0: le bisonte senti, scasso scalorino,
1: mi stai pettinando i peli del sottopalla, così mi stai fonando.
0: Ma tu, ma tu neanche sai dove si trovano le palle, che tu non le hai, ma c'è cazzo, ma tu ti rendi conto?
1: Io ho dei testicoli.
0: Tu sei famoso perché ti fai prendere per il culo della gente, che sei solo un pagliaccio.
1: E invece
0: tu,
1: a te non ti conosce nessuno, a te non ti conosce nessuno, a te non ti conosce nessuno, a te non ti conosce nessuno, a te non ti conosce nessuno, perché sei inutile, domani scompari e non se ne accorge nessuno.
0: Ma c'è cazzo, me ne frega a me, io lavoro dignitosamente, no, amico, non voglio che fumo un ricchione come a te.
1: Ma tu sei un delinquente.
0: A lei, a tipo avo, fate sciacquolavo.
1: Delinquente evasore, delinquente evasore, tu rubi come tutti i meridionali come te. Visto? Oltre che delinquente evasore e meridionale, sei anche cacasotto. Bene, in conclusione possiamo dire che l'evasione fiscale è un aspetto culturale del nostro paese, cioè gli italiani pensano di avere diritto ai servizi senza avere il dovere di pagare le tasse. Tanto ci sarà sempre qualcuno che le paga per loro e se la piglia in der culo. Non è il mio caso, io pago le tasse in Svizzera perché sono abbiente, non come voi poveracci che dovete fare 2 anni di fila per un appendicite. Andatevene a fanculo, ciao, buona settimana, ciao.
2: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo, ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso.
5: No.
3: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
5: sì,
3: come da Lema.
5: Vale.
3: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, sì, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore.
5: Sì.
3: Spariamoci una rivoltata in faccia.
5: Ciao,
3: amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porco.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io scendo con te, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto,
3: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera.

0: Cioè, dai, non rompo un cazzo, portovatti.
1: E come chiudiamo stavolta?
0: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi, gli scemi pagliacci chiameranno delle attività commerciali per fare delle richieste assurde.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, buonasera.
4: Sì, buonasera. Ho chiamato il negozio.
3: E per cosa? Non lo so, cosa ci stava cercando?
4: Stavo cercando i cosi di plastica, ce li ha lei, no?
3: No, allora ha sbagliato negozio.
4: Che cosa ho chiamato?
3: La sartoria.
4: La sartoria, i bottoni, dicevo, i bottoni quelli là di plastica. Io ho una giacca da me da, che devo fargli montare dei bottoni di plastica che adesso non ho più, capito?
3: Sì, e devo vedere se ce li ho, deve venire qui, controlliamo insieme.
4: Sì, sì, sì, è una giacca anni 80 con le spalline blu elettrico che usava mio padre quando lavorava al club con le puttane, quei posti là. E adesso la giacca la volevo mettere io, che è figa anche, che adesso va di moda. Volevo aggiungere i bottoni.
3: Sì, va bene.
4: Si possono montare?
3: Buona giornata.
4: Davanti c'è a 70 bottoni però la giacca.
3: 70 bottoni?
4: È un po' particolare. Vabbè, tanto sono 70 bottoni. Se lei me li ordina tutti uguali, io poi vengo in negozio e gli faccio vedere la giacca.
3: Va bene. Allora deve per forza venire, che se no 70 bottoni sono tanti. Va bene.
4: A che ora posso passare al negozio?
3: Fino allora dalle 9 all'1, dalle 2 e mezza alle 19.
4: Ok, ma se vuoi una mano ti posso dare una mano a cucire, che sono tanti i bottoni.
3: Devo vedere, deve venire che così vedo di cosa si tratta.
4: Calcola che la giacca è lunga 4 metri.
3: La giacca di 4 metri?
4: Sì, mio padre era bello grosso. Era alto. Era molto alto, sì, mio padre era un uomo di una volta, no?
3: Va bene, guardi, adesso non riesco più a parlare.
4: Vabbè, ti porto la giacca di 4 metri e facciamo il lavoro insieme.
3: Va bene,
4: grazie, Sartaia. Ciao, ciao, grande.
5: Giacca di 4 metri, 70 bottoni. Ma che giacca è?
1: Tamarri.
6: Sì, buonasera.
7: Sono Massimo di Quarto, credo di aver chiamato anche ieri, è il posto giusto che ho chiamato?
6: Non lo so, dipende per che cosa.
7: È quello che vendete la carrozzeria?
6: Sì, che deve fare?
7: Perché ho portato ieri una macchina, credo l'abbia portata mio cugino. C'avete là per caso una Lancia?
6: Una Lancia Y?
7: Sì.
6: Non lo so, non riesco a vedere. Mi dica, lei comunque ha lasciato una macchina per lavorazioni di carrozzeria?
7: Sì, sì, sì, sì, però dentro, sul sedile di fianco, forse un calibro 9. Puoi dare un'occhiata lì?
6: Aspetti, vedo un attimino.
7: Grazie, perché sennò non so dove l'ho messo.
6: Pronto?
7: Sì,
6: guardi, è Lancia Y, però non ce l'abbiamo noi qua.
7: Cazzo, allora
6: se ha sbagliato carrozzeria forse.
7: Capito. Perché ho dimenticato il calibro 9 sul sedile passeggero. Non vorrei mai
4: forse la Punto.
7: La Punto, ma tu cosa hai portato in carrozzeria? La Lancia o la Punto?
4: La Punto.
7: Non è arrivata una macchina con dei buchi di proiettile?
6: No.
7: Cazzo, allora non è che ho sbagliato.
6: No, io c'ho una macchina che c'ha un Kalashnikov dentro, però il calibro 9 no.
7: No, noi non usiamo.
6: C'ho una Ford col Kalashnikov dentro.
7: No, quella deve essere di un'altra cosca. Io.
6: Allora no. No, forse l'ha portata un'altra carrozzeria.
7: Può darsi sì, perché noi siamo del clan dell'Ocascio. Ci serviamo da voi?
6: No.
7: Allora ho sbagliato carrozzeria. Allora ho sbagliato carrozzeria malavitosa. Scusa.
6: Vabbè, mannaggia, altra carrozzeria malavitosa.
7: Scusa.
6: Niente.
7: Allora porto i miei rispetti all'altro clan, che magari sa mai che si
6: Certo, certo.
7: Va bene,
6: gentilissimo.
7: I miei rispetti,
6: Anche i miei.
7: Salve.
6: Lo segui.
5: Ma che telefonate state?
4: Scusa, mi vai a guardare? Perché l'ho lasciato?
7: La carrozzeria malavitosa.

0: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
1: Mezzi uomini, mezzi dei, totalmente stronzi. Stiamo parlando dei faraoni, i sovrani dell'antico Egitto che vivevano in media quanto uno stronzo in un gabinetto e disponevano di uno schiavo incaricato di regger loro il pisello sul naso quando dovevano pisciare. Ma chi erano in realtà i faraoni? E perché mi stanno profondamente sul cazzo, il mio cazzo già infiammato di suo, nonostante io non sappia quasi nulla su di loro? Ed è proprio a questi e altri quesiti infiorettati di bestemmie che cercheremo di dare risposta nella puntata di oggi. Dai su, stronzo, vai col servizio!
2: I faraoni avevano davvero la sabbia nei risvoltini della cappella? I faraoni avevano davvero la sabbia nei risvoltini della cappella? Ci troviamo in Egitto, la patria dei pizzaioli che puzzeranno di kebab fino alla tomba. Quello davanti a noi è il deserto occidentale, un'immensa lettiera per gatti formatasi tantissimissime ore fa dallo schianto di una gigantesca clessidra spaziale. Qui fra sabbia e scorpioni, ovvero gli scorpioni ricchioni, si ergono maestose come coni antitraffico le famose piramidi. Nel corso della storia, pochi ecomostri hanno acceso la curiosità dei curiosi quanto le piramidi. C'è chi crede che siano opera degli alieni in collaborazione con la regione Puglia, chi frutto di un'antica sapienza magica stile X-Men e chi invece le attribuisce direttamente al genio di Moana Puzzi. Tutte puttanate, ovviamente. Le piramidi furono costruite da un fottio di schiavi mezzi nudi con le chiappette belle sode gnam gnam gnam gnam gnam allo scopo di fungere da tombe per questi stronzi di faraoni.
1: Ok, fino adesso non troviamo alcuna differenza tra i faraoni e un amministratore delegato, figlio della merda infame dei nostri giorni. La differenza però c'è e sta tutta nella componente religiosa. I faraoni erano infatti considerati un'alternativa o avatar di Massimo Troisi o incarnazioni viventi delle varie divinità del pantheon egiziano, come Bergamummi, il dio dei muratori, Bao Bao Arf Arf, il dio che si vede ballare la Macarena col bastone intorno ai geroglifici, oppure Oshemonitis, il dio delle fesserie e dello sciampo.
2: Quando il faraone crepava, tutti i suoi merdosi schiavi personali venivano uccisi perché lo accompagnassero nel viaggio verso l'aldilà. Ciò era a causa di costanti apprensioni per i poveri schiavi. Accertata la morte del faraone, gli schiavi avevano due possibilità: accettare il loro destino e farsi ammazzare, oppure attingere all'infinita sapienza del film Weekend con il morto e fingere che il sovrano fosse ancora vivo.
1: Bene, direi che per oggi di cultura ne avete ricevuto abbastanza, cari miei schiavetti moderni, eh? L'insegnamento che possiamo trarre da questa puntata è che la vita è breve e bisogna sbocchinare i propri cari finché si è in tempo. Capito, tesoro? Parlo con mia moglie, quella stronza che guarda che non me lo succhia più dall'84. E con questa perla di saggezza io vi saluto e vado a spaccare un sarcofago a martellate. Così, perché mi girano i coglioni. Ciao facce di culo, alla prossima puntata. E tu, Alisei, non sai un cazzo, scemo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
5: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
6: Vediamo un po' cosa c'è di nuovo su Netflix. Sono proprio contento di aver fatto abbonamento a sto canale, guarda, è pieno di niente proprio.
7: Bentornato su Netflix, droga Hitler.
6: Ne c'è ancora, questo è mio figlio di 4 anni che... Aspetta che cambio profilo.
7: Bentornato su Netflix, Orsetto Pallamoscia. Ecco le novità di oggi. La Biblioteca Blu, un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
6: Beh, la Biblioteca Blu se mi interessa, non ho mai letto un libro in tutta la mia vita, però sembra interessante.
8: Buongiorno, come posso esserle utile?
9: Volevo prendere in prestito un vecchio libro, magari scritto da Stefano Accorsi.
8: È nel posto giusto, che libro cercava?
7: A te la scelta, Orsetto Pallamoscia. Quale libro vuole prendere in prestito il protagonista? Tasto destro, Delitto e Castigo. Tasto sinistro, Cicciolina Amore Mio.
6: Per qua è una scelta difficile, almeno nell'altro ci sono le figure. Che cazzo lo Delitto e due coglioni. Cicciolina Amore Mio. Tutta la vita proprio.
9: Ah, per caso l'immortale capolavoro dell'autore russo del... Cicciolina Amore Mio? Volevo dire Cicciolina. Ma io veramente volevo dire De Cicciolina Amore Mio.
8: Ma Cicciolina Amore Mio non è un libro, è un film porno.
9: Ma davvero? Caspita, questo sì che è imbarazzante. Ero proprio sicuro che fosse un libro.
8: Non si preoccupi, ho sentito di peggio. Se vuole le posso consigliare io un libro, se si fida. Che ne dice?
7: A te la scelta. Come va avanti la storia? Tasto destro, il protagonista si fa consigliare un libro dalla bibliotecaria. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cagare nel bel mezzo della biblioteca.
6: Inga, qua scelta scontata, mi scappa da cagare pure a me.
8: Allora, che ne dici se le suggerisco io un bel libro?
9: Ma certo, sarebbe molto gentile a passarmi della carta igienica. Volevo dire questo. Sarebbe molto gentile a consigliarmi una marca di carta da culo per cagare qua. Non l'ho detto io! Non l'ho detto io!
6: Sì, mi consigli, mi passi per favore quel libro.
8: Ma è impazzito! Cosa fa? Se ne vada dalla mia biblioteca immediatamente! Ho detto se ne vada!
6: Le dispiace se mi raspo il culo con Oscar Wilde?
9: Cazzo. Un attimo, è sempre l'ultimo pezzettino.
8: È l'ultimo avvertimento. Se non se ne va subito sarò costretta a chiamare la polizia.
7: Cosa farà il protagonista? Tasto destro, si riveste e se ne va chiedendo scusa. Tasto sinistro, con un ultimo sforzo, espelle un orso polare dal culo.
6: Questo minchia me la voglio vedere. Naya, aspetta, mi apro anche una birra. Sorsata. Vai di orso polare, bello!
8: L'ho avvertita! Conto fino a tre, poi chiamo la polizia!
9: No, non ce ne sarà nessun bisogno, stavo appunto andando via da... Oh, linciacolò!
6: Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
8: Oh! Oddio! È un orso bruno!
9: No, è un orso polare! Però è bruno perché è sporco di merda!
8: Oddio, sta venendo verso di me! Faccia qualcosa, la prego!
7: A te la scelta. Come continua la storia? Tasto destro, il protagonista salva la bibliotecaria dall'orso polare. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cantare l'inno di Mameli anche se non conosce le parole.
6: Sono meridionale, ma c'ho sempre... Cioè, per me il patriottismo è la prima cosa. Tanto la bibliotecaria, mezza sciapa, pure bruttarella, che me ne fotto. Inno! Altro sorso di birra.
8: Mi aiuti, la prego!
9: Mi dia la mano! No, si nasconda. Sta forte, cazzante, la forte, la palle di Abramo, che cazzo ne so. Shhh. E cosa grida? Siamo in una biblioteca, mi disturba l'orso.
6: Capolavoro, bellissimo questo, chi l'ha scritto? Kubrick.
7: Vuoi rivedere le tue scene preferite? Tasto destro, la scelta del libro. Tasto sinistro, la cagata dell'orso bianco dal culo.
6: Questa è dura, questa è dura. Orso bianco.
10: Licia Colò! Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
6: Oh! Però come fai a rinunciare a tanta... Comunque un orso bianco che esce da un culo c'ha il suo fascino. Altro che Guscio Fanecca. Dai, cagalo sotto, dai, così.
10: Licia Colò!
4: Black Mirror. Lo schermo nero.

0: This is the zoo, only for you.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Ben ritrovati a Quark Archivio, cari ignoranti di merda, con il quoziente intellettivo di una spugna per il lavandino. Oggi parliamo delle Olimpiadi.
3: È vero che tutte le statue greche sono fatte di calcificata?
2: Una terronata pazzesca che ogni 4 anni mi si infila fra i coglioni, scompigliando tutto il palinsesto della Rai e facendomi finire in terza serata come un cazzo di marzullo della merda. Porco... Qua ci voleva. Al giorno d'oggi le Olimpiadi sono la massima espressione del capitalismo più becero e sfrenato, uno spazio pubblicitario lungo quanto 2 cicli mestruali, architettato per insozzare le menti già bacate di miliardi di poveracci con loghi, slogan e bisogni superflui inventati di sana pianta. Ma non è sempre stato così. Nell'antica Grecia, luogo di nascita della manifestazione, le Olimpiadi avevano tutt'altro scopo, quello di celebrare e incoraggiare la froceria. E andiamo a scoprire come.
3: Ci troviamo sul Monte Olimpo, a circa 600 km a sud-est di Foggia. Qui, ogni 4 anni, frociazzi di tutta la Grecia si radunavano per gareggiare a chi sfondava più culi e competere in qualche garuccia sportiva senza importanza. Alle donne era vietato partecipare o assistere e gli atleti gareggiavano completamente nudi e cosparsi d'olio per agevolare le frequenti e piacevolissime penetrazioni.
4: Chi è?
5: Sono il maggiore von Huber.
4: Ah, von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
5: Herr General.
3: Il simbolo della manifestazione era l'ulivo, l'albero da cui veniva ricavato il prezioso ammorbidente per il buco del culo, caro agli dèi.
2: Come ben sapete, le Olimpiadi moderne sono piene di sport e cazzo, molti dei quali non sono neanche degli sport, ma troiate da ritardati su cui si possono fare un po' di soldi con le attrezzature o l'abbigliamento. C'è pure la breakdance, pensate, la breakdance. Allora, perché non facciamo anche la lap dance? O chi fa più velocemente la sfoglia per i tortellini? Dai, porca m***a! Nelle Olimpiadi antiche, invece, c'erano solo 5 gare.
3: La competizione regina era senza dubbio la corsa con il cazzo in culo, la famosa maratronca, che veniva effettuata a coppie su un percorso di 42 chilometri. Ottimo seguito avevano anche il pompino classico e freestyle, mentre il pugilato sui coglioni venne presto abbandonato perché il sangue guastava il sapore della La manifestazione si chiudeva al 5° giorno con un grande banchetto seguito da una colossale orgia in maschera e un'esibizione a cappella di Tiziano Ferro.
4: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
6: Di sere!
2: A seguito dell'invasione dell'impero romano, l'usanza venne abbandonata, per venire ripresa 2000 anni dopo nell'orrenda veste eterosessuale che purtroppo c'è ben nota. Ma chissà, forse un giorno si tornerà agli antichi fasti, alla mitica gloria delle ciolle al vento e delle ammucchiate selvagge. Nel frattempo ci tocca fingere entusiasmo per un mingerlino dopato che cammina veloce, mezzo spastico, per 5 chilometri o una 13enne che riesce a infilarsi un piede in bocca stando su una gamba da sola. Ed è sognando tempi migliori che io vi mando docilmente a fanculo, miei cari cervelli leporini che non siete altro. E puccioni, quando torneremo a fare le Olimpiadi come si deve, voglio introdurre una disciplina che si chiama la ciucciata di zizze della Toscanaccia. Lo so che ti piace, lo so che ti piace. Sembro vecchio, ma gallina vecchia c'ha un bel fucile, cazzo. E tu stai zitto, Lisei, che non sei un cazzo. Ignorante. Su, su, forza, andate a farvi fottere. Piero out!
3: Nella prossima puntata parleremo di una specie che sta proliferando sul nostro pianeta, il So Tutto Io, una bestia molto stupida che pensa di sapere tutto semplicemente usando il suo chat GPT del cazzo. Questo imbecille che prima non si inculava nessuno, da quando può dire la sua sui social, crede veramente di contare qualcosa quando in realtà rimane un povero sfigato del cazzo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Java Beach Party.
2: Sono uscito da un uovo di cioccolato fatto di plutonio impoverito, perché io sono la forprefa per i poteri forti, il loro incubo. Io li perseguito, li troverò e li ucciderò tutti, caffo, perché sono il diretto discendente della Facra Scuola di Okuto e nulla più può fermare la mia furia divina. Odio gli illuminati, odio

abbaffare il prezzo del bangladino che vende le rofe. E allora, donna barbuta, che schifo! Piano piano. Quando sono in pullman mi alfo per far vedere la vecchietta per sembrare socialmente gentile, ma in realtà spero che quella vecchia il suono del vinile

strada mentre diluvia e lei non torna con te, fa follow bene. Vedi Napoli,

0: ed ora una canfone con un immenso ospite. Immenso perché è proprio enorme, è proprio una palla di merda, caffo. Signore e signori, lo chef Antonino Cannavacuolo.
1: Allora, buongiorno Giova, grazie per questo invito.
0: Allora chef, come si prepara un omelette?

Allora, la mia canzone è dedicata a tutti quelli che vengono a fare il provino di Masterchef e devono avere paura, soprattutto quando dico mangano. Aspetta, aspetta, questa la fo, questa la fo, 4 fifuffa minuti. Forza allora, cantiamo la canzone.

0: c'è sta un mare fuori.
1: Fifufa, e ora me ne vado a leccare un po' la mia patong.
0: Vai, vai! E fifufa!
2: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella. Sì. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
3: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se si accende una spia strana sulla tua macchina, coprila con una foto di Vittoria dei Maneskin e continua a guidare. Sii uomo. Quando tua moglie è nel mezzo del racconto, esci dalla stanza e dille di andare avanti senza di te. Sii uomo. Stura il cesso intasato a mani nude. Sii uomo. Compra una bici a tuo figlio e non insegnargli ad andarci. Sii uomo. Quando qualcuno ti dà un buon consiglio, rispondi sempre: fatti i cazzi tuoi. Sii uomo. Fai gargarismi con la tequila. Sei un ombre. È provato che la meditazione fa bene alla mente e al corpo. Non farla. Sii uomo. Se credi che una ragazza ti stia trascinando dentro una relazione tossica che rovinerà la tua vita, tatuati il suo nome sul petto. Sii uomo. Segti ancora su Serena Grandi. Ancora una volta. Sii uomo. Non guardare mai dietro mentre fai la retro. Sii uomo. Se la tua squadra del cuore perde, tira il telecomando contro la TV e poi spaccala giù dal muro. Sii uomo. Non andare a scuola. Studia su Facebook. Sii uomo. Non fare testamento. Lascia che i tuoi figli rovinino i propri rapporti per l'eredità. Sii uomo. Vai in vacanza e lamentati tutto il tempo di qualsiasi cosa. Sii uomo. Chiama la tua ragazza per il suo compleanno, ma invece che farle gli auguri, chiedile cosa c'è per cena. Sii uomo. Quando stai per venire, non farlo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Dipinse girasoli sudati e si strappò un orecchio a morsi per fare merenda. Stiamo parlando dell'ennesimo coglione sopravvalutato, ovvero Vincent van Gogh.
3: È vero che Van Gogh si masturbava a rallentatore con la foto di Michelangelo?
2: In bianchino olandese che impazzì come un deficiente e si tolse la vita a soli 37 anni, sparando, pensate, al proprio ritratto. Al giorno d'oggi è considerato uno dei pittori più arancioni per via dei suoi capelli di merda rossi di tutti i tempi e i suoi poster vanno letteralmente a ruba su Amazon. Ma ben pochi sanno che per Van Gogh la carriera di pittore fu solo un ripiego. In questa puntata andremo appunto a scoprire un lato poco conosciuto di questo pel di carota di merda, pazzo come un cavallo, figlio di grandissime puttane e basta. Via col servizio.
3: Siamo nella cittadina di Zundert, in Olanda, dove il 30 marzo 1853 Vincent van Gogh evase dalla mostruosa vagina di sua madre, strisciando sui gomiti come il protagonista de Le ali della libertà. Il giovane Vincent crebbe con un unico grande sogno in mente, quello di perseguitare gli ebrei. Purtroppo per lui questo fortissimo desiderio non era accompagnato dal necessario talento. Come antisemita, Vincent era piuttosto mediocre e la sua idea di persecuzione degli ebrei consisteva nel far loro il solletico finché non si fossero pisciati addosso. La sua domanda d'ammissione all'Accademia dell'Odio di Rotterdam venne dunque respinta, fatto che lo spinse in uno stato di grave depressione.
2: Naufragato il sogno di perseguitare i poveri ebrei, Vincent ripiega sulla pittura. Il suo primo quadro, intitolato Rabbino che sghignazza in una pozza di piscio, cade però dal chiodo dopo solo due giorni, gettando lo squilibrato mentale in uno stato profondo di sconforto. La settimana seguente, suo padre muore investito da un alce che era la guida di un'ape piaggio a carbone. Al funerale Vincent conosce Clasina, una cozza di merda, uno schifo assoluto con le tette flosce che però diventerà la sua modella e, pensate, anche compagna di vita.
3: È proprio grazie a Clasina che Van Gogh ottiene tutte le malattie venere e le infezioni di questo mondo. Oltre a essere una puttana della domenica, infatti, la ragazza adorava defecare durante l'orgasmo, cosa che poi si scoprì essere non molto igienica. I rudimentali trattamenti per curare gonorrea sifilide e il morbo della cappella buterata avranno un effetto devastante sulla salute mentale di Van Gogh, trascinandolo in una spirale di follia che lo porterà allegramente al suicidio.
2: E qua viene il bello. Prima questo pazzo scatenato, deficiente coglione figlio di Troia sopravvalutato si stacca un orecchio per vincere un battibecco con un altro pittore. Poi, non contento, decide che non vale più la pena vivere e si spara al petto. Ma non al cuore, no, dall'altra parte, dove non c'è un cazzo. Per questo ci impiega due giorni a morire, due giorni strazianti, pieni di allucinanti dolori, dei quali ci rimane una preziosa testimonianza audio in vinile, datata 1890. Vai col grammofono.
4: Ah, Dio! Ah, Dio, sto muovendo! Ah, ah, ah! Oddio, sto morendo, oddio! Oddio, muoio! Oddio mio!
2: Questa è musica per le mie orecchie. Bene, miei cari ignorantelli, direi che per oggi ho spruzzato fin troppa conoscenza sui vostri piccoli cervellini rattrappiti. Ricordo alla signora Letizia Puccioni che prima o poi spruzzerò anche lei, ma non con la cultura, ma con la mia anaconda. Dall'altra parte vedo due deficienti, uno saccente, il signor Fabio Borghini Alisei, che non sa un cazzo di niente, ma peggio di lui c'è quella merda, bastarda, figlio di Troia, traditore, maleducato, bastardo ritardatario, muori. Sì, sto parlando di te, Noise. Mentre, collegato, vedo da una bellissima telecamera, dall'altra parte dell'oceano, un uomo con dei principi straordinari. E lo ringrazio per essere una bella persona qual è. Ciao Mazzoni. Vi mando tutti a fanculo e me ne vado allegramente a sbordare sui girasoli, alla faccia di quel coglione di Van Gogh e alla faccia dei coglioni che hanno speso milioni di euro per comprare delle porcherie, perché i quadri di Van Gogh sono letteralmente una merda. Vaffanculo, ciao!
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Disco retto.
3: Se fossi mia,
2: disco retto,
3: io ti legherei, ti innamorerai.
2: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa correre tutto il giorno sul tapis sborrante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il disco retto del vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Arlecchinotta. Ed è dedicata al suo amato Katz Adams. Caro Katz Adams, ti scrivo questa lettera con l'inchiostro simpatico, mentre Pulcinella mi sta facendo lo scherzo del fiore finto che spruzza Ti chiederai perché ti scrivo solo adesso. Vedi, purtroppo fino ad oggi gli impegni con il circo di Mona Orfregna mi hanno impedito di farmi viva. Ma sono qui per rimediare. Ah, caro Katz Adams, sembra ieri che facevamo l'amore con il preservativo da clown, quello da 10 misure più lungo. E che risate il giorno del nostro primo incontro. Io stavo facendo una sega al domatore di Frocioni con in mano il trucco per dare la scossa, quando all'improvviso ti vidi scendere da una vecchia 500 insieme a 20 nani neri, la donna barbuta e una giraffa slabbrata. E in quel preciso istante capii che eri il pagliaccio tutto pazzo che avevo sempre sognato. Quel giorno iniziò la nostra esilarante storia d'amore. I bei ricordi sono talmente tanti che è difficile scegliere. Mi viene in mente ad esempio quando facemmo quella cosa a tre con la foca ammaestrata che sapeva reggere un pallone sul grilletto. O a Palermo, quando facemmo quella cosa a quattro con Franco e Ciccio e tu durante l'orgasmo urlasti Ciccio, Ciccio, Ciccio! Che ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
2: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
5: Sapete qual è il cappello preferito dai soldati? La bombetta. Sai qual è l'animale preferito dagli inglesi? La lontra. Sai qual è quel cane che ti mette al collo quando fa freddo? Lo Shar-Pei. Sai qual è quello sport che ti fa bene la gola? Lo sciroppo.
4: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Arlecchinotta, dedicata al suo ex fidanzato Katz Adams, che continua così. Caro Katz Adams, la nostra è stata davvero una storia da sbarsi dalle risate. Purtroppo tu ultimamente sei stato preso a Colorado e da allora non fai più ridere nessuno. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con il gran maestro della ghegheria. Sono certa che capirai, con affetto tua Lucia, Arlecchinotta. P.S. Ti ricordi quando con la cappella hai fatto il buco in testa a quello dei fichi d'India? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Anche oggi siamo giunti al termine, ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è...

masturbare. Ho le palle giganti ed ho bisogno proprio proprio proprio di s***are. Non mi guardare ti prego, non lo vedi che lo sto per ripastrugnare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Corinne?
2: Sì, chi
3: ciao,
2: è?
3: Sono Tony. Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ti ricordi?
2: No.
3: Quando suonavo alla Baia Imperiale, quando tu eri Lady Moon, ti ricordi?
2: Allora, Lady Moon mi ricordo, Baia Imperiale sono stata, ma non mi ricordo.
3: Lady Moon?
2: Sì, Lady Moon, sì.
3: Ti ricordi? Ci siamo conosciuti, ti ricordi di me, no? Che c'è anche tuo figlio, che come sta,
2: Che sta bene, lavora.
3: Quanti anni ha adesso, grande?
2: 35.
3: Come passa il tempo, mamma mia. Sì.
2: Ho anche un altro maccio che ha 28 anni.
3: Ah, quello l'hai fatto dopo, con chi l'hai fatto, quello più piccolo? Senti, Corinne, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai con te una mia giacca di jeans che ti avevo lasciato. Era una sera, mi ricordo che eravamo usciti in macchina da locale quando aveva chiuso e ti avevo accompagnato in hotel. E io avevo la Porsche Cabrio e pioveva tantissimo, ti avevo messo la giacca sulle spalle. Poi tu sei entrata in hotel, ti ricordi?
2: Ah, questo non mi ricordo.
3: Mi hai chiamato poi dalla finestra, mi hai detto vieni su. Ti ricordi? Mi ha fatto una notte incredibile proprio.
2: No, ma sei sicuro?
3: 35 anni fa era, poi sai, magari mi viene a pensare anche che sai com'è. Però meglio di no, meglio che lo tieni tu il ragazzo, dato ormai già grande. Non gli avrei dato quel nome. Che ride. Senti Corinne, allora ce l'hai questa giacca di jeans con una toppa dietro?
2: No, non penso.
3: Porca miseria, la sto cercando perché devo suonare di nuovo in discoteca. Con le serate con i vinili ho bisogno di quella giacca per forza, perché sennò non riesco a mixare.
2: Lo so, però io non ricordo di aver questa giacca e non ce l'ho.
3: E allora qua dietro c'è una stampa enorme con c'è il mio logo, che è un cazzo enorme, con una cappella fiammante, proprio con la cresta di gallo che spara i tuoni.
2: Ho capito,
3: con
2: però
3: la firma Tony Cazzo.
2: Non l'ho mai avuta
3: sta
2: giacca.
3: Non ce l'hai. Ma ti è cambiata la voce? Come mai? Ti ricordi che facevi sbagliare in gola?
2: No. Da ragazza, ma adesso non sono più ragazza, per forza mi è cambiata la voce.
3: Lo so, mamma mia che gargarismi facevi, mamma mia, proprio le colate. Va bene, senti Corinne, magari se possiamo vederci, magari ci andiamo a bere qualcosa, magari facciamo diciamo un revival dei vecchi tempi, Una bella inculata in hotel secca, una bella inculata padronale, come la dicevo io, ti ricordi che io entravo coi cavalli?
2: No, questo non
3: me lo ricordo. Remember
2: non so se mi è scambiato per un'altra persona, io sì, particolare non me li ricordo proprio.
3: Ma come Corinne, ti ricordi che facevamo sempre anal? Ti ricordi?
2: No.
3: Mamma mia, vabbè, è successo tanti anni fa, Io parlo di più di 30 anni fa, proprio.
2: Sì, però particolare, non mi ricordo se è la mia persona con lo stesso nome.
3: Cioè il progetto del traforo del Freius l'hanno preso dal tuo anno, capito? Cioè si sono diciamo orientati sul tuo buco del culo. Va bene, senti Corinne, allora ti saluto, se non hai la mia giacca dei jeans ti mando un abbraccione,
2: Anche a te.
3: Sei stata gentilissima.
2: Prego.
3: Ciao Corinne, grazie. Salutami mio figlio. Ciao. Ciao.
1: Adesso Tony Cazzo chiamerà la vecchia sparacancri.
3: The two membrone.
4: Pronto?
3: Anna!
4: Sì!
3: Ciao, sono Antonio! Tony! Tonino!
4: Guarda, io non
3: ti ricordi? Ero il figlio del lattaio!
1: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo episodio di Tony Cazzo. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.

0: This is a zoo, only for you.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
2: Centrale a Bing, alla Bahamas. Centrale a Bing, alle Bahamas. Rapina in corso fra la settima e via delle vacche che cacano ridendo. Oh, conferma, passo.
3: Viking alle Bahamas a centrale, ricevuto, sarò lì in due minuti.
2: Mal di panza, porca puttana. Mannaggia. Oh, centrale al lottatore del Zumo, col colesterolo ampiamente sotto i livelli di guardia. Centrale a lottatore del Zumo, col colesterolo ampiamente sotto i livelli di guardia. Segnalati urla e schiamazzi fra la quante cinquesima e piazza delle bambole che se leccano a vicenda. Rispondi, pazzo.
4: Lottatore di Zumo.
2: Questo ancora non si è imparato l'italiano, sto panzone di merda col perizoma, sto cesso infame. Centrale a vento di emorroidi. Centrale a vento di emorroidi, mi ricevi? Vento di emorroidi, passo.
5: Vento di emorroidi a centrale, ti ricevo forte e chiaro. Senti, ho preparato una lista di nomi in codice che mi piacerebbe avere. Posso leggertene qualcuno? Passo.
2: E il tuo nuovo nome in codice è marito della campionessa olimpica di sgranocchiamento de minchie. Hai ricevuto il tuo nuovo nome in codice marito della campionessa olimpica di sgranocchiamento de minchie? Passo.
5: Cazzo, quando è troppo, eh. Se non mi dai un nome in codice decente non mi muovo da qui, vaffanculo. Passo.
2: E va bene, ma solo per questa volta, eh? Nome in codice decente. Oh, guarda qua il computerone che ha selezionato. Centrale a cavaliere molto coraggioso. C'è bisogno del tuo intervento. Solo tu puoi salvarci da questa situazione disperata. Cavaliere molto coraggioso.
5: Cazzo, finalmente, grazie, centrale. Allora, cavaliere molto coraggioso centrale, sono pronto a intervenire. Qual è la minaccia?
2: Centrale a cavaliere. Centrale a cavaliere molto coraggioso. Un gruppo di malviventi ha rapito la figlia del sindaco. Solo tu vuoi salvarla, cavaliere molto coraggioso. Vai, vai, vai, io sto cagando.
5: Che bello, che bel nome. Cavaliere molto coraggioso centrale, di al sindaco di non preoccuparsi, farò qualsiasi cosa finché sua figlia torni a casa sana e salva. Lo giuro sul mio onore. Passo. Bello questo nome nuovo.
2: Perfetto, perché siamo riusciti a trattare con i rapitori. Abbiamo già pagato il riscatto dei 10 milioni. Manca solo un minimo dettaglio per concludere la liberazione della ragazza. Occupatene tu, passo.
5: Sono tutte orecchie, centrale. Dimmi cosa devo fare, passo.
2: Ecco, se dal caso che i rapitori siano proprio dei gran burloni, eh. Oltre a...
6: Ok, ce lo zoo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'hai licenziato? T'hai licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: E tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono licenziati, a me mi arrivano 200 sms che li sono licenziati.

0: sempre sta parola sentito, che cazzo ha parlato degli altri?
1: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
1: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Che faccio io? Ma che c'è?
1: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
1: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli, dai tre giorni che stanno licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda così, io lo spieghi a lui.
0: Passa Alberto.
1: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
2: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.
4: Lo Zodi 105.
5: Arrivano dalle profondità del cosmo per comunicare con noi. Una civiltà aliena, dotata di tecnologia superiore ma totalmente sprovvista di intelligenza, ha attraversato le pieghe dello spazio-tempo in cerca del primo contatto con noi. In un'arcaica lingua dimenticata, a metà tra il barlettano e il Klingon. Loro sono i Puglieni. I Puglieni. Incontri ravvicinati del tipo sbagliato.
6: Pronto?
7: Upa!
6: Pronto?
7: Riccardo?
6: Pronto?
7: Riccardo, è vero che sei bastard?
6: Sì, come quella bolla di pranzo.
8: Pronto?
7: Upa! Upa! Upa!
8: Che?
7: Upa, c'è un domando, cazzo!
8: Se mo che chi te sfamuto, chi cazzo sì?
6: Pronto?
7: Upa!
6: Chi è?
7: Un paccione di mamma da zocco sbirdinè. Mocca buio?
6: Ma che è?
7: Ma che la buio di città è stramorto, buio? Bocchina.
6: Ma che è?
7: Cristina, lo fece la bocchina?
6: No.
7: Indo?
6: Ma cosa, chi è?
7: Indo culo per chiesto. Meglio che lo metto in culo.
6: Ma chi è?
7: Gula.
8: Pronto?
7: La me?
8: Ma chi è?
7: La mangio lo cazzo di cavedra tu?
8: Non ho capito.
7: Ala!
8: Senti, non so chi sei. Non dici chi sei o se non ti permetti più a telefonare, capito?
7: La latrina da sordo.
8: Senti, se lei chiama un altavoce chiama i carabinieri.
7: Bamba? L'ambasciatore? Gaetano?
8: Sì?
7: Sei tu che l'hai preso in mano?
8: Sì?
7: Un pochino di merda, cazzo! La mamma!
9: Pronto?
7: Umberto?
9: No, hai sbagliato numero.
7: Umberto?
9: Hai sbagliato numero!
7: Lo tieni il culo aperto?
9: Vai a lavorare!
7: Tu culo di merda, cazzo!
9: Pronto?
7: Mimmo?
9: Yeah.
7: Sei un figlio di Riccardo, tu?
9: Un figlio?
7: È zoccolo. Mamma che da bocca.
9: Chi che è sto sì?
7: Upa! Eh? Upa, ci sono tua mamma che da zoccolo, ma andrò sciuto.
9: Ho buttato la mamma che da buglia. Pronto?
7: Upa!
9: Pronto?
7: Upa, ci sono tua mamma che da zoccolo.
9: Ehi, sì?
7: Adriana!
9: Oh, chi sei?
7: Per la sorella che fa la bottana,
9: eh? Oh!
7: Cite! Cite morta viva!
9: Oh!
7: Stru! Sei strunz tu?
9: Ma chi cazzo sei?
7: Lo mangio lo cazzo!
9: Oh!
7: Oh!
9: Chi cazzo sei?
7: Mo! Gula ma!
9: Cazzo, ma che qui stiamo lavorando!
7: Gula!
9: Presentati, chi cazzo sei?
7: Beh! Upa! Un paccione da mamma, ma zocca, c'è essa cacata.
9: Beh, vogliamo tempo?
7: Gula? Certo. Ma!
2: Pronto?
7: Uè, Alvaro?
2: Sì.
7: Gula!
2: Tu la pigliate in gula.
7: La zocca da mamma, pure, ma soffritti da raccare.
2: Vedi?
7: Ma, strunz!
2: Oh!
7: Pappino sta!
2: Vedi che hai sbagliato il numero!
7: Ula mam! La zoccola! Tu e tut!
2: Quando è?
7: Cido!
2: Chi sei?
7: Tu e tutta la razza tua morte viva!
2: Oh!
7: Oh!
2: Chi sei?
7: Lo mangio lo cazzo tu!
2: Quando?
7: Mo, lava culo di pecore! E allora?
2: Oh!
7: Ma! Bah! Strunz! Oh! Gula!
2: Oh! Ciao cazzo! Quando è?
7: Oh! Ah ma no! Sciografo!
2: Ma che è
7: stupido? Oh, non hai zavo! Stru! Ascialo fu!
2: Pronto?
7: Gula mamma! Pazzo!
2: Gula sorda, di! C'è un altro!
7: A chi ti è morto via?
2: E chi ti è morto e stramusto, c'è un altro!
7: Lava chi? La mamma!
2: Mamma, ti assorda quella bullica di trippa!
7: Tu sì?
2: Oh, guarda!
7: Ma!
2: Allora, a parte il suo numero, dolce!
7: Upa!
2: Capito?
7: Upa, c'è una domanda di clazzo!
2: La bucca nera da mamma, quella sotto della truna e zoccana, che se c'è a fare i chinotto, c'è per la cidice, capite?
7: Lala, fine, da, mamma che pure.
2: Allo.
7: Ma qua.
2: Allo.
7: Ma
2: dici normale?
7: Gulo, a mamma.
2: E gulo a mamma, che è il pusciacco di quella troia, cornuto e bastardo.
7: Ma la da con te!
5: Incontri ravvicinati del tipo sbagliato. Welcome to the
3: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Radio Ergenera.
11: Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Ma prima, ascoltiamo la nuova di Eva Elastic, La cappella del prete.
12: Oh.

0: Applausi, applausi. Mamma mia, che canzone incredibile.
1: Che cosa mi fai?
2: Non ce la facevo più. Oh sì.
0: Oggi voglio trattare un argomento un po' delicato. La citofonata al culo dell'uomo. Tanti non lo sanno e pensano che sia una stupidata, ma immaginate lei, con una mano sul pistolone e l'altra cacciata in culo, provereste un piacere molto più intenso, perché la donna andrebbe a stimolare la prostata. Quindi adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici e se praticano la mossa della citofonata.
3: Pronto?
0: Pronto! Salve signora! Mi scuso se la sto disturbando.
3: Mi dica.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
3: Ma fatti furbo.
0: È la pratica. Pronto? Ma che cazzo ha detto? Proviamo a richiamare questo numero. Magari mi risponde il marito.
4: Pronto?
0: Pronto.
4: Pronto.
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
4: Ma vaffanculo, stronzo.
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare. Pronto? Avete sentito? Si vergogna di ammetterlo. Ma io non resisto. Voglio approfondire questo argomento con i pensionati piemontesi.
3: Pronto?
0: Ma perché mi buttate giù il telefono? Io volevo solo sapere se fate la manovra del citofono.
3: Ma cosa vuol dire?
0: Vorresti dire che non hai mai cacciato il tuo dito da vecchia pensionata piemontese nel culo di tuo marito?
3: No, vorrei dire che io tra un po', anche se è una chiamata anonima, ti segnalo alla polizia postale. Magari riescono a beccarti lo stesso.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
3: Ma non ti sei mai ancora stufato di essere scemo?
0: È la pratica del dito in culo. Guardi che agli uomini piace, ma si vergognano di dirlo agli amici. Pronto? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Vai!
0: Mi scuso se la sto disturbando.
5: Sei, chi sei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Ma sei ma citofonare? Ma che cagliari? Ma citofonare?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
5: Che cosa?
0: È la pratica del dito in culo.
5: Ma che cosa stai dicendo?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Ma chi è stata la maledetta tua madre?
0: Mi dica,
5: vai a cagare!
0: Cosa ne pensa lei? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Passatemi un altro ascoltatore.
6: Dimmi, Stefano.
0: Sono Jürgen.
6: Ah, mi scusi, l'ho confusa con un mio amico che mi doveva chiamare. Mi dica, chi è lei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
6: Mi scusi, sono anziano e non ho capito bene, può ripetere?
0: Ti sei mai fatto cacciare un dito in culo da tua moglie?
6: Se mi sono cacciato un dito nel culo, è questo che mi sta chiedendo?
0: Esatto, mi dica.
6: Ma lei lo sa che è un pervertito di merda?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
6: Io non faccio queste cose, non sono mica ricchione.
0: Dovresti provare la citofonata.
6: Dovrebbe provare quella zoccola di tua madre, brutto schifoso maledetto.
0: Cosa
6: zitto!
0: Ti ringrazio per
6: Stai
0: la tua
6: zitto,
0: opinione.
6: Devi stare
0: Ciao,
6: zitto.
0: Grazie.
6: Hai capito? Ricchione maniaco. Schifoso
0: sì.
6: Di merda.
0: Bene, anche oggi abbiamo parlato della citofonata in culo. Scusate un attimo, ma forse c'è ancora un'ascoltatrice giovane che vuole dire la sua in merito alla citofonata.
7: Pronto?
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
7: Adesso ti passo il mio avvocato che è qua. Pronto?
0: Pronto.
7: Dimmi.
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
7: Ah, scusa di disturbare, va bene. La prossima non chiami con quel numero, va bene?
0: Mi dica.
7: Io sono l'avvocata della signora.
0: Ora la richiamo e le chiederò scusa.
7: Dimmi.
0: Volevo dirle che non chiamerò più questo numero.
7: Sì.
0: Non mi denunci, ok? Le chiedo scusa.
7: Perché quella sono controlli della polizia, anche per i carabinieri.
0: Ora chiudo e non mi farò più sentire.
7: Sì, perché la signora, io sono l'avvocato di lei, e perché lei non è solo la sola, c'è anche la famiglia, però non posso sempre disturbare con la signora, ho capito?
0: Le chiedo scusa.
7: Qua, capito? Il numero tu, già c'è col carabinieri?
0: Non mi denunci, ok?
7: Va bene.
0: Avevo solo chiamato per chiedere alla vecchia sparacancri se lei inseriva il suo dito nel culo del marito.
7: Cosa?

0: o del suo ragazzo.
1: Ti mando fanculo te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare quando ti ha fatta, quella brutta troia di tua madre. Hai capito? Vattelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato, una grande puttana. Tu sei un schifoso maledetto. Guarda che il mio telefono è controllato dai carabinieri, dalla polizia. Tu sappi regolarti, perché guarda che è controllato. E vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra, su quel cazzo schifoso che hai in mezzo le gambe, così non potrei neanche pisciare. Hai capito? Maledetto schifoso.
2: Radio 105.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto fatto.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: È bellissima.
3: Vai, dai.
5: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la...

0: Pronto? Pronto?
1: Ristrutturazione Bianchino.
0: Dimmi, dimmi.
1: Non
0: ma non ho capito chi sei in questo momento.

0: ristrutturare il castello di Frankenstein. E quando?
1: Quando tu attendi.
0: Ma non mi viene in mente comunque. Franco, Frankenstein, non mi viene in mente chi è Frankenstein. Ma non so chi è. Sì. Ma non so chi è, scusa. Ma chi sei tu, scusa? Ma tu sei Franco chi? Franco... Ti ho fatto l'appartamento io?
1: No.
0: Cosa ti ho fatto allora io?
1: Niente, io voglio fare questo brutto
0: Va bene. Ciao, ciao, ciao. Sì, pronto? Sì, mi dica. Ammazzati, va. Pronto? Se vengo nel tuo castello, lo sai cosa faccio? Te lo metto in guai a te e pure a Francesco. E sto cazzo! Mostro?
1: Sì.
0: E io minchia dura a cire di tua mamma te succamela, ammazzati tu, succami il cazzo, ti s*** in bocca, ti piace vero? E perché sei ricchione sei, ammazzati.

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato. Vai Tony, chiama.
1: Chi parla?
2: Ciao, sono Tony, DJ del come si chiama il locale?
1: Tony Cognetta.
2: Sì, venivo sempre anche al negozio di dischi. Ti ricordi al Discorrent?
1: Che voce hai?
2: Sono stato operato perché troppe sigarette mi hanno un po' rovinato.
1: Oh.
2: Ho fatto l'intervento.
1: Io mi ricordo bene di te, ma la voce è un po' cambiata. Anche la mia voce è cambiata.
2: Un pochettino, vabbè, si cambia negli anni. Come stai, Roberta?
1: Tutto bene.
2: Ti spiego perché ti ho chiamato. Praticamente, no, io adesso... sto riprendendo a fare le serate in discoteca con i vinili, con i dischi proprio, no? Sai che adesso è tornato di moda questa roba qua. Però c'è un problema, sto cercando la mia giacca di jeans. Ti ricordi che avevo una giacca di jeans con una toppa dietro, con un missile stampato? Per caso magari te l'ho lasciata a te in negozio o quando venivi in discoteca a ballare?
1: No.
2: Dai, ti ricordi che poi avevamo anche flirtato quella sera, eravamo ubriachi, ti ricordi?
1: Ma quando? Su al 2000?
2: Sì, al 2001.
1: C'era molto su anche Max.
2: Ma non so se c'era Max.
1: Sì, quella sera al 2000 c'era Max.
2: Ah, ma eravamo spaccati, noi che ci siamo spaccati proprio. Ci hanno dilaniati. Mamma, che bei tempi, ti ricordi che bei tempi proprio?
1: Eravamo giovani.
2: Non c'era quest'ansia dei telefoni, potevi fare quello che volevi, nessuno se ne accorgeva. Mamma mia, che chiamate ci siamo fatti, mamma mia, mamma mia. Io chiamavo come un trapano in quel periodo proprio. Mamma mia.
1: Vabbè.
2: Sì. Tu volevo chiedere, ce l'hai tu questa giacca di jeans con sta toppa dietro?
1: No, zero. Ma non me la ricordo neanche che era in giro.
2: C'era un cazzo enorme, proprio un bel cazzo venoso, proprio potente, con sto cappellone che spara, che sbaglia, ecco, così fortissimo, come una, diciamo, una esplosione nucleare. Che adesso poi ho cambiato nome d'arte, adesso sono Tony Cazzo.
1: Ah, non sei più DJ Tony?
2: No, adesso Tony Cazzo, che è una roba un po' più d'impatto, capito? Però, senti, no, questa giacca di jeans, perché quella sera mi ricordo che al 2001, che avevamo limonato, poi siamo usciti dal parcheggio, che tu avevi bevuto troppo, vomitavi talmente tanto... Che
1: ma non ero io!
2: Che avevi freddo e ti ho messo la giacca addosso, ti ricordi? Mi ricordo,
1: allora,
2: avevi due tette enormi.
1: Perché non ero io.
2: Ma non avevi, io mi ricordo, una ragazza bionda con le tette giganti.
1: No, ma vabbè, bionda con le tette giganti, bella sono io, ma che abbiamo limonato no.
2: Vedi che sei tu allora. Ma sì, no, tu non te lo ricordi, ma abbiamo limonato duro. Cioè, mica eri,
1: ma no.
2: Sembravi, sai, quei cosi che metti in insalata per togliere l'acqua che giri.
1: Ma non è vero.
2: Zio cane, sembravi un mini pimer, una roba incredibile. Mi hai fatto anche lo scrub sulla lingua.
1: Ascoltami.
2: Ti ricordi che ballavi sempre anche la Macarena? Quando che si imbeghina che la Macarena? Macarena,
1: ma non ci seguiamo su Instagram?
2: Cerchi Tony Cazzo con la K. Ci sono tutte le foto mie storiche, quando ero anche con gli altri DJ dei tempi, delle radio.
1: Tony Cazzo.
2: Brava, così mi piace quando ripeti questa parola. Mi intriga sempre.
1: Ma no, è una ragazza, Tony Cazzo. No. Ma non sei te.
2: Ma mi sa che mi hanno clonato.
1: Ti trovo.
2: Mi hanno clonato il profilo.
1: Ti ha bannato il profilo?
2: Ma chi è sta puttana? Non ho capito. Mi hanno clonato il profilo.
1: Sei una puttana. Una puttana cinese, Tony Cazzo.
2: Cos'è, una puttana cinese?
1: Sì.
2: Sta puttana cinese maledetta mi ha inculato l'account. Ti ricordi che mi chiedevi sempre Stardust? Quello che faceva baby, the music sounds is better with you.
1: E poi arrivo anche in console.
2: Mi ricordo che una volta me l'hai succhiato anche mentre mixavo.
1: No, non ero io.
2: Sì,
1: io
2: eri tu.
1: Sì. C'era una sotto in ginocchio. Pensavi fossi io.
2: Era un'altra?
1: Ma era quella che c'era sotto in ginocchio, era una mia amica.
2: Chi era la tua amica?
1: Una mia amica che la chiamavamo sempre... Maya,
2: Com'era?
1: Non mi ricordo più.
2: Cos'è?
1: Maya,
2: sì.
1: La Maya,
2: sì.
1: La famosa Maya.
2: Minchia, lei, lei sì, lei succhiava, era brava.
1: Era brava. La Maya di Vicarugo.
2: La maiala lei, mamma mia, Pompinara. Vabbè,
1: lo so, vabbè, io me la portavo sempre dietro.
2: Chissà cosa ti ha raccontato.
1: Ah, no, no, lei non racconta mai niente.
2: Non avrà succhiati a quintali proprio. Vabbè, sono cose sue, dai. A me l'ha succhiato, era brava. Ma sei singolo adesso?
1: Sì, sì, sono single.
2: Ah, minchia, allora si apre proprio un barco, tipo sbarco in Normandia. Arrivo proprio come uno sbarco in Normandia, ti spacco proprio. Va bene, allora possiamo vederci.
1: Fatemi cercare la giacca e poi magari ci vediamo, ci facciamo una serata da qualche parte.
2: Va bene, proprio ci divertiamo la grande. Le zinone sono sempre grandi?
1: Cosa?
2: Le zinone sono sempre su?
1: Ovvio, ovvio, anzi.
2: Minchia, ti spacco proprio. Va bene, senti, ti lascio con il nipotino e poi ci vediamo presto, dai.
1: Va bene.
2: Ti bilancio.
1: Oh, ciao DJ Tony.
2: Ciao Roberta, sei fantastica.
1: Grazie, ciao
2: Roberta, quanto ti scopo sotto DJ la coperta. Ciao Roberta.
1: Ciao.
2: Ciao,
1: a presto, ciao.
2: Ciao tettona. Questo, ragazzi, per farvi capire cosa vi siete persi voi, ragazzi giovani negli anni 90, noi facciamo delle cose incredibili.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: Geova Beach Party.
1: Sono disceso dalla mia astronave dopo una lunga guerra.

il dio dei normanni, potente paffo in culo, con un odio sprofittato per i poteri forti alle megiole! E gli ho spaccato il culo a tutti! E intanto ringraziamo

piano, piano, un attimo. Chiacchiere e diftintini.

I Digimon non fanno i Pokémon. Un vero cornuto non guarda mai dentro all'armadio. E dove tocca a voi? Io fuoco anche quando. Anche quando mi rollo un torcione di marocchino comprato dal mio amico Yufufu. Ed ora una canzone dedicata a tutti quegli schifosi figli del demonio che pensano che i piedi siano sessualmente attrattivi, che ti chiedono le foto dei piedi, che si iscrivono agli OnlyFans delle tipe che mettono i piedi, che ciucciano i piedi, che annuvano i piedi, che amano i piedi, insomma i piedofili. Ho fatto la battuta! Questa canzone è per voi, schifosi pervertiti maniaci, perché in verità anche io sono uno di loro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Gerba Beach Party.
2: Sono sempre io o forse no? È lui o non è lui? Forse sono un mio doppelganger di un'altra linea temporale, o magari sono arrivato da uno squarcio ultradimensionale di un me stesso alternativo. Una cosa però è certa: i poteri forti

Fe quando dici la Haftar pago io, lui rimette subito il portafoglio.

0: fanno le influencer, ma in realtà mettono solo la foto del culo. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fono follow anche quando, anche quando, anche quando piango perché sto tagliando le cipolle. Ed ora, signori, una canzone con un altro grande ospite, perché ormai mi sono cagato il cazzo di cantare. Io voglio solo professare, non pagare l'IVA. Allora, ragazzi, ecco a voi un giovane artista che sta spopolando per via della sua incredibile somiglianza con Riccardo Scamarcio. Signore e signori, Tananai!
1: Uè, Giova.
0: Ciao, Tananai! Senti, ma perché cazzo ti chiami così?
1: Perché praticamente...
0: Grande! Facci sta canzone, non scaffarci la minchia!
1: Questa canzone parla di me, che da quando sono diventato famoso è dura tenere le vecchie abitudini rozze e devo per forza fare le cose eleganti, ed io non ho proprio voglia, però voglio tornare... Voglio tornare alla vita da curva sud.
0: Allora tornaci, vai!
1: Tipo il pranzo di Natale, si spende un botto e poi non finisce neanche più. Mi fa schifo anche il caviale.
0: Che schifo il caviale!
1: Io non sono una persona di classe. Mi basta un

0: ragazzi, Geova Beach Party.
1: Geova Beach Party.
2: 105 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Wonderland presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
5: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
6: Dormire!
4: Arriva!
6: Arriva! Salutare!
4: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer.
7: Pronto?
5: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
7: Pronto?
5: Dormire! Ma che schifo di gente c'è in giro! Orrai! Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
8: Pronto?
5: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
8: Vaffanculo a te, padre e mamma!
5: Avete sentito? Mi amano!
6: All right!
9: Siete collegati ad una segreteria telefonica. Non possiamo rispondervi al momento. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
5: Scimmia di merda!
6: All right!
5: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!
7: Pronto?
5: Dormire!
7: Pronto?
5: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
7: Ma il corno ancora ti corciaro.
5: Scimmia!
7: Ancora che il corno lungo te, non te l'hanno corciato.
5: Scimmia di merda!
7: Che maestro, che grande puttana!
5: Scimmia!
6: All right!
5: Buongiorno, sono Claudio.
10: Claudio Figarotta.
5: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me? Starnuto!
10: Allora.
5: Sbocche!
10: Puttane dal culo, di stramore.
5: Tua madre!
10: Vitalini dal culo. Manovra aggancio.
5: La
10: Ti pompo a secco, a te nel culo.
5: Ingoiare.
8: No.
5: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
8: Sì, arrivo subito. A che ora?
5: Camminare.
8: Camminare? Va bene, camminare va bene.
5: Nuotare.
8: A che ora? A che ora?
5: Sciare.
8: Sciare non sono capace.
5: Campana.
8: No. Campana no, non sono capace.
5: Baciare.
8: Baciare sì, baciare ti bacio bene, ti lungo tutto.
5: Capelli.
8: Capelli sì. C'è la cresima, devo andare a farli per mio figlio, sì, la cresima. Sì.
5: Ok, ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Sborra.
8: No, non sono capace.
5: Scimmia.
8: Scimmia, gu.
5: La pompa.
8: La pompa non sono capace.
5: Ok. Ingoiare.
8: Eh?
5: Ingoiare.
8: No, non mi piace.
5: Maiale.
8: Basta.
5: Maiale.
8: Maiale no, non sono una zoccola.
5: Vecchia bastarda.
8: Anche io sono vecchia, sono 51 quest'anno. Bello mio.
5: Ok.
8: Devo fare studiare mio figlio adesso, mi lasci stare?
5: Ok.
8: Ok, grazie, ciao.
6: All right!
3: Radio 105.

0: benvenuti ad una nuova puntatazione di Squarto Grado. Vancouver, ci sono, ci penso. Ma cosa? La Pistoiese? Ma come si può pensato? Bene, allora noi siamo ancora di oggi nel momento dell'ammazzamento che la gente uccide e poi viene presa dalle divise. In ogni Girolamo ci sono migliaia di gente che viene a farsi arrestata di morte. Oggi ne abbiamo di culi, no? Perché non ce lo diciamo? In fondo la giustizia al pleb è fica, fa calam. Allora vediamo la ricostruzione. Nel caso con la giostrina che ha detto che ci si fa vedere il servizio, dai!
1: È una sera come tante, quando nella casa del dottor Alfione si sta consumando la cena. A tavola ci sono il dottor Alfione, la moglie Falerna e il figlio maggiore Puerto Rico. Sembra una sera come tante, si conversa e si consuma un buon pasto, a base di cervello di cane, interiora di scimmia, piatti tipici della regione. Ma da lì a poco qualcosa disturberà per sempre l'armonia familiare. Infatti, irrompe dalla porta del soggiorno un cavallo col muso coperto da un passamontagna e apre il fuoco sugli astanti. È un'imboscata. Il dottor Alfione ha appena il tempo di dire Burkina Faso che viene investito da una pioggia di proiettili scaricati dal cavallo e muore sul colpo.
0: Mi passi il sale per piacere che ho... Vinco cavallo! Burkina Faso!
1: Ma la moglie di Alfione, Falerna, riesce a scappare nella stanza adiacente, nel disperato tentativo di chiedere aiuto. Ma è lì che purtroppo scopre che nell'altra stanza non c'è più e al suo posto c'è la pancia di una balena. Sembra tutto così incredibile, ma nulla serve stupirsi, perché la povera Falerna non ha nemmeno il tempo di essere incredula che davanti a sé si trova un burattino di legno e un anziano artigiano armati fino ai denti. È un'imboscata. Falerna viene colpita a morte da svariati colpi di arma da fuoco e muore urlando con la mia voce identica che sembra la mia che urlo nella ricostruzione, perché eravamo senza doppiatrice. Ma non è così, fidatevi. È una strage, ma Puerto Rico, il figlio maggiore, si è nascosto sotto il tavolo e non è stato visto dal cavallo col passamontagna. Il burattino di legno e l'anziano artigiano, che sazi della mattanza, si dileguano. A questo punto però, rimasto solo, Puerto Rico si avvia verso la porta di casa per scappare da quel luogo e correre a chiedere aiuto, quando ad un tratto si trova di fronte ad uno specchio. È un'imboscata! In un attimo, se stesso riflesso, gli punta il dito della mano mo' di pistola e apre il finto fuoco con la bocca, finendolo con tre colpi di finta pistola alla testa.
2: Sono io!
3: Stai fermo, sono io!
2: Sei tu! No, sono io! Sei io! Sei io! Pum, pum! Pum! Pum! Pum! Ah!
1: Ah! Ah! Tutto finisce così in questa serata di sangue, con tre cadaveri di una famiglia distrutta e troppe, troppe domande. Perché questa famiglia cenava alle 18? C'è forse un motivo legato ai riti satanici? Chi c'è dietro alla commissione di questo efferato reato? Forse Bigio, ex socio di Mandelli dei soliti idioti? Esiste la fica orizzontale? Se zio Fester accendeva le lampadine con la bocca, è possibile che col culo potesse ripristinare un'unità di backup di un server industriale? Perché Geppetto e Pinocchio non vengono digeriti dai succhi gastrici dei capodogli? Come fa un cavallo a premere il grilletto? Gli inquirenti brancolano nel buio, ma presto sapremo almeno se la merda sottovuoto puzza oppure no, perché ho fatto un esperimento che poi vi dico. A voi studio.
0: Bene, bene, grande, grande, grazie, Graziella, grazie al cazzo, Buddha di Canosa. Andiamo via, che ho il circo a casa di Benedetta. Dio mio, che tega che ho! Jul Brynner, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, presidente, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soprano, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Mi sa un po'? La richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che avevo tanto come dire, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno, sono Federica.
5: Sì, buongiorno Federica, buongiorno. Cioè, avrei bisogno di un'informazione veloce, al volo proprio.
4: Prego.
5: E dico, allora, senta, mia moglie è Teresa, adesso stiamo facendo il cambio degli armadi, non le spiego. Praticamente, cioè, avevamo prima un armadio a muro grande, che però un certo periodo io mi sono dilettato anche di piccoli lavoretti, l'avevo tipo restaurato, messo bene, soltanto che mia moglie Teresa non lo vuole più quest'armadio qua, che dice che non riesce a pulire sotto, allora non c'abbiamo più l'armadio, mi ha preso uno di quei lati a ghigliottina, non so se c'è presente i lati a ghigliottina, che io le chiamo così perché quando li tiri su che rischi sempre che cade ti taglia la testa. Comunque per mettere via i piumoni, capisci? Allora mi ha chiesto che devo trovare questi sacchetti per mettere i piumoni sotto vuoto, ecco.
4: Ok, io dei sacchetti sottovuoto ce li ho.
5: Ma come funziona? Perché le spiego? Il problema è questo, che noi adesso va bene il tempo, no? Che c'è questo tempo un po' matto che fa caldo, un po' fa freddo, però abbiamo deciso che togliamo il piumone e mettiamo il copriletto, capite? Però teniamo ancora le lenzuola, quelle di flanella, non tanto quanto perché comunque mia moglie c'è sempre freddo, io dormo di fuori perché dormo già adesso, mi dormire con la finestra aperta. L'unico problema di dormire con la finestra aperta è che devo mettere la mascherina, sai? Le mascherine quelle che si mettono nel tipo Zorro ma senza i buchi, no? Perché mi dà fastidio la luce, posso dormire anche 20 ore, però basta che non ci sia la luce. Il problema è sempre quello, capisci? Che tengo la finestra aperta e mi entra la luce, la tengo chiusa e mi viene caldo. Però appunto. Questi sacchetti dobbiamo metterci dentro i piumoni, capisce?
4: Certo.
5: Ecco, come si fa?
4: Ma vorrebbe la soluzione dei piumone.
5: Sì, devo mettere via sti piumoni, mi servono questi sacchettoni che mi ha spiegato il mio amico Barabino, che tua moglie già li fa, no? Mi ha spiegato che praticamente ci sono questi sacchetti che tu ci metti dentro il piumone, poi c'è tipo un tappo, un buco in cima, no? Che tu togli tutta l'aria da dentro, poi metti, chiudi come quando fai la passata di pomodoro, non so se c'è presente, se lei ha mai fatto la conserva di pomodoro, che poi la conserva che lei fa, prende tutti i pomodori, no? Le buccia, cose, fa dare una svolentata e poi li mette dentro questi vasetti, chiude, li mette a bollire e col tempo la bagnomaria praticamente l'aria dentro si consuma, che vapora, rimangono sotto vuoto e durano più tanto, capisci? Poi quando li vado ad aprire la puntina del coltello, perché se la viti stretti comunque una volta che l'hai messi dentro la cosa a bollire il tappo diventa duro da togliere, no? Magari ti puoi aiutare anche con una mezza piccaggio, dipende, insomma, comunque se lo fai con la punta del coltello e li apri e sono rimasti sotto vuoto, diciamo che la politica del sacchetto del piumone dovrebbe essere un po' quella, che non ci entra l'aria per ridurre.
4: Assolutamente, sì, io ho dei sacchetti sotto vuoto, voglio venire a verificare il negozio.
5: Gozio, ecco, vediamo quanto costano più o meno indicativamente.
4: 2,90
5: due piumoni, 5,80 euro.
4: Sacchetti sottovuoto, non piumoni.
5: Sì, no, perché le spiego, facevo già il conto di quanti piumoni devo mettere via, perché contestualmente c'è la nostra stanza dove dormiamo noi, che c'è un piumone più grande, più un piumino piccino, che lo teniamo per i piedi, perché mia moglie Teresa c'ha freddo ai piedi, no? E tra l'altro c'è anche questi problemi un po' della saffena, non so se c'ha presente la saffena, che è questa vena che c'è nella gamba, c'ha dei problemi di circolazione. Allora deve dormire con un cuscino, diciamo con un guanciale, deve dormire, il letto è leggermente tirato in su da un angolo, cioè sotto questo cuscino, e così rimane leggermente inclinato verso il basso, che favorisce la circolazione venosa, capisci? E allora che deve togliere, altrimenti se non fa questa roba qua prima o poi deve togliere la saffena, capisci? Che è un'operazione che adesso la fanno, però è comunque sempre un'operazione chirurgica, devi fare l'anestesia, stare in ospedale, diventa una roba lunga. Allora, contestualmente a questo cuscino che tiene sotto, no? Poi mette sopra questo piumino piccino, ma non so se ci sta però nel sacchetto del piumone grande, capisci?
4: Non lo so, devi venire a vedere la misura.
5: Non lo
4: so.
5: E poi come si usa?
4: Mette dentro e deve aspirarlo con l'aspirapolvere.
5: Ecco, perché le spiego? Io, il mio amico Barabino mi aveva già dato un sacchetto di questi qua per provare, ma c'era questo problema qua, che è il buco del sacchetto del sottovuoto, no? Cioè, non corrispondeva al tubo dell'aspirapolvere, capisci? Esattamente. Il tubo dell'aspirapolvere era troppo piccolo per entrare dentro il buco. E troppo grande per, cioè, no, era troppo grande per entrare dentro il buco, e troppo piccolo per starli fuori, capisci? Che è molto comodo, sai perché? Perché c'è praticamente il tubo quello in fondo, no? Che diciamo dove c'è poi la parte a martello che si regge, quella che va sul pavimento, no? Che c'ha le due funzioni, tappeto o non tappeto, che la puoi usare anche per la moquette, quello lì si piega a gomito, quindi per noi altri che siamo anziani, quando si piega a gomito è facile, perché invece che ti devi accucciare, no? Per andare sotto i mobili, questo fare qui si piega a gomito, appunto, ed è come passare lo straccio, capisci? È molto più, ce l'ha così lei l'aspirapolvere a gomito?
4: Certo, sì, no, non ce l'ha così.
5: Non ce l'ha a gomito, come mai? Non c'è, pronto?
4: Pronto?
5: Ma è un'altra persona lei?
4: No, sono sempre la stessa.
5: Ma ha cambiato voce, è un trasformista.
4: Intanto sono sempre io.
5: Ah, mi scusi, perché mi sembrava che avesse un'attitudine di... cioè, mi sembrava un po' meno squillante. Scusi, cioè, non volevo offendere.
4: No, no, no, ci mancherebbe. Beh, comunque venga giù in negozio e provi a verificare.
5: Sì, sì, sì, ma questa roba del gomito è importante però.
4: Le passo il collega che deve reparto.
5: Ecco, bene, finalmente qualcuno che ne sa, perché vedi, mi sta tenendo 3 ore al telefono e non mi dice un cazzo, scusi, mi passi il collega, vedi.
4: Scusi?
5: No, dico che sono 3 ore che mi tiene al telefono, mi ha fatto una
4: tartaglia. Ma veramente lei che mi sta tenendo al telefono 3 ore? Io le ho detto che ce l'ho i sacchetti.
5: Ma non mi ha detto se c'ha il gomito, quella roba del gomito era importante, ci ho anche spiegato, perché se vuole ce lo rispiego. Praticamente questo tubo a un fondo, che si collega alla parte a martello, quella che... Ma mi ha buttato giù! Sul tubo a un fondo! Adesso il martello ce lo darei in testa mia, questa qua maleducata di merda. Mi ha tenuto al telefono 3 ore per vendermi 2 cazzo di sacchetti da 3 euro. Ma pensa a te, la gente non c'ha voglia di fare un cazzo. Ma guarda, sai cosa faccio? Il gomito lo piego io per mandarla a fanculo così, col gesto dell'ombrello.
6: Lo Zoo di 105
1: Radio 105.

0: mette Bisco sulle ginocchia, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: l'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: sono le pinocchie.
1: Mette Pisco sulle pinocchie.
0: Pisco, fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fate

0: Buongiorno a tutti quanti e bentornati finalmente su Radio Maraia. Auguriamo subito a tutti i nostri fedeli un bellissimo 2023. Speriamo che tutto possa andare bene. Salutiamo già le persone che non ce la faranno a superare quest'anno, perché comunque non vi preoccupate, perché ci sono sempre le porte aperte dal nostro caro Signore che vi aspetta sempre.
1: Porte aperte da Gesù Cristo.
0: E adesso sentiamo subito chi abbiamo in linea, vediamo un po' chi abbiamo. Oggi abbiamo tante richieste. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Ma buon anno.
2: Buon anno pure a te.
0: Ti faccio subito gli auguri.
2: Grazie, grazie pure a te e grazie del panettone che mi hai mandato.
0: Com'era? Dimmi un po'.
2: Era buono, l'abbiamo mangiato alla vigilia di Capodanno.
0: Di Capodanno.
2: Allora, cosa mi dici di bello?
0: Ma guarda, è stato un periodo un po' così, non sono stato bene.
2: Anche Benedetto XVI.
0: Come si dice sempre, se ne va un papa,
2: ma se ne fa un altro.
0: Che ce l'avevamo già.
2: Ce n'è già un altro, quindi.
0: Io farei a questo punto una preghiera a Mazinger.
2: Sì.
0: Padre nostro che sei
2: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberci dal male. Amen.
0: Mentre Francesco sta abbastanza bene, dai, è molto forte, lui ha un carattere molto forte.
2: Sì, l'ho visto, sì.
0: Lui è forte, sarà sempre un grande papa,
2: Sì, lui e sarà un grande papa.
0: Certo. Adesso
2: certo.
0: Settimana prossima forse dobbiamo andare a Houston, che c'è un problema, e andiamo lì a
2: per il ginocchio.
0: Sì, a Cape Canaveral. C'è l'ospedale appunto dove lo dovrebbero poi curare, perché il dottore doveva venire qui, non riesce. Poi dopo che andremo in America dovrò andare in Giappone, perché in questi giorni in Giappone è mancato il papa giapponese, che diciamo
2: è
0: che,
2: morto.
0: Sì, si chiamava Okawara. Che è quello famoso che ha scritto anche il Vangelo di Goldrake, di Jig, che sono questi.
2: Okay.
0: E allora oggi vorrei con te provare il Tekkamen, che in Giappone vuol dire ci manchi tanto. È una preghiera che io farò con lui quando saremo lì.
2: Declamen, declamen.

0: Declamé. Brilli lassù, l'armatura del blu, vola nel buio, la tua lancia d'acciaio.
1: Invincibile sei.
0: Per un uomo sei tu, Declamé.

0: Decamente, turururururu, decamente, decamente, turururururu, decamente, decamente.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Senti, allora, oggi voglio salutarti in una lingua storica, nella lingua una più storica del mondo, che è l'ebraico.
0: Ebraico.
1: Allora, il saluto in ebraico è Salom.
0: Salom.
1: E chi risponde dall'altra parte dice Benzona.
0: Benzola.
1: Benzona. Okay.
0: Come?
1: Benzona.
0: Penzola.
1: No, penzo.
0: Benzolan. È chiaro?
1: No. No, è Benzona.
0: Ah, Benzolan.
1: Perfetto.
0: Oggi ad esempio è venuto a mangiare mia figlia, che deve fare un colloquio che come carabiniere.
1: Ah,

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 43, 22.21. Corriere Foggiano incattivito dalla sciatica. Contatto.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, ci sono domande, cazzo?
3: Ma non te faccio, attenta a Fitch. Che cazzo sì?
4: Leve? Leve?
3: Sono mocca mat.
4: Leve, ce lo trovo una chinga.
3: Non ti chiami né chi è?
4: Gulo.
2: Soggetto 37 999 13 Maresciallo Mangiacobra contrario alla Trinità. Contatto.
3: Pronto.
4: Ofa.
3: Ofa chi?
4: Ofa, faccio di cazzo di chi è?
3: Faccio di cazzo a me. Faccio di cazzo a te. Mocca chi te è morto.
4: Upa.
3: È un peccione di sora.
4: E da mamma tu pure, cazzo, che mangia
3: pure,
4: cazzo.
3: Certo, pure quello di mamma, ta tua.
4: La ma.
3: Cioè, ma va, fa mocca, chi te morte, va.
4: Ci te morte, stramorte e vive, tu è tutta una razza tua.
3: Anche, mocca, chi te morte a te, a mamma, ta, a sorra, ta.
4: A zia.
3: Chi te morte. A zia, ecco, mi sono dimenticato a zia. Ci metto pure un zio, non solo a zia.
4: E cara!
3: Ciao, vai! Ma ascoltami a me, va, fangulo, va!
4: Tua mamma! Te... Cazzo, che lo mangia la cazzo!
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
5: Pronto?
4: Upa!
5: Pronto?
4: Upa, giornale!
5: Porca m***a! Ascolta, ma non ti sei fatto sentire per settimane o un mese? Questo dovuto sicuramente alle minacce che ti ho fatto, perché ti sei cagato in web.
4: Mangiamo lo cazzo! Ho terremoto!
5: Lo cazzo la metto mock, tu che t'ha imbrattato da mamma, perché ho fatto madonna! Oh, non mi fa rigirare il cazzo, che non è una giornata storta. Che cazzo vuoi? La muestra, che cazzo sei?
4: Che cide?
5: Non ho capito.
4: Cide morta, sta morta e viva, tutto.
5: Mocca che dà la troia da mamma, te figli da bocchino. Ma non di nu cazzo la fai, voglio.
4: Upa, eh? Terremoto!
5: Mocca la murta catina, murta chi te stra morta, brutto bastardo.
4: Mamma.
5: All'anima della corna catina, figlia di un orecchione cornuto.
4: Gula, mamma.
5: Gula mamma che dà tro. Uno, non vuoi per niente che fu un cazzo, no, uè, chi ghiò?
4: Lefe.
5: Cieca, uè.
4: Lefe, c'è un terremonacchingong, tu. Terremoto!
5: Ma vide la muerta di mamma, tu stu mongo. Oh, ma non di nu cazzo, ma perché non ti fa chi è? Che c'è un cascato in guerra, brutto figlio da potere. Pizzo piglia, pechina da merda e bastardo.
4: Mocca, mamma.
5: Ma fa mocca la muerta da mamma, te vengo coloid.
4: Mamma, te tene tutto lo pochino z***o.
5: Ma tu c'è cazzo di parli, ma tu la sei vista a mamma, te. Che fichi più cazzo in guliede che una scimmia.
4: Esso.
5: C'è cazzo sta pa, ma c'è cazzo occhiano, c'è cazzo da me.
4: Esso.
5: Sorte d'andi. Ma tu veramente stai fuso, tu non la tinchi la capa, tu le spiegate a scarpa, tu e lo scappo della mattina la sei.
4: È sorta. Terremoto!
5: Ma come cazzo, pa? Ma tu pensate, ma c'è un cazzo mocca che parlo come un mocca.
6: volte. Ma ti rendi conto quando si chicchiò? Gli è una navica che cacca un cazzo, ma poi c'è non ti fa che?
7: È sorto.
6: Poi c'è tutto, oh, dove sei, cheat, ma vaffanmocca che da imbrattata da mamma, te adesso, tu andicappata da merda, tu che da imbrattata da mamma, che da troia sfogacciolo da sorto, cu dricchione mongoide da dattante e cu culattone da fratto come a te, mongoide handicappato. Va a fare le bacchine, vabbè, mongol, ciao, madonna come ti chiamano, brutto figlio da bacchine.
4: Papa, ti giochi col pongo?
8: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
9: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
10: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia. Questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male. Mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
11: Baciamelo piano.
10: I super erotici.
12: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola. Quello è Iron Pen.
13: Cappella, dammi i dati di volo.
14: Velocità 300 cazzi mosci al secondo. Altitudine 8000 righe di culo sopra il livello del mare. Sir Baskero, ti pieni al 60%, signor Stark.
13: Perfetto. Guarda un po', siamo sopra la villa delle Kardashian. È venuto il momento di provare gli spermadroni spaccaculoni gonfiabili.
15: Cazzo sono?
14: Ricevuto, signore. Spermadroni lanciati.
16: Cazzo lanciati, oh my god, helping you,
13: man. Ma stai zitta, faccia di col culo.
14: C'è una chiamata per lei, è la donna Pompino.
13: Ehi, guancia a forma di cappella, che si dice?
14: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: ah, ah, si dai, godo, dietro, davanti, in bocca, gnam, gnam, sfonde, sfonde, godo, sono una vacca, mamma di spine. Ah, godo, oh. Tradotto, il malvagio Thanos è giunto sulla terra, dobbiamo radunare i super erotici. Godo, godo, oh, che c***ata.
13: Ricevuto, rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
17: Oh, Iron Pen, non vedevo l'ora che arrivassi. Mi sono messo una calamita in culo per attirare il tubo e il pazzo di ferro!
13: Non ora, Squirtaman! Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra! Dobbiamo radunare tutti i supererotici! Ci serve tutto l'aiuto possibile!

0: Iron Pen? Mi sento osservato.
1: Oh, a torri! Te tengo d'occhio a torri!
2: Thor, ma figurati! Chi oserebbe mai spiare il dio dei fulmini?
1: A torri! Vedi che te guarda, capito? Te guardo, te spio, te sorveglio, te monitoro! Te tengo d'occhio!
0: Ti dico che c'è qualcuno che non mi toglie gli occhi di dosso, Iron Pen.
2: Vabbè, dai, dai, ci occuperemo di questo dopo. Ora dobbiamo impedire al malvagio Thanos di impossessarsi della pietra del culo. Super erotici! Formazione a trenino volante!
3: Luri umani! Consegnatevi la pietra del culo o vi sterminerò tutti!
2: Ma secondo voi è normale o...
4: Oddio, siamo invasi da un incappato gigante!
1: A me mi pare Guy Thanos, non tanto Thanos.
2: Presto! Non c'è un momento da perdere! All'attacco, super erotici!
1: A torre, torre, me senti? Vedi che te tengo d'occhio, torre, non te perdo di vista, te spio!
3: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos!
0: Sono ferito! Sono ferito!
2: Resisti, Thor! Non mollare! Resisti, frocione in costume!
1: Tranquillo, capo! O guardo io a torre, non ti preoccupa! O sto a guardare!
2: Dannazione, Bocchinara! Thanos è troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Eccoli, rinforzi, eccoli!
5: Thanos! Arrenditi! Non hai più speranze! Ah, sei proprio un terrore di merda!
6: E tu chi diavolo saresti?
5: Sono l'incredibile!
6: Incredibile cosa?
5: Incredibile cazzo in culo!
6: Aia! Aia!
2: C'è mancato un pene, ma la terra è salva! Festeggiamo!
1: Thor, non so se hai capito, stai attento che ti tengo d'occhio!
0: Oh, ma si può capire chi cazzo sei?
4: Lo so io! È l'osservatore romano!
1: Ma vattela a piangere il culo, frocio!
4: Che battuta di merda che ho fatto!
6: Aia!
4: Tu contenta?

0: Ciao sacchi di feci, voglio fare uno scherzo al mio amico Jacopo. Il suo sogno è sempre stato quello di fare l'assistente di volo, ma il primo lavoro che ha trovato su una compagnia low cost è finito in merda perché è svenuto a bordo. Da allora sta facendo colloqui su colloqui, ma tutti lo rimbalzano perché è un po' un babacchione. Dategli una speranza. E poi finitelo. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Tycoon Air. Stiamo esaminando il suo curriculum.
1: Sì.
2: Perché stiamo procedendo ad una nuova campagna di assunzioni per la compagnia. Volevo sapere se lei è già collocato o se è ancora in cerca di impiego.
1: Al momento sto aspettando varie comunicazioni per entrare in aeroporto. Quindi al momento sì, sono ancora in cerca, però
2: non è interessato neanche a conoscere eventualmente la situazione economica, perché le spiego, Tycoon Air è una compagnia nata da poco, può contare su un investimento piuttosto sostanzioso e ha intenzione di lanciarsi su hub molto importanti, tra cui Amsterdam, Zurigo, ovviamente Milano Malpensa. Per questo noi abbiamo necessità di assumere personale quanto prima, e naturalmente le condizioni economiche sono più favorevoli adesso che in futuro.
1: Ho capito. Allora, se non è un problema, se è possibile darmi giusto un 10 minuti, 15 minuti di tempo, poi la posso richiamare? Perché vorrei sentire più che altro anche prima mia mamma, per farmi dare, diciamo, un consiglio più da genitore, diciamo.
2: Sì, non lo so se, cioè, se è proprio indispensabile.
1: No, certo, capisco perfettamente. Sì. No, cioè, allora non è, lo so, è proprio sì. Non lo so, perché allora io quello che io ho sempre voluto fare è l'assistente di volo, perché purtroppo
2: certo, ma io vedo che lei ha avuto un'esperienza precedente con Neos.
1: Esatto.
2: Com'è andata?
1: Certo. Sì, no, è andato bene, solo che poi in quel periodo avevo un problema io personale a livello di famiglia, quindi ho dovuto mollare, quindi purtroppo per quello che non sono più lì in Neos.
2: Ma allora, guardi, le dico sinceramente, quello che sul suo curriculum e il suo profilo non è particolarmente entusiasmante, aggiungendo che in un colloquio esplorativo con una compagnia nuova lei mi dice che ha bisogno di chiedere a sua madre. Sinceramente non sono particolarmente entusiasta, però
1: sì, certo,
2: vedo,
1: capisco.
2: Vedo che la sua esperienza con Neos non si è conclusa in modo onorevole.
1: No, purtroppo no.
2: Vedo che è stato respinto anche a colloqui con altre compagnie aeree, leggo qua Ita Airways.
1: Sì.
2: Quindi non lo so, il suo obiettivo di fare l'assistente di volo con queste credenziali non mi sembra particolarmente alla sua portata, ecco, cioè non lo so.
1: Secondo me sì, io sì, ce la faccio. Sono in grado.
2: Le condizioni economiche che aveva trattato con Neos quali erano, me le può dire? Perché purtroppo questo non è indicato sul curriculum.
1: Ma intende lo stipendio?
2: Lordo annuale, sì, lordo annuale.
1: Ah, ok. Allora, lordo annuale sinceramente non me lo ricordo, però quello mensile era, diciamo. Sui 2000.
2: Lordi o netti? Lordi o netti?
1: Aspetti, erano.
2: Senta, mi scusi, ma.
1: Erano lordi, mi sembra.
2: Le sembra?
1: No, erano 2000, 2002-2003 lordi, quindi poi sui 2000 mi arrivava di netto.
2: Sì. Vabbè, senta, guardi, glielo dico fuori dai denti. Lei mi sembra un inetto. Cioè, mi sembra una persona totalmente e completamente incapace di gestire la propria vita. Cioè, si è offeso! Si è offeso! No, dai, che piscialetto! Ma che piscialetto è sto tizio qua? Ah, richiamalo. Round 2.
1: Quanto è saltata la linea, mi sa.
2: Ah, è caduta la linea, non è che mi ha buttato giù il telefono.
1: No, non lo farei mai, assolutamente. No.
2: Perché questo non deporrebbe a suo favore, vista la situazione attuale.
1: No, certo, io non mi permetterei mai.
2: Lei sa che le compagnie aeree sono collegate e hanno un database comune, lo sa questo?
1: No, questo no, non lo sapevo, sinceramente.
2: Lei
1: no,
2: non sa neanche questo.
1: Essendo stata la mia prima compagnia, comunque certo. Io... Non so.
2: No, era per avvertirla. Era per avvertirla che nel caso dovesse cadere nuovamente la linea, così nel momento in cui io sto parlando, la avverto che le conseguenze saranno piuttosto incisive sul suo futuro lavorativo.
1: Certo, certo, no, no, ho capito. Sì,
2: Le è chiaro?
1: Sì, sì, è okay. Chiaro, sì, sì.
2: Non si azzardi mai più a riagganciarmi il telefono in faccia.
1: Com'è che si chiama la compagnia?
2: Tycoon Air.
1: Me la può fare lo spelling? Tia?
2: Ma come Tia? Scusi, ma lei non parla inglese?
1: Tango Alfa, mi dica.
2: Non è Tango Alfa, mi scusi, ma lei parla inglese?
1: Sì, parlo anche inglese, però comunque anche... in aeroporto si dice, si usa anche l'alfabeto aeroportuale.
2: Sì, anche farfallino, ma abbia pazienza, scusi, lei non conosce la parola tycoon in inglese?
1: Cioè lei sì, non... so come si scrive.
2: Come
1: era
2: si
1: per
2: scrive?
1: Avere uno spelling.
2: Mi faccia lei lo spelling della parola tycoon, visto che parla l'inglese.
1: Ok, Tango Alfa.
2: Come Tango Alfa?
1: Yankee?
2: No, senta, guardi. No, ma io sa che sono incredulo. Cioè, se io non fossi la persona educata che sono, io direi che ho a che fare con un coglione. Ma come Tango Alfa? Tycoon, T-Y.
1: Ma scusi, ci dicono queste parole durante una chiamata di lavoro?
2: Ma non lo so, ma lei è disarmante.
1: Ma lo sa che la Neos, quando mi ha chiamato, non si è mai permessa di rispondermi
2: ma
1: così?
2: A me di quello che fa la Neos mi interessa relativamente. Noi siamo una compagnia nuova, paghiamo come una banca. Lei mi fa lo spelling di Tycoon, T-A, Tango Alfa, Tycoon. Cioè lei dovrebbe sapere l'inglese cantando. Lei non sa quanto guadagna al mese. Per rispondere un'intervista telefonica deve chiedere a sua madre. Mi scusi, ma lei è un imbecille. Cioè si guardi allo specchio, si dia uno schiaffo e dica sono un perfetto coglione.
1: Grazie, va bene.
2: No, ci mancherebbe altro. Lei è un coglione per due motivi. Uno perché non ha la più pallida idea di quello che fa nella vita. E l'altra perché è cascato in uno scherzo dello Zoo di 105.
1: Cazzo che grandi, porca
2: Jacopo! È uno scherzo di Mattias!
1: Mamma mia, oh, io lo sapevo, oh, adesso che mi hai detto lo scherzo, ho detto sicuro è lui.
2: Eh sì, è lui.
1: Porca di però, quella, ma guarda.
2: Però anche tu, cazzo, Jacopo, sei veramente disarmante. Cioè, se fossi stato uno vero di una compagnia vera, veramente avrei buttato giù il telefono e ti avrei segnalato all'antiterrorismo.
1: Mamma mia.
2: Avvisa tua madre che ti hanno fatto uno scherzo che non si sa mai.
1: Sì, la chiamo, glielo dico.
2: Ciao Jacopo, un bacio.
1: Ciao, buona giornata.
2: Ciao anche a te, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Lo Zoo di 105.
5: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
6: Centrale a Unicorno Elaborato. Centrale a Unicorno Elaborato. Segna la drabina fra la dodicesima e via delle buffe paverelle mestruate. Intervenire passo.
7: Unicorno Elaborato a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
6: Centrale a Giaguaro Sputafuoco. Centrale a Giaguaro Sputafuoco. Rissa in corso fra la quinta e piazza dei pazzi che puzzano di pizza. A recarsi in luogo.
8: Giaguaro Sputafuoco a centrale, sarò lì in due minuti.
6: Piana mentina per l'alito, strada facendo. Perché Sputafuoco non è casuale. Vediamo un po' i colleghi. Ah, il mio preferito.
9: Centrale a testicolo che gesticola nel colon di Caligola. Centrale a testicolo che gesticola nel colon di Caligola. Mi dicevi testicolo che gesticola nel colon di Caligola?
10: Culatone!
11: Ho sentito nitidamente passo.
9: Cosa? Cos'hai sentito?
11: Ho sentito gli insulti passo.
9: Aspetta allora che abbiamo delle intercettazioni telefoniche a tuo carico. Hai sentito brutto sacco di merda?
11: No.
9: Hai sentito brutto c***one giuccia c***o?
11: No, passo.
9: Figlio della mignotta?
11: No, passo.
9: Tu madre con la buzzicona?
11: No, passo.
9: Puzzi di cazzo?
11: No, passo.
9: La pancetta arrotolata con i peli?
11: No, passo.
9: Culattone?
11: Sì.
9: Ah, no, quello era l'unico che non era per te. Passo.
11: Va bene, comunque, testicolo che gesticola nel colon di Caligola centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo.
10: Non si potrebbe avere un nome in codice un pelo più decente, passo?
6: Ma che due coglioni, però, Tangolè, sei un disco rotto, sei tutte le volte, non ti va mai bene niente, sei proprio un boomer, sei. Vabbè, cambiamo, dai, un attimo che attivo il computerone per i campioni dei nomoni. Sei pronto, computerone?
12: Ho a disposizione quattro pseudonimi. Stallone col cazzo d'acciaio. Godzilla Turbo divora fregne. Testosterone fotonico. Oppure, Cesare Cremonini che caga nel naso della Pausini. Fare scelta.
6: Oh, ecco qua, mi ha stampato il nome nuovo. Centrale a Cesare Cremonini che caga nel naso della Laura Pausini. Centrale a Cesare Cremonini che caga nel naso della Laura Pausini. Ti contatto per una missione urgente. Devi occuparmi immediatamente, passo.
10: Cesare Cremonini che caga il naso di Laura Pausini a Centrale, di cosa si tratta?
6: Centrale a vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola. Centrale a vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola. C'è un pacco sospetto alla stazione ferroviaria. L'abbiamo già fatto evacuare, devi andare a vedere di cosa si tratta. Presto, non c'è tempo da perdere, recati in loco, passo.
10: Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola, Centrale ricevuto, mi dirigo sul posto. Passo. Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudio Mendola Centrale. Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudio Mendola Centrale. Sono arrivato in stazione, dove si trova esattamente questo pacco sospetto?
6: Centrale a gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito. Centrale a gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito. Il pacco sospetto si trova al binario 18. Presto, sbrigati, gori, gori, passo.
10: Gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito. Centrale, ok? Sono arrivato adesso al binario 18, ma non vedo nessun pacco sospetto, passo!
6: Centrale a Trota Bocchinara, centrale a Trota Bocchinara, ma sei sicuro? Guarda un po' meglio, passo!
10: Affermativo, qui non c'è niente, a parte un vecchio con le mutande sopra i pantaloni!
6: Che cazzo è Superman? Forse è proprio lui! È quello Trota Bocchinara! Il pacco del vecchio è il pacco sospetto! Non so se hai capito il gioco le parole, passo! Scusa? Hello? Cicu cicu? Ma che stai a urlare? Se stai a urlare non puoi essere Trota Bocchinara. Vuoi essere Branzino Anale? Perché se non si sentiva l'urlo. Pazzo.
13: Scusi, chi parla?
6: Io sono Centrale, lei chi è?
13: Non lo so, ho trovato la radio per terra, salve.
6: Ah, sì, guardi, questa è una radio con le onde corte della polizia, passo.
13: Ah, senta, ho visto un vecchio incularsi uno con una divisa, pensavo fosse un film porno.
6: No, no, si allontani, non c'è niente da vedere. Ma da sentire, deve vedere che spasso. Avvicini la radio, per favore, che se stava a fare due risate in caserma.
13: Si vede proprio che è culantone.
6: Ah, ma allora è lei.
14: L'ho riconosciuto, lui.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
5: c***o? A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: È
5: questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo, che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia. Stai zitto. Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
5: Ciao, sette bur. Ciao. A sorte.
6: Shitto sanglangan.
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: It's my bro.
7: Sì?
6: Come and win. Should I win?
7: Ah, non è di colore, però.
6: Fatelo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, ma tu.
7: Cosa? Il genio.
8: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
10: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro, Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, è troppo.
10: Dai.
11: È una merda.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
8: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
7: Gaccia da Vè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
8: No. Muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio da Vè.
8: Cagaccio vai. Oh, moro.
7: E fino al
8: cimitero, e fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio da Vè.
7: Gaccio da Vè.
8: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: e tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi.
7: Sì.
8: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
7: Sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo.
7: Sì.
8: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
7: Sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato
8: adesso.
10: Sotto.
8: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
10: È un
8: cane.
10: È un battere con le ruote nero.
8: Vai tu adesso,
10: tu
8: che fai
10: dentro.
8: Bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: fatti
8: tu.
10: Dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No.
12: Se Adam dai.
13: Out.
14: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
1: Centrale a Rocco Siffredi col cazzo coi piedi. Centrale a Rocco Siffredi col cazzo coi piedi. Rapina in corso fra la settima e via delle ascelle ricamate. Ripeto, rapina in corso fra la settima e via delle ascelle ricamate. Intervenire.
2: Allora inizi tu o inizio io? Ti piace se ti tiro i capelli e ti sbatto la faccia verso il muro e ti prendo da dietro? Oppure ti piace se ti guardo in faccia, ti guardo negli occhi e ti dico nasti, sei una troia? Sono Rocco Siffredi.
1: Centrale a King Kong, campione di ping pong. Centrale a King Kong, campione di ping pong. Segnalata una rissa fra la nonna e piazza delle pozzanghere di sbarra aliena. Ripeto, segnalata una rissa fra la nonna e piazza delle pozzanghere di sbarra aliena. Intervenire, passo. Mazza, forse hai esagerato un po' col testosterone, Chico? Centrale ad alveare dei parassiti anali. Centrale ad alveare dei parassiti anali. Mi ricevi? Alveare di parassiti anali, passo.
3: Porca miseria. Alveare di parassiti anali, affermativo. Purtroppo ti ricevo, è forte e chiaro. Faccio sempre la medesima richiesta di un nuovo nome in codice. Passo, non mi piace questa cosa. Passo.
1: Al cazzo. Allora chiediamo al computerone. Computerone, ci dai un altro nomone per lo stronzone?
4: Io propongo culattone.
3: Bastardo.
5: Sono il computerone della centrale. Sto creando dei possibili nomi in codice per Tango Lesbo. Propongo Drago Sputa Orologi, Vichingo Distruggi Vagine, Colonnello della Fregna, oppure...
1: Eccolo qua il nomone del computerone, è uscito proprio adesso il bigliettino, la scheda forata col tuo nuovo nome, che è Satellite de Moccio Vaginale. Satellite de Moccio Vaginale, mi senti? Abbiamo un codice rosso, ripeto, abbiamo un codice rosso, segnale immediatamente la tua posizione, passo.
3: Satellite di Moccio Vaginale Centrale, sto percorrendo la statale dei chiodi, perché lo vuoi sapere, passo.
1: Perché c'ho il martello. Cara baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie in piedi in groppa a una cagna gigante. Sono centrale. Baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie dei piedi in groppa a una cagna gigante. Mantieni la calma. Purtroppo ho una brutta notizia da darti. Passo.
3: Baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie dei piedi in groppa a una cagna gigante. In che senso una brutta notizia? Passo.
1: E purtroppo, a quanto ci risulta, sulla tua auto è stata piazzata una bomba che esploderà se scenderai sotto i 70 km all'ora. Ripeto, devi mantenerti sopra i 70 km all'ora o la bomba esploderà. Conseguentemente sarai atomizzato. Passo.
3: Cosa? Una bomba sulla mia auto? E lei come fa a saperlo? Passo, centrale!
1: Centrale aburrito dei capezzoli squirtanti. Centrale aburrito dei capezzoli squirtanti. Lo so perché la bomba alla macchina ci ho messa io. Ah, ti piace lo scherzo? È carnevale, non ti piace lo scherzo? Passo.
3: Cosa? Perché cazzo ha messo la bomba nella mia auto? Passo.
1: Purtroppamente si è trattato di un errore. Volevo farti una sorpresa, volevo cambiarti l'olio del motore e invece mi sono sbagliato, ho piazzato una bomba. Può capitare, sai, filo rosso, filo blu.
3: Beh certo, sì, passo, ha ragione, scusate. Come faccio io adesso? Sono nella merda, addio!
1: Centrale a Passerotto, non andare via, devo farti un altro cristiere di sangria. Centrale a Passerotto, non andare via, devo farti un altro cristiere di sangria. Non è il momento di perdere la calma, ricorda. Devi mantenere la velocità rigorosamente sopra i 70 km orari o la bomba esploderà, capito?
3: Passerotto, non andare via, devo farti un cristiere di sangria. Centrale, qui c'è un traffico della Madonna, non so per quanto riuscirò a mantenere questa velocità, passo.
1: Ma tranquillo, tranquillo, Tango Lesbo, te guido io dal satellite, sennò che ci sto a fare io qua? A parte rubare lo stipendio e guardarmi i porno sul computer della centrale, eh? Allora adesso prendi la prossima uscita a destra e dovresti trovarti la strada spianata verso la velocità. Passo, promesso, passo.
3: Sicuro? Non è una trappola, vero? Passo!
1: Così mi offendi, però metti in dubbio la mia integrità morale. Se ti dico che c'è via libera, trovi via libera, no? Forza, via l'uscita a destra, passo.
3: Ehi, mi fido, prendo l'uscita, passo. Guarda, un incidente, merda, merda, merda, merda, merda, no, no, no, no, no, no, no, no, 71, 69! Non è esplosa, centrale, la bomba non è esplosa! Sono salvo, sono salvo, sono salvo!
1: Per fortuna che ho questo controllo a distanza, mi basta un click, passo!
3: No, no, no, no, no, no, no, porra!

0: Centrale a tutte le unità, centrale a tutte le unità. Abbiamo perso purtroppo Tango Lesbo. Quindi stasera birra gratis per tutti, offro io, pago io.
1: se ci sente dal paradiso. Culattone!
2: Ma che vi ho fatto io?
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Ma lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
5: Ma non ci posso credere, una della sera.
7: Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
5: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì.
5: Dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
6: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? porca puttana la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo!
4: Sembra un'ostrica!
5: L'ho presa su Amazon!
9: Valuta il film!
5: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
11: Se il frigo è vuoto, non fare la spesa. Ficca la testa dentro e lecca le pareti. Sii uomo. Se tua madre ti chiama, rispondi dopo 3 giorni con tutto ok. La sintesi è rispetto. Sii uomo. Se tuo padre ti dà un consiglio, non seguirlo, ma ripetilo agli altri come se fosse tuo. Sii uomo. In ufficio non lavorare. Cammina veloce con un foglio in mano per tutto il giorno e nessuno farà domande. Sii uomo. Se il wifi non funziona, avvicinati al router e urla. Sii uomo. Se perdi, di che non stavi giocando sul serio. Se vinci, ricordalo per sempre. Sii uomo. Se mentre gliela lecchi senti il ruvido della ricrescita, pensa alle sagge parole di Capitan Findus. Sotto la panatura si sente il mare. E saziati, sii uomo. Non raccogliere le briciole sotto la sedia. Camminaci sopra che si spargono. Sii uomo. Se senti un cattivo odore in casa, non cercare la causa. Scorreggia più forte e sconfiggilo sul suo terreno. Sii uomo. Se l'asse del cesso è gelida, non sederti lentamente. Lanciati e osserva i tuoi coglioni che diventano uvetta. Sii uomo. Fottitene delle scadenze finché non diventano emergenze. Sii uomo. Schiaccia le bottiglie di plastica vuote facendo più rumore possibile. Sentiti spacca ossa. Sii uomo. Se il vicino di casa ti saluta cordialmente, guardalo come se ti dovesse dei soldi. È muto. Sii uomo. Un pompino non è un tradimento, è un prelievo. Ricordatelo. Sii uomo.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto, mio nome è Lisimba.
0: Lisimba?
1: Io ho chiamato perché deve aiutare me tu.
0: Devo aiutare te?
1: Tu poter aiutare me, tu contenta aiutare?
0: Cosa vuoi aiutare? Sì.
1: Deve fare macumba. A me servire ingrediente.
0: Ingrediente?
1: Sì, avere già trovato unghia di drago.
0: Sì.
1: Avere trovato filetto di cima di rapa. Poi a me servire cazzo grosso di barese, ma non esistere, quindi io avere tolto. Poi servire buco del culo di meridionale, ma io avere preso bocca, tanto essere uguale. Adesso a me servire pelo di figa di moglie di Terone. Io volevo sapere se tu condenda dare pelo di figa di tua moglie.
0: Il pelo di quello mio ti posso dare.
1: No, moglie, tu vuoi essere ricchiona?
0: Tu sei ricchiona?
1: Se tu vuoi essere ricchiona va andare bene, condenda?
0: E ci va a fare
1: un Oh, pezzo di merda. Vabbè, io usare pelo di scimmia di zoo, tanto essere uguale a donna di meridione, eh?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, chi è?
1: Pronto, io, mio nome è Lisimba. Io ho telefonato perché detto persone che tu essere cattivo.
2: Forse ha sbagliato numero, non ho capito.
1: Tu essere brutta persona, ha detto me, eh?
2: Ma come si permette?
1: Adesso io... Ehi! Adesso io fare macumba.
2: Ma che cazzo?
1: Adesso io unire poteri con Santone di Ghana. A te venire testa di asinello.
2: No, coglione.
1: Non funzionare.
2: No,
1: perché tu dentro avere già testa, il contenuto già uguale a quello dell'asinello, non funzionare. Cambiare. Allora adesso io concentrare e tu parlare male. No, tu già parla così, parla dialetto, io non funzionare neanche questo, mi sa. Allora, adesso tu diventare basso e grasso. Non funzionare. Non funzionare perché voi in Puglia già siete già così, eh? Cambiare. No, cambiare. Aspettare. Concentrare! Tu diventare figlio di puttana! Allora, non funzionare.
2: No, che non funziona.
1: Tu essere già così. Adesso, allora facciamo che... Tu diventare merda di cane!
2: Tu sei il cane, ma...
1: Non funzionare, non fare scintilla! Tu essere già merda di cane, allora!
2: Mi è piaciuto, ci ti ha... Mo' ho un primo supermercato che ti ha chiesto a forte, ti ha fatto... Non è, ti ha fatto bianco, ti ha fatto ammazzare! Bastardo marocchino.
1: Però funzionare bene che tu parlare male, eh?
2: E chi te mostra? Funziona poco, bastardo del merda.
1: Tu contenta?
2: No, io ti pito scasso la cava, tramone. Un cric del sapo cutetto, a fare male proprio. Vedi come funziona? Dato che scindile, se ti ha fatto tu sei, che non ti capisci dove è.
1: Io mi sa che avrei capito, eh?
2: Ma perché te come cacciuto lo chiama, facevo fin di nuovo.
1: Perché problema è che... Io fare macumba che dare te maledizione, no? Ma tu essere già maledetto.
2: Non è maestro da mamma, cioè... Tanto ti venga a prendere comunque,
1: Allora io fare magia. Fare diventare tua lingua lunga, così tu poter leccare il mio buco del culo. Funzionare!
2: Bastardo.
1: Fatto scindilla!
2: Fa scindilla, vedi che ancora si un po'.
1: Tu condenda?
2: Ma la morte da mamma, cioè.
1: Adesso fare diventare tua bocca grande, così tu poter succhiare il mio bisello.
2: Il cappocchetto di fiamme, ma va a fango come ti fai da scindilla, poi da vecchio uno da
1: spot. Faccio scindilla!
2: Faccio scindilla, da vedere dopo come mi fa scindilla dopo.
1: Funzionare!
2: Mo ce n'è chi mi da tenere a palo di sciarre tutte stesse cose, mo che ci vediamo. Anzi, devi dire tutto da capo, da vediamo.
1: Allora, adesso io fare ultima magia, visto che tu devi fare leccare il mio dietro e succhiare davanti. Io fare gonfiare il mio pisello grande, eh? Concentrare!
2: Fare... Io che vengo, ti gonfio io di mazzate, da vedere come da vedo. Quanta mazzata da vedere, ti fa gonfiare come un pallone, mo.
1: Tu condenda?
2: Affanculo.

0: Son, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. Imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen.

0: discutere la cosa con la Chris.
1: Ma poi Skywalker.
2: Skywalker.
0: Skywalker.
3: Aiuto, mi tanto Skywalker.
2: Ma do, questa al Sold. Devo andarla a salvare.
4: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
0: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
5: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
0: a prenderlo in culo. Sì.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Yavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore

0: e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
2: Tato, ma vaffanculo, va!

0: This is the zoo, only for you.
1: Italian Horror Story.
2: Italian Horror Story.
1: Perché il vero terrore non ha bisogno di mostri.
3: Tafurio Badalamente, un cittadino modello di Vizzolo Predabissi, sta per vivere una terribile esperienza.
4: Ah, che bella giornata! Me la passa anche godere, perché oggi non ho una minchia da fare. Fa rima come cantanti rapper. A parte andare in posta a ritirare quel pacco che mi ha spedito zia Malagna, ma sono certo che ci vorranno al massimo 5 minuti. Proprio tempo di una canna elettronica.

0: Ah, le care vecchie poste, speriamo non ci sia molta gente, va. Ah, guarda che culo, non c'è praticamente nessuno a parte questa bambina cianotica che canta e piange sangue. Scusa, bambina, sei in fila per caso di mandare la raccomandata, pagare l'Istat?
1: No, signore, sto aspettando i miei genitori. Siamo venuti qui per spedire una raccomandata.
0: Guarda che stai sputando i vermi dalla bocca. Cioè, tutto il sangue rappreso. Che a tuo padre proprio... Non dico 3.000 lire dalla chicco, te li spendevo per un vestitino, fai schifo, fai schifo. Vabbè, capisco comunque. Dove sono i tuoi genitori?
1: Non lo so, signore. È successo molti, molti anni fa. Io dovevo ancora nascere.
0: Che cazzo stai parlando? Mi hai risposto una cosa a caso. Non capisco.
2: Buongiorno, signore. Come posso esserle utile quest'oggi?
0: Ah, salve, gentile impiegato, avrei un pacco da ritirare urgentemente. Scusa, bambino, ti puoi spostare, puzzi anche di cadavere, una roba, non si
2: sopporta. Certo, certo, certo, dicono tutti così all'inizio. E il cedolino, ce l'hai il cedolino?
0: Sì, eccolo. Scusa, manca un'antichia di angolo perché mi sono levato una caccola.
2: Ah, pensavo avessi fatto i filtri per fumare.
0: No, è morbida, come fai?
2: Non lo so, ognuno si industria al giorno d'oggi. Un attimo che controllo, chiedo un secondo al mio collega. Lamberti... Ce l'abbiamo noi il pacco 18BZ26? Ho capito, vabbè, che ci vuoi fare? E mi dispiace, signore, ma il suo pacco non è più qui. Temo che dovrà andarla a ritirare nel nostro magazzino di Via delle Anime Perdute.
0: Ma minchia che palle, però, va bene, dai, va, affanculo, Via delle Anime Perdute. Non è lontana, sono certo che in quarto d'ora magari faccio tutto, no?
2: Si muova per tempo che c'è traffico. Un traffico mortale, non so se ha capito.
0: Comunque, collega, una caramella datecela.
2: Ma chi, Lamberti? È quello, con quella caramella proprio, è morto nell'84.
0: Ah, infatto...
2: Cosa?
0: Dica...
2: No, è proprio morto, ispirato, e non sapevamo fare la manovra di Schlemmleckle.
0: Ah, ho capito, sì, sono quelli che arrivano dall'est. Ah, ecco il magazzino delle poste, proviamo a entrare. Che cazzo, non c'è nessuno? C'è nessuno? Sono venuto a ritirare un bacco! Io non si vede manco qui un cazzo. Oh! Mi sentite? Affanculo, tuo pacco! Mi hai spaventato su chi puttana! Non si apre! Merda, non si apre! Sono chiuso dentro, aiuta!
3: Che faccia grossa che hai!
0: Ho capito!
3: Che sopraccigliole folte che
0: hai! Ho capito, la 104 hanno assunto anche persone, giustamente, sono d'accordo, è una cosa che va fatta perché tutti hanno diritto al lavoro, diciamocelo in faccia, giustamente. Senta, signore speciale, non è che per caso mi puoi indirizzare a un commesso che mi può dare una mano? Sì, va bene, vabbè, gargarismi.
3: Che faccia grossa che hai tu,
0: Va bene. Capisco, guarda, però te lo dico che anche se sei... Io la mezza manata te la tiro lo stesso perché sono una persona che picchia bambini, anziani, tutti quanti. A me non mi faccio problemi, quindi ti levati dalla minchia subito che... ma che cazzo mi avete fatto cagare addosso? Cos'è sta festa?
2: Molto piacere, sono il presidente delle poste, Gianfranco Poste. Ma lo sa che lei è davvero fortunato.
0: Io fortunato perché?
2: Sì, dal caso che lei sia il milionesimo cliente al quale perdiamo un pacco questa settimana. Non è contento?
0: Minchia, ve ne andate pure.
2: E può dirlo forte, tanto qui dentro non lo può sentire nessuno. Non so se ha capito. Il milionesimo cliente insoddisfatto di questa settimana. Lei ha diritto a un premio speciale. Può portarsi a casa ben 100 pacchi a scelta fra quelli che devono essere ancora consegnati. Contento?
0: Ma scusi, così non fate altro che peggiorare il problema.
2: Vedo che lei, oltre che bello, è anche un uomo intelligente. Forza, scelga i suoi 100 pacchi, perché poi quelli che rimangono li dobbiamo bruciare, si inquina.
0: Io non voglio rubare la posta degli altri, non me ne frega un cazzo, voglio tornare a casa.
2: Ma lei può tornare a casa quando vuole.
0: Sì, ma la porta non si apre, è chiusa.
2: Non si scaldi, se desidera uscire di qua, deve semplicemente scaricare la nostra app.
0: L'ho già fatto, però non mi dice errore, non c'è neanche wifi, non prende.
2: Quello purtroppo è un disservizio, perché l'applicazione era stata rilasciata per BlackBerry.
3: BlackBerry! L'hai pagata tu, contribuente!
4: Italian Horror Story.
5: Italian Horror Story.
4: Perché il vero terrore non ha bisogno di mostri.

0: Cagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, mitici amici, a Mi Casa, col vostro Max. No, non Brigante, Pezzali, ovviamente qui per raccontare la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e qualcosa e Marco e Paolo hanno preso quell'elicottero che li porterà a Caios Cocinos, un gruppo insulare sulla costa settentrionale di Pavia. Lì si svolgerà l'Isola e sono accompagnati dal direttore artistico del programma, l'impetuoso Bear Grylls.
2: Buongiorno a tutti, sono Bear Grylls e sono sempre doppiato in simultanea. Stiamo sorvolando l'isola in compagnia dell'impetuoso Marco Mazzoli e l'impetuoso Paolo Noyes, che ha sostituito l'impetuoso Fabio Alisenci.
3: Buongiorno a tutti, cazzo minchia stronzo.
4: Ga, bella a tutti.
2: Ora li butterò a tradimento in questo punto del mare pieno di squali e piragna e fin da subito comincerà la loro mirabolante avventura. Vai Paolo!
4: Minchia, oh, ma tu sei tutto scemo?
2: Ed uno è andato. Guardate. Guardate com'è impetuoso.
3: Va bene, Bear, facciamolo. Ma prima vorrei dedicare questo tuffo al leone di Lernia.
2: Dai, non ce ne frega un cazzo, porco di... Vai!
3: Merda puttana carogna!
2: Guardate come si dimenano. Mi viene in mente solo una parola. Impetuoso. Ed ora, linea allo studio.
1: E chi c'è dall'altra parte? In collegamento dagli studi di Pavia abbiamo la diva del piccolo schermo, la bellissima Ilary Blasi.
5: Buonasera Bear e buonasera a tutti! Sono felice di questa nuova stagione dell'Isola perché dopo aver raccontato al mondo dei mille cornoni che mi ha piantato Totti, averci fatto una serie Netflix e poi aver fatto un'altra serie Netflix che parla dell'altra serie Netflix, avevo proprio bisogno di tornare qui in mezzo a voi! Applausi! Ma adesso linea all'isola. Bear, ci sei?
2: Ciao Ilary, sì, sono qui. Confermo che Marco e Paolo sono approdati sull'isola in maniera impetuosa e quindi sono ufficialmente arrivati tutti quanti.
5: Bene, bene, bene. Allora sicuramente ci farò un'altra serie Netflix. Applausi!
1: Proprio così, i nostri due eroi sono arrivati sulla spiaggia e così possono finalmente conoscere i loro compagni d'avventura.
3: Porca merda, minchia, quelli erano davvero squali, mannaggia alla mannaggia.
4: Gasi, meno male che vado pazzo per i crudi e me li sono tutti tartarati in casa, sciminga.
3: Cazzo, sì, non ce l'avremmo mai fatta senza di te, Paolo. Comunque, non mi aspettavo fosse così tosta. Ero convinto che l'isola fosse una grande finta come la box. Invece è tutto vero come il wrestling, faccio troia zozzo.
4: Ga, dai Marco, facciamo amicizia con gli altri.
3: Ah, giusto. Tipo quel mammut che si sta inculando un ragazzino sulla spiaggia, troia bastarda al formaggio.
6: Salve, amici.
4: Nga, c'è Chipone, la macchina del tempo in Carete 4.
3: Ma scusa, ma non avevi già fatto l'isola?
6: Sì, questa è la 19ª volta che la rifaccio. Un po' per dimagrire, un po' per portarmi dietro un ragazzo diverso, per scoparmelo.
7: Salve, sono il giovane Toy Boy di Cecchi Paone, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ma è molto giovane o sbaglio? Trullallero, trullallà.
6: Sì, fino ai 26 anni va bene, poi lo cambio. Sono come Leonardo DiCaprio, però ricchio.
4: Minchia, bella vita i froci. A vederlo scopare con quella furia cingaresca mi è venuta voglia di scoparmi qualcosa. Minchia, e faccio un riccio di mare.
3: Paolo, non so se ti conviene. Ormai lo stai già facendo.
4: Minchia, riccio. Minchia.
8: Mi scusi, ma cosa sta facendo quello lì?
3: Si sta scopando un riccio di mare. Lui va proprio pazzo per le crudità. Merda glande.
8: Oh signore, sono un misto tra lo sconvolto e la santificata.
3: Ok. E chi sei tu, scaloppina bu?
8: Sono Suor Cristina. E voi invece?
3: Io sono Marco Mazzoli.
4: E io sono Paolo Noyes. Minchia, sconsacrami tutto, bastarda.
8: Tu sei maligno.
4: Gasi.
8: Però mi si è bagnato il costume nelle parti intime. Non so come mai.
1: I nostri due prodi fanno la conoscenza di tutti gli altri, tra i quali ci sono anche i Jalis, scartati per la 79ª volta da Sanremo, a differenza mia che ci ho fatto i concerti dalla nave da crociera. E intanto il nostro Fabietto Borghingi sta dirigendo la fattoria.
9: Belline, buongiorno a tutti. Allora, lo diciamo subito che saranno puntate diverse, ma noi ci daremo tutti una mano per affrontare questo momento buio, ma ce la faremo per Marco e per Paolo.
10: Uè, hai ragione Ciccio, zio, sì, e sulle mani.
11: Lambrusco, lambrusco, babba, da starare, starare.
10: Ma senti Ciccio, zio, come funzionerà il tutto adesso? Dai, racconta un po'.
9: Beh, potremo sentirli, perché loro avranno accesso a 2 minuti di registrazione ogni mattina. Ci manderanno le loro richieste e noi manovreremo la nostra flotta di ascoltatori affinché facciano ciò che vogliono loro.
10: Ma cioè, quindi in sostanza, zio, cos'è? Com'è? Sulle mani!
9: Beh, lì in sostanza, se loro vogliono andarsene, noi li facciamo cacciare, altrimenti li facciamo vincere, capito? Ma sentiamo subito la prima registrazione di oggi, dai!
12: Ciao ragazzi, come va? Primo giorno e visto che avevo nostalgia della cacca di Zac, mi sono messo a raccogliere le merde di tutti quelli che cagavano sulla spiaggia e le buttavo nel cestino. Cazzo merda minchia.
13: Inca, anch'io nostalgia. Nostalgia della bamba, mi sono messo a pippare la sabbia. Inca, sto tutto pazzo.
1: E così inizia questa nuova avventura. E per la prima volta finalmente Maggioni racconterà qualcosa che effettivamente ha vissuto. Ma ovviamente sarà tutto inventato. Forse. In ogni caso non perdetevi i prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno.
14: Gnagno qua.
15: Radio 105.

0: con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Tamarri.
4: Biobio. Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo. Mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo.
5: Buonasera.
6: Ehi.
5: Pronto?
6: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
5: No, lo studio.
6: Ah, mi scusi.
5: No, ti figuri.
6: Siete tutti linciati là, proprio, una cosa incredibile. Senta, io c'ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino, e c'ho un problema al canino.
5: Sì.
6: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba, e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
5: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
6: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici, com'è che dite voi?
5: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
6: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
5: Ok.
6: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
5: Ah, ok, va benissimo.
6: C'ho l'albergo quello altissimo, il grattacielo alto. Ha presente quello?
5: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso.
6: Yeah.
5: Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia, quindi lo...
6: Senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino che devo fare poi il concerto, e prima del concerto se riesce a venire il dentista così sono a posto.
5: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
6: Un attimo che lo prendo.
5: Certo.
6: Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
5: Sì, la sento.
6: Un attimo.
5: Prego.
6: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Ok, eccolo qua. Allora. Giovanni.
5: Sì?
6: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
5: Sì?
6: CTRL. Più alt, più canci.
5: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un,
6: no, che
5: è
6: sono
5: un
6: fatto...
5: dentistico.
6: Sì,
5: un...
6: sì, no, c'hai ragione, però mi è salito...
7: Oh, Giovanni, mi hai voluto l'infarto. Fa male il braccio.
6: No, amica, aspetta, no, stai stretti nel letto, Massimino, che ti piglia male. Abbiamo aspetta un attimo, signora.
7: Abbiamo esagerato.
6: Lo so, è che sta coca che c'è a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
7: Sì, sì.
6: Aspetta, è bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché sai, come ha sentito siamo tutti fatti pesantissimi.
5: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
6: Sì, sì, sì. 335.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì. Sì. Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
7: Faccio una sega, così mi rilassi.
5: Bene, la faccio contattare dalla dottoressa
6: Capo.
5: La dottoressa ci ha fatto, la contatterà per l'appuntamento.
6: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in... viene nell'albergo.
5: Sì, non ci sono problemi.
6: Fantastico, ce la spacchiamo tutto. Aspetta.
5: Dove si trova?
6: Di bord... Come?
5: Il suo hotel.
6: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come si
5: chiama. Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un nome.
6: Aspetti, adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
5: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
7: Voglio chiama la reception.
6: Chiama la reception.
8: Oh!
7: Che albergo è?
5: La saluto.
6: No, aspetta.
9: Oh! Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una serie. Questa è tutta... No, lo sto morendo.
7: Oh, che albergo!
4: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.

0: Ciao facce di merda! Fate uno scherzo alla mia ragazza che sta per laurearsi. Fra meno di un mese deve partire per Bruxelles per fare un tirocinio che le serve per la tesi. Deve stare via 4 mesi, quindi ha disdetto la casa a Bologna dove abita e ha già impacchettato la sua roba. Peccato che però ci sia un problema insormontabile, vero? Fatela piangere! Round 1.
1: Sì.
2: Buongiorno, la chiamo da Sender Meta, buongiorno.
1: Buongiorno, mi dica.
2: Mi scusi, noi ci stiamo occupando della logistica del suo trasferimento a Bruxelles.
1: Sì.
2: Lei deve effettuare un tirocinio per la tesi di laurea presso l'Università di Bruxelles.
1: Esatto.
2: Ok, allora.
1: È un centro di ricerca vicino Bruxelles, però sì.
2: Allora, noi ci occupiamo della logistica del suo trasferimento e della sua sistemazione.
1: Guardi, io non ne sono sincera, non ne sapevo nulla a riguardo, anche perché tra le pratiche a me non risulta ancora attivato il tirocinio.
2: A noi è arrivata 2 giorni fa la conferma del suo tirocinio, quindi probabilmente è arrivata anche a lei, ma a volte finisce nello spam.
1: Probabilmente non mi è arrivata ancora la notifica, sono sincera, ma, adesso ci guarderò. Ecco.
2: Ma ha controllato di recente?
1: Sì, tra ieri e oggi, più ieri che stamattina, quindi se è arrivata stamattina non ho ancora avuto modo di guardarci.
2: Ma lei quando dovrebbe partire, scusi?
1: Io dovrei partire, io l'attivazione del tirocinio l'ho data per i primi di marzo, di aprile scusi, quindi io sono in partenza adesso, ma a Bruxelles mi hanno chiesto di arrivare un po' prima di aprile.
2: Ho capito, però io qua invece come data di attivazione ho il 14 settembre, lunedì 14 settembre 2026. Come data di arrivo?
1: No, non so neanche chi l'ha inserita, sono sincera.
2: È il documento che ho io ed è il documento sul quale noi peraltro stiamo lavorando con Bruxelles.
1: Lei
2: è sicura di aver comunicato l'arrivo ad aprile?
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
2: No, non è possibile, non è possibile.
1: Io l'ultimo contatto che ho avuto con il centro di ricerca e i referenti è stato il 27 gennaio, quindi le confermo data 27 gennaio che loro mi hanno detto di aprire.
2: No, ma a parte il 27 gennaio oramai è una data abbastanza distante, no, non è possibile. O c'è stato un problema telematico, però noi adesso in questo momento non possiamo modificare i dati che ci sono pervenuti. Cioè io no, in pratica non la posso mandare ad aprile.
1: Ma io sto partendo adesso, cioè mi sono accordata con il centro di ricerca, sto lasciando l'appartamento.
2: Non è possibile.
1: A livello logistico mi sta mettendo un po' in difficoltà.
2: Ma noi non abbiamo né la sistemazione.
1: No, la sistemazione non è un problema perché io ho detto fin dall'inizio che io ho un appoggio a Bruxelles.
2: Qua però non è segnato questo, cioè qua c'è scritto che lei viene ospitata negli alloggi universitari.
1: Ma dove la posso? Non saprei.
2: Non lo so, io non conosco i suoi indirizzi. Non so, se lei ha una posta certificata sarà nella posta certificata.
1: No, cioè, sono sincera, non. Tutto quello che mi sta dicendo è cosa nuova.
2: Però adesso la struttura ospitante adesso è stata messa a disposizione. Un posto è stato comunque pagato dall'Università di Bologna e un'altra persona che aveva diritto all'accesso al posto non ce l'ha più perché il posto è occupato da lei.
1: Facciamo così come dice lei, annulliamola questa procedura.
2: Ma lei comunque non parte ad aprile se annulliamo la procedura e non parte neanche a settembre.
1: È la prima data utile che posso svolgere questo tirocinio perché io l'obiettivo è laurearmi a settembre, con le tempistiche era laurearmi a settembre.
2: No, questo è escluso.
1: Questo centro di ricerca.
2: È lei che contava di laurearsi a settembre e questa cosa, glielo dico tranquillamente, non accadrà.
1: Le
2: opzioni sono due. Se annulliamo, 99 su 100 passa un anno per tornare a Bruxelles. Se non annulliamo, lei parte il 14 settembre.
1: Non saprei neanche come dirle.
2: Guardi,
1: lasciarle contatto, una mail per.
2: No, io i suoi contatti ce li ho. Le do un consiglio: secondo me la soluzione migliore è partire il 14 settembre, cioè arrivare di fatto il 14 settembre.
1: Se allora facciamo così, lasci la procedura. In qualche modo io vorrei ricevere queste mail, tutte queste pratiche qua, però
2: questo è un problema che devi discutere con Unibo, perché è un problema telematico loro.
1: Sì. Ma io posso ricontattare questo numero per eventuali domande?
2: Sì, ma io adesso se mi dà un indirizzo email, mi scusi, che funziona perfettamente, io le giro tutta la documentazione in modo tale che lei non deve stare ad aspettare la riattivazione.
1: Perché mi dispiace anche aver alzato la voce nei suoi confronti, però tutto quello che mi ha detto è proprio mi ha trovato impreparata,
2: vabbè, capita, guardi abbiamo a che fare tutti i giorni con dei maleducati, non si preoccupi.
1: No, mi dispiace, no, davvero mi dispiace, no. non volevo essere,
2: ma guardi anche in questi casi siamo proprio abituati a essere presi a pesci in faccia da gente che siccome ha un titolo di studio pensa di
1: vabbè, no, più che altro appunto perché io sto lasciando tutta una serie di cose, mi sono organizzata di conseguenza e purtroppo. Mi sta dicendo che viene tutto annullato,
2: no va tutto a monte,
1: non è bellissima la cosa,
2: lo so.
1: E allora le lascio la mia mail privata a questo punto. Storcia Sorsha @gmail.com, semplice.
2: Okay. Le mando tutto a questa mail, va bene?
1: Perfetto.
2: A questa mail posso mandare eventualmente anche qualche foto del cazzo? A lei piacciono le dick pics? Storcia, sei nello zoo di 105.
1: Porca puttana! No, non dirmi che è lo scherzo del moroso.
2: Eh sì, è lo scherzo di Erion,
1: no,
2: come cazzo si chiama?
1: Ma fa culo che mi ascoltiamo.
2: Ma ci sei cascata come un tacchino.
1: Ma sì, ma porca puttana, siete stati bravissimi, ecco perché la gente si casca come degli scemi.
2: Ma le foto del cazzo te le posso mandare lo stesso o no?
1: No, a voi, al moroso, no, adesso lo chiamo e lo smonto. No, vabbè, andate a fanculo.
2: Mi tocca cancellare la foto, l'avevo appena fatta, vabbè.
1: Ma andatevene a fare in culo, vai.
2: Lui, noi la scherza l'abbiamo fatta, è lui che se ne deve andare a fanculo.
1: No, adesso lo chiamo e lo smonto malissimo, no, io farò un pianto isterico adesso.
2: Dai, buona fortuna per tutto, un abbraccio.
1: Grazie mille a voi.
2: Baci.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti, io sono Francesco.
3: E io sono Franco, oggi siamo a Los Angeles.
2: Ci ha contattato un nostro amico avvisandoci che stavano sgombrando la casa di Mel Gibson, l'attore.
3: E allora noi ci siamo precipitati ad Hollywood. Chissà quali tesori celerà la sua cantina.
2: Ehi Franco, guarda questa scrivania, sembra dei primi anni 30.
3: Ma è incredibile, sì, sembra proprio del periodo di Hitler.
2: Allora facciamo così, portiamola da un esperto che ci saprà dire qualcosa, ma di sicuro.
3: Andiamo.
4: Ehi ragazzi, cosa mi avete portato oggi di bello?
1: Lui è Ferdinando II, l'esperto.
3: Guarda Ferdinando, ti abbiamo portato questa scrivania. A me sembra di manifattura austriaca.
2: Sì, infatti, sembra tipo quella che si vede nelle foto storiche di Hitler.
4: Fatemi dare un'occhiata. Sì, direi che il periodo sembra proprio quello. C'è anche un forte odore di palle.
2: Di palle?
4: Sì, perché dovete sapere che nel periodo di Hitler, soprattutto in Austria, venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie.
2: Ferdinando, scusa, ma stai bene?
4: Sì, sì, è solo un tic, non ti preoccupare. Comunque si dice...
2: Della scrivania?
4: Sì, no, mi sono perso. Chi siete?
2: Allora Ferdinando, siamo Franco e Francesco e ti abbiamo portato questa scrivania qua che pare che sia di Hitler.
4: Ah sì, ok, adesso mi ricordo. Allora dicevo, in Austria venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie e si dice che Hitler perse un coglione proprio mentre stava praticando il drawer ball per colpa del suo amico Jacob Goldberg, che chiuse di colpo il cassetto per fargli uno scherzo. Fu da lì che Hitler iniziò ad avercela con gli ebrei.
3: Wow Ferdinando, ma quindi c'è possibilità di sapere se questa è realmente la scrivania di Hitler? Francesco, ma che cazzo stai facendo?
2: No, è la storia che mi aveva appassionato. Ho pensato di provare il drawer ball.
3: Ah, e com'è?
2: Ti dirò, sento i coglioni freschi.
3: Ok. Senti Ferdinando, allora mi devi far capire, questa è proprio quella scrivania lì?
4: La leggenda dice che il coglione di Hitler rimase attaccato all'interno del cassetto, che rimase sempre chiuso grazie alla manifattura e la tenuta del massiccio legno di rovere. Pare che si sarebbe conservato perfettamente, diventando un fossile che assomiglia ad una caramella.
3: Francesco, ma cosa stai mangiando?
2: La caramella.
3: Dove l'hai presa la caramella?
2: L'ho trovata in quel cassetto lì. Era conservata talmente bene che ho pensato, no? Perché l'ho visto e ho detto: ma quando mi ricapita di provare una caramella perfettamente conservata, oltretutto nel periodo di Hitler?
3: Ah, e di che cosa sa?
2: Allora, c'è un retrogusto di un po' affumicato, un po' di prosciutto, ma prosciutto stagionato. Ma non è male,
3: Francesco?
2: Sì, dimmi.
3: Credo che tu ti stia succhiando il coglione di Hitler.
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
5: Radio 105.

0: 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi, uccidi, uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
2: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre.
2: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
3: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
3: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione lì a Striscia la Notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
6: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
2: Hai paura?
6: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se senti Dante Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
8: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora il sai.
9: La radio, alla puttana d'esordio.
2: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
2: Ma fate schifo.
8: Dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Eccola qui, febbre con in mano la spada della giustizia.

produzione di gaffi intestinali e attaccate le cicche sotto i banchi delle medie. E allora, siete pronti? Aver fatto il laser agli occhi non fa di te un X-Men! Piano, piano!

parto è doloroso perché non hanno mai provato un calcio nei coglioni. Se ti chiedono se vuoi una busta e non sei al supermercato, è uno spacciatore! Mi scusi, prof, i compiti non ce li ho perché me li ha mangiati il cane! E ora tocca a voi, ragazzi! Io lo so che non sono solo anche quando...

ancora con un altro ospite. Ormai fanno ospiti, perché le mie canzoni me le ha mangiate il cane. E a proposito di cani, signori, l'ospite di oggi è

0: Squad.
1: Geova Beach Party. Lo Zoo di 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata ospite del nuovo podcast di Fedez. Un incontro fortemente voluto dal cantante, possiamo chiamarlo cantante, ex cantante, ex marito di una famosa, insomma, un incontro fortemente voluto da lui e sicuramente anche dal Presidente del Consiglio, che forse ha pensato di poter raggranellare un po' di voti di giovanissimi in vista del referendum che si è concluso da pochissimi minuti. Questo perché i sondaggi non erano tanto favorevoli al sì. Che cosa ne pensate voi però di questa roba all'americana del Presidente del Consiglio che in pieno periodo di garanzia se ne va da Fedez, apriamo le linee. Apriamo con il grande Lota da Napoli. Vai Lota, buongiorno e buona settimana.
5: Assoreta. E l'unica del mattina era già un brucazzo. Comunque oggi rispondo solo no. Qualsiasi cosa tu mi chiedi io dico no.
4: Hai visto il presidente Giorgia Meloni da Fedez?
5: No.
4: Hai seguito l'intervento della presidentessa del Consiglio da Fedez?
5: No.
4: Che cosa ne pensi del fatto che Giorgia Meloni sia andata?
5: Fedez, che pensi, Crucia? Tu sei una grande luce.
4: Perché?
5: Mamma mia, come ti schifo, Crucia. Parliamo della Meloni che è andata da Fedez. Ha fatto un bello spot elettorale perché si stavano cagando sotto. Però secondo me no.
4: Secondo te ha funzionato questo intervento di Giorgia Meloni da Fedez?
5: No. Ti dico di no.
4: Secondo
5: Crucia,
4: te?
5: Comunque c'è un bruco, non sa chi va chiamato per le patite. Quando stai godendo che sta le patite a Napoli? E la seta te ne in culo le patite.
4: Perché siete degli zozzoni.
5: La bocchini, mamma.
4: E di tua sorella.
5: Forza
4: Vesuvio. Forza Vesuvio. Forza Vesuvio. Vesuvio. Vesuvio.
5: In un becco lo avete potuto più roci mi dite. Crucia. Ito schifo. Crucia.
4: Vesuvio è rutta.
5: Perché la bocchini, mamma. E lo scapellato.
4: Ciao Lota. Ciao. E colleghiamoci con lo zio Bepi dal trattore. Bepi, il tuo punto di vista sulla Meloni da Fedez, vai.
6: Allora, avevo detto che lei non bisogna, perché bisogna ritornare a parlare dai balconi, da
4: ecco,
6: Roma,
4: ecco,
6: a fare le robe giuste.
4: Non nei podcast di Fedez.
6: Ma chi cazzo, sei un Fedez stesso, che se cazzo masacco uno su Sanremo. Bisogna ritornare a fare politica quella vera, dai balconi,
4: sì.
6: Tutti vai vestire nero, subito.
4: Quale balcone? Quale balcone dovrebbe scegliere Giorgia Meloni?
6: Quello del Duce!
4: Ecco!
6: E soprattutto bisogna andare in guerra, l'Italia non può ripudiare la guerra.
4: Giusto.
6: Avevamo l'impero romano ni altri.
4: Invece adesso di chi è?
6: Adesso che siamo tutta merda, che sono negri, che entra qua e fa cagnara. I spazza, i sede merda, bisogna riverdere tutti quanti i forni e fare il panco bianca.
4: Ecco.
6: Ormai i comando sono i comunisti, i marocchini.
4: Ecco.
6: Non comandiamo più ni altri, bisogna un attimino ritornare al potere, fare robe giuste. E adesso di fare rivolte, scappa la guerra in Palestina, chi muore a tutti, fa la guerra perché hai il gasolio 2,50 euro.
4: Esatto. Quindi Beppi, meno Fedez, più balconi.
6: Sì, più balconi tutta la vita, vai, braccio destro alzato.
4: Ecco, ciao Beppi, ciao, ciao, buona giornata.
6: Ciao,
4: stupendo, ciao. E andiamo dall'invasato, vai invasato da Lodi, invasato.
7: Bisogna ritornare in piazza proclamare la sovranità italiana. Bisogna abbattere il comunismo.
4: Ma quale comunismo però bisogna abbattere?
7: Il comunismo di adesso. Prima i comunisti lottavano per il diritto dei lavoratori. Adesso combattono per il diritto dei ricchioni, delle guerre.
4: Sì.
7: Sono diventati tutti femminucci.
4: Tutti femminucci. Ma dove stanno tutti sti comunisti però? Perché alle urne non ci sono.
7: Sono tutti lì nascosti, che tutti
4: dove?
7: Quelli che vogliono votare no per fare un dispetto al governo di Giorgia Meloni invece non lo sanno, che indirettamente se votano no se lo rinfilano nel culo.
4: Perché?
7: Ma non lo piace.
4: Perché spieghi il concetto, perché se la viene del culo, spieghi.
7: Bisogna votare sì, tutto quello che dice il mio presidente è legge.
4: Questo è un culto della personalità però, lei ha un culto della personalità nei confronti del presidente Giorgia Meloni.
7: Per me bisogna onorarlo il mio presidente, anzi dovrebbe fare come lì dove cazzo è lì bisogna alle prossime elezioni che ci sia solo Giorgia Meloni.
4: Solo lei, solo lei.
7: Bisogna levare dai coglioni tutti i comunisti.
4: Sì, questo l'ha già detto.
7: Bisogna fare pulizia. La guerra bisogna farla qui, non negli altri paesi.
4: Ecco.
7: Pulizia.
4: Lo dica, lo dica.
7: Io mi candiderò alle prossime elezioni.
4: Ecco.
7: Purché i comunisti di merda se ne vadano fuori dai coglioni.
4: Guardi, le dico una cosa: se tutti i candidati sono come lei, la sinistra prende il 95%. Arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo fondamentale alla nostra trasmissione dell'amico mio direttamente da Grey School. Buongiorno cicciolino dei cicciolini.
0: Ma che cazzo non ti da fare, mi cane, per cancellarti dalla mia vita, porco.
4: Senti, cicciolino...
0: Se non so prima te, il cane.
4: Cicciolino dei cicciolini.
0: Sei la Vanna Marti della radiofonia italiana, sei il cane. Sì, la zanzara shop. Se dovresti vendere saoni invece di rompermi i coglioni a me.
4: Ecco.
0: Tu amaro, schifoso,
4: sei sfogato, cicciolino dei cicciolini? Ti sei sfogato?
0: Ma vedi, cane, vedi.
4: Mi hai
0: cicciolino scusa. Di cicciolini.
4: Ma ho capito.
0: Tu, sentite, tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
4: Ma mi hai aperto di merda.
0: Me rompi i coglioni ogni lunedì, cane. Cosa conti da cogliere, con le caramelline, porco.
4: Senti, dolce strato di caramello, volevo farti una domanda su...
0: Ma che cazzo vuoi, cane, dolce strato di caramello, porco?
4: Farfallina?
0: Non mi fai l'ulcero se mi fai rignare, infame no. Maledetto, cane.
4: Tu che sei pazzo.
0: Sei il liquido fognario della festa e l'unità, se si
4: senti...
0: Un amaro schifoso, se si un onto maledetto, porco.
4: Farfallina variopinta, volevo chiedere il tuo punto...
0: Farfallina variopinta, farfallina variopinta.
4: Volevo chiedere il tuo punto di vista.
0: Farfallina variopinta.
4: Sì, ti piace...
0: Bastardo, cane.
4: Ti piace...
0: Bastardo.
4: Ti piace?
0: Sì, uomo! Non tirar fuori, sì, appintati! Merda di cane!
4: Tu sei refrattario all'affetto! Sei refrattario all'affetto!
0: Maledetta merda di cane!
4: Eccolo!
0: Bastardo! Mi arrivi sotto, merda di cane, no! Non ce la farai a scappare, no, no, no, no, no, no! Ti raggiungerò, maledetta merda! Forse l'ultima cosa che farò al mondo! Ti farò fare una brutta fine, brutta merda, cane, ti macellerò vivo, anzi no, cane,
4: no.
0: Ti farò fare la fine,
4: ancora.
0: Ti faceva fare tutte le sue vittime, The Candyman,
4: ma chi è?
0: Maledetta merda,
4: ma chi è?
0: Morirai male,
4: ma chi è?
0: Morirai male!
4: Si corregge, cioè prima agisce di impeto, poi ci ripensa e individua il serial killer che imiterà per smembrarmi e porre fine alla mia esistenza. È una persona organizzata nella sua follia e ancora una volta però non siamo riusciti a sapere che cosa ne pensa dell'argomento del giorno. Ma tanto chi cazzo se ne frega di Fedez? Mi ci pulisco il filetto del pene con Fedez. Alla prossima, ciao.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Perché ogni tanto facciamo la pipì biforcuta? Come tossiscono i ricchioni? Si può pagare una zoccola coi ticket restaurant? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
2: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
1: Ambiente. Insegniamo ai bambini le fonti rinnovabili. La nostra troupe visita una città della Norvegia dove la befana, invece del carbone, mette nella calza dell'energia eolica.
3: Evoluzione.
1: Una recente ricerca dimostra che il 90% delle specie estinte nella storia del nostro pianeta sono uccelli. I coglioni, invece, sono sopravvissuti. Tutti.
3: Secrezioni umane.
1: È possibile riutilizzarle? Incontriamo un contadino del Kentucky che ha riscritto la Divina Commedia utilizzando come inchiostro il proprio sperma.
3: X-Files.
1: Lo strano caso di una pornostar di Dublino che, oltre alla pioggia dorata, sa fare anche la grandine e la neve.
3: Tecnologia.
1: Presentato a Los Angeles, il nuovo veicolo volante che non fa assolutamente un cazzo. Il pelandrone.
3: Tempo libero.
1: Tornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di questi due gemelli omozigoti, perfettamente identici, è bruciato vivo in un incendio doloso. Difficoltà media.
3: Salute.
1: Grazie. Sperimentato un nuovo gel contraccettivo per l'uomo. Per il momento i risultati sono confortanti. Nessuna donna è rimasta incinta dopo essere stata presa a testate nella fine. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
2: Sarà una bella avventura.
1: Prossimamente su National Prostatic Channel.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ehi tu, figlio del decoder! Stai ancora lì a far girare i pollici su app store obsoleti come Google Play e Apple Store? Ma non sai che è uscito App and Up? Un portale unico nel suo genere dove trovi applicazioni uniche, inedite o craccate dagli altri store. E dalla scorsa settimana ci trovi anche sul dark web. Fantastico! Apri subito!
3: Up and Up!
2: E non ne rimarrai deluso!
4: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: In evidenza per questa settimana...
5: Ai party!
2: Sì! Un'incredibile app che ti farà imbucare a qualsiasi evento vorrai. Ti basterà aprire l'app e attivare la modalità radar e ti compariranno sullo schermo tutti gli eventi privati e non nella tua zona. Segui le indicazioni e il gioco è fatto.
6: Guarda Egidio, c'è un matrimonio qui vicino. Andiamo a scroccare un bel pranzetto, dai.
7: Ma sei sicuro, Ernesto?
6: Ma sereno, dai. Si sa che i matrimoni di invitati spesso non si conoscono, neanche fra loro.
5: Scusate, ma voi chi siete?
7: Amici della...
6: sposa.
7: Sposa.
5: Quale sposa?
6: Ma scusi, ma in che senso?
5: Ma sì, dai, siete amici di Francesco Fernando.
2: Con iParty potrai selezionare in base alle tue preferenze anche la tipologia di evento che cerchi. Sì, potrai scegliere tra matrimoni, eventi aziendali, presentazioni e molto altro. E se ti abboni ad iParty Plus, avrai la possibilità di trovare

0: anche eventi privatissimi!
1: Ehi, Gidio, va che c'è un party privato qui in un appartamento! Andiamo a scroccare!
2: Dai, andiamo! Subito però,
1: Dai che venerdì! Figanastro!
0: Lui amava tanto il venerdì.
1: No, se ne è andato troppo bello.
0: Sì.
1: Mi piaceva anche la figa.
3: Ma perché a lui?
0: E non è finita qui. Sì, perché con iParty potrai usare anche la funzione Gora Kitchen Party. Attiva la realtà aumentata e segui gli indizi per trovare la festa che vuoi.
1: Uè, Fernando, hai visto la nuova funzione Gotta Kitchen Party? È fighissima, è tutta realtà aumentata con le icone colorate.
2: No, davvero, fa vedere.
1: Guarda, qui ti fa vedere l'iconcina con un cappellino da festa. Invece qui c'è l'iconcina della banana. Sarà mica una festa gay, mica ci fregano.
2: Ma ci fregano, no. Siamo due lupi di mare.
4: Oh, guarda lì, c'è l'icona dell'orsetto. Sarà un evento di Natale. Andiamo a scroccargli la cena.
1: Sì, dai, andiamo.
2: Vai.
5: Ciao bel maschione, senti, vuoi concedermi questo ballo?
0: Cosa aspetti? Scarica subito!
6: Ai party!
0: E non passerai più serate tristi! E per i primi 100 download direttamente dal dark web, il widget...
6: Army Shop!
0: Regala per Natale a tuo figlio un bellissimo Kalashnikov con tanto di munizioni esplosive. Tutto questo e molto altro lo trovi solo su
1: Up and Up.

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era precisamente circa il 2000 quando comparve il peggior trucco economico mai partorito dalla razza umana.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano che era un'innovazione del futuro, ma io, che la so molto lunga, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando del sushi all you can eat, quel posto dove ti riempi come un'anaconda stanca che suda. Credi di aver fregato il sistema, ma è il contrario. Ma ce lo spiega il nostro all you canologo.
4: Come vedete dal grafico, questo è il modo in cui funziona un ristorante normale. Entri, ti siedi, mangi, bevi, ti rilassi. Ah, che bella serata! Mentre questo alla mia sinistra è il modo in cui funziona un sushi all you can eat. Tavoli vicini come in terza classe sul treno, sedie scomode che sembrano punizioni medievali, il tutto dentro un menù infinito. Niente è casuale. Anche i camerieri, che non parlano la tua lingua, ma parlano benissimo il cingalese.
2: Esatto. È tutto progettato con la precisione con cui si progetta una trappola per topi. Ma il topo sei tu. Però il tuo cervello fa wow davanti alla parola illimitato. Ma perché? Perché sostanzialmente diventi un bambino con la carta di credito di sua madre.
5: Io ogni volta mi sento un genio. Dico, stasera gli faccio un buco nel bilancio, ma poi esco che ho mangiato 14 California Roll e un raviolino. E sono soddisfatto, ma vedo che loro fanno finta di non capire la mia lingua, ridono alle mie spalle. Ma illimitato, capite? Illimitato!
2: Illimitato. Ma illimitato è solo un'illusione. E chi è il genio che ha pensato a tutto questo? Cosa c'è dietro veramente? Ce lo spiega il nostro super scienziato degli scienziati.
6: Scravis drabis gug? Tu pensa, ho pagato 25 euro e ho mangiato per 100 euro. Nein! Loro ha già calcolato che tu costato 6 euro 50 euro di cibi. È una semplice funzione matematica. Tu credi di essere un essere umano, ma tu invece essere solo una equazione matematica che porta il nome del suo inventore. Esatto, proprio lui, Albert Einstein. Chi altri se no?
2: Siamo sconvolti quanto voi da questa rivelazione. In effetti ci si poteva arrivare ragionando sul fatto che l'anagramma di All You Can Eat sia proprio Albert Einstein. Ma abbiamo il nostro premio Oscar per il sushi che ce lo spiega nel dettaglio.
7: Salve, sono il premio Oscar per il sushi. Sapete come fanno a fregarvi? Semplice, ti danno 300 opzioni sul menù. Il tuo cervello va in paralisi decisionale e ordina le cose cosiddette sicure. Sashimi, nigiri al salmone e il California. E indovina cosa non ordini mai? Esatto, il tonno, il tataki, il tori no karage, il dragon fury wasabi butterfly summer edition roll. E che cazzo c'ha dentro? Boh. E in più hai paura di avanzarli e pagare quella cazzo di multa se avanzi un piatto. È disumano.
2: Quindi noi non siamo altro che un calcolo matematico basato su scelte sicure, sedie scomode, tempo limitato e multe fantasma. Ma com'è possibile che sapendo tutto questo ancora ci caschiamo? Abbiamo una testimonianza chiave di un ex cameriere che vi farà raddrizzare i capelli.
6: No, è elaborato, all you can eat!
8: Potrebbe aggiungere qualche altro dettaglio.
6: No, è elaborato, all you can eat!
8: Ok, ma potrebbe essere molto più specifica.
2: Sconvolgente. Ma c'è ancora un'ultima incredibile testimonianza.
9: Ti ricordi quando una volta ci hanno invitati ad un evento sushi super stellato?
10: Sì, amo. Dove ci hanno messe nude sul tavolo con solo due fettine di sashimi sui capezzoli.
9: Avevamo anche un nigiri sulle farfalline. Intorno a noi c'erano seduti 30 ragazzi affamati.
10: Oddio, ma li abbiamo sfamati tutti.
9: Abbiamo ansimato così tanto che hanno addirittura chiamato la polizia.
10: Arigato! Arigato!
2: Esatto. Arigato, arigato. Siamo esterrefatti quanto voi. Quindi l'All You Can Eat è una catena di montaggio umana. Entri, il cervello ti si paralizza per le troppe scelte, ordini, scomodo e impaurito per la multa, e dopo mezz'ora te ne vai. Ma di fatto ti sei riempito solo di riso, puro terrorismo psicologico. Questa regola riduce del 54,6% quanto ordini, perché tu non stai più mangiando, stai facendo gestione del rischio. Proprio come la teoria della relatività di Einstein. Quel merda. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
1: Radio 105.

0: Zodi 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
2: Mi presiedono la sede, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Ma volevo di subano, mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
3: Zanfagni, mi dica.
4: Zanfagni?
3: Sì.
4: Oh, beh, lì, ma esiste veramente?
3: Sì, mi dica.
4: Lei è antiquario, giusto?
3: Sì.
4: Sì. Perché le spiego, l'altro giorno io scavando un giardino, c'è un giardino in questo orto, io ho questo appensamento di terreno che abbiamo sempre tenuto a giardino. Adesso abbiamo deciso di fare l'orto, quindi ci stiamo muovendo per tempo, perché adesso è il momento di dissodare. Ma allora, siccome diciamo mia moglie c'è un po' questa fissazione per l'ambiente, che bisogna fare le cose senza inquinare, sarebbe qua, stavo scavando questa buca per metterci dentro la compostiera, sa, c'è presente la compostiera?
3: Allora scavando,
4: diciamo con questa pala, a un certo punto sento qualcosa che mi sembra una roba strana, qualcosa di dura, me li tiro fuori e ho trovato una roba volta delle gazze, insomma, per fargliela breve, non vorrei rubarle troppo tempo, mi sa che ho rinvenuto una mummia.
3: No, io tratto solo cornici.
4: Cornici?
3: Nulla.
4: Ma non è un antiquario lei?
3: No, io tratto solo cornici, sì, antiquariato, ma solo cornici.
4: Ah, solo cornici. E secondo lei, avendo rinvenuto una mummia di provenienza sconosciuta...
3: Non lo so.
4: Non sa a chi mi potrei rivolgere?
3: No.
4: Perché le spiego, la mummia è in un ottimo stato di conservazione, tutta volta ancora nelle bende, sarà alta 1 metro, 1,65 m. Ora che cosa vuole? Io non ho levato le bende, un po' perché mi fa impressione, un po' perché ho paura...
3: Non so cosa
4: dirle, certo.
3: Non tratto mummie.
4: Lo capisco che lei non tratta mummie, ma a chi mi potrei rivolgere? Perché io veramente...
3: Non lo so, prova a telefonare al museo egizio.
4: Ma non è... ma abbia pazienza, come... cioè, non può essere egizio, l'ho trovata in campagna, sarà di qualche...
3: Ma non si arrabbi,
4: però non alzi la voce, sono stato gentile perché deve alzare la voce, scusi.
3: Non lo so, cioè, è la prima volta che non mi...
4: Ma si figuri io che là dove dovevo mettere i fagioli lume...
3: Le dico che non tratto mummie.
4: Sì, questo l'ho capito, non conosce. Però qualcuno, cioè magari non le è capitato, magari qualcuno che tratta questo genere di cose, no, mi può indirizzare, no. Non le è mai capitato, niente, no. Lei vive nelle sue cazzo di cornici e basta, lì. Vabbè, niente.
3: Bene, grazie.
4: Va bene, senta, un'ultima cosa. Secondo lei, questa mummia, io che cosa ne dovrei fare adesso? Cioè, lei che si occupa di conservazione di cose deteriorabili, come la devo trattare?
3: Ma non lo so, non, io tratto, le cornici sono in legno. Non ho la più pallida idea di che debba fare. O cosa non debba fare,
4: capisco.
3: Mi sta domandando le cose e io non ne so niente.
4: Perché le spiego? Io ho paura che rimuovendo la mummia, diciamo, da questo alloggiamento di terreno nel quale è rimasta perfettamente intatta, magari si sbriciola, non lo so, capito, si deteriora. Io però i fagioli li devo mettere adesso, perché cosa vuoi? I fagioli non messi, non li metti bene profondi.
3: Stagione,
4: che lei li mangi. Pronto? E non gli piacciono i fagioli lume, è strano, me li piacciono a tutti.
3: Pronto?
4: Mi scusi, deve essere caduta la comunicazione.
3: No, non ha parlato con me, cosa vuole?
4: Ah, forse ho parlato con il suo collega, un sodale. Le spiego, l'altro giorno scavando in giardino per mettere questa compostiera, no? E ho rinvenuto una cosa avvolta nelle garze che si è rivelata poi successivamente ad un esame leggermente più approfondito, una mummia, capisce?
3: Bene, devo telefonare ai carabinieri.
4: Ma da lì una mummia sarà uno morto 5.000 anni fa, i carabinieri che cosa possono fare, scusi?
3: Deve telefonare perché è un reperto archeologico, se no l'arrestano.
4: Mi arrestano?
3: Sì.
4: Ma lì, ma mi arrestano perché ho scavato in giardino per mettere i fagioli lume, scusi.
3: No, l'arrestano perché non denuncia una cosa di questo genere. Deve denunciarla ai carabinieri.
4: Ma allora è una cosa allarmante, scusi.
3: No, non è allarmante,
4: ma non mi faccia
3: se
4: preoccupare.
3: Se è originale, lei prenderà anche un premio.
4: Premio, certo, però non mi faccia emozionare troppo perché io ho una lieve cardiopatia, c'è un piccolo soffietto al cuore.
3: Ma lei non... I carabinieri non sempre sono una cosa negativa.
4: No, ma infatti io sostengo le forze dell'ordine
3: quando... qui vanno denunciate perché tutto quello che è nel sottosuolo
4: suolo
3: appartiene allo Stato.
4: Sì, ma questo ne ero cosciente. Pensi che io sostengo l'arma dei carabinieri? Quando ero socio di un piccolo parrucchiere compravo sempre il loro calendario. Sa che i carabinieri c'è anche il calendario?
3: Si rivolga a loro tranquillamente, senza nessun problema.
4: Sì. E quindi, ma il premio di quanto potrebbe essere lei?
3: Questo non glielo so dire, tutto quello che lei trova di roba archeologica va denunciato.
4: Perché le spiego, io ho un piccolo contenzioso qua con i carabinieri dalla mia zona, capisce?
3: Ma guardi, io non la so aiutare, perciò non la devo salutare.
4: Ma non vorrei, con tutto quello che si sente in giro, non vorrei mai che il carabiniere mi fa sparire la mummia, io rimango così senza il becco di un quattrino, capisce?
3: Bene, signora, io non la so aiutare.
4: Come signora? No, io guardi che sono un uomo, mi chiamo Angelo, non sono
3: una
4: signora.
3: Bene, se è un uomo, allora arrivederci, signore, io non la so aiutare.
4: Ma questa è una pratica sessista, scusi, se era una donna mi parlava siccome sono un uomo, lei è omofobo. Perché le spiego? Sa che io sono andato anche...
3: Senti, faccio come credi, ma sta rompendo i coglioni a me stamani.
4: Ma perché?
3: Io gli ho detto quello che lei deve fare.
4: Ma perché usa il turpiloquio? Io sono una persona gentile, la informo che non sono neanche pronto. Vedi, vedi, vedi, vedi, l'ho beccato io il nazista che ce l'ha coi bulicci. Tutti con i bulicci. Adesso il problema del mondo sono i bulicci. Io ho una mummia nel giardino che potrebbe uccidermi da un momento all'altro. Il problema sono i bulicci, anzi magari a bulicci anche la mummia. Pensa un po' te dove andremo a finire. E poi dicono che dobbiamo andare a votare.
0: Lo Zodi 105.
5: Lo Zodi 105 presenta E.T. Telefono a caso.
6: Pronto?
7: Tana?
6: Chi è?
7: Tana, la, la, la, la. Tana? Tana, la, la, la, la, la, la.
6: Signorino!
7: Tata!
6: Chi è? Chi è?
7: Pepe.
6: Ah?
7: Pepe. Telefono a caso.
6: Enzo.
7: Tana.
6: Enzo.
7: Tana.
6: Ma ti chiudo?
7: Tata, tata, tata, tata.
6: Ancora tre mamma te.
7: Tata. Tana!
6: Vai!
7: Tana!
6: Ma puttana la...
7: Ma...
6: Ma chi? Che sei?
7: Tana!
6: Ehi! Che c'è la... L'anno è sbagliato! Non c'è... Da sabato regno!
7: Pepe!
6: Ehi!
7: Tana!
6: Agatist!
7: Tana, la, la, la, la!
6: Ma chi passa la... Chi sei?
7: Pepe! Telefono a caso!
6: La parola puttana, bastarda la porco, ma che porco tu senti che volti pomeriggio che mi sa sa sa sa sa sa sa sa sa
7: sa sa sa sa sa sa sa
6: sa sa
7: sa sa sa
6: sa sa sa sa sa
7: sa sa sa sa sa sa sa sa sa
6: sa
7: sa sa sa sa sa. Pepe.
6: Moria.
7: Telefono a caso.
6: Telefono sto cazzo porco.
7: La la la la la la. Bella.
6: Bella.
7: Bella.
6: Mamma.
7: Tata.
6: Mamma.
7: Tata.
6: Mamma.
7: Tata tata tata tata.
6: Mamma mamma mamma mamma.
7: Pepe. Telefono a caso.
6: Telefono sto cazzo del porco.
7: Pepe.
6: Estrazione tanta. Porco.
7: Telefono a caso.
6: Vai pita, detto male. Vaia.
7: La la la la la.
6: Oh porco dai, cambia un altro cazzo. La puttana a tomare.
7: Tata.
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
6: Ehi!
7: Pepe!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
4: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
6: Chi l'ha visto?
7: Bob Jamaica è un nome di spicco nella tumultuosa scena reggae della Bassa Brianza. Artista e spacciatore a tutto tondo, per anni ha fatto ballare gli amanti del genere di tutta Italia con brani come No Woman Non C'ho Spiccioli Stamattina Don't Cry, Iron Lion Provincia di Lecco Zion, Don't Worry Be Epileptic e l'indimenticabile Rastafari Antinebbia. E l'indimenticabile Rastafari Antinebbia, che gli valse il prestigioso Rutto d'Argento al Festival della Musica Spenta di Vimercate. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione la sera dello scorso 28 ottobre sta lasciando con il fiato sospeso le sue decine e decine di fan. Sì, pronto?
8: C'ho l'oppio.
7: Come scusi?
8: C'ho l'oppio, è arrivato l'oppio.
9: C'ho l'oppio.
8: Gambe doppio, è arrivato l'oppio.
9: Grazie.
7: Sì, mi sembra una conversazione privata, io vi lascerei ai vostri...
8: C'ho l'oppio.
7: Sì, ma noi non compriamo droga, grazie. Anzi, saremmo anche tenuti a denunciarla, però...
8: Ah, sono pettiti, c'ho l'oppio.
7: Sì.
8: C'ho l'oppio anche per i pentiti.
7: Grazie.
8: Non interessa?
7: Meglio di no. Arrivederla.
8: Popper?
7: Neanche.
8: Ok, salve.
7: Nato a Monza il 1 aprile del 1972, Bob Jamaica, al secolo Pier Caterino Brambilla, mostrò già da giovanissimo un'incredibile inclinazione per la musica giamaicana, rollando personalmente le canne a sua madre fin dalla tenera età di 4 anni. Abbiamo una telefonata, pronto?
10: Salve!
7: Buongiorno!
10: Senta!
7: Sì!
10: Allora, io ho visto la Medusa!
7: Sì?
10: Ero al mare che stavo portando il cane. Gino.
7: Sì, ma in che senso, scusi, ha visto la Medusa?
10: Ho visto... state cercando una Medusa?
7: No, stiamo cercando un cantante di musica reggae.
10: Ah, non era una Medusa?
7: No, è un uomo.
10: Beh, se qualcuno cerca una Medusa, l'ho vista,
7: Beh, grazie.
10: Era... galleggiava sull'acqua.
7: Sì, immagino.
10: Credo fosse ancora viva, ma non l'ho toccata perché punge.
7: Fatto benissimo.
10: Cercano Meduse?
7: No, noi cerchiamo Bob Jamaica, un cantante. Lei lo conosce?
10: No, non ho mai sentito.
7: Bene, allora raccogliamo la sua segnalazione e le faremo.
10: Beh, un...
7: No, comunque non si dice.
10: Ah, ok.
7: Posto?
10: Metto giù io?
7: Come vuole.
10: No, metta giù lei.
7: Va bene. La sua attività
10: musicale... Ha messo giù?
7: Sì, veramente avevo messo giù. Come fa a essere ancora in linea?
10: Non lo so, se vede che è un contatto.
7: Allora, metta giù lei. La sua attività musicale ebbe inizio nel 1992 con la pubblicazione del primo album Polenta coi Dread, che i critici accolsero con favore, definendolo una cacata fotonica. Da quel momento in poi, Bob Jamaica non si guarderà più indietro, pubblicando un album all'anno e raggiungendo la cima delle classifiche di vendita grazie all'astuto stratagemma di scrivercelo personalmente a matita. Sì, una chiamata dalla redazione, pronto?
11: Ah sì, buongiorno, chiamo per la Medusa.
7: Sì?
11: Ho visto che c'è, qualcuno aveva trovato una Medusa.
7: Sì, questo è vero, ma...
11: Volevo sapere se era single.
7: La Medusa o la persona che ha trovato la Medusa?
11: Ah, la Medusa.
7: Non lo so, la mettiamo in contatto con la signora di prima.
11: Perché io sono celibe.
7: Sì.
11: E ho 58 anni.
7: Ma è anche un invertebrato marino.
11: Perché offende.
7: No, non era un'offesa, che la Medusa lo è.
11: Quindi a me piace la Medusa.
7: Sì, ma io non credo che...
11: Lo sa perché?
7: No.
11: Ha mai scopato una Medusa?
7: No.
11: È molto bello perché quando scoppi la Medusa vedi il pene che va dentro e fuori perché è trasparente, dà tanta soddisfazione.
7: Va bene, la mettiamo in contatto con la signora, ok?
11: No, con la Medusa.
7: Sì, la signora è amica della Medusa. Quindi...
11: C'ha il numero della Medusa?
7: No, della Medusa direttamente no.
11: Sa che la Medusa con quei tentacoli...
7: Sembra andare tutto a gonfie vele per l'artista brianzolo con il cuore a Kingston. Nel 2020 si sposa infatti con la bella e talentuosa Jenny Baldracca, una levatrice di minchie in vitro conosciuta durante una rissa fra barboni in una discarica in fiamme. I due sembrano fatti uno per l'altra e si trasferiscono in una baracca di amianto alle porte di Sondrio, dove Bob inizia a lavorare al suo nuovo progetto. Farsi crescere una treccia rasta che dal buco del culo gli arrivi fino in testa. L'artista infatti sta perdendo i capelli a una velocità impressionante. Il motivo? La denutrizione, ma soprattutto lo stress. Nell'ultimo periodo, infatti, un suo album era arrivato alle orecchie degli eredi di Bob Marley, che l'avevano accusato di plagio, richiedendo un risarcimento di 10 miliardi di euro. Sì, attenzione, un'importantissima telefonata dalla redazione. Pronto?
5: Pronto?
7: Sì?
5: Sono la Medusa! C'è una donna col cane che mi segue!
7: Il povero Bob, che sul conto in banca ha solo un emoticon della cacca, è costretto per la prima volta in vita sua a lavorare. Trova infatti impiego come spaccino freelance in un parchetto di Sondrio, dove vende dadi per il brodo agli adolescenti, spacciandolo per hashish. La sera di quel dannato 28 ottobre, Bob stava appunto tornando a casa da una lunga giornata di lavoro, quando si fermò in tabaccheria per acquistare un pacchetto di cartine. Da quel momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Bob.
6: Sì, me lo ricordo benissimo, era un fattone con dei rasta che gli uscivano da un buco sul culo, dei pantaloni. E gli arrivava la testa con i tarzanelli e tutto il resto, insomma. Mi chiede un pacchetto di cartine e un grattavingio. E poi si mette a grattare il grattavingio con i rasta. All'improvviso fa sì, ho vinto, Giamaica arriva, sì.
12: Ma tu non sei mica quello che fa il manga nella serie Ragnarok?
6: Sì, so attore anche, sì. Sì, sì, mi ha riconosciuto, voleva fare una foto.
12: T'ho beccato, brutto bastardo di merda. Io sono il nipote di Faustina.
6: No, no, e qua c'è un malinteso perché
12: fa no.
6: Guarda che io sotto torre, che ti metto le mani addosso.
12: Ma vai a fanculo, tu sei solo un handicappone, e anche un po' mangalo.
6: Handicappone no, che poi a me questi crossover nelle puntate non mi piacciono.
7: Dopo questo episodio, di Bob Jamaica si sono perse completamente le tracce. Vista la fama e il successo di cui godeva, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Bob Jamaica? Solo voi potete aiutarci a ritrovare questa icona della musica reggae. Chiunque abbia notizie su di lui è vivamente pregato di non rivolgersi alla polizia, ma scrivere all'indirizzo mail della nostra redazione, che è... Ho una spazzola di peli di fica su per il culo dall'agosto 2014 @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
12: Odino!
13: Oh, ancora qua sei? Ma che ti spacco la schiena!
12: Bastard mangle che non sei altro. Ti piace lo giappone, eh?
13: Va fuori!
14: Radio 105.
15: Lo Zodi 105.
16: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
17: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
18: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
19: Ma che cazzo? Leo, allora, il foglio che stai portando è
17: non me lo fanno mai dire.
19: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
17: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
19: Ma perché stai parlando?
16: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation,
19: sì. Perché?
17: Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
16: E invece non vengo.
17: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
16: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
19: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
17: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi? La guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
16: Fammi. Dai, Leo!
17: Dai un cazzo! Come fai?
16: Tu vai avanti, no?
17: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
16: questo gorilla stavi per
17: sì,
16: dire.
17: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. La guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
19: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, ha dei problemi seri, a parte il nome e cognome. E infatti si reca a Zurigo nella clinica del dottor Schiffer, un tempio della scienza e della medicina, insignito dalla prestigiosa rivista Science con l'autorevole titolo di spietata macelleria di usurai.
3: Ho sempre creduto che la mia mostruosità fosse una cosa piccola, tipo la luce valgo e il terzo capezzolo sulla fronte, come c'è mia madre. Invece l'altro giorno vado a un funerale, mi scappa un colpo di tosse e tutti si mettono a fare il trenino cantando Me amigo Charlie Brown, con la bara sulle spalle. Non potrò mai dimenticare le parole della vedova che ballava in perizoma sulla cassa.
2: La patologia che mortifica il signor Gesù Giuseppe Maria, detto presepe, benché non contagiosa, è altamente pericolosa per la società civile. Infatti, quando il paziente tossisce, ci escono i coriandoli dalla bocca e la gente si sente in dovere di celebrare il Capodanno, trenini compresi.
4: Partiamo dal presupposto che a me le feste comandate mi stanno sui coglioni. Quindi questo tizio che spara lenticchie dal culo lo odio per partito preso. Per capirci, io festeggio solo l'arrivo dei bonifici e al limite il capodanno cinese, perché nei centri massaggi fanno lo sconto sulle seghe. Ciò detto, faremo delle analisi per capire se i suoi organi sono sani per l'espianto. Così magari li ricettiamo a qualche riccone debosciato della Silicon Valley. E adesso fuori dai coglioni, che devo farmi di gas esilarante!
2: L'equipe del dottor Schiffer si mette subito al lavoro, ma, vista la pericolosità della patologia in esame, per sicurezza, oltre alle strumentazioni mediche di avanguardia, ordina su Amazon anche una dozzina di cotechini, parecchie mutande rosse e una cassa di asti cinzano. Perché anche gli scienziati sono uomini in fondo, e ci piace la figa ubriaca, come quelli con la terza media.
3: La cosa peggiore della mia brutta malattia non è tanto la gente che balla e il fatto che nella mia famiglia a forza di fare capodanni è già il 2920. Il problema è che ogni volta che tossisco mi citofona il presidente Mattarella e mi ammosce i coglioni con un'ora di paternale. Mi spiace anche per lui, che è vecchio e ci sta andando via la voce. Chi è?
5: E sono di nuovo io, Sergio, il presidente. Apra, cittadino mostro. Mostro.
2: Dopo interminabili conti alla rovescia in sala operatoria e diversi milioni di miniciccioli gettati festosamente nelle stanze dei cardiopatici, l'equipe del dottor Schiffer trova finalmente una soluzione medicale alla devastante patologia del signor Gesù Giuseppe Maria, detto presepe.
4: Al 50° brindisi in 3 giorni, la perseveranza della mia equipe medica è definitivamente terminata. E anche i superalcolici e la bamba boliviana. Quindi abbiamo deciso di rischiare una terapia invasiva suggeritaci da alcuni amici del KGB. Pallina da bondage in bocca e 2 giri di scotch da pacchi. E vaffanculo al festaiolo, rompi coglioni! Auf Wiedersehen!
2: Ancora una volta, l'infinita competenza del dottor Schiffer ha salvato il mondo dall'Armageddon. Il signor Gesù Giuseppe Maria, detto presepe, può finalmente condurre una vita priva di trenini e tappi di spumante che saltano. Anche se, per un effetto collaterale ancora da investigare, quando sbadiglia, i suoi capelli si sollevano facendo la ola e intonando a squarciagola i cori della curva del Catania.
3: Accidenti, come sono stanco. Mi sa che mi farò un pisolino.
6: Catania! Catania!
3: E no, cazzo, Catania! Di nuovo!
7: Catania! E basta con sto Catania! Hai rotto il cazzo! Cadone!
6: Catania!
7: Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Nella casetta fatiscente del nonno, i preparativi per un Natale all'insegna della droga e dell'alcol sono in fermento. Peter e il nonno si sono organizzati degnamente per passare le feste strafatti, mentre Heidi, come sempre, passerà il tempo a progettare un metodo infallibile per fare soldi facili. La piccola Clara è tanto triste, gli manca la famiglia e il calore di una casa piena d'amore, e questo sta creando tanto malumore fra i componenti della cosca.
1: Ma chi è che sta frignando?
2: È Clara! Da qualche giorno è molto triste perché gli manca casa!
1: Allora perché non se ne va e ci leva il peso di mantenerla?
3: Ma sei scemo! Lo sai che con la sua pensione di invalidità ci manteniamo tutte le spese di casa! Se la mandiamo via siamo nella merda!
1: Che palle! Non lo voglio fare un Natale a farmi inasi, con il suono di quella lì che piange!
3: Il problema non sei solo tu, ma anche il nonno. Anzi, soprattutto il nonno. Sai che lui non è molto paziente e comprensivo. Spero non rientri ora e la senta. Non so come potrebbe andare a finire.
4: A finire cosa? Che cazzo è questo suono? Sembra quasi quando mi occupavo di rapimenti nella Locride. Ah, quanti ricordi di gioventù.
3: Niente, nonno, non ti preoccupare. È solo Clara che ha un po' di nostalgia di casa. Ma smette subito, ci vado a parlare io.
4: Come si permette di piangere e rovinarmi il naso Natale? Lo sapete che io il 25 dicembre mi devo strafare in santa pace. Questo frignare mi ansia. E poi a breve arrivano gli amici del poker e se sentono gente che piange si prendono male e non si nasano. Se la gente non nasa, non offre. E quindi mi spacco poco e faccio Natale magro. Falla smettere immediatamente.
5: Clara, dai, non piangere, smettila di frignare. Altrimenti il nonno si incazza e sono guai. Basta, dai, smettila.
4: Sembra che Heidi non abbia molto polso per queste cose.
1: Abbi pazienza, nonno, vedrai che riuscirà a farla smettere.
5: Clara, basta, smettila immediatamente.
6: Eccomi, nonno, sono il primo, sono arrivato bello carico di nasi. Scalda un piatto, dai. Ehi, ma chi sta piangendo? No, ti prego, non dirmi che hai rapito un'altra figlia di qualche imprenditore polacco. Io in casa con gente che frigna e 30 grammi in tasca non ci resto.
4: Quanti grammi di nasi hai detto che hai in tasca?
6: Una trentina, e tutti da farci assieme, ovviamente. Ma con sto suono di pianti io non ci sto, perdonami, ma me ne vado.
4: Fermo dove cazzo sei? Risolvo in un secondo e torno da te. Piccola Clara, tesoro, perché piangi? Non devi piangere. Qui le persone sono un po' stanchine di sentire le tue lacrimucce. Faresti un favore al nonnino e smetteresti per favore di piangere? Ti prometto che se mi fai un sorrisino e smetti di piangere, domani ti porto in paese in spalla. E ti compro un bel dolcetto al negozio della pasticcera. Affare fatto?
3: Oh, wow, nonno! Non sapevo che sapessi essere anche così comprensivo e gentile. Sono sconvolta.
7: Grazie, nonnino, va bene. Affare fatto.
4: Brutta merda. Volevi solo ricattarmi allora, bastarda Playmobil?
7: Ma nonno, che stai dicendo?
4: Così impari a cercare di fottermi.
3: Come non detto?
0: Beh, alla fine era palese che Clara cercasse di ricattare la gente. Lo ha fatto apposta. Si è meritata la dura lezione. Non si frigna per ottenere delle cose, imparate bambini. Altrimenti...

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Minchia zio fa! Io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, né? La classifica dance torinese che potete sentire su Radio Revolution a Miami oppure su Radio Subaglio tutti i sabati pomeriggi dalle 14 alle... Caputo? Sai mica dirmi a che ora abbiamo finito la classifica sabato scorso?
3: Sabato abbiamo finito la classifica alle 18.
2: Minchia, così tanto?
3: Eh sì, Gabri. Dopo che ti sei fatto fare la pompa durante la pubblicità, ti sei addormentato. E allora poi me la sono fatta pure io, e tutta la radio, e ho messo un disco in loop per 4 ore.
2: Minchia, zio fa, ma sei un genio. Ma andiamo avanti. Questa settimana ci lascia il pinguino transalpino.
4: Transalpino, il pinguino.
2: Minchia, fotonoco! Ma purtroppo esce ed entra la Lollo Ma.

0: anch'io. Zio Fassel spacca di brutto questa. Come minimo la faccio arrivare tra le più vendute su iTunes. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la mamma. La devi finire di camminare scalzo, perché ogni volta ci metto ore a togliere quelle macchie bianche secche che trovo dentro i calzini, eh?
0: Minchia, meno male che non ha guardato l'asciugamano del viso.
2: Ciao Gabri, sabato scorso sei stato il numero uno a suonare, eh? Io sono quello che era sotto la console, che ha perso un braccio, perché continuavi a spararmi addosso col fucile da CO2. Ciao Gabri, ti saluto col destro, ciao!
0: Oh basta, ne minchia come mi dispiace, ne? Ma veramente?
3: Gabri, siamo in ritardo!
0: Quindi cosa cambia?
3: Ma niente, per dire due parole, ne?
0: Ma adesso, cari garibaldini, è il momento di sentire la numero 2 di questa settimana. Rimane stabile Lombardo DJ con Fatte in culà.

0: occhio si dilania come una faccia dentro le mutande. Mai, mai come Squarci, che rimane alla posizione numero uno di questa settimana. Ma oggi ci sentiamo il remix, il cazzo duro tutta la vita.
1: Batti le mani, apri la fita, il cazzo duro tutta la vita. Batti

0: Dio forse spacca squarci. Bene Balenghi, siamo arrivati ai saluti anche oggi, ma prima vi voglio ricordare che tra 20 secondi sarò a Pamplona. Ecco, sono a Pamplona, incredibile. Con 500 lettori CDJ 2000 Pioneer, tutti legati addosso a me, dove dovrò mixare durante il passaggio dei tori. Se riuscirò a farmi trasportare dalle bestie mixando, sarò il re indiscusso dei DJ del mondo e apparirò sulla rivista Mix Mag. Allora, Caputo, sei bello sveglio?
1: Sì, Gabri, sono pronto, ne?
0: Sai dove siamo, vero?
1: Certo, Gabri, siamo a Cuneo.
0: Allora, Caputo, mi raccomando, ne? Adesso posizionati lì. Quando ti dirò di tirare la corda...
1: Aiuto!
2: Aiuto! Oh, basta, che male dolore pazzesco, che dire... Aiuto!
1: Minchia, Gabri, devi essere più veloce, ne? Non ti vedo più. Vedo solo palle di cacca di toro e brandelli di carne e sangue per terra. Non sarai tu, vero, Gabri? Gabri, non fammi preoccupare, ne? Sai che mi batte forte il cuore.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: This
0: is a zoo.
1: È per Lizia.
2: Vai, dai!

0: Sono decenni che parlo di questi luoghi e delle persone che li abitano. E come sempre avviene verso fine vita, avendo io quasi 80 anni, posso serenamente giungere ad una constatazione ponderata che riassumerei con le seguenti parole. La montagna è una merda.
1: Allora, sarò chiaro una volta per tutte.
2: In cosa, nonno?
1: Da oggi mangio solo io il formaggio e voi vi arrangiate.
2: In che senso?
1: Ne ho i coglioni pieni di vedervi ingozzare con il frutto della mia fatica, d***o bastardo.
2: Ma smettila di lamentarti, che non fai un cazzo.
1: Ma come ti permetti, Nana?
2: Il formaggio lo inculi di notte dal casaro.
1: Non è vero.
2: Piantala di continuare a menarla che lo fai tu. Lo sappiamo da sempre che non sei capace a fare un cazzo.
1: Ringrazia che sei una bambina, altrimenti ti avrei massacrato di pugni, piccola merda ingrata.
2: Ognuno di noi qui ha un compito, e il tuo è quello di fottere il formaggio al casaro. Quindi non lamentarti e fai il tuo lavoro.
1: Ho detto che mi sono rotto i coglioni, non vi do più un cazzo.
2: Tira fuori quel formaggio di merda e smettila.
1: Ti ho detto di no.
3: Sei, state parlando di formaggio?
2: Esattamente.
3: Dai nonno, spara una fetta, che ho lo sbrano chimico da dopo serata.
1: Fottiti mongo.
3: Ma come?
1: Da oggi niente più formaggio.
4: Mamma mia, che fame! Nonno, mi offriresti del formaggio?
1: Porca...
4: Ehi, ma che succede?
1: Allora, adesso che siete tutti qui, ve lo dico una volta per tutte. Io non ve lo do più il formaggio. È il prossimo che apre la bocca, anche solo per pronunciare la parola formaggio, gli stacco tutti i denti con un pugno. Sono stato chiaro?
2: Vabbè! Oggi gli gira così al vecchio straccione. Vedrete che domani, quando gli passa la sbornia, si dimentica tutto. Andiamo a mangiarci qualcosa dalla pattumiera della locanda in paese, va?
5: Ehi, sentivo che parlavate dalla cucina. Vuol dire che c'è del formaggio fresco? Spero di sì, perché ho proprio tanta famona. Nonno, mi daresti del formaggio?
3: Minchia che lecca!
1: Vi avevo avvisati.
0: La montagna è proprio una merda.

0: Na na na. Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il videovlog condotto da me sul mio canale e coadiuvato dalla mia assistente tecnica alle riprese, Priscilla.
2: Ciao Raghi.
1: Raghi? Ma che cazzo di saluto è, Priscilla? Cazzo sei una tossicomane dei centri sociali? Cazzo hai 12 anni? Cazzo parli corsivo? Alfabeto farfallino?
2: Sì, è un saluto da giovane. Raghi, ragazzi, insomma.
1: Senti, se mi dimentico fastidiosa, per cortesia, l'unico saluto che è ammesso è il ciao istituzionale da me coniato per identificare il mio personaggio. Chiaro, il mio tormentone. Ciao! Hai capito? Ciao!
2: Vabbè, ciao Reghi.
1: No, cazzo! Senza Reghi!
2: Uffa, che barba! Va bene, ciao!
1: Brava! E adesso seguimi con l'inquadratura e mostra quello che ho sul tavolo.
2: Wow, cosa c'è in quella grossa scatola?
1: Dentro questa scatola c'è un libro magico che contiene le formule per fare vari incantesimi. E oggi dimostreremo che la magia esiste e faremo un contenuto da pelle d'oca.
2: Perché riesci sempre a lasciarmi senza parole?
1: Cazzo Priscilla, che bel complimento! Grazie!
2: Non era un complimento, era inquietudine.
1: Vabbè, mentre ti esprimi come uno scrittore dei primi del Novecento, io scartono il mio libro magico e inizio a prepararmi per stupire come un grassoccio sudato Harry Potter i miei followers.
2: Ma...
1: cosa? Cosa ma? Cosa? Cosa?
2: Dove hai preso questo libro magico?
1: Amazon.
2: Serio?
1: Certo che no, scema! Secondo te, su Amazon qualcuno vende libri magici? Era una battuta, Priscilla, sveglia! È un libro che, dopo essere passato da diverse mani nei secoli, è finito casualmente tra quelle di un certo Invernizzi Gino di Biella, che dopo una lunga trattativa ha deciso di vendermelo in cambio di una somma che non mi permetterà di affrontare più il percorso universitario che mia madre sogna per me, da quando ha iniziato a risparmiare i soldi, dal 1992.
2: Wow, hai buttato tutti i risparmi per la tua università risparmiati da tua mamma per un libro magico comperato da uno di Biella.
1: Da quando sei pappagallo? Cazzo fai, ripeti i concetti come una scimunita. Sì, hai capito benissimo, ma grazie ai sortilegi che farò con questo libro potrò fare ancora più soldi e a quel punto dell'università non me ne fregherà più un cazzo, hai capito scimmietta?
2: A questo punto sono proprio curiosa di vederti effettuare qualche sortilegio. Prego, sto filmando.
1: Bene, brava, taci e filma, che io inizio subito a sublimare per concentrarmi.

0: Che versi fai?
1: Taci! Taci! Che mi deconcentri! Ecco, adesso leggerò da questo libro l'incantesimo per diventare invisibile. E poi andrò in mezzo alle persone in strada, ma nessuno mi vedrà.
0: Ok.
1: Ecco. Alskamar, Farmakar, Passamar, Frezmarastro Kratzmar, Belin Belin, Parabelin Bam Bam.
0: Quindi?
1: Adesso sono invisibile.
0: Ehi, ma dove sei finito?
1: Oh, ha funzionato veramente! Porca troia, che volpe che sono! Ho comperato per 28.000 euro un libro magico sul web. Sono un grande cazzo e ora sono invisibile!
0: Sì, sei proprio invisibile. È pazzesco.
1: Ora mi spoglierò nudo e andrò in banca a rubare dei soldi senza essere visto.
0: Non credo che sia...
1: Taci! Ecco, sono nudo!
0: Wow!
1: Cosa?
0: No, niente.
1: È inutile che ti giri dall'altra parte. Non sono lì.
0: Sì, infatti. Wow.
1: Adesso vado in banca e torno con il malloppo. Tu aspetta qui.
2: Oddio, ma c'è un maniaco!
3: Un maniaco!
2: Aiuto!
3: Via!
4: Ah! Uè, bastardo! Che cazzo fai nudo in strada? Vergognati!
1: Ma no! Sono invisibile! Non potete vedermi!
2: Ah, lo conosco! È quel ragazzo pazzo che fa il coglione su internet! Quello che sua madre si vergogna!
1: Ma no! Che fate?
4: Adesso ti insegno io a smettere di essere pazzo! Adesso ti do tanti di quei calci in culo che ti passa la voglia di andare in giro nudo a far spaventare le donne! Capito?
1: Ma no! Signori Vernizzi, si calmi! Non è possibile, ero invisibile! Sarà finito l'effetto, cazzo!
4: Sì, l'effetto dei farmaci, bastardo!
5: Prendi! No, via!
4: Lo picchio anch'io, no! Picchialo anche tu!
1: Priscilla, brutta stronza! Mi hai preso per il culo!
6: La. Le cose veri

0: Radio 105.
1: 105. Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi. In natura, non so, nel mangiare.
5: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia.

0: le gambe lunghe, ti dirò che anche lì diventa lungo. Perché se hai patito virale qui sulla terra, lì invece no, si allunga.
1: Quindi c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
0: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
2: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia?
0: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah, non si mangia.
1: Lo si mangia?
0: Di tutta minchia.
1: Ma si pagano le tasse?
0: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
1: No.
0: In natura, non so, nel mangiare.
1: Sempre così. Minchia.
0: Sempre minchia, non
1: cioè, è una vita del cazzo.
0: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
1: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
0: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
1: E puoi trombare?
0: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
2: Cioè come? Cioè?
0: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
1: Un groviera.
0: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
1: Ah no?
0: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
1: La passera in gola?
0: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
2: Non sei uno neanche che fuma tanto.
1: Secondo te Paolo è uno che tromba?
0: Ma va, se c'è l'abitudine del
1: cosa?
0: Del barbero non può trombare.
1: L'abitudine del barbero.
2: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
0: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
1: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
0: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
1: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
2: No, è sul lavoro.
1: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
0: Mai!
1: Eh?
0: Mai!
2: Dai, con
0: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
2: Prova!
1: È vero!
0: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
4: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
0: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
2: Flipstone, famosi Flipstone.
4: Dai,
2: ho fatto tilt col Flipstone.
4: Dai, c'è Freddy.
1: C'è Fred.
0: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
1: Dai, ba.
0: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
4: La moglie, vi.
0: Viva l'Italia. Italia, Italia.
2: Poi c'è anche CCC.
0: C'è il Grassea, c'è va a
4: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
0: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
1: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
0: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
1: Ancora.
0: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
0: Devono morire tutti i giorni.
1: No, scusa, questa la devi spiegare.
4: Non ho capito.
0: Tu per sposare a quelli dovete 4 uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
4: Sì.
0: E vedrai. Quelli se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
4: Sì.
0: Non vivrà mai con te.
1: No.
0: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
1: Sì.
0: Vuole il pieno.
1: Vuole il pieno?
0: Il pieno. La cosa piena.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, 52 anni.
1: Bello, un da. Scusami.
2: Guarda, cromosoma in più.
1: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua.
1: Guarda sua madre.
0: A 55 anni, mia madre.
1: Ma sua madre è uguale a lui.
2: Aspetta, se le
0: mia
2: metti
0: moglie,
2: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
2: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
1: Qui
2: chi è questo?
0: Lui. Io.
2: A che età?
0: A 23 anni.
2: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
2: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
2: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
1: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
2: Ma non è neanche lui.
0: E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
1: Che cazzo di?
0: A te, diventa così.
2: Cazzo è di plastica. Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
1: sì.
2: Pensa a 80.
1: Mamma.
2: 80 si sfascia, avanza il testo.
1: 80
2: si apre come un sacco.
1: Come le candele.
0: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. E Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza, possibile.
2: Vaffanculo.
0: Vedrai,
1: cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni?

0: col tuo naso, dovrai minimo pulire tutto Milano.
1: Ma che cazzo?
0: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
1: 40 centimetri?
0: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
1: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
1: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
0: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
1: Hai capito? Allora, a 65 anni.
0: Sta parlando adesso lui.
1: Devi andare a Taranto.
2: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
1: Sì. Anch'io, sì.
0: Io ho visto le palle. Ma va a fangul, beh.
3: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
4: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
5: Pronto? Pronto?
6: Pronto? Pronto, sì. Buongiorno?
5: Salve, sono Remo Giramella che fa dare la cappella. Lei è un calzolaio, mi pare, non sia disturbo.
6: Sì, sono un calzolaio io.
5: Sì, è di Torino, giusto?
6: Giusto, Torino.
5: Ecco, mi perdoni per il rumore in sottofondo, ma sono sul set, io sono un regista di film hard, i ragazzi stanno scopando in questo momento.
6: Stanno scopando nel senso, stanno facendo pulizie?
5: No, no, non faccio il simpatico, ho detto che sto girando un film hard, sono un regista.
6: Sì, non avevo capito, scusi.
5: Allora, praticamente, le spiego un attimo la mia richiesta, un secondo solo perché i ragazzi mi stanno distraendo, scusate, stop un secondo. Allora, mi fate una cortina, non mi fare il clapping sul culo, perché sono al telefono, mi dà fastidio, capisci? Guarda, mi infilo, io lo filo i coglioni, mi fate una chiamata secca, ma non mi fate il clapping perché sto parlando al telefono. Niente sberle sul culo, va bene?
7: Ok.
5: Azione! Allora, mi perdoni, lei è il signore che non ci conosciamo?
6: Davide.
5: Signor Davide. Senta, devo girare un film, mi serve una location perché devo fare un film ambientato in una calzoleria, la storia di una ragazza, diciamo, ninfomane, feticista dei piedi, che decide di intraprendere l'attività come calzolaia. Il film si chiamerà La Cazzolaia. Praticamente lei accoglie i clienti, però gli ciuccia i piedi, si fa dei gran bocchini, insomma, una roba dove se c'è un angolino, dove lei sta con le sue scarpine, mi perdoni un attimo, mi scuso un secondo.
6: No, prego.
5: Stop un attimo, che cazzo ragazzi, ma vi ho detto di sbarrare. Era il momento di sbarrare.
7: Mi piace.
5: Lo so, ho capito, però già stamattina ti vedo ingazzurrito, sono al telefono, se mi fate sta sbarrata eclatante io non riesco neanche a parlare. Magari fammi un favore, tienimi quattro pompini così vado avanti una cosa al telefonato. Mi perdoni, scusi.
6: No, prego, lavoro prima di tutto.
5: Allora, praticamente devo fare questa cazzolaia che si fa, insomma, con le succhiate di piedi di uccelli e mi serve una location. Lei sarebbe disposto volendo ad affittarmela per questo tipo di attività? È un problema?
6: Sì, no, non c'è problema. Basta mettersi d'accordo sul prezzo, problemi non ce n'è.
5: Beh, mi piace la sua apertura mentale. Poi al limite...
6: Ma lei ha solo apertura mentale?
5: Immaginavo che volesse assistere, sento anche il suo...
6: No, cioè, io solo su aperture mentali sono disponibile, su altre aperture no.
5: No, io non è che le faccio fare il culo in negozio. Mi
6: Beh, non lo so, visto che lei ha detto aperture mentali, so, volevo mettere le mani avanti. E metto solo le mani avanti.
5: Una sottile simpatia, capisco il soggetto. Sì, vabbè, se noi, allora, quello che le posso anticipare è che sicuramente non le rovinerò gli spazi perché gli schizzi vengono controllati, anche se abbiamo questo campione di getto lungo che mi arriva dall'America, non so se lo conosce, lui ha un soprannome King Kong, lo chiamano, cioè un ragazzo di colore che fa delle sbornate proprio da chilometro, cioè una roba da litro.
6: Cercherò magari... di andare a provvedere subito su Wikipedia a vedere chi è.
5: L'ultima, scusa un secondo, ragazzi, però va bene il pompino, però chiudiamola questa scena, fammi un favore, buttaglielo nel culo, anche se ha fatto di recente i punti, mi spiace Cinzia, è un problema Cinzia. Perfetto, allora schiaffaglielo in culo e cerca di non battere le mani per piacere, ok? Pronti, azione, bene, bravi ragazzi, così buttaglielo in culo. Mi perdoni, stavo facendo un anale stamattina, Cinzia che è stata operata di recente, gli hanno ricostruito il retto. Lei è un'attrice, fa solo anal. Va bene, senta, lei... Allora, ha capito, cioè praticamente la situazione sarà con questo campione internazionale di, diciamo, di sbrogar che mi farà la faccia, mi farà un po' tutto. Quindi potrebbe esserci l'eventualità magari che qualche scarpina di quelle che lei ha...
6: Scusi, però non ho capito, lei vorrebbe venire nel mio negozio e sbrogar?
5: No, non vengo io, direttamente, mi perdono, io sono il regista, sono il produttore.
6: Scusi, viene l'attore, mi viene nel negozio, mi dà l'alfatore in negozio, non mi sembra il caso.
5: No, nel senso, non è che l'hai sbarrato il negozio, è che ci potrebbe essere l'eventualità che magari qualche residuo organico finisca sulle scarpe. In tal caso io magari potrei farle anche una copertura assicurativa, ci mettiamo d'accordo, insomma.
6: Può fare ancora, basta che pulisca lei poi, o chi di dovere.
5: Sì, sì, sì, io le ripulisco.
6: Ma l'attrice pulirà anche, penso che sia adatta alle pulizie o no?
5: No, non è che gli faccio leccare le scarpe dei suoi clienti. Magari...
6: No, non leccherà le scarpe, leccherà sì. I residui organici che magari l'attore avrà...
5: Ma no, non è mica, che cazzo è, un folletto della Work.
6: Non lo so, io non conosco l'attrice, non so se sia un folletto o no.
5: Sì, ma si fa, cioè, adesso, queste sono problematiche che poi risolveremo. Insomma, io cercherò, l'avviso che comunque c'è una forte eventualità che ci siano degli schizzi, diciamo, dei residui un po' in giro per il negozio, perché l'attore che viene è famoso.
6: Io metterò il keyway, poi speriamo in bene sulle scarpe allora.
5: E lei è molto simpatico. Va bene, allora signor Davide, la passo a trovare il negozio, ci mettiamo d'accordo, va bene?
6: Adesso, l'attendo allora.
5: Grazie, gentilissimo, arrivederla, buona giornata.
6: Buongiorno.
5: Oh ragazzi,
8: le
5: ho trovato.
8: Si sono rotti i punti.
5: Cosa?
8: Le si sono rotti i punti.
5: Porca puttana, chiama il 118.
4: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Zodi 105 presenta Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
11: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, Ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
10: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
3: Dai,
10: fermi tutti. Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno? Dai, dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Puttana. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
12: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
10: sì. Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
10: No,
11: scusa,
10: no.
11: Vista.
10: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
13: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo!
9: Sembra un'ostrica!
10: L'ho presa su Amazon!
14: Valuta il film!
10: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo. E mamma.
3: Ah, che sofferenza, che inferno! Oh, calmati, Skeletor. Cerca di sopportare. Vedrai che troveremo una soluzione mentre ti adatti a questo mostro che hai fra le cosce.
4: Come posso adattarmi a questa enorme foca senza arti che quella schifosa maledetta donna, piccione pulciosa, mi ha affibbiato per farmi un cazzo di dispetto? Lo sapevo che non dovevo fidarmi. Ora sono un mostro peggio di prima.
3: Ma perché dici così? Anche se è veramente mostruosamente grande, ha i suoi lati positivi. Ora le donne impazziranno pur di saltarci sopra. Sei già una celebrità ad Eternia e tutti vorrebbero vederlo. E tantissime anche provarlo.
4: Ma dici davvero?
3: Continua a squillare il telefono e il tuo profilo Eterniagram. Ha preso decine di migliaia di followers.
4: Oh, questa cosa forse mi fa penare un po' meno. Ma ti assicuro che il fastidio che provo ad avere attaccato al bacino una sorta di sacco a pelo pieno è inenarrabile. Devo dormire di lato, non posso più sedermi per cagare, non ho più né pantaloni né mutande che lo contengano. Mi tocca andare in giro con la tunica come i berberi.
3: Ah, già lo vedo, pensavo ti fossi convertito all'Islam.
4: Ma non dire cazzate, idiota!
3: Beh, non ci sarebbe nulla di male, io sono devoto di Padre Pio.
4: Il problema più grande è che... e quando viene duro, non c'è più sangue negli arti periferici e rimango paralizzato prima di perdere i sensi. Questo sommergibile coi coglioni si prende ogni goccia di sangue del mio corpo con un'avidità cazzale imbarazzante.
3: Oh cazzo, ma davvero?
4: Quindi ho una sberla che sembra un silos container di marmellata, spargi bambini. Ma non mi serve a un cazzo perché rischio di morire per ischemia ad ogni durello.
3: Ma se trovassimo il modo di alimentare il tuo uccello con una riserva di sangue parallela, potresti avere il più grande cazzone di Eternia e usarlo a tuo favore.
4: Aspetta, bestia di merda! Zitto un attimo! Ho avuto un'idea geniale. Se trovassi il modo di alimentare il mio cazzo con il sangue che gli necessita, magari con una riserva esterna, potrei avere il più grande cazzo mai visto su questo pianeta e usarlo a mio favore per piegare le masse di depravati. Sì! Sono un genio!
3: Aspetta un attimo, ma te l'ho appena detto io un secondo fa.
4: Che cosa?
3: Ma tu mi ascolti quando parlo?
4: Ovviamente no.
3: Ma come ovviamente? Ma che risposta di merda è, scusa?
4: Dai! Adesso basta scimmia di merda! Adesso ho da fare, devo capire quale scienziato famoso dei film e delle serie animate devo convocare ad aiutarmi per un crossover immondizia per il prossimo episodio.
3: Accidenti, che drago che sei! Hai fatto una battuta per abbattere la quarta parete. Tu sì che sei un cazzo di divo delle serie animate. Comunque l'idea era mia, ladro del cazzo.
4: Sei pronto, chi parla?
5: Ciao tesoro, come stai?
4: Ma Evelyn, sei tu? Come mai mi hai chiamato?
5: Beh, ho sentito della novità. Allora mi chiedevo se ti facesse piacere vederci magari da te per un drink.
4: Mamma che mignotta. Comunque per ora non posso, ma appena risolvo una cosina di sangue ti richiamo e ti sdereno, ok?
5: Va bene, ci conto, mi raccomando. Non vedo l'ora di andare al pronto soccorso.
4: Ma lo ha detto veramente? Mamma mia che canaglia!
3: E adesso che cazzo vuole ancora?
6: Pronto, maiala?
0: Ops, mi sa che c'è un errore. Aspettavi una chiamata di tua madre.
4: Ancora tu, figlio di puttana!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: E un, due, tre. Sulla mia porta l'impronta di un osso. Se ti avvicini, arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester.

0: Tutto molto bello.
1: Se ti torturo, ti mozzo le braccia. E se reagisci, ti prendi pure schiaffi alla faccia.
2: Lerch? Lerch!
3: Chiamato?
2: Vai per la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, ero in bagno a fare la merda. Vado subito al campanello.
2: Veloce però, dai, vai aprire la porta che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore. Stavo immaginando il seno di un uomo di mezza età. Vado subito, signore. Chiamato?
4: Ciao, amici.
3: È lo zio Fester, ciao.
2: Ciao, zio Fester, ciao. Allora, Fester, come va?
4: Bene, ieri sera sono venuto qui ma non mi ha aperto nessuno.
2: Ero in solaio, stavo torturando un napoletano.
4: E cosa gli hai fatto a quel napoletano?
2: Ci ho dovuto mozzare le orecchie, mi servivano per una cosa.
4: Ah, le orecchie, e a cosa ti servivano le orecchie di un napoletano?
2: L'elemento principale della mia nuova pozione. Ho fatto una pozione, guarda.
4: Mi spiegami, Gomez, mi spiegami.
2: È un liquido che se lo annusi ti si gonfia la testa.
4: E poi scoppia?
2: Ma no, rimane grossa però. Molto grossa.
4: Ma cosa c'entra con napoletano, Gomez?
2: E con la testa grossa quando vai in moto non ti puoi mettere il casco, capisci? Capisci?
4: È davvero geniale, Gomez. Senti, avresti qualcosa da bere?
2: Ma certo. Lerch?
3: Chiamato?
2: Lerch?
3: Mi dica, cosa cazzo vuole?
2: Ma io vorrei un caffè, tu Fester?
4: Io non saprei.
3: Lo vuoi un bicchiere con la sbarra, zio?
4: Ma Lerch, ma no, grazie, per me va bene una birra.
2: Ebbene, dai Lerch, allora un caffè e una birra, eh?
3: Sì, signore, vado prima in bagno a pulirmi le tette e arrivo.
2: Bravo Lerch, bravo. Vabbè, dicevamo, Fester, tu come va? Tutto a posto?
4: No, ci sono i carabinieri che ci stanno cercando, Gomez.
2: Spero non sia per quella storia che abbiamo mozzato le labbra a quella nigeriana.
4: No, non è per quello, figurati.
2: Ah, ecco, no, perché i carabinieri lo sanno che quelle labbra mi servivano per fare uno scaldasse del cesso, per l'inverno, capisci, no?
4: Giusto, figa.
2: Vabbè, stavi dicendo, Feste?
4: Ma niente, che i carabinieri stanno indagando su quel tipo di Bari a cui la settimana scorsa hai mozzato l'ano, te lo ricordi, Gomez?
2: Ah, sì, l'ano, mi ricordo, certo.
4: Che poi non ho capito che cazzo ci dovevi fare con l'ano di quel barese.
2: Ho fatto una guarnizione per lo scarico del cesso che perdeva la merda intorno.
4: E adesso non perde più?
2: No, puzza un po' di meridione, ma non perde più, Fester.
4: Bene, bene. Senti, ma il corpo del barese poi l'hai fatto sparire? Come siamo messi?
2: L'ho fatto a pezzi, sai, l'ho usato per fare altre cose poi.
4: Veramente, Gomez?
2: Ma certo, Fester. I baresi sono come maiali, non si butta via niente, lo sai.
4: E cosa hai fatto? Dimmi, cosa ci hai fatto?
2: Dunque, con le orecchie ci ho fatto dei posacenere.
4: Ah, e poi?
2: Poi, guarda, gli ho staccato la colonna vertebrale e ho fatto una catena per la bicicletta.
4: E poi?
2: E poi, guarda, gli ho svuotato il cranio, ci ho fatto un acquario per la tartaruga.
4: E poi?
2: E poi ho usato anche la sua merda, eh?
4: Cosa ci hai fatto con la sua merda?
2: Un altro barese, no?
5: Only for you. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zode 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Ice che dice boh, ice che dice bobbo, come cantava Zucchero. Si parla solo di questo corpo militare americano che sta rastrellando casa per casa gli immigrati clandestini. Alcuni dicono che si tratta di un'operazione di pulizia etnica in stile nazista, altri invece difendono questo corpo. Fatto sta, insomma, che già tre privati cittadini sono già stati accoppati senza peraltro rappresentare un reale pericolo, almeno questo è quello che si vede nei video. La sensazione mia è che si stia alzando un grandissimo polverone, perché ancora questi cazzo di file di Epstein non sono usciti. Chi ci sarà in questi file? Ma io voglio sentire voi sull'AISE e soprattutto sull'opportunità che vengano in Italia per le Olimpiadi invernali. Apriamo le linee. E apriamo con lo zio Bepi dal trattore. Lo zio Bepi, che cosa ne pensi dell'AISE? Vai, dell'AISE.
5: Dell'AISE? Era malattia venerea, una volta l'AISE.
4: Sì, in un certo senso lo è ancora, ma in un altro contesto. Io parlo dei militari, quelli insomma che hanno ucciso ieri un altro civile negli Stati Uniti,
5: Aspetta, che va in giro a picchiare tutti i
4: Sì, esattamente quelli. Qual è la tua posizione?
5: Fanno bene, perché se ti scivi in un paese a far cagnare, a rovinare il posto, cane, è giusto che te viene espatriata il cincucane, subito fuori da casa.
4: Ecco.
5: Come qua in Italia dovrà sparargli in faccia tutti quanti se vieni qua e non voglio lavorare.
4: A chi?
5: Perché
4: a chi?
5: Dime, fa il cui invece.
4: Bravo, sì, ma a chi bisogna sparare? A chi?
5: Qui che entra, chi dentro in Italia, da solo ovviamente, i peroni fa entrare tutti, e lui che voglia lavorare, fa cagnare, gira col coltello a Treviso. Dice, se baby gang non ti può andare a fora a berte un gotto di vino, spritz, perché se hai paura te devi girare armato. Sarà che non va, Beppi, te devi girare armato, capire, sparare in faccia di porco.
4: Ecco, però scusa Beppi, ma le persone che sono morte erano una signora con tre figli. È un tizio che stava facendo dei video.
5: Perché hai doppiato misure, però, perché non è giusto ovviamente sparare in faccia alle donne, però anche, cioè, se te metti in mezzo a un'operazione militare, a un'operazione dove comunque la legge è a vincere.
4: Sì,
5: non te puoi metterti in mezzo, se te metti in mezzo, te paghi le conseguenze anche, poco a fare. Cioè, deve fare così anche all'Italia.
4: Giusto.
5: Adesso ho visto che c'è anche a Cortina gli agenti qua dei militari.
4: Esatto.
5: Chi sa che i bastoni 3-4 neri anche in Italia,
4: io! Ma se quei 3-4 neri, come li chiami tu, sono per caso degli atleti?
5: Ti chiameranno una maglietta diversa!
4: Sei un grande, Beppi, ti do un abbraccio, ciao! E andiamo dal dottor Morte. Dottor Morte, qual è la tua posizione sul DICE?
6: Guarda, allora, io ti dico una cosa, sono favorevole al 100%.
4: A cosa, a cosa?
6: A quello che hanno fatto. Analizziamo il video.
4: Analizziamo.
6: Innanzitutto, frase come sempre: calmati, dove vai?
4: Sì.
6: Questa è la frase iniziale per aprire il video.
4: Esattamente.
6: Poi, allora, La donna poteva stare a casa sua a farsi i cazzi suoi, doveva andare lì a protestare.
4: Ma esiste il diritto, però si chiama primo emendamento, esiste il diritto di manifestare negli Stati Uniti.
6: Il diritto della protesta esiste dal momento in cui tu non per rompere i coglioni. Se sei un illegale,
4: chi decide?
6: Un immigrato di merda.
4: Ma quella non era un illegale, era una signora, madre di tre figli americani.
6: Sì, però era un attivista.
4: E quindi
6: che dava manforte agli illegali.
4: E quindi che cosa c'entra?
6: E quindi è giusto la fine che ha fatto.
4: Quindi c'è la pena di morte senza processo per gli attivisti, c'è la pena di morte.
6: Bellissimo. Calmati, dove vai?
4: E invece,
6: mi fai citare questa cosa.
4: Okay. E invece l'infermiere che hanno accoppato ieri?
6: L'infermiere aveva la pistola dietro la schiena e si vede in alcuni video, però la stampa, e questo fallo sentire, la stampa mette sottoterra le cose vere, poi c'è solo quello che gli piace.
4: Ora
6: vogliono dire che Trump è fascista. Cioè, perché praticamente che fa? La donna viene espulsata con lo spray. Lui interviene, lo buttano a terra, c'è una colluttazione, un'altra persona gli toglie la pistola dietro la schiena di questo qua.
4: Okay.
6: L'infermiere perché va con la pistola a protestare? Perché?
4: Ma questo però, se gli tolgono la pistola, lui è disarmato. E perché lo ammazzi?
6: Perché una volta che sta a terra, però se in piedi lo usava.
4: Sì, ma non era più in piedi. Non era più in piedi e non aveva
6: non
4: più
6: fa
4: una
6: niente,
4: pistola.
6: Non fa niente. Non in piedi.
4: Quanti ne vogliamo accoppare? Dai, spariamo un numero, vai.
6: A tutti questi immigrati, che cosa farei? Non immagini, guarda.
4: E a quelli che gli aiutano?
6: No, a quelli che aiutano assolutamente, quelli sono i primi.
4: I primi. Soprattutto sì. Se magari una donna è lesbica.
6: Bisogna farlo provare qualcosa di importante.
4: Tipo?
6: Un bel c***o lungo.
4: Il tuo magari?
6: Magari, sai che esce sotto.
4: Ma vai a fanculo che c'hai un gioppino, dai, ciao, impotente, ciao.
6: Vai.
4: No, calmati tu, vai a farti un bidet a quel microcazzo,
6: vai,
4: ciao, brufolo.
6: Ciao,
4: va a fanculo, ciao. E chiudiamo con il Vecchio dal camion. Vai Vecchio, dici la tua sui fatti di Minneapolis.
0: Adesso bisogna che paga qualcuno per l'errore, che cazzo è venuto da
4: me. Quindi è un errore sparare in faccia ai cittadini.
0: Ma non sai che avevamo un genio, porco.
4: Sì, ma non è quello che sta dicendo il governo americano, però.
0: Porco, mi fai domanda del cazzo, se secondo te è normale uccidere una persona, che cazzo di domanda è, porco?
4: A quanto pare la linea del governo americano è questa, cioè che ci sono persone che...
0: Io mi dissocio.
4: Ma cosa?
0: Sarei a favore di rastrellare, ma non di uccidere le persone innocenti, basta. Perché non adoperiamo questi sistemi in Italia, cane? Perché?
4: Perché ci vanno di mezzo delle persone innocenti, come abbiamo visto.
0: Ma qua è facile rastrellare con tutta la merda che abbiamo, non si sbaglia qua. Basta andare giù in Sicilia, là, Lampedusa, fai una bella bomba, boom, soprattutto, ciao, dai.
4: Ah, quindi la tua strategia è una bomba a Lampedusa?
0: Secondo me dovremmo prendere tutta la merda che abbiamo nel nostro pianeta e rinchiuderli dentro una...
4: Qual è la merda del nostro pianeta? Spieghiamo.
0: Tutto a partire dai politici, omosessuali, sì. Transessuali, pulizia in generale, è presente un computer quando è pieno di virus. Bisogna applicare un antivirus,
4: ecco.
0: Ok?
4: Chi sono
0: pulizia,
4: i virus? Chi sono i virus?
0: Tu sei un virus. Porco.
4: Ma non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, che c'hai l'epatite, l'hai presa dalle troie. A, B e C, c'hai un alfabeto di epatite, ciao. Ok, come avete sentito al termine di questo giro di opinioni, tutti gli italiani sono fortemente critici nei confronti dell'AIDS, sono tutti convinti che ci vorrebbe una politica più morbida nei confronti dell'immigrazione e che questi militari sono dei criminali. Non è quello che avete sentito? È strano perché quando guardate un video e vi dicono che è un'altra cosa, ci credete. Dovreste fare lo stesso quando ascoltate la radio. Arrivederci, andate a fanculo, ciao.

0: Antibiotici! Geova Beach Party!
1: Fufa ragazzi, sono appena riforto come una fifu fenife dal centro del pianeta Namek, dove sono rimasto dormiente nel magma per 700.000 secoli in attesa di venire qua stasera a portarvi le verità del mondo che gli illuminati Bud Spencer e Lawrence d'Arabia vogliono infabbiare. Ma l'unica cosa che possono infabbiare sono le mie quattro palle aliene. Voi come sempre parcheggiate in doppia fila e suonate i campanelli e scappate! E allora, dietro un pallone c'è sempre un bambino! Piano piano! Quelli che hanno rotto delle ossa in passato e dicono che grazie a questa cosa possono percepire l'umidità e capire quando sta

0: negli hotel, fa metterti l'infradito, come minimo ti prendi l'IDF! E vifte un girone dell'inferno per le perfone che dicono la ketchup! Dia da in Kung Fu per trafrae! Il cliente ha sempre ragione, fe fa filenfio e non caga il cazzo! E ora tocca a voi ragazzi! Io lo fo che non fono folo anche quando, anche se non fono ed ora una canzone con un altro ospite, perché le mie canzoni mi fanno cagare anche a me. Allora, questo qui internato è un artista internazionale, viene da un'isola sperduta del triangolo delle Bermuda, nel mare antico, la Sardegna. Qui per voi, Falmo!
1: Ciao, scusa il ritardo, che stavo bevendo un bicchiere di mirto, ho fatto in casa da mio zio Pep.
0: Grande Falmo! Ora facci un Falmo! Ho fatto la battuta!
1: Sei forte, già, mi hai fatto asciugare tutto il caso marzo, fatto in casa da mio nonno Lucrezio.
0: Allora cosa ci canti, Falmone?
1: Un pezzo dedicato al pesce crudo.
0: Grande Falma! E buon pesce crudo!
1: Ah, sì, certo che è buono. Specie se accompagnato da un pezzo di pane Cadrasau di mia sorella Maria e una bottiglia di grappa di filoferro di mio cugino Carlo Alberto Carlo.
0: E allora vai, Fardo!

0: Sardegna, ragazzi, vi aspetto al Ritual. Ah, sì. Oh,
1: yeah. Grande Mike Falmone! Quante buone crudite! Basta che non sia quello di Gubbio! Fifufa!
2: Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
2: Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, oculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano
12: vieni
10: non puoi
12: qua, Leon San!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
10: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo, città famosa per le banche e gli immigrati calabresi con la Golf marrone. La prestigiosa clinica del dottor Schiffer si appresta ad accogliere il signor Pupo Doppia Vacca, deformato da una patologia misteriosa che ha confronto il bar di Guerre Stellari e la finale di Miss Universo.
3: Tutto è iniziato quando c'avevo 13 anni e mi sono venuti i pellicci sul pizzello. Come tutti i ragazzi giovani mi facevo le manovelle dentro l'armadio a muro di mia nonna, perché lì ci teneva la pelliccia di visone che a me mi sembrava un po' una fica grande. Dai a dai, un giorno, per colpa della naftalina, il pizzello mi è diventato tutto gonfio, come un gollo, e all'improvviso ha cominciato a canticchiare. A quel punto ho sentito per la prima volta le tarme che mi insultavano.
2: Mastro! Già dai primi esami superficiali appare chiaro che il signor Doppia Vacca è vittima di un processo di mostrificazione che, nel mondo Marvel, lo eleverebbe a rango di X-Men, ma che nella dura realtà fa di lui un miserabile scherzo della natura da bullizzare sui social per fare tanti like.
4: Mettiamo le cose in chiaro. Per quanto mi riguarda, la cosa più utile che il paziente potrebbe fare per il genere umano è diventare concime organico per le mie piante di marijuana. Ciò detto, per motivi che stiamo indagando, il tratto finale del suo uretra ha sviluppato delle piccole corde vocali. In questo modo, il buco del cazzo del paziente canta come Placido Domingo, ma con la voce dei chipmunks. E io detesto i fottuti scoiattoli, soprattutto quello con gli occhiali che sembra quella checca di Elton John. L'odio!
2: Come opportunamente evidenziato dal dottor Schiffer, il foro del pene del signor Doppia Vacca ha sviluppato la capacità di cantare come un vecchio tenore spagnolo che ormai non fa manco più i matrimoni. Una deformità che impedisce categoricamente al paziente di utilizzare le toilette di biblioteche e teatri senza destare il disdegno della gente che spesso gli sputa.
3: Il mio buco del pizzello canta, canta, canta sempre! Ma sta zitto un momento! Canta quando faccio la piscia. Mi scappa. Eh no, il barbiere di Siviglia, no. E quando finisce? Aspetta, magari con una scrullata. Canta quando mi faccio le manovelle. Oh, che bella figa. Eh no, nessun dorma, no. Perfino quando vado a pagamento con le zoccole. Nessuna mi vuole più, perché dice che gli rimbomba granata nella fica.
5: Granata, terra insangrentata, ventarne.
3: No. Mi dispiace, signorina, non lo controllo io.
6: Riprenditi i soldi e vattene. Maniaco! Mostro!
2: Dopo alcuni approcci fallimentari, fra i quali antibiotici non steroidei, la calza con la saponetta e le punture di calabrone, l'equipe del dottor Schiffer capisce che è necessaria una terapia d'urto per innescare nel paziente un forte impulso alla guarigione. Anche se comunque un secondo giro di calza con la saponetta era stato fortemente caldeggiato dai sanitari.
4: Abbiamo spogliato il paziente di tutti i suoi miseri averi e lo abbiamo collocato in un'arena a lottare per il cibo con belve feroci tenute in cattività. oltre qualsiasi pronostico dei bookmakers, il signor Doppia Vacca è sopravvissuto conservando quasi tutte le dita, benché il suo pene sia stato asportato con un morso da una rara specie di lince canadese. In sostanza, niente più cazzo, niente più Domingo, problema risolto. Rimane solo il rammarico di aver puntato 1500 franchi sulla tigre bianca. Pazienza, mi rifarò vendendo un paio di corna di bambino.
2: Ancora una volta la scienza ha trionfato e la medicina ha fatto un consistente passo in avanti verso l'immortalità. Il signor Doppia Vacca può tornare alla vita di tutti i giorni, anche se per un curioso effetto collaterale, ogni volta che respira, le sue narici emettono un fastidioso rumore di trombone a culissa.
3: 5 chilometri in meno di un'ora! Che corsa! Che posso dire? Tutto è bene quel che finisce bene! Grazie al dottor Schiffer non ho più pene, nel senso della parola. Peccato solo per questo rumorino, che quando passa sotto i balconi la gente mi tira i vasi dei fiori.
7: E basta con sto trombone!
3: Scusate!
7: Basta!
3: Basta con questo trombone!
8: Sto cazzo di coso!
3: Non ho neanche studiato solfeggio! Aia!
9: Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
0: Lo Zoo di 105.
10: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Andiamo a vedere oggi che fa la famiglia Adams. Gomez, grazie al suo fiuto per gli affari, è guru del Bitcoin e senatore del Movimento 5 Stelle. Morticia, grazie al suo plomb, è opinionista fissa di Uomini e Donne e testimone al mondiale della dieta tisanoreica. Il cugino It, mai visto in volto poiché è completamente ricoperto di peli, per seguire la moda si è completamente depilato tranne due lunghissime sopracciglia a forma di gabbiano. Lurch, fedele maggiordomo, lavora part time in un call center per il solo fatto che l'unica parola che sa dire è
2: chiamato.
1: Zio Fester, grazie alla sua capacità di accendere le lampadine con la bocca, lavora come ricarica batterie di smartphone in un McDonald's. Mercoledì, grazie alla sua pubertà lolitica, è influencer di locali fashion e alla moda e ha cambiato il suo nome da mercoledì a venerdì sera. Pugsley, bullizzato a scuola perché ciccione di merda, ha sfruttato la sua passione per le torture e attualmente è arruolato nell'ISIS come foreign fighters. Mano! E niente, fa le seghe in un massaggio cinese.

0: Grandissimo Spolvero, una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
1: Oh sì, orco cazzo.
2: Aspetta, mi squillo il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
3: Rispondi.
2: Pronto?
4: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
2: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
3: Neurologico? Training dentro Robert.
5: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
3: Training autogeno.
2: Training analogico.
3: Analogico. Training autogeno.
5: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
2: Training
3: autogeno.
2: Autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di 13 autonico.
3: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
2: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
5: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
2: Passare le vacanze all'isola Cayman. Honolulu blu bom bom bam blu.
6: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
2: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
5: Aspetta che...
3: Il Dodo Pomellato?
2: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
3: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
2: È il popolo italiano che non riesce
3: il popolo.
2: A domellare.
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
2: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
3: Di Dodo Pomellato?
2: Di Bob Tomellaito?
3: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
2: Di Bobby Vieri.
7: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
2: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
3: A Metal Gear Solid.
5: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
2: A Metal Garrison.
3: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
2: Oh, a Metal Garrison.
3: A Metal Gear Solid.
2: A Metal Gear Solid.
3: Sì, Richard Gear.
2: Richard Gear.
3: Metal Gear Solid.
2: Metal Gear Solid.
3: Oh, Metal, che è un...
2: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
3: Gear.
2: Gear
3: Solid.
2: Solid.
3: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi mi faccio una scopa al 5.
3: Al bar.
2: Al bar, una scopa.
5: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi...
3: Ace Combat 5.
2: Ace Combat 5.
5: Ma che Ace Combat?
2: Apes.
3: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
1: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
2: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
3: Scaleio? A Scalea andiamo.
2: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glideline Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
3: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
2: Polo, Ray Flores.
3: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
2: E questi jeans della Stone Age?
3: Della Stone Age.
2: Questi jeans, cos'è che è? Questi jeans della Stone Age.
3: Di Jim, che c'è la...
2: Questi jeans della Stone Islands.
3: Stone Islands.
2: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
3: Si chiama così, Stone Island.
2: Io sono un uomo di parola. E intento...
5: E che intendo?
2: E intendo.
5: Intendo.
3: Nintendo.
2: E intendo essere...
5: Esserlo.
2: Esserlo fino allo sfinimento.
3: Cosa c'hai in bocca?
2: No,
3: la salsedine.
2: Perché c'ho la voce giù?
5: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
2: E intendo esserlo.
5: E intendo.
2: E intendo.
5: Allora, se non mi spugno.
2: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. Aspi me il mezzo. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
5: Non è sfinimento, è sfinimento.
2: È che la puttana da sorte.

0: rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
1: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
2: L'Aston Martin Vintage.
0: L'Aston Martin Vince.
2: Ma che vince?
0: Sembra vince.
2: L'Aston Martin vince.
0: L'Aston
2: Martin Vintage.
0: L'Aston Martin.
2: Martin.
0: Martin. Vincen.
1: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
3: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
0: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
1: Psicologicamente. Sì, sì.
0: Migliorare psicologicamente.
2: Non è che psicologicamente.
0: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
2: Non è psicologicamente.
0: Psicologicamente.
2: No, è psicologicamente.
0: È psicologicamente.
2: Bravo, migliorare psicologicamente.
0: Migliorare psicologicamente. Bravo!
4: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
3: E così,
5: così
3: il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
0: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
1: Bacchiera!
0: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Alla ruota della fortuna, Elon Musk può comprare la DHL. Elon Musk può mimare l'idrogeno. Per rilassarsi, Elon Musk costruisce castelli di carte che diventano istantaneamente patrimonio dell'UNESCO. Elon Musk detesta le mescolanze. Per questo la Disney ha realizzato solo per lui una versione della carica dei 101 con 50 cani bianchi e 51 neri. Nella sua tenuta di campagna, Elon Musk ha una stufa a carbone ecosostenibile. Solo ed esclusivamente per Elon Musk, gli gnomi piazzano al fondo dell'arcobaleno delle pentole di Bitcoin. Una volta Elon Musk, nella stessa partita, ha vinto $1 milione a poker con un tris di 7 e altri 500.000 per la primiera. Alla fiera dell'Est, per due soldi, un topolino Elon Musk comprò e oggi è quotato in borsa. Mescolando Renzo Rosso e Marco Giallini, Elon Musk ha ottenuto Emma Marrone. Una volta Elon Musk ha sentito gli Eiffel 65 su Spotify. Siccome il blu non sintonava le sue scarpe, gli ha fatto cambiare il testo in I'm pink, dabudì dabudà, in tempo reale. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Oggi non siamo nel decadente ospizio di Santa Eutanasia, ma bensì al cimitero monumentale di Lonate Ceppino, proprio quello lì dove ci sono seppelliti Jim Morrison, John Fitzgerald Kennedy, Peppino Craxi, gli Homo Sapiens ed un sacco di altra gente che ha portato lustro nella storia del mondo.
3: Forza nonno, scava una fottutissima buca e tiriamo fuori quella bara.
4: È davvero triste il fatto che dobbiamo andare a disotterrare queste carcasse di merda, perché fra i vivi non abbiamo trovato nessun sostituto per la nostra ex collega.
3: Non preoccuparti, vedrai che qui troviamo qualcuno di interessante.
4: Io non sono superstizioso, per carità, però un'impastata ai coglioni me la do comunque quando vedo una bara.
3: E anche quando passa una suora.
4: Beh, comunque ho portato anche un fucile a pompa, non si sa mai.
3: Dai su, vediamo un po' chi c'è qui. Oh, cazzo, è Claudio Villa.
5: Grano!
3: Ma che diamine, mi sta spaccando.
4: Ma
3: il cazzo.
4: Basta!
3: Ma sparagli, porco.
4: Mettila!
3: Oh, meno male.
4: Proviamo in quest'altra. Ecco.
6: Or dunque, eccomi riasumato. E quindi grazie, Turbo Boomer, per non aver usato la cinghia ancora, virgola, su di me.
3: Caspita, il grande immenso principe Antonio De Curtis, meglio noto come Totò.
6: E infatti sono piacevolmente onorato e mistificato per il vostro coraggio nel riportare in vita me, che sono un blasonato, virgola. Ancora oltre sopportar non potevo la vicinanza delle altre salme inesposte, putride e puzzolenti, punto e virgola, tra parentesi. Indi per cui in questo momento di questa triste e mesta ricorrenza, con dei fiori adorno il loculo marmoreo a cui ero poco affezionato e mi preparo per una nuova partenza di questa grande avventura, virgola, che...
4: Basta con questi terroni, porco...
3: Ma nonno, Totò era una leggenda.
4: Non c'è mai nessuna leggenda di Bergamo Alta.
3: Dai, vediamo se c'è qualcun altro. Ehi, ma chi c'è laggiù?
7: Buonasera, Turbi Boomer, io sono Vittorio Feltri.
3: Porca puttana, uno zombie.
7: Ma io ero semplicemente qui che come tutti ben sanno, io mi piace nascondermi nei cimiteri per segarmi sulle foto in bianco e nero.
3: Ammazzalo!
4: Torna all'inferno, bastardo!
7: Ma io non ero mica ancora morto.
4: Beh, non si può dire neanche che eri vivo.
2: Dopo aver scavato per ore e ore in cerca di qualche lercio carcume che potesse sopperire alla mancanza lasciata nel loro arido cuore, i Turbo Boomer tornano a casa affranti e sconfitti.
1: Turbo Boomer!
3: Nonno, abbiamo provato col Boomer's Got Talent, abbiamo disotterrato cadaveri, ma in effetti non abbiamo provato a guardarci intorno qui all'ospizio. Magari c'è qualche nuovo ospite, che dici?
4: Sì, in effetti hai ragione. Tipo, guarda quel tipo là. Ehi, e tu che cazzo sei?
8: Ciao, sono Dustin.
3: Dustin? Dustin chi?
8: Dustin, il dei fenfadenti di Stranger Things.
4: Ma non eravate bambini?
8: Sono passati 68 anni dalla prima stagione. Ora siamo dei brutti vecchi di merda. Però se siete in cerca di qualche nuovo amico, posso venire io con voi. Mi piace la cinghia, proprio come nel finale del primo volume della quinta stagione di Stranger Things.
3: Stop, non dirlo.
8: Sì, no, quando Will diventa...
4: Fermati, niente spoiler.
8: Ah, niente spoiler. Ok. Quando Will diventa potentissimo e prende il controllo dei Demogorgoni risvegliando i suoi poteri latenti.
3: Ma figlio di Troia!
4: Prendo la cinghia!
2: Né con una raffica di cinghiate rancorose, i nostri due nonni preferiti fanno passare al bastardo sdentato la voglia di fare spoiler e lo rimandano nel sottosopra ed anche a fanculo.
3: Porca puttana, nonno, quello scemo sì che ci farà ricevere un sacco di messaggi di odio. Gli spoiler sono veramente terribili.
4: Beh, sono passate 2 settimane, in realtà ormai non è più spoiler. È come dire che nel Re Leone muore Mufasa, Darth Vader è il padre di Luke, nel Sesto Senso Bruce Willis è un fantasma, l'assassino di Saw è per tutto il tempo il cadavere della prima scena, in The Prestige il mago ha un fratello gemello, Brad Pitt è l'amico immaginario in Fight Club, o che Kevin Spacey muore alla fine di The Life of David Gale.
3: Kevin Spacey è anche il serial killer di Seven.
4: E si scopre anche che lui è Kaiser Soze nei Soliti Sospetti.
3: Questo sì che è un bello spoiler, siamo proprio delle merde. Però che grande Kevin Spacey, mi dispiace che sia costretto a dormire per strada quel vecchio maniaco pervertito.
4: Non mi ricordo però come finisce American Beauty, Kevin Spacey, il colonnello Kevin Spacey. Ah, sì, il colonnello di American Beauty è faccio ed ammazza Kevin Spacey, porco
0: Turbo Boomer! Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Cremona, ieri sera la polizia ha chiuso 9 centri massaggi cinesi perché hanno scoperto che in questi centri massaggi cinesi, dietro a modico compenso, si fanno seghe pompine. Cioè, hanno scoperto nel 2018, una cosa che sappiamo tutti da vent'anni, hanno scoperto che nei centri massaggi cinesi in Italia, che si moltiplicano come le sale slot, si fanno i pompini. Io ci vado, vado a farmi fare le seghe qua, appena posso vado. Però vorrei sentire da voi, vorrei che mi raccontasse la vostra esperienza di frequentatore di centri massaggi cinesi, e soprattutto vorrei che voi a casa rifletteste sul fatto che la prostituzione già esiste, è già praticamente diffusa in tutta Italia, a prezzi modici, perché non la legalizziamo. Apriamo le linee. Cominciamo da Roberto. Lei va nei centri massaggi cinesi?
4: Sicuramente non in Italia. Ci sono stato quando vivevo, insomma, ho vissuto in Asia per un po'.
3: Sì.
4: E lì sì, sono andato, ma non sicuramente a farmi segare.
3: Perché no?
4: Perché la cosa non mi interessava.
3: A lei non interessa farsi fare le seghe ai pompini?
4: Non a pagamento, sono in massaggi.
3: Sa che non ci crede nessuno alla stronzata che sta dicendo, sì, lo sa. Perché deve mentire? Ma non c'è niente di male, non c'è... A me piace farmi fare le seghe, a lei non piace farsi fare le seghe? Perché no, scusa?
4: Ma no, ma neanche io assolutamente.
3: E allora?
4: Assolutamente, dico solo che non è una cosa che uso fare.
3: Ma lei ha sentito di gente che va a farsi mangiare cazzo in qualche centro massaggi cinese?
4: Sì, qualche amico sì.
3: Cosa accade in questi posti?
4: Non sono mai entrato nel dettaglio.
3: Sì.
4: So che insomma si va nei centri.
3: Sì.
4: Si va nei centri e viene proposto direttamente dalle ragazze.
3: Che cosa dicono? Che cosa dicono?
4: Cosa dicono nello specifico non lo so.
3: Vabbè, insomma, quanto costa allora? Dica.
4: Questo non lo so, non glielo chiedo.
3: Allora lei non sa un cazzo, scusi, che cazzo chiama a fare? Se ne vada a fare in culo, dai, vada a fare in culo gratis, anzi gli do 10 euro io, vaffanculo, dai. Che cazzo chiama a fare allora? Un altro. Michele, sentiamo. Lei è un frequentatore di centri massaggi cinesi?
5: Sì.
3: Sì? Oh, benissimo, ci vuole raccontare la sua esperienza?
5: Pessima.
3: Pessima, perché? Dica.
5: Perché non sanno fare i massaggi e si va poi sul porno, cioè sulle cose... Cioè uno entra che ha mal di schiena e esce fuori con...
3: Cosa?
5: Colpifero? Massaggiato.
3: Colpifero massaggiato, quindi lei va a farsi fare le seghe dai cinesi?
5: No.
3: Perché no?
5: Perché ho la mia ragazza che è molto brava a fare altre cose.
3: La sua ragazza è brava a fare altre cose? Dica, quali? Le illustri?
5: Tutto quello che si fa.
3: Una bocchinara la sua ragazza, quella gran pompinara della sua ragazza.
5: No.
3: Sì. Non so, lei ha intavolato il discorso su questo binario. Allora, la sua ragazza è brava a fare i pompini?
5: No. Sì.
3: Sì, la sua ragazza lo dà al culo? Così, no? No, perché prima di chiedere il numero della sua ragazza, volevo completare un attimo il profilo. La sua ragazza è brava a fare i pompini, il culo lo dà?
5: Lo dava, adesso non lo dà più.
3: Non lo dà più, come mai? Che gli è successo?
5: Perché le donne sono fatte così. Dopo un certo periodo
3: non danno più il culo. Quindi lei va nei centri massaggi cinesi solo a farsi massaggiare, poi va a casa per tutto il resto.
5: Sì, ci ho provato, poi mi hanno detto no.
3: No, chi le ha detto no?
5: La cinese.
3: La cinese che cosa le ha detto?
5: Mi ha detto no, noi facciamo tutto, non facciamo solo i massaggi.
3: Ecco, e lei invece ha detto no, grazie.
5: C'è chi piace, ha questo piacere di farsi fare seghe dalla cinese.
3: Sì.
5: C'è chi invece cerca un massaggio, certo, perché ha veramente...
3: Va bene, c'è chi piace, c'è chi paone, c'è chi c'ha. Dai, vaffanculo, butta giù un attimo questo, vai. Vaffanculo, lui è Karate Kid, dai. Renato.
6: Dimmi, dica.
3: Dico, lei è mai stato in un centro massaggio cinese?
6: Penso di sì, ma che c'entra con la questura?
3: Chi è questura? Nessuno ha parlato da questura.
6: A quest'ora, no, questura, diceva di sé quest'ora, capito?
3: È sempre l'ora buona per farsi fare un pompino, scusi, eh?
6: E per me che c'entra di quest'ora?
3: Scusi, ma perché lei ha un orario per parlare delle cose, scusi? Lei a che ora parlerebbe di questo argomento, scusi?
6: Ma io anche me, arrivederci.
3: No, ma io sono sconvolto. Ma questo chi cazzo era, il coniglio dell'Alice delle Meraviglie? È tardi. Via, un altro. Lei sa che nei centri massaggi cinesi si fanno seghe e pompini, giusto?
7: Da quello che ho sentito, sì.
3: Sì, ecco, ma secondo lei, perché allora a questo punto non legalizziamo la prostituzione?
7: Sarebbe una cosa buona, perché tanta gente sarebbe più contenta.
3: Ma se un domani si liberalizzasse la prostituzione, facessero dei centri, delle pompinoteche nella sua città, lei ci andrebbe?
7: Sarebbe una bella idea.
3: Ma lei ci andrebbe?
7: Sì. Ci andrebbe? In compagnia, sì, ma andiamo tutti insieme.
3: Tutti insieme, sì. Invece di fare un brindisi, via, tutti coi cazzi come i moschettieri.
7: Chi non beve in compagnia e chi non segue in compagnia non è figlio di Maria.
3: Esatto, è un ladro e una...
7: È una spia.
3: E se lo deve portare via là?
7: La polizia,
3: benissimo. Lei è in gamba con le rime, eh? È un coglione, però con le rime se la cala. Va bene, arrivederci, grazie per il suo contributo. Grazie. Questa era lì, c'era tipa col guanter di dar culo, sicuro. Invece gioco lo stipendio di ottobre, prossimo però. Allora io vorrei parlare con una persona che so per certo, per esperienza personale, che sicuramente va a farsi fare i pompini dalle asiatiche, Herbert Ballerino.
8: Bruciani?
3: Sì, ciao, come stai?
8: Ciao, ma sto facendo palestra.
3: Ma chi cazzo ci crede? Ma che cazzo stai a dire? Stiamo parlando di centri massaggi cinesi.
8: Sì.
3: Sappiamo che tu sei un frequentatore assiduo?
8: Sì.
3: Sì. Ecco, ma io, sì. Perché la gente si vergogna di che va nei centri massaggi cinesi a farsi fare pippe e pompini? Perché?
8: Perché è razzista, loro sono razzisti fuori, però poi, capito, approfittano di queste persone per fare i loro sporchi giochi, però poi sono razzisti, capito?
3: Quindi secondo te uno si vergogna di dire che andate in un centro massaggi cinesi non tanto per la prostituzione quanto per l'etnia?
8: Esatto.
3: Ma però, esatto. scusa se mi hai detto, però il sushi sì. lo mangia.
8: Ma chi? Lei? Loro lo mangia, cioè le massaggiatrici?
3: No, no, sì, anche le massaggiatrici nell'ambito del loro lavoro si mangiano il pesce, su questo non si discute, Valeria. Però stavo dicendo, tu non ti vergogni di dire che vai a mangiare cinese, no?
8: Esatto, però diciamo che sì, perché insomma quella è una cosa che non è proprio sporca, capito?
3: Beh, non so se sei stato mai nella cucina di un ristorante cinese ultimamente, però vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Cifre. Su che cifra siamo? Dammi un preziario, tu che sei avvezzo. Sì.
8: Un tipo un massaggio romantico con finalino.
3: Con diciamo, happy ending?
8: Sì, dai 50 ai 70, dai.
3: Mazza, sono aumentati i prezzi, mi ricordavo 30 io.
8: Sì, esatto, solo che là c'è il lettino, la vasca.
3: Vabbè, dai, ti ringrazio tanto per il contributo, Valerie. Ciao, un abbraccione grande.
8: Ciao,
3: ci vediamo sul lettino, tu cordi dal culo e io che pago. Dai, ciao. Ciao, Valerie, ciao. Vedi quanto paga la sincerità. La sincerità paga, esattamente come la ballerina per farsi fare sì.
9: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: intercambi dei viaggi?
1: Senta, allora, io vorrei con la mia amica Gianfranca fare un viaggio un po' spericolato. Siamo un po' ultimamente ci è presa sta roba. Noi ci abbiamo una certa età, perché abbiamo fatto tutte e due già 70 anni. Non le dico quanti dopo, che è meglio, se no qua poi ci piglia un coccolone. Ecco, a noi ci sarebbe piaciuto andare in un mare bello, tipo le Filippine.
0: Sì.
1: Però ci è sembrato una roba che si poteva, magari con un viaggio organizzato, non so, una cosa di gruppo.
0: Sì, tenga conto che per i viaggi organizzati solitamente, quindi con un gruppo che o viene costituito in aeroporto oppure...
2: Velocizziamo 5 minuti di rottura di coglioni.
0: Si progetta in base alle proprie esigenze, sì. Quindi in modo individuale.
1: Guardi, io c'ho un po' la memoria corta, adesso lei mi ha dato tante informazioni. Più che altro io, secondo me, lì mi pare di aver capito che sti filippini sono un po', diciamo, come dei cinesi, ma un po' anche più piccoli e tipo un po' poco, né poco, così non sono fan paura.
0: Per quanto riguarda me e la mia agenzia, vi proporrei magari un villaggio italiano in modo da avere assistenza e cucina in loco,
1: bello.
0: Italiana, ecco, non è che vi manderei magari in una struttura internazionale dove magari il personale non parla italiano, ecco.
1: Sì, beh, ma la Gianfranca due parole di francese le sa, quindi insomma ce la caviamo.
0: Ma lì non parlano francese.
1: E che lingua parlano lì?
0: Parlano filippino, o nelle strutture internazionali magari il personale parla un po' d'inglese,
1: inglese.
0: Però non è madrelingua.
1: Però allo stesso tempo pensavo che, mentre qua a volte gli italiani sono un po' così, secondo me pensavamo, io e la Gianfranca, che una struttura, un hotel, un villaggio di filippini sarà sicuro ben pulito. Che vengono qua a fare le pulizie, sarà ben pulito pure là. Sarà.
0: Certo.
1: La colazione pure la faranno, no?
0: Certo, sì, la maggior parte delle strutture offre di base un trattamento con pernottamento e colazione incluso.
1: Ma le brioche ce l'hanno?
0: Quello glielo devo chiedere alla struttura, sinceramente.
1: Vabbè, no, se no io mi porto anche quelle in sacchettino, che a me mi faccio colazione solo con quelle, io non è che...
0: Vi chiederei di inviare la proposta tramite, la richiesta di proposta tramite il mio sito web.
1: Questo è complicato. Io c'ho solo il televisore a casa. Magari posso venire, c'ho anche questo telefono qua, ma ecco, i tasti, non c'ha schermi, robe, quindi
0: okay,
1: posso venire.
0: Quindi a passare di qua in agenzia viaggi?
1: Posso passare per avere un bel dépliant, ecco, sì.
0: No, allora il dépliant, gli dico subito che non è possibile, perché la mia agenzia ha fatto una scelta ecosostenibile.
1: Sì, certo. Però se c'ha questi dépliant sul suo televisore, magari, no, che li posso scorrere, ce n'è anche uno magari delle golf che posso trovare là?
0: Delle golf, cosa vuol dire questo?
1: Cioè magari delle filippine che si possono trovare laggiù, che poi magari vengono qua e lavorano a casa, fanno le faccende.
0: Io non mi occupo di servizi lavorativi, io sono un'agenzia viaggi, quindi mi occupo di viaggi.
1: Ho capito, senta, ma per andarla fin là, che ho visto che è ben lontano, c'è la nave?
0: No, in questo caso sarebbe con volo aereo per raggiungerlo.
1: Senta, okay, però non c'è...
0: Ho dei clienti che stanno entrando in agenzia, quindi devo...
1: Va bene, però non glielo so dire perché non c'è Renato, mio marito, adesso in casa, che mi deve portare lui, quindi la richiamo quando torna Renato, che ci mettiamo d'accordo. Va bene?
0: Benissimo.
1: Sì, guardi, tanto non penso che mi farò portare, perché ha parlato talmente tanto che non ci ho capito una minchia, va? Vabbè, arrivederla,
0: Ok.
1: La ringrazio,
0: A lei, buonasera.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada, e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può vincere l'Oscar per la pace. Elon Musk può andare in crociera sull'Everest. Nel 2005, per puro divertimento, Elon Musk ha truffato Vanna Marchi. Dopo la sua visita in Svezia, Stoccolma ha la sindrome di Musk. L'addio al tennis di Federer non è niente rispetto all'arrivederci al ping pong di Elon Musk. Elon Musk può spoilerare chi vince al Super Bowl. Secondo indiscrezioni, Elon Musk sta pensando di comprare Google per arrotondare. La carta di credito di Elon Musk funziona da entrambi i lati. A giugno Elon Musk ha fatto la seconda dose di vaccino contro il caldo. Elon Musk può fare l'hula hoop con un cerchio nel grano. Le uova in camicia di Elon Musk hanno anche i polsini e i gemelli. A Natale Elon Musk indossa una collezione di orribili maglioni con la renna. E niente, scopa lo stesso anche la renna. Elon Musk ha cagato sul letto di Amber Heard. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Beh, Mango Wender, no. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: era? Tu mi avevi. Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
6: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
7: Mi senti bastardo?
8: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk si accende le sigarette col CERN di Ginevra. Totti teneva i Rolex in cassaforte. Elon Musk ci tiene il Big Ben. La regina Elisabetta sarebbe morta il 6 settembre, ma ha tenuto duro fino all'8 per non rovinare le vacanze ad Elon Musk. In risposta alla sirenetta nera della Disney, Elon Musk produrrà il remake di Rapunzel con protagonista Claudio Bisio. Recentemente Elon Musk ha abbellito il suo giardino con due alberi di caviale. C'è chi beve la sambuca con la mosca. Elon Musk beve lo champagne col dodo. Elon Musk ha una borsa in pelle di Louis Vuitton, ricavata dalla schiena dello stilista, da vivo. Premendo il pulsante Guida TV sul suo telecomando, Elon Musk può pilotare il suo 120 pollici per andare a fare la spesa. Bill Gates ha speso 2 miliardi per trasformare le feci in acqua potabile. Elon Musk ne ha spesi 4 per trasformare Bill Gates in merda. Elon Musk è così importante che oltre alle guardie del corpo ha anche le guardie dell'anima. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se hai una crepa sul muro, non usare lo stucco. Coprilo con un calendario di donne nude. Sii uomo. Il catcalling è molestia, ma alcune donne lo apprezzano. Nel dubbio, fallo a tutte. È 50 e 50. Sii giocatore d'azzardo. Sii uomo. Non fare l'amore. Scopa. Forte. Sii uomo. Se vai al saggio di danza di tua figlia, lancia le banconote sul palco come se fosse uno striptease. Sii uomo. Se è figa ma hai i piedi brutti, dille che sei appena diventato froccio e scappa. Sii uomo. La gente non ti odia, ti invidia. Pensala così. Sii superuomo. Prenditela sempre con tua moglie per qualsiasi motivo. Se sei single, incazzati con la lavatrice, che tanto serve alla stessa cosa. Sii uomo! La fica è come il whisky. Deve avere almeno 18 anni ed è meglio con la coca. Sii Michele l'intenditore e sii uomo! Se tua moglie alza la voce, tu alza il volume di TikTok e continua a farti i cazzi tuoi. Sii uomo. Se prendi una multa per eccesso di velocità, incorniciala e appendila in salotto come una laurea. Sii uomo. Quando entri in banca, guarda tutte le telecamere come se dovessi rapinarla. Sii sospetto. Sii uomo. Inizia una serie con lei e poi guardala da solo di nascosto. Sii uomo. Quando lei ti chiede cosa facciamo per l'anniversario, tu rispondi: quale? Sii uomo. Quando sei in palestra, fai rumore anche senza pesi. Sii uomo. Ci sono solo due risultati quando giochi a FIFA: vincere o calcio alla play. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
5: è gioia. Ficarra, Ficarra, già il nome fa ridere comunque. Ficarra è un paese, un piccolo paese in provincia di Messina. Ci sono 40 dipendenti comunali. Di questi 40, 23 sono stati arrestati oggi dai carabinieri per assenteismo. Adesso apriamo le linee. Vorrei sentire possibilmente cittadini siciliani indignati o conniventi. Vorrei sapere come cazzo è possibile che il terrone de merda nel 2018, dico terrone di merda, mi assumo la responsabilità, nel 2018 è ancora assenteista. Apriamo le telefonate. Annunziata, dica.
6: Che hanno rubato o non hanno fatto il lavoro per bene.
5: Sì, questo era chiaro, se no non li arrestavano i carabinieri, se no gli facevano una statua bronzea in piazza da cacare ai piccioni. Però voglio dire, a lei come contribuente questa cosa?
6: Ma non lo so, guardi, non lo so.
5: Per lei è una cosa normale?
6: Sì, no, non è normale.
5: Ma perché tutti però in meridione fanno così? Perché c'è?
6: Che ne so.
5: Non lo so, lei è meridionale, lei è terrona? Rida su sto cazzo, signora, risponda alla domanda. Lei è siciliana, meridionale?
6: Non lo so, guardi.
5: Non sa se è siciliana. Lei non sa da dove proviene. Cos'è uscita questa mattina da un bacello? Lei vive insieme a delle altre fave dentro un bacello e è sbocciata questa mattina.
6: Niente.
5: Non sa niente. Lei. Non sa un cazzo neanche da dove proviene.
6: No, niente.
5: È uscita da una
6: so.
5: Placenta.
6: Niente.
5: Niente placenta, niente. Cos'è stata cacata da un bisonte? Dai, vaffanculo, dai. A questo feto del cazzo. Sentiamo Mauro.
7: Salve.
5: Lei mi parli dell'assenteismo in Sicilia. C'è o non c'è?
7: C'è.
5: Dove? Dove si trova?
7: Dove si trova? In tutta la Sicilia, diffuso. In maniera proprio omogenea.
5: Omogenea, ma perché? Perché c'è tutto questo assenteismo?
7: Perché siamo dei terroni di merda.
5: Perché siete dei terroni di merda?
7: Sì.
5: Questa è la sua opinione. Lei si sente un terrone di merda?
7: Assolutamente no.
5: Mi dica delle caratteristiche tipiche, a parte l'assenteismo, delle caratteristiche tipiche del terrone.
7: No,
5: mi dica.
7: L'assenteismo dei terroni è soltanto nei combatti pubblici,
5: Quindi lei mi sta dicendo che in pratica il terrone pagato dallo Stato è assenteista. Il terrone pagato da se stesso no.
7: Esatto. Tutto ciò che è pubblico.
5: Lei è un falso invalido?
7: No.
5: No, ha sparato nel mucchio, poteva essere. Allora mi dica. Ma che cazzo ride? Che cazzo ride? Lei vive in un posto di assenteisti, di gente che ruba allo Stato.
7: Ma sai cos'è il problema? Lo
5: sì.
7: Spiego qual è il problema. Sono i settentrionali, perché lavorano troppo, hai capito?
5: Secondo lei i settentrionali lavorano troppo?
7: Sì, e quindi che succede? Siccome producete tutta questa grande ricchezza, sì. Noi del sud, che non facciamo un cazzo dalla mattina alla sera, sì. Appena vediamo sta roba, cioè impazziamo. Quindi qual è il modo più semplice? Il reddito di cittadinanza, quello per mettere le mani in tasca a quelli del nord,
5: certo.
7: Che lavorano.
5: Ma già comunque lo fate, perché gran parte dei contributi pagati al nord finiscono nelle tasche del mezzogiorno.
7: Tutti. Quindi perché lei... il sud da sempre è parassita.
5: È parassita del cazzo.
7: Da sempre.
5: Certo, quindi lei è un pidocchio, diciamo, una pulce, una zecca del nord.
7: Assolutamente sì.
5: E ne è contento.
7: Come diciamo lo siete stati voi all'inizio di quando fu fondata l'Italia, che non avevate un cazzo, non avevate niente, un minimo di cultura.
5: Non mi rompi i coglioni che io sono di Roma, quindi non mi rompa il cazzo. Io ci ho sempre avuto tutto il cazzo che ci dovevo avere. Quindi non mi scassi la minchia.
7: Che cazzo hai avuto tu a Roma? Che manco ci avete le strade a Roma. Ma non rompere.
5: Non abbiamo le strade. Allora Roma non ha le strade. Anche la Palermo Catania è perfetta.
7: Ma la Palermo Catania, tu lo sai che hanno messo la rampa sul ponte?
5: Hanno messo una rampa, il ponte è caduto il giorno dopo l'inaugurazione. Perfetto.
7: Ti dicevo sul ponte, sì. Perché noi poi siciliani, scatta l'ingegno dei siciliani, hanno messo una rampa sulla Palermo Catania. Quindi tu il ponte c'è, basta prendere la rincorsa.
5: Sì, devi saltare, giustamente.
7: Esatto.
5: Tutti i supercar ci avete voi.
7: Minchia, noi abbiamo delle macchine.
5: Va bene, senta Michael Knight, vada a fare in culo, dai. Kit è morta, Kit è vive, Kit è strabive. Dai, vaffanculo Michael Knight, dai. Un altro.
6: Sì.
5: Sì, ha visto che nel comune suo stamattina hanno blindato 26 impiegati del comune, li hanno portati via.
6: Sì.
5: Ma cosa cazzo ride? Metà del suo comune è stato arrestato perché non faceva un cazzo e lei ride su sta minchia.
6: Come lei come si permette, grandissimo maleducato.
5: Ah, maleducato io?
6: Certo che è maleducato lei.
5: Metà del suo comune è fatto da malfattori e io sono maleducato.
6: Ma lei che ne sa se sono malfattori?
5: Stamattina sono stati arrestati.
6: E non so che sono stati arrestati, ma lei che ne sa, intanto si presenti.
5: Vuole rispondere, lei conosceva qualcuno che è stato...
6: Che pezzo di maleducato.
5: Sì, deve vedere l'altro pezzo. Pronto. Niente, questa abbiamo beccato la principessa sul pisello. La gente si fotte i soldi pubblici, ma l'importante è essere educati. Sentiamo Giuseppe, dica. Giuseppe in onda, dica. Lei lo sapeva?
8: No. Ho sentito sapevo che c'era un'indagine in corso.
5: Sì, ma sapeva che c'era tutto questo assenteismo nel suo comune?
8: Questo è un paesino di 1300 abitanti.
5: E quindi?
8: Ognuno si fa i fatti suoi.
5: Ognuno si fa i cazzi suoi, giusto? La famosa omertà siciliana.
8: Oltretutto di persone anziane.
5: Sì. Appunto.
8: Perché qua la stragrande maggioranza delle persone, diciamo l'80% delle persone, sono pensionate.
5: Appunto.
8: Tutti vecchietti, ognuno si fa i cavoli suoi.
5: Certo. E così l'Italia se ne va a puttane, giustamente.
8: Lo so.
5: E lei però quanti anni c'ha, scusi se mi permette?
8: Io ne ho 68.
5: 68, quindi anche lei è abbastanza vecchietto, diciamo. Posso
8: piedi dentro. Vecchietto pure.
5: Mezzo piede nella fossa, dai, insomma.
8: Il tempo passa e passa per tutti.
5: Gli ultimi colpi sta sparando, diciamoci la verità, siamo arrivati quasi alla fine del caricatore, caro mio Remington.
8: Sì.
5: Lei conosceva qualcuno di questi che sono stati arrestati?
8: Ma io lo devo tutti ci conosciamo.
5: Che cosa pensa? Cioè quando queste persone le incontrerà, lei che cosa gli dirà?
8: Dico, bella figura che ci facciamo, andiamo a finire sui giornali.
5: Esatto.
8: E in televisione proprio per cose che ci dovremmo solamente vergognare.
5: Certo, ma lei non si sente defraudato? Cioè, e quelli sono soldi suoi, gliel'hanno fatturato.
8: Ma è chiaro, ma tutti ne parlano a due, cioè cose, le solite discussioni del bar, no?
5: Però nessuno fa un cazzo.
8: Quando si incontrano, quello cammina, dice, ma qua è una vergogna, qua, là, sì, ma ognuno giustamente...
5: Non gliene frega un
8: anche
5: cazzo.
8: Anche perché la gente non crede più nella magistratura, non crede più nelle istituzioni, non crede più in niente. Ci deve pensare che ci deve pensare, io non mi devo... sostituire e fare ciò che ha fatto quello.
5: Però quello che è preposto a farlo pagare in questo momento è al mare a sciacquarsi i coglioni nel mare della Sicilia invece
8: allora
5: di verificare.
8: Io che posso fare? Io posso pigliare solo il cielo a pugni, non ce la faccio.
5: No, lei può pigliarlo solo nel culo come del resto tutto il resto d'Italia. Va bene, grazie.
8: Va bene,
5: le manderò un vasetto di vasellina o di maionese per pigliarlo al culo.
8: Sì, ma questo e poi quello si rassegna, dici purtroppo.
5: Purtroppo.
8: L'andazzo è questo.
5: Esatto, allora lo dica com'è. L'andazzo è pieno di teste di cazzo, dica.
8: Lo so io.
5: Va bene, le do un abbraccio, caro Ficarra.
8: Un abbraccio anche a lei.
5: Un abbraccio anche a Picone, craccoglione. Va bene, arrivederci, salve. Capisci la mentalità? Cioè lui lo sa, lui lo conosce, il tipo che non fa un cazzo e si fotte i soldi pure suoi. Lui lo conosce, ma che cosa fa? Allarga le braccia, io che ci posso fare? Non ci posso fare niente. E così finiamo nella merda più totale, capisci? Però lui non ci può fare niente, l'altro non ci può fare niente, e quello che ci può fare qualcosa è coi coglioni a bagno nel Mediterraneo. Questa è l'Italia, signori. E poi parliamo dei politici, andatevene a fanculo. Grazie a tutti, da Masteoli.
0: Lo Zoo di 105,
4: Radio 23 centimetri, presenta La Zecca.
9: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, oggi parliamo di questa proposta quantomeno curiosa, avanzata dal primo ministro israeliano Netanyahu, che ricordiamo in questo momento è in guerra con Hamas e con la Palestina, di assegnare a Donald Trump, che ha speso 26 miliardi di dollari di bilancio in armi, il premio Nobel per la pace. Ora, sembra un'apparente contraddizione, ma è già successo anche in passato, ad esempio nel caso di Obama, che ha fatto 7 guerre e comunque il Nobel per la pace se l'è pigliato. Quindi non sarebbe così strano che Donald Trump venisse insignito di questo premio, se non che a proporlo è una persona che in questo momento è in guerra e sta bombardando civili. Non sto prendendo posizione sull'argomento, non me ne frega neanche un cazzo, voglio sentire voi. Netanyahu propone Trump per il Nobel per la pace. Apriamo le linee. Apriamo con Vitellozzo dalla Garfagnana. Vai Vitellozzo, vai.
10: E andare a fare quelle tutte e due è meglio.
5: Chi? Non ho capito.
10: Netanyahu e Trump.
5: Netanyahu, chi è Netanyahu?
10: E quello...
5: Dica.
10: Il segretario dell'Israele. Va bene?
5: No, non ho capito.
10: E quella gente a rompere i coglioni, le gente ci vanno a dare una mano alla Palestina.
5: Sì.
10: E lui è un meglio nemico del mondo a fare rompere i coglioni. E la pace le manda a fanculo tutti che c'è comandante. Sono tre soldi a rompere i coglioni.
5: Dica.
10: Putin è uno stronzo di merda.
5: È uno stronzo di merda. Aspetti, scusi, riepilogo. Putin è uno stronzo di merda. Poi.
10: Quello di Israele è uno stronzo di merda anche lui. Quante gente ammazza i civili umani?
5: Chi ammazza i civili? Sì, e il terzo, la terza merda?
10: E Trump che lui pensa di fare il terrasse suo, ma mi abbassa poi la cresta, fa poi mette sotto la bua. Ma si è rotto i cogni a queste guerre, meglio sta in pace, è meglio, vai.
5: Giusto, sì, ma scusi, lei è collegato con i capezzoli alla batteria di un camion?
10: In Grecia dice di niente, ma quanto voglia una Siria che è sua? Il mare non è suo, la Siria è nel passione, perché se c'è un caccia nostri, se passano i confini di Venezia, si risponde anche noi, adesso siamo l'allarme, non si dice niente e rompe i coglioni, perché lui sta venendo a rompere ma coglioni.
5: Sa che di tutto il suo ragionamento io ho capito solo la parola coglioni.
10: Ma che siamo nel 2025, siamo nel guerra in continuo?
5: Ecco, giusto.
10: Ma che siamo arrivati, il culo sì, madonna, donne. Ora ecco. Basta, questi affari, pigliani è un processo internazionale, li mettono in galera.
5: Tutti.
10: Da quella casena attaccata al piede. E non ci ho sentito ministro della difesa,
5: sì,
10: ha detto qui non si calma un po' loro che passano le come si chiama Lorenzo?
5: Che? Si è perso?
10: Quelli rioni, quegli uccellacci maledetti, rioni quelli.
5: Chi sono questi uccellacci? Dica, chi sono questi uccellacci?
10: Gli uccellacci sono quelli i droni, quelli che c'hanno
5: i droni! Ecco, qual è
10: basta,
5: la.
10: Grazie, non ho più voglia, leggi, vai.
5: Arrivederci a lei, grazie. Non ho la più pallida idea di che cazzo ha detto. Negli ultimi due minuti della mia vita sono stato in una bolla di sapone su Saturno. E meno male che i toscani hanno inventato l'italiano. Puttana la loro Eva. Un altro. Ci spostiamo nella provincia di Milano. Peace and love. Vai peace and love. Dilla tua. Vai peace and love.
11: Trump è il numero uno. Trump
5: è il numero uno.
11: Quello non vuole fare le guerre. Quello è il numero uno.
5: Non le vuole fare le guerre.
11: Putin è un sacramento. Non vuole smettere di fare la guerra.
5: Putin è un sacramento. Sì.
11: Poi c'è lì Israele e Hamas. Quelli sono nati per fare la guerra. Quella gente lì.
5: Chi?
11: Quella
5: chi?
11: Gente lì sono nati per fare la guerra.
5: Chi?
11: La gente lì andrebbe lasciata lì da sola, secondo me.
5: Quale gente lì?
11: Io non me ne intendo, perché io non voglio che fanno le guerre, perché vorrei vedere se capitasse la guerra qua cosa succedesse.
5: Cosa succederebbe forse?
11: Cosa succederebbe qua? Voglio vedere.
5: Cosa succederebbe?
11: Come
5: si comporterebbero? Dica,
11: perché
5: dica.
11: Se vanno avanti così, viene poi la terza guerra mondiale.
5: Ecco.
11: Avanti così.
5: Tra chi? Tra chi?
11: La piantano lì. Cioè, se interviene l'America e la Cina, voglio vedere cosa succede.
5: Non ho capito, scusi, mi faccia un quadro internazionale.
11: L'America e la Cina, viene fuori la terza guerra mondiale.
5: Viene fuori, ma perché?
11: Lo sa o no?
5: Sì, ma perché la Cina.
11: C'è gente intelligente che gli hanno detto di piantarla lì anche a.
5: Chi?
11: A Zelensky, di piantarla lì.
5: Di piantarla lì, di fare che?
11: Perché Zelensky era lì. sta aspettando che intervenga l'Europa. L'Europa. Dovrebbero sedersi al tavolo e mettersi d'accordo. Invece, quella gente lì non interessa che muore la povera gente.
5: Non gli interessa.
11: La gente lì. C'è gente intelligente come la Meloni, perché se no Putin fa quello che vuole.
5: Ma mi scusi, però risulta.
11: È la Meloni, è mia amica la Meloni.
5: È sua amica la Meloni. Sì, come vi siete Come vi siete conosciuti? Dica.
11: È venuta qua una volta, qua l'entate, è venuta una volta.
5: È venuta e siete diventati conosco. Amici così, di colpo. Beh, sentite, mandate gli auguri.
11: Ma amica del Romeo, ma quello della noi siamo diventate.
5: Siete diventate, si sente che lei è molto lento.
11: Siamo via Verdi.
5: Sì, ma non mi dica l'indirizzo, non me ne frega un cazzo, non è che devo venire a portare un mazzo di fiori, che cazzo me ne frega a me?
11: Siamo diventate noi.
5: Sì, lo sento, lei è proprio di lentissimamente intate, lei, proprio lentissimo cerebralmente.
11: Comunque, non bisogna fare le guerre, bravo. Bisogna prendersi tavole e mettersi d'accordo, ecco. Bisogna dire a questa gente qua.
5: Sì.
11: Perché Zelensky, è aspettare che termina l'Europa, Zelensky. Zelensky. Però è un altro pirla anche lui,
5: Un altro pirla.
11: Volevano fare Trump lì in Israele. Se tentavano di fare la guerra, voleva fare come a Rimini e a Riccione.
5: A Riccione, ma la Trump. Scusi, lui, Trump. Sì, ma la terra è la sua.
11: Non è sua, però
5: allora, scusi,
11: è che... uno che ragiona quello.
5: Ma scusi, abbia pazienza, quello, scusi.
11: No. È lui che comanda.
5: Chi l'ha detto che è lui che comanda? Chi lo dice?
11: Informati poi vedi.
5: Informati presso chi?
11: Gli Stati Uniti sono i numeri uno. Gli Stati Uniti
5: sono i numeri uno.
11: E la Cina.
5: E la Cina?
11: Io non so nessuno io.
5: Questo l'avevo capito.
11: Sono la persona più ignorante al mondo io.
5: Sì, questo
11: io
5: guardi, è palese.
11: Però io non voglio che succedano le guerre.
5: Sì,
11: perché
5: bravo.
11: Si fa la guerra è una merda.
5: Bravissimo. Bravissimo. Allora vado a accendere un cielo alla Madonna. Arrivederci. Salve. E chiudiamo questa memorabile puntata con l'amico mio, latitante da ben 2 settimane, grande amicone del mio cuore, un soleggiato buongiorno.
12: Cancella immediatamente questo numero, brutta merda cane.
5: Senti,
12: te l'ho già detto, hai capito o no?
5: Senti, dolce gelato alla vaniglia.
12: Hai capito o no?
5: Dolce gelato alla vaniglia, senti, oggi...
12: Hai capito o no?
5: Evidentemente no, mi sembra palese. Senti...
12: Smetti la brutta merda, rompermi i coglioni! Merda, cane! Affrontami di persona, bastardo! Ti devi solo vergognare, perché tu ti nascondi solo dietro un microfono, una cazzo di cornetta del telefono, infame coniglio! Sei un coniglio,
5: cosa devo mandare? I segnali di fumo devo mandare! Piccione viaggiatore! Piccione viaggiatore!
12: Che sto parlando io, porco
5: dai.
12: Con tutti i segni a mignoli! Sì. Brutta merda, cane!
5: Amico mio, crema del mio caffè,
12: non
5: caratina!
12: Non c'è niente, amico mio! Non sì, c'è niente oggi, cane!
5: Oggi
12: devi chiedere scusa a tutte le donne,
5: oggi,
12: cane!
5: Sì, no!
12: Maledetta merda!
5: Le donne
12: tu
5: scopo.
12: Sei un problema sociale!
5: No, tu sei
12: bastardo,
5: un problema! Tu sei
12: bastardo,
5: un pazzo!
12: Sei un infame!
5: Pazzo! Pazzo isterico! Senti, amico mio, dolce...
12: Per la forza di Cristo! Il potere merda! Maledetta merda, cane!
5: Ma non mi
12: fai... arrivi, tanto bastardo! Bastardo! Ti smembrerò per i testini, maledetta merda, cane!
5: Rifiuto il confronto!
12: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto persiano, maledetta merda, cane! Ti farò fare la fine che fece fare le sue vittime, Albert Fish, ultra merda! Devi morire, male, devi! Devi morire!
5: Ma te pare che... Te pare che tutte le volte devo andare a cercare Wikipedia per capire come mi sta minacciando questo pazzo sclerotico isterico? Oggi volevo fargli la domandina, non me l'ha fatta fare. E quindi niente, sono preso male, andatevene a fanculo. Ciao, ciao, alla prossima.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
14: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna?
15: Cara,
16: No.
15: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'1. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
16: Sì.
15: La vedono.

0: la vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
1: Sì.
0: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
1: Quando l'anima dove va?
0: Va in cielo.
1: Dove?
0: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
2: Col coniglio.
0: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
1: Cioè?
0: Non è che puoi entrare,
1: No. Ah, no?
0: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
1: Sì.
0: La vedono bene. Dice,
1: analizzano,
0: dice, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo, questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
1: Sì.
0: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendicano, in Italia, dici, basta Italia, avevi questo, sulla terra avevi questo culo. Diciamo, dove ti avevi in culo.
1: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
0: che
1: lo sai?
0: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono le macchine?
0: No.
1: No,
0: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
1: Bianche.
0: Bianche, bianche.
1: Come ci sono le strade anche?
0: Sì, ci sono le strade, però a
1: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
0: No, le case non sono fatte di nuvole.
1: No.
0: Sono fatte di cazzi.
1: No,
0: sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
1: rimuori
0: ancora,
1: no.
0: Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no, un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
1: mica la sponda,
0: ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
1: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
0: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
1: com'è?
0: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
2: è diciamo, bellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
2: Le grotte di Toirano, maestro.
0: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
1: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi. Tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
1: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
4: Addirittura?
0: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
1: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
1: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
1: Cosa succede?
0: Te la fanno leccare.
1: No.
0: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
1: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
1: Che
0: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
1: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
1: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60.
0: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Nell'aria,
0: capito?
1: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
1: 12 lingue?
0: Sì, dice, domani, tomorrow, you want less. Poi dice,
1: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, tu sai quanto capisci.
1: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
1: Tutto
0: sei una soava donna.
1: Una soava donna.
0: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
0: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
0: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
1: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, subito adesso.
3: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Nerd.
1: Ciao ragazzi, bentornati sul set dopo quest'estate un po' bizzarra. Allora ragazzi, e soprattutto tu Gundam, preparati perché c'ho in mente un Colossal coi controcoglioni. Scusa il gioco di parole. Allora, faccio due chiamate. Intanto, fammi la cortesia, fagli il culo a Giselle, per piacere, così la prepari per la tripla anale, va bene? Azione!
2: Bravi, pronto?
1: Bravi così, dateci dentro. Bravi. Ottimo, perfetto. Pronto? Mi scusi?
2: Sì, mi dica.
1: Sì, salve, sono Remo Giramella, sono un regista. Stavo cercando, voi siete uno studio di tatuaggi?
2: Sì.
1: Sì, sì, sì, mi scusi se la disturbo a quest'ora di mattina, spero di non averla disturbata durante l'azione di lavoro. Io sono sul set in questo momento, mi perdoni se sentite il rumore. Stavo cercando urgentemente una location, ovviamente pagando, budgetizzando, per girare delle scene di un movie che stiamo preparando.
2: Ok.
1: Sì, allora, se c'è della sua disponibilità, noi dovremmo girare, diciamo, un film a basso costo. Magari facciamo un appuntamento che le spiego un attimo e magari decidiamo un budget, perché devo girare con questi finti tatuatori che sono i nostri attori e con la nostra protagonista, Licia. Il film si chiama Licia si inchiostra la micia, è un film hard. È la storia di questa ragazza dell'est che decide di scriversi il POS sopra la vagina perché grazie alla prostituzione ha avuto la sua rivalsa sociale, quindi attraverso la sua figa lei ha ritrovato un posto, diciamo, in questa società. Quindi mi servirebbero lo studio che sembri uno studio di tatuaggi con i nostri pornatori a canna dritta che le fanno il tatuaggio e poi se la incubano per tutto il pomeriggio, insomma. Fra la tripla anale e un paio di pompini credo che in una giornata di riprese ce la facciamo, insomma.
2: Sì, guarda, devo pensarci un attimino, mi puoi richiamare domani?
1: È perché io ho una discreta fretta, perché siccome tra i protagonisti del film ho anche un artista internazionale che mi arriva da New York, che è Mike Biasoni, non so se lo conosci, famosissimo nell'arde perché è l'unico, diciamo, pornatore con tre coglioni. E allora, siccome gli devo fare il biglietto aereo, che mi costa anche una discreta somma, volevo un attimino capire se intanto c'era delle intenzionalità. Io facevo un salto presso il suo studio, stabilivamo la cifra adeguata. Ovviamente noi siamo una produzione seria, cioè roba tutto in sicurezza, tutto legale, insomma.
2: Sì, sì. No, guarda, non mi interessa, grazie.
1: È un grosso peccato, accidenti. Pronto? Pronto? Ma va che la gente è proprio salmistrata mentale, cazzo, è una produzione hollywoodiana quasi. Bravi ragazzi, dateci dentro, bravi così. Bravo, adesso dacci una leccata alla
3: buongiorno.
1: Riesci. Sì, sì, pronto, mi scusi, sono sul set, sono un regista, sono Remo Giramella che fa andare alla cappella, piacere. Il centro di tatuaggi?
3: Sì?
1: Sì, salve. La disturbo perché lei è il titolare? Perché sto cercando una location per affittarla per 3 ore per girare delle scene di una produzione che stiamo girando.
3: Tipo di produzione?
1: Allora, è una produzione hard. Noi stiamo girando Licia si inchiostra la micia, che è un film, diciamo, del panorama pornografico. Noi siamo una produzione seria, però. Mi servirebbe gentilmente 3 ore, uno studio per fare una tripla anale e un paio di leccate di figa, 2 buchi del culo, insomma.
3: Guarda, se posso partecipare anch'io al film, volentieri.
1: Ma guardi, se lei ha un certificato di stato di buona salute e ha anche un certificato che dimostra che non ha malattie sessualmente trasmissibili.
3: Guarda, l'unica cosa che ti posso certificare è che io ce l'ho veramente stretto.
1: Cioè lei ha una grossa can? Non ho capito, mi sta parlando del suo buco del culo o dell'uccello?
3: Il mio buco del culo, ovviamente.
1: No, ma io non giro film, cioè diciamo questa non è una produzione omosessuale, è una produzione etero.
3: Perché lei
1: voleva girare un film in cui si faceva inculare?
3: Sì.
1: Guardi, potrei girare la sua richiesta a un collega. Io intanto ho da portarmi a casa la produzione di Licia si inchiostra la micia. Pronto?
3: Pronto.
1: Sì, allora, lei ha della disponibilità del suo studio per 2 o 3 ore per farmi fare, diciamo, questa chiavata di comitiva? Perché io ho bisogno dello spazio per simulare appunto un vero studio di tatuatori. Anche perché da New York mi arriva questo famoso artista dell'arte che è Mike Biasoni, l'artista con tre coglioni. Praticamente è un pornatore famoso perché ha praticamente una cartucciera di palle sotto l'uccello, cioè una canna incommisurabile. Quindi siccome devo fare il biglietto a New York e devo capire la disponibilità nello studio per poter...
3: Sì, dipende tutto dal budget che avete.
1: Ecco, vede, già l'apertura mentale mi fa... Scusi un secondo, perché sono sul set e siccome ho adesso in questo momento la penetrazione anale... Gundam, stop un attimo per piacere! mi fai una cortesia, perché se gli spruzzi in faccia subito mi chiudi la ripresa male. Aspettami un secondo solo, sono al telefono, poi ripartiamo. Intanto gli dai una bella leccata di f***a. Perfetto, così, bravo. Lingua a pennello, non farmi la picchiettata che dopo la facciamo sul primo piano. Pronto? Mi scusi, sì, con chi ho il piacere di parlare intanto, mi perdoni?
3: No, Daniele.
1: Piacere, Daniele. Remo Giramella che fa andare la cappella. Come ha sentito, sono sul set, poverini i ragazzi da stamattina che si stanno leccando i buchi del c***o e sono un po' stanchi. Allora facciamo così: io, visto che ho della sua apertura, oltre che anale, anche di visione per questa operazione, magari mi reco presso il suo studio, facciamo due chiacchiere e capiamo il budget. Poi per il discorso di farselo piantare in c***o, magari le giro, la faccio contattare da un mio collega che fa solo hard maschile.
3: Va bene, perfetto.
1: Va bene? Grazie, arrivederci. Salve. Dai ragazzi, che forse ho trovato anche la location. Buttaglielo in c***o. Brava così. Bravo Gundam. Sono il numero uno, cazzo. Parte la produzione di Licia che si inchiostra la micia.
0: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Lo Zodi 105.
5: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta La ragazza che correva con le pecore. I protagonisti: Gunther Menadito è Hans, Joseph Stalla è Franz, Elena Fiordifica è Hanna, e con la partecipazione straordinaria del gregge del Circo Stronzi nei panni delle pecore. Tratto dall'omonimo romanzo di uno svedese a caso. Adattamento cinematografico Fausto Coppi. Musiche di Angela Merkel. Voce narrante Sono cazzi miei, altrimenti il fisco mi perseguita. È mattina. Una gigantesca scatola fatta di mattoni e una cosa spiovente appoggiata sopra e volgarmente chiamata villa di fine Ottocento appoggia sul terreno di un grandissimo parco. Il terreno erboso è cosparso di erba e foglie. Sopra di essa c'è una cosa azzurra, con delle palle bianche che sembrano di cotone e che chiamano nuvole. Due cani, che sono tipo i cavalli, ma molto più piccoli e che cagano meno, corrono liberi sul prato, ovvero l'erba appoggiata sul terreno.
6: Attenzione, Franz! Corri! Corri più veloce! Dobbiamo raggiungere le nostre pecore!
7: Tornate indietro, pecore! Tornate indietro!
5: I due pastori tedeschi si fiondano giù per la vallata a rotta di Colon. Nella vallata, un gregge di pecore è disposto a forma di freccia e indica una ragazza dai lunghissimi capezzoli tutta nuda in mezzo all'erba. La ragazza si torce i capezzoli riccioluti e sghignazza.
8: Bastardi! Questa è la mia vendetta per quella cosa che mi avete fatto quella volta lì! Non riavrete mai le vostre fottute pecore! Mai e poi mai!
5: La ragazza nuda si volta. Fra le chiappe ha dei prelibati ciuffi d'erba. La ragazza inizia a correre e il gregge le va dietro affamato di prelibati ciuffi d'erba.
7: Ferma! Ferma,
6: pazienza! Che strunze!
7: Vai, dai,
6: a Ikemarchen, Kakatessen! Scarafaggia imbruteride! Cane malvace!
5: La ragazza conduce il gregge all'interno di un edificio che contiene il grano, volgarmente chiamato granaio per il grano, e sbarra la porta alle proprie spalle.
6: È in trappola! Forza, Franz! Entriamo!
7: Prima tu! Lanciato biscotto! Prima tu! Prima tu!
5: Hans spalanca la porta. All'interno è tutto dentro e buio. Hans avanza, forse perché al buio anche noi non lo vediamo. All'improvviso si accendono delle luci.
9: Buon compleanno, Hans!
6: Oh, porco cazzo! Questo è festo di sorpreso per mio compleanno?
5: C'è un festone con scritto Buon compleanno, Hans. Molte e persone e pecore indossano cappellini buffi e una grande torta muore dalla voglia di essere morsicata.
6: Ma che bello! Grazie ragazzi e grazie pecore!
5: Ed ecco arrivare il colpo di scena. Hans e Franz sono gemelli, quindi è anche il compleanno del fratello Franz.
7: Scusate, ma io, Hans, siamo gemelli, oggi è anche il mio compleanno.
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma vaffanculo, dai! Cazzo, Franz è il nostro preferito!
10: Ma stai sul cazzo pure a Cristo!
1: Non mi assomigliate nemmeno, scemo.
10: Eh no, la pecora è stronza, però.
5: Franz non la prende benissimo. Senza dire nulla, inizia a roteare su se stesso. Sempre più velocemente, fino a trasformarsi in un cincischione full optional.
12: Cincischione! Cincischione!
10: Mamma, che bravo!
11: Bravissimo! Non sarò mai brava come questo.
1: Ho nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
13: Grazie, grazie.
10: Bravo.
13: Anni che lo fai.
10: Sublime.
12: Ignoranti di merda! Adesso mi distruggo.
1: Vedi come interpreta con le mani.
14: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
1: Cioè, tu guardi le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
11: Sembra filtrata. Cioè.
5: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani. L'essere che ormai conosciamo a menadito fa strage dei presenti, riducendoli a un'informe poltiglia fumante.
7: Oh no, un cincischione! Oh, urla di terrore!
5: Completata la sua vendetta, la creatura si autodistrugge in un'esplosione da poco prezzo. Dove prima c'era un bel granaio da grano, ora vediamo una voragine. Una voragine grande quanto, direte voi? Grande esattamente quanto diventerà il vostro buco del culo se non correte subito a foraggiare le giganormi casse di Mamma Rai. Insomma, paga il canone brutto frammento fecale che non sei altro.
15: Radio 105.
16: 105. 105.
4: Lo Zodi 105.
17: Italia Bubu presenta Le capre. Le capre. Le capre. Oh. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime!
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero scottante!
2: Molto, molto scottantissimo! Aspetta che faccio un balletto di merda fatto male! Ecco, mi sto muovendo assolutamente fuori tempo! Ok, mi risiedo!
1: Sei fortissimo! Bene, oggi parliamo di droga!
2: Droghissima!
1: Un tema tabù per la televisione italiana.
2: Italianissima! Adesso sono molto famoso perché sono in prima serata. Ok, faccio un altro balletto. Aspetta. Ok, perfetto, sto ballando di merda. La gente fa schifo, ma lo faccio lo stesso da 20 anni, vai.
1: Purtroppo nel nostro paese quello della droga sta diventando un problema sempre più grave.
2: Grave, gravone, gravissimissimos. E grazie alla popolarità data da questo programma non pago i ristoranti da 3 anni.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Grassi.
2: Maurizio, ciccioni di merdissima. Vai Maurizio. Aspetta, faccio un balletto del cazzo. Ok, prendo 30.000 euro a puntata.
0: Le capre.
3: Secondo un recente studio americano, l'Italia risulta il 30° paese al mondo per consumo di droga pro capite. Ma com'è possibile? Questo umiliante dato pare essere interamente colpa dei giovani. I giovani italiani stanno smettendo di usare la droga. Avete capito? Ma perché i giovani italiani stanno smettendo di usare la droga? Sono plagiati dalla Chiesa? Sono stati plagiati dalla casa? Sono stati plagiati dagli alieni? Qual è la verità? Andiamo a controllare! Buongiorno, giovane italiano. Perché non ti stai drogando?
4: Scusi, non mi disturbi, per favore. Sto studiando, che domani è un esame.
3: Avete sentito? La solita scusa dell'esame. Ma noi capre non molliamo la presa.
0: Le capre. Le capre. Le capre.
3: Non ti vergogni? Perché non ti droghi come Dio comanda?
4: Perché la droga fa male, no?
3: Avete sentito? Secondo questo idiota, la droga fa male.
4: Senta, per favore, mi lasci in pace, davvero. Devo studiare, che poi inizio il turno da McDonald's per ripagarmi l'università, capisce?
3: Ora che lo voglio o no, rimetteremo questo giovane debosciato sulla retta via. Ecco la siringa, e adesso lo droghiamo come si deve.
4: No, ma che fa? Mi lasci, aia! Aia, mi lasci!
3: Visto? È facile drogarsi. E ricordatevi che per risparmiare potete scambiarvi la siringa senza nessun problema. Potete prestarla ad amici, conosciuti e soprattutto alle troie. Avete capito? E voi a casa, che fate gli imbambolati, perché non vi state drogando? Drogatevi! Drogatevi! Drogatevi, cazzo, drogatevi! Drogatevi!
2: Ecco, siamo rientrati nello studio e sto ballando di merda su una base che non ha senso! C'ho 53 anni e ballo alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
5: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga!
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, no? Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: Lo Zodi 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era la 13ª ora del 13° giorno del 13° mese, quando negli Stati Uniti d'America venne stampata la prima banconota da un dollaro.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Tutti dicevano che avrebbe rivoluzionato il commercio e il pianeta, ma io, che la so sempre più lunga degli altri, non ci credevo. E mi son detto, e se fosse un'astronave?
1: A scuola ci hanno sempre insegnato che la nonnina rappresentata nella banconota da un dollaro è Nonna Pancake, mascotte ufficiale dello sciroppo d'acero più amato dai bambini americani. Ma noi siamo qui per smentirlo. La persona rappresentata sulla banconota è George Washington.
4: George Washington, come ci suggerisce il nome, è il pro-pro-pro-zio di Denzel Washington e, da come ci dice la leggenda, aveva i capelli bianchi, i denti di legno e l'amore per la libertà. Ed ovviamente è il fondatore di una certa città.
1: Quale sia la città di cui si sta parlando è piuttosto palese, no? George Washington? Washington, eh? Esatto! New York! O meglio, solo York, la vecchia New York, che non era affatto come oggi, perché fu cambiata nel tempo.
5: Nessuno sa che ai tempi della vecchia New York, Old York, vabbè, si chiamava solo York, ci fu un certo presidente che costituì un bonus per i cittadini che permise a tutti gli abitanti di York di ristrutturare la propria casa. E lo fecero naturalmente tutti. E questo cambiò l'aspetto della città, che avendo un nuovo look decisero di chiamarla Nuova York. New York, appunto, sì. Vabbè, era praticamente il nostro bonus 110.
1: Ma un cambiamento così radicale di una città così iconica non fu vista di buon occhio dalla popolazione. Per cui il presidente di cui stiamo parlando fu cancellato completamente dalla memoria. Fino ad oggi. Siamo entrati in possesso di un documento segreto.
6: Se state guardando questo filmato, significa che siete una delle 8 persone negli Stati Uniti ad avere accesso a questa informazione. Infatti, io stesso verrò giustiziato non appena la registrazione sarà finita. Mettiti comodo, perché fra tutti i segreti d'America, il più imbarazzante è quello che riguarda Jeff Bezos, l'ottavo presidente e mezzo degli Stati Uniti. Come vi avevo detto, mi hanno ucciso.
1: Esatto, Jeff Bezos fu l'ottavo presidente e mezzo nella storia americana. Si guadagnò la fama di presidente più stramboide d'America.
7: Jeff Bezos era un pazzo. Fece la guerra al bacon, nominò 4 gufi giudici della Corte Suprema, inventò Miss Maglietta Pezzata e inventò un sistema di consegna pacchi rapidissimo che compravi direttamente su internet.
1: Tuttavia, quest'ultima invenzione fu la goccia che fece traboccare il vaso per il popolo americano, perché purtroppo nel 1800 internet non esisteva ancora. Così Jeff Bezos fu deriso, pomodorato e infine cacciato con torce e forconi e si persero completamente le sue tracce. Ma prima di sparire, tuttavia, lasciò segni del suo passaggio per tutti coloro che volessero scoprire di più su di lui.
8: Ein, zwei, drei! Prendiamo l'ultima cena di Leonardo da Vinci, che era molto amico di Jeff Bezos. Leo lo dipinse a Nuova York e infatti se zoomiamo a destra verso l'uscita, eccolo là! Lo possiamo vedere chiaramente! E il Monte Rushmore? Avete mai provato a guardarlo all'incontrario? Eccolo! Di nuovo lui!
1: Nessuno sa quale fu la sua sorte e nessuno ne aveva più parlato, fino ad oggi. L'ottavo presidente e mezzo degli Stati Uniti, Jeff Bezos, è lo stesso Jeff Bezos di cui si parla ancora oggi. Perché Jeff Bezos è un immortale. Io, essendo custode di questo segreto, verrò ucciso alla fine di questa registrazione. Sono morto. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo. Mai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Baldraccona ed è dedicata al suo amato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre mi sto scopando tutti quelli che hanno passato il profilo di X Factor. Madonna. Ricordo ancora con gioia il giorno del nostro primissimo incontro. Io mi stavo scopando tutti quelli che non avevano passato il provino di X Factor. Quando ti notai in lontananza, mentre facevi una scenata di gelosia a tua madre, perché si era scopata tuo padre il giorno del tuo concepimento. E in quel preciso istante capii che eri il super gelosone da tradire con gusto che avevo sempre sognato. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel momento. Come il giorno del nostro matrimonio, quando io feci una... quando io feci una sega al prete... quando io feci una sega al prete mentre pronunciavo il fatidico sì. O il giorno in cui nacque il nostro primo figlio, quando durante il parto mi scopai... mi scopai tutto il reparto di ostetrica. Che ricordi indimenticabili, guarda. Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Baldracona, dedicata al suo amato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, siamo stati davvero felici insieme. Non dimenticherò mai quella volta che mi scopai tua madre il giorno del funerale di tuo padre. Che era morto mentre gli facevo un pompino il giorno del funerale di tua madre. Com'è possibile? Purtroppo ultimamente mi sono resa conto di averti tradito con tutte le persone del mondo e anche buona parte degli animali e delle piante che ti circondano. Oddio. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con nostro figlio. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Baldracona. PS, lo sapevi che mi sono scopata anche un manichino del crash test? Quanto amore, quanto sentimento, è incredibile ragazzi. Ogni tanto ho difficoltà a continuare a leggere queste lettere piene, rase, di sentimento puro, di amore. Ma purtroppo anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi vi invito a inviarmi le vostre lettere cariche, cariche di sentimento e di amore. Ecco il nuovo indirizzo mail al quale dovete mandarle tutte quante. Put your hands up in the air. Wave them round like you just don't care. Yo, brother. Tutto americano. Yo, yo. Jerry B in the place to be.

0: E quante seghe d'estate, poi quante s***ate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.
1: Discorre la tua dolce musica nel culo.
0: Che
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Zizzagna me.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
3: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
5: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
6: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
6: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kita Murt?
7: Nuova avventura. Ah.
6: Via! Verso una nuova avventura, via!
8: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
9: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
11: Togli il portafoglio. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
8: Ma che puzza!
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
9: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, ma non le Allora, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le
11: scendere. Scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
12: Ma per pezzi, allora faccio che spazio.
9: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
6: Permesso!
8: E lei c'è spazio!
6: Ma dove
8: ci vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no? Fatemi passare!
8: Ma lei è Zizzagnaman?
6: Sono Zizzagnaman! Piacere!
8: Facciamolo entrare!
6: Se ne va, voi andate via!
9: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puccia!
9: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnaman!
8: Lei si sente la puzza di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
8: Maia!
6: Vada
8: fuori, maiale! Vada a casa sua,
9: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
8: Grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
13: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
14: Non guardi me, io non ce l'ho.
13: È stato lei?
15: No, io non faccio queste cose. Zizagname non fa queste cose
13: allora,
15: qua.
13: Prendiamo quello del cadavere.
15: Quindi io guardo il cadavere, trovo un cazzo.
16: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizagname. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Faccia a faccia.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ma chi cazzo sei?
3: Non ho capito, scusa.
2: Ma chi cazzo sei?
3: Sono io.
2: Ma te sei ubriaco.
3: Pronto?
2: Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo, ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rotti i coglioni! Non farmi perdere tempo che sto lavorando, testa di cazzo!
3: Ma chi sei, scusa, non ho capito io.
2: Sono Davide.
3: Davide chi?
2: Sono Davide.
3: Davide chi, scusa? Davide chi? Io sono c***o, non ho capito con chi sto parlando.
2: Ma va a cagare, pirlone!
3: Sei Davide chi, scusa, non ho capito.
2: Ciucciami l'uccello!
3: Ma scusa un attimo, non ho capito chi sei. Io sono qui dal notaio, non posso alzare la voce. Chi cazzo sei, brutto deficiente?
2: Ma va a cagare, va, pirla!
3: Ma chi sei? Spiegami, dammi il cognome, dimmi dove sei che vengo a prenderti, pezzo di merda.
2: Ma che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
3: Rompi i coglioni di chi? Ma chi sei?
2: Testa di cazzo!
3: Striscia! Chi sei?
2: È a rompere il cazzo alla gente che sta lavorando, testa di minchia!
3: Tu lavori, ma chi sei? Non sei chi sono io, verme schifoso!
2: Ed è meglio che andiamo a fare in culo!
3: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei!
2: Ma chi cazzo sei?
3: Chi sei tu per avermi telefonato? Chi sei?
2: Ma chi cazzo sei?
3: Chi cazzo sei tu?
2: Pronto?
3: Chi cazzo sei tu, brutto verme schifoso?
2: Sono Davide. Sono Davide.
3: Davide chi? Dammi il cognome, brutto essere schifoso che devi morire. Pezzo di merda, fatti vedere.
2: Ma va a cagare, va, pirla!
3: E spiega chi sei, scemo di merda.
2: Ciucciami l'uccello!
3: Puttana maledetta, dimmi che cognome hai.
2: Ciucciami l'uccello!
3: Vieni qua che te lo taglio via questo pezzo di bastardo di... Dimmi chi sei, brutto figlio di puttana.
2: Testa di cazzo!
3: Dimmi chi sei.
2: Testa di cazzo!
3: Dimmi chi sei.
2: Sono Davide.
3: Ancora, ignorante, dimmi chi sei.
2: Ma chi cazzo sei?
3: Che cazzo sei tu? Mi hai chiamato tu, brutto schifoso di merda.
2: Se col numero ubriaco. Privato.
3: Schifoso, mi hai chiamato col numero privato. Chi sei?
2: Ma te sei ubriaco.
3: Io? Ma vai a cagare, brutto ignorante, ti vengo addosso in macchina. Dimmi chi sei, brutto schifoso.
2: Sono Davide.
3: Ancora, cognome.
2: Sono Davide.
3: C'è il cognome,
2: sono Davide.
3: Figlio di puttana, cognome.
2: Sono Davide.
3: Figlio di puttana. Figlio di puttana.
2: Ma va a cagare, pirlone!
3: Figlio di puttana, dimmi che come ti chiami.
2: Ciucciami l'uccello!
3: Dimmi come ti chiami, pezzo di merda.
2: Ciao!
3: Pezzo di merda, mi devi dire come ti chiami che vengo a prenderti, ti uccido, schifoso!
2: Ciao!
1: Faccia a faccia. Se anche tu vuoi fare uno scherzo a qualcuno, scrivi a wender@105.net. Scrivi a wender@105.net.

0: is a zoo only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1984, quando nel mondo fecero la loro comparsa piccole creature dispettose che avrebbero causato inspiegabili incidenti.
3: Ricordo bene. In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero degli adorabili mostriciattoli pelosi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo naturalmente parlando dei Gremlins. Insieme allo zaino Invicta, Mazinga Z, le penne alla vodka e la fottuta Cyndi Lauper, i Gremlins sono una chiara testimonianza degli anni Ottanta nel mondo. Ma cosa sono?
4: I Gremlins sono creature squamose simili a scimmiette pelose, con lunghe orecchie a punta. Se state pensando di comprarne uno, non dovete assolutamente violare queste tre regole.
5: Ci sono alcune cosette da tenere sempre bene a mente. Se lo esponete alla luce, potreste fargli del male. In secondo luogo, mai dargli da mangiare dopo la mezzanotte, anche se vi implorasse. E cosa più importante, mai, mai, mai bagnarli, perché altrimenti si moltiplicano.
1: Questi tre paradigmi sembrano normalissime regole per accudire un banalissimo bovaro del Bernese, no? Eppure non vi ricordano qualcosa. Chi altri deve rispettare queste regole? Esatto. I cinesi.
4: I cinesi non mangiano dopo la mezzanotte, perché quando è mezzanotte chissà che cazzo di ore sono in Cina. Stanno lontani dalla luce del sole, sennò sparirebbe il loro giallo candore. E soprattutto, pensateci un attimo, avete mai visto un cinese bagnato?
1: Ma che legame hanno i Gremlins con i cinesi, quindi?
6: Dunque, il legame tra i Gremlins e la Cina è di fatto molto antico, da dinastie di milioni di anni fa. La stessa parola Gremlins è la trasmutazione di una parola cinese, Grem Li, proprio come Bruce Lee, Stan Lee o Salvador Dalì. Tutte parole cinesi, più ovvio di così.
1: Esatto, proprio come il sushi o il Covid, anche i Gremlins arrivano dalla Cina. Ma perché sono stati creati?
7: La parola cinese Gremli fu inventata dai monaci Shaolin e significa letteralmente dispositivo posto ad obsolescenza programmata che prima ti costa poco ma poi ti incula perché si rompe dopo poco. Evviva la Cina, evviva il comunismo e conquisteremo il mondo. Incredibile.
1: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile associazione di idee incastonate in una piccola parola cinese. Ma c'è di più. A cos'altro si può arrivare?
3: Pensateci, i Gremlins. Gremli, Shaoli, Shaolin. I Gremlins non sono altro che una rappresentazione della conquista cinese imminente.
1: Proprio così. I cinesi puntano alla conquista del mondo attraverso i loro prodotti a basso costo che vengono comprati e ricomprati in eterno.
8: I cinesi si stanno costruendo un loro mondo! Presto saremo tutti cinesi senza rendercene nemmeno conto, non lo capite? Bisogna boicottarli, cazzo!
1: Ma questo perché? Perché vogliono conquistare tutto quanto? Noi abbiamo la risposta. Tramite i nostri satelliti siamo riusciti ad intercettare questo messaggio cifrato che abbiamo codificato e che vi facciamo ascoltare in anteprima. Attenzione, l'ascolto non è consigliato a chi è molto sensibile.
9: Compagni d'Italia, io sono Christiane Fanco e lavoro in un centro massaggi di cinese. Noi sempre essere disponibili a massaggiare, mettere olio e a volte anche portare in bottini prima bella. Perché noi molto gentili e carini con tutti. Kawaii! Però tutte le volte noi flaintesi, tutte le volte voi chiedete finale di happy ending con pugnetta o pompinello, noi stufi di vostro comportamento razzista e inappropriato. Per questo noi deciso di conquistare il mondo! Viva la Cina!
10: Scusi, ma io avevo pagato per un pompino, quindi...
9: Zitto, merda!
1: Esatto. Il risentimento della Cina nei confronti del mondo nasce solo dalla nostra mancanza di rispetto nei confronti delle povere ragazze che fanno i massaggi nei centri massaggi. Quindi vi lasciamo con un consiglio. Non chiedete più il seghino alla fighetta cinese. Se devi fare un massaggio, fatti solo quello. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
13: Benvenuti, siamo qui in compagnia di Lupin. Benvenuto Lupin. Che ricordo hai del regista Takahata? Takahata?
14: Zazà non arriva, chissà come mai.
13: Ma non c'è, non si preoccupi, mica siamo scemi, non l'abbiamo invitato.
14: Ma si può sapere chi diavolo sei?
13: Sono Maurizio Costanzo, sono un giornalista.
14: Qual è il tuo scopo?
13: Nessuno, te devo fare delle domande. Ma che te sei fumato?
14: È vero, scusami.
13: Benissimo.
14: Ti posso chiedere una cosa? Quando il corno del drago si infrange, il bianco Tamayura attraversa il tempo. Conosci questa leggenda?
13: Ma ho capito un cazzo, Lupin. Comunque, volevo sapere che ricordo hai del regista, capi? Che poi devo intervistare Heidi, veloce. La conosci?
14: Ah, è carina, gentile, è una vera bellezza. È morbida, morbida qui e in tanti altri posti.
13: Sì, vabbè, faccio prima Heidi, hai capito? Facciamo entrare Heidi. Buongiorno Heidi. Vedo che sei rimasta piccola e deficiente come nel cartone animato, Vabbè, una curiosità. Quando giravate Heidi, eravate tutti in una casa, vero?
15: Pensa, davanti alla casa non c'erano né monti, né alberi e neanche una capra.
13: Ammazza.
15: E sai una cosa? Si sentivano tutti proprio a loro agio là.
13: Giravano voci, però, che durante le pause vi accoppiavate con gli animali, con le caprette, gli orsetti, eh?
15: Eh sì, è così. Sai, abitano in stanze molto grandi, come uccelli chiusi in gabbia, e le finestre sono sempre sbarrate.
13: Ma lo sai che sei passata alla storia, non per il cartone animato, ma per il coro Heidi, troia.
15: E con questo?
13: Vabbè, contenta tu. Allora, un'ultima domanda. Ma Peter, noi rimanga fra di noi, era ricchione?
15: Questo proprio non lo so.
13: Vabbè, secondo noi sì. Arrivederci Heidi, zipario.
12: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.

0: Brutti stronzi, sono Gabriele di Rimini. Vi scrivo per chiedervi di fare uno scherzo bastardo alla mia fidanzata Nicole. Il 30 dicembre eravamo in autostrada sull'auto di suo padre, che, tra parentesi, era la prima volta che guidava ed era un po' in paranoia. Un furgone ci ha tamponato e lei ci è rimasta malissimo. Sarebbe perfetto se, oltre al dispiacere, le arrivasse la notizia che deve pure pagare perché aveva torto. Distruggetela! Round 1.
1: Buongiorno, sono Luca Jürgen, la chiamo da Generali.
2: Salve, mi dica.
1: Sì, buongiorno, la sto chiamando in merito al sinistro in data 30 dicembre con il furgone. Ah, esattamente.
2: Sì.
1: Allora, niente, io la chiamavo perché siamo passati all'esame della sua pratica e niente, volevo informarla purtroppo che la perizia della dashcam del furgone con cui lei ha avuto il sinistro ha evidenziato tracce di responsabilità da parte sua alla guida del veicolo.
2: Perché? Scusi, io ho frenato, cioè non ho nemmeno toccato la macchina davanti.
1: No, allora...
2: Io la distanza di sicurezza ce l'avevo dalla macchina davanti.
1: Allora, per quanto riguarda la perizia effettuata dal perito di parte, risulta che prima di tutto la distanza di sicurezza non era corretta e in secondo luogo...
2: La sua di lui o la mia?
1: La sua.
2: La mia?
1: Esatto, sì, la dinamica che è stata ricostruita.
2: Ma la distanza di sicurezza deve tenere lui, no? Mica devo tenerla io da quello davanti, da quella dietro di me.
1: Esattamente, ma siccome la distanza di sicurezza che lei teneva dal veicolo di fronte non era adeguata, la sua reazione è stata sproporzionata e il veicolo, diciamo che l'ha tamponata, non ha avuto il tempo tecnico necessario per evitare l'impatto. Questa è la perizia di parte, non è la nostra perizia.
2: Ma scusi, ok, però la Jeep, la macchina dietro di lui, per evitare un ulteriore tamponamento... Cioè, quindi vuol dire che non è che la colpa è la mia, perché io quella la macchina davanti non l'ho manco tamponata.
1: No, guardi, allora...
2: Poi io freno, cioè, se non avessi frenato, non ho inchiodato assolutamente, anche perché eravamo in coda.
1: Lo so,
2: mi stavo andando a una velocità che non era...
1: Mi rendo conto.
2: 60, 60 chilometri.
1: Mi rendo conto. Cioè, quello che le posso dire... è che pesa un po', diciamo, sulla dinamica il fatto che lei sia un guidatore inesperto.
2: Perché inesperto?
1: Perché a noi risulta che fosse la prima volta che lei conduceva questo tipo di veicolo.
2: Ma non è vero.
1: Beh, questa è la dichiarazione che ci è stata rilasciata, mi scusi.
2: Ma come fanno a dirlo?
1: Io sto leggendo...
2: A parte che quella macchina lì io l'ho già guidata un sacco di volte. Cioè, non capisco, ho guidato anche più di una macchina, ecco.
1: Allora, io qua leggo che viene chiesta una corresponsabilità e quindi ne consegue che la liquidazione del danno è in parte a carico suo.
2: È lui che mi ha tamponato e la macchina dietro di noi, per evitare un ulteriore tamponamento, è andata nella corsia quella chiusa.
1: Guardi, io non ho accesso a tutti i dati del sinistro. Leggo solo una richiesta di corresponsabilità con un massimale fino a 2.700 euro. Però le passo il legale. Non so cosa dirle, sono un impiegato. Abbia pazienza.
2: No,
1: pietà di me.
2: So che lei... Va bene.
1: La metto solo
2: grazie.
1: Un attimo in attesa, grazie.
2: Sì, grazie. Passano il legale ora. Parli te o parlo io?
3: Non puoi parlare lui.
2: Però devo parlare io. Round
4: 2. Assicurazioni Generali S.P. Alfio. Stai per essere raggirato da uno dei nostri aguzzini con le paciotti. Attendi, la tua giornata sarà rovinata il più presto possibile.
5: Pronto? Sì, pronto, la signorina...
2: Sì, sono io, salve, buongiorno.
5: Salve. Allora, adesso qua mi stanno passando i documenti. Quindi lei...
6: Sì, fanno un po' identificare intanto.
5: Pronto?
2: Come si chiama lei, scusi?
5: Sono l'avvocato Pistacchio.
2: Ok.
5: Sono dello studio legale delle Generali.
2: L'avvocato Pistacchio, sì.
5: Allora, signorina, a me hanno passato le immagini della dashcam del furgone. Si vede chiaramente che lei era al telefono mentre avveniva l'incidente.
2: No. Negativo.
5: E dalla ricostruzione dei fatti lei risulta essere una guidatrice spericolata. Cioè una...
2: No. Negativo, guardi.
5: Signorina,
2: guardi, negativo perché
5: calmi.
2: Allora io non avevo assolutamente il telefono, avevo il navigatore attaccato alla
5: Si vede
2: alla
5: dalla fotografia, si vede chiaramente uno schermo, signorina.
6: Come parla? Cioè. Anche perché prima ti ha
5: contattato. Sento una persona sotto che è fastidiosa anche.
2: Ma allora fastidiosa perché comunque io pericolata.
5: Io sono un avvocato laureatissimo. Partiamo da questo presupposto. Mi dà fastidio questo signore sotto che si identifica.
2: Ma va bene, ma lei può essere
6: quello che sta dicendo. sta dicendo delle cose che non esistono.
5: Ah, mi passi cortesemente il maleducato, se vuole, parlo direttamente
2: ma
5: con lui.
2: Ma non è maleducato.
5: No, è un caffone, perché io è un pazzo.
2: Allora,
5: è un pazzo.
2: Ma allora, è un pazzo, lo dite, semmai a qualcun altro.
5: No, io lo dico al signore lì che continua a blaterare parole a caso. Io sono stato gentilissimo. Le sto riportando semplicemente i fatti. Poi io l'ho chiamata cortesemente per cercare di trovare una soluzione.
2: Non le sto rispondendo cortesemente.
5: No, ma il signore sotto mi dà fastidio, mi sta infastidendo. Poi io pazzo, cioè divento pazzo.
2: No, lei non passa per niente. Lei mi ha dato della spericolata. Punto primo, non sta nemmeno.
5: Sì, ma signori, non deve alzare la voce, perché lei è una pirata della strada. Mi scusi.
2: Posso essere il rappresentante della Ferrari, che lei non lo sa nemmeno.
5: Ma a me
2: non lei
5: non interessa,
2: lo sa. Quindi, ma dai, lo dico io.
5: Ma no, ma signora, okay? Ma mi interessa, a me non interessa, io devo fare il mio lavoro.
2: Ma mi interessa chi è.
5: Qui ci sono 2700 euro da sganciare. Signorina, allora se vogliamo metterla così, io le mando una bella fattura, lei mi salda 2700 euro e abbiamo risolto il problema. Ci salutiamo.
6: Poi ne parliamo.
5: Ma chi è sto pagliaccio dietro che mi dà fastidio?
2: Guardi, sì, che il pagliaccio è mio padre e non si permette assolutamente di dire pagliaccio. Guardi, perché nessuno qua lei l'ha offesa. Stiamo parlando di una cosa.
5: Stia calma, signorina, abbassi la voce. Che per il momento lei è una criminale. Per il momento.
2: Sì. Sono Totorina. Sono Totorina io.
6: Dico, butta giù, non ci parlare più con sto coglione.
5: Allora, signorina, io le dico solo una roba. Si sente chiaramente che suo padre è un ascoltatore dello Zoo di 105, proprio si sente lontanamente. E questo.
2: Ma cosa stai dicendo? Ma io sono in casa che stavo studiando. E
5: è uno scherzo! È uno scherzo della radio!
2: Ma vai!
3: È uno scherzo del tuo fidanzato!
2: No. Ma va a cagare, Gabriele!
5: Passami quel maleducato di tuo padre che lo sistemo io!
3: Di a tuo padre che lo gonfio!
2: Ma sto stronzo adesso la fa! No, già quando ho letto il nome avvocato Pista mi ha detto minchia, mia mamma era piegata da ridere. No.
3: Però tuo padre l'ha incazzato.
5: Sì, tuo padre l'ha incazzato.
3: È furibondo?
2: No.
5: Vabbè, cosa gli diciamo al tuo fidanzato, quel merda?
2: Esatto, sì, ma tanto dopo lo vedo, ancora non ha capito con chi ha a che fare.
5: Noi sì, noi sì.
3: Aizzagli tuo padre come un mastino.
2: No, vabbè, mi sto morendo.
3: Ciao.
5: Ciao.
3: Vai piano, ciao.
5: Ciao.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai.
4: Sai che gli fai?
3: Mi piscia la
4: sta merda seccata.
3: Vieni, vieni, vieni.
4: Non ti azzardare.
3: No, no, no.
4: Sta
3: pisciando addosso.
4: Voglio che le pisci addosso.
3: Io rutto, rutto anche te.
4: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
3: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quelle e quelle. La briacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è la briacatura?
6: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
6: Leone.
3: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
4: Ti do dietro la schiena con la merda.
3: Madonna, ma sa, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
4: Ti do dietro la schiena.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il formaggio gentile. Gli
1: audiolibri.
3: Questa è la favola del formaggio gentile. C'era una volta un particolare pezzo di formaggio, conosciuto da tutti come il formaggio gentile. Il formaggio gentile era chiamato così perché era un formaggio ed era anche molto gentile. Buongiorno, tante grazie, prego prima lei, arrivederci, e porti i miei formaggi alla signora, diceva così il formaggio gentile, dimostrando appunto di essere molto gentile. Talmente gentile che ogni uomo del paese faceva a gara per essergli amico, e non passava giorno senza che una donna grattugiasse un po' di pecorino col grilletto o si infilasse una mozzarella calda nel culo, sognando di fare l'amore con lui. Purtroppo, alla lunga, questa bizzarra abitudine di trastullarsi coi derivati del latte portò a un'epidemia di infezioni genitali che iniziarono a tormentare di prurito le parti basse dei malcapitati cittadini. Si lamentavano così i poveri cittadini, grattandosi la patata, il culo o finanche i coglioni. Non sapendo più dove sbattere la fregna, gli abitanti del paese decisero di chiedere aiuto al formaggio gentile. Aiuto, aiuto, aiutaci formaggio gentile, ci prudono le vergogne e non sappiamo cosa fare. Il formaggio gentile, che una volta aveva visto la figlia del mugnaio schiaffarsi un galvanino intero fra le chiappe, ebbe un'illuminazione e disse: ma levatevi dai coglioni facce di merda, che minchia me ne frega a me se non sapete neppure farvi un bidet. Ora toglietevi dal cazzo che solo a guardarvi in faccia mi viene da vomitare. Gli abitanti ci rimasero di merda. Avevano sempre ritenuto quel formaggio un formaggio gentile. E perciò l'avevano chiamato formaggio gentile. Ma ora il formaggio si era dimostrato molto maleducato, e quindi iniziarono a chiamarlo il formaggio molto maleducato. Gli uomini non vollero più essere suoi amici, e le donne smisero di frizionarsi la vagina con ricotta, caciocavallo e sottilette fuse. Così, a poco, l'epidemia di infezioni genitali cominciò a scemare, e gli abitanti del paese poterono finalmente smettere di grattarsi. Pace e serenità tornarono a regnare. E tutto ciò, grazie al formaggio gentile, che era talmente gentile da accettare di passare per maleducato se questo poteva portare beneficio a chi gli stava intorno. Minchia quant'era gentile. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio. Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, negli ultimi giorni alcuni complottari hanno diffuso teorie più o meno verosimili sulle condizioni di salute del Papa. Il fatto stesso che il pontefice comunichi solo tramite messaggi audio e che le sue condizioni di salute siano così altalenanti ha alimentato alcune teorie secondo le quali il pontefice, Papa Francesco appunto, è morto un paio di settimane fa e adesso la Chiesa stia tenendo artificialmente in vita il suo ricordo perché il conclave ancora non ha deciso che tipo di Papa eleggere, un Papa conservatore, un Papa progressista. L'ordine mondiale sta cambiando. Queste sono le teorie più accreditate, tanto che un TikToker ha cercato addirittura di fare irruzione all'ospedale Gemelli per vedere se c'era il Papa attaccato ad un tubo. Ma io voglio sapere cosa ne pensate voi. Il Papa è vivo, il Papa è morto, il Papa sta risorgendo? Apriamo le linee. Apriamo con Sotterfugio, camionista veneto dal camion. Vai Sotterfugio, la tua sul Papa, vai.
4: Il Papa è morto.
3: Il Papa è morto secondo lei?
4: Sì, l'ha detto anche Fabrizio Corona.
3: L'ha detto anche Fabrizio Corona, quindi una fonte attendibile. Una persona di grande spessore. Il giornalista d'inchiesta Fabrizio Corona. Fabrizio Corona.

0: una giornalista d'inchiesta.
1: Io mi fido di lui e di tanti altri che dicono questa cosa. E io sono sicuro di questo, perché
0: certo. Come fa?
1: È morto il 15 di febbraio.
0: Il 15 di febbraio. Da cosa le deriva questa sicurezza? Dica.
1: Perché ho delle fonti che non posso dirvi,
0: certo.
1: Okay, ma ho delle fonti.
0: Quali?
1: Dicono che il papà è morto.
0: Quali fonti?
1: Non posso annunciare la morte del papà.
0: Certo.
1: Ma è inutile che scrivano Facebook il papà sta mangiando, il papà sta cagando.
0: Dubito.
1: Va
0: bene, sì, dubito fortemente che la Santa Sede esponga foto del Papa che caga per dimostrarne l'esistenza in vita. Di questo dubito io.
1: Non me ne frega, ascoltami Tuzzani.
0: Ci ho detto.
1: Sono sicuro, il Papa è morto.
0: Non lo dico assolutamente.
1: Il 15 di febbraio, ammettilo, perché anche tu lo sai.
0: Ma non diciamo sono puttanate.
1: Puoi dirlo, perché sennò ti fanno fuori.
0: Certo.
1: È così che
0: chi ti fa fuori?
1: I poteri forti ti fanno fuori.
0: I poteri forti chi? Chi sono questi poteri forti?
1: Ma non posso dirlo,
0: Non puoi, perché. Perché giustamente il potere forte è qui che ascolta la telefonata tra un cazzone e un camionista di
1: merda. Esatto, bravo, vedi che ci sei arrivato.
0: Ma le tue fonti sono quelle scritte a pennarello sui cessi dell'autogrill sotto i numeri dei pompinari?
1: Ascolta, Crociani,
0: dai.
1: Pagliaccio.
0: Pagliaccio.
1: Mi fa una domanda, mi fa una domanda,
0: tu...
1: io ti ho dato una risposta.
0: Bravissimo, però, allora, bravissimo.
1: Mettitelo su per il culo,
0: Io ti credo a te, al tuo naso rosso, alle crocette sugli occhi, agli scarponi e al fiore che spruzza acqua. Anzi, hop, mi hai bagnato, accidenti, che scherzo.
1: Ma oh, ascolta, non sta, oh.
0: Ciao, pagliaccio.
1: Non mi chiamare così,
0: pagliaccio.
1: Non mi chiamare così, smettila, Cruciani.
0: Scusami, devo andare. Ti devo lasciare perché devo farmi sparare con un cannone mentre l'orso va sulla biciclettina. Ciao pagliaccio. Dai, butta giù questo cazzo di. Dai, la famiglia Orfei ti sta cercando, dai. Va bene, salutami tutti i togni. Ciao.
1: Sì, vai finito male.
0: Andiamo da Achille dalla provincia di Prato. Forza Achille, sul papa, vai, pronto.
2: Il papa. Sarà vivo.
0: Sarà vivo.
2: Oppure la voce che ho sentito era quella di Massimo Lopez, non lo so.
0: Massimo Lopez, secondo lei la Santa Sede ha affidato a Massimo Lopez il doppiaggio del papa? Per quale motivo? Scusi, proprio a Massimo Lopez.
2: Che te devo dire?
0: Cioè, secondo lei, scusi, mi viene da ridere, però secondo lei c'è un concilio di cardinali che dice come facciamo a prolungare la vita del papa? Chiamiamo Massimo Lopez, che arriva vestito da cangurotto in Vaticano e risponde alle domande al posto del papa. Massimo Lopez.
2: Ma io penso di più a una scena tipo come Weekend con il morto, con un paio di energumeni, uno di qua e uno di là,
0: che lo tengano su, lo tengono su e uno gli muove la bocca e dietro c'è Massimo Lopez vestito da divano del 1600 che ne fa la voce. Guardi,
2: può essere, sì.
0: Guardi, di tutte le teorie strampalate che ho sentito, questa sicuramente andrebbe premiata. La ringrazio molto. Arrivederci.
2: Buongiorno.
0: Arrivederci a lei, salve. Andiamo da Ciro da Napoli, Ciro Carogna. Forza Ciro, morte del papa, vai Ciro Carogna, vai.
3: Calami i morti suoi se è morto.
0: Saranno i morti suoi se è morto.
3: Morono tante creature uno.
0: Certo, sì. Sì, certo. No, dico, ma secondo lei. Le dispiace per il papa?
3: No, a me me ne fotte però.
0: Non gliene frega un cazzo lei se è vivo o morto. Perché? Lei è anticlericale, è ateo?
3: No, muoiono tanti bambini del Breale, Viane, 10 minuti, 4 minuti, ma non posso un papa.
0: Ma se fosse morto, perché non lo dicono?
3: Che ne sai, ci sono problemi di loro, forse si vogliono congelare, si vogliono stipare quando hanno la fame, si mangi.
0: Sì, scusi, a me mi sembra di parlare con un iraniano che vende tappeti, non capisco che cazzo dice.
3: Ma fammo un cacci del muro.
0: A lei e a sua madre, quella fogna. Arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo speciale dell'amico mio da Grey School. Buongiorno carotina.
4: Ciao, fammi i coglioni e...
0: Pronto? Questa persona non è Grey School, è ovvio, però risponde al suo numero, proviamo a richiamare.
4: Guarda che mi chiamo i carabinieri e...
0: Sì, pronto, buongiorno.
4: Perché è impossibile, vai strafiga.
0: Mi scusi? Richiamiamo ancora, richiama, voglio andare a fondo. Allora, buongiorno, innanzitutto mi chiamo Giuseppe Bruciani, buongiorno.
4: Cosa ha avuto?
0: Allora, io sto cercando l'amico mio che risponde a questo numero di telefono, perché ce l'ha lei?
4: Ma quale amico tuo insieme mio?
0: Signora, io sto cercando Alessandro, dove sta?
4: Ma quale Alessandro? Mona! È mio cugino di suo Alessandro!
0: No, scusi, abbia pazienza, fino a prova contraria questo è il numero dell'amico mio.
4: Ma quale numero? numero di amico tuo?
0: E questo?
4: Questo è un numero fisso.
0: Un numero fisso?
4: Questo è un numero fisso.
0: Avrà forse fatto la deviazione di chiamata?
4: Ma non so neanche chi che si sta restando.
0: Ma è impossibile, signora.
4: Questo è un numero privato.
0: Lei lo sta coprendo le sue malefatte, perché lui ha in testa azioni criminose. Lo sa che è un pregiudicato?
4: No.
0: Sa che è un pregiudicato? È un pregiudicato, pericoloso?
4: Beh, sì.
0: No, voglio sapere perché lei copre le spalle.
4: No, dimmi, voglio sapere perché ti interessa.
0: Lei è complice.
4: Dimmi, complice.
0: Lei è una complice, o la complice di un pregiudicato.
4: Dimmi,
0: complice.
4: Dove io abito?
0: Che cazzo ne so, signora? Io non c'ho la palla di cristallo.
4: Ho avuto roba con i coglioni.
0: Innanzitutto piano con le parole.
4: Questo numero io lo porto dai carabinieri.
0: Sì, porti anche tutto il telefono e anche un pezzo del comodino.
4: Ecco, te porto anche qui.
0: Sì, va bene, signora. Ciao. Ma io sto cercando il mio amico Grey School. Pronto? Vecchia bastarda bifolca coi baffi alcolizzata, stentata. È una notizia terribile. Da come parla la signora, sicuramente o è la madre o è la sorella, perché da un albero di pere mele non ne nascono, ma tante banane sì, da ficcargliele tutte nel culo. Arrivederci.
5: Radio 105.

0: Pronto?
1: Pronto, ro...
0: Sì?
1: Di Forlì?
0: Sì.
1: Mio nome è Lisimba. Io ho chiamato per... signore vecchio, avere fermato autobus pieno di negri perché pensava che nessuno avere pagato biglietto.
0: Ma va là? Ma quando? Ma chi?
1: Un signore, avere fermato. E dopo venito polizia, controllato tutti e tutti aveva pagato biglietto. E
0: beh, allora cosa c'entra?
1: Vecchio, vecchio di merda di Forlì fatto figura di merda. Tu contenta?
0: Ma noi non c'entriamo niente, ma come fa a dire che è questo qui, questa persona che sta qui, scusi, eh?
1: Allora è stato altra persona?
0: Ah sì, sì, guardi, garantito, glielo garantisco io, guardi, parola d'onore.
1: Io però chiederei una cosa.
0: Dica.
1: Allora, tu contenta?
0: Se sono contenta io?
1: Sì, contenta?
0: Ma di che, scusi, eh?
1: Di uomo di merda che ha fatto brutta figura. Tu con...
0: Guardi, ascolti, questa persona di merda è qui vicino a me, glielo tascio.
1: Sì, basare.
0: Sì.
1: Brondo?
0: Oh!
1: Stato tu a fare brutto gesto? Tu, colpa tua, hai fatto brutto gesto su autobus! Era tu sopra pullman?
0: Ascolta, lascia perdere, va là!
1: Tu contenta?
0: Pronto?
1: Brondo, caduta linea!
0: Ascolta! Smettila, eh?
1: Io voglio solo sapere, tu...
0: Smettila!
1: Tu contenta? Tu figlio di puttana! Uomo di merda!
0: Sì.
1: Adesso io mangiare babba con soldi tuoi!
0: Ascolta, guarda che ti denuncio, eh!
1: Tu denunciare negri, fatto brutta figura! Uomo di merda! Io chiamare polizia, eh?
0: Ascolta.
2: Pronto, buongiorno, salve.
0: Non sono io.
2: No, signora, sono al commissariato, la polizia.
0: Dica.
2: Buongiorno, salve. Senta, noi abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardo una persona di colore che sta telefonando a delle persone di Forlì.
0: Sì, infatti sta telefonando a casa mia.
2: Riguarda il fatto del pullman, giusto?
0: Io non c'entro.
2: Aspetti, aspetti, commissario, sì, è quello del pullman, sì. Senta, allora, cosa le diceva al telefono questa persona? Era bianca o era negra?
0: No, per me era negro.
2: Aspetti, commissario? Era negro, sì. Allora, senta, il signore è quello che l'accusava di essere il signore del pullman, giusto?
0: Ma sì, io ho detto stamattina al giornale.
2: Certo, certo, lei non c'entra niente, ovviamente. No,
0: ma che siamo? Io abito qui pur lì.
2: Aspetti che facciamo così, guardi, le passo il commissario, così chiudiamo la pratica. E almeno facciamo, eventualmente facciamo un esposto. Stia in linea, glielo passo, eh. Aspetta.
1: Brondo? Tu contenta?
0: Ascolta, smettila, va là.
1: Essere tu su pullman? Uomo di me? Essere stato tu su pullman?
0: Ma che pullman? Non sono andato in un supporto, ma smettila!
1: Tu contenta?
0: Ma smettila!
1: Ma tu contenta?
0: Oh, guarda che non sono io, pezzo di merda!
1: Messo giù? Vabbè, io andare che sennò perdo pullman. Ovviamente il mio biglietto pagare con 40 euro vostri, eh. Salutare, contenta, ciao.

0: 25. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi parliamo di Trump che ha la libidine della Groenlandia. Tatti dice: voglio farmi una macchina nuova, voglio comprarmi una borsa di qualche famoso stilista. Trump la mattina si sveglia e dice: oh, c'ho una voglia di Groenlandia. E quindi adesso è un mese che mena il torrone con sta roba, che vuole invadere la Groenlandia, che però è parte della Danimarca, che è uno stato sovrano. Non si capisce bene come pensi di appropriarsi di questa terra che potrebbe essere ricca di minerali, ma al momento non si sa. Quindi voglio parlarne con voi. Parliamo di Donald Trump e della Groenlandia. Apriamo con Tugurio da Bergamo. Vai, Tugurio.
4: Uè, Giuseppe, ti aspettavo con ansia. Come i trans aspettavano Marrazzo.
3: Sì, è una battuta che allora, ha almeno 20 anni. Cioè, Marrazzo non se lo ricorda,
4: sì,
3: più.
4: Nemmeno
3: Marrazzo si ricorda
4: attuale,
3: di Marrazzo.
4: Sempre attuale.
3: Ma che attuale. Senti, stiamo parlando dei Trump.
4: No, stiamo parlando, oggi parlo io. Oggi parlo io perché in questa lunga settimana ti ho dedicato una bella poesia.
3: Porca miseria, sono ansioso di ascoltarla. Dimmi pure.
4: Esatto. Allora, parola a me. Un Cruciani dai denti gialli,
3: sì.
4: Con quel programma fai solo danni.
3: Non fa rima, già cominciamo malissimo, cioè,
4: un
3: la prima
4: Cruciani dai gialli denti, ti ascoltano solo quattro dementi.
3: Sì, è ipermetra.
4: Un Cruciani dai capelli unti, quando ti sento mi dai tanti spunti. Soprattutto quando devo cagare, io ti ascolto e vado senza esitare.
3: Bravo Carducci, è finita questa cazzata o ce n'è ancora?
4: No, ce n'è ancora un pezzettino.
3: Porca miseria.
4: Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto.
3: Sì.
4: No, ho sbagliato la rima.
3: Porca la puttana.
4: O Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto mi fai cadere i coglioni. Ah, no, e non solo quelli. Ecco dove stava la rima.
3: Ma questa roba qua è goffa e non sta in piedi mai. È una roba orribile.
4: Due Parenzo, vi dovete rassegnare.
3: Sì.
4: Nessuno vi ascolta perché fate cagare.
3: Beh, hai finito adesso lo sproloquio?
4: Dopo questo, per ad arte, è giunta l'ora di far come Baglioni. Ora mi taccio e mi levo dai coglioni.
3: Bravissimo, è la prima cosa sensata che hai detto oggi. Vaffanculo anche a te. Ciao, Tugurio. Ciao. Andiamo dal Vecio, il Vecio da Treviso. Vai, Vecio.
5: Chi se la frega pure, che cazzo me ne frega?
3: Come? Scusi, ma è una terra di un altro?
5: Va bene, che faccia ciò che vuole, basta che non venga a rompere i coglioni qua in Italia, per quello che gli dica.
3: Scusi.
5: Se già abbiamo i nostri problemi, può pensare anche a Trump che vuole invadere la Groenlandia.
3: Ma scusi, ma è legittimato secondo lei a farlo o no?
5: Ma non sono nessuno per dire se è legittimato, porco. Ho capito,
3: dipende.
5: Può essere che è legittimato oppure no, ma
3: legittimato da cosa? Scusi, da cosa? Lei sa di chi è la Groenlandia? Sì.
5: Groenlandesi.
3: Scusi, ma lei dove cazzo vive? A Lilliput? Cos'è?
5: Io vivo in Veneto.
3: Sì, lei
5: di Venezia.
3: Sì, però non si rende conto di tutto ciò che le sta intorno. Lei pensa di essere Elrond, il re degli elfi,
5: Ma che cosa ha avuto che me ne chiama a me della Groenlandia?
3: Se domani 25.000 austriaci si prendono il Veneto. Così.
5: Bene, andiamo in guerra, copriamo tutti gli austriaci, via.
3: Cosa dice? Lei non
5: è... Ci vuole, a parte che ti dico, è un po' un problema adesso, perché con le generazioni che abbiamo adesso,
3: esatto,
5: non so neanche se riusciamo ad andare in guerra,
3: appunto,
5: perché non sappiamo neanche difenderci.
3: Appunto, allora...
5: No, perché c'è ancora gente come me che ci crede ancora.
3: Lei è un parassita, lei è un verme della terra.
5: E tu sei la fogna! Sei la merda,
3: Per
5: sei un onto di merda, puzzi come la fogna!
3: Platelmi!
5: Porco! Sei una merda, sei un onto!
3: Tenia, lei è una tenia! Tenia!
5: Amaro,
3: tenia!
5: Tenia!
3: Tenia! Tenia, sarà il primo! Sarà il primo!
5: Lasciami parlare, brutta merda!
3: Il primo ordigno! Primo ordigno! Primo ordigno!
5: Smettila!
3: Primo ordigno sarà su di lei, nel suo culo! Bum bum bum bum!
5: Smettila di provocare!
3: Bum bum! Bum bum!
5: Smettila!
3: Veneto ho distrutto!
5: Ti faccio saltare in aria, porco! Te, Trump e Putin, porco! Tutti insieme, bastardi, maledetti! Porco, madonna, mi hai fatto venire... No, mal di gola adesso,
3: cosa?
5: Allora tu mi provochi, porco!
3: Certo!
5: Ti sto dicendo che non voglio bestemmiare, cazzo, mi provochi, porco!
3: Ovvio!
5: Allora parliamo di Trump o parliamo di lombrichi, voglia!
3: Parliamo di stronzi, anzi no, l'abbiamo fatto per 2 minuti, arrivederci! E siamo arrivati al momento di collegarci con l'amico mio da Grey School, ma prima vi do un'anteprima della puntata di domani, perché registrando la puntata di oggi abbiamo trovato l'illuminato di Baviera, una persona che conosce la verità su ogni cosa e che ha delle teorie calzanti per ogni capitolo della storia umana. questo è un cliffhanger, lo sentirete nella puntata di domani, ma adesso è il momento di chiudere con il dolce bufalotto, amico mio caro Tino. Sei lì?
6: Non c'è nessun amico suo, ha sbagliato numero.
3: Mi piace questo tuo atteggiamento posato, amico mio, molto tenero, lo condivido.
5: Non te gagni ancora, Ressà! Tenera... Maledetta merda, cane!
3: Tenera rondinella!
5: Non te gagni ancora, messo via!
3: Stai andando
5: questo
3: a fare il nido?
5: Questo amico di eccellenza, sì. Sbocciare, sboccia, poveri, Non te gagni ancora, Ressà! Bastardo! Cosa c'è? Cerca di andare a morire, non rompermi i coglioni, merda!
3: Senti, tenera rondinella, stai andando a fare il nido per la primavera? Per i tuoi piccoli, piccoli, piccoli pulcini?
5: Non sta a ritaccare a romperme i coglioni,
3: amico mio!
5: Non sta a ritaccare a rompermi i coglioni!
3: Carotina, senti.
5: Questo è il mio numero di telefono e non devi rompermi i coglioni!
3: Spinacino.
5: Hai capito? Quando uno acquista la SIM e diventa di sua proprietà! E non è giusto che ci siano infame e maledetta merda che rompono i coglioni! Hai capito o no?
3: Ma non c'entra niente, stai farfugliando!
5: Hai capito o no?
3: Ovviamente no, ovviamente no! Senti, carotina!
5: Devi dirmi sì, ho capito, signore! E inchinarti! Brutta merda! Secondo me... infame maledetto! Secondo inutile! Me...
3: Senti, senti, piccola capretta che bruca l'erba!
5: Non hai niente! Piccola capretta! Non sarò per me i coglioni! Bastardo, cane!
3: Oggi...
5: Affrontami di persona! Ma non sì. Niente, mami, piccola capretta!
3: Ma tu pensi di essere un ninja, invece sei una tenera capretta! Tenera capretta!
5: Io sono quello... cane, che ti farà venire il gabibo a porta le schiaffoni, cane, ti passo il rosso compagno e ti gonfio come gabibo, bastardo, quello pupazzo, ti penserai davvero,
3: maledetta
5: merda, cane.
3: Hai finito? Hai finito con le tue minacce e le tue
5: minacce? Quanto buffone sei? Quanto buffone sei? Ma tu Confindustria, cazzo, ma
3: ancora,
5: te paga per i coglioni,
3: sei
5: amici.
3: Un disco rotto.
5: Ma te, ma che cazzo?
3: Tu pezzente miserabile, io milionario, capito come funziona? Io intelligente.
5: Tu grandissima merda, no milionario, tu grandissima merda, infame, maledetto,
3: sboccio.
5: Bastardo.
3: Io sboccio e mi faccio le fighe, tu invece urli e ti fai le seghe,
5: ma
3: io sboccio fighe.
5: Va bene, bastardo. Cane,
3: aio,
5: parla bene,
3: aio.
5: Cosa vuoi farti?
3: Maleducato.
5: L'unica cosa che fai venire le malattie.
3: Scurrile.
5: Hai persone, bastardo, da un onto maledetto.
3: Dai, carotina, carotina, su, dai, è primavera, diamoci un abbraccio solidale.
5: La forza di Grayskull! Ti farò brandelli, bastardo maledetto,
3: certo.
5: Le tue ossa le userò per costruire un anello da giardino e ti metterò in giardino, così chiunque arriva a casa mia ti vedrà bello morto, maledetta merda. Questa è la fine che farai, devi morire male, devi morire.
3: Ma perché io dovrei essere il suo nano da giardino? Cioè, che perversione è? Ma poi, cioè, morto, ti trasformerò in nano da giardino, così tutti quelli che vengono in giardino ti vedranno in giardino. Cioè, non a sé, gli fa male la primavera, eh? Questa deve essere una forma di allergia o qualcosa. Comunque sono contento di averlo ritrovato. Andatevela a

0: Lo Zoo di 105.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola, leccami adesso.
4: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
5: Ogni volta mi fregano questi qua di questi porni della televisione qua a pagamento. Meno male che c'ho il pezzotto, sul pezzotto sicuro trovo un bel film che minchia mi faccio marrangio la minchia. Vediamo cosa c'è in lista.
6: Ciao utente, benvenuto su Pornbub.
5: Cambia canale.
6: Ciao utente, benvenuto su Pornbub.
5: Cambia canale.
6: Ciao utente.
5: Cambia canale.
6: Utente.
5: Cambia.
6: Ciao utente.
5: Ah, qua sì, qua ci sono questi cioè, coglioni che picchiano sui culi, vai, bello.
6: Benvenuto a Pornbub. Hai selezionato la telefonata.
5: Oh, minchia, la roba di telesega. E vai.
7: Vengo. Pronto? Casa col culo, chi parla?
8: Ti ucciderò, bastarda!
7: Non fa paura. Sì.
9: Non fa paura mai.
7: È finita la scenetta.
8: Questa notte morirai, bastarda! So cosa hai fatto l'estate scorsa! Ti ucciderò!
7: Tesoro, sono successe tante cose l'estate scorsa, devi essere più preciso. A cosa ti riferisci? All'orgia coi nani? A quando mi sono infilata mezzo tonno nella bagiana per attirare i pescecani? Ah no, aspetta, ci sono, ho capito. È perché ho rubato il trapano di zio Gustavo per attaccarci il braccio di un manichino e usarlo come dildo rotante. Ho indovinato?
5: Ah, quanto è mignotta questa! E anche il maniaco mi farà fare sta cosa! Ah.
8: No, si tratta di quello che hai fatto con la tua auto. Ti ucciderò, bastarda.
7: La mia auto? Ma se saranno almeno 3 anni che non me la scopo. Non lo sai che i fumi del scarico della marmitta sono la causa principale del catarro vaginale?
8: Porca puttana, sto parlando dell'autostoppista che ha investito, bastarda.
7: Ah, sì, certo, ora ricordo. Oh, che brutta storia, da quel giorno ho smesso di fare i pompini mentre guido.
5: Quando è bastarda questa? Ah, fammi vedere una tetta, dai. Adesso Maniaco spunta dalla porta la chiama.
8: No, aspetta, spiegami un attimo. Stavi guidando facendo un pompino allo stesso tempo? Te credo che così non vedi la strada. Bastarda, ti ucciderò.
7: No, tesoro, sei il cazzo abbastanza lungo. Con la coda dell'occhio la strada la vedi, no? Ma si può sapere cosa c'entra questa storia? Sei un giornalista a caccia di una scopata gratis? No, perché se è per quello, non c'è nessun problema.
5: Chiama la spunta dalla porta, vai maniaco bello. Dai, che sono qua quei piedi che tirano.
8: L'autostoppista che ha investito sono io, ti ucciderò.
7: Davvero? Ma che coincidenza incredibile.
8: Coincidenza un cazzo. Mi son fatto 9 mesi di ospedale. Mi hai rotto 50 ossa e spapolato la trachea. È per questo che ora ho questa voce di merda, bastarda.
10: Prima parlavo così.
7: Oh, poverino, mi dispiace tanto. Ora ti do un bacino e passa tutto.
5: Dai, adesso spunta dalla porta col cazzo vero, che sennò finisce la situazione. Dai.
7: Ma che buona questa cornetta del telefono.
8: Ma che cazzo fai? Ti ti sei infilata la cornetta in gola. Pronto! Pronto! Io ti ucciderò. Mi vendicherò, hai capito?
7: Sì!
8: Pronto! Puttana! Mi ascolti o no, ti ucciderò! Io ti ucciderò! Mi vendicherò, ti sguardo! Tu hai capito, sì o no?
7: Sì!
5: Che palle, però! E faccela dare sta chiavata, Quanto dura sta minchiata, dai!
10: Gentile utente, il tuo segatempo è terminato.
5: Ma come segatempo? Che è il timer delle sega adesso?
10: Vuoi vedere una zinna?
5: Sì!
10: Premi 1, 150 euro.
5: Minchia!
10: Vuoi vedere una fica?
5: Meglio, sì.
10: Premi 2, 350 euro.
5: Vuoi vedere una fica?
10: Ti accontenti di vedermi di spalle? Premi 3, 5 euro.
5: 5 euro? Sarà comunque, magari non è bellissima, però... Minchia che campanile!

0: dan, din don dan.
1: E spegni sta televisione. È il mio cervello che me lo comanda.
2: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Merd on Radio 105.

0: Ciao Umbriake, mia moglie Sara mi ha riempito casa di cani San Bernardo. Bellissimi, fantastici. Il problema è che con tutti sti cani per casa non si scopa più. E prima devono uscire, poi devono mangiare, poi vai dal veterinario, poi mentre proviamo a scopare ti ritrovi la lingua del San Bernardo in c***o. Insomma, un bel casino. Io capisco tutto, ma bisogna conciliare i cani con delle sane pecorine. Umbriake, aiutami per favore. Falla nera e alza il tiro, tanto è sportiva. Ci sta allo scherzo. Ciao.
1: Buonasera.
2: Buonasera, sono Umbriake, cercavo Sara.
1: Ah, caro Umbriake, se la passo subito, arriva.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
3: Ciao
2: Umbriake. Ciao Sara, come va? Tutto bene?
3: Tutto bene, tutto bene.
2: Io, come immaginerai, sono qui perché Luca mi ha scritto una richiesta e vuole che ti faccia una sdrenata.
3: Sono pronta a sentirla.
2: Sei pronta? La vuoi sentire?
3: Sì, certo.
2: E la facciamo subito allora. Vai!

0: Bellissima, sto piangendo.
1: Evviva, viva l'amore, viva i cani.
0: Ciao Bernardo.
1: Senti, comunque Sara, chiama la dog sitter, così insomma ti disimpegni un po' e alla fine potete dedicarvi a voi, no?
0: La chiamerò, la chiamerò.
1: Ti sembra una buona idea?
0: No, sì, certo la chiamerò.
1: Grazie, vi voglio bene.
0: Anche noi. Buona giornata, grazie ancora.
1: Buona giornata anche a te. Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Arts 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, qualche giorno fa il presidente della Colombia, tale Gustavo Petro, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto sconvolgente, nel senso che ha equiparato la cocaina, di cui la Colombia è sicuramente uno fra i maggiori produttori mondiali, al whisky. Cioè, il presidente ha detto che il whisky fa male ma si vende liberamente, alludendo soprattutto a quello americano, e non si capisce bene perché la cocaina, che fa altrettanto male, invece debba essere vietata. Ora, il ragionamento è un po' capzioso, perché effettivamente fanno male tutte e due le sostanze, ma in modo diverso e creano dipendenze in modo diverso. Però la sua dichiarazione ha scatenato polemiche sul proibizionismo legato alle droghe. Voglio sentire voi su questo argomento, perché è molto peloso. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Caronte. Caronte, il camionista. Forza Caronte, ci dica la sua, prego.
4: Io bevo il whisky e tu bevi zippa la cocaina, cazzo me ne prego, dai.
3: Sì, mi sembra un'ottima divisione dei compiti, ma secondo lei si possono equiparare le due cose?
4: Ma non lo so, guarda, io non ho mai fatto un chilo di cocaina.
3: Sì.
4: Bevo poco.
3: Sì.
4: Quindi hai sbagliato con persona, mi dispiace.
3: No? Però il whiskietto se lo fa, però il whiskietto se lo fa.
4: Ma piuttosto che tirare la cocaina, va bene, che problema c'è?
3: Però fa male il whisky, fa male.
4: Fa male, però tirare la cocaina non fa male.
3: Perché, perché nei supermercati c'è una bottiglia di whisky che ho scritto bevi responsabilmente e non una busta di coca che ho scritto pippa responsabilmente? Perché?
4: Non mi rompere i coglioni.
3: Sei ubriaco? Sei ubriaco? Sei ubriaco? Sei ubriaco? Sei ubriaco? Sei ubriaco? Si sente che sei
4: al ufficio. Ma sono ubriaco. Sei non è normale.
3: No, sei ubriaco.
4: Non me ne frega niente a me del whisky.
3: Alcolizzato.
4: Della cocaina.
3: Alcolizzato.
4: Sempre sell'alcolizzato. Lavati, che sei un onto di merda.
3: Hai alzato il gomito fin dalla mattina. Allora sai cosa devi fare? Fatti un pippotto. Fatti un pippotto. Fatti un pippotto che ti ripigli. Ciao.
4: Conto. Alcolizzato.
3: Dai, dai.
4: Sei una merda.
3: Dai, vaffanculo, cirrosi. Ciao, ciao. Andiamo da Jimmy Fornaio. Jimmy Fornaio, vai, Jimmy Fornaio, vai, vai, vai, dici cosa ne pensi, vai.
5: Che penso che sarebbe bene anche uno qua così, no?
3: Non ho capito un cazzo.
5: Cane,
3: salute.
5: Ho un telefono di merda, è pieno di farina, sono pieno anche di farina, che cazzo vuoi? Ti sto dicendo, secondo me questo qua che fa rendere legale la cocaina non è una cosa giusta, ma non è anche una cosa così sbagliata.
3: Quindi è giusto o sbagliata? Quindi è giusto o sbagliata? Perché una cosa o è giusta o è sbagliata?
5: È tutte e due, Cruciano, come te, sei un po' proprio un po' etero, è come tutto, un po' tutte e due.
3: Chiedi a tutta la linea femminile del tuo albero genealogico quanto sono frocio, quanto sono frocio.
5: Che cazzo vuol dire? Ma scusami, se questo legalizza la cocaina, va bene che non è legale qua, però lì fanno il cazzo che vogliono.
3: E quindi, che facciamo? Smettiamo di vendere l'alcol o cominciamo a vendere la bamba?
5: Beh, io comincerei a vendere la bamba.
3: Oh, vedi che siamo arrivati a un punto abbastanza chiaro.
5: Tu cosa faresti?
3: Ma io mi faccio i cazzi miei, sono io qua che faccio le domande, non mi rompere i coglioni, su, vattene a fa' culo.
5: Ma che cazzo vuol dire? Ma
3: va' fa' culo.
5: Possiamo avere una conversazione decente?
3: Ma non mi interessa conversare con te, devo solo prenderti per il culo, della tua opinione, mi ci sciacquo il cazzo. La tua opinione si chiama ciglia la menta, ciglia la menta, ciglia la menta, ciglia la menta. La tua opinione è sapone per il culo, sapone per il culo.
5: Una farina, poi le pizze, due la marmellata, te lo tutto in bocca, va bene, vieni qua. Le palle, vieni qua, frutto.
3: Non si capisce neanche quello che dici, dai, ciao, vaffanculo, dai. Un Fabio Volo che non ce l'ha fatta, dai, un altro. Andiamo dal Centurione. Centurione, vai, Centurione.
6: Che ne pensa? Che nel naso suo c'è il pilaster cazzo che gli pare.
3: Sì, va bene, su questo posso essere d'accordo, ma sull'affermazione del presidente, che ne pensi?
6: Ma tanto alcol o coca è tutta merda, quindi ognuno si ammazzasse come gli pare.
3: Va bene tutto,
6: va
3: però
6: bene tutto.
3: Perché allora non si vende la cocaina?
6: Che cazzo ne so, io mica spaccio la cocaina e porto merda sul camion, figurate.
3: Però tu te la fai.
6: Ma stai in radio e spiacci, ti porco. Ma che cazzo parli te, dai, sta buono.
3: Perché
6: tu.
3: Ho una leggera forma influenzale,
6: Ma te sarai pippato pure il gesso dalla tazza del cesso, te sarai pippato.
3: Ma dai,
6: poi,
3: su,
6: dai.
3: Ma dai che sei un mantice, lo sanno tutti, dai, senti.
6: Ma che questo... al supermercato a vendere, insieme ai pannolini.
3: Sì, nello stesso.
6: Cambi in pannolino e te fai una raglia e vai col tacco.
3: Nello stesso scompartimento, dici tu.
6: Sì, bravo.
3: Tu vai sullo scaffale, pigli latte in polvere, la polvere per il biberon e la polvere per il nason.
6: Esattamente, lo sai come sono felici questi ragazzini dopo?
3: Sì, basta che te confondi, perché se metti uno nell'altro,
6: Ma basta che non rompono il cazzo. Dormono e non rompono il cazzo, io mi fotto la madre.
3: Se, secondo me te pippi col culo, quindi te la sparmi sul pannolino e te lo metti, vero? E poi te caga addosso.
6: Cruciani, Cruciani, ma non me rompe il cazzo,
3: ma
6: Cruciani,
3: dai,
6: fai bravo.
3: Dai, ciao Escobar, ciao.
6: Va, vaffanculo, Cruciani.
3: Te e tua madre, ciao.
6: Ciao.
3: E chiudiamo la puntata di oggi, come sempre, in compagnia del nostro ascoltatore più affezionato, che chiama da un luogo remoto, il castello di Grayskull, l'amico mio.
7: Al pomeriggio il buio cala, accendo la radio, ascolto la zanzara. Cruciani merda, Cruciani colera, sei la rovina dell'Italia intera.
3: Bravo.
7: Ma te la senti un interventista, lo metti giù perché sei un catechista. Cruciani infame, censuratore, con Confindustria giochi al gioco del lettore. Un burattino
3: sei
7: diventato, della Meloni e di tutto il padronato.
3: Bravo,
7: Cruciani merda, Cruciani colera, sei la rovina dell'Italia intera.
3: Brava Carotina.
7: Questo non è cantare allo stadio, brutto.
3: Brava Carotina, brava Carotina, brava Carotina, Carotina Sanremo, Carotina Sanremo.
7: Ma culo Carotina, maledetto.
3: Ti voglio a Sanremo, Carotina.
7: Maledetto infame di un coniglio bastardo,
3: a posto di Anischilla.
7: Vedi te cane,
3: cosa?
7: Se mettiamo i soldi per venire lì, no, a provocarmi, ma bastardo.
3: Sei canterino.
7: Gonfiare il cuore, bastardo, cane.
3: Sì.
7: Coniglio infame.
3: Va bene, senti.
7: De un coniglio maledetto.
3: L'hai detto,
7: hai detto. Infame.
3: Ti sei sfogato e hai fatto la tua canzone pidocchiosa. Adesso senti, piccolo abortino. Avrai un argomentino per te oggi, piccolo abortino. Cosa ne pensi? Te lo sottopongo? Allora, il presidente.
7: Tu non hai argomenti.
3: Se non
7: tu,
3: me li fai
7: me,
3: dire.
7: Non hai nessun argomento
3: fai
7: da affrontare.
3: Non me li fai
7: capito,
3: dire.
7: Brutta merda.
3: Non me li fai
7: perché
3: dire.
7: Io con te non voglio interagire.
3: Sono solo io che ti chiamo, Carotina. Sono solo io che ti voglio bene, Carotina.
7: Ma vaffanculo, cane, Carotina. Vaffanculo, merda, cane.
3: Little Carrot.
7: Vaffanculo infame, cane.
3: Little Carrot.
7: Vaffanculo, brutto bastardo, cane.
3: Sai solo dire parolacce.
7: Infame, maledetto.
3: Tu sei drogato. Drogato, ti fai la cocaina. Sei drogato.
7: Sei tu il primo drogato.
3: Non è vero.
7: Drogato. Alcolizzato, drogato.
3: Mai.
7: Io sono contro tutti i tipi di droga, bastardo.
3: Non è vero, non è vero. Menti a te stesso, menti a te stesso. Tu fai le telefonate e poi ti fai le strisce di cocaina. Si sente dalla tua voce.
7: Sei tu che ti fai le strisce di cocaina, maledetta merda.
3: Fatto, fatto.
7: E poi come con te, non voglio parlare.
3: Certo.
7: Infame. E poi prima di parlare con me chiedi scusa a tutte le donne.
3: No, lumachina.
7: Maledetta merda.
3: No, lumachina, lumachina. Su, esci fuori dal tuo guscio e dimmi che cosa...
7: È
3: lumachina. Lumachina.
7: È la porta di Grayskull. Riposa da me.
3: Con le cornine.
7: Maledetta merda, cane. Posti sotto, non serve, cane.
3: Le cornine.
7: Ti scotellerò vivo, maledetta merda.
3: Carina,
7: ti
3: carina.
7: Ti toglierò la pelle, il sangue. Ne farò il brodo della minestrina, cane.
3: Chiocciolta.
7: Che sarà l'ultima cosa che verrai. Il tuo corpo lo porterò sopra un carro mascherato, cane. E ti vilipenderò tutto, bastardo. Brutta merda, devi morire male, devi.
3: Lumachina.
7: Devi morire.
3: I misteri della lingua italiana. Abbiamo scoperto che lumachina è maggiore di Carotina. Quindi purtroppo ragazzi c'è un cambio di programma. Dalla prossima settimana il nostro amico Grayskull non sarà più Carotina, sarà lumachina. Con le cornine carine. Ciao, alla prossima settimana.
8: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Parlare con bar?
1: Ristorante.
0: Ristorante?
1: Sì.
0: Il mio nome è Lisimba.
1: Sì.
0: Tu avere bagno? No, no, non sapere dove fare bisogno. Potere venire dentro a fare popò?
1: Ma vai a cagare a male, testa di cazzo.
0: Infame.
1: Coglione.
0: Tu con
1: te. Vieni qua che ti spaccio il culo, testa di cazzo.
0: Se io veni.
1: Sono di merda, vieni qua, coglione.
0: Tu contenta? Però... io venire a fare merda su foto di tua mamma?
2: Lisimba, ale.
3: Buongiorno.
0: Salutare, io mio nome è Lisimba. Mio
3: che vuole?
0: Mio nome è Lisimba.
3: Venire
0: da Ghana.
3: Io
0: volevo sapere, possibile andare dentro il tuo bagno? Io sto male, con mal di pancia. Io fuori.
3: No, non si può andare.
0: Non ho avere soldi, non poter consumare.
3: E non si può andare.
0: Io devo fare però, eh. Io ehi! Bastarda! Io fare cacca addosso, eh?
2: Lisimba, ale!
1: Pronto?
0: Pronto bar?
1: Sì, sono Pino mi dica.
0: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
1: Dimmi, Simba, sono il direttore, Pino.
0: Buongiorno, io abitare dentro portone a fianco tuo bar.
1: Sì.
0: Abitare dentro cantina.
1: Dentro lo stanzino.
0: Dentro cantina.
1: Dentro abiti dentro la cantina.
0: Io non avere bagno. Potere fare accordo con te e tutte mattine venire dentro tuo bar fare popò.
1: No, il datore di lavoro non vuole, mi dispiace.
0: Io
1: mi dispiace tanto, Simba.
0: Potere fare accordo, io potere dare mia donna fare.
1: No. Non fa mi interessare.
0: Tu cattivo, razzista, eh?
1: Come?
0: Tu razzista!
1: Ah, vabbè, che devo fare? Mi dispiace.
2: Lisimba, ale.
1: Pronto?
0: Pronto, bar?
1: Sì?
0: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
1: No, non c'è proprietario, andate via,
0: no.
1: Per questo istante.
0: No, no, io...
1: Arrivederla. Pronto?
0: Tu hai messo giù il telefono. Ascoltare.
1: Ma il proprietario non c'è.
0: Io voglio parlare con te.
1: Com'è?
0: Io abitare vicino tuo bar. Potere venire a fare popò?
1: Tu devi venire a fare popò?
0: Scappare.
1: E vieni che io poi ti pisci in culo.
0: Stronzo. Io fa macumba con tua persona, eh? Tu fare in giro.
1: Che cazzo è che vuoi?
0: Mio nome è Lisimba, fare popò subito. Ehi! Tu contenta?
1: Lisimba sono morto.
0: Ah, tu fare così. Adesso io arrabbiato. Adesso prendere il mio bongo e fare macumba! Figlio di puttana! Io rompere il tuo buco del culo! Io scopo tua mamma! Dove andi dietro? Tua mamma va con l'uomo di mio colore!
1: Ma io tu!
0: Perché piacere caso grande! E quando tu dopo morto! Io fare pupù dentro tua bocca e tu passare tutta tua eternità con mia merda dentro tua bocca. Filo di puttana. Tu contenta? Però fa culo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Allora, Giacomino, stai sempre attento a non dar troppa confidenza e tieni pulita la stanza dove sei, ne? Se hai bisogno, chiama, io prendo papà e corro subito da te.
3: Tranquilla, mamma, ho 20 anni, dai, smettila di preoccuparti così, non sono più un bambino. Sto andando all'università adesso.
2: Ma perché un Erasmus così lontano? Ma non c'era più vicino?
3: No, mamma.
4: Il treno regionale 3071 è in partenza.
3: Ecco, dai, il treno sta partendo, dai, vai, oh.
2: Mi raccomando, non addormentarti in treno che non si sa mai. È un interregionale, c'è gente brutta.
3: Ma dai, mamma, ma che cavolo vuoi che mi rubino? Sono un povero studente che va all'Erasmus. E il telefono lo tengo nella tasca di dietro, ci sono seduto sopra.
2: Sì, ma di questi tempi.
3: Ma dai, smettila, stai tranquilla, non mi addormento, va bene?
2: Ok, ciao Gioia, ciao Gioia.
3: Ciao, ciao.
5: Ehi, infatti.
6: Parecchie ore dopo.
7: Biglietti, grazie.
8: Che male la bocca. Che succede? Perché mi fa male la bocca? Che bello sesto. No, no, non ho più i denti. Non ho più i denti, mi hanno rubato i denti.
7: Lo fanno.
6: Oh, la Madonna, che sonno profondo.
9: Ehi, Giovanni, ma che muso lungo che hai? Che succede?
10: Cazzo, che mi hanno invitato ad un raduno di moto che vorrei tanto esserci, ma non posso andare.
9: Perché? Si è rotta l'arle.
10: No, ma anzi, vada Dio, solo che come faccio con Thor? Dimmi un mastino napoletano.
9: Già, il mastino. Beh, ma scusa, e qualcuno della tua famiglia non può andare a dargli la pappona?
10: No, non può andare, perché sono tutti via per il matrimonio di una mia zia che si risposa. Io non sono andato perché, appunto, Thor.
9: Guarda, non so se può farti piacere, ma non ti ho mai detto che io sono un ex addestratore cinofilo. Ho anche una discreta capacità con i molossoidi. Anzi, diciamo che i cani giganti mi amano, cazzo.
10: E quindi cosa vorresti dirmi?
9: Che ci vado io da Thor a dare da mangiare al cicciolone lì. Hai capito?
10: Ma veramente? Ma sei sicuro? Ne sei certo?
9: Ma certo, che cazzo di amico sarei altrimenti? E poi mi fa piacere conoscere il cucciolone.
10: Ma grazie, ma cioè veramente, ma sei sicuro che cioè poi lo sai gestire?
9: Dai, sono il re dei molossoidi!
10: Grazie di cuore.
9: Allora, Thor, bel cucciolone, sono lo zio. Dai, che ti ho portato la pappona. Già che entro nel cancelletto, bello cucciolone.
5: Ehi, infatti.
2: Povero Sebastiano. Hanno dovuto ricomporlo aggiungendo anche delle imbottiture.
11: Non mi perdonerò mai di averlo mandato da Thor. Dovevo avvisarlo che era un pelo irrequieto come cane.
12: Non è colpa tua, Sebastiano era un addestratore esperto. Il re dei molossoidi, sono sicuro che è così che avrebbe voluto morire.
11: Dici?
12: Sì, convintissimo.
6: Re era re. E anche degli altri oloidi.
13: Oh, lo sai che ieri Andrea è partito per la vacanza in direzione Los Angeles?
2: No, che bastardo! Ma scusa, ma a Los Angeles non è pericoloso per le cose che dicono in TV?
13: Ma a me ha detto che sono tutte esasperazioni dei media per fare ascolti. In realtà l'incendio non è così ampio come dicono. E poi per la cosa dei fuocherelli ha trovato anche delle offerte ottime per Los Angeles.
2: Che bastardo!
13: Già, chissà come se la sta godendo il merda!
5: Ehi, infatti!
2: Ciao, dai, chiamiamolo che ci fa un po' di invidia. Ci mette un po', si vede che è in spiaggia, si sta divertendo.
13: Beh, che ha detto?
2: Urlava.
13: Figa come si sta divertendo quel bastardo.
2: Speriamo non abbia preso la crema così si scotta.
6: Si scotta.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.

0: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
1: Anche
0: che
1: Marco,
0: apri, che uè, ma hai sentito?
1: E non si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col
1: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
0: Marco, ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
0: Porca puttana.
1: Questo è un bianco.
0: Dai,
1: vai.
0: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
1: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
1: Tortelli?
0: Boh. Ma tu.
3: Comunque belle però, obiettivamente.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Dove abita Ennio? Vediamo se oggi Wender e Johnny riusciranno a trovare qualche nuovo indizio.
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Nelle puntate precedenti.
3: Non c'è passato niente! Non c'è passato niente! Oggi quando deve arrivare la bolletta adesso continuo a pagare!
4: Dovrebbe arrivare venerdì! Un attimo che le passo il tecnico!
3: Chi è il tecnico? Chi è il tecnico? Pronto!
5: Gas e parlerà col prossimo tecnico tra esattamente 5 secondi. 4.
6: Mi ricambi con
4: 3.
3: Andiando! Ma sei tanta la cazzo, andiando!
7: Sei Ennio!
3: Sono io!
7: Come stai?
3: Te sei una merda! Poi detto che mi dovevo passare la boletta!
7: Come stai, Ennio? Allora...
3: Mi devi passare la boletta!
7: Ok!
3: Ma mi hai detto che mi passavi la boletta! Ma sì, non pagare come prima,
7: si sono dimenticati del 5. Allora, ascoltami.
3: Guarda la boletta, che mi deve passare la boletta. Guarda la boletta.
7: Se la sto guardando. Allora il tuo 208 5 9 9 5 sul rosso.
3: Ma stai morendo, papà brutto bastardo. Arrivato.
7: Puoi andare al contatore.
3: Ancora devo andare al contatore.
7: Tu devi controllare che la levetta sia su.
3: Del contatore lo devo passare.
7: Ce l'hai lì?
3: Sì, abbassala. Sono qua.
7: Allora col tasto. Allora tieni premuto il tasto la levetta in giù.
3: La levetta, devo aspettare la levetta ancora?
7: Sì, però calmo.
3: Aspetta che me la vuoi con la levetta.
7: Ascoltami, è corretto, stiamo resettando il sistema.
3: Ma io non sono luce adesso, brutta merda.
7: Ok, adesso togli il pa-

0: Pollice dal tasto.
1: Dal tasto. Sì.
0: Ritira su la leva.
1: La puttana. Quanto mi sta sulle balle. Aspetta. No, sta su. Vieni indietro, Argento. Vieni indietro, la leva.
0: Come è possibile?
1: La leva, brutta merda.
0: Se prima stava su, deve tornare su.
1: No, sta su, no, porca la... Sta bastarda la sola spacco! Adesso è stato su, guardando!
0: Pronto! Eccoti, non ti sentivo più! Adesso è andata su?
1: È su,
0: abbiamo resettato il sistema.
1: Che cosa devo fare?
0: Mi manca solo il tuo indirizzo.
1: Io sto guardando dal terminale.
0: Allora, ti chiami Ennio giusto?
1: Ehi! Aspetta!
0: Ennio!
2: Dove abita Ennio? Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamerda? Scoprilo nella nuova puntata di... Dove abita Ennio?
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
5: Ah, che paura!
4: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
5: Che schifo!
4: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
5: Hai paura!
4: Solo su Stai TV.
6: Pronto?
7: Sì, pronto.
6: Aspetta, mamma.
7: Pronto, buongiorno. Mi chiamo la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Volevo dirvi che noi avremmo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente di un programma che stiamo per girare, che andrà in onda a giugno.
6: Sì?
7: Sì, ecco. Allora, insomma, diciamo, secondo noi il vostro ristorante è assolutamente perfetto per il format che stiamo costruendo, diciamo.
6: Sì.
7: Anche perché, diciamo, che noi, a differenza dei soliti programmi sui ristoranti, andiamo a cercare delle peculiarità un po' diverse, ecco, no? Cioè, ad esempio, la vostra specialità del menù qual è?
6: Noi abbiamo Emilia Romagna e Veneto, perché mio marito è veneto e io Emilia Romagna.
7: Ecco, molto interessante questo, ad esempio, perché il suo marito bestemmia?
6: Come tutti i veneti.
7: Ecco, appunto, ecco, vede, per esempio, questo per noi sarebbe... Suo marito è presente nel ristorante?
6: Lui è così, come tutti i veneti.
7: Oh, ok, allora, per esempio, suo marito potrebbe uscire ogni tot dalla cucina durante il servizio e lanciare un porcone, per esempio, capito?
6: Venite giù che ne parliamo tutti insieme.
7: Esatto, questo potrebbe
6: perché
7: essere
6: adesso...
7: La cucina è grande?
6: Sì.
7: Non ho capito, signora, scusi, è grande?
6: Sì, molto grande.
7: Molto
6: sì,
7: grande,
6: molto grande.
7: Benissimo, perché, ad esempio, si potrebbe riuscire a fare una rissa? Con una decina di persone?
6: Sì, per me sì.
4: Avete sentito? Quella stronza della signora è favorevole a far bestemmiare il marito davanti alle telecamere. Incredibile.
7: Cioè, tipo sì, i cuochi sì, che litigano, qualche cliente arrabbiato che entra. Perché ora lei ha detto Emilia Romagna, no? Io non sono un'autrice, però mi è subito venuto in mente ad esempio la lasagna, no? Il cliente potrebbe trovare nella lasagna, tra uno strato di pasta e uno strato di ragù, un paio di dita, capito? Quindi lui potrebbe trovare queste due dita e dire di chi sono queste dita, venire nella cucina e iniziare una rissa con gli chef, con suo marito che bestemmia e il cane che abbaia, capito? Poi abbiamo stuntman bravissimi che sono in grado di vomitare a comando, di insomma fingere braccia rotte, eccetera, quindi Anche un altro esempio, magari se ci sono, se anche voi tra i vostri amici avete dei clienti anziani, ad esempio, ci potrebbe essere, non so, una vecchina che si sente male e l'ambulanza che viene alla porta, oppure un'altra vecchia che esplode, cioè delle cose, no, che appunto diciamo nella categoria horror, ma in realtà poi molto simpatiche e divertenti.
6: Vieni a sentire intanto che finisco. Tieni.
4: Bene, molto bene. La nostra Giada ha convinto la signora mostrongoloida a fare ristoranti da horror nel suo pidocchioso ristorante. Una grande fortuna aver trovato anche il marito veneto che bestemmia. La Giada riuscirà ora a convincere il marito figlio di puttana? Sentiamo.
5: Sì, salve.
7: Salve, buongiorno. Sì. Buongiorno, sì. Sì, lei è il marito della signora?
5: Sì.
7: Ah, ok, il bestemmiatore. mi ha detto che è veneto, insomma, che se ne fa scappare ogni tanto. Ecco, lei per noi sarebbe veramente il personaggio perfetto. Ora io non so se lei ha sentito la telefonata con sua moglie. Forse non ha sentito. Ecco, allora stavo insomma spiegando questo format che, sul quale stiamo ragionando, che verrà girato nelle prossime settimane. C'è una buona remunerazione per i ristoranti che partecipano e soprattutto per quello che poi vince la puntata, che è il più da horror di tutti, che ha un premio in gettoni d'oro da 100.000 euro, che comunque per un'attività appena iniziata, insomma, diciamo che sono dei bei soldini. Lei è in cucina, giusto?
5: Sì.
7: Ok, lei ha mannaie, sciabole, affettatrici.
5: Sì.
7: Ecco, per dire, mi immagino, scena d'apertura, entriamo in cucina e c'è lei ricoperto di sangue che sta tagliando a pezzi una mucca, per esempio, no? Capito? Cioè, cose di questo tipo che, sì, certo, possono suonare trash, ma come lei sa, il trash ormai va per la maggiore. Allora, come diceva sua moglie, pensavamo anche, ovviamente è tutto finto, con uno stuntman, a una vecchia che esplode, questo potrebbe essere in sala, per esempio. Poi ci potrebbe essere magari gente che vomita, attacchi di diarrea fulminante. Voi fate cucina emiliana e veneta, no? Allora emiliana immagino facciate tortellini o tortelli, insomma della pasta ripiena.
5: Cappelletti,
7: ecco, pardon. Per dire, cappelletti, no? Tutti belli decorati con una bella salsa e magari li porta lei a un cliente che è stato antipatico e sono messi a scritta, no? Tipo di cane, per dire, no? Capito? Ovviamente blurato, magari ci scriviamo in realtà un'altra cosa, però, capito, farebbe molto ridere. Cioè, secondo me l'impatto di una scena così nella TV odierna farebbe, insomma, il botto, no? Ormai certi tabù andrebbero superati, trovo. Però, comunque, diciamo, la scena clou per questo ristorante che ne abbiamo pensato è la vecchia che esplode. Mangia la lasagna, dice, mamma che buona questa lasagna, esplode.
5: Ci devo pensare un attimo.
7: Certo,
5: perché...
7: no, però guardi, io le do qualche tag. Ad esempio, sua moglie, che mi sembra una tanto dalla voce, non la conosco, però insomma tanto carina, tanto accogliente, che in realtà accoglie i clienti all'ingresso con la motosega accesa, no? Vestita da uno dei Kiss, per dire. Cioè una roba un po' così, un po' matta, no? Ecco.
5: Sì,
7: allora, siamo a posto. Secondo me voi siete perfetti. Se voi siete d'accordo, ci risentiamo. Magari veniamo per un sopralluogo, un primo a sorpresa e poi un secondo invece ovviamente annunciato, e iniziamo a parlare dei dettagli.
5: Bisogna che magari mi richiami ecco la settimana prossima.
7: D'accordo, va bene. Senta, ma posso solo così per così, com'è che bestemmia lei?
5: Come?
7: Cioè nel senso, me ne dica una delle sue preferite.
5: Largo.
7: Bella.
4: Bravissima Giada. Sei riuscita a trovare un nuovo ristorante per la produzione di ristoranti da horror. La moglie sciacquacazzi è entusiasta, eppure il marito bestemmiatore lo è. Dopo aver sentito la modica cifra di 30.000 euro, farebbe esplodere una vecchia durante la cena. C'è proprio gente di merda in giro. Per non parlare di mozzare in due una mucca in cucina e posizionare i cappelletti sul piatto creando la scritta cane. Brava, brava, bravissima Giada. Ristoranti da horror torna settimana prossima. Buona continuazione con i programmi Stai. Ciao.
8: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
9: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
10: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
11: Bentornati a Monzoloni, sono le...
12: devo ancora mettere le cuffie.
11: Possiamo rifarlo?
12: Ok.
11: Vai col jingle della sigla.
12: Ciclamino. Prova. Parla tu, uno di voi.
11: Bentornati a Monzoloni, sono le...
12: 99! 99! E 90... E le...

0: eccoci qua finalmente, buongiorno a tutti quanti. Io sono Wender.
1: E io sono quell'altro, sono Squalo.
0: Dall'altra parte chi c'è?
1: Quello che ride sempre.
0: DJ Spine. Oggi siamo molto allegri perché oggi cosa è successo? È successa una roba incredibile.
2: Monzoloni, il programma vi ha ascoltato dal palazzo di fronte, dalla finestra.
0: Benissimo ragazzi. Allora, abbiamo sentito questo fantastico disco degli anni Ottanta. Cosa ne pensi di Rick Astley, te lo ricordi? No?
3: Me lo ricordo, c'era Tom Cruise, c'era...
0: No, non c'entra Tom Cruise, era un film quello. Rick Astley era un cantante, ma...
3: Ah, Rick Astley, sì, era quello lì dei Backstreet Boys, quello che diceva Everybody!
0: Yeah! Quindi adesso ascoltiamo...
3: Ah no, ha detto... riusciamo a tagliarlo?
2: Monzoloni è vicino a chi è lontano.

0: piace questo disco che stai ascoltando? Bello, vero? Compratelo.
1: Mi diceva il saggio,
2: eh? Adesso?
1: Oh, ricordati che quest'estate farà caldo,
0: eh? A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai, bello! E adesso cambiamo scioglilingua, quello più facile.
1: Sopra la panca la capra campa. Sopra la pecora.
2: No, la pecora. Non è la pecora. Ah. Sopra la panca la capra canta. Sotto la panca la capra crepa.
1: Se la capra campa la campa crepa. Se la panca sì.
0: Se la... Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi.
2: Bene ragazzi, allora per oggi è tutto. Vi ricordiamo l'appuntamento è a domani. Allora ci sentiamo domani. Mi raccomando, scaricate l'app che si chiama
1: Giallo.
0: Monzoloni torna tra qualche giorno, sempre lì.

0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Oh. Uè, come stai, vecchia baldraca? Allora, come va?
1: Ma chi è?
2: Sono Tony Cazzo, DJ, come stai?
1: Voglio sapere chi è che parla.
2: Sono felicissimo di sentirti, come va?
1: Ma guarda che fortuna. Ma chi è? Dimmi chi è.
2: Sono Tony. Sono Tony Cazzo DJ. Ti ricordi, siamo conosciuti nel 96 a Riccione. Pronto? Basta stronza. Vabbè, chiamalo un attimo.
1: Chi è che parla?
2: Norma, sono Tony, Antonio.
1: Chi è Antonio?
2: Allora, sentimi, ti spiego. Così almeno non mi buttare giù il telefono, però, se no non riesco a spiegarti. Mi senti?
1: Sì, ti sembra che sono
2: pronto. Oh, innanzitutto, ciao, come stai? Io sto bene, sono bene, bene, sono con te, sono Antonio. Senti,
1: ma chi è Antonio?
2: Antonio, sono un DJ, DJ, ti ricordi che venivi a ballare in discoteca?
1: Ma tu sei scemo, mi sa.
2: No, dai che...
1: Sì, sì. Ma perché ne sei zitto? Vai, ma c'è giù, va.
2: Pronto, brutta stronza di merda. Ciao regina, sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come stai? Tutto bene?
1: Chi è?
2: Tony, DJ, ti ricordi che venivi sempre a ballare in discoteca? Una volta ti ho inculato nell'ufficio del capo, ti ricordi?
1: No.
2: Non ti ricordi. Senti, ti ho chiamato perché se per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans, con una toppa dietro, con un cazzo lungo 3-4 metri. Ce l'hai?
1: Che cosa?
2: La giacca di jeans che ti avevo prestato.
1: Ma che a chi dice?
2: Ti avevo messo a peccorina con la giacca, ma te l'avevo fatta passare davanti al torace e ti spingevo verso di me, tipo Cariola, e mentre ti incavo nell'ufficio del capo.
1: No.
2: Ah, va bene, niente. Allora ti saluto allora.
1: Certo.
2: Grazie, gentile. Non ce l'ha neanche lei la giacca di jeans. Vediamo se risponde questa puttanona. Pronto? Yeah, baby.
3: Pronto.
2: Ciao Maria, sono Tony, come stai? Tutto bene? Sei occupato?
3: Non c'è in culo che io ti conosco, non chiamate tu ciò, va bene?
2: Non ho capito. Cosa hai detto?
3: Pronto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Ciao, sono Tony. Stavo parlando con Maria, ma mi ha detto due parolacce e ha buttato giù il telefono.
3: Ma perché questo Tony? Non conosco nessuno Tony.
2: Eh?
3: Non conosciamo nessuno Tony noi.
2: Antonio, no Tono.
3: Antonio chi?
2: Ignorante di merda.
3: Allora, ignorante di merda. Mezzo Tolentone e figlio di puttana. Ciao, ciao.
2: Pronto? Ma che modo è? Scusa. Mi insulta e poi mi dice ciao ciao.
3: Allo?
2: Ascoltami, non ti arrabbiare. Ti volevo chiedere se per caso hai tu la mia giacca di jeans con dietro una toppa un cazzo gigantesco. Ma è una roba enorme.
3: Ma che cazzo vuoi? Non mi rompe più i coglioni.
2: No, ma ascolta, ma mi ascolti un attimo. Ti devo dire una roba.
3: Ma ti ascolto un cazzo io. Figlio di puttana, tu e tua mamma. Quando ti ha messo al mondo. Bastardo.
2: Cornuto.
3: Non mi rompe più il cazzo.
2: Cornuto. Cornuto.
3: Cornuto sei! Con la tua moglie! Lo fai cornuto!
2: Non sono sposato, cornuto!
3: Cornuto sei, figlio di puttana! Cioè,
2: senti, ma Maria si fa ancora mettere il braccio nel culo!
3: No, te la metto io nel culo! Cioè, te la metto nel culo!
2: Sei,
3: giusto!
2: Sei simpatico come tanti anni fa! Ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca? Che ti avevo dato un schiaffo forte quando sei entrato nel locale e proprio ti ho ribaltato per terra! Ti ricordi? Scemo, pronto? Le vecchie amicizie sono dei ricordi bellissimi.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Merda!
4: Però.
1: Però.
4: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the Zoo.

0: Ciao fulminati! Il 24 giugno il mio amico Alessio si sposa in una villa a Celle Ligure. L'hanno prenotata da un anno e si sono impiccati per riuscire a bloccarla per il matrimonio. Non sarebbe veramente da infami se per un motivo qualsiasi, a 10 giorni dalla cerimonia, la villa non fosse più disponibile? Pensateci voi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, mi scusi il disturbo. Senta, io sono della Decanter, che mi occupo della locazione di Villa L'Ario e di altre ville storiche della Riviera Ligure. E nel suo caso ho una prenotazione per il 24 giugno per una cerimonia di matrimonio, giusto?
1: Esatto.
2: Prima di tutto, auguri, congratulazioni. Senta.
1: Grazie mille.
2: Mi è capitata una richiesta che è contemporanea per Villa L'Agorio, che è contemporanea a quella della sua cerimonia. Le spiego la situazione perché sono un attimo in imbarazzo. Allora, questo armatore residente a Monte Carlo ha bisogno della villa per questa cerimonia della bambina e mi ha fatto un'offerta economica veramente importante per avere la villa nello stesso giorno. Ora, io capisco che la sua è una cerimonia di matrimonio e tutto quanto, però non mi sono sentito di escludere a priori la possibilità eventualmente di un abboccamento.
1: Mi faccia capire.
2: Potrebbe essere interessante eventualmente proporre a lei di trovare un'altra location, magari la troviamo insieme, cedere al signor Patek la villa per il compleanno del cane della bambina e eventualmente farsi dare, diciamo, un contributo anche lei da spendere.
1: A me quello sarebbe proprio anche il minimo, già della richiesta, che è già, cioè, mancano 10 giorni.
2: E io, guardi, a priori gli ho già detto di non sperarci, però contemporaneamente, essendo una persona piuttosto, diciamo, agiata, ha tanti soldi, diciamocelo tra di noi,
1: io non so come dire, capisco, però nel mondo non sempre i soldi contano.
2: No, lo capisco, ma infatti, guardi,
1: quindi diciamo che c'è già una proposta, nel senso, se già una location è già impegnata già da più di un anno, dove il proprietario mi aveva fatto quasi in anticipo subito, perché non ho avuto neanche il tempo a vedere, da guardi, sì, mi faccia pensare, mi ha dato 3 giorni per pensare, ho dovuto dare una caparra più di un anno fa.
2: Però io non la voglio disturbare oltre, le faccio solo un'ultima proposta, più che altro perché penso che possa essere interessante dal punto di vista economico, visto che il signor Patek è una persona che ha della disponibilità. Io ce l'ho nella stanza di là, io vado di là, lo metto un attimo in viva voce, se lei mi fa solo la cortesia di ascoltare la proposta economica del signor Patek, visto che siete una coppia giovane.
1: Ma il signore intendeva tutto il giorno? O soltanto
2: sì,
1: una parte?
2: Sì, sì, tutto il giorno, è una persona, diciamo, che ha... Il signor Patek è quello dell'orologio, non so se ci siamo capiti.
1: Sì, sì.
2: Patek Philippe.
1: Non conosco, vabbè, però comunque...
2: Patek Philippe è una persona che mi arriva a Celle con un 120 piedi, capito? Una cosa, cioè, arriva così,
1: certo,
2: e scarica 200 invitati, vuole la villa, si figuri che la vuole per il compleanno del cane della figlia, cioè, nel senso, immagini la disponibilità. Comunque, guarda, io adesso, se mi aspetta un secondo, vado di là, un secondo. Mi può attendere un attimo che la metto in viva voce, un secondo?
1: Sì, sì, va bene, va bene.
3: Round 2.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Pronto,
1: sì,
4: salve, piacere di conoscerla, sono...
1: Piacere, altrettanto.
4: Filippa.
1: Senta, buongiorno.
4: Le spiego, per un discorso di, purtroppo, di cabala, io mi trovo adesso in questa location che mia figlia ha ritenuto meravigliosa per festeggiare il compleanno, appunto, del suo...
1: Assolutamente.
4: Allora, non possiamo trovare un punto di incontro in modo che io possa farle, non so, un regalo gradito e lei in cambio possa concedermi la possibilità di usufruire della location quel giorno specifico?
1: Ma guardi, sinceramente, come si è innamorata sua figlia, ci siamo innamorati anche noi.
4: Comprendo.
1: più di un anno fa, abbiamo fatto anche tanti sacrifici, perché noi,
4: sì, certo,
1: anche per ottenere la villa abbiamo fatto anche sacrifici, anche perché
4: siete indigenti.
1: In poco tempo ho potuto tirare fuori comunque dei soldi per bloccarla.
4: E quindi con questo preambolo vuole darmi, non so, un impatto economico a questa, in modo che io,
1: guardi,
4: possa...
1: Non saprei neanche io, perché sinceramente si sposa una volta sola.
4: Certo, poi anch'io sono una persona, ma i poverini mi hanno sempre fatto tenerezza, nel senso, se posso dare una mano, magari fare un po' di gioia.
1: No, quello senza ombra di dubbio,
4: certo.
1: Mi trovo veramente anche in difficoltà io a poter chiedere, anche perché davvero non potrei sapere quantificare nessuna cifra, ecco, cioè, posso dire
4: sì,
1: perché...
4: No, capisco, la difficoltà nella vita per le persone come voi sono affrontabili, però avete una scorza importante, quindi...
1: Per l'amor di Dio, io non sono, cioè, una persona che i soldi diciamo sono sempre guadagnati, quindi certo, per me andare certo. a chiedere,
4: non lo so, mi dica lei una cifra che potrebbe in qualche modo far sì che la sua signora non storca il naso quando gli presenta l'eventualità di dover spostare la cerimonia, insomma.
1: Guarda, davvero non
4: tenga
1: non...
4: conto che io sono diciamo spudoratamente pieno delle possibilità che vanno ben oltre quello che lei possa immaginare, quindi non è un problema per me qualsiasi vostra richiesta possa essere.
1: No, certo, ma ci mancherebbe, non mette in dubbio sicuramente la sua.
4: Però dai, stringiamo perché io non ho tutta la mattinata, su. Mi dica. Ha fatto?
1: Non so davvero,
4: è un telequiz, mi perdoni. Saprà una cifra che per lei può andare bene, insomma, dai.
1: Le dico, guardi, 200.000 euro, guardi, facciamo così perché dico quello che mi serve per
4: mi ha titubato,
1: mi pago il mutuo, mi pago il mutuo e sono contento, guarda.
4: Mi ha titubato. Mi perdoni, mi ha titubato fino adesso per 200.000 euro. Mi fa una grande tenerezza.
1: Diciamo che potrebbe essere già una cosa.
4: Potrebbe, ripeto, no, perché una volta che lei mi dice la cifra, quella rimane, poi non mi ritorni sull'osso.
1: No, certo, io sono, le ripeto. Su certe cose non c'è nessuna cifra da pagare, è una decisione che non posso prendere da solo assolutamente.
4: Sì, ma io ho bisogno di saperlo tutti, adesso, mi perdoni. Lei mi dice una cifra, io le dico sì, no, e poi qui chiudiamo la conversazione.
1: Ma io non le posso dire di sì.
4: Cosa stiamo parlando? Mi ha chiesto 200.000 euro, mi perdoni, 200.000 euro è catering della mia festa, quindi di cosa stiamo parlando?
1: Sono contento per lei. Sono contento per lei che lo può fare. Mi sono comprato una umilissima casa da poterci vivere e passarci la mia vita con la mia ragazza. Quindi.
4: Madonna, mi prova. Sto provando una tenerezza quasi che si prova un cucciolo. Facciamo così, chiudiamo la conversazione così. Io le offro mezzo chilo, lei lo dica alla sua signora, però io vorrei avere un sì adesso.
1: Non posso dirgli di sì assolutamente. Cioè, adesso lei mi rifiuta, prima, lei poi mi ricontatterà.
4: No, guardi, forse non ha capito. Cioè, non è che io ho la giornata del pezzente. Allora, io le sto offrendo mezzo milione. Se lei va bene mezzo milione, ok. Se no, io chiudo la conversazione qui e mi troverò un'altra location, perché alla fine va bene tutto, ma si è preso per il culo dalla povertà, non è che la giornata non mi giro il coglione.
1: No, certo,
4: mi dica lei, le va bene mezzo milione? Milione sì o no?
1: Se me la può dare un minuto.
4: Va bene, ho deciso io. Allora facciamo che niente da fare. Dai. Scusi, mi perdoni, ma io non c'ho i cazzi. No. Cioè, non è che posso stare dietro uno che mi fa.
2: No, ma non si nervosisca, ragazzi, giustamente, no. È giovane. Non è che... Pronto? Sono pronto? Pronto, mi scusi. Grazie, arrivederci.
4: Grazie infinitamente, un appuntamento a Monaco.
2: Va bene, sì, d'accordo. Niente, guardi, vabbè. La posso richiamare? Round 3. Niente, non so, avete trovato un accordo o non l'avete trovato?
1: Io non posso decidere da solo, sono stato chiaro fin dall'inizio. Io non posso decidere da solo.
2: No, ma lo capisco, guardi.
1: Quindi, allora, l'arroganza, io non so se mi sembra di essere uno scherzo.
2: Ma infatti è così, sei su Radio 105 e questo è lo zoo.
1: No, davvero.
5: Come cazzo hai fatto a rinunciare a mezzo milione, pazzo bastardo?
2: Però l'ami. Lei può essere contento.
5: Ti sei mangiato le dita, cazzo.
1: In questo momento un pochino sì, porca di quella puttana.
2: Ci avevi già messo però... i canini, eh.
1: Mezzo milione, ragazzi, sono tanti. Però già mi stava uno che stava così, mi stavo abbastanza innervosino. Però l'amore della vita bisogna... Non ci sono soldi.
5: Rimarrai pezzente.
2: Dai, vai a fare il catering da McDonald's, vai.
5: Bravo. Che sia una giornata meravigliosa.
2: Ciao Alessio, auguri, ciao. Congratulazioni.
1: Grazie mille, ciao ragazzi.
2: Un bacio, ciao.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105. California,
9: California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
10: Ciao Ryan, come stai?
11: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
9: Per la mia psiche?
11: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
12: Arcipelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Arcipelago.
11: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
13: Pelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Nell'arcipelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Dell'Oceano Indiano.
11: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
9: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
14: Piacere, Lindsay.
11: Ciao, io sono Rachel Conner.
13: Ma chi è Rachel Conner?
11: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
13: La cioccolatas.
12: Ciao, io sono Ryan Cohen.
11: Ciao, io sono Ryan Conner.
13: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
14: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
11: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
13: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
11: Una business relationship.
13: Una business relationship. Questa è la station way, le Seychelles di nuovo.
11: Le Seychelles. Una business relationship.
13: Relationship, quello che fuma.
11: Una business relationship fra di noi.
13: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
11: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Ancora?
13: Ancora Lindsay, no.
11: Lindsay.
13: Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Non è l'insane.
13: Lindsay.
11: Lindsay.
12: Lindsay.
11: Lindsay.
12: Prova a dire Lindsay.
11: Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Ancora.
13: Perché Lindsay?
11: Oh, Lindsay.
13: Lindsay. Come Sanpei.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
13: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
11: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
12: Cervellarmi.
11: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
12: No.
11: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
14: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
12: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
14: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
12: Ma no, non pensare che
14: ma
12: sei.
14: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
11: No, perché?
14: Ancora?
11: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
14: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
11: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
14: Parla, idiota, dai che devo studiare.
11: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
13: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
11: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
13: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
11: No, col PSD.
12: No,
13: PSP.
12: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
11: Che ne dice?
12: Che dici?
11: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
13: Ci pisciamo addosso.
11: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
13: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
11: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
13: Theft.
11: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
12: Liberty Island.
13: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
11: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
12: Ma in Puglia?
11: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
13: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
11: Vov.
13: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
11: Lo sapevo, adesso
13: fa bene l'uovo.
11: Coglioni a me, rombi.
12: Scusa, una macchina famosa.
13: Una Range Rover Vogue.
11: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
13: Vover Vorgen, che
11: cos'è
13: maldese.
11: Quello? Una Range
13: Rover?
11: Rover
13: Vogue.
11: Vogue.
13: Una Range Rover Vogue.
11: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
13: Borger,
12: non è russa, è inglese la Range Rover.
13: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Sai cantare? Sai ballare? Sei un mago? Un comico? Un acrobata? Un imitatore? Un addestratore di ascelle? Sai ruttare col culo? Conosci a memoria il tuo nome? Insomma, hai o credi di avere un talento speciale e vuoi correre il rischio di essere messo in ridicolo davanti a tutta la nazione? Partecipa al nuovo rivoluzionario talent che non ti chiede nemmeno di avere un vero talento. 3 annoiati giudici VIP, un montepremi totale di oltre 1.000.000 lire e 150.000 poveri disperati a caccia dei loro 30 secondi di celebrità. Tutto questo è... Italia's No Talent.

0: Benvenuti a Italia's No Talent. Tantissimi morti di fame in gara oggi. Dunque non perdiamo tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.
1: Ciao a tutti, sono Salvatore.
0: Merda.
1: La tattica del silenzio non ha funzionato.
2: Schifo cazza.
0: Mamma, che voce di merda. Cos'hai, un coltello e una lavagna al posto delle corde vocali?
2: Il tubo.
1: Il tubo. Non fa ridere per
2: non
1: niente.
2: Devi ridere, chi sei delle storie tese che non ridi?
1: Comunque cosa c'è che non va nella mia voce? Perdonatemi, non capisco.
3: È lo stesso che non va nella tua faccia. Fa cagare il cazzo ai maiali che mangiano la merda.
0: Che bello essere miliardari e insultare delle persone così a cazzo sul palco. È veramente molto bella la nostra posizione, eh? Dai, raccontaci la tua vita di merda, forza.
2: Allora, che noia.
1: Hai detto solo
2: Quanti anni hai?
1: 33.
2: 28 mi hanno già rotti i coglioni. Raccontamene solo 5.
1: Di lavoro faccio. Tubo. Non fa ridere tu, scusi.
3: Perché non sei spiritoso?
0: Coglione!
2: Non hai talento?
1: Trovo questo attacco anche un po'.
2: Guarda, il tubo si può usare anche sputare la carta. Guarda, tu!
1: Aia, ho preso
2: visto?
1: Un otto.
2: Fa riderissimo.
1: Brucia molto la
3: ritmo. Scusa, ma hai fatto un brutto incidente da piccolo?
1: No, perché?
2: Allora puoi farla adesso.
0: Bestianic, dai, anche in inglese.
4: Tu sei una di quei persone stronzi.
1: Cioè, perfettamente dare il segnale.
0: Dai.
1: Comunque faccio il vigile del fuoco, nel tempo libero do una mano alla mensa dei poveri, se può interessarvi. La mia passione è il canto, il mio canale TikTok ha 2 milioni di follower. E dopo avermi sentito cantare, Bocelli mi ha chiesto di autografare il cofano della macchina che guida. È incredibile. Solo nel parcheggio di casa sua.
0: Senti, scusa un attimo, sacco di merda. Bestianic, cosa ne pensi intanto?
4: Merda.
0: Sì. Anche in americano si dice
4: sì,
0: così.
4: Merda.
2: A me Bocelli mi ha chiesto se volevamo giocare a indovinati. Tubo.
0: Dai.
2: Perde sempre lui, perde sempre, non indovina mai.
0: Con quale canzone ci torturerai le orecchie e i coglioni questa sera?
1: Credo che eseguirò una versione acustica di You Are Beautiful di James Blunt.
2: Non so che cazzo di canzone è, non puoi fare, murolo.

0: mi sta sanguinando il buco del culo. Fischiate il merda, fischiate il merda.
1: Questa versione è uno schifo.
2: Lo capisco perché fate così a Bocelli è piaciuto un sacco.
0: Bene, vai a fare in culo tu e Sandro Bocelli. Va bene, bene, bene, bene, bene. Sandro uguale, uguale, uguale.
3: Quando ho parlato mi ha detto che il suo vero nome è sempre stato Sandro.
0: Hai visto? Ignorante. Bene, bene, facciamo entrare il secondo concorrente di oggi. Non so per quale motivo, ma sento che lui ci piacerà molto. È una cosa... Sai che sono molto sensitivo. Prego, prego.
4: Ciao. Ho la pelle d'oca.
3: Oh. Bravissima, bravissimo.
5: Io sono Gian Gianni Mora Morandi.
3: Senti, Gian Gianni, ti posso fare una domanda personale? Sì. Riesci a raccontare tutti i problemi che hai dalla A alla Z? Ho un'ora.
5: Sì, beh, sono spesso davanti ai siti porno a farmi i seghini sulla pancia.
3: Anche io.
5: A casa stiamo bene, mia madre è attaccata a una macchina che le permette di scorreggiare.
3: È diesel.
5: Mio padre ha perso le orecchie, tutte e due i nasi, mentre stava scaricando catarro in una discarica abusiva.
3: Wow. Prendiamocelo un bel angolo in famiglia.
5: C'è una sorella tossicodipendente, mio fratello sta in carcere perché non è riuscito a rapinare il pescivendolo.
3: E quindi tutte e due hanno a che fare con la spada, uno col pesce e l'altro con la siringa.
5: Però quando canto mi sento vivo.
0: Ma è una storia struggente. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
4: Io non aggiungerei niente. Io voglio solo non guardare più questo brutto passato e ascoltare la sua voce meravigliosa. Si vede dalla luce che emana che è bravissimo.
0: Gian Gianni, con cosa ci delizierai le orecchie oggi?
5: Oggi canterò l'inno della nazionale del Perù.
0: Ah, che scelta originale. Ascoltiamo allora il talentuosissimo Gian Gianni che canterà l'inno nazionale del Perù.
5: Poro poro po pero Perù. Poro poro po pero Perù.
0: È tormentone, tormentone.
3: C'è su Spotify.
5: Poro poro po pero Perù. Poro poro po pero Perù. Poro poro po pero.
3: Funziona anche con cantante di FIBA, senti.
5: Poro po pero poro. Poro poro po pero Perù. Poro poro po pero Perù. Poro poro po po.
0: Gran finale Perù.
3: Ha fatto la pernacchia. Questa è una citazione, di la verità.
4: Su TikTok
0: sei un talento, si vede che hai studiato, sei arrivato preparato. Io non so per quale motivo, ma mi sento in dovere di fare questa azione. Siete d'accordo, colleghi?
3: Assolutamente d'accordo.
0: E allora premo il tasto d'oro perché tu sei campione del mondo, campione della terra, campione dell'universo, campione di Dio, campione della Madonna, campione.
5: Vabbè, allora ritendo la prossima volta.
0: Non fare il modesto, Gian Gianni. Vieni qui che siamo ai saluti, ringraziando i nostri fedelissimi telespettatori. Diamo appuntamento alla prossima puntata su Italias
5: Rai 2.
0: No. Italias
5: Rai 5.
0: No. Italias No Talent. Slegate il merda, dai.
4: C'è uno che non applaude lì, eh.
3: No, in realtà...
0: Uè, scemo coglione!
2: È stata un'esibizione agghiacciante, non è il vino.
0: Aprite gli idranti addosso al Novax, figlio di puttana! Aprite gli idranti!
3: Ha mentito, ha detto che era un pompiere prima.
0: Vergogna! Autopompati, figlio di puttana!
3: Dai, è

0: Zodi 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Tony, come stai?
2: Sì, ho sbagliato un numero, qui famiglia sbagliato un numero, sono
3: sì, famiglia sbagliato. Sì, ciao, come stai? Pronto? Let me be, pronto? No, non ho capito. Pronto? Ma chi era questo? Ma dove? Chiamalo subito, cazzo! Un mostro nuovo! Pronto? Sono Tony! Ma perché piangi? Chi è questa? Mi senti? Sono Tony! Pronto?
2: Ma chi è?
3: No, ma se urli...
2: Io
3: pronto? Ma chi è sta qua? Richiama subito! Mi ascolti? Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Ciao, sono Tony, come stai? Pronto? No, ma sei... No, ti ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans. Pronto? Pronto? Ma mi fai parlare? Pronto? Se butti giù il telefono sempre... Ma no, ma puoi parlare normale?
2: Beh, ho finito di chiamare, finito.
3: Pronto?
2: Ho finito di chiamare, cosa vuoi che vuole? Cosa vuole? Cos'è? Non chiamare, sono cosa vuole da me? Sono mica.
3: No, volevo chiederti se per caso hai la giacca di jeans.
2: No, io non ho nessuna giacca.
3: Ma perché prima ho chiamato e sentivo gridare.
2: Allora che dopo parlavo forte perché c'è della gente in casa che fa delle mo così, ecco.
3: Gente in casa che urla?
2: Della gente in casa così, cade i miei amici che stavano scherzando così.
3: Senti, come stai?
2: Poi insomma così, io c'è male così.
3: Ah, ok, ti ricordi di me? Sono Tony, Antonio. Tony.
2: No, non mi ricordo, non lo so.
3: Quando venivi a ballare in discoteca negli anni 90, ti ricordi?
2: Ah, io non sono andato mai a ballare.
3: Sei sicura?
2: Ma
3: mi ricordo
2: perché
3: che...
2: ho paura, mi è andato proprio, mi è andato. Non sono capace molto, insomma così, ecco.
3: Vabbè, ma ti ricordi quella canzone che faceva "This is the real modern eye, oh night"?
2: Un po'.
3: Bella, bella. Bauci bau.
2: Non tutte le canzoni mi piace. Mi piace un po' così di vero, non tutte le canzoni mi piace.
3: E quella che faceva "Think about the way, what can stand away", te la ricordi?
2: Più o meno. Canta bene, proprio me, sì, così,
3: ma la canzone che... "All that she want, sgana, baby". Te la ricordi?
2: Sì, ma è così, eh.
3: O anche quella che faceva "Take you in the color, let's send a getaway".
2: Quella lì.
3: Allora...
2: Anche "Take me lì", anche quella che... Forse quella un po' prima.
3: No, e quella lì era... Me. No, era... "Let me be, let us send away". Te la ricordi?
2: Sì, è qua, è quei "Take me away" lì, così.
3: Sì, che poi erano sempre gli Eiffel. "I'm blue, double D, double da". Questa te la ricordi? Pronto? Mi ricordo, Silvia, che forse io e te una volta avevamo anche scopato,
2: No, ti ricordi?
3: Ha fatto un litro di saliva, non ti ricordi?
2: No, ecco. Sapevo una cosa, il numero di telefono, ha capito chi mi l'ha dato.
3: Non lo so, io ce l'ho da anni questo numero. Ho aperto la rubrica oggi, questa qua, si fa sentire anche la carta. Senti?
2: Perché cosa ho scritto? Cosa ho scritto? Nel numero cosa ho scritto vicino?
3: Ha scritto Silvia mi piace nel culo. Ma cos'è questo urlo?
2: Di particolare, ecco.
3: Ah, ok, okay.
2: Non ti preoccupi, niente di.
3: Ma
2: niente,
3: va bene, va bene, dai.
2: Va bene.
3: Grazie, sì, comunque la
2: va
3: giacca
2: bene,
3: di Gis.
2: Ho chiamato, parlato con qualcuno, va bene.
3: Ascoltami, quindi mi confermi al 100% che tu la giacca di Gis con il cazzo dietro non ce l'hai?
2: No, non ce l'ho, la mille per mille, no, mille per
3: ma
2: niente.
3: Sei sicura?
2: Ma chi è?
3: Pronto?
2: No, ci confonde con un'altra persona.
3: Ti ricordi che mettevi. Ti ricordi che mettevi. Ti mettevi collant anche ad agosto,
2: no,
3: c'era
2: no,
3: un odore di muffa.
2: Niente, così, ecco.
3: Ti ricordi che avevi sotto c'erano i, come si chiamano, i tartufi? Quelli.
2: No, no, sì, no, non mi metto quelle cose lì, ecco.
3: Mamma, dai, che sei, eri una bastardona urlatrice, dai.
2: No, no, certo a me va io quello.
3: Dai, dai,
2: quelli.
3: Che ti piaceva prenderlo.
2: No, no, sì, ma non mica da chi scusa.
3: Dai, dai, bastardo, dai, che sei una vigliacca. Ma cos'è stato quest'urlo? Pronto?
2: Cosa?
0: Tony Cazzo e la pazza bastarda romagnola continua nella prossima puntata. Mamma mia che Jolly ha trovato Wender.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
7: A Monzoloni sono le.
8: DJ! Che peluche non ti piace? Con il meglio sottovoluto. Sì. Graffiando le pelle. E come farmi male. Bene.
7: Ed eccoci qua, Monzoloni, io sono Wender.
9: E io sono Squalo. E lì abbiamo in regia quello che fa ha, ha, ha, ha, quello che ride ha, ha, il regista
7: che si chiama
9: Spine. Spine Spine Spine Spine.
6: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. Spine. DJ Spine. Spine. DJ Spine.

0: La Tana delle Tigri è una misteriosa organizzazione segreta che ha diramazioni in tutto. Addestrano dei lottatori fortissimi e coraggiosi per mandare.
1: Eccoci qua, bentornati a Monzoloni, io sono Wender.
2: E io sono Squalo, abbiamo in regia il numero uno, il grandissimo, l'incommensurabile, l'inappropriato di DJ... Calogero Franceschi, che in arte è DJ Spine.
1: Bravissimo, grande DJ Spine.
2: Calogero, bravo.
1: Mi sta dicendo dal vetro che non si vede, ma si sente... Lo sentite che sta battendo contro il vetro, sta comunicando, aspetta, devo capire cosa mi dice.
2: Cosa capito, detto? No? Si è capito benissimo.
1: Si è capito che stasera lui suona alla discoteca...
2: Cazzi e mazzi di Genova!
3: Andateci numerosi che si balla bene a colpi di pistola e urla di Tarzan. Discoteca Cazzi e Mazzi, a Genova.
2: Questo pezzo bellissimo, guarda che è veramente bravo lui quando suona, bravissimo.
1: Sì, Gigi D'Agostino è sempre
2: grande. Gigi, il mio idolo,
1: il grande maestro. Comunque stavamo parlando appunto di questa cosa, ci hanno scritto in molti sul fatto della terza guerra mondiale.
2: Aspetta un attimo, infatti terza guerra mondiale, terza guerra... Io mi stavo facendo il calcolo prima mentre c'era la canzone, no?
1: Sì, dimmi.
2: Ma yes! Ma perché terza guerra mondiale? Siamo sicuri che non era la quarta?
1: Forse sai che hai ragione.
2: Boh, non mi ricordo. Yes!
3: Ehi, ascoltatore, se vuoi riascoltare Monzoloni, scendi giù, gira a destra al benzinaio, chiama l'ufficio di fronte, fatti aprire, sali, dentro c'è un ufficio a destra. Dopo aver firmato, scendi giù, vai al bancomat, preleva, vai in posta, paga il bollettino, conservatelo che non si sa mai. Subito dopo puoi scaricare l'app che si chiama Luciana, la lavatrice con carica dall'alto. Abbiamo scelto questo nome per trovarla subito.
1: Allora ragazzi, abbiamo appunto parlato di questa roba qua, di questa, non sappiamo se è la terza o la quarta, perché c'hai ragione, sai?
2: Ma il dubbio c'è sempre.
1: Stavolta mi hai stupito, mi hai confuso, quindi adesso sentiamo...
2: 8 per 3 quanto fa?
1: Dimmelo tu.
2: 49.
1: Perfetto, a grazie. Domani, ciao!
3: Monzoloni, torna tra qualche giorno, sempre lì.
4: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce. Forrest, tu sei stupido.
2: Sì.
3: Sei ignorante.
2: Sì.
3: Però... vabbè, vengo con te.

0: Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai. Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai. 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai.
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
2: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
2: Sei ignorante,
3: sì.
2: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
4: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
2: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
0: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
5: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane.
5: Ma
3: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi, davo dai, subito, dammelo soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di p***.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, amici cose verissime. Ho la pelle d'oca nel solo pensiero del servizio che sto per mostrarvi nel mio canale YouTube. Pensate che da quando io e la mia assistente ipertabagista e clamorosamente distaccata Priscilla abbiamo iniziato il nostro metodo di lavoro sul campo, mi sono cagato addosso già 3 volte. E la mia genitrice mi ha nascosto le mutande nuove e mi obbliga a circolare con delle tena assorbenti da uomo anziano, perché stufa di dover buttare pantaloncini tipo zuava facenti parte del mio vestiario tipico e che apprezzo molto per la praticità sopra al sandalo tipo Birkenstock. Pazzesco! Ma veniamo al mistero misterioso che vi mostrerò oggi. Ho la pelle d'oca! Di recente, grazie ad una vostra mail di segnalazione, mi sono recato nei boschi adiacenti all'oratorio dismesso Dognocchi, luogo che, a dire dei vicini di dimora, è infestatissimo da bambini spiriti mortissimi che nelle notti di luna piena cercano incessantemente le caramelle ciccone color viola, tipica chewing gum di misura grande, che tanti denti hanno fatto cadere ad ignari piccoli masticatori. Bene, pensate che proprio lì dicono dimori una bestia satanica conosciuta con il nome latinoamericano di chupacabras, ovvero ciucciacapra. Questi esseri si nutrono del sangue di bestie anche grosse, come un labrador, e sono pericolosissime.

0: Bene, come vedrete dal video, io e Priscilla lo abbiamo intercettato e abbiamo documentato la sua esistenza, proprio in provincia di Varese. Ma perché? Come è possibile che sia stato portato qui chissà da quale forza aliena? Ecco le immagini e tenetevi forte. Mi sono ricagato addosso. Fortuna che ho un pannolone tena pronto a trattenere i lezzi mefitici della pasta con il tonno di ieri sera, dopo il transito nel mio tratto intestinale. Video. Eccomi, siamo nel boschetto dietro l'oratorio d'Ognocchi. Voi non potete sentire l'odore sgradevole. Forse frutto delle vittime putrefatte del Chupacabras, che dimora qui, in questi boschi.
1: A me sembra cacca.
0: Zitta, Priscilla! Le feci hanno un odore diverso! Questi sono cadaveri!
1: Qualcosa si è mosso dietro di te nelle sterpaglie.
0: Il succiacapre! Non smettere di riprendere, Priscilla! Non farti prendere dal panico!
1: A me non me ne frega un cazzo!
0: Senti, questi sono sicuramente i versi del Chupacabras che si sta nutrendo! Un verso orribile!
1: Sì, certo, il verso del Chupacabras.
0: Chupacabras, incolta che non sei altro. Ecco, hai sentito? Mi sono cagato addosso.
1: Lo sento. Vuoi un tena di scorta che mi hai fatto mettere in borsa?
0: No! Non c'è tempo da perdere per cambiare la mutanda assorbente Tena Man. Stiamo per mostrare al mondo il primo Chupacabras vivo!
1: Ok, però ti scazza se metto la mascherina? Puzzi tremendamente di merda!
0: Meglio! Così la belva non ci attaccherà!
1: Ah, figo! Vuoi che mi caghi addosso anche io?
0: No! Basterà la mia puzza a tenerla lontana!
1: Ah, ok, grande, meglio, perché ho il perizioma.
0: Eccoci, adesso sposterò queste sterpaglie. Ecco il Chupacabras.
2: Cazzo fate, sto cagando, ragazzini di merda. Andate via.
0: Un mostro della foresta.
1: No, è un barbone che sta cagando.
0: Scappa, Priscilla! Ho dato un calcio ad una bestia! Probabilmente era il Chupacabras! Scappa!
2: Il mio gatto! Mi hai dato un calcio al gatto!
0: Scappa, Priscilla! Scappa!
1: Arrivo.
0: Ecco, amici. Pazzesco! Ho la pelle d'occhissima! In questo fermo immagine vedete nitidamente il Chupacabras davanti al mio sandalo tipo Birkenstock sgranare i suoi occhi malefici e quel subumano che si è palesato come un senzatetto che stava defecando era probabilmente la forma mimetica di una qualche entità sovrannaturale. Pazzesco! Ho la pelle d'oca! Caso chiuso! Ma torneremo ad indagare! Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e mettete un like. E non perdete il prossimo video dove masticherò il vetro sotto autoipnosi. E poi vengo operato d'urgenza al policlinico in emorragia interna.
3: Le cose verissime.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is a zoo.
5: È tutto fatto.
4: This is a zoo. This is a zoo.
5: Che delizia.
4: Vai, dai! Questo è
6: Wonderland. In questo scherzo telefonico, Wender ha clonato nuovamente le voci di Marco Mazzoli. Non le ha volute perfezionare, perché gli fanno ridere queste.
7: Come mi sto arrapando.
8: Splash! Super weekend!
6: A questo giro, Wender chiamerà l'hotel dove ha dormito tutto il programma ieri a Firenze. Solo che questo scherzo è avvenuto il giorno prima. Quindi Marco scoprirà perché si è trovato nella sua camera delle cose che lui non aveva ordinato.
9: Grazie per aver chiamato Hotel di Firenze. Per italiano, premere 1.
8: Che voce da porc.
9: Per ufficio prenotazioni, premere 1. Per parlare con l'hotel, premere 2.
8: Mamma mia, mi sta andando in tiro il pennone.
9: 3.
10: Pronto?
8: Sì, salve, è l'hotel Gri...
10: No, chi cercava, scusi?
8: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
10: Un attimo solo che le passo il front office.
8: Ma certo, stronzaccia. Sono simpatico, vero?
10: Hotel Grimone, buongiorno.
8: Sì, salve, è l'hotel Grimone?
10: Sì.
8: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
10: Ok.
8: Volevo avere delle informazioni sulla camera.
10: Mi chieda pure.
8: Volevo sapere se c'è l'asciugacapelli.
10: Certo.
8: Sa, io sono molto legato a quei quattro capelli che ho in testa e non vorrei che mi cadessero. Volevo sapere anche se c'è la possibilità di avere in camera 2 ma anche 4 bottiglie di vino.
10: Allora, solo sulla sua camera?
8: Vino serio, vino costoso. Io non bado a spese.
10: Okay. Allora, 4 o 5 bottiglie?
8: Sì, grazie. Lei è molto gentile. Un attimo solo. In questo momento a Pisa il tempo è soleggiato, ma c'è molto vento. Mettete il berretto!
10: Soltanto alla sua camera?
8: Ma a Firenze la temperatura è di 6 gradi. Eccomi, dicevamo?
10: Soltanto alla sua camera?
8: Sì, solo nella mia camera, così quando farò venire le puttane ci sarà da bere. Un'altra domanda. Volevo sapere se nelle vicinanze dell'hotel c'è un locale di scambisti.
10: No.
8: Ah, che peccato. In camera ci sono delle spazzole?
10: Dipende, che tipo.
8: Vorrei quelle con il manico bello, grosso da piantarmi su per il culo durante la doccia.
10: Ma è uno scherzo questo?
8: Ma mi scusi, le sembra uno scherzo?
10: Come no?
8: Mi raccomando, vorrei avere una stanza abbastanza insonorizzata, perché durante il sonno urlo forte: mi piace il cazzo! Come mi piace il cazzo! Come mi piace il cazzo! Allora ci vediamo domani sera, va bene?

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Oh sì, che Benvenuti a una nuova puntrattrazione di Squarto Grado Gravina Belpepe, eh? Siamo qui per una parola, una nuova puntrattrazione di morte che mi ammazzano. Con le persone che poi dicono che sono morte, ma poi sarà vero? Chi lo dice? Tu, lui, noi, voi, essi, insomma, andiamo via di nuovo al capitolo, prerp, del cazzo che diciamo che capiamo. Salutiamo Stupro, subito, supo, insomma. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ora ci trasfottiamo in un posto con la nostra rinviata prerpra, perché ci espone un caso che caso? Servizio.
1: È la notte di San Lorenzo a Sciacca, in Sicilia, dove ci sono i siciliani, che sono quelli che vivono in Sicilia. Poco prima di cena, il signor Vito sta preparando, come ogni sera, il proprio fucile per andare a dormire, quando sente un rumore provenire da davanti alla sua faccia. Ah! Ah! Era uno sparo con un fucile a pompa in pieno volto. Secondo la ricostruzione che stiamo vedendo fornitaci dagli inquirenti, il signor Vito rimane basito e invece di andare a terra con il volto aperto in due e il cervello sulla parete, inspiegabilmente si dirige in garage, dove però lo aspetta una tremenda sorpresa. È un'imboscata. In pochi secondi vengono riversati sul corpo del signor Vito 345 proiettili di grosso calibro sparati a bruciapelo. Il signor Vito allora decide di telefonare per chiedere aiuto, ma purtroppo al telefono avrà una tremenda sorpresa. È un'imboscata e dall'altra parte della cornetta lo stanno aspettando dei sicari armati fino ai denti.
0: Pronto, polizia? Cue!
1: Il signor Vito viene raggiunto dal suono alla cornetta di 200 colpi di arma da fuoco che lo uccidono sul colpo. Ma sono ancora troppe le domande lasciate aperte. Troppe cose non tornano in questo racconto di violenza. Ci sono troppi elementi che non corrispondono. Come era vestito Vito? Come il filmato? Oppure hanno sbagliato camicia? Perché la televisione era spenta? Dove hanno cagato gli aggressori? Dove si butta un Tampax usato? Come hanno fatto ad ammazzarlo sparandogli al telefono? Poteva il signor Vito far parte di uno dei 5 leoni di Voltron? A voi studio!
0: Grazie, grazie, ottimo blablauro come Simplex, cara! Bene, adesso a volte per capire ho capito, ma sta a chi studia i cazzi a comprendere! Staremo a vedere, intanto Suca! Sigla prima che te ne do uno!

0: Wonderland. In questo Wonderland saranno utilizzate le voci dell'attore porno Jürgen. Vittime, vecchi bifolchi e poi andremo da Arnaldo.
1: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dopo gli Uber.
2: Pronto?
3: Ti piace, tra...
2: Pronto?
3: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
2: Ma scusi una cosa, mica c'è un telefono sotto controllo.
3: Puttana che sei.
2: Se ti attento, se ti mali, eh?
3: Ma adesso ce la fottiamo tutte e due.
4: Pronto?
3: Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia cazzi.
4: Come?
3: Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia cazzi.
4: Lei cosa vuole da me?
3: Dammi un piccolo bacino qui.
4: Ascolta, è un discorso che non mi interessa.
3: Sulla c***a del mio cazzo.
4: Lei smette di chiamarmi. Chiedo scusa e metto giù.
3: Oh.
1: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dopo gli Uber.
2: Pronto?
3: Che c***o aperto che hai.
2: Vai a farti botte.
3: Ecco, brava Nicole.
1: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dopo gli Uber.
2: Pronto?
3: Dammi un piccolo bacino qui. Sulla
2: cappella. Vai a parte.
3: Ah.
1: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dopo gli Uber.
5: Un attimo, per favore, arrivo subito.
3: Puttana che sei. Oh, non ce lo facevo più. Oh, sì.
5: Oh,
3: in bocca così.
5: Con chi parlo?
3: Allora, caro Fagnuber.
5: Come ha detto?
3: Allora, caro Fagnuber.
5: Scusi, ma non mi funziona bene il telefono.
3: Non
5: con chi parlo?
3: Non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei...
5: Ma che cazzo sta dicendo? Guardi che qui ha chiamato casa lo...
3: Vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
5: No!
3: Allora si
5: lei ha sicuramente sbagliato numero di telefono.
3: Allora si spogli, Fagnuber. Si spogli.
5: Ma mi sta ascoltando! Pronto?
3: Le piace la signorina Helga von Huber?
5: Ma
3: è
5: mi
3: carina,
5: sente,
3: vero?
5: Ma questo è tutto scemo!
3: È in forma maggiore?
5: Ma porca... Ma basta! Basta!
3: È in
5: io
3: forma
5: sono
3: maggiore?
5: Io di essere disturbato a casa mia durante il lavoro!
3: E ha voglia di incularsi la signorina Helga von Huber?
5: No! Io ho voglia di incularmi tua madre!
3: Ecco.
5: Figlio di puttana!
3: Brava Nicole!
5: Guardi che io sto finendo di fare un lavoro molto importante.
3: Vai così, vai. Oi.
5: Devo consegnare entro stasera una lumaca di legno.
3: Sì, tesoro.
5: Per Gabriella, la signora delle poste.
3: Che inculata.
5: Ma mi sta ascoltando.
3: Oh, non ce lo facevo più. Oh,
5: lei
3: sì.
5: Mi sta disturbando.
3: Oh, in bocca.
5: Io sono una persona
3: così.
5: Molto gentile e paziente. Ma non mi faccia arrabbiare.
3: Sì, succhiano bene.
5: Mi ascolti.
3: Succhiano tutto, vai.
5: Mi ascolti? Mi sente?
3: Oh, si spuntina.
5: Porco di... Michele! Michele! Michele!
3: Oh.
5: Ieri sono andato da tua mamma alla pompa di benzina e mi ha detto di portare pazienza che sei tutto scemo. Ma io me ne sbatto i coglioni di tua madre. Io ti faccio a pezzi, hai capito? Brutto bambino bastardo!
3: Lo sento, lo sento, lo sento!
5: Stai per sentire la morte in diretta!
3: Girati!
5: Pezzo di bastardo maledetto!
3: Vai, vai, vai, vai!
5: Figlio di puttana!
3: Prendilo, prendilo, prendilo!
5: Michele! Oh. Ieri sera dopo cena ero a fumare in balcone e ti ho visto che giravi con la bicicletta! Bastardo! Per un attimo ho avuto la tentazione di lanciarti un vaso in testa, ma poi ho riflettuto! Io in galera non ci voglio andare! Michele, ma... di quella puttana impestata.
3: Oh sì, che sbarrotta.
5: Io alla tua età sono stato colpito da un fulmine e da quel giorno ho una forza incredibile. Se ti do uno schiaffo posso polverizzarti, hai capito? Mongo.
3: E ha voglia di incularsi la signorina Helga von Huber?
5: No, io mi inculo la tua vita, stronzo.
3: Ti piace, troia?
5: Lo so che sei stato tu a riempirmi la casella della posta di sassi, cane. Ma ti rendi conto che sei malato? Adesso scendo a controllare se hai fatto qualche altro danno.
3: Puttana. puttana che sei.
5: Perché è così? Ogni volta che mi chiami poi trovo qualche sorpresa.
3: Guarda,
5: quella stronza di mia moglie mi ha lasciato le chiavi di casa. Sto uscendo. Non buttare giù, hai capito? Perché se trovo qualche sorpresa ti giuro che vengo a cercarti.
3: E poi te lo infilo dentro.
5: Sono nell'ascensore. Anzi, se vuoi dirmi dove sei, così evito di girare per il paese.
3: Lecca la cappella. Bravo.
5: Ecco, sono giù. No, no, no. Ho la casella della posta piena di merda. Michele, ti ammazzo.
3: Brava piccola.
5: Cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105, prima erano le 3.
2: Devi dire l'ora di adesso.

0: ne sapevo niente,
1: E allora, praticamente, Gigi, è questa bella novità che voglio dire a tutti voi ascoltatori che ci ascoltate la Radio 105. Adesso ve la racconto, ok?
0: Luna, ma dove stai andando?
1: Gigi, cammino! Cammino come quando che sono su Instagram, quando che sono al telefono, quando parlo, cammino!
0: Ho capito, ma una radio devi parlare sul microfono!
1: Così!
0: Parla come quando guardi Instagram sul gabinetto! Ah, Cristo santo!
1: Allora, dicevo, questa è una super bellissima novità per tutti quanti! È una sorpresa!
0: Dillo allora, vai!
1: Ho iniziato un corso di canto! Yeah! Allora, praticamente tantissimi mi hanno detto che c'è questo dono naturale e allora ho deciso di coltivarlo! Vuoi sentire, Gigi?
0: Ho tanta paura! Adesso fermati, che abbiamo attirato l'attenzione degli ascoltatori e adesso lanciamo il disco!
1: Ok, lo lancerò cantando!
2: Quello che

0: Il direttore al telefono! Te lo bacio!
1: Sì!
2: Ludo!
1: Ciao!
2: Ciao, senti, ho sentito che cantavi in onda alla radio. Devo dire che...
1: sono brava!
2: Sì, diciamo di...
1: Non trovi le parole per descrivermi, vero?
2: Ma guarda, io stavo pensando quasi quasi...
1: Sei senza parole! Che carino il direttore! Mi ha chiamato per farmi complimenti! Attacca Gigi, ciao ciao!
3: Problema, e va bene così!
1: E dove se ne restano mille? Ah, ah, se ne restano mille? Ah, visto che sto già migliorando?
0: Wow, sei bravissima!
1: Lo sapevo! Sentiamo cosa dicono i nostri amici ascoltatori sulla mia bravura nel cantare!
4: Ciao Ludovica, avevo la radio accesa e mentre cantavi mi si sono rotti i vetri in casa.
1: Grazie, che carino!
0: Vediamo un altro messaggio!
1: Sì!
5: Ciao Ludovica, il mio gatto si è suicidato mentre cantavi.
1: Vabbè dai, tanto c'è ancora sei vite!
6: Ludo!
1: Eh?
6: Ma dove stai andando?
1: No, devo andare a fare una storia Instagram, ciao!
6: Come la storia?
1: Ciao a tutti, radio, ciao!
6: Ma non si può chiudere così un programma?
1: Dai Gigi, vai col tormentone!
0: Vaffanculo!
1: No, intendevo buco!
0: Niente, questo non capisci proprio!

It's on. Welcome. Lo Zodi 105. Be.

0: panzona. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Allora, c'è una sola domanda, che devo cacciare sui 60 per l'ABA, dai, non so lì.
3: Ma ascolta, ma vai a vivere a Segrate? No.
2: È imbarazzo Segrate.
3: No,
2: no, io... aspetta, non hai capito, mi sono preso tutto il centro storico. Ma chi? Io ho evacuato la popolazione.
3: Ma ci abita mia zia, sei vicino di casa di mia zia.
2: No, allora aspetta, Mazzoli, aspetta.
3: No,
2: tua zia,
3: no,
2: aspetta, fermati. Allora, io... tua zia ha una palla fitta sull'Olona.
3: No.
2: Mazzoli, l'ho vista. L'ho
3: ma
2: vista.
3: Io scusa,
2: famiglia Mazzoli.
3: No. Io arrivo in radio e Gibba mi dice: ti devo dire una roba. Dico, oddio, che è successo?
2: La Corso Magenta via. Mazzoli, sai perché? Il COVID. Non ne posso più di Milano, voglio verde, natura.
3: Ma vai a Segrate. Ma Segrate è spazzatura Zingari e Barboni.
2: No, Mazzoli, centro storico. No, Mazzoli, è tutto verde. È Milano 2, Milano 3, tutto
3: verde. È verde perché è marcio, cioè è muffa. No. È muffa.
2: No, Mazzoli, fidati. È la Milano bene.
3: Gigi.
2: Si sta trasferendo dal centro di Milano alla periferia.
3: La gente bene va a vivere in Brianza e si compra una villa, non a Segrate. È brutta la Brianza, è brutta.
2: 100 km da Milano, cioè la mattina ti parte. A che ora vai? Lui c'è l'8 e mezzo, che la parte alle 3.
3: Ah, scusa, c'è qua Gibba che è sconvolto, cioè mi ha accolto.
2: Amico.
3: Non so se la mia
2: voce del mio amico, la mia celestiale voce del mio.
3: Ma non so se possiamo essere amici più, è anche lui, perché uno che va a vivere a Segrate vuol dire che è finito in miseria.
2: Miseria, mezzo centro storico preso, però ci sta, in effetti. Guarda, sono un po' più misero.
3: C'è qua Gibba di fianco a me, sta alle lacrime. Gibba, cosa pensi, scusami, di uno che passa da Corso Magenta a Segrate?
4: No, scusa amico, lui viveva a downtown, capito?
2: Ma downtown di Miami?
3: Allora
2: downtown, i tuoi vicini di casa, tossici.
3: Ma chi?
2: Mazzoli, downtown Miami, tossici.
4: Per Ciaroli.
2: Però scusa, posso dirti, amico Gibba, ti posso dire una roba? Ma tu hai mai festeggiato il compleanno a filetti di nutria? Ratti di fogna con funghi trifolati. Questo è andato a mangiare al ristorante di Luca Alba,
4: che tra l'altro è l'unico che ha tutto il pesce tranne quello del Mediterraneo, ricordiamo.
2: Solo, no, ma aspetta, ma filetto di trota del Naviglio, ma io non ho mai visto un menù così.
4: Scusami, la rana pescatrice di Fukushima l'hai mai assaggiata?
2: Buonissima. Ma sai che quando la mangi per digerirla ti danno una fiala di mercurio.
3: Io ti consiglierei di iniziare ad andare.
4: Scusa amico, il filetto di salmone di Mururoa hai mai provato?
2: ma quando mi hai detto dove hai festeggiato il compleanno? Al ristorante di Luca Alba.
3: E dove devo venire? A Segrate a mangiare, scusa, non ho capito. Cosa?
2: Stellato.
3: Ma che stellato? È una barbonaia.
4: Scusa amico, il tonno di Nagasaki, l'hai mai?
2: Sì, il filetto di mercurio di Nagasaki, buonissimo. Ma ti rendi conto dove ha festeggiato sto? Ma cos'è che secondo me non ci volevo chiedere? Detto, ti faccio un bonifico di 10K e mi fai uno stellato.
3: Fallo. No, invece no, cosa fa lui?
2: Mazzoli, ci ho provato. Io l'ho provato più volte.
3: Ma?
2: Purtroppo è venuta fuori una scritta.
3: Quale?
2: Bloccato dalle fiamme gialle.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Arriva nel mondo del Wonderland Porco Cane, il cane parlante. Come si comporterà la gente quando verrà chiamata da un cane? Vai Porco Cane, fai bau bau.
2: Chi sei?
3: Porco cane. Porco cane.
2: Porco.
3: La la la.
2: Chi sei?
3: Porco cane. La la la.
2: Porca.
1: Le avventure di Porco cane.
3: La la.
4: Pronto? Pronto?
3: La la la la la. La la la la.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto?
3: La la la.
4: Ma chi cazzo sei?
3: Porco cane.
4: Eh? No.
3: Porco cane.
4: Porco cane, chi cacchio sei? Porco cane. Cosa vuoi?
3: La la la la la la la.
4: Ma vaffanculo, a te chi sei?
3: La la la la la la la. Ora ti sbrano la testa.
1: Le avventure di Porco cane.
3: La la.
7: Pronto?
3: La la la la la la la.
7: Oh no no no no no
3: no
7: no no no no no
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto?
3: La la.
4: Senti, se non la smetti, cioè, guarda, c'ho il telefono destata alla polizia. Chiama la polizia.
3: Porco.
4: Hai capito?
3: La la la la la la la la.
4: Hai capito che chiamo i carabinieri?
3: La la la la la.
4: Eh? Gna gna gna gna gna.
3: La la la la la.
4: Quando?
3: La la.
4: Quando?
3: La la la. La la la la la la la. La la la la.
4: Ma quando sei cretino, scemo, impazzito!
3: La la la la la.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Foda!
3: Porco cane!
4: Ma vatta ancora!
3: La la la!
0: Radio 105.

0: segreto.
1: Serva straccia! Serva straccia! Dove si è cacciata quella plebebete? Serva straccia!
2: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi!
1: Ne sbatto l'ano di quello che stai facendo! Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Brutta sguattera!
3: Potrei farle la stessa domanda da. Maniera strana, vi è piaciuta?
4: Bravo, bravissimo!
3: Grazie.
4: Bravo, bravo! Bravo, bravo!
3: Troppo, signore, grazie!
5: Sublime!
2: No, signora! Cosa mi sarei dimenticata?
1: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche!
2: Oh, è vero! Il museo! Mi perdoni, le chiamo subito l'auto blu!
1: Idiota! Ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?
6: Oh.

0: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
1: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorsonale?
2: Sì,

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
2: ciucciare!
0: Troppo gentile.
3: Cavolo! Oggi è pieno di gente il museo! Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
2: La la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
2: Bravissimo! Bravo! Bravo! Bravo!
1: Non mi è piaciuta, rimani una volta!

0: guida del museo! Seguiamola!
1: Deficiente! Lo sai che io e la guida del museo...
0: Avete un trascorso anale?
1: No, in realtà no. Possiamo seguirla.
2: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
3: Potrei fare la stessa domanda.
2: Bravo. Mentre di fronte, ovviamente, è palese, c'è il David di Donatello.
0: Stupendo!
1: Idiota! Non lo sai che io e il David di Donatello abbiamo un trascorso anale?
2: Allora quella macchia marrone sul cazzo non è muffa. Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
0: Davvero? Qual è il segreto?
3: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bravissimo!
3: Intenso!
4: Meraviglioso!
3: Prendi questi gladioli! Basta, basta fiori, grazie.
2: Il segreto di una donna...
1: Non osare!
2: Una donna che...
0: Dici il segreto!
2: Il segreto!
0: No, no! Presto! Chiamate un'ambulanza!
1: Idiota! Non sai che io e l'ambulanza abbiamo un trascorso anale?
3: Potrei farle la stessa domanda! Blasfemo!
4: Bravo però, bellissima intenzione, bravo!
1: Bravo!
4: Potrei farle la stessa domanda!
3: Adoro i miei fans!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Puzzone!
1: Guardi, non mi interessa.
0: Come sta? Si sente
1: a
0: che lei,
1: chi è?
0: Sono Guido Inferni. Si sente chi? Che lei è proprio una vecchia bastarda.
1: E tu sei un grandissimo figlio di puttana.
0: Pensi.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto.
0: Mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire. E da noi potrà bersi
1: truffatore.
0: Anche un caloroso caffè a sole 15.000
1: lire. Lei è un truffatore.
0: Aspetti, signora,
1: bastardo,
0: perché ora
1: truffatore.
0: Le proporrò il tavolo in pura quercia secolare
1: bastardo.
0: Che i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
1: Bastardo,
0: il prezzo è di soli.
1: Bastardo, bastardo, bastardo.
0: 24.200.000 lire. Che potrà pagare in 400
1: figlio
0: rate senza interessi. Mobilificio
1: Sei
0: Puzzone.
1: Sei un figlio di puttana.
0: E al sabato,
1: la
0: grande
1: smetta.
0: Festa. Mobilificio Puzzone. Provare per credere.
1: Brutto bastardo.

0: Pronto?
1: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: Innanzitutto, lo stronzo è lei.
1: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
0: Ma chi cazzo sei?
1: A sole.
0: Pronto?
1: 3 milioni e 900 mila lire.
0: Ma non mi interessa.
1: Super occasione.
0: La super occasione te la devi mettere nel culo.
1: Non si preoccupi, signora.
0: Ma non sono una signora. Mica ho la voce da ricchione.
1: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
0: Ma questo è pazzo.
1: E se vorrà tornare a casa un biglietto del pullman
0: cazzata.
1: Gratis. Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi.
0: Ora basta.
1: E contenta.
0: Oggi vado a cambiare numero di telefono.
1: Si sente, sente.
0: Cazzo di call center di merda.
1: Porca
0: porca p***a, lo dico io. Porca p***a.
1: Wow, super occasione. Mobile.

0: Pronto?
1: Ehi,
0: Guido! Mi sente?
1: Ehi, ti sento, dimmi!
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Ehi, porco d'un c***o, che cosa vuoi?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Mobilificio!
0: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
1: Ma che porco d'un c***o mi interessa, perché... Ma non me ne faccio niente del mobile! Non me ne faccio niente!
0: Lo dica! Porco d***o!
1: Non me ne faccio niente!
0: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
1: Ma che parte la...
0: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare. Trifalegnami hanno segato...
1: Siamo meglio, bastardo!
0: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: Scappata la chiamata! Guarda il telefono!
0: Pronto? Pronto? Sono Guido Inferni.
1: Sono io, porco!
0: Wow! Super occasione! Il prezzo è di soli 24.200.000 lire, che potrà pagare in 400 rate senza. E al sabato, grande festa!
1: Porco!
0: Mobilificio Puzzone! L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo! A sole, 3.900.000.
1: Ma che cazzo, sbagliato il numero! Con chi vuoi parlare?
0: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
1: Non fai la porta!
0: Vetrina in... Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
1: Vai a cagare, dai la vetrina, bastardo!
0: Porco... Pestato che mobili!
1: Ma che porca d'un c***o, che bruciassero tutti i tuoi mobili, bastardo, sei che mobili insieme!
0: A sole, 3.900.000 lire. Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, maro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estra mort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto condendo per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono l'inguilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tutta, quanti scelto la finestra, capito?
6: Vieni, vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Sì, vieni.
5: Fatti un angolo su buchi buchi, no?
6: Vieni,
5: non...
6: che occupando, vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scetta a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo.
6: Oh.
5: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, oh, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Lei chi? Io sono tondolo.
5: E lei tondolo? C'è la cacciata al culo tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
7: Come lei?
5: Il culo tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che
8: dove?
5: C'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io so se... E tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i mobili giù te li butta adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando.

0: da non finire, madonna mia, come
1: mai? Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
0: E sto parlando con i guelini di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
1: secondi. Oh, ma dimmi chi sei tu?
0: Sono Peppino Circo, sono Peppino Circo.
1: Sono Peppino Circo, su, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
0: Marguna,
1: oh, ma scusa, ma con che cazzo stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma fregazzemo! Vengo su.
1: Ma vieni tu direttamente!
0: Adesso
1: qua.
0: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso!
1: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! No. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono? Sono il guerino di sotto! Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io!
1: Come ti chiami?
0: Peppino Circo!
1: Peppino Circo, prendo vaffanco!
0: Pronto!
2: È un cazzo! La bastardata del giorno. 105.

0: Ciao carogne, c'è questo mio amico che sostiene di aver inventato la macchina che va ad idrogeno. È stato anche a Striscia la Notizia con Capitan Ventosa e quindi se la mena pensando di essere un genio, quando invece è ovvio che è un babbo di minchia. Fategli un'offerta per comprare il suo brevetto. Vediamo come reagisce. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Sono l'avvocato Pedro Pepe. Mi prometto di disturbarla perché ho avuto il suo numero di telefono dalla redazione di Striscia Notizia.
1: Sì.
2: So che lei è un ingegnere, un inventore, corretto?
1: È corretto.
2: Perfetto. So che lei ha depositato un brevetto per questa vettura che ha una propulsione di idrogeno, corretto?
1: Sì, è corretto.
2: Sì, salve. Allora, io rappresento un'associazione di poteri forti. E mi trovo a chiamarla in virtù di questo suo brevetto che poi a noi risulta comunque non accettato all'ufficio brevetti per questa invenzione industriale.
1: È stato accettato all'ufficio macchie e brevetti?
2: Non esattamente, è stato accettato il deposito del brevetto industriale, ma poi il brevetto industriale, glielo anticipo io, non verrà accettato. Non so se comprende.
1: No, io, cioè, siccome sono sul lavoro, no, mi ha preso in un momento tranquillo, cioè, lavorando, io lavoro per la società multiservizi.
2: Pensavo di essere stato piuttosto chiaro. Nel senso che, allora, l'intenzione è quella gentilmente di fissare un appuntamento presso i nostri uffici, dove rappresentiamo appunto questa associazione Poteri Forti, dove abbiamo la necessità di disquisire con lei del suo brevetto e dove probabilmente in tale sessione avremo l'opportunità di poterle avanzare delle offerte in modo da acquisire il brevetto stesso, ma non solo, anche una sorta di tacitazione dell'invenzione in sé.
1: Ho capito, volete acquistare il brevetto, ho capito.
2: L'intenzione è quella fondamentalmente di fare... Mi consenta il parallelismo, evaporare questo brevetto, perché come lei può comprendere vi sono degli interessi nei poteri forti un po' più ampi delle nostre bieche vite che hanno altri meccanismi economici, però è una cosa che vorrei discuterne di persona. Io adesso, se mi consente un minuto, io avrei la necessità di passarle il nostro, diciamo, l'ingegnere che rappresenta questa associazione in modo che le spiega velocissimamente di quello che sarà.
1: Certo, era questo che voleva fare. Adesso ho capito, prima era un po' sul vago, ho capito.
2: Sì, io credo che, spero che lei abbia capito anche le parole nelle parole, nel senso.
1: Sì.
2: Va bene, ma le passo l'ingegnere, un secondo solo.

0: interrompo un attimo in modo che prego. Poi quello che sarà il mio compito sarà esaurito. Grazie, gentilissimo.
1: Round 2.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, io sono Mertesacker, buongiorno. E ho visto adesso io ho il suo deposito, però non ho visto il progetto. Lei può fornire carte del progetto così noi cominciamo intanto analisi prima che fissiamo l'incontro con l'avvocato?
2: Le faccio parlare col mio legale, le faccio avere tutto.
3: Oh,
2: entro sì, domani.
3: Ah, no, per discussione tra legale si occupa il mio avvocato, questo non è un...
2: Certo, no, lei mi ha chiesto delle cose, io ovviamente sì. Adesso sono sul luogo di lavoro, le ho risposto. Oh. In maniera gentile,
3: in sostanza
2: educata.
3: Noi siamo molto interessati a visionare il suo prototipo onde poterlo distruggere nel caso funzioni. Questo penso che
2: abbia... distruggere.
3: Sì, perché diciamo che noi abbiamo una linea industriale che sta procedendo in direzione di altri combustibili e qualsiasi tipo di invenzione che può compromettere questo andamento della nostra produzione industriale deve scomparire ed è per questo che noi ci siamo affidati a questi avvocati di potere forte, capito?
2: Ho capito, ma io non voglio distruggerlo assolutamente.
3: Ah, ma noi paghiamo per questo.
2: Non avevo capito bene cosa lei volesse fare, ho capito.
3: Adesso... semplicemente devo visionare il suo progetto, vedere se questo progetto funziona, noi lo dobbiamo distruggere. Se questo progetto è una cosa di amatore, di amatoriale, noi lasciamo che lei si diverte e fa la televisione con la gente mascherata, a noi non interessa la televisione.
2: Ma voi dovete distruggere un brevetto in essere, ma non potete farlo.
3: Questo pensa lei che noi non possiamo fare. Noi abbiamo già distrutto centinaia di cose come due. Lei pensa di aver inventato motore a idrogeno. Per primo in 2021 lui pensa di aver inventato motore a idrogeno. Ma lei
2: no,
3: è pazzo?
2: No, io non ho inventato. Io ho inventato una pila combustibile che permette dalle pila combustibili di creare idrogeno.
3: Certo. Lei pensa che questa è sua idea.
2: Ma basta che mi fate una proposta, poi potete comprarlo, fate quello che volete.
3: Vorrei solo che lei capisce che questa proposta lei non può rifiutare mai. O accetta proposta o lei non c'è più. Né lei né suo macchinario.
2: Non ci sono più, ok. Va bene.
3: Questa è proposta che non si può rifiutare. Nessuno ha rifiutato. Chi non ha rifiutato non c'è più. Lei non ha spiegato chiaramente a questo signore.
0: Mi perdoni, signore. Probabilmente l'ingegnere, non essendo di lingua italiana, magari ha sbagliato a formulare determinate parole che possono essere male interpretate. Sì.
2: Vedo che le minacce stanno dicendo che io non posso più vivere.
0: No. A parte che non è il mio ingegnere, ma io rappresento l'azienda per la quale lavora il signore. Lei è cosciente del fatto che comunque sicuramente lei sta per avere a che fare con i poteri forti. Qualcosa di molto grande, quindi
2: io sono semplice, se ho inventato una cosa che può essere utile per l'ambiente,
0: no,
2: il resto...
0: ecco, esatto, la sua cosa purtroppo non deve più essere utile, cioè non so se ha capito il senso, cioè lei dovrà dimenticare quello che ha prodotto e noi l'aiuteremo attraverso questa ipnosi regressiva anche a dimenticare direttamente.
3: Noi abbiamo sempre problemi con questi italiani.
0: Sì, no, noi ne discuteremo un paio di persone. Lei dove tiene i progetti? All'interno di una cassaforte?
2: Sì, assolutamente sì.
0: Perfetto, nella sua abitazione?
2: No.
0: In banca?
2: Non posso dare altre informazioni, la tengo chiuso.
0: Verso un istituto.
3: Tanto poi cantano tutti alla fine.
0: Va bene, allora sì, noi ci potete...
2: Le minacce, avvocato, non mi piacciono, avvocato, perché io prendo e vado in caserma a fare querela.
0: No, ma probabilmente lei sta male
2: in te.
0: No, ma il signore, che probabilmente esprimendosi in un italiano non corretto, sembra quasi che stia dando l'impressione...
2: No, sembra quasi, è così.
3: Ein, zwei, Polizei. Fünf, sechs, alte Keks.
0: Ecco, il signore credo che abbia capito adesso che...
4: Questa chiamata viene ora registrata.
0: Lei sta registrando la conversazione, mi perdoni?
2: Adesso sì.
3: Ah, ma guarda che l'avevamo già registrata noi sullo Zoo di 105. Se vuoi te la mandiamo tutta, sei nello Zoo di 105.
2: Non l'avevo capito.
3: Ma va?
2: Mi hanno fatto uno scherzo, sono su Radio 105 per il brevetto, assessore. Sono qua in linea con l'assessore del mio comune di residenza.
3: E sti cazzi non ce lo mettiamo.
2: Grazie, vi ringrazio.
3: Ciao Vincenzo. Ciao.
2: Grazie, ciao.
3: Figa che automa, secondo me gli hanno già inserito un microchip. Era lui che andava ad idrogeno.
5: Vuoi
1: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 sono le 21 e 55 minuti primi.
2: Sei in ritardo, porco.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
1: Eccolo qui, il sole che illumina le vostre vite. Non importa se non riuscite a pagare il mutuo, se vi è arrivata una cartella esattoriale, se lo stipendio non vi basta per portare un piatto caldo a tavola, se vi hanno rubato in casa e se avete appena scoperto di avere una malattia terminale. L'importante è che ci sia io in diretta con la mia voce che riesce a far gocciolare le ascoltatrici come dei lavandini con le guarnizioni rotte.
2: Max, la cosa che amo più di te è che sei davvero umile.
1: Puoi dirlo forte, ragazzo buffo e vestito male.
2: Come ragazzo buffo e vestito male?
1: Perdonami, ma mi sono dimenticato il tuo nome. Sai, vedo così tante persone al giorno che non posso ricordarmi i nomi di tutti.
2: Max, ti faccio regia da 15 anni, come fai a non ricordare il mio nome?
1: Ragazzo buffo e malvestito, io ricordo solo i nomi delle persone che hanno almeno un attico in centro, che indossano abbigliamento firmato e non stracci di H&M. Immagino che tu la Maserati l'hai vista solo nelle pubblicità, sulle riviste che trovi negli uffici postali.
2: Vabbè, lasciamo perdere, abbiamo un ospite, lo faccio entrare?
1: Gne gne gne, bla bla bla, cazzo, ma che voce fastidiosa che hai, ragazzo buffo. Io mi ricordavo che in radio potevano parlare solo quelli con la voce bella, non gli straccioni con la voce da castrato. Oh, ragazzo buffo, che fai? Abbandoni la regia?
5: Gnè, gnè, gnè.
1: Pagliaccino malvestito, torna indietro e almeno mettimi la base. Se parlo senza base, poi la mia voce potrebbe scatenare un arrapamento collettivo.
3: Max, te la metto io la base, tranquillo.
1: Grazie Nadia, appena finisce la diretta ti faccio un autografo, così te la puoi tirare con gli amici e dire a tutti che hai avuto l'onore di respirare la stessa aria che ho respirato io.
3: Max, a me basta sapere che ti sei ricordato il mio nome. Questo mese non voglio nemmeno lo stipendio. Voglio mordicchiare il tuo vecchio portachiavi della Maserati che avevi buttato nel cestino e che adesso mangio un po' alla volta, quando non arrivo a fine mese.
1: Adoro le sguattere sottomesse.
4: C'è 105 mi cacca!
1: A 105 mi cacca ospitiamo Jake La Furia.
6: Bella raga, felice di essere tuo ospite, Max.
1: Ciao, fratello minore. Non solo in fatto di età, ma anche in fatto di importanza. Diciamocelo, dubito che la gente ti fermi per strada, a differenza mia, che non posso fare due passi senza una donna che mi chiede di fare l'amore con lei.
6: Beh, nonostante quello che uno possa pensare...
1: Lasciami finire però, non è che puoi sovrastarmi solo perché fai anche tu la radio. Resto comunque il dio indiscusso della radiofonia.
6: Volevo solo dire...
1: Bla bla bla, gne gne gne... Ora, se dobbiamo essere sinceri l'uno con l'altro, ecco, se non facessi il rapper, la TV e la radio, secondo me a quest'ora avevi i calli sulle mani a furia di segarti. E ho detto furia, a Jake La Furia. Che sagoma che sono.
6: Stai un po' esagerando, non sarò bello, ma picchio come un fabbro.
1: Brr, brr, che paura, tremo tutto. Jake, ma tu lo sai che sono cintura nera quinto dan. La serie televisiva di Cobra Kai la dovevo fare io, ma ho rifiutato perché non potevo sopportare più notorietà. Mi avevano chiesto di fare l'avversario di Rocky Balboa 12 perché...
6: Hai rotto il cazzo, sbruffone.
2: Figa che lecca che gli hai tirato! Grazie Jake, sono un tuo grande fan. Daresti un pugno in faccia anche a me?
6: Con grande piacere, Simo J.
2: Ti sei ricordato il mio nome, posso morire felice.
4: C'è 105 mi cacca!
0: Radio 105.
7: Yeah. Yo.

0: segreto.
1: Ah, sì. Oh, sì, sì. Servastraccia? Servastraccia?
2: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di aeroplanini di grandi labbra.
1: Me ne sbatto il cazzo di cosa facevi. Oh, sì. Oh, sì.
2: Madonna Ruanda, cosa le prende?
3: Potrei fare la... Se se la manda!
4: Bravo, bravissimo. Che interpretazione.
5: Fatta un po' erotica.
1: Oh, sì, lurida serva ignorante. E non lo vedi che ho il ben di schiena?
2: Il ben di schiena? E che diavolo è?
5: Potrei sborrarle la stessa domanda.
1: Quanto sei elegante. Oh, sì. Oh, sì, idiota. Hai presente il mal di schiena? Io al contrario, mi fa bene la schiena. Oh, sì. Oh, sì, come mi fa bene. Come mi fa bene, aiutatemi. Aiutatemi.
5: Questa donna è una puttana.
4: Bravo. Fermo. Bravissimo. Bravo.
5: Volevo cambiare intenzione battuta.

0: ora! A ben di schiena, estremi rimedi! Tieni!
1: Aia! Aia! Cretina! Che cazzo fai?
2: Ristorante Pizzeria Ciccio Pizza, Viale Zara 116 a Milano.
3: Bravo, Marchetta Volante. Bravo.
2: Oh, bisogna arrangiarsi quando si è un attore di serie B.
4: No.
2: Non posso mica mantenermi facendo una battuta sola in una serie.

0: schiena, così le passa il ben di schiena.
1: Mentecatta, non lo sai che io e i tuoi pugni abbiamo un trascorso anale?
0: Ah, ecco perché la mattina mi sveglio con le mani che puzzano di merda.
1: Oh sì, sì, dottore, mi aiuti. Questo ben di schiena mi sta facendo impazzire.
2: Si calmi, donna Ruanda, bisogna operarla.
1: No, non puoi operarmi. Qualcuno potrebbe approfittare dell'anestesia per farmi rivelare il segreto con l'inganno. E nessuno deve scoprire il mio segreto.
3: Questa puttana è astuta.
0: Non si preoccupi, donna Ruanda, mi assicurerò io che nessuno scopra il mio segreto.
3: E questa straccione è proprio una cogliona.
1: Brava, sbaglio di Dio. E allora mi operi pure, dottore. Proceda con l'anestesia.
2: Lei è sicura?
3: Questo dottore è un ciarlatano di merda. Forse oggi sto pensando un po' troppo a voce alta.
4: Che scrivi un passio, immigrando su via su direzione.
1: Oh, l'anestesia. Ah, che bello. Mi sento tanto rilassata.
0: Aspetti, dottore. Donna Ruanda. Donna Ruanda. Mi sente?
1: Ah sì, ti sento. Dimmi, chiedimi tutto quello che vuoi, bella servetta.
3: Questa puttana è anche cogliona.
0: Mi dica, donna Ruanda, qual è il suo segreto?
1: Il mio segreto?
3: Dai, di' il segreto, stronza!
0: Sì, il suo segreto. Presto, me lo dica.
1: Ok, il mio segreto è...
0: Eh?
3: Potrei farle la stessa domanda. Non l'ho detto dall'inizio.
1: Il mio segreto...
0: Il suo segreto...
3: Dai, p***o! Oh! Parla!
0: Forza, donna Ruanda, si faccia forza!
1: Idiota! Non lo sai che io e la forza abbiamo un trascorso anale?
5: Oh, mio mano! Oh, gargle, baby, gargle.
6: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Potrei farle la stessa domanda.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, America, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
4: Verde, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Dica.
5: Allora, guardi, mio cognato, cioè praticamente il cognato di mia moglie, che si chiama Giacomino, ha detto Siguela, perché uno che sta sempre, prende sempre il sole, abbronzato tutto l'anno. C'è la Siguela che la lucciatola, ma che sta sempre lì al sole, così. Qualche tempo fa l'ha comprata poi una di quelle piscine 2x2 che si appoggiano sul terreno, non so se c'è presente il prodotto, che è una roba per i bambini, che si riempie d'acqua i bambini quando vengono i miei nipoti ci fanno il bagno, no?
4: Ma da noi ha comprato la piscina?
5: Mi ha detto che l'ha comprata da voi.
4: Comunque, dica che cosa ha bisogno.
5: Sogno. Allora, le spiego. Praticamente questa piscinetta che l'ho riempita d'acqua per far venire i miei nipoti Riccardo, Giacomino anche lui, che si chiama Giacomino anche lui. E perché così almeno nel pomeriggio non mi rompo i coglioni che guardo il tennis e si buttano un po' in piscina, fanno due bagnette, stanno lì fuori, non c'è neanche bisogno di guardare, che tanto la piscinetta è relativamente bassa. Comunque ci ho messo dentro l'acqua, ho attaccato anche il motorino, non le dico il traffico perché il motorino non ci arrivava la prolunga, ho dovuto comprare una prolunga di quelle sa che si arrotolano quelle lì, quelle con la ruota, ma che devi girare tanto, ho dovuto collegarla fino in garage, che adesso ho 25 metri di filo che vanno dal garage. A questa bellina di piscina, comunque tant'è che l'ho collegata e l'ho riempito, e tant'è che dopo qualche giorno la piscina è diventata tutta verde, capisci?
4: Se non le mette i prodotti dentro, sicuro.
5: Ma ce l'ho messo i prodotti, perché le spiego? Mio cognato, cioè il cognato di mia moglie Giacomino, ha detto di guerra, contestualmente alla piscina, mi ha dato anche dei barattoli di questo coso che c'è scritto pH, vabbè, insomma, è un barattolone che mi ha detto la sera, mi raccomando, prima che ti corichi, perché tanto io esco fuori che mi fumo un po' di sigaro, che mia moglie non lo sa, perché mia moglie non pensa che io ho smesso, invece la sera quando lei se ne va a dormire, che va a dormire presto, perché al mattino si sveglia con tutti questi casini con le piante, non le dico, una roba da mal di terzo, tutto il giorno lì che zappeta le rose, adesso si è fissata con le ortensie, abbiamo ortensie da tutte le parti, guarda, non si riesce a camminare in casa, ortensie, mangio pane e ortensie la sera, comunque se ne va a dormire presto, allora riesco. Fumo di nascosto un po' di sigaro. Allora, contestualmente, questa roba che riesco a fumare il sigaro, ho detto quasi che metto questo prodotto che mi ha dato il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto di guerra, capito? Ne ho messo tutte le sere per una settimana, ma tant'è che la piscina è verde.
4: Non so cosa dirle, deve mettere del cloro in polvere e farla girare, controllare il pH che sia giusto.
5: Giusto. E come lo controllo il pH, scusi?
4: C'è un test apposta o a gocce o a pastiglie che dovrebbe avere.
5: Perché le spiego? Mio cognato, che dicendo, il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto di quella. Quando ci ha dato tutta questa roba qua, ci ha dato la piscina che ho montato correttamente, ho fatto venire su anche Costantino, che è questo tizio calabrese, che è uno instancabile, adesso ha perso un occhio, ma nonostante c'è più un occhio, sono una persona che ha una forza incredibile. Pensi che si è fatto questa casa che dà sulla.
4: Io adesso pazienza. Non posso stare
5: telefono.
4: Metta il cloro in polvere e faccia le prove,
5: okay? Vabbè. E di che colore deve essere?
4: Deve stare tra 72 e 76.
5: Non capisco, aspetti che mi prendo un appunto, aspetti che cerco una matita, perché mi fa sparire tutte le matite mia moglie, sa cosa ci fa se le mette nei capelli?
4: Perché ho un telefono un altro che mi suona. Abbia pazienza, devo salutarla.
5: Che colore deve essere però? Mi saluti sto cazzo, mi dica di che colore deve essere. Buongiorno, un paio di palle, ma pensate che stronza mia. Di che colore è 72 e 76? Ma che cazzo sono? Belli, uno che c'ha un colorificio. Ma vaffanculo.
6: Diretti, buongiorno.
5: Sì, grazie, senta, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio a volissimo, proprio una roba di due
6: sì,
5: secondi.
6: Dica.
5: Allora, senta, qualche tempo fa, adesso non ricordo esattamente quando, comunque insomma, il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto Siguela, lo chiamiamo Siguela perché non so se lei è tanto pratico del dialetto genovese, Siguela vuol dire lucertola, ma lo chiamiamo così perché sta tutto il giorno al sole, dice, sembra che sia un animale a sangue freddo, sembra tutto nero, un faccio, vabbè. In ogni caso, ho comprato da voi questa piscinetta di quelle che si appoggiano, no? Non che va nel terreno, che sta al sole, sì. Tipo uno scatolone, 2x2, no? E io me l'ho portata perché adesso prossimamente devono venire i miei nipoti qua in campagna, allora ho detto vabbè ci metto la piscina fuori sul prato, così mentre io sono lì che mi guardo
6: Il tennis, un po' noi perché allora. Noi non vediamo piscine da mettere sul prato,
5: è gonfiabile,
6: sì è gonfiabile, ma le nostre piscine non sono quelle da mettere sul prato che si gonfiano e si mette l'acqua dentro, eh?
5: Ma io l'ho messa sul prato, l'ho gonfiata e ci ho messo l'acqua dentro. Perché le spiego, io ho messo questa piscina nel prato, ma tra l'altro il motore, non le dico il traffico che ho dovuto fare, perché praticamente la spina del motore non arrivava, allora ho dovuto prendere uno questa matassa di cavo che me la sono dovuta far prestare da Pietro, che tra l'altro è anche uno che mi sta sui coglioni. Ma non le dico quanto mi è costato andarcela a chiedere, comunque alla fine non c'avevo altra soluzione, se no mi toccava andare dal brico a prenderla ed era un altro traffico in macchina, che adesso non ci vedo tanto bene, che ho fatto la cataratta ultimamente, no? Sarà un mese e mezzo che ho fatto la cataratta, quindi cosa vuole, non guido tanto bene, allora andarti giù al brico e prendere sto rotolo di cavo, comunque tante me lo sono fatto dare da Pietro, poi mia moglie ci farà una torta per evitarsi, tanto ho la focaccia, che mia moglie ne fa bene di focaccia, devo dire la verità, ultimamente ha fatto questo corso di panificazione, ma questa focaccia che non è tanto genovese, perché mia moglie non è genovese mandronia, dal basso Piemonte, comunque viene un po' tanto lievitata, però è buona, cioè,
6: non non
5: cioè, non sta bene, cioè.
6: Sì.
5: L'aria condizionata, l'aria condizionata, sa, anch'io sì. Sente che sono rauco, le spiego, perché l'altra mattina sono andato in banca per fare l'estratto conto, no? Sono andato giù, e c'era questa aria condizionata bomba, a bomba, io non so, sono matti, c'era 35 gradi dentro, ce n'erano 17, insomma, bomba proprio, e io sento la voce come mi è diventata, pensi che io nel coro degli alpini, tanti anni fa, adesso non lo faccio più, facevo il contralto, pensi che vocina che c'aveva, invece adesso sento qua, sono tutto rauco.
6: Comunque sia, mi dispiace, però le hai dato un numero di telefono sbagliato, perché noi non commercializziamo.
5: Ma quale ci avete voi altri? Scusi, perché il numero era abbastanza sicuro. No,
6: noi abbiamo le piscine, quelle che si gonfiano, oh, ma si buttano in mare.
5: Ma come in mare? Io sto in campagna, che cazzo tu me ne faccio, scusi?
6: Non lo so.
5: Ma perché le spiego? Perché le spiego? Il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto sicura, ci ha avuto la meningite, quindi può darsi che magari non stia proprio in bollissima, diciamo che magari non, cioè, non ci sta tanto. Ma ha detto l'altra sera, perché l'abbiamo invitato prima, una sera, che c'era l'anniversario di matrimonio, che mia moglie, abbiamo fatto 50 anni che stiamo insieme, non che siamo sposati, che siamo insieme. Che siamo sposati sono 47 e mezzo, invece che stiamo insieme sono 50 anni, che ci siamo conosciuti in un campo di lavoro in Francia negli anni 60.
6: Abbiamo chiamando da
5: Zino, infatti. Allora senta, le spiego velocemente il problema, ma magari lei che è del settore può darmi una mano, capisce?
6: Guardi, non so come aiutarla.
5: Non sa, è un improvvisato, diciamo lei. Cioè non è uno del settore, è un figlio di puttana stagionale di merda che sta lì e non serve a un cazzo. Che cazzo rispondi al telefono a fare? Sai cosa? La buco sta piscina, la buco. Compro un bel tavolo da ping pong e che i miei nipoti non mi rompano i coglioni. Vaffanculo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock. Odino Stroppietto, dopo aver detto a Liepez che deve fare la martella, presenta a Liepez il meccanico Strongolo e la cacchiona indianella che ci piace la bresciana, e gli dice che deve andare a forciare la martella nella fabbrica dei Gigantanana, ma senza farsi vedere, altrimenti prendono le palate.
2: Benito Mangale, è arrivato il momento di farvi conoscere.
3: Oh, ciao, eh?
4: Ma chi sei, Mangalone, tu? Ti piace lo Giappone?
5: Sì, sì, se vida che ci piace la Giappone. Va che fronta, si proprio un Mangalo.
3: No, non so Mangalo, sono solo stembiatini.
4: No, no, si Mangalo, stai pure a sbavà.
2: Oh, e basta a litigare. Ora è importante che fate un martellone della foca dei giganti. E poi che qualcuno mi fa cacare dentro lo vasino, che c'è un coniglio nello culo.
3: Eh no, ma basta, pulito lo culo. Che se lo facciano loro?
4: No, io non posso, c'ho le mani pesanti.
5: Io no, mi fanno schifo e cazza.
3: Ok, sembra io devo pulire lo culo e basta. E perché ti fanno schifo la cazza?
5: So cacchiona lisbichia.
3: No, veramente, ti licchi la freca.
5: Sine
2: scurriggio. Avete visto? Ma sono cacato.
3: Che schifo, però dai, sembra che si ci fai gusto proprio.
2: Non poco a poco. Sono vecchio e così mi diverto.
1: Ragnagnast Fronzionetst. Liepez va con il meccanico Strongolo e la cacchione indianella a fare il martellone nel fuoco della fabbrica, ma succedono i casina e il giantonano li scopra. Ma loro hanno fatto tutto in fretta e siccome la battaglia costava tanto di effetta speciale, finisce subito e non si vede niente a... Ragnaproch! E non si vede niente e scappano. Fresa Frac.
6: Oh, ci fate qui al mio fuoco.
3: Scappiamo, non ci candanano.
4: Malomino.
6: E io ti chiedo la porta sulla mano.
4: Ah, m'ha fatto pirato.
7: La rifaccio?
3: Sì.
4: Ah, m'ha fatto pirato. M'ha stacchiato una mano.
5: Scappa! Scappa, Liepez, che qui so cazza!
3: Vada, vada! Tanto mo c'è la martella! Ci vediamo all'ospedale!
6: Brutto Mangalo! Non fuire che mo ti meno pure a te!
3: Tocco la cazza! Fregati di me!
1: Chicco Frock! Liepez, tutto incazzato e carico perché ha la martella nuova, va in ospedale a trovare il meccanico Strongolo che si è cavato una mana. No, Ragnarok, che voglio, che si è cavato una mana. Frastamacro.
3: Scusi, infermiere, che c'è uno tutto Strongolo che ha perso una mana qua?
5: Nane, c'è solo uno strippino che si è fatto male con incidenti tanti.
3: Ah, ma chi c'è? Che ci fai, quinto letto, tutto stregato, con i tubicini?
8: Oh, maledetto, anche qui, stai lontano da me! Mi hai ridotto una merda! È colpa tua se sono qui! Infermiera! Infermiera!
3: Calma, calma, che vuoi che ti faccio? Sono qui a piedi, c'ho pure i fiori in mano, sono qua di fianco a letto, stai calma!
8: Infermiera!
3: Vabbè, me ne vado, non agitare! Cazzo! Oh cazzo, forse tu staccato la televisione che fa i rumori. Oh, stai bene? Ti sono fatte tutte palle da subito da colpo. Che stavo giocando a videogiochi con la televisioncina. È staccata la spina, non riesco a rimetterla proprio. Ecco, forse ce l'ho fatta.
8: Il temiero! Il temiero!
3: Vabbè, vado via, vado via. Cazzo! Oh, ma proprio si fissate con i videogiochi, cazzo, proprio te ingazzi. Vabbè, dormi, dai. Stai male? Poverino, ti lasci riposare. Ciao, ciao.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.
9: Radio 105. Lo zoo di 105.
10: Mi piace un cazzo.
11: Lo devo farlo? No, sì.
10: l'ha messa, andevo, perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
11: no.
10: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
11: È furbo.
10: Ma lunedì viene qua.
12: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
10: Ah, lui c'è lunedì?
12: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
10: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
12: Sì.
10: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
12: Al tre.
10: Pronto? Uno, due, tre.
13: Figlio di puttana!
10: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
12: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
9: Lo zoo di 105. Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
1: Sì, chi è?
14: Commissario, c'è il professore sospettato dell'omicidio del suo assistente.
1: Bene, fallo entrare, agente comparsa.
15: E ammesso co!
14: Aia, una fitta al buco del culo!
16: Che gli ha preso da un'emorroide, esplosa l'emorroide?
14: Troppo dolore. Aia, una fitta al buco del culo! Ah, che male!
1: Il linguaggio, agente comparsa, il linguaggio!
14: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle nautiche.
16: E che c'ha la barca, scusi. È nautiche, non nautiche.
14: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle natiche.
16: Futta! Ha avuto futta! Dove ce l'ha avuto? Chi gli ha dato sta fitta? Un turco? Una futta! Buone kebab, non lo so.
14: Sono mangiato un po' le parole.
16: Sì. C'ha fame?
14: Sì.
16: Se finiamo entro mezzogiorno, la porta a pranzo. Basta che non si mangi le parole.
14: Vado.
16: Prego.
14: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle natiche.
1: Ma chi se ne frega, vattene via. Lo perdoni, professore. Prego, si accomodi. Piacere, il commissario Smontalbano sono.
15: Buongiorno, molto onorato di fare la conoscenza a te, signori polizia.
1: Mi rinfreschi la memoria, professore. Lei è ordinario di letteratura italiana nella più prestigiosa università dell'isola, dico bene?
15: Inga, io insegnante del brevicchiaggio a notte giovane, che poi vanno a dire quello che ci ha scrivuto in dei libri, capito? È chiaro che ci ha vinto, ci dico, figlio di merda, tu la prossima volta che ci ha l'aggiunto meglio il libro italianese, ho capito?
1: Professore, vedo che lei è un uomo di grande cultura e intelligenza, quindi sarò franco. Lei è l'unico sospettato per l'omicidio del suo assistente. Tutti gli indizi puntano verso di lei. Quando troveremo l'arma del delitto, lo spillone che ha perforato il cuore della vittima, per lei sarà la fine.
15: Scommessare, non me ne dà la faccia. Se vuoi giocare a certe scopate, ci dico io che posso sospendere dello giusto. Ma ci dico anche. Non ha capito?
1: No.
15: Commissario, non me ne intendo la faccia. Se vuole giocare a carte scopate, allora ci dico che i vostri spuntori sono giusti. Ma ci dico anche che l'arma d'ammazzamento non ce la troverete mai. Perché io spillone non mi ci rimendo né nascosto in un posto che non ci guardate mai.
1: Professore, lo ammetto, lei parla bene, molto bene, e sarà pure un genio, un erudito, una mente superiore alla mia. Ma come tutte le persone di grande intelligenza, ha commesso un grave errore. È stato troppo superbo.
15: Ma che dici? Non la capisco, parla come spari.
1: È molto semplice, professore. Io so dove ha nascosto lo spillone col quale ha ucciso il suo assistente.
15: E me lo dice, ho curioso.
1: L'arma del delitto in questo momento si trova nel culo dell'agente comparsa, dove lei gliel'ha infilato mentre entrava. Per questo l'agente comparsa ha sentito quella fitta al buco dell'ano.
15: Bravo, bravo, l'ha capito. Bene, ho casare sotto, me ne posso andare ora?
1: No, professore. Lei è in arresto.
15: Ah, cazzo, pensavo di averla fatta franca.
14: Mi faccia capire, commissario. Quindi il professore mi ha infilato l'arma di diritto in culo mentre entrava.
1: Esatto, agente comparsa. E ora dobbiamo recuperarla.
14: Siete un purgante. Io vado in bagno.
1: Chiamate immediatamente il dottor Manone.
14: Cioè, non capisco dove vogliamo andare.
11: Buongiorno, sono il dottor Manone. Dov'è il buco del culo in questione?
14: In che senso?
11: Ah, sei tu che hai buco di culo di bisogno?
14: E mi ricordo di lei, ci hanno visti anche in un film.
11: Sono Manone, molto
14: sì, no,
11: piacere.
14: Sì, quello lo vedo anche.
11: Molto piacere.
14: Non le agiti davanti che sono anche un po' brutte da vedere.
11: Preferisci con la sinistra?
14: Che cosa? Scusa?
11: Dice, preferisco che faccia di piacere con sinistra.
14: Piacere in che senso?
11: Piacere, piacere, Manone, Manone.
14: Ah, pensavo una sega, mi perdoni. Sa.
11: No, io devo togliere il piccolo spilletto di suo buco di culo.
14: Ah, lei ha portato le purghe?
11: No, no, io faccio tutto con moto artigianale che viene di Tirolo, vuole vedere?
14: Cioè mi carica in spalla e mi fa saltare?
11: No, tu bevi la grappa e io ti invio il braccio in culo. E poi facciamo cambio, eh?
14: Ma la grappa?
11: Sì.
14: Ma è buono oppure?
11: Grappa di genziana.
14: Barricata?
11: No.
14: Allora no, dai.
11: Però lei può fare paricatura.
14: In che senso?
11: Gliela mette del culo.
9: Commissario Smontalbano.
17: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
18: Come sta? Come sta? Come sta?
17: Come sta? Merda! Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile, se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma Silvio Zagarolo non molla e vuole dimostrare che acutizzando i sensi rimasti, la vista può essere bypassata. Ovviamente sappiamo tutti che sia un fallimento conclamato, ma qui si deve fare grano con gli stream e non badiamo tanto a ciò che sia sensato. Ascolta il nuovo episodio del podcast dal titolo Mi gioco la casa a poker ad occhi chiusi.
3: Eccomi, salve, salve a tutti. Come vedete sono bendato, come sempre, perché oggi farò un altro esperimento di faccio cose ad occhi chiusi. L'esperimento di oggi è, come vedete, meno dinamico del solito, perché effettivamente mi sono fatto piuttosto male l'ultimo periodo, quindi ho deciso di dimostrare che acutizzando i miei sensi posso sostituire la vista e effettuare delle azioni piuttosto complicate ma con gli occhi chiusi. Come vedete sono seduto al tavolo da gioco poker con il famoso campione mondiale di poker. Salve signor John.
4: Salve.
3: Ecco, sì, signor John ha deciso di sfidarmi, io sono piuttosto anche bravo a poker, in un'unica mano dove io mi giocherò tutto quello che ho, tutto quello che ho, compreso la casa, tutto in un'unica mano. E lo faremo adesso e lo farò occhi chiusi, vi dimostrerò che io posso vincere ugualmente, senza neanche guardare le carte. Attenzione, io capirò le carte che ho in mano. Prego, allora, occhi chiusi, ok. Scopra pure le carte. Ecco, adesso scopro le mie, non le vedo, però io so che ho tre assi. Ecco, questi dovrebbero essere due donne full.
4: Poker, hai perso.
2: Migliaia di fan accaniti aspettano impazientemente ogni settimana l'uscita del nuovo episodio. Ma non stiamo parlando di una produzione milionaria di Netflix, ma di un pidocchioso podcast fatto alla cazzo di cane con un microfono in presa diretta, ma che alla fine vince tutto con la sua semplicità. Stiamo parlando ovviamente di Urla su cose del celebre Gennaro Periotti, che oggi ci stupisce con un nuovo entusiasmante capitolo dal titolo Urla sul leone della metro Goldwyn Mayer. Ma alla fine cosa cazzo dovrà mai dirci su sta minchia di Medio Oriente questo opinionista? Sta di fatto che dopo mesi di vessazioni, scherzi, intimidazioni e vita rovinata, il povero Cristo non accetta di parlare più con nessuno? E i migliaia di fan che lo venerano come un martire sono tristi e impazienti di avere una sua ennesima umiliazione a disposizione di orecchie. Cosa si inventerà il nostro Bebo Catania per stanarlo dalla sua comfort zone eremitica? Segui il nuovo episodio del podcast dal titolo Padre nostro che sei medio orientale.
4: Salve, parroco.
5: Dimmi, fratello, sei venuto a confessarti. Quali sono i tuoi peccati?
4: Allora, padre, vede, io credo di aver desiderato la morte di una persona ultimamente. L'ho desiderata con tutto il cuore, perché mi ha rovinato la vita e non ne posso più. Non ne posso più perché io ero un giornalista serio, avevo soltanto l'esigenza di approcciarmi a questo nuovo metodo di divulgazione che è il podcast, e da lì è iniziato il mio incubo, insomma.
5: E allora dimmi di cosa stiamo parlando, cosa hai fatto, imprecato il Signore, hai desiderato la morte, insomma hai commesso un sacco di nefandezze, ma toglimi la curiosità, che cosa ti ha fatto di così grave questa persona per augurargli il riposo eterno?
4: Ecco, guardi, io cioè non riesco a dire una cosa, siccome ho un'opinione sui fatti del Medio Oriente e nessuno me li fa dire, per colpa di questa persona io sto avendo dei problemi anche lavorativi, psicologici, vita distrutta.
5: Ah, forse magari hai voglia di dirli a me, hai voglia di liberarti magari prima di dire 10 Ave Maria e 30 Padre Nostro, in modo che io ti assolva dai peccati.
4: Guardi, padre, sarebbe una liberazione per me. Se non la tedio, magari, giusto per un discorso personale, cioè anche così terapeutico.
5: Prego, prego, dimmi pure, siamo qua io e te, nella chiesa, nel silenzio, ti ascolto, fratello.
4: Allora, per quanto riguarda i fatti del Medio Oriente...
1: Gloria a Cristo!

0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Pronti? Arrivi là.
4: Madonna mia, cosa è arrivata?
3: Pronto?
4: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
3: Ascolta, va a cagare, struzzo.
4: Danneggiato mentale.
3: Va a cagare, sfigato.
4: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente. Nervosa mille.
3: Pronto?
4: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
5: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
4: Sono Tony Termosifoni.
5: Come quello dei termosifoni?
4: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
5: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
4: Io non ho bloccato nessuno. E non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco in una gabbia.
5: Chi sei dei termosifoni?
4: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
5: Quello dei termosifoni?
4: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
6: Rispondi.
5: Ma io non devo aggiustare i termosifoni, tu chi sei?
6: Rispondi.
4: Nervosa mille.
3: Pronto?
4: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
3: Siamo a posto.
6: Rispondi.
4: Nervosa mille.
3: Pronto?
4: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
3: Ma lei chi è, scusi?
4: Sono Tony Termosifone.
3: Ma lei con chi pensi che parla?
4: Lo conosci Tony Termosifone?
3: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
4: Ma vero?
3: Ma chi è questo?
4: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
6: Rispondi. Madonna, madonna, madonna, madonna, madonna.
4: Senti il vento!
3: Pronto?
4: Sono Tony Termosifone. Danneggiato mentale.
3: Come?
4: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
5: Ascolta, ma cosa vuole?
4: Dove cazzo siete?
6: Rispondi.
3: Pronto?
4: Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh. Shh.
5: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
4: Sai cos'è? Shh.
5: Lo sai? Ma lo sa che viene a disturbare una persona?
4: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
5: Ma perché vuoi da chiamarlo mi?
4: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
6: Rispondi.
5: Non si permetta più di telefonare.
6: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
4: Nervosa mille.
7: Prossimamente nel Wonderland.
8: Qual falange di Cristo Redentore.
9: Pronto?
4: Potevi chiamarmi, eh?
9: Zitto!
6: Ripeti.
9: Sono il promotore della paura!
7: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza. Ah, io non c'ho denti marci, tutti muliamo. Ah.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
5: Nascono i porcini a te risolto, cioè
4: ma i pulcini se li nascono a te, se te li ascello, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non connetti
3: dritto.
4: Più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: L'alito tuo che è bello.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Beh, poi ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leone.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fa.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
4: Ne faccio
3: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa,
3: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato io.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, eccomi finalmente nella mia prima live qui su Twitch dopo le vacanze estive. E per dare un senso a questa accusa, anche se questa accusa un senso non ce l'ha, per questa prima diretta voglio subito spaccare, sì. Ah, ti pareva che non c'era lo spiritus che scriveva spaccare il cazzo?
2: Invidious.
1: Dai, dai, vi voglio presto di tutti bene che facciamo una bella reaction, sì! Hashtag reaction, dai! Allora, oggi proviamo insieme quest'app che è molto di tendenza, che è l'app di DAZN, no? Che praticamente quest'anno tutto il calcio sta qua sopra questa applicazione, quindi l'italiano è interessato. Quindi guardiamo insieme in diretta il big match di stasera tra Napoli e Juventus. Boh, dai, colleghiamoci subito, accendiamo l'app. Benissimo, guarda, stanno entrando in gamba adesso. Questa emozione vera, ragazzi. Il vostro Molo Prof non vi mente. Brvdi, brvdi. O come cazzo si dice? Dai, dai, dai, che sta iniziando. Vai, vai, zit, zit, zit. Bello, si vede bene, bro. Leggermente sgranato, però. E mi si è bloccato. Vabbè, aspettiamo un attimo che si sblocca. Tanto ancora stavano facendo i cosi, saluti, le foto.
3: Alvaro Morata la sblocca.
1: Ma è col di Morata, mo subito. Me lo so perso, me lo so. Aspetta, vediamo il replay. Eh no, cazzo, si blocca il replay. Ma, no, mo che faccio? Refresh. Dai, F5, come lo perdo, dai. Dai. Mo, sta ricaricando la pagina. Eccola qua.
4: Scendere. Bene, la 2. Tocca sponda lunga a centralizzare.
1: Mobili è
4: sin troppo.
1: Ma che no. Che rompimento di palle. E refresh. No, no, dai. Aggiorno, sto cazzo. Mo riparte. Stavo lo spottino prima della diretta.
5: Il momento per praticare l'autopalpazione dei testicoli.
1: Palpazione dei testicoli. Che sponsor è la palpazione? E vabbè, dai, mi tocco la palla. Basta che mi fai vedere la Juventus. Eccolo. Dai. E qua, ragazzi, qua proprio ci scoppia il cuore dell'emozione. Se sente proprio l'adrenalina. Un guru te lo devi infilare, la mazza numero 7. Voglio il calcio, voglio, non il golf.
6: La nostra preoccupazione.
1: Che

0: E con lo sponsor.
1: Il momento ideale per praticare l'autopalpazione dei testicoli è dopo.
0: Ancora con i coglioni da toccare la palpazione, vabbè. Oh, guarda, mi sto pigliando a pugni nei coglioni, lo vedi? Guarda, mi piglia a pugni, cazzo! Me la fai vedere la partita, Tremona?
2: Oh. Ah, eccolo, torni.
3: Fischia tre volte il Rafa.
2: No, è finito.
3: Napoli batte Juventus 2-1.
2: 2-1, abbiamo perso.
0: E io non ho visto un cazzo da giù. Che abbattimento. Che truff. E questo non si doveva chiamare da Zoon. Si doveva chiamare da Lusion. Non ho visto un cazzo, non ho visto. Però sai che sti sponsor dei coglioni c'hanno qualcosa di subliminale, si vede. Che c'ho una voglia di farmi un dreamone. Beh, ragazzi, vi saluto che mi è partita sta voglia di farmi un mezzo proprio prugnone davanti a Pornhub, eh? Dai. Anzi, me l'accendo subito Pornhub. Ciao ragazzi, ciao!
4: Spigola destra sinistra, ma poi
0: è ubiliare giocare, pur subornare
5: un pochettino, vediamo.
0: Che delusione, che brutta vita.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se qualcuno ti chiede di sorridere, digli di farsi i cazzi suoi. Sii uomo. Quando muori, non farti seppellire. Lascia che i nuovi inquilini trovino il tuo corpo putrefatto mentre ristrutturano. Sii uomo. Fai gargarismi con il Braulio. Sii uomo. Se ti scotti le gambe in barca, prendi due Viagra. Terrà le lenzuola distanti dalla pelle. Sii uomo. Pensi di essere depresso? Trova un secondo lavoro per impiegare il tempo che passi a pensare troppo. Sii uomo. Racconta a tuo suocero quanto è brava sua figlia a fare i bocchini. Sii uomo. Quando sei in cantiere, addormentati sotto una scala e se qualcuno ti chiede qualcosa, di che sei caduto. Sii uomo. Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi finché non ti cacciano dal mini market. Sii uomo! Prova ad ubriacarti mangiando due cartoni di Fiesta. Sii uomo! Sui mezzi pubblici non reggerti agli appositi sostegni. Lavora di caviglia come un cazzo di surfista. Sii uomo! Se i tuoi figli ti chiedono di giocare a nascondino, accetta. Poi prendi la macchina e vai al bar. Così quei piccoli bastardi non ti troveranno mai. Sii uomo. Porta tua moglie al concessionario per scegliere la sua macchina e poi compra quella che piace a te. Sii uomo. Vuoi sapere quanto ce l'hai largo? Fai un buco nel muro col trapano e sbattici dentro il cazzo. Sii uomo. Se vuoi fare beneficenza, non spendere denaro. Entra in una discoteca e limona una cicciona. Sii filantropo. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
4: È tutto fatto.
3: This is the Zoo.
4: Nina.
3: This is the Zoo.

0: Maledetti maiali, sono Troia, la voce del sistema operativo del Wonderland. Lo scherzo telefonico di oggi sarà dedicato alla ricerca di qualche nuovo personaggio. Quindi utilizzeremo le voci del signor Cappella per tirare fuori il meglio dalla gente. Procediamo.
1: Cappella.
2: Ma apro, pronto.
1: Pronto? Pronto?
2: Sì.
1: Ma tu chi sei?
2: Francesco.
1: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
2: Dove?
1: Pronto?
2: Sì.
1: Muoio stronzo d'uomo?
2: No.
1: Beh, vaffanculo.
2: Vaffanculo.
1: Tua sorella?
2: Quella puttana.
1: Tua sorella?
2: Quella troia.
1: Tua sorella?
2: Quella troia.
1: Tua sorella?
3: Chiama cappella.
1: Pronto? Pronto?
4: Pronto, chi parla?
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
4: Non ho capito, chi è che sta parlando?
1: Tua sorella.
4: Mia sorella, ma che vuole?
1: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
4: Che te vuoi, mia sorella? Sei l'avvocato a quale? Vuoi passare l'avvocato?
1: Muoio stronzo d'uomo.
4: Ma è da mia sorella?
1: Ma tu chi sei?
4: Da mia sorella cosa voglio?
1: La caramella de sord.
4: Avvocato, venga qua. Ma chi è che sta parlando? Mi sento che sei una
1: pronto?
4: Pronto, chi parla?
1: La caramella de sord.
4: Chi è?
1: La caramella de sord. Ma
4: io
1: tu chi sei?
4: Sono l'avvocato di Angelina.
1: Beh.
4: Voi chi siete?
1: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
4: Ma probabilmente allora questa signora che è anziana ha fatto il numero e poi però qua ha suonato, quindi voi avete richiamato.
1: Pronto?
4: Sì, pronto, voi avete telefonato voi qua.
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
4: Probabilmente la signora ha sbagliato.
1: Tua sorella.
5: Quella è mia sorella che vuole male.
4: Ma se sei un uomo può essere la sorella.
5: No, quella sia di convivente di figli.
4: Chi sei?
1: La caramella de sord.
4: Ma guarda che vedete, non chiamate più se no chiama i carabinieri.
5: Niente sorella che la mano.
6: Di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Pronto? Ancora? Ancora? Vaffanculo.
2: Oh.
1: Ma tu chi sei?

0: ancora? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Oh, scusa un attimo, che bisogna che lei che su un attimo, scusa, perché è talmente buona che... Oh, boh. Ah, c***o, posto, dai.
0: Pronto? Muoio, strangia d'uomo.
1: Ehi, ehi, ehi.

0: No, non hai cazzo di... Vaffanculo, pezzo di merda!
1: Lasciami nel paese delle meraviglie, vaffanculo tu.
0: Ma che cazzo ti ha chiamato mai?
1: Merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Porta la tua ragazza ad un pranzo di famiglia e poi fai finta di non conoscerla. Sii uomo. Se tuo figlio fa cagare in qualche sport, di che ha preso dalla parte di tua moglie. Sii uomo. Amare se stessi è una cosa da fichette. Odiati sempre. Sii uomo. Compra una moto d'acqua, naviga verso il tramonto e sparisci per sempre. Sii uomo. Fuma mentre caghi, così tua moglie non potrà più dire che gli uomini non sanno fare due cose contemporaneamente. Sii uomo. Segati sulle foto di tua nonna da giovane e crea un paradosso cazzo temporale. Sii uomo. Se un professore ti convoca per segnalare un comportamento scorretto di tuo figlio, menalo. E poi mena anche tuo figlio. Sii uomo. Non esistono uscite di sicurezza. Esistono solo porte da spingere per uscire a fumare. Sii uomo. Quando vedi una vecchia cabina telefonica, guardala con nostalgia. E poi pisciaci comunque dentro. Sii uomo. Spendi 20 euro al mese di ChatGPT solo per allenare l'intelligenza artificiale a chiamarti pizzellone mio con accento pizzellone mio. Spendi 20 euro al mese di ChatGPT solo per allenare l'intelligenza artificiale a chiamarti pisellone mio con accento ciociaro. Sii uomo. Insegna l'alfabeto al tuo nipotino con le categorie di Pornhub. A come anal, B come bondage, C come cuckold, D come dildo, eccetera eccetera. Sii uomo. Se una collega si è appena rifatta le tette, chiedile se puoi strizzargliele facendo popi popi, tipo vecchio clacson. Sii uomo. Entra in un ristorante, caga e vattene. Sii uomo. Quando hai ordinato la cena a casa, aspetta il rider sulla soglia della porta. Non un centimetro in più. Sfrutta quello che hai pagato. Sii uomo. Schiaffeggia un vegano con una costata di manzo. Sii uomo.

Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta... Il commissario Smontalbano.

0: Sì, chi è?
1: Ma c'è? È trovata la madre della ragazza scomparsa.
0: Ah, bene, bene, falla entrare. Prego, signora, si accomodi. La ringrazio di essere venuta. Immagino che sia un momento molto difficile per lei.
2: Ah, commissario Montalbano, come soffro, come soffro. Sì. La mia Rosalinda è sparita, non riesco a dormire, non riesco a mangiare, piango tutto il giorno. La prego, mi prometta che la ritroverete.
0: Faremo di tutto, signora, glielo prometto. Ma ora deve essere forte. Ho bisogno del suo aiuto. Si ricorda se ultimamente Rosalinda aveva stretto qualche amicizia insolita?
2: No, assolutamente no. Noi siamo una famiglia all'antica, molto rigida. Rosalinda, brava ragazza, è tutta casa, scuola e chiesa. Però ora che mi ci fa pensare, ultimamente aveva stretto amicizia con un terrorista afghano appena arrivato in Italia.
0: Cazzo, signora, sua figlia si vedeva con un terrorista afghano appena arrivato in Italia e lei me lo dice così?
2: Mi perdoni, commissario, sono ancora sotto shock. La prego, mi prometta che ritroverete la mia Rosalinda. La prego, la prego.
0: Sì.
2: La prego.
0: Sì, sì, sì.
2: La prego.
0: Si calmi.
2: La prego.
0: Sì, sì, basta.
2: La prego.
0: E basta. Basta.
2: E la prego.
0: Chi è? Sì, chi è?
1: Come sta? Abbiamo trovato un terrorista afghano che è appena arrivato in Italia, che si vedeva con la ragazza sparita.
0: Bene, bene, molto bene. Fallo entrare, prego, prego, si accomodi. Lei è Mohamed Abdullah Ahmed, terrorista afghano di 23 anni, arrivato in Italia per la prima volta la settimana scorsa, giusto?
3: Le informazioni che tosto lei ha puntualmente enunciato, ebbene, corrispondono al vero, gentil mio commissario. Il sottoscritto si fregia ad essere un umile portatore di terrore giunto nelle italiche terre da qualche dì appena, dopo aver percorso a ritroso l'antica via delle spezie, il cui primissimo solco venne tracciato dal grande Marco Polo, proprio come il salmone imperiale risale l'avversa corrente, sospinto da un misterioso e ancestrale istinto d'amore, se mi permette la metafora.
0: Sì, sì. Signor Mohamed, mi faccio capire, lei ha 23 anni e fino alla scorsa settimana ha sempre vissuto in Afghanistan parlando esclusivamente arabo, corretto?
3: Mai enunciato fu tanto corrispondente all'ideale platonico di verità egregio, commissario.
0: E come cazzo avrebbe fatto a conoscere Rosalinda, la ragazza sparita?
3: La giovine si era gentilmente offerta di impartirmi i primi rudimenti di lingua italiana, così può sentir con le sue proprie orecchie reco meco giusto quelle tre o quattro espressioni idiomatiche elementari abbastanti a farmi comprendere dagli autoctoni nel quotidiano mercanteggiare umano.
0: Ultima domanda, signor Mohamed. Ha per caso qualche informazione che potrebbe aiutarci a ritrovare la ragazza?
3: Non è certo conforme alla mia morale far chiacchiera degli affari altrui, ma date le tremende circostanze, non mi frenerò dal confessarle che la giovine Rosalinda intratteneva una relazione amorosa con un uomo più anziano di lei, tale Nicolò Siculo.
0: Nicolò Siculo? Il boss mafioso? Minchia! Chi è?
1: Come sta? È arrivato il boss Nicolò Siculo.
0: Bene, bene, fallo entrare. Lei è Nicolò Siculo, boss siciliano, famoso per non aver mai lasciato l'isola, giusto?
4: Abalani, sono io, sono il boss Siculo.
0: Meno male che sono nato in Sicilia anch'io e la capisco, perché il suo siciliano è molto stretto, eh?
4: Ma lingua forte che sei, ti baci mo banco che ti mi piace, ma che ti facciamo di me, po'?
0: Ci risulta che lei avesse una relazione con la giovane Rosalinda, la ragazza di 19 anni scomparsa qualche giorno fa.
4: Sì, sì, ho dato due corbi, ma le ha tanto tempo fa, ma le ora non mi ricordo che... Come una musa così... Se dico me una guerra, cugino, non l'avevo mai vista, pareva una bosa. Amici.
0: Ultima domanda, signor Siculo. Quando è stata l'ultima volta che ha visto la ragazza?
4: Sai, ho detto la settimana scorsa, ma non so, non mi ricordo perché piggio e perché piggio il psico, come si chiama? I psico farmaci, capito? Allora non mi ricordo, se l'hai detto la settimana scorsa che l'ho vista in taggiccia con un parruco, ti capisci?
0: In chiesa col parroco.
4: Sì, col parroco.
0: Va bene, la ringrazio. Gliel'hanno mai detto che lei ha una vaghissima somiglianza con un personaggio molto noto?
4: Ah, sì, Brad Pitt.
0: Tale e quale, incredibile. Chiamatemi subito il parroco Dondolando.
1: Commissario, abbiamo trovato la ragazza, le legate ammagliate nel tetto della parrocchia. Abbiamo trovato pure Dondolando, morto nella sua stanza, tutto nudo.
0: Che situazione assurda. Dondolando morto nella sua stanza, tutto nudo. Fate entrare la ragazza. Rosalinda, non sai quanto ti abbiamo cercato, come stai? Ti senti bene?
5: Sì, commissario, ho avuto tanta paura però. Ma Dondolando è morto.
0: Sì, purtroppo l'hanno trovato morto nel suo letto.
5: Oddio, povero Dondolando! Chi sarà stato a fare tutto questo?
0: Lo scopriremo presto, Rosalinda. Intanto, prima che venga sepolto, vuoi baciarlo prima di metterlo dentro?
5: Oddio, me lo diceva sempre anche lui!
0: Chi è?
1: Come sa?
0: Sì.
1: Ci sono i vermi per Dondolando, le faccio entrare.
6: Il commissario Smontalbano. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo. Il caso di oggi vede come imputato un uomo che non ha bisogno di prescrizioni. Stiamo proprio parlando di lui, il Pablo Picasso delle mutande sgommate, l'Elon Musk dei disoccupati, il Chuck Norris con una palla in più. Tutti gli uomini lo invidiano, tutte le donne lo inseguono gridando aiuto al ladro, la mia borsetta al ladro. Stiamo ovviamente parlando di lui, l'unico e incomparabile, il super bellissimissimissimo... il signor Infausto! Applausi, dai, tutti in piedi! Olè, olè, olè, olè! Uolè,
2: uolè. Basta, cazzo! Basta! Avvocato, giudice, lei è giudice, sì, giudice.
1: Giudice, sì.
2: Com'è
1: sì.
2: Questa qui che gli ho dato? È buona.
1: Buona.
3: State già parlando di droga?
2: L'ho rubata agli sbirri.
1: Faccia la battuta, signor Infausto, che proseguiamo con questa barzelletta, con questo coglione che tra poco perderà miseramente.
2: Grazie, vostro onore, la trovo ringiovanito. Per caso ha fatto un leasing alla faccia?
1: Ma no, non parlare, porca.
3: Ma siamo all'una del pomeriggio.
1: Appunto, siamo su Rete 4. Stia zitto, per favore.
3: Che siamo su Canale 5 da 5 anni.
1: Sa tutto lui adesso.
2: Hanno cambiato. Quindi.
1: Cosa c'ho scritto sulla maglietta?
2: Cosa c'ho scritto sulla maglietta?
3: Aspetta un attimo, che è una scritta molto piccola. Mi faccio.
1: Hai visto?
2: Bellissima.
3: Faccio. In televisione con una maglia bianca con scritto mi faccio.
1: E allora?
2: Me ne regala una, signor Giulio.
1: Il bianco rappresenta la polvere e la scritta spiega cosa serve.
3: Ma lei dovrebbe avere una tunica.
1: Altrimenti le sparo in faccia. Io glielo dico, c'ho un'arma sotto la scrivania.
3: Come i film americani, dei texani.
1: Signor Infausto, io non spreco certo i soldi della bamba per queste cazzate. È la sua lucente presenza che mi riempie il cuore e il volto di gioia. Venga qui, si faccia dare un bel bacio su quelle guanciotte tutte rachitiche.
3: Obiezione.
2: Ma che vuoi?
3: Si fa le cose sessuali con l'imputato.
1: Stai zitto, per favore. Dimenticavo la presenza del querelante, l'essere la cui sola presenza rende la Terra il pianeta più inospitale per l'intera galassia, l'uomo il cui odore ha fatto passare per sempre la voglia di scopare ai panda. Sto ovviamente parlando di quello stronzo di facocero in fricassea conosciuto col nome del signor Erconato Anale di una vecchia scrofa. Sputate tutti insieme, sputate! Incomidatelo!
3: Basta, c'è anche una parte di...
2: Che schifo!
1: Piuttosto ci dica, signore il culone, qual è il motivo che l'ha spinta a trascinare in tribunale questo santuomo del signor Infausto? Prego.
3: Allora, il fatto
2: vuoi comprare una vocale?
3: Scemo, non mi fare il verso. Ho sorpreso più e più volte l'imputato con il pene infilato nella maniglia alla portiera della mia auto. E in molte altre occasioni mi sono ritrovato con la maniglia tutta, diciamo, intrisa di succo seminale.
1: Usi termini tecnici, per favore.
3: Non credo che sia un termine tecnico, credo che sia un termine vulgo, quindi volgare.
1: Vulgo, sì, arrivato.
3: Insomma, l'imputato si fa l'amore con la mia portiera della mia auto stessa.
1: Questa è un'accusa gravissima,
3: No, è una porcheria che vorrei che ripagassi.
1: È un'accusa molto grave. Come risponde, signor Infausto, mi scusi,
2: È tutto vero, vostro onore. È tutto vero.
3: Condannatelo!
1: Signor Infausto, mi meraviglio di lei, ma voglio darle il beneficio del dubbio. Immagino che ci sia un valido motivo per il quale lei si scopa la maniglia dell'auto del signor Ercoglione,
2: Sì, perché purtroppo la marmitta scotta troppo e se ci infilo la minchia, poi mi vengono le pieghe d'Egitto sulla capocchia.
3: Avete sentito? Il derby ha confessato!
1: Eh no, signor Infausto, quello che le chiedevo è perché si scopa le macchine in generale, lei, scusi.
2: Così puoi andare in camporella anche quando sei solo, capito? Prendi la macchina. Un applauso per me, un applauso.
1: Non ci avevo mai pensato. Lei è sempre un pacco avanti tutti gli altri, un pacco di bamba soprattutto,
3: Ma quale avanti, questo pervertito, voglio giustizia!
1: Taccia, signor Barba di Tarzanelli, altrimenti la sbatto in cella e glielo butto in culo con la chiave, capito?
3: Ha legato proprio il pene, dice.
1: Sì, esatto. Allora, bene, ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per tirarsi una bella riga di cocaina fresca arrivata dalla Colombia. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Tra la là.
3: Ecco. Addirittura
1: le faccio anche le faccio il jingle di Canale 5, guardi.
3: Bravissimo, spero che il biscione sia soltanto nei suoi pensieri.
1: Oggi faccio la televendita io. così affiatati che condividete tutto, ma proprio tutto?
3: Non c'è nessuna donna, risponderò io, sì.
1: E sareste pronti a condividere anche i sex toys?
3: Perché no?
1: Bene, perché ad oggi arriva Figazzo, la figa col cazzo.
3: Figazzo?
1: Sì, Figazzo è il nuovo sex toy a doppia presa che fa felice tutta la famiglia.
3: Ma è una figata.
1: Sì, è una figata e anche una cazzata. Figazzo, la figa col cazzo. Buona anche per il cane, Figazzo.
3: Questo prodotto non mi ha convinto, signor giudice.
1: Bene, benissimo, benissimo. Una televendita veramente entusiasmante. Molto bravo questo giudice che vende questo prodotto rivoluzionario, il Figazzo, un prodotto che va bene sia per la figa che per il cazzo. Il caso di oggi vedeva quella splendida e perfettissima opera divina conosciuta con il nome di Signora Infausto, accusata da quella slavina di merda e marciume vaginale del signore al coglione, di avergli ripetutamente scopato la portiera dell'auto. Ascoltate le testimonianze. Questa corte ritiene che il signor Infausto...
3: Cosa?
1: Il signor Infausto...
3: Cosa?
1: È colpevole di tutte le accuse.
3: No! Sì, sì, te lo vedi, figlio di puttana!
2: Non è possibile!
3: Dopo tanto tempo, finalmente!
2: E questa è l'Italia, è uno schifo!
3: Ah, come godo, sì!
1: Silenzio in aula!
3: Devo farmi una... Adesso!
1: Silenzio in aula!
3: No,
1: dopo,
3: tipo.
1: Dopo!
3: Metti la testa qua!
1: Sentiamo la sentenza prima, per favore! Silenzio in aula! Ritenendo il signor Infausto colpevole, questa corte lo condanna alle seguenti pene. Una settimana di detenzione in un resort 5 stelle alle Maldive, tutto pagato con piscina, palestra, sauna, area relax, cocktail gratuiti, ovviamente pranzi e cena pagati, in compagnia delle 12 finaliste di Miss Mondo e del simpatico Strumbo, un elefantino che sa fare le pompe con la proboscide.
3: E vai!
1: Così è deciso. L'udienza è tolta.
3: Guardi, le donne non le guardo proprio, guarda, solo l'elefantino. Guarda.
1: Strumbo?
3: Sì, sì. Ma questo non è una pena, è un premio.
1: Ma taccia, signore, Ercagone, ha vinto la causa, che cazzo ha da lamentarsi.
3: Venga. Ma poi l'elefantino Strumbo, mi perdoni.
1: Venga, venga, signor Infausto, che la faccio scopare il Cayenne di mia moglie, prego, venga.
3: Davvero?
1: Sì, certo. Ho cambiato anche l'olio, prego, prego, prego. E lei non è felice, signore Ercoglione. Ha detto
3: no, non riesco a levarmi dalla testa l'elefantino Strumbo, perdonate.
1: Vuoi scoparsela anche lei?
3: Se ci fosse un giro di valzer lo farei volentieri.
1: È già pronto in macchina che l'aspetta.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dio, sta muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta l'Indovinellista. I protagonisti: Pierfattaccio Braccio di Cazzo e Flavio, Nadia Fintoslava e Flavia, Ugo Francicacava è l'Indovinellista, e con la partecipazione straordinaria di Summa nelle spoglie di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Gisuè Inculato. Adattamento cinematografico, Iva Zanicchi. Regia di Puff Dildo. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Siamo in un'angosciante camera sotterranea, più o meno alla profondità in cui si mettono i morti, che sono quelle persone che hanno smesso di essere persone per diventare con tutta calma terriccio. Distese sul pavimento ci sono appunto due persone che sono ancora persone, pur essendo prive di sensi. Ovvero, quelle facoltà che ci incatenano a questa fottuta valle di lacrime e che sono cinque, come i cereali e le ditina delle manine delle bamboline. I nostri malcapitati eroi sono Flavia e Flavio, due sconosciuti ora legati da una solida catena. I due si svegliano.
3: Oddio, dove sono? Che cosa è successo? Perché questa catena?
4: Se dovesse azzardare un'ipotesi, direi che qualcuno ci ha rapiti per farsi qualcosa di non bello né legale.
2: L'arguta Flavia ha ragione. Infatti un vecchio televisore davanti a loro si accende, mostrando il volto pagliacciosamente mascherato di misterioso personaggio. Dietro di lui, quello che sembra essere un panchinaro del Napoli è legato a una sedia sconvolta da violente scariche elettriche.
5: Aiuto!
3: Madonna, che brutto!
5: Perché io ho fatto solo parti di gente che muore.
3: No, quindi... fai parti di uno che sta per morire a causa delle scosse elettriche.
4: Non devi fare le scosse elettriche.
3: Le mettiamo noi con dei suoni appositi.
5: Ok. Tripla presa! Aiuto! Aiuto! Urbaia! Il voltaggio eccessivo! Stacca, stacca! I volt! Aiuto!
6: Flavio, mi presento. Sono l'Indovinellista. Avete 10 minuti di tempo per risolvere il mio indovinello, altrimenti farete la fine di questo poverello.
5: Aiuto! Aiuto! Aiutatemi!
3: Dannazione, io li odio gli indovinelli.
4: E io invece non voglio fare la fine di quel pezzente legato alla sedia elettrica. Indovinellista, sa, spara, qual è questo indovinello?
6: Allora, fossi in voi, non sarei tanto ansioso di iniziare, che l'indovinello è diabolico. Non riuscirete mai a risolverlo. Ma visto che me l'avete chiesto, eccolo qui il mio instrigabile enigma. Posso viaggiare in tutto il mondo restando sempre in un angolo. Cosa sono?
3: Il francobollo! È ovvio, no?
4: È il francobollo!
7: Mannaggia la con, ma porco. Non era così facile! Ma non è possibile, ho rapito 60 persone, solo sto stronzo non ha risolto l'indovinello.
5: Francobollo! Aia! È francobollo, lo so anch'io! Aia! È francobollo!
2: La catena che lega Flavio e Flavia si scioglie e i due fuggono via tutti contenti, lasciando il povero Summa fra le grinfie dell'indovinellista.
5: Soffro molto, moltissimo! Sto urlando! Sto anche chiedendo aiuto! Aiuto!
2: Il tentativo di fare il furbo non giova affatto al buon Summa. Al colmo dell'ira, l'indovinellista si trasforma infatti in un cincischio horror.
8: No! Mamma mia, questa cosa! Veramente!
9: Oh, cincischione!
5: Siciliano!
8: Oh, Mi piace questo cincischio napoletano.

0: E mentre ci godiamo la meritata agonia di Summa, Mamma Rai è triste e piange, perché molti, troppi, ancora non hanno pagato il canone dell'anno scorso. Questo è l'ultimo avviso. Caro abbonato, non per scelta. Se non ti metti in regola, il prossimo Summa potrai essere proprio tu.
1: Bello, vai,
2: tutti Summa me fai a morire.
0: Paga il canone, fettuccina di merda.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Sperma e martello. Nonostante siano più di 1,5 miliardi, i cinesi hanno problemi di fertilità. Per far fronte a questo problema, in Cina si stanno moltiplicando le banche del seme, ma non tutti possono diventare donatori. Eh no, per poter contribuire alla fecondità della madrepatria, i candidati devono possedere un requisito fondamentale: essere comunisti. Solamente coloro che possono dimostrare di essere fedeli alla linea dettata nei secoli da Marx, Lenin, Mao Zedong e Che Guevara possono candidarsi a spruzzare nel vetro per perpetuare la specie comunista. Noi dello Zodi 105 possediamo il candidato ideale: Fabio Alisei. Nipote di partigiano, figlio di sindacalisti della CGIL, tessera numero 9 di Rifondazione, canzone di Guccini sull'iPhone e una spiccata predilezione per le donne asiatiche. Ma è perfetto! Chiamiamo gli ospedali e lo offriamo volontario.
3: Allora, buongiorno, mi dica.
4: Buongiorno, senta, io sto cercando delle informazioni per la donazione del seme.
3: Cioè, lei vuole donare?
4: Sì, esattamente, perché ho letto che in Cina stanno cercando del seme di veri comunisti. Siccome io sono un comunista al 100% certificato, figlio di comunisti, genitori sindacalisti, eccetera, volevo contribuire, diciamo, alla banca.
3: Guardi,
4: del
3: il
4: seme.
3: Il centro non è interessato alla donazione del seme, mi dispiace.
4: Ma perché sono comunista?
3: Mille, buongiorno.
4: Perché sono comunista? Mi state discriminando perché pronto?
3: Buongiorno.
4: Abbi pazienza, compagna, però è nell'interesse di tutti, voglio dire, cioè si tratta di preservare comunque un certo tipo di lignaggio.
3: Ascolti, il centro
4: no,
3: non
4: dammi
3: è
4: del tu, compagna, tra di noi diamoci del tu, compagna.
3: No, guardi, è proprio che non siamo interessati, no, è un servizio che non facciamo, quindi non è un discorso discriminante, che è proprio un servizio che
4: no,
3: non facciamo.
4: Questo è un discorso fascista, perché voi naturalmente, chiaramente, non volete che il
3: guardi,
4: gene comunista,
3: scuso, ma io devo lavorare,
4: venga distribuito nel mondo. Questo è un discorso fascista. Questo è fascismo. È fascismo. È un abuso di potere. Fascisti! Avete rovinato l'Italia!
5: Laboratorio?
4: Sì, pronto, buongiorno. Stavo cercando informazioni sulla donazione di sperma.
5: Guardi, deve chiamare il vecchio.
4: Sì, grazie. Perché mi hanno passato il suo numero.
5: Può richiamare? Sì, può richiamare questo numero dopo alle 2, che viene la dottoressa che se ne occupa.
4: Ma alle 2, diciamo che così l'erezione un po' se ne sarà andata, diciamo. Cioè, da qua alle 2 ore e mezza, non so se riesco a tenere l'erezione così a lungo, capisce?
5: Un attimo solo.
4: Grazie. Pronto? Dai, fammi fare sta sborrata, cazzo, dai, la quinta telefonata, la prossima volta chiamo un 899.
2: Le banche del seme italiane sembrano riluttanti ad accettare il nostro candidato. Puntiamo decisamente più in alto e contattiamo direttamente il consolato cinese.
6: Quindi, prego Pippo, fa il numero del consolato cinese.
7: 欢迎致电驻米兰总领馆经商室，招商引资及外联事务，请拨一。
4: Sì, buongiorno compagna, sono il compagno Fabio Alisei.
3: Sì?
4: Sì, scusami se ti disturbo, volevo informazioni per quanto riguarda la donazione di sperma che è stata richiesta in Cina. Ho visto che, diciamo, si sta cercando sperma di donatori al 100% comunisti e io sono un comunista referenziato, volevo offrirmi volontario.
3: Ma lei si rende conto, cioè, che sta chiamando un ufficio dove stiamo lavorando per dire cazzate?
4: Ma non mi sembrano cazzate, scusi, è un articolo che è uscito sul giornale.
3: No, lei è fuori di
2: testa. Sfanculati dalla diplomazia internazionale, decidiamo di ricorrere ad un rimedio amatoriale: produrre lo sperma a casa e inviarlo privatamente in Cina con un servizio di consegne.
8: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, volevo delle informazioni per spedire in Cina dei prodotti organici.
8: Con chi parlo?
4: Mi chiamo Fabio Alisei.
8: Nello specifico di quali prodotti si tratta?
4: Si tratta di liquido seminale.
8: No, questo non lo trasportiamo. Siamo di prodotti alimentari.
4: Beh, c'è anche chi lo mangia, nel senso, però siccome io ne ho un discreto quantitativo da spedire in Cina e deve arrivare in condizioni di assoluta asetticità, volevo sapere come devo fare.
8: Ho l'impressione che questo non sia un servizio attualmente offerto. Chiaro che posso chiedere al nostro attuale partner, ma parliamo di container, parliamo di via aereo.
4: Ma io potrei essere in grado di realizzarne un container con un po' di tempo e tanta pornografia. Diciamo che adesso il contenuto è abbastanza limitato, però se mi dà del tempo le riempio anche un container.
8: Guardi, io onestamente di persona non ho mai gestito questo tipo di carico, posso informarmi se sia possibile.
4: Allora, si tratterà di una modica quantità di sperma di comunista, 100% comunista, che per le banche del seme cinese, come richiesto dall'autorità cinese.
8: Guardi, pazienza, io...
4: No, ma io, guardi, cioè...
8: Lei... Devo essere presa in giro in questo momento, però mi mandi la mail se...
4: Mando la mail,
8: quello che mi sta dicendo, ok?
4: Io ho prodotto una modica quantità di sperma per contribuire alla grande causa maoista e adesso vorrei inviarla ai compagni cinesi, mi sembra... una cosa assolutamente normale.
8: Sì, guardi, io sono completamente, ripeto, a disposizione. Lei ci mandi la mail.
4: Va bene.
8: Se possiamo fare questo carico.
4: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così. Aggiungo anche un bicchierino per lei, che è stata dolce e sensuale. Va bene?
8: La ringrazio, molto gentile.
4: Alla salute.
8: Buongiorno.
4: Ni hao.
2: Bene, la nostra missione è parzialmente riuscita. Adesso possiamo andare con Fabio a picchiare un paio di preti e mangiarci un panino con bambino. Hasta siempre, compagni!
1: La bastardata del giorno.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va!

0: On Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Auz, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son pappone, estrema unzione, io son resuscitato.

0: Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Gustav von Katzenstern è un violinista di fama mondiale, compositore, esecutore, mattatore dello spettacolo. Si è esibito con i più grandi maestri del mondo, nelle più belle sale da concerto, come la Scala di Milano, la Salle Pleyel di Parigi, la Carnegie Hall di New York o il Teatro Pazzo su Marte. Doveva fare l'ultima esibizione prima di ritirarsi e godersi la pensione. Stava sorvolando l'Africa.
3: Vi informiamo che il cielo è limpido e non ci sono perturbazioni.
2: Gustav si trova in prima classe, con vicino un grassone che sgranocchia fastidiosamente noccioline.
4: Per favore, può smetterla di fare tutto questo baccano?
5: Ma lei è Gustav von Katzenstern e sta preparando un nuovo concerto?
4: Sì. Sto andando al mio ultimo.
5: Grandioso! Ehi, senta qui! Stanno accordando gli strumenti!
4: Ma lei è disgustoso!
2: Una scorreggia letale che spinge il povero Gustav a dimenarsi e a cercare un modo per eliminare l'odore. Un gesto di follia e spacca uno sportello. Vola giù, giù e giù. Ma fortunatamente aveva con sé il suo violino, che con delle note magiche lo fa atterrare dolcemente.
4: Dove mi trovo adesso?
2: Si risveglia in mezzo alla savana, ben vestito, con il suo frac ed il suo violino.
4: Oh, maledizione, la savana!
2: Si avvia, senza una meta. In lontananza, un gruppo di leonesse lo adocchia.
4: Oh no, leonesse, forse mi conviene cambiare strada.
2: Allora fa retrofront, ma anche dietro di lui c'è un altro gruppo che lentamente si avvicina.
4: Sono circondato. Beh, vorrà dire che farò qui il mio ultimo concerto.
2: E Gustav von Katzenstern imbraccia il suo violino e comincia a suonare.
4: Cominciamo con i capricci di Paganini.
2: Le leonesse, che si stavano avvicinando sempre di più, lentamente arrestano la loro andatura e si fermano, incantate dal musicista.
4: Oh, vi piace? Vediamo che dite se cambio.
2: Le leonesse si guardano e sembrano essersi rotte le balle di quella nenia e riprendono il loro cammino.
4: Oh, va bene. In effetti, Schindler's List è una bella rottura di coglioni. Torniamo su Paganini.
2: Di nuovo, le leonesse si fermano ad ascoltare il violinista.
4: Oh, bene, questa vi piace. Allora, finché suono, voi non mi mangerete. Ottimo.
2: E rimane lì a suonare, in bilico fra la vita e la morte. Solo, in mezzo alle leonesse. Si aggiungono giraffe, zebre, iene, antilopi, ogni tipo di animale è accorso lì a vedere l'ultimo concerto di Gustav von Katzenstern, come se fosse la scena iniziale di Il Re Leone.
4: Siete tutti qui per me. Perfetto.
2: In lontananza, un leone anziano, un vecchio capobranco tutto raggrinzito, deperito, malconcio e puzzolente, si alza, pieno di polvere, zoppicando, si avvicina al violinista. Sempre di più, sempre di più, si fa spazio tra le leonesse. Compie un balzo sgangherato e in un sol boccone mangia il povero musicista. Le leonesse si guardano tra di loro indignate. E in mezzo a quel gruppetto, due stanno chiacchierando.
6: Ecco, lo sapevo che arrivava Beppe Usordo e ci rovinava un concerto.
1: Il perineo della realtà.

0: Lo Zodi 105.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione. Sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È tempo di grandi fusioni al Miyagi-Do. Tesla, la figlia di Daniela Russo, è riuscita ad accalappiare il gracile Anthony, proprietario della più grande rivendita di auto della California. Con il loro matrimonio, Daniel mira a ottenere il monopolio del settore e diventare ancora più ricco del miserabile Johnny Lawrence. Ma c'è un problema. Anthony si crede un grande karateka e sono almeno 3 puntate che non muore nessuno. Quindi...
2: Barbone, adesso inizia il torneo, eh? Diventa ancora più ricco, più pieno di brutto.
3: Sentito?
2: Eh sì, soldi.
1: In una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte.

0: Grandi fusioni al Miyagi-Do.
1: È tempo di grandi fusioni al Miyagi-Do.
0: Tesla, la figlia di Daniella Russo, è riuscita ad accalappiare il gracile Anthony, proprietario della più grande rivendita di auto della California. Con il loro matrimonio, Daniel mira a ottenere il monopolio del settore e diventare ancora più ricco del miserabile Johnny Lawrence. Ma c'è un problema. Anthony si crede un grande karateka e sono almeno 3 puntate che non muore nessuno. Quindi...
2: Allora, Barbone, adesso inizia il torneo, eh? Diventi ancora più ricco, più pieno di brutto.
3: Sentito?
2: Eh sì, soldi.
3: Ma perché ti diventi ricco,
2: Oh, mia figlia Tesla.
3: Tesla?
2: Sì, si chiama come le macchine elettriche.
3: Ah, ho capito.
2: Si è fidanzata con Anthony Rottamazzi. Quel Rottamazzi, il proprietario... Stai zitto, sto parlando.
3: Scusa.
2: Ho capito.
3: Oh, guarda che finisce la mano in faccia, in un attimo.
2: Hai perso sempre.
3: Calmi,
2: Hai perso sempre.
3: No, ho vinto 2 volte, Una volta ti arrancavi una gamba.
2: No.
3: Ti ricordi ancora del Beccacin, bastardo? Sì. Ti è il Beccacin da merda, Vai avanti, chi sei lo sto Rottamazzi?
2: Comunque il più grande venditore di auto della California. Presto avrò il monopolio assoluto del mercato.
3: E presto a Mimano e sborna una sega,
2: Ti compro, cazzo.
3: Sì, vabbè, ho capito, ma cosa ha fatto qui, Cosa ha avuto, che stiamo facendo allenamento, boia?
2: Allora, il promesso sposo di mia figlia è un cultore del karate. E oggi verrà il Miyagi-Do per un allenamento amichevole. Ah, eccolo, con mia figlia.
4: Ciao, papi. Anthony mi ha appena regalato l'anello di fidanzamento. Guarda che diamante.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo. Vedo che il peso specifico è quello della testa di un bambino, ottimo.
3: Casa è una piramide, boia.
0: Anthony è veramente molto ricco, ma spudoratamente ricco, ma assomiglia ad un'alga marina, una sogliola, un rachitico di merda con lo stesso peso di un grissino. Ma sappiamo bene che i soldi non fanno la felicità, ma ti fanno sembrare bello. E puoi chiavarti tutte le fighe che vuoi.
2: Sono felice proprio che la sposi, ragazzo. Sono proprio felice. Si vede che sei un ragazzo così pieno di vita, che ama la vita, cazzo.
5: Sì, io amo la vita, signor La Russo. E conto di vivere tanti anni, tantissimi anni ancora.
2: Lo so, te lo auguro, cazzo.
5: Grazie.
2: Zitto, che sto parlando.
3: Sta già sui coglioni a me sto danno de merda.
4: Papi, Anthony non è solo ricchissimo, è anche un fortissimo karateka e può sconfiggere anche i sensei del Miyagi-Do.
3: A me ridono i coglioni.
5: Beh, non esageriamo, Tesla, per favore. Diciamo che posso tenere testa a chiunque e di certo non c'è nessuno che possa uccidermi a mani nude.
4: Dai, papi, fallo combattere con quel vecchio ubriacone impotente di Johnny Lawrence.
3: Lo spolpo. Guarda, ho una cosa tra i denti, passamelo un attimo, che me levo il prezzemolo dagli incisivi. Straboia quella merda in pinzimonio, strabica di boia.
2: E va bene, dai, vediamo di che pasta è fatto il futuro, il genero di tutta la vita intera di mia figlia che la porterà fino alla tomba, lontano, 100 anni almeno, la farà vivere bene in ricchezza. Io mi compro tutta la sua azienda, sono il più ricco di tutti, di sempre.
0: Ma conosciamo tutti la realtà dei fatti. Johnny Lawrence è uno straccio di merda, sempre ciucco, ma mena come un fabbro. E se dovesse pestare sto scemo di Anthony, lo farebbe in briciole, quindi...
3: Sì, se ti piace a pezzi, te lo mando a casa in 4 scatole diverse.
2: A proposito, scemo, vieni qua un secondo,
3: scemo,
2: un briacone di merda.
3: Mi te cavo gli occhi con la lingua.
2: Sì, sì, poi faccio beccacì. Ascolta, parliamo chiaro.
3: Sì, dimmi.
2: Fallo
3: dai.
2: Vincere.
3: A me?
2: Lo fai vincere, altrimenti finisci in mezzo alla strada.
3: Ma te sei una merda.
2: Lo so, so.
3: Sei proprio un tocco da merda.
2: Lo so, io ricco, tu povero.
3: Sì.
2: Io non ho problemi tutt'altro.
3: Te beccacin, cabro.
2: Vedi, beccacin, tu adesso perdi.
3: Con l'insetto stecco?
2: Con l'insetto stecco.
3: Ma davanti a tutti?
2: Ovvio.
3: Che brutta la povertà, baia. Dai, vieni, dai, carotin, vieni un po' qua, dai, vai. Fermo, forza, dai. Ora aspetta, anche ti faccio vedere il potere del Cobra Khan. Dai, forza, dai.
5: Sarà un onore sconfiggerla, sensei.
3: Ma baciami il cazzo, dai, che onore.
5: Wata, e poi continuare a vivere da vivo per molti, molti anni. In guardia.
3: Khan, che do uno schiaffo di boia. Scatar, Khan. Scatar, Khan.
5: Ah, come mi sento vivo. Vai, vai, vai, vai.
4: Forza, Anthony, dai, dai, Anthony, dai, forza.
5: Sì.
3: Ah, cado a terra sconfitto. Boia, che male. Ah, che colpo da
5: sì, Wata, sì.
3: Wata da maestro, ti sei proprio forte.
5: Ya, ta, ta, ta, ta, ta.
3: Mi sa che sono sconfitto.
2: Come sempre, sai, piccolo e giovane, caro futuro genero, io questo cretino l'ho battuto un sacco di volte in gioventù col beccaccino.

0: Io poi sono diventato spudoratamente ricco e un alcolizzato di merda.
1: Oh dai, sono giapponese e ti dico che sei uno sfigato in merda. Oh dai, ti sei fatto battere da un coglione. Oh dai, sfigato, sfigato, sfigato,
2: sfigato, sfigato,
1: sfigato, sfigato, sfigato.
3: Figatomi! Oh, sfigatomi! Vicinati un attimo! Solo un pa- ma basta un metro!
4: Non hai avuto abbastanza, vecchio? Eh? Un giorno racconterò ai miei nipoti di come ho sconfitto Johnny Lawrence due volte di fila! Fatti sotto, vecchio!
3: Ma vai, mona de tomare! Gatto, lo schiaffo!
4: Aia! Vai, guata! Guata! Sto morendo!
5: Ci tengo a sottolineare che nessuno lo sta percuotendo. Soffre senza motivo.
6: Anthony, no! Non morire, Anthony!
4: Senzali! No! Invece muoio anche questa volta! Guarda, sto morendo! Muoio!
3: Scusate, ma di che cazzo è morto? Non ho manco toccato, è spostamento d'aria? È morto del raffreddore?
7: Figlio di puttana!
3: Ma non l'ho toccato, mi stavo scaldando!
7: Maledetto testa di merda!
3: Ah, ho fatto stretching, ti giuro, non l'ho neanche toccato!
7: Ma com'è possibile che tu sia così un cretino?
3: Ma è morto di colpo d'aria!
4: Maledetto colpo d'aria!
3: Visto?
5: Ebbene sì, Anthony è morto di colpo d'aria.
3: Visto?
5: Cosa accadrà adesso fra Johnny e Daniel? Sarà di nuovo guerra fra i due. Mentre attendiamo in ansia totale, godiamoci ancora una volta la meravigliosa morte di Antonio Summa, anche a rallentatore.
4: What the?

0: muoio anche questa volta. Guarda, sto morendo. Muoio!
1: E che cazzo, non moriva più.
2: Alla prossima puntata.
3: Radio 105.

0: Caro diario, eccoci anche oggi a fare un resoconto e un riassunto della mia splendida giornata.
1: Oh stronzo, va che ti ho mandato una mail.
0: Buongiorno anche a te, amo. Ma scusa, perché una mail? Abitiamo assieme, non puoi dirmi a voce le cose che devi dirmi?
1: Sì, potrei, ma la fredda corrispondenza aumenta esponenzialmente il disprezzo che ho nei tuoi confronti.
0: Ah, ok, giusto. Vado a leggere adesso sul telefono. Oppure preferisci che mi sposti in un'altra location per accentuare il distacco sentimentale?
1: Fallo davanti a me, preferisco godere delle tue espressioni deluse.
0: Ok, allora. Mittente? Cosa fica, et sporche milf scambiste a zuffacazzi punto sbo. Ma amo, ma che provider usi per le mail? Mi sembra un dominio alquanto inappropriato.
1: Era l'unico che mi accettava la password. Purtroppo sono abitudinaria e se non ho la stessa password per tutto vado in confusione.
0: Ma scusa, ma che password è?
1: 1234.
0: Ah.
1: Vabbè dai, leggi sta cazzo di mail così vado a fare i bagagli.
0: Bagagli? Ma...
1: Leggi, stronzo!
0: Allora, parto per una settimana a fare un corso di numismatica al villaggio Edonism in Giamaica. Ah, che figata, amore! Un viaggio tutta sola a imparare la nobile arte della collezione di monete. Ma è pazzesco! Wow! Ma perché non me l'hai chiesto che sarei venuto pure io?
1: Ma anche no!
0: In che senso, scusa?
1: E che cura il tavolo?
0: Ma com'è il tavolo? Ma perché il tavolo ha bisogno di cure?
1: Lo curo sempre io il tavolo. Adesso mi prendo un po' di tempo per me stessa e al tavolo della sala ci badi tu. Lo fissi 2 ore al giorno, lo spolveri ogni tanto passando attorno al centro tavola e ci appoggi le cose sopra quando ti serve, ok?
0: Ma scusa, fammi fare un attimo fare un passo indietro. Amo, ma da quando sei appassionata di monete?
1: Perché? Cazzo c'entrano le monete?
0: Ma sei tu che vai a fare un corso di numismatica in Giamaica a questo villaggio Edonism? Mica io!
1: Ah, numismatica significa monete e cazzate così?
0: Sì.
1: Ah, boh, era la prima parola un po' forbita che ho visto su Google una sera mentre ti scrivevo la mail.
0: E la madonna, che assoluta mancanza di tatto nel comunicarmi una grossolana frottola per allontanarsi da me e andare a divertirsi in maniera truffaldina.
1: Ma tua madre è truffaldina, quella botte di merda.
0: Ma, amore, ma mia madre è magrissima.
1: Quella adottiva.
0: Ma io non sono un figlio adottivo.
1: Sì. Senti, io prendo l'aereo domani mattina alle 6 e torno dopo una settimana. In frigo c'è già pronto...
0: Wow, che figata, grazie amore, che hai pensato al mio sostentamento.
1: Il numero di telefono della pizzeria da sport.
0: Ah, certo. Ma senti un attimo, fammi capire, ma non facevi prima dirmi che avevi bisogno di una settimana di vacanza? E poi, scusa, non ho mai sentito parlare di questo villaggio Edonism. È bello? Posso venire anch'io? Non ho mai visto la Giamaica.
1: Ma anche no.
0: Ancora? Ma perché no? Non mi ami?
1: Sì.
0: E non vuoi passare del tempo con me?
1: Sì.
0: Allora parto con te.
1: Ma anche no.
0: Perché no?
1: Perché chi cura la porta della camera? Guardala, è già in ansia perché ha capito che stiamo discutendo. Tu sei proprio un pezzo di merda insensibile.
0: Hai capito, caro diario. Cosa fica è partita per il villaggio Edonism in Giamaica per fare un corso di numismatica. Anche se ufficialmente è una cazzata inventata, ma gli faccio credere di esserci cascato. In fondo la capisco, aveva bisogno di staccare un po'. C'è che vado a vedere su internet com'è sto villaggio Edonism. Mannaggia, ci deve essere un errore sulle immagini correlate. Si vede che un hacker si è divertito a fare dei danni a questi poveri albergatori. Guarda che schifo! Solo cazzi neri aggrovigliati a corpi nudi di turisti europei. Spiagge ricolme di cazzi neri a perdita d'occhio. E tutti nudi. È il peggior fotomontaggio mai visto. Ci sono così tanti cazzi neri giganti che sembra una foresta di feci dopo un incendio. Figa! Non sono cazzi, ma arbusti arsi. PS. Dopo 12 ore a fissare il tavolo e la porta della camera, sono giunto alla conclusione che non erano fotomontaggi. PS2. Il villaggio edonismo è un posto per adulti scambisti e nudisti. PS3.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era precisamente qualche anno fa, quando nel mondo comparve un'intelligenza artificiale.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un robot, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo parlando di Alexa. Tutti quanti abbiamo Alexa ormai e per dimostrare questa tesi cominciamo subito facendo un test. Alzate il volume. Alexa, riproduci chi co di Pippo Franco. Funziona? Pazzesco, vero? Alexa è ovunque ormai.
3: Io ho sposato la mia Alexa, sono sempre stato brutto in culo e mi hanno sempre preso in giro tutti. Ma poi mi sono preso Alexa che mi tiene compagnia, ci parlo, ci scopo. Ah, incredibile la tecnologia.
0: Ma se vi dicessimo che all'interno del vostro assistente artificiale è contenuta la coscienza di una bambina?
4: Negli anni Ottanta c'era un famoso scienziato, Optimus Prime Da Vinci. Lui aveva una figlia, Alexandra, che era una mente superiore. Pensate, sapeva dirti che ore erano, accendeva le luci e metteva le canzoni che le chiedevi. Un vero genio assoluto, tipo l'amica geniale.
0: Ma che legame c'è con questa bambina e la nostra attuale Alexa?
5: Un genio talmente brillante non poteva rimanere nell'ombra. Le sue abilità vennero immediatamente notate dalla CIA, che cercò di studiare la sua mente. Le fecero gli esperimenti con quei fili che si attaccano alla testa, tipo in Stranger Things e cose così, ma il padre non era d'accordo.
0: Esatto. Il padre, Optimus Prime Da Vinci, era inorridato dagli esperimenti che stavano facendo a sua figlia, così decise di salvarla.
6: E lì è stato il colpo di genio. Lo scienziato fece fuggire la sua figlia in segreto e progettò un'intelligenza artificiale che ne replicasse le abilità straordinarie. Così nacque Alexa.
0: Ecco l'incredibile genesi del programma con cui più spesso ci relazioniamo. Ma però, purtroppo, della bambina si persero le tracce. Fino ad ora. Abbiamo intervistato in esclusiva il personaggio chiave che ci ha portato alla risposta definitiva. Alexa stessa.
6: Ciao Alexa.
7: Ciao, giornalista.
6: Puoi dirmi che fine ha fatto la bambina sulla quale ti hanno basato?
7: Ok, riproduco gelato al cioccolato.
6: Alexa, stop!
8: Dolce, un po' salato.
6: Alexa, stop!
8: Gelato al cioccolato.
6: Alexa, stop!
8: Bacio al cioccolato.
6: Vaffanculo, Alexa!
7: No, vaffanculo tu.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile e scioccante testimonianza. Una parte inconscia, nascosta da qualche parte in quei processori, stava gridando aiuto. E noi siamo sempre stati ciechi per capirlo.
9: La logica ci ha portato sempre e solo ad un'unica grande risposta per scoprire che fine abbia fatto la bambina. Pensateci, Alexa riproduce le canzoni. Le canzoni, capito? Chi altro fa le canzoni ha un nome simile ad Alexa? Esatto, Alexia, la cantante.
0: Ecco la chiave di volta. La vera Alexa è in verità Alexia, la nota cantante famosa per... La risposta è sempre stata davanti ai nostri occhi. Ci sarebbe bastato ascoltarla, al contrario.
10: Ciao, sono Alexia, la bambina geniale su cui è stata costruita la coscienza di Alexa. Sto bene, mi godo la vita e amo il cazzo.
0: Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo. Mai.

0: Ciao bastardoni, ho bisogno del vostro aiuto per vendicarmi di questo tizio. Praticamente mi ha venduto una moto Honda su subito.it, dicendomi che era in perfette condizioni. Invece era un catorcio e solo per metterla in moto ho dovuto spendere 1000 euro di meccanico. In più non risponde ai messaggi. Aiutatemi! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, mi scusi.
1: Mi dica, chi parla?
2: Salve, sono dell'amministrazione di subito.it.
1: Conosci? Mi dica.
2: So che lei ha utilizzato i nostri servizi di recente per vendere vari oggetti, tra cui un motociclo.
1: Sì, perfetto.
2: Allora, salve, senta, io la chiamo per un contenzioso, perché le devo passare il nostro ufficio legale. Ha un secondo di tempo per
1: Ma per quale motivo, scusi?
2: Guardi, io sono soltanto dell'amministrazione, le devo passare il legale, che credo che le fornirà tutti i dettagli. Un attimo, okay. Solo, mi attende in linea,
1: sì.
2: Un attimo.
1: Sì.
3: Round 2. Sì, pronto, buongiorno, sono l'avvocato Paganetto. Buongiorno, signor F***i.
1: Mi dica.
3: Buongiorno, senta, la disturbo perché subito.it è stato coinvolto in una procedura legale per la compravendita di una moto Honda CB Cafe Racer.
1: Sì.
3: Esatto. Allora, sì, il sì. Signor da ok, l'acquirente, leggo.
1: Sì,
3: ha denunciato, mi ha assistito, che è il portale subito.it, per un valore di 29.000 euro per un danno subito, in quanto il veicolo non era nell'ottimo stato.
1: E no, 2.900 euro.
3: 2.900 euro è il prezzo in cui l'ha venduto.
1: Sì.
3: Esattamente, però la causa che è stata intentata a subito.it è per un valore di rimborso di 29.000 euro,
1: sì.
3: In quanto il signor ha dovuto sostenere circa 1000 euro di riparazioni più tutte le spese legali eccetera
1: e... vabbè, ok, scusi,
3: no, semplicemente io la volevo contattare, poi le arriverà ovviamente la lettera, sì. Insomma, la raccomandata dallo studio legale, sì. La volevo avvisare che come avrà letto nel disclaimer,
1: allora,
3: quando si è sto parlando.
1: Sì, mi scusi, sì,
3: la lascio parlare anche a lei, come sì. Avrà letto nel disclaimer di subito.it, quando si è iscritto come venditore, come acquirente, noi in quanto subito.it ci costituiremo parte civile nel processo di rimborso e chiederemo a lei altri 10.000 euro come danno d'immagine, quindi la causa a suo carico attualmente è di 39.000 euro. Prego, mi dica.
1: Allora, la moto è stata consegnata funzionante, anche perché la moto è stata fatta la revisione 3 giorni prima della vendita. È per quello che mi sono messo a ridere, perché il signor dopo 2 giorni, il giorno dopo, mi chiama, che ha preso la sua moto,
3: sì,
1: ha preso
3: sì.
1: La mia moto, è andato a casa, mi chiama e mi dice: guarda che qua non funzionano le frecce, neanche la sera, il giorno dopo.
3: Abbia pazienza, allora, io non sono il giudice, capisce? Io sono l'avvocato.
1: Sì, sì.
3: Ecco, allora, di solito queste cause qua non si vincono mai, lei in quanto parte venditrice. Te lo dico così, un pochino fuori dai denti e un po' nei guai, ecco.
1: Scusi, ma se io ho dato
3: un
1: prodotto perfetto. Lei sta parlando, ma devo parlare anch'io. Se lei mi ha dato un prodotto, io le ho dato un prodotto a posto. Perché questa persona lì qui si gira il mattino, si sveglia e dice: no, lui non me l'ha dato, lei mi deve chiedere subito i soldi di mancato immagine. Scusi,
3: pazienza, io faccio gli interessi del portale. Sto parlando.
1: Lei fa gli interessi del portale, sta parlando, ma io sto parlando.
3: Guardi, signor. Signor, abbia pazienza, io non sono certo qui a perdere tempo, insomma.
1: Ma neanch'io.
3: Ecco, allora se lei non è sicuramente il primo che ha venduto una sola, ce n'è per così, ne vediamo a centinaia tutti i giorni.
1: Vabbè, ma lei è andato a casa con la sua moto, io l'ho sempre utilizzato.
3: È un venditore truffaldino, ce ne sono tanti su subito.it. Ci sarà una perizia
1: per questa cosa qua. Guarda che io la denuncio, per questa cosa qua. Perché lei mi sa del venditore truffaldino. Io la denuncio.
3: Senta, guarda, lei può fare quello che vuole. Io sono un avvocato, quindi ci vedremo comunque in tribunale.
1: Perché lei può cogliere cosa fa?
3: L'occasione. Comunque, la notifica io gliel'ho fatta, si mette da parte 2 soldini. Che,
1: perfetto.
3: Va okay. Bene?
1: Va bene, ma sì, ok, va bene, perfetto.
3: La ringrazio, salve. Sto parlando, io.
1: Sto parlando, il giorno della perizia, però la moto ce l'ha lui, mica ce l'ho io.
3: Sì, ma deve essere presente anche lei, vi dovete incontrare, lei, signor o il perito, per verificare le condizioni di questo veicolo, capisce? Della sola che lei ha tirato al signor
1: ecco. Signor, ma nel frattempo ha tirato 2 calci alla moto e l'ha spaccata.
3: Questo lo vedrà il perito. Se c'è segno di calci, il perito vedrà segno di calci. Se schiaccia il pulsante, le frecce non vanno, come sospettiamo tutti quanti, perché è chiaro che lei è il solito truffatore che si arrampica sui vetri. Poi vediamo. In ogni caso, subito.it i soldi li vuole. O da lei o dal signor per tutto questo enorme.
1: Ecco, appunto,
3: lo dico fuori dai denti.
1: Per tutto questo enorme. Non è detto che li deve prendere da me i soldi.
3: Ma abbia pazienza, signor. infatti, io ho già ribadito che io non sono il giudice. Alla luce di questo, lei da me che cosa cazzo vuole?
1: Ma lei parli bene, io non l'ho insultata.
3: Ma io non
1: lei
3: sto insultando, bene, ma lei da me che cosa cazzo vuole? Ma
1: che sa parlare di
3: io sono un avvocato,
1: vuole.
3: Però Belin mi fa girare i coglioni. Lei da me che cosa cazzo...

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Leo, vieni qua, vieni qua.
4: Sei felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Poi c'erano 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
3: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
3: All'anno,
4: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: Ma no, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Yeah.
4: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci stai, giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
3: Non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.
1: Salti,

0: Lo Zoo di 105.
1: Ludo, non devi fare pubblicità alle tue cose in radio!
2: Mo adesso, chi sei tu per sapere queste robe?
3: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagata.

0: questo l'hai già detto.
1: Comprate la mia nuova linea di trucchi.
0: Anche questo l'hai già detto, e non si può dire.
1: Vai col disco, Gigi Bottoniere, signor Bottoniere, Gigi.
0: Ce l'hai la playlist? Guarda la playlist, leggi bene il titolo e andiamo.
1: Aspetta, che devo girare. Da questa parte?
0: No, dall'altra!
1: Ah, questa parte di qua? Ah, dove ci sono scritte le parole!
0: Vai, Ludofica, prendi l'intro di questo disco!
1: Life is one! Ludofica,

0: problemi di cuore, così io vi posso aiutare a sistemarli, che sono molto brava.
1: Wow, bella idea, Ludo.
0: Grazie. Allora, mi ha
1: Ludo, attento al microfono, non schiacciare il tasto.
0: Ok, allora, dicevo, mi ha scritto Samuele, che dice: ciao,
1: Ludo.
0: Gigi, perché ti arrabbi? Che succede?
1: Come che succede? Non te ne accorgi? Schiacci il tasto on off e spegni il microfono. Come se facessero così, hai capito? Devi stare attento!
0: Gigi, ti sentivo a intervalli, un po' sì, un po' no.
1: Quello che ascolta sulla radio quando sei in onda te.
0: Mi ha scritto Samuele, dicevo, se smetti di interrompere, che dice: ciao Ludofica, sono stato un cretino e ho tradito la mia fidanzata Martina, ma non glielo voglio dire perché è stata una svista. Io l'amo tantissimo, puoi chiamarla e dirle che l'amo più della mia vita? Sarebbe una sorpresa bellissima, grazie. Ti aiuto io, Samuele. Ok, Gigi, chiama Martina.
1: Mi serve il numero
0: 338 40.
1: No, non puoi dare, no, non puoi.
2: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
3: Pronto?
0: Ciao Martina, sono Ludofica Pagani, come va?
3: Bene, grazie Ludofica, ma che sorpresa.
0: Allora, ti chiamo per conto del tuo fidanzato Samuele. Praticamente vuole che ti dica che ti ama più della sua vita.
3: Oh, ma è dolcissimo.
0: Eh sì, perché praticamente, cara Martina, lui ti ha tradita, ma non voleva dirtelo. E allora mi ha chiesto di far sta roba qua.
1: Ludo, non dovevi dirlo.
3: Ma come?
0: Sì, però ti ama molto, che carino, adoro.
3: Ma in che senso mi ha tradita?
0: Boh, non so, Martina, sarà andata con un'altra, due, tre, boh.
3: Quel bastardo maledetto traditore.
0: Dai, Martina, saluta Samuele che sicuramente ci sta ascoltando.

0: Ecco, lo sapevo. E anche oggi gente buca.
1: Lo Zodi 105.
2: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
3: Complotti complottosi!
2: Erano precisi i primi del Novecento circa, quando per la prima volta comparve un elettrodomestico atto a detergere e lavare gli indumenti.
4: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse opera del demonio, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando della lavatrice. Tutti conosciamo la lavatrice, ma non tutti conosciamo la tremenda storia che si cela dietro a questa macchina infernale e che ci accingiamo a raccontarvi.
5: La mamma usa tutti i giorni la lavatrice ed ogni volta che stende sparisce sempre un calzino. Allora la mamma chiama l'idraulico non appena va via il papà, anche più volte al giorno a volte. Poi si chiudono in camera e mi dice di guardare la centrifuga che va e gira. Ma comunque i calzini continuano a sparire. Quell'idraulico lì non fa mica un buon lavoro, secondo me. Però la mamma lo chiama sempre e comunque di continuo.
2: Ed è proprio questo il misterioso mistero di cui ci apprestiamo a parlare. L'inquietante sparizione dei calzini ogni volta che usiamo la lavatrice.
6: Ogni persona nel mondo usa i calzini. C'è chi li mette con le scarpe, chi li mette antiscivole, addirittura chi mette quei terribili calzettoni antisesso o quelli con la forma di zampina da gattina. Pensate, i tedeschi li amano così tanto che li mettono perfino con i sandali. Crocchi bastardi, non mi sono beccato una fuzzuta pallottola per questo, scusate la dentiera.
2: Esatto, i calzini sono in tutto il mondo, ad eccezione della misteriosa India, dove vengono usati solo quegli orribili sandali con l'unghia dell'alluce sporca. Nel resto del pianeta vengono usati regolarmente e ogni persona possiede almeno una calza spaiata nel cassetto che si è persa nel lavaggio. Ma la verità è molto più inquietante di quanto pensiamo.
7: Fin dalla loro invenzione, ad ogni lavaggio, almeno un calzino sparisce. Ma chi ha mai visto fisicamente sparire un calzino? Aprite gli occhi, è un fenomeno globale, trasversale. Indipendentemente dalla marca, dal paese o dal modello di lavatrice, un calzino scompare sempre.
2: Ma perché succede questo? Dove finiscono? Chi li fa sparire? Ce la spiega la nostra scienziata Diana Jones, che ha passato la vita alla ricerca dei calzini perduti.
8: Dicevo, ho passato la vita a cercare di comprendere dove finissero i calzini perduti. Ho girato l'intero globo, in lungo e in largo, senza mai il ritrovamento di una singola calza. Allora mi concentrai sulla lavatrice e lì la rivelazione. Il buco della guarnizione in realtà è... un portale dimensionale in miniatura.
2: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile testimonianza. Alcuni modelli di lavatrice moderni lo nascondono meglio, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Ma chi c'è dietro tutto questo? Perché questo dispetto?
9: Ogni anno il numero di calzini scomparsi supera il numero della popolazione mondiale. Ma chi li prende? Chi ha posizionato dei mini portali dimensionali nelle nostre lavatrici? Sì, esatto, proprio loro, una razza di extraterrestri, i fetishonidi. Loro si nutrono della puzza dei nostri calzini usati. Infatti, la sparizione è sempre prima del ciclo di lavaggio. Avete presente quando il cestello fa quel mezzo giro per poi riempirsi d'acqua? Ecco, in quel mezzo giro, a secco, sparisce sempre un calzino.
2: Questa rivelazione sconvolgente ci fa aprire gli occhi sulla realtà delle cose. Ma come fanno ad inserire i loro portali dimensionali nelle lavatrici senza che nessuno se ne accorga?
10: È palese, i loro più grossi alleati sono il consorzio lavatrici globale. Apparentemente innocuo, ma in realtà riceve una moltitudine di microtransazioni interstellari di bitcoin per ogni calzino che consegnano. E poi ci sono anche gli stilisti di moda, che con i loro sotterfugi accettano e normalizzano l'uso dei calzini spagliati, in modo che noi continuiamo ad usare le lavatrici come se nulla fosse. Sveglia!
2: Tutto questo è davvero scioccante. Ma se non ci credete, abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci ha rivelato di essere entrata in contatto con uno di questi fetiscionidi.
11: Ero da sola in bagno nuda mentre stavo caricando la lavatrice, quando a un certo punto mi suonò alla porta quello che avevo sempre conosciuto come il mio vicino della finestra di fronte. Quando aprii la porta, lui subito mi portò in bagno e mi infilò un paio di calzini sporchi. Poi mi fece sedere sulla lavatrice e più annusava le calze e più mi spingeva, e più mi spingeva e più annusava le calze. Wow, non ero mai venuta così tanto. E quando partì la centrifuga, fu come toccare il cielo con un dito. Ah! Alla fine mi disse di essere un fetiscionide e di non dire a nessuno cosa fosse successo. Però, da quel giorno, ogni venerdì sera gli lascio un calzino sporco sul pianerottolo, sperando che ritorni. Sniff, sniff.
2: Non sappiamo se avete colto il sottile linguaggio della nostra testimone oculare, ma adesso sappiamo che questi fetiscionidi esistono.
12: I fetiscioidi vogliono indebolirci mentalmente, con la frustrazione del perdere un calzino ad ogni lavaggio. I calzini spaiati sono la prima crepa nella psiche collettiva. Ma non dobbiamo farli arrabbiare, dobbiamo continuare ad assecondarli. Quindi, ad ogni volta che perdiamo un calzino nella lavatrice, non arrabbiatevi. È un'offerta che facciamo a loro per far sì che non ci invadino e ci lascino in pace.
2: Esatto. Ogni calzino sparito è un'offerta. Se è vero che 10 prove fanno un indizio, in questo momento siamo a 9 calzini spaiati e un...
13: Fino alla lavatrice.
2: E mezzo. Ma sappiamo che d'ora in poi, ogni volta che farete una lavatrice, non sarete mai più gli stessi. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai. In ogni caso, se siete fiche e avete un calzino spagliato sporco, potete inviarli a noi di Complotti Complottosi. Li faremo recapitare ai nostri futuri sovrani interstellari per la vostra sicurezza.
14: Radio 105.
15: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
16: Amore, io esco!
17: Vai via?
16: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
17: Quando stai via?
16: Non lo so, un'ora?
17: Perfetto!
16: Ci vediamo dopo allora!
17: Mi dedico a due cose!
16: Sì, lava i piatti!
17: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
18: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
19: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
17: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
19: Burro e acciughe.
17: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
19: Ostriche e champagne.
17: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
18: Pornhub. The spiration is in the thick.
19: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
19: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
17: Sì.
19: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
17: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
19: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
17: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
20: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
20: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
17: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
19: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
17: Puttana.
19: E intendo proprio qualunque cosa.
17: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
20: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
17: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
19: Molto volentieri.
14: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
19: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, Ambrogio Foga.
19: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
14: Venga a me.
21: Anche tu mi fai impazzire.
14: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
21: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, spaccagliela sta bastarda.
19: Andrea, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
21: Dai. Oh cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
21: No, porca troia, porca puttana.
14: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
21: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
21: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo.
20: Eccomi. Scusa.
19: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
19: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
19: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
14: No.
19: Scusa, vista.
14: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
20: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
19: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
20: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
19: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
20: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
19: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma sono detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
20: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
19: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
20: Oh, porca merda, mi viene da...
14: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
19: Oddio, anche a me!
22: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
21: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
19: Con l'happy ending!
21: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
16: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
16: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
16: Sembra un'ostrica.
14: L'ho presa su Amazon.
22: Valuta il film.
14: Una merda.
23: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Come ogni giorno, sono qui a renderti partecipe degli accadimenti della mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, conosci per caso uno che si occupa di riparare le tapparelle?
1: No, ma se vuoi, ho un amico che entra nelle case di notte e si chiava la gente dopo averla narcotizzata. Poi si frega la roba e scappa dopo aver cagato per terra in mezzo al salotto.
0: Ma non è la stessa cosa.
1: Beh, comunque le mani sulle tapparelle le mette.
0: Già, in effetti. Ma non credo che faccia il caso mio. Purtroppo mia mamma ha rotto le tapparelle in legno e mi ha chiesto di farle riparare. Solo che non so chi chiamare.
1: Vuoi che provi a sentire un mio amico che si occupa di anziane?
0: Ah, un tuttofare che aiuta la terza età.
1: No, uno stupratore seriale che fa fuori le vecchie su commissione per liberare appartamenti per gli eredi.
0: E la Madonna, che ferocia! E che inusitata violenza verbale mentre si parla di una parente prossima acquisita, nonché mia genitrice.
1: Alla fine ragiona. Quanto costa riparare la tapparella? E quante altre cose si romperanno? Con quei soldi li diamo a Mustafa. Lui va là, la chiava, la scanna, la butta nel ticino, tu ti trovi un appartamento sfitto da mettere a reddito.
0: Ma è mia madre, ma stai scherzando?
1: No, se avessi scherzato avrei imbracciato una roncola e ti avrei tagliato un dito, per poi nasconderlo e vederti girare per casa mentre ti cronometravo un minuto secco, prima che la decomposizione ne impedisse il ricongiungimento con l'arto.
0: Effettivamente ti preferisco seria.
1: Senti, Smorfia, a me tua madre è palese che mi stia sui coglioni.
0: Vero? Non l'avrei mai detto.
1: Lo so, lo nascondo bene per non farti rimanere male.
0: Grazie, lo apprezzo.
1: Comunque, quella vecchia troia di tua madre deve crepare male.
0: Ah, è giusto per nasconderlo meglio.
1: Senti, forse un amico che potrebbe risolvere il problema della tapparella di tua madre. Ma sappi che lo faccio solo perché ti amo e voglio che apprezzi lo sforzo che faccio per sopportare la megera del cazzo. E poi perché a Natale voglio un mitra e un'anaconda.
0: Ma un semplice diamante?
1: Roba per froce puttanelle.
0: Giusto, giusto. E comunque grazie, amo. Lo apprezzo. E questo tuo amico risolverà il problema?
1: Sì, vai tra. È un esperto.
0: Ah, grazie, grazie. Hai capito, caro diario? Purtroppo avrei dovuto sincerarmi sulle capacità e l'ambito di competenza dell'amico di Cosa Fica, prima di dargli l'indirizzo di mia mamma. Avrei evitato quello che è successo. Io sono felice per lei, ma mandarmi delle foto mentre si limona un ugandese di 28 anni in vacanza alle Canarie un po' mi urta. Praticamente Cosa Fica gli ha mandato a casa un gigolò di colore. Dalle chilo e mezzo. Io voglio la sua felicità, ma le foto in perizoma avvinghiate al signor chilo e mezzo mi fanno incazzare a morte. In fondo lei è mia mamma. E che dirà il mio papà da lassù? E poi che nome è chilo e mezzo? P.S. Cosa Fica mi ha fatto vedere una foto che gli ha mandato il suo amico chilo e mezzo a letto con mia madre. Trauma. PS2. Ho visto la foto di mia madre con in bocca quella cosa nera piena di vene che sembrano corde da risalita. Super trauma. PS3. Ora so perché si chiama chilo e mezzo. Il chilo è il cazzo. E il mezzo i coglioni. Mega trauma.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipolla
1: Però.
2: This is the Zeus. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda! Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un'enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Guarda.
7: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
7: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
7: Ma che Ravensburger
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
7: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
7: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sì, intuitivo.
9: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
7: Ma chi
11: no,
7: è?
11: Allora,
9: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
11: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pim pre pet nusa.
11: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
7: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
7: Pim pre petepam.
9: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
7: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
7: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Nino Svampato è un normalissimo pirla milanese. Suona la sua chitarra e desidera una storia d'amore con la Ginetta, la sua ragazza dei sogni. Ma arriva sempre troppo tardi.
3: Ciao Ginetta, ti va di venire ad un mio concerto stasera?
4: Ma certo!
2: Così Nino aveva inserito canzoni d'amore per la Ginetta nella sua scaletta. Ma la Ginetta non andò al suo concerto. Allora Nino andò a casa sua e sua nonna gli disse che quella sera era andata ad una serata di cabaret.
3: Ma l'avevo invitata io!
5: Troppo tardi, fratello!
2: Ma Nino non si perde d'animo. E allora, sapendo che lei è una grande amante delle polpette, le porta una teglia di deliziose polpette di Fassona, cucinate con tanto amore.
3: Ciao Ginetta, ti ho portato delle polpette spettacolari!
4: Oh, sono vegetariana!
3: Ma da quando?
4: Da oggi!
3: Ma...
4: Troppo tardi, fratello!
2: Ma ancora Nino non si arrende e decide di comprarle una bicicletta di ultima generazione utilizzando i bonus del governo. Almeno questo è un regalo che sicuramente le sarà utile.
3: Ciao Ginetta, ti ho comprato una super mountain bike con 137 cambi, 189 rapporti e 40 corone. Ciao Ginetta, ti ho comprato una super mountain bike con 137 cambi, 189 rapporti e 40 corone.

0: Pinello di cortesia va sotto casa della Ginetta dove si erano dati appuntamento. E lì...
1: Ciao Ginetta! Ma cosa?
0: Stava limonando con un altro tipo.
2: Uè, ciao bello!
1: Ma Ginetta! Avevamo appuntamento insieme!
3: Mi dispiace, ma... sono fidanzata!
1: Ma da quando?
3: Da oggi!
2: Troppo tardi, fratello!
0: Nino, a questo punto, è sull'orlo di una crisi di nervi ed esplode di follia. In casa riflette, senza lucidità.
1: Ginetta, io la odio! Brutta troia!
0: E allora decide di ucciderla. Va a comprare una pistola al mercato nero. E deciso, va a casa della Ginetta super convinto di volerla fare fuori. Si mette ad urlare sotto casa sua.
4: Ciao Ginetta!
0: E si affaccia alla nonna in lacrime.
3: Ragazzo, la Ginetta ha avuto un incidente stradale ed è morta!
1: Ma cosa? Quando?
3: Oggi!
1: No, no! Ma io l'amavo! E volevo ucciderla!
3: Troppo tardi, fratello!
0: Così Nino, pazzo innamorato, cadde in un altro baratro di disperazione per aver perso la sua amata. Così si veste di nero ed è di nuovo pronto a vedere per l'ultima volta la Ginetta, al suo funerale. La bara è aperta. Riuscirà a gustare il suo viso prima che scompaia per sempre.
1: Io non ce la posso fare.
0: Si avvicina alla bara con gli occhi socchiusi. Non ce la fa a guardare. Ora è proprio davanti, ma ancora non ha la forza di vedere. Prende fiato. Apre gli occhi.
1: Ciao Ginetta.
4: Cosa?
0: La bara è vuota.
1: Che cazzo succede ancora?
0: Si avvicina alla nonna.
5: Ciao ragazzo. Guarda che la Ginetta è resuscitata ed è andata al mare.
1: Ma io ero qui per portarle i fiori.
5: Troppo tardi, fratello.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, ciao. Ordine è pronto, sta arrivando.
3: Quale ordine?
4: Ordine del ristorante. Io c'ho dubbio se è 2 o 4 ravioli pollo.
3: Non lo so se ha sbagliato il numero. Da chi arriva l'ordine?
4: L'ordine è di Alberto.
3: Di Alberto? No, credo che tu abbia sbagliato numero.
4: No, io ho questo numero, ti dico numero 01. Questo numero, questo ordine. Vabbè, Umberto, io a volte capisco male le nomi.
3: Ma da questo numero però non è stato fatto nessun ordine.
4: C'è Umberto?
3: No, non c'è nessun Umberto qua.
4: Alberto, rider pronto, cioè 2 involtini primavera, 1 dos pollo, 1 pollo con gamberi, 1 pollo con bambù e 2 o 4 ravioli verdura, ma io non ricordo se è 2 o 4.
3: Ma guarda, ma da questo numero non ha ordinato nessuno, perché io sono in ufficio e questo numero, sono da solo, questo numero di telefono non è stato usato.
4: Rider pronto, sta partendo, metto 2 o 4 ravioli pollo.
3: No, ma guarda, non ha chiamato nessuno da questo numero, te lo posso assicurare. Posso confermarti nessun ordine.
4: No, ma l'ordine è confermato, ordine parte, rider pronto per partire. Io metto 4 o 2 regalo, d'accordo, metto anche 2 biscotti fortuna.
3: Ma guarda, non lo ritirerà nessuno perché non ha chiamato nessuno da questo numero.
4: Ritira, tu paga, fa 36 euro.
3: Ma
4: faccio
3: no,
4: sconto,
3: guarda,
4: 35 va bene, contanti?
3: Vabbè, fai un po' come vuoi.
4: Allora, gli italiani fanno sempre così. Chiama, poi dice no, ha chiamato.
3: Ma non c'è nessuno in questo ufficio, ci sono solo io. E non
4: tuo
3: ho
4: amico
3: nessuno.
4: Ha lasciato questo numero di telefono. Perché forse lui esce, lasciate ordine.
3: Ma ascolta, se qualcuno ti chiama e ti dà un numero di telefono con un indirizzo, verifica
4: no,
3: di
4: lui,
3: essere pagata prima
4: lui
3: di mandare
4: verifica, il corriere. Lui verifica, no, io verifico.
3: Ma
4: tu
3: non c'è
4: verifica.
3: Nessuno in questo ufficio, ci sono solo io. Cioè,

0: possibile.
1: Ma, cioè, Mohamed che arriva a motorino adesso, Mohamed è grosso, te lo dico, fa 36 euro sconto, 35 contanti.
0: Vabbè, prendo come vuoi, cioè.
1: Sì, sì, tanto ora di pranzo, va bene, prendi tu.
0: Vabbè, non so che dirti, va bene. Penso sia uno scherzo, credo, credo sarà uno scerzo questo.
1: No mio, beh, bello, io lavoro adesso, scherzo. Va di bene, che? Di tuo
0: sto
1: amico?
0: Sto lavorando anche io, sto lavorando
1: allora,
0: anche io.
1: Non fare italiano figlio di puttano che arriva alle volte, eh?
0: Va bene, ciao, ciao, buona giornata.
1: Anche a te tanta fortuna, stronzo.
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
3: Pronto, zitto?
1: Sì, pronto, ciao, ordine pronto.
3: Con chi parlo?
1: Sì, ciao, Dragone d'Oriente, ordine pronto. So che non ho capito se vuoi 2 la via ribedula, 4 la via ribedula.
3: Ma non so se ha chiamato qualcuno da qui, eh.
1: Eh sì, sì, io c'ho ordine per via 45 di Marco. Ordine.
3: Ah, Marco. Allora,
1: non so cognome, io solo nome, ma lui mi ha detto non so se vuole 2 o 4 la via ribedula. Ordine pronto, sta partendo rider. Io
3: guardi, io non lo so perché non deve aspettare un attimo in linea.
1: Sì.
3: Perché noi siamo una sede con tante persone.
1: Sì, sì, sì.
3: So ma ha chiamato da questo numero?
1: Tante persone, sì, sì, questo numero mi ha lasciato Marco.

0: Italiano figlio di puttano, la sta sempre segreteria.
1: Ma guardi che non risulta questo ordine.
0: Sì, ma io ho ordine pronto qua di Marco, magari altro Marco. Io solo devo capire se è due o quattro ravioli
1: Ma io le dico che non so chi sia Marco, perché non abbiamo nessun ordine
0: qui. Sì, ma io ho questo numero qua di riferimento. Rider sta partendo, io ho molte cose da fare qua, perché ora di pranzo.
1: Va bene,
0: sta
1: allora lo mandi, poi non abbiamo ordinato niente.
0: Io mando anche due biscotti di fortuna, perché tu sei stata gentile, d'accordo? Quelli puoi prendere tu. Fa 32 euro, paga contanti?
1: Ma noi le dico che non abbiamo nessun ordine.
0: Io ce l'ho però.
1: Non so che dirle, non abbiamo fatto nessun ordine noi.
0: Allora, Rider parte, Rider mio grosso. Arriva, porta ordine, tu paga e lui va via. Se no paga...
1: Io non pago niente però, perché non abbiamo fatto nessun ordine.
0: E paga Marco.
1: Guardi, io devo lavorare, la salute.
0: Allora, io metto quattro ravioli verdura, due le garo io, puoi prendere tu se vuoi, insomma, due biscotti della fortuna.
1: Io non ho fatto nessun ordine, mi spiace.
0: No, ma tu puoi avere come regalo questo, perché sei stata carina, gentile.
1: Io sono gentile, però nessuno pagherà qui, capisce, perché nessuno ha fatto l'ordine.
0: No, ma invece io ordine ce l'ho, non è possibile che c'ho un numero diverso e un indirizzo diverso, uguale.
1: Mi spiace, guardi, io devo lavorare, se vuole provare a fare un altro numero.
0: Sempre
1: Marco,
0: così, italiani, fa ordine e poi cambia idea, sempre così.
1: Non ho fatto nessun ordine.
0: Sempre io così, italiani. Italiani, sempre così.
1: Non italiani.
0: Sì, perché
1: non c'è nessuno. Marco,
0: no,
1: sì.
0: Invece io ho ordine qua, numero di telefono, indirizzo. Io Marco, c'ho questo numero di telefono, ti leggo, 10. Questo è il numero, questo è indirizzo Marco, quindi questo è ordine. Ordine arriva, tu paga, mio rider va via. Se tu non paga, rider resta.
1: Allora, lei sta chiamando un posto dove lavorano tante persone,
0: sì,
1: non c'è nessun Marco che lavora con noi, quindi ci deve essere stato un errore.
0: No, tu hai detto che Marco c'è.
1: Ma perché c'è una persona ospite qui, io penso
0: allora...
1: che deve essere lui, ma non è
0: e
1: lui.
0: E allora c'è qualcuno che ha fatto scherzo, ho detto nome diverso, c'è un Mario?
1: No, non c'è nessun Mario. Comunque
0: Marta,
1: guardi, perché devo lavorare.
0: C'è Marta.
1: Buongiorno.
0: C'è Marta. Italiana, figlia di puttana.
2: Dragone doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Se fossi mia,
6: scorretto,
5: io ti legherei, ti innamorerai.
6: Disco è la tua dolce musica nel clou.
7: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa imparare a usare l'iPhone con la cappella. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Alberto Sventura e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sbiancanegre ed è dedicata... ed è dedicata al suo ex fidanzato, il nano Sborrolo. Caro Sborrolo, caro Sborrolo, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di insegnare a Rihanna come sbucciare una mela avvelenata con la bagiana. Ed è proprio in questo momento, mentre di fianco a me Cenerentola si sta provando un vibratore di cristallo, che capisco quanto mi manchi e quanto vorrei essere lì con te. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero in coma nella foresta incantata, quando tu rompesti l'incantesimo che mi teneva prigioniera, leccandomi il grilletto per 6 ore. E fu in quel preciso istante che capii che eri il nano con la cappella in mano che avevo sempre sognato. Ah, quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando rubammo lo specchio parlante della regina cattiva e lo piazzammo sopra il nostro letto. O quella volta che cospargemmo di zolfo il grilletto della piccola fiammiferaia e la facemmo scopare con Pinocchio, e poi li guardammo bruciare vivi, mentre godevano come dei porci. Ah, che attimi stupendi! Ed è in ricordo di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
6: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: distanza, se la tira quasi in ogni circostanza. La patonza, ma tu pensa, è una merce molto cara all'apparenza, bada bene all'apparenza, perché c'è anche chi la svende in prima istanza.
1: Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sbiancanegre, dedicata al suo ex fidanzato Sborrolo, che continua così. Caro Sborrolo, abbiamo trascorso momenti indimenticabili assieme. Purtroppo ultimamente ho scoperto di essere bisessuale e per questo ho deciso di lasciarti, farmi trapiantare un cazzo e iniziare una storia a tre con Mariah Carey e il fantasma di Michael Jackson. Sono certa che capirai, con affetto, tua Sbiancanegre. PS. Lo sapevi che il principe azzurro lo chiamano così perché ha il cazzo di puff? Perché ha il cazzo di un puffo? Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail a cui potete inviare le vostre lettere calde, calde di amore. Che è...

dischi, tanti c***a, tanti spruzzi. In campagna ed in città, com'è bello far le pompe da Trieste in giù. L'importante è farle sempre con chi hai voglia tu. E se non sbocca, lo sai, si fa, trovi un altro birillo che problemi non ha. Radiobarona.it, oppure se preferite scrivere direttamente al mio indirizzo mail. Attenzione amici, segnatevelo attentamente, l'indirizzo è... Tutti dicono che lo sperma se si ingoia è una follia, ma per una che è già vacca, tutto questo che vuoi che sia, tante volte deglutirla è la cosa che fai anche tu. Spompare, spompare, per sbottare sempre di più. Ma mangiando la cappella io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando in bocca qualcosa c'è. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. Com'è bello far le pompe, io ingoio e tu. Tanti spruzzi, a chi tanti c***a, tanti spruzzi. In campagna ed in città, com'è bello far le pompe da Trieste in giù.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un'epoca in cui la spada ferisce più della pinna, uno spietato filibustiere solca i sette mari alla ricerca del mitico tesoro del capitano Featherstone Haugermars. Cosa accadrà quando il vecchio lupo di mare perderà la testa proprio per la bella figlia del capitano Featherstone Haugermars, l'unica persona ancora in vita a conoscere l'ubicazione del prezioso tesoro? Questo autunno super comparsa è il truce Benjian John Hickenbottom Stark in Il pirata Barba Baffi. Una produzione Burrasconi Production.
2: Allora, come potete vedere dal ciarpame di legname finto e polistirolo che ci circonda, leggermente puzzolente di acciuga, oggi giriamo un film in costume piratesco. Ci troviamo nella gambusa del vascello pirata del truce Benjian John Hickenbottom Stark, meglio conosciuto come il pirata Barba Baffi.
3: Scusate, è qua il casting per la cuoca troiona?
2: Sì, non lo so, e qua stiamo girando il pirata Barba Baffi.
3: Ah, ma Barba Baffi della fica?
2: Non credo, ne dubito forte. Penso che Barba Baffi identifichi l'identità di questo pirata leggendario.
3: No, perché mio marito super comparsa mi aveva detto di venire a fan casting per la cuoca.
2: Perché lei c'ha i baffi alla fica, lei?
4: No, per le mignotte allo studio 3.
3: Ah, a posto.
2: E vada allo studio 3.
3: Vabbè, grazie.
2: Buona fortuna per il casting.
3: Sì, io volendo mi metto pure la benda.
2: Sì, meglio fica. Per la faccia che si ritrova,
3: no,
2: dico.
3: No, sulla fica per essere pirata.
2: La fica cieca, cioè, è già un occhio cieco la fica, è già guercia.
3: Vabbè, vado,
2: Vada, ecco, non indugi. Come stavo dicendo, il pirata Barba Baffi ha rapito Gwendolyn, figlia del defunto capitano Featherstone Haugermars, e scende nel viscero della nave, dove lei è legata, per farle confessare l'ubicazione del ricchissimo tesoro che lei possiede. Ma la ragazza riesce a liberarsi e lo colpisce. Questa è una scena molto semplice, anche oserei dire banale. Lei è a posto col suo ruolo, signor comparsa super, sì?
5: Io non ho capito un cazzo di quello che ha detto.
2: Stavo in una nave pirata, c'è una bella figa, il pirata brutto la vuole torturare per farla confessare dove sta la grana.
5: Ma poi la scopo?
2: Non lo so, guardi, anch'io leggo lo script per la prima volta. Mi auguro di sì per lei, di no per la signorina, perché no. Sarebbe peggio della tortura.
5: È per sapere, perché non ho fatto il bidet.
2: Sì, in ogni caso comunque sarebbe una finzione scenica. Poi puzza tutto comunque di acciughe marce de merda su questo set per dare maggiore realismo, quindi
5: Va bene, comunque allora per la gamba di legno io
2: sì.
5: Si vede dietro la gamba piegata mentre poi...
2: Sì, molto, moltissimo. Proprio è palese, diciamo. Lei dovrebbe avere la benda sull'occhio, ma solo su uno. Perché ce l'ha tutte e due?
5: Scusi, infatti pensavo che sarà una versione di Daredevil ambientata, non lo so.
2: No, le abbiamo messo due bende, doveva sceglierne una.
5: Ah, io le ho messe tutte e due. Infatti non
2: ne tolga una. Infatti non vede un cazzo, perché io sto di qua, è mezz'ora che parla rivolto verso il muro. Sto di qua io.
5: Ah, scusi.
2: Ci mancherebbe altro.
5: Va bene, allora,
2: ha finito.
5: Benda sola, niente gamba del tavolo.
2: Niente gamba del tavolo, anzi la restituisca al nostro falegname.
5: Ah, tra parentesi vi ringrazio, perché anche se ho dovuto cucinarmelo da solo il pollo.
2: Che pollo?
5: Mi avete consegnato un pollo in una gabbia, l'ho spennato.
2: No, le abbiamo consegnato il pappagallo da apporre sulla spalla. Ma che si è mangiato il pappagallo? Scusi. Lei ha trucidato Paquito. 25 anni di pappagallo, comparso in 11 film, due volte candidato all'Oscar come miglior pappagallo non protagonista.
5: Scusi, cioè, pensavo era un pollo da spennare.
2: Ma che gli ha portato il catering vivo, scusi? Ma abbia pazienza, ma lei che quando ha mai visto che girano il commissario Rex e uno si mangia il cane?
5: Infatti ho detto, cazzo, che pollo strano, tutto colorato.
2: Che pollo strano, parla e dice non uccidermi. Porca puttana, siamo senza pappagallo.
5: Sì, allora io comincerei, giusto per
2: sì,
5: levare l'impatto.
2: Sì, figuri io, sì. Ecco, esatto. Allora, in questa scena il pirata Barba Baffi scende le buie scale che portano alla gambusa del vascello pirata, dove è legata la bella Gwendolyn. Azione!
6: Alright, quiet on the set!
7: Camera speed.
6: Sound production, take one.
8: Action!
9: Corpo di mille balene! Che il diavolo se le porti queste dannate scale!
2: Senta, scusi, non è credibile. Lei deve essere un malvagio pirata dei sette mari, capisci? Ci vuole un po' più di grinta, eh?
8: Action!
9: Porco!
2: Troppa grinta, troppa, troviamo una via di mezzo.
8: Action!
9: Corpo di mille balene! Che è il diavolo lei?
2: Chi è? Che il diavolo se le porti!
9: Che il diavolo se le porti queste dannate scale!
2: Har har har, vada con har har.
9: Har har.
2: Sì, ma così sembra i fighi d'India, vabbè, andiamo avanti, dai.
3: Chi viene? Chi va là? Non osate fare un altro passo prima di rivelare il vostro nome.
2: Mamma mia che cagna, ho mancato a Bellucci a inizio carriera. Non riesci a farlo un po' più partecipato?
3: No.
5: Amore, allora, amore, senti, te l'ho detto mille volte.
2: Se sbilancia.
5: Ecco, allora, devi interpretarla, cioè devi entrare un po' più nella parte. Qui sei un puttanone. Cioè, cerca di immaginare i cazzi che ti sopportano proprio.
2: Senta, scusi, ma che training è questo a livello autorale?
5: Scusi, sono attore e sto insegnando.
3: Sì,
2: prego, provi a farla come ha detto lui, coi cazzi rotanti.
9: Arr,
2: arr.
9: Quello che avete davanti è il famigerato Ben Jan Jong Han Kang Kong Kang.
2: Non è anche in Kong, non è anche in Kong. È Ickenbottom Stark.
9: Arg, quello che avete davanti è il famigerato Benji Jan Jong.
2: Non è Benji e Bungie.
9: Ben Jan Jong Gang Gang.
2: Non sa lei come si chiama, scusi, è il suo nome. Ben Jan Jong Ickenbottom Stark.
9: Ben Jan Jong King and Kark.
2: Sì, stetta, faccia così, è il famigerato pirata Barba Baffi. Forza.
9: Quello che avete davanti è il famigerato pirata Barba Baffi, signorina Fica Frankenstein.
2: Non è Fica Frankenstein, non è Fica Frankenstein, è Featherstone Augen Mars. Sono olandesi.
9: Signorina Frecasi Mars.
2: Non è Frecasi Mars, è Featherstone Augen Mars, tipico cognome dei Paesi Bassi.
1: Il pirata Barba Baffi, una volta vista la bella figlia del capitano Featherstone Augen Mars, prova una forte attrazione per essa, mostrando un vistoso rigonfiamento nella parte sotto la cintura piratesca.
9: Featherstone Augen.
2: Non è Featherstone, ma che è una banca dei pezzi di merda la Featherstone, scusi. Sì, signorina, sì, come si chiama lei di nome, il nome del battesimo?
3: Maria Pia.
2: No, Gwendolyn si chiama. Signorina Gwendolyn, dice che gli dica Gwendolyn, la chiami così, prego.
9: Signorina Gwendolyn, ma chi ha avuto la sfortuna di vedermi in azione preferisce chiamarmi il pirata Barba Baffi.
2: Già l'aveva detto questo, doveva dirlo.
5: Sono in difficoltà, mi scusi. Adesso
2: ma si è già presentato prima, ha detto sono il pirata Barba Baffi, signorina Gwendolyn. Finiva lì e poi
3: E cosa può volere da me un lurido, cencioso, puzzolente pirata di bassa lega che voi, messer
9: calma, puttana.
2: Senta, scusi, non litighi, vabbè che moglie e marito non metter dito, ma la signorina, giustamente essendo legata, si sente legittimata a insultare, prego.
9: Devi dirmi dov'è nascosto il tesoro del capitano Frantes Franz. Parla, sputer rospo, finisci.
2: Non è Frantes Franz, è Featherstone Augen Mars.
9: Devi dirmi dov'è nascosto il tesoro del capitano, quello di prima. Parla, sputer rospo, finisci dritta in pasto i merluzzi.
3: Piuttosto che cantare per un sordido monco come te, mi fare legare al pennone durante una tempesta. Il tesoro di mio padre resterà dov'è, lontano dal tuo lurido uncino e dal tuo grugno di cane rognoso.
5: Che mamma, brava, mia. Cazzo.
2: Ma brava che? Impara la voce del via card, pare.
5: Figa, è riuscita a leggerlo tutto.
2: Come a leggerlo?
3: Ho imparato dal migliore.
5: Grazie, amore.
2: Se le suonano e se le cantano pure. Vada avanti.
8: Action!
9: Parla! Era l'ultima occasione!
2: Senta, ma non esageri!
3: E va bene, mi arrendo. Vi rivelerò dove si trova il tesoro di mio padre.
2: Mio?
3: Ma venite più vicino, non vorrei che qualcun altro fosse in ascolto.
9: Arg, finalmente sapremo esastra.
2: Cosa ha detto? Arg, finalmente sapevo che avresti ceduto.
5: Posso mettere gli occhiali? Scusi, non leggo.
2: No, il pirata con gli occhiali, la gente c'ha la benda sull'occhio. Che si mette il monocolo dall'altro, scusi?
5: Barba Baffi e occhiali.
2: Sì, Barba Baffi e occhiali e controlli i gioielli. Lo dica buttanate.
9: Arg, finalmente sapevo che avresti ceduto. Forza, dimmi tutto prima se non vuoi finire scapezzolata dai granchi in fondo all'oceano. Arg.
3: Più vicino? Vieni più vicino? Il tesoro di mio padre è nascosto... È nascosto...
5: Che male!
2: Scusate. Deve essere un duello all'arma bianca. La signorina colpisce il malvagio pirata, provocandogli molto dolore nell'occhio sano.
5: Amore! Aia!
2: Ha cercato l'occhio.
5: Aia, non vedo! Non vedo!
2: Pausa! La rigiriamo tutta con le telecamere al contrario. Via! 5 minuti, pausa!
5: Ah!
1: Questo autunno super comparsa è il truce Benjen John Hickenbottom Stark in Il pirata Barba Baffi, sempre se riusciamo a rimettergli l'occhio che l'attrice gli ha cavato. Una produzione Burrasconi Production. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Le cose verissime. Le cose verissime.
7: Ciao, cose verissime. So che state in trepidazione da giorni aspettando un nuovo contenuto. Ed eccomi qua, come un angelo della salvezza, a darvi tutte le info di cui vi nutrite, ormai schiavi della mia enorme saccenza. Ho la pelle d'oca della pelle d'oca. A parte le buttade da irriverente e giocoso intrattenitore, doti che ho scoperto di avere di recente al compleanno della mia cugina Menardini Giuliana, quando all'ennesimo gavettone contenente urine e feci di felino ho esordito con un verso divertente che ha spezzato gli astanti in fragorose risate. Oggi voglio farvi tremare seriamente con un contenuto che è wow. Sapete che la mia passione per il mistero mi ha portato a scavare profondamente nei meandri del web e mi ha portato anche guai, in quanto le mie ricerche non sono mai viste di buon occhio dai potenti e dalle società segrete che hanno spesso ordito veri e propri attentati alla mia credibilità. Ma io, come un ariete paffuto e con gli occhiali molto spessi, non ho mai mollato e ciò ha comportato la nascita di veri e propri moti di odio nei miei confronti. Ho la pelle d'oca. Ma mai avrei pensato di smascherare una così meschina macchinazione degli organi di Stato per nascondere le verità su fatti così pazzeschi. I fatti sono risalenti a prima della pandemia che sta flagellando il mondo e che ci ha costretti in casa forzatamente. Anche se per me le cose non sono ben diverse dalla normalità, in quanto obbligato dagli assistenti sociali a non potermi recare all'esterno della mia abitazione se non accompagnato dai signori del giallo pulmino. In questi giorni il signor Galliani Raffaele, il pulmista che sovente mi accompagnava a fare le cure con la pillola della serenità, accortosi che stavo sonnecchiando in auto, ha credo approfittato per cambiare percorso e all'altezza di una strada provinciale nei pressi di Vercelli ha credo avvistato qualcosa di anomalo sul ciglio della strada. Io fingevo di essere dormiente perché infastidito dal suo continuo borbottare cose di non mio interesse. Ad un tratto però la luce misteriosa che proveniva dal bordo della strada ha incuriosito anche me. Il povero Galliani si è fermato per controllare, credo, e ad un tratto una figura similumana dalle fattezze femminili, ma con dei grossi piedi e delle escrescenze artificiali sul petto e sulla bassa schiena, producente un suono vocale simile a quello di un grosso camionista, lo ha afferrato e condotto velocemente dietro un boschetto adiacente alla vettura parcheggiata. Ho la pelle d'oca. A quel punto, molto terrorizzato, ho necessariamente deciso di smontare dal veicolo e dirigermi subito per controllare i fatti. Mi conoscete, io non temo l'ignoto. E lì ho assistito al tentativo di predazione di una figura mostruosa ai danni del Galliani Raffaele. Una scena agghiacciante. Il povero Galliani era rivolto verso delle piante in posizione avanzata, con il busto e con le braghe calate. La figura simil femminile stava cercando ritmicamente di ferirlo, perché i suoni prodotti dal Galliani facevano arricciare i capelli. Il poveretto urlava cose del tipo: «Ah, mi stai spaccando! Ah, mi rompi! Ah, ah, ah, no, no, così no, mi strappi il culo!» «Ho la pelle d'oca!» quell'essere che probabilmente era un mostro di chissà quale dimensione, che si era travestito da donna e anche malamente, riproducendo dei profondi versi di sforzo, stava cercando di rompere qualcosa al povero Galliani. Io ho urlato nel tentativo di allontanare la bestia ed essa si è voltata verso di me. E lì ho visto l'enorme sonda purpurea coperta da una sottile membrana similsiliconica che la bestia stava introducendo all'interno del Galliani. E sono svenuto. Mi sono svegliato a casa e il Galliani ha sempre negato l'accaduto, strizzandomi di tanto in tanto fortissimo i capezzoli, ogni qualvolta ho cercato di narrare l'accaduto a qualcuno della mia famiglia. Chiaro segno di un tentativo governativo di zittire la verità. Ho la pelle d'oca. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e non perdete il prossimo video, dove lotterò con un pitbull inferocito coi farmaci per fare un TikTok epico.
9: Le cose verissime.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
13: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
12: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
13: Cioè?
12: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
13: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
12: So che deve succedere qualche cosa, però.
13: Anche lo zoo?
12: Ma dicono, ma dove?
13: E dimmi cosa?
12: Che devono cambiare, però.
13: Cioè?
12: Che ne so, adesso vai alla profondità.
13: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
12: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
13: A chi?
12: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
13: c'è la certezza.
12: Allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
13: guarda,
12: no, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non vai in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
13: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
12: Vogliono levare un po' di cose.
13: Un po' di persone.
12: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
13: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
12: Direttore di Rete 4.
14: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
12: Però va là, sempre questo
15: non fa. Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
12: Perché sai media 7. Però dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
16: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
17: È tutto pazzo.
16: This is the zoo. This is the zoo.
17: È per l'Italia.
18: Vai, dai!
19: Ed ora la seconda parte di.
9: Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa. Punto esclamativo.
13: No, punto esclamativo, no.
20: Action!
9: Dai, forza, recitate, dai.
21: Dottor Manone, dottor. Mi vedo sta mano gigante in primo piano.
9: Ecco, mi sento abusato. Ma non poteva essere dottor Manina. Scusa.
20: Action!
21: Dottor Manone, hanno rapito sua figlia.
22: Ai, sai che?
9: Non ti arrabbiare.
22: No! Ma questi me la pagheranno! Bastardi! Bastardi!
9: Ah, l'ho capito, secondo me.
22: Stop.
4: Cosa? Stop. Scusi, dottor Manone, può levare la manona per piacere?
22: No, ma io guarda, è super compatto, devo fare.
4: No, non rimaniamo in posizione, tanto la rimettiamo uguale.
22: Sì, un attimo, devo correggere la scena.
4: No, glielo dico io.
22: Venga così, se no mi si spostano tutte le luci.
4: No, Manone, dai, leva la manona.
22: Non posso mettere il segno per terra gli scocci. Allora,
4: no, ma non è per terra il segno. Dai, che mi esce il sangue.
22: Ma infatti, te sta a dire super compatto, così in confidenza, dai, no. Te andai benissimo. Però. Così, riguardate a monitor la scena, mi sembra che manchi qualcosa. Dottore.
4: No, non manca niente, dottor Manone.
22: Sì, perché quando riceve la notizia del rapimento della figlia, non è che può stare così con le mani in culo, capisci? No, capisce che non è realistico il fatto che lui continui a infilare dita al culo, cioè, capito?
4: No, ho capito, forse dovrebbe levarle molto delicatamente e poi imprecare.
22: Sì. Oppure no. Potrebbe, secondo me. Non so se tipo quando urla bastardi. Ad ogni bastardo va sempre più in profondità col gomito, capisci?
4: Addirittura. Poi diventa il dottor Polsone, capito?
22: Il dottor Braccione.
4: Vedo, il dottor
22: Spallone.
4: Vedo. Siccome non vorrei che la cosa...
22: C'è il climax, mi piace. La giriamo così, vai, no. Prego. In posizione. Lei scusi, signor Manone, tolga adesso il dito che lo dobbiamo rifare.
21: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio in culo, seconda.
4: No.
22: Azione.
4: No.
18: Si rilassi, signor paziente.
4: La vedo dura.
18: Ora le infilerò uno dei miei titi dentro il culo.
4: Ma non sono dita, sono braccia, quindi è una roba.
18: Ecco.
21: Dottor Manone, no. Hanno rapito sua figlia.
22: Cosa? Me la pacheranno! Bastardi! Stop! Buona, bella. Bravi tutti.
4: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
22: Controcampi.
4: Controcampi.
21: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio sinistro in culo, terza. La vendetta del proctologo 2, entrambe le braccia nel culo del paziente, quarta.
4: No, aspettate, stop.
21: La vendetta del proctologo 2, dottore è morto, il buco del culo del paziente per la rabbia, quinta.
20: Quello è super comparsa. Super comparsa, sei il mio eroe di riserva preferito.
4: Grazie bambino, vuoi l'autografo?
20: No, grazie. Però posso farti una domanda?
4: Dai, basta che la fai.
20: Perché voli con le gambe larghe?
4: Fatti i cazzi tuoi, bambino di merda.
22: Top, bellissima, bella, bravo. Dammi una pulita adesso, però,
21: Così, regista, mi scusi.
22: Prego.
21: A che ora giriamo la scena in cui gli posteggiamo un carretto nell'ano a super comparsa?

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ermenegildo Gildo Dildo è un professore fuori dagli schemi.
2: Ragazzi, oggi leggeremo D'Annunzio completamente nudi.
3: Sì! Col cazzo di fuori!
1: Gli studenti lo amano, ma la preside della scuola è decisa a rovinargli la carriera.
4: Professor Gildo Dildo, lei è un pazzo e un pervertito, ma le giuro su questo cancellino che le rovinerò la carriera. Fosse l'ultima cosa che rovino in vita mia!
2: Lei potrà anche rovinarmi la carriera, ma non rovinerà mai i sogni di quei poveri ragazzi. Ha capito, brutta puttana?
4: Ma come si permette? Fuori di qui! Lei è licenziato!
1: Questa primavera non perdetevi il film di gente a scuola, più appassionante di una lavatrice spenta.
2: Oh, capitano mio, capitano!
5: Vaffanculo!
2: Porco...
3: Un capitano!
6: C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano!
5: Col cazzo in mano!
6: C'è solo...
2: Scusate.
1: L'eclettico supercomparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante Sdrucciolevole.
7: Allora, ci troviamo oggi qua in questa classe posticcia fatta di polistirolo e cartone per girare la scena madre di questa pellicola. Il momento in cui il professor Gildo Dildo è appena stato licenziato ed entra in classe per dire addio ai suoi amati studenti con un discorso accorato e molto commovente.
8: Quindi a cantare?
7: No, accorato, nel senso che lei cerca di entrare, di penetrare negli studenti, capito?
8: Devo scopare i ragazzini?
7: No, no, signor Pedo Dedo, no, lei deve penetrare nei loro animi.
8: Animi,
7: e lasciare un ricordo indelebile, una traccia che essi ricorderanno per sempre.
8: Li sfregio?
7: No, no, deve, è una cosa simbolica, capisce?
8: Come faccio a sfregiarli simbolicamente?
7: Parli, dica quattro puttanate di quelle che piace e se scopa, via. Lei deve ispirarsi a Robbie Williams.
8: Cazzo, il cantante, bravo.
7: No, l'attore. Quello che si è impiccato, per cui si tira il collo.
8: Il cantante si è impiccato?
7: No, l'attore si è impiccato. Vabbè, comunque il Robbie Williams nell'attimo fuggente. Siamo pronti? Forza, giriamo.
9: Alright, why you on the set?
10: Camera speed.
11: Sound production, take one.
12: Action!
2: Cari ragazzi, la preside mi ha licenziato. Sono venuto a dirvi addio.
7: Sì. Anche più accorata se può fare, cioè.
13: Cari ragazzi!
7: No, nel senso che lei è molto dispiaciuto.
8: Ah, sono preso male.
7: Beh, insomma, l'hanno licenziata, vediamo un po' lei.
2: Cari ragazzi, la preside mi ha licenziato. Sono venuto a dirvi addio, cani.
7: No, così non è accorato, così è incazzato. No, lei proprio, lei ha allevato questi ragazzi, capito? Se li ha cresciuti, li ha riempito i loro animi.
8: Dai, però... Cioè, no, dico... Se la pellicola era così, no.
7: Lei gli ha insegnato la poesia, eh?
8: Ah, sono fraccio.
7: No, la poesia, la bellezza, non so, di Blake, William Blake, eh?
8: Ah, cazzo, quello che ha fatto, come si chiama, il film che ammazza i vampiri?
7: No, ma senta, la poesia con Carducci.
8: Chi è?
7: Ungaretti, mi illumino di mezzo.
8: Sì?
7: No, dico, lei si ispiri a Ungaretti, pensi di essere Ungaretti.
8: Va bene.
7: Sì, ok, prego.
8: Ungaretti.
7: O Pascoli.
8: Pascoli.
12: Action!
7: No. No, Pascoli Giovanni.
14: Ragazzi.
7: No, Pascoli Giovanni.
8: Ah,
7: Pascoli Giovanni.
8: Quindi è Toro.
7: No, Giovanni Pascoli il poeta.
8: Ah, sì.
7: Montale, sono Montale.
8: Montale.
12: Action!
2: Cari ragazzi.
7: No, Montale Eugenio.
8: Ah, con la L.
7: Sì.
8: Cali la Galli.
7: No, la Cali la Galli. Eugenio Montale, è stato anche premio Nobel per la letteratura.
8: Lo sapevo.
7: Non sa. Un altro Leopardi.
8: Beh,
7: faccia lei. Ha fatto la sua gang.
1: L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante sdrucciolevole. Prima o poi al cinema.
4: No, professore, come faremo adesso senza di lei? È l'unico prof che mette la sufficienza come voto minimo.
7: Scusate, stop. Che fa?
8: Sto sbagliando!
7: Ma perché scusi, Iacola?
8: Che troia!
7: Ma c'è un'incongruenza, perché questo è un collegio solo maschile.
15: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.

0: Com'è? Bentornati nella classifica dance più malvagia del mondo, dove i dischi entrano prepotentemente nella classifica, ma poi non li suona più nessuno. Strana sta cosa, ne? Vero, Caputo?
1: Sì, Gabri!
0: Ma sai che mi stai così tanto sui coglioni che andrei a farmeli togliere, talmente mi sei proprio sopra le palle, ne? Costo sì, Gabri!
1: Sì, Gabri!
2: Fritti, scampi e Chianti, calamari, Luca sei per me.
3: Nuova entrata!
0: Ma ecco entrare nella classifica cavalcavia la nuova hit tedesca che spazzerà via tutte le canzoni storiche degli anni 70, 80 e 90, sempre tedesche. Lui è Luca Toni con Numero 1.

0: Occhio come ci prendono per il culo, né, in Germania. È incredibile, è veramente pazzesca. Questa spacca veramente troppo. Questa proprio sbarella la cappella di Superga. Hai capito? Diceva sempre mio nonno, no? Alfredo diceva sempre: sbarella la cappella di Superga, questa cappella grossa che c'è a Torino. Tu appena arrivi a Torino, anche dall'autostrada Torino-Milano, sulla sinistra vedi questa grossa cappella sulla collina, bellissima proprio. Peccato che poi il Torino si è schiantato con l'aereo su una, quella grossa cappella. Però andate a vederla a Torino, a Superga, prendete la panoramica, salite su, partendo da, da sotto, da Piazza Vittorio, salite, c'è su questa grossa cappella, ma proprio grossa, proprio bellissima, bella cappella di Superga. Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Sì, salve, sono Giancarlo e ho trovato questo numero nel bagno della tangenziale a Torino, altezza Moncalieri. Per il pompino ci sono di mercoledì sera alle 21 e sabato pomeriggio tra le 3 e le 4. Fate sentire, né? Ciao.
0: Ora vorrei sapere chi ha lasciato il mio numero di telefono all'autogrill. Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Sei morto, sappilo.
2: No, Gabri.
0: Ma eccola qua che arriva la canzone più scaricata dalla mia pagina Demo Drop. Se volete andare a scaricarla, scaricatela. Lui è Cina DJ con La La La Porco.
3: Porco. Oi, ma no.
0: Minchia quanto, minchia se spacca questa bestia, proprio è incredibile, questa devasta, proprio distrugge tutto. Potete scaricarla sul mio demo drop che si chiama solamente Porche da chiavare perché sono famoso. Ho fatto una pagina così un po' diversa, tanto per non avere i soliti nomi, perché così almeno diciamo che trovi delle pagine dove trovare le puttane.
3: Andiamo!
0: Ma eccola ragazzi, incredibile, siamo arrivata alla posizione numero 1 di questa settimana, Anitra DJ con Paparella Gay.

0: minchia, se spacca, zio, fa se la carogna, è proprio una roba incredibile, bellissima. Allora, ricordo ancora che era anni tra DJ con Paparella Gay.
1: Bomba.
0: Siamo arrivati alla fine anche oggi, vi ricordo di inviarmi le vostre demo, ma mi raccomando, non fatele mai sentire a nessuno e una volta che me le avete inviate cancellatele assolutamente dai vostri computer, da qualsiasi cosa, non deve esserci assolutamente nessuna traccia, perché magari qualcuno poi le prende, le usa e si fa i dischi con quelli degli altri. State molto attenzione, né? Va bene. Io vi saluto, ma prima tenterò di battere il record del mondo di mixaggio con addosso 100.000 Pioneer sotto una piscina alta 6 metri colma di squali. Allora, Caputo, sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Mamma mia, mi dai fastidio questo sì, Gabri.
2: No, Gabri.
0: La gabbia la dovrai aprire, attenzione. Solo quando io ti dirò, apri la gabbia. Ah!

0: Lo Zodi 105.
1: Salve amici, bentornati ad una nuova puntata di Freedom Oltre il Cortile. Prima di iniziare, volevo congratularmi con Paolo Nois dello Zodi 105, che nonostante sia un amico e fan decennale del programma, è riuscito a pestare una merda colossale nel confezionare questa parodia, clonando la mia voce. Ma senza rancore, riprendiamo da dove abbiamo lasciato e con ironia, che non vuole offendere i seri professionisti che lavorano con grande passione al format originale, facciamoci un altro viaggio cialtronesco con Freedom Oltre il Cortile. E comunque Paolo, sei uno scemo, sappilo.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, Roberto sonderà le innovazioni tecnologiche di un grande inventore contemporaneo che in barba a Tesla ha brevettato la prima vettura che si locomuove a peti umani.
1: Salve, dottor Giannone. Siamo venuti appena ci ha inviato la mail, ma solo dopo aver spento le risate dopo ore di tentativi. I nostri telespettatori fremono nel vedermi con la mia giacca tipo Sahara a bordo della vettura che si locomuove a peti umani.
3: Salve Roberto, eccola! Questa è la scorreggio vettura, la prima macchina al mondo che si muove grazie all'energia delle putrescenze intestinali. Prego sali e ti mostro subito come funziona.
1: Incredibile, amici di Freedom. Sono seduto al fianco del professor Giannone, esimio scienziato dell'Università di Pisa, purtroppo espulso ingiustamente per via di alcuni esperimenti di trapianto di testa tra uomo e astice. La vettura sembra una normalissima Panda anni 90, ma sotto il suo cofano si cela un brevetto che potrebbe rivoluzionare il mondo dei trasporti per sempre. Presto, dottor Giannone, ci mostri il funzionamento in esclusiva per Freedom.
3: Ecco Roberto, basta infilarsi questo tubo nell'ano e dopo alcuni sforzi per produrre gas intestinale, il motore comincerà a sviluppare l'energia necessaria per la locomozione. Dammi solo un attimo, perché come puoi immaginare, sono un po' imbarazzato davanti alle telecamere e sono anche molto emozionato nel rivelare al mondo la mia scoperta incredibile.
1: Ecco amici, come state vedendo, il professor Giannone, senza alcun pudore, si sta infilando circa 20 centimetri di tubo flessibile nell'orifizio anale.
3: Ah!
1: Immagino la sofferenza, professore.
3: Ah, sì, Roberto. Ogni volta come se fosse la prima.
1: Bene, adesso che si fa?
3: Aspettiamo che me ne scappi una e girerò l'interruttore per avviare il motore.
1: Come va? Le scappa?
3: Sì, forse ci siamo. Ancora un attimo, per favore.
1: Ci siamo, professor Giannone?
3: Sì, sì. Eccola, eccola. Ah! Giro la chiave.
1: Fa fatichina, sento.
3: Serve più carburante. Aspetti che ne ho un'altra bella tosta. Ah! Eureka, s'è messa in moto.
4: Ma dove va Roberto? Non viene a fare un giro?
1: Scusi, professore, ma se per accenderla si è scaricato mezzo intestino, non vorrei che a metà strada mi tocchi fare da riserva.
2: Bravo Roberto, ottima idea. E comunque abbiamo già fatto 2 punti di share in più solo con il tubo nel culo. Del resto poco importa. Infatti ci spostiamo a Tulum e dopo 3 shot di tequila e una contrattazione andata male per un'oncia di roba seria, andiamo a visitare i famosissimi cenote, enormi fori della terra, profondi anche centinaia di metri e pieni di acqua cristallina. Dopo aver lanciato 345 droni e aver spaventato per sempre le rotte migratorie di una ventina di specie volanti, ci apprestiamo ad affacciarci senza alcun senso logico e benché minima preparazione atletica al ciglio di questi pericolosi buchi. Fortunatamente tu hai sempre il tuo caschetto di 2 misure più piccole che ti protegge da qualsiasi cosa, comprese le esplosioni atomiche.
1: Siamo a Tulum, sul ciglio pericolosissimo di questo cenote. Un profondissimo buco inspiegabile della terra pieno di acqua cristallina. Ci sono 300 droni che volano attorno a noi per non perdere nemmeno una inquadratura del mio caschetto piccolo e buffo, mentre mi appresto, con questa cordina insignificante, a calarmi dentro uno di essi. Forza che aspetti. Omar, seguimi! Ma stai attento, non ti abbiamo messo alcuna corda e hai inspiegabilmente in spalla una videocamera anni 90 del peso di 50 kg. Attento, Omar! Avete ripreso tutto? Forza, che aspettate, andiamo a salvare subito la telecamera, cazzo!
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile mostreremo il salvataggio della telecamera anni 90 e poi aspetteremo in hotel in mezzo a donne di malaffare e fiumi di birra. Il ritorno di Omar, che ci siamo ovviamente dimenticati nella concitazione dell'avvenuto recupero dei mezzi tecnici di proprietà di Mediaset. E poi faremo visita a dei parenti in meridione di alcuni stagisti della redazione con la scusa di fare delle riprese in un castello infestato e ci riempiremo le panze di prelibatezze campane. Infine, torneremo da quel cialtrone di Zaudia Uas e ci faremo impapocchiare di minchiate sullo stesso buco scavato malamente nel deserto, che lo stesso millanta da 10 anni essere il passaggio per una tomba inviolata.
3: Porca puttana, ho finito il carburante. Scusi, le dispiacerebbe scorreggiarmi in questo tubo che le infilo nel culo?
5: Ehi, ma è pazzo! Vada via prima che chiamo i carabinieri.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, ma sì, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato.
6: Di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato.

0: successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo parlate degli altri?
0: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
0: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Lo faccio io. Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli! Dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello d'Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
1: Passa Alberto.
0: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
2: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Il giovane Billy Cabue è un tenerissimo secchione. Il classico quattr'occhi ideale per farsi pagare il pranzo. Un giorno come un altro sta andando ad affrontare la scuola. Prima che riesca ad entrare, però, viene bloccato dal solito gruppetto di bulli.
3: Ehi, secchione, che cazzo fai qui?
4: Sto andando in classe.
3: Hai portato i soldi? Mia madre deve comprarsi un vestito di Chanel.
4: Ma io ho solo i soldi per me. Non potete prendere sempre i miei soldi.
3: Non possiamo? Credi di poterci dare ordini, quindi? Stai per ricevere una bella dose di botte.
4: No,
3: prendi questa stronza.
2: Il povero Billy Cabue entra in classe e viene deriso dai suoi compagni.
5: Billy è pieno di sangue perché è appena uscito dalla f***a di sua madre.
4: Non è vero.
2: Ma prontamente interviene la maestra.
5: Ragazzi, smettetela di prenderlo in giro. Billy ha i vestiti strappati perché suo padre è un tirchio di merda e non gli compra i vestiti nuovi.
2: Fu un giorno terribile per Billy, come tutti gli altri. Torna a casa ed i suoi genitori stanno parlando con suo fratello maggiore Bobby.
6: Oh, Bobby, e quindi sei diventato capitano della squadra di football? Come sono orgoglioso del mio ometto!
4: Ciao, mamma, sono tornato.
6: Che? Giusto, che abbiamo un altro figlio. Com'è andata la tua giornata, Kevin?
4: Billy.
6: Billy, certo, certo.
4: Ho preso il voto più alto della nazione, portando il mio reattore nucleare costruito in cantina utilizzando una semplice lattina di...
3: Zitto, secchione!
6: Bobby, continua a parlare di football.
2: Il piccolo Billy è distrutto, ma la televisione gli viene in aiuto.
7: Sei un giovane sfigato che odiano tutti?
4: Sì.
7: I prepotenti ti rubano tutti i soldi del pranzo?
4: Sì, sì.
7: Vorresti un aiuto per questo?
4: Assolutamente sì.
7: Allora hai bisogno di noi. Siamo l'unità antibulli. Un piccolo aiuto per chi, come te, ha bisogno di un fratellone apprensivo. Mandaci una mail e noi manderemo la nostra squadra solo per te.
4: Unità antibulli. Fa il caso mio.

0: Io.
1: Il giovane Billy scrisse la mail, ma non ricevette alcuna risposta. L'indomani si avvia a scuola avvilito e conscio di dover affrontare un altro tripudio di bulli da solo.
2: Ehi, sfigato! Tira fuori i soldi del pranzo!
1: Prima che possa finire, un boato irrompe nei cieli. 3 meteoriti piovono a tutta potenza vicino a Billy e non appena le fiamme si dissipano, delle figure si stagliano davanti a loro.
3: Tu sei Billy, giusto?
1: È Shaquille O'Neal.
4: Siamo qui per aiutarti.
1: Dietro di lui si alza un altro gigante. È Big Show, la star del wrestling.
5: Ci hai contattato ed eccoci qui.
1: L'ultimo uomo a mostrarsi è Haftor Julius Vorsnas. Insomma, quello che ha fatto la montagna nel Trono di Spade. Ecco, lui è il terzo.
3: Billy, noi siamo l'unità anti-bully.
1: Si mettono in posa tipo i Power Rangers ed un'esplosione di figate esplode dietro di loro. Prontamente i 3 colossi fracassano di botte i bulletti. La montagna con una spadata apre lo stomaco di uno facendogli uscire le budella. Big Show spezza le gambe di un altro e gli strappa le braccia. E Shaq fa una schiacciata sulla testa di un altro spappolandogli la faccia contro il marciapiede. Una carneficina.
0: Non sarà un po' eccessivo?
3: Andava fatto. E poi abbiamo dato lavoro ai netturbini.
1: Il piccolo Billy va con i suoi nuovi amici in classe. La maestra lo riprende.
6: Billy, i tuoi 3 papà non possono stare qui.
0: Non sono i miei papà.
6: Billy ha i genitori gay.
5: Ragazzi, sbaglio, sono dei bulli questi qui.
4: Hai ragione, la montagna.
1: E subito Shaquille O'Neal spacca la mascella della maestra con un pugno. Big Show prende diversi bambini e li lancia spappolandoli contro il muro e la montagna fa saltare in aria i crani dei bambini come nel Trono di Spade. E lasciano la classe in un tripudio di sangue e carcasse. A casa, la mamma, come al solito, si scorda dell'esistenza di Billy.
6: Ah, Charlie!
0: Billy!
6: Billy, sei tornato? Ed hai degli amici? Io credevo fossi un patetico sfigato.
4: Ehi, Shaq, suona come un bullo.
3: Hai proprio ragione, Big Show. Diamogli una lezione.
1: E immediatamente Shaquille O'Neal sventra la mamma di Billy infilandole il suo braccione nel culo. La montagna strappa il cuore del fratello Bobby e Big Show spezza l'osso del collo al padre. In quel clima di festa, Billy è finalmente felice coi suoi nuovi amici e nel lettone si appoggia sui loro immensi petti pelosi.
0: Vi voglio bene, unità anti-bully. Avete reso la mia vita meravigliosa e tutto questo gratuitamente.
3: Oh, Billy, Billy. Non abbiamo ancora parlato del pagamento.
1: Ed immediatamente i 3 armadi viventi si alzano in piedi, tirando fuori le loro immense minchie.
0: Cosa sono qui? Ma non ho mai visto niente del genere!
7: Il perineo della realtà.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Free Tom oltre il cortile. Anche in questa puntata abbiamo prosciugato una diga idroelettrica per caricare le batterie dei nostri droni. Abbiamo chiesto a custodi che mangiavano panini il permesso specialissimo per aprire porte di sgabuzzini ed il nostro goffo Omar ha sempre inspiegabilmente una obsoleta telecamera anni 90 sulla spalla. Tutto è pronto, allacciate le cinture, sedetevi comodi che il viaggio sta per iniziare.
2: Oggi nella puntata di Frito oltre il cortile andremo a casa del mago Ricchionello, che da anni divide la comunità scientifica. Egli, infatti, asserisce di essere in grado di comunicare con l'aldilà e che, grazie al potere del papocchio, lui sia in grado di mettersi in contatto con gli spiriti, ma solo di persone omosessuali.
1: Siamo fuori dalla dimora del mago Ricchionello, un personaggio che ha dell'incredibile. Laureatosi all'Accademia di Arte Drammatica, scopre, durante una rappresentazione teatrale, di avere un potere straordinario, ovvero che il suo pene, quando è turgido, funge da antenna con l'aldilà. Egli lo definisce il papocchio. Ma non scopre solo questo, ma anche che inspiegabilmente riesce a parlare con defunti di ogni epoca accomunati da un'unica cosa, ovvero essere omosessuali. Forza, entriamo! C'è un fortissimo odore di gel oppure di pasta Fissan. No, anzi, di lubrificante, tipo quello che si usa dal dottore per gli esami. Ecco, vasellina è il termine adatto.
3: Eccola, Roberto, benvenuto, vi stavo aspettando.
1: Mago Ricchionello, salve. Stavamo appunto disquisendo dell'odore fortissimo nella sua dimora. Forse è l'odore degli spiriti?
3: Ma no, scusate, non ho avuto il tempo di arieggiare. Ieri ho dato un party ciuff ciuff con degli amici e abbiamo fatto tardi per scastrarci. Purtroppo uno dei vagoni umani si è sentito male col Chalis.
1: Credo che la mia maturità sessuale, mista alla mia immensa preparazione come divulgatore, mi abbia fatto intendere perfettamente che lei si stia riferendo ad una festa dove le persone se lo inzuppano in fila. Ma per dovere di contegno televisivo soprassiederò, virando immediatamente sull'argomento principale della nostra visita. È vero che lei riesce a mettersi in contatto con gli spiriti grazie ad uno strumento chiamato papocchio?
3: Sì, esattamente. Il mio papocchio è come un'antenna che catalizza le anime dei defunti che così.
1: Tutto questo è incredibile. Quindi è in grado di darci una dimostrazione?
3: Certamente. Sedetevi e cercate di concentrarvi assieme a me. Mettete le mani sui peni e massaggiateli mentre io sfodero il papocchio. Ecco il magico papocchio. Purtroppo ancora non è duro duro e per mettermi in contatto con gli spiriti che così ho bisogno di menarlo un attimo.
1: Mi perdoni, mago Ricchionello. Non vorrei essere sgarbato, ma si rende conto che lei ha tirato fuori il suo membro e lo sta tiracchiando innanzi alle telecamere di un programma di divulgazione delle reti ammiraglie Mediaset?
3: Questo non è un semplice membro, ma è il papocchio, uno strumento magico. Merita il vostro rispetto e sono certo che quando sarà duro duro e sentirete le voci dall'oltretomba, tutta questa polemica sterile e pudica passerà in secondo piano.
1: Sì, ma sta roba non si può trasmettere.
3: E poi in montaggio metteteci le peccette con le faccine degli emoji, così non vi chiudono il programma.
1: Ma a me fa schifo lo stesso, mi perdoni. Mi è arrivata anche una goccetta di qualcosa che è partita dalla punta.
3: È il flusso, il flusso.
1: Sì, vabbè, il flusso. A me sembrava urina, mi scusi.
3: Ecco, ecco, sì, lo sento. Sento che sta tirando il papocchio.
1: Guardi, credo che la cosa possa finire qui. L'imbarazzo generale è palpabile.
3: Bravo, ottima idea. Palpa, palpami il papocchio.
1: Ma che sta dicendo? Mi stia lontano, per favore.
3: Tocca, tocca.
1: Ma che tocco? Ma che sei impazzito?
3: Dai, dai, abbassa la testa. Baciami il papocchio. Fallo per gli spiriti.
1: Sa che se non mi leva la mano dal caschetto immediatamente, le mollo un pugno così forte che quando si sveglia è cambiato il governo?
3: Ma non vuoi parlare con gli spiriti con il microfono del papocchio?
1: No! In realtà vorrei solo che queste due ore della mia vita non fossero mai accadute e vorrei usare il cavo di quella lampada per stringerle la giugulare talmente forte da farle uscire l'ipofisi dalle narici.
3: Sì, così mi piacciono gli uomini rudi vestiti da carpentieri.
1: Andiamocene, Omar, e non dare le spalle al mago.
3: Bastava solo un bacino sulla punta.
2: Nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile, indagheremo sui misteri di un posto che sembra solo una vecchia baracca e scopriremo che forse è solo una vecchia baracca, ma la venderemo come un luogo infestato. Poi ci sposteremo a Potenza, ma solo perché ci siamo sbagliati in autostrada. Infine guarderemo cianfrusaglie di un accumulatore seriale che spacceremo per collezionista di oggetti esoterici. Questo è molto altro nulla nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile.
4: Come hai detto che ti chiami, tesoro?
5: Omar!
3: Mon, sono contento che sei tornato da solo per parlare con gli spiriti culacchioni.
5: Sì, ma quando vengono mi fa male un po' il popocchio.
4: Vengono o vengono? Ah, sì, stanno per venire.
0: Radio 105. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Gabri Pontifex.
3: Minchia, zio Fane! Ciao a tutti, io sono il vostro Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica più potente del mondo, né? Qui nascono le hit e qui se hai una tua produzione di un certo livello non esitare a mandarmela, né? Preferibilmente a mano, così possiamo conoscerci e magari vi facciamo firmare anche un contratto dove vi legherà per tutta la vita. I vostri proventi saranno miei, ma poi vediamo anche se vi diamo qualcosa, ma tranquilli perché sarete pagati ogni 6 mesi, ma solo se supererete i 30.000 euro annui, altrimenti poi ho le spese di ufficio, quelle robe. Ma andiamo avanti, né? Perché scala di 2 posizioni Paparella Gay, ma poi ha accelerato ed è andata alla 2ª posizione, ma poi è uscita dalla classifica, ma è subito rientrata alla 1ª posizione, ma poi non si capisce il perché ed è ritornata alla 2ª posizione, quindi caputo? Ma l'ha scritta te questa classifica?
4: Sì, Gabri.
3: Ah, ho capito. Faccio io allora.
5: Nuova entrata!
3: Alla 3ª posizione arriva una nuova canzone veramente devastante, veramente assurda. Questa è una musica trap, una musica innovativa italiana, sta spaccando in tutto il mondo. Lui è Young Signorino con
6: Alfa alfa alfabeto a u a u a u a alfa alfa alfabeto rap, pa, pa, pa, pa, pa.

0: accanto. Minchia, porca puttana, ne esce cartella come una vecchia mugnaia putrefatta in calore a 90 gradi con dietro 6 cinesi pronti a mangiarla viva. Questo penso che sia veramente una grande genialata. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma adesso attenzione, perché qui trattiamo un argomento attuale, veramente incredibile. È una canzone che parla di una cosa seria, il tradimento. Lui è Steady K con Marco vs Stefania, Lo Yoga.
1: Pronto?
2: Ehi.
1: Ehi.
2: Sto a posto?
1: Sì.
2: Senti, ma stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
1: Anche no.

0: puta bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, ma quanto spacca questa traccia! È veramente incredibile. Adesso la metterò in download gratis a tutti quanti sul mio demo drop. Fatelo, entrate subito perché è a pagamento, ma costa solo. Vabbè, andiamo avanti, sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono Danti. Ascolta, io sto aspettando il bonifico per la canzone Che ne sanno i 2000. Mi avevi detto un anno fa che mi avresti fatto subito il bonifico, ma qui non vedo ancora nulla. Potresti ricontrollare?
2: Fammi Taglia, tagliato.
4: Sì, Gabri.
2: Benissimo, arriva la numero uno ancora per questa settimana. Arriva DJ Papera con Paparella Gay alla posizione numero uno.

0: Minchia, zio, qua sei troppo potente, la classifica di oggi è veramente incredibile. Vi ricordo che potete scrivermi via mail al mio indirizzo elettronico ambararaci ciccocò 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore si chiamalo taxitaxi@gmail.com. Bene, siamo arrivati ai saluti, ma prima attenzione, perché tenterò questa settimana un nuovo record. Mi farò incendiare con un lanciafiamme durante un mixaggio con 7 CDJ 2000 Pioneer, quelli che hanno lo schermo elettronico e i dischi che non servono a un cazzo. Allora, sei pronto, Caputo?
1: Sì, Gabri.
0: Mi raccomando, non facciamo bagianate questa volta.
1: No, Gabri.
0: Guarda che l'altra volta sono stato male.
1: E non mi hai dato i soldi.
0: Allora, adesso lo vedi, lettore?
1: Sì, Gabri.
0: Ok. Quando io premerò...
1: Sì, Gabri.
0: Quel tasto lì...
1: Sì, Gabri.
0: Non dico la parola perché sennò tu parli.
1: Sì, Gabri.
0: Questo qua, quello che ho scritto play.
1: Sì, Gabri. La
0: minchia!
1: Sì, Gabri.
0: Oh, questa come brucia. La brucia, Oh, buona. Sì. Guarda, la cioccolata calda che si fonde, incredibile.
1: Sì, Gabri.
0: Oh, buona. Sono una candoia.

0: Zoo di 105.
1: Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi apriamo la puntata con una cosa di nostra invenzione, progettata per elencare e riassumere i contenuti di un qualsiasi argomento, il sommario. Ma come ci è venuta l'idea del sommario? Per partorirla ci siamo ispirati al nostro ex collega e geologo Mario, il quale, a causa di una sciagurata caduta in bicicletta, oggi riesce solo a pronunciare il suo nome e a muovere l'alluce sinistro per segnalare che si è fatto l'urina addosso. Vero Mario?
2: Sommario.
1: Sentito? Sommario, da cui la parola sommario.
2: Sommario.
1: Un doveroso tributo ad un grande amico che adesso parcheggeremo davanti a Rete 4 fino a stasera alle 19.
2: Sommario.
1: E tutto questo perché non possiamo pagargli una badante, visto che voi, taccagni infami, non avete ancora sottoscritto l'abbonamento a GeoPeppo. Ma su questo torneremo fra poco. Via col sommario.
2: Sommario.
1: Allora, oggi spiegheremo il principio fisico che consente alla pelle dei testicoli di impigliarsi nella zip dei jeans. Poi, in collegamento dall'allevamento di tacchini in cui raccoglie feci per un'azienda di concimi, il nostro biologo Vittorio ci racconterà quali lieviti utilizzare per fare in modo che l'impasto del vostro pane casereccio assomigli ad un culo femminile vagamente scopabile. Ci senti, Vittorio?
3: Mi sento benissimo, puoi ripetere? Questi cazzo di tacchini fanno un casino della Madonna. Non sento una sega. Zitti un attimo, che non sento Andrea. Andrea, mi senti? Tacete, chiudete quel cazzo di becco o giuro su mia madre che vi stermino col fuoco.
1: Grazie Vittorio, continua pure a sguazzare penosamente nel guano e che l'aviaria sia con te. L'argomento principe di questa puntata sarà invece la curiosa storia del famoso miliardario Morris Goldstein e della sua morte bizzarra. Ma prima la nostra astrofisica Federica, laureata al MIT di Boston, ci aiuterà a raccogliere un po' di iscrizioni al canale GeoPeppo. E come? Sparando palline da ping pong con la vagina ogni volta che arriva una sottoscrizione. Vero Fede?
4: Sì Andrea, ho un po' freddo.
1: Taci e spara come un cazzo di Kalashnikov. Ricordati che sei una madre single con due gemelli e che tuo padre è un ludopatico sommerso dai debiti coi Casa Monica.
4: Certo Andrea, grazie per avermelo ricordato.
1: Allora ricordatevi di iscrivervi. Oh, eccone una! Caspita che traiettoria ad effetto. Da quanto era, Fede?
4: 5 euro, Andrea.
1: Bene, ma non benissimo. Dateci dentro, ragazzi. Abbiamo ancora un sacco di palline. Intanto noi torniamo ad occuparci della storia del miliardario Morris Goldstein, virando la mia immagine in bianco e nero con un filtro dozzinale di Snapchat e aggiungendo una famosa colonna sonora accelerata del 120% per aggirare i diritti d'autore. Questo facoltoso capitano di industria di origine ebraica amava... Oh! Altra pallina. Quanto, Fede?
4: Sempre 5 euro, Andrea. Posso almeno usare un po' d'olio d'oliva? Mi sento un po' secca.
1: Ma sei matta? Ma sai quanto costa? Al litro? Vai di saliva, alla vecchia maniera.
4: Va bene, scusa.
1: Perfetto. Continuiamo dunque con la storia di Morris Goldstein. Come dicevo, questo magnate, a fronte di una reputazione immacolata e cristallina, conduceva una vita privata, perversa e dissoluta. Nel suo attico a New York ospitava delle padrone sadomaso che, dietro l'autocompenso, gli infliggevano punizioni corporali dolorosissime, attraverso le quali il miliardario raggiungeva orgasmi leggendari. Pallina!
4: 3,50 euro. Mi sa che la storia del miliardario non tira tanto, Andrea.
1: Ma fatti una cesta di cazzi tuoi, Fede, e continua a mitragliare con la passera. E fammi andare avanti, che ora viene il bello. Perché il signor Goldstein e la sua padrona avevano concordato una parola segreta per porre fine alle torture, qualora diventassero troppo dolorose. Ma ecco l'ingrediente imprevisto della storia. Il signor Goldstein sviluppa una forma fulminante di morbo di Alzheimer, proprio così. E dunque, nel mezzo di una sessione di percosse sul volto con una marmotta impagliata, non riesce più a ricordare la parola segreta. Dopo aver tirato ad indovinare per svariate ore, Morris Goldstein perisce miseramente a marmottate in faccia per mano della sua aguzzina prezzolata. Grazie alla ricostruzione degli inquirenti, oggi siamo in grado di svelarvi qual era la parola segreta che il signor Goldstein non è riuscito a pronunciare, perdendo la vita. Ma se volete sapere qual è, dovete abbonarvi adesso al nostro canale GeoPeppo, prima che Federica rimanga paralizzata dall'ipotermia. Ecco, ecco, sento che state sottoscrivendo. Ci siamo, pallina, pallina, pallina, pallina. Aia! Straputtana dell'Eva Cagna. Nell'occhio, cazzo!
4: Ops, scusa Andrea, è che c'ho lo stimolo della pipì.
1: Ma scusa una sega, ma punta la figa verso il muro, ebete, mi hai rotto gli occhiali.
4: Va che non c'ho mica il mirino, stronzo miope.
1: Che vita di merda, ma non potevo aprirmi un OnlyFans gay come Fedez. Chiudiamo, dai, guarda qua, mi è esplosa la palpebra in faccia. Sembro Mirko dei Beehive, cazzo. E spegni sta cazzo di camera, dai.
0: Sommario, sommario, sommario, sommario, sommario, sommario.
2: Lo Zodi 105.
5: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
6: Bidea specchio per facce di culo, 123 euro. Occhiali kosher per ebrei ortodossi, 271 euro. Offerta bomba più offerta artificiere per disinnescarla, 871 euro. Siero anti-Bill Gates, da iniettarsi di nascosto dopo il vaccino, 25 euro la fiala. Speciale magia, donna già segata. Speciale magia, donna già segata per illusionista scoglionatissimo, 990 euro.
5: Giochi e prima infanzia.
6: Ombrello Bluetooth, 44 euro. Pugnale a salve, 38 euro. Speciale 2 in 1. Spazzolino elettrico più frigorifero, 982 euro. Liquido Tergi Cristalli spermicida, 26 euro al flacone. Preservativo bussola, per chiavare sempre verso nord, 17 euro la confezione da 6.
5: Arredamento interni.
6: Candela gonfiabile, 6 euro. Lampadario da petting, 96 euro. Garantiti. Merdosi scarafaggi antimuffa, 2,50 euro al pezzo. Cazzo di Marte, mazzo di carte per dislessici. Cazzo di Marte, mazzo di carte per dislessici, 12,90 euro. Foglio di Rubik, rompicapo molto molto facilitato, 3 euro.
5: Offerte.
6: Stendino a chiappa fulmini, 23 euro. Enola etero, ordigno nucleare fissato con la fica, 6 milioni di euro. Pianoforte analcolico, 987 euro. Muta da sub più sorda da canoa. Oh, mystery. Muta da sub più sorda da canoa. Muta da sub.
7: Non riesco neanche a respirare bene.
8: Non ti guardo, non ti guardo.
6: Muta da sub più sorda da canoa più cieca da vela, ovvero
7: aspetta,
6: ovvero ovvero Paralimpiadi Starter Pack, 2599 euro, vitto e alloggio esclusi. Forno a macroonde. Ne basta una per incenerire il condominio. Altro che toste e pizzette. 684 euro. Porca troia.
5: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
9: Radio 105.
10: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!

0: This is a zoo only for you.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine. Oh la la, oh la la,
2: oh la la la. Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti!
4: Vale!
3: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala! Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor di Lerda da Grato Soglio!
5: Cutù, cutù, cutù,
6: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
6: No, giorno... si chiama di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
6: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: Il terzo nome,
6: cazzo, è un principe lei?
5: Mio padre Narduzzi.
6: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
7: quello
6: si chiama?
7: Era, sì.
6: Con la lettera A. Recidere un arto.
7: Amputare.
6: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
7: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
6: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo!
6: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
5: Vedi qua?
6: Sì.
5: Biberò?
6: Biberò?
5: Bicazzo!
6: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
7: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Certo!
7: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
5: La borraccia non
7: io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
7: con un bicazzo in
5: borraccia!
6: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
9: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
6: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
9: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
6: Ma no, ma no, no, no.
5: E vai alle scampe lì.
6: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
5: B! Bibite!
6: Le bibite!
5: B! Banane!
6: Le banane!
5: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! Le
6: bravo! Oh, infatti, si
5: io
6: sa che esistono...
5: Io non ho mai visto un pesce respirare con le B!
6: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
5: Voglio!
6: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
7: A coccinella!
5: Cosa no? Cosa no?
9: Coccodrillo!
7: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
6: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
8: Vaffanculo!
6: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
7: Ma è la coccinella!
6: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
5: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
6: Certo.
5: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
7: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
6: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
7: Sì, è portafortuna.
6: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
5: Ma è una vergogna!
9: Basta, si
6: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
9: Il cardamomo.
6: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
5: Ma
6: quale cardamomo?
5: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
6: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
5: Zoccola.
6: Sì, giusto.
5: Zoccolona.
6: Giusto,
5: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
6: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da Grato Soglio.
7: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
5: Ma lo dice sempre di piedi.
6: Stia calmo, faccia da pirla.
5: No, non arrabbiare.
6: Dica qualcosa.
5: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
10: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: Buonasera Maria Pia.
1: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal servizio SMB, servizio monitoraggio booking. Io sono l'operatrice Venusia Actarus, matricola 25/44. La sto contattando perché il sistema Titan 3 ci ha segnalato che è arrivato un messaggio anomalo nei confronti della sua struttura.
0: Sì.
1: Ok.
0: Che tipo di messaggio anomalo?
1: Ecco, infatti adesso glielo vado a leggere in maniera che poi capiamo come procedere, perché il nostro sistema l'ha bloccato avendo rilevato delle anomalie, d'accordo?
0: Sì.
1: Allora, la firma del messaggio è Luca Alba.
0: E Luca Alba.
1: Sì, il testo del messaggio è questo: la struttura da fuori sembra perfetta, ma una volta entrati nella hall si sentiva un forte odore di babbuino. Scomodissima la chiave per la camera, ancora quelle degli anni 70 che pesano 2 kg. Le camere sono accoglienti, molto simpatiche le donne delle pulizie, perché con pochi euro si possono portare in camera per divertirsi, soprattutto quella bionda slava. L'ultima parte del messaggio poi è: evitate le colazioni con le brioche vecchie di 20 anni.
0: Ma guardi, noi proprio...
1: No, io immagino, esatto, cioè voglio dire, io immagino che sia
0: inappropriata,
1: esatto,
0: abbiamo le teste per entrare, ma proprio anche, cioè, questo è l'ultimo dettaglio.
1: Sì, no, immaginiamo.
0: Come
1: certo.
0: Dobbiamo operare?
1: Allora,
0: si può bloccare questa persona?
1: Adesso andiamo avanti, siccome anche noi abbiamo immaginato che sia un'operazione per, diciamo, infamare la vostra struttura ricettiva, abbiamo per l'appunto bloccato il messaggio. Quindi adesso le passo l'ufficio informatico, dove c'è il signor Michele Giordano, che attiverà con lei la procedura per cancellare questo messaggio, appunto, che ovviamente è molto negativo. D'accordo?
0: Ok, va bene.
1: Grazie mille,
0: grazie.
1: Rimanga in linea.
0: Salve.
2: Servizio monitoraggio booking, tutti i nostri operatori sono a fumare, attendere in linea, per non perdere la priorità acquisita, che poi non ho mai capito che cazzo voglia dire. Sento
3: che sto... Sì, buongiorno, sono Michele Giordano.
0: Salve Michele Giordano, qui Maria Pia, le volevo chiedere la recensione di cui stiamo parlando, siccome io rispondo da Mistral e dal Meridiano, è relativa al Meridiano o al Mistral?
3: Al Meridiano.
0: Al Meridiano,
3: sì.
0: Ok, va bene. Sì.
3: Noi adesso facciamo il sistema ci genera un questionario per verificare che la struttura risponda a certi requisiti, perché così il sistema operativo allarmato da un segnale anomaloide di Transformer con Titan 3 potrebbe inserirsi nel meccanismo di Deadmau5, complicando il tutto in una fase di paracetamolo di Calcutta, e poi Actarus si ammalerebbe, capisce? Per il quale poi, rispondendo sì o no alle domande, andiamo a confermare sia la struttura che la falsità della recensione. Poi Booking le manderà una mail con tutti i dati di questo Luca Alba.
0: Ok.
3: Allora, basta rispondere sì o no. Avete babbuini nella struttura?
0: No.
3: C'è un giro di prostituzione clandestina?
0: No.
3: Le brioche sono vecchie di 20 anni?
0: No.
3: Cambiate le lenzuola regolarmente?
0: Sì, tutti i giorni.
3: Ultima domanda: se ho porca un cane, di chi è il cane?
0: Di chi lo porta? Ma qui
3: no.
0: Questa
3: l'ha scritto lui. Allora, se ho porco ha un cane, di chi è il cane?
0: Se io porco a un cane.
3: No, è se o porco, credo sia una sorta di signore, cioè se il signor o porco, quindi se o porco a un cane, di chi è il cane?
0: Il signor che porta il cane, non lo so, qui non
3: è se
0: cane.
3: Non ha scritto se porto, lui ha scritto o porco, quindi se o porco a un cane, di chi è il cane?
0: Lo non nostro.
3: E la risposta è esatta, grazie
4: signora! Bravissima!
3: Ok.
4: Allora cancello?
3: Cancella tutto.
4: Cancello. Come si chiama? Il direttore, il nome del direttore che devo segnare.
0: Manes.
4: Eh?
0: Manes.
4: Ate?
0: Sì.
4: Disputandus mes. Amen. Ok, cancellato, perfetto.
3: Perfetto, grazie mille.
0: Grazie a lei.
3: Salve, salve, arrivederci.
0: Grazie, salve.
4: Saluti u porco.

0: Ciao a tutti, questo è GeoPeppo e io sono un napoletano miope che agita un cazzillo di plastica per darsi un tono da professore di qualche rottura di coglioni che non vi servirà a niente nella vita, tipo chimica o storia dell'arte. Ma non siamo qua per parlare di me o di quanto mi risulti inspiegabile che il dottor Bavaro, che non è nemmeno un vero dottore, si schiacci le pucchiacche di OnlyFans e io, che ho 2 lauree e 3 master, sono costretto all'autoerotismo in macchina coi video delle nane palestrate sul telefonino. Siamo qua per divulgare cultura, scienza e conoscenza e lo faremmo anche gratis se non dovessimo cercare di strappare il nostro amico e collega Mario alla sua vita da geranio. Vero Mario?
1: So Mario.
0: Come potete vedere, a causa di un brutto incidente fra la sua mini biciclettina pieghevole da hipster del cazzo e un camion betoniera a pieno carico, il povero Mario è più seduto di un tronista della De Filippi e il suo vocabolario si è drasticamente ridotto a 2 misere parole. Dico bene, Mario?
1: So Mario.
0: Ma grazie alle vostre donazioni oggi, prima di occuparci del succoso argomento del giorno, abbiamo acquistato un generatore di corrente a gasolio e lo abbiamo collegato con 2 cavi da batteria ai suoi alluci, nella speranza che un paio di scosse elettriche di una certa intensità lo riportino tra noi.
1: So Mario.
0: Sei pronto, Mario?
1: Son Mario.
0: E allora, via con la 3,80. Si può fare.
1: So Mario. So Mario. Tacci tua.
0: Sta funzionando.
1: So Mario.
0: Avete sentito? Grazie alla nostra terapia sperimentale, il nostro Mario ha aggiunto al suo miserrimo vocabolario anche l'espressione gergale tacci tua, un'esclamazione tipica del dialetto romano che fa riferimento ai morti in famiglia. Ma perché i romani insultavano i morti? Se volete saperlo, sottoscrivete l'abbonamento al canale di 8 euro. Anche perché, secondo una recente ricerca dell'Istituto Macrobiotico Motherfucker di Dallas, che cosa è stato scoperto, Fede?
2: Sì, Andrea, dagli esperimenti sui topi è stato rilevato che seguire un canale di divulgazione riduce la caduta dei capelli e aumenta la dimensione del pene di 2 pollici.
0: 2 pollici. Vi rendete conto? Più o meno la dimensione del televisore che posso permettermi con le vostre donazioni da morti di fame.
1: So Mario.
0: Sì, Mario, hai ragione. È il momento di una seconda dose di scariche elettriche incontrollate e violente. Vado!
1: So Mario. Tacci tua. Spegni.
0: La terapia necessita di qualche aggiustamento. Riproveremo più tardi. Nel frattempo, Mario continua a fissare la pizza surgelata che si scalda nel microonde.
1: So Mario.
0: Così, quando suona il campanellino, te la frulliamo e te la ficchiamo in gola con questo imbuto. Ma chi ha inventato l'imbuto ce lo dice la nostra Maria Vittoria, laureata in archeologia che si mantiene masturbando montoni per l'inseminazione artificiale ovina. Mari, cosa puoi dirci di questo utensile?
3: Beh, a dire il vero, Andrea, l'attribuzione dell'invenzione dell'imbuto è ancora molto discussa fra gli specialisti. Brutto stronzone, fermo, che me la fai fuori dal contenitore, porca puttana! Dicevo, alcuni siti neolitici rilevano che l'imbuto era già presente presso le tribù nomadi di cacciatori-raccoglitori. Helmut! Cazzo! Sbrigati, porca troia, che mi fa male il polso! Scusa, Andrea, ma oggi il caprone ha bevuto 3 sambuche ed è lunghissimo a venire, cazzo!
0: Ma sì, ci sentiamo più tardi, dai. Tanto qui non funziona mai un cazzo. E sapete perché? Perché? Ve lo dico io perché. Perché siete dei miserabili che guardano solo culone, strampalati che parlano di complotti e alieni e finti esperti di economia che vi inculano coi bitcoin. E invece a noi, che vi parliamo di etruschi e fisica quantistica, non ci caga nessuno. Fanculo, mi fate salire il crimine, giuro. Devo sfogarmi in qualche modo.
1: Mario,
0: scusami, ma scelgo te, che tanto sei poco di più che un gatto di marmo fermaporte. Fede, accendi il generatore al massimo, che apro un cazzo di portale su un multiverso con la 3,80.
2: Subito, Andrea.
1: Somario.
2: Ma fai in fretta che il serbatoio del gasolio è quasi a secco.
0: Sì, sì, non preoccuparti. Ho mandato Enrico a fare il pieno. Tu accendi e spostati. Porca, lo friggo come un panzerotto. Quanto è vero il Dio.
1: Somario. Somario.
4: Ragazzi, scusate, ma c'è una puzza di pollo che non si respira.
0: Fatti i cazzi tuoi, Enrico, e continua a ciucciare broda da quella Volvo prima che si spenga tutto, cazzo. E voi scrollate verso l'alto e andatevene a fanculo. Alla prossima puntata di GeoPeppo.
1: Somario, tacci tua.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
2: Buongiorno ingegner Chiap.

Mannaggia questa pioggia! Eh sì, piove sempre ed è previsto brutto anche il weekend! Eh sì, sono proprio stanco, meno male che venerdì! E nel fine settimana cosa fa? Si reca al mare! No, questa volta sai, io sono un gentiluomo, ma mia moglie purtroppo non c'è, quindi mi sparerò un po' di seghe! Porca troia, che sincerità, ingegnere! Non mi aspettavo che lei fosse una persona così onesta. Ma sì, dai, si sa che anche lei va a puttane. Una sera fumando sul balcone l'ho vista con un bel troione. Non era proprio un troione, era una lontana parente di mia moglie. E comunque complessivamente lei si faccia i cazzi suoi.

0: Spero tanto che sia così e che non siate andati nemmeno protetti, perché mia moglie ha una rarissima forma di candida che non si cura.
1: E infatti si legge in faccia che lei ha una candida pericolosa. Infatti adesso mi stia lontano, se non le do uno schiaffo forte.
0: Ci deve solo provare che io la denuncio alle autorità competenti.

0: polizia.
1: Oh, ah, oh, è ripartito l'ascensore.
2: Meno male, siamo salvi.
0: È stato molto molto piacevole questo viaggio in ascensore.
2: Potrei dire la stessa cosa, mio caro ingegnere, lei è un tipo

Buona serata anche a lei. A lei e famiglia. A lei e a sua figlia. A lei e famiglia. A lei e a sua figlia. A lei e a sua zia. A lei e a sua madre.

0: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove? Ma
4: sono. No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karak Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati,
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san è il fributai!
10: Calmati, che ti.
11: Che
10: ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san!

0: usando tutte le parole d'ordine al mondo.
1: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
2: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
1: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
3: Hop hop ghiaccio.
1: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
4: Ma gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
1: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
5: Zio Gadget, è una tragedia!
1: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
5: Ma che fai, zio? Disegni?
1: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
5: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
1: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
6: L'ispettore gadget.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub. Pornbub. Pornbub.
8: Amore, io esco.
9: Vai via.
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ne pulce al culo.
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto.
8: Ci vediamo dopo allora.
9: Mi dedico a due cose.
8: Sì, lava i piatti.
9: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai vai. È così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
11: Sì!
9: Dai!
11: Sì!
9: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
11: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
9: Che cazzo!
11: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto?

0: la carrellata della camminata che corre.
1: Puttana. Oh cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, no, no. Porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
1: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah,
0: sì. Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro. No, scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
3: Con l'happy ending.
2: Vaffanculo, puttana.
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film!
0: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: 105, la radio che continua a promuovere speaker che stanno sul cazzo anche a Gesù e denigra quelli che portano ascolti, non finisce mai di stupire il proprio pubblico. Mettetevi comodi e non prendete appunti, perché non c'è più nulla da imparare. Ogni mattina dalle 10 alle 12 arriva 105 pubblicità. Due ore di pubblicità, intervallate da qualche intervento di pochissimi secondi del nostro DJ Giorgione. Brutalmente tagliato da altra pubblicità. 105 pubblicità.
1: Ciao, benvenuti a 105.
2: L'Italia è piena di alberghi e pensioni che accettano il nostro fedele amico.
1: Ecco, ancora in onda, rientriamo in questo disco straordinario di Mika che...
3: Divertiti con Cranium, l'originale gioco che fa il giro del cervello.
1: 15.45, Radio 105.
0: Clicca www.105.net.
1: Ma neanche il nome della radio, pare.
4: United Music Store ti dà il benvenuto nel più grande negozio di musica online del mondo.
1: Radio 105, sembra... è lo slogan. Io mi mozzo anche lo slogan.
5: Scusate se mi intrometto, sono Carlo Conti.
1: Ancora?
6: Con Radio 105 si cambia musica.
1: 342, 41.
7: La fortuna prima o poi bussa.
1: Buon pomeriggio a tutti, ci sentiamo domani.
8: Giorgione. Ma cazzo, ma hai sforato, hai parlato troppo.
1: Volevo almeno salutare.
8: Ma mi parli sopra la pubblicità, ragazzi. Cioè, ma.
1: No, perché mi entra sui denti il tecnico che.
8: Come si chiama il programma? 105 pubblicità.
0: 105 pubblicità è offerto da
9: Rodrigo, 8 anni, vive in Brasile.
0: Ma le figate a 105 non finiscono mai. Dopo aver scoperto che ci sono speaker della radio che comprano like e follower per sembrare fighi, ma non se li incula nessuno, la direzione di Radio 105 lancia un programma dalle 18 alle 20 per quelli che vorrebbero essere, ma non sono.
1: Ciao a tutti ragazzi! Questa serata straordinaria sulle frequenze di Radio 105 con noi!
10: Bobby, sono il tuo tecnico, sei il miglior speaker del mondo.
0: 105, fakeissimo. 105, fakeissimo. Da un finto studio, con colleghi fintissimi e ascoltatori pagati per dire cose solo per compiacergli.
1: Ma qui con me c'è la mia collega straordinaria, bellissima, un sacco di follower veri su Instagram. Ciao cara, come stai?
11: Ciao carissimo, sto molto molto molto bene, soprattutto adesso che sono accanto a te.
1: Oddio, come ti sta bene questo rimmel.
11: No, ma smettila, perché se lo mettessi tu io sparirei.
1: Ma sai che sono troppo felice, che veramente hai una macchina più bella della mia.
11: Scusa, ma ti sono cresciuti i più capelli?
10: Bobby, scusa dalla regia, ieri sera mi sono fatto una sega pensandoti.
1: Ma hai fatto bene, perché che tutti i nostri amici omosessuali io vi invidio. Anch'io vorrei succhiare un cazzo.
12: Bobby sei stupendo. Sei stupendo Bobby, io ti amo. Ti amo Bobby. Io ti amo. Se muori ti dono gli organi Bobby. Vieni a prenderti il sangue. Dammi l'indirizzo che ti mando il sangue Bobby.
13: Bobby, io ti ascolto sempre, oggi è la prima volta.
1: Grazie, anch'io. Che risposta è?
8: Come?

0: Ogni sabato, dalle 5 alle 8 del mattino, il programma che ti farà sentire ricchissimo, perché il conduttore ha uno stipendio da fame e non sa come arrivare a fine mese. Arriva 105 mi paga poco, condotto da uno così povero che si è venduto anche il nome. 105 mi paga poco.
1: Lì come sono miserabile, niente, non arrivo neanche alla fine del mese, non c'è neanche i soldi per comprarmi un paio di pantaloni, niente. Che fastidio, che miseria, che fame, che merda, belli, che vita di merda, niente, come può niente. Adesso, belli, ma io vorrei sapere chi è lo stronzo che ha messo money di Pink Floyd, ma sarai figlio di una puttana, belli. Va bene, niente. Adesso devo andare a mangiarmi le unghie. Dopo di me, 105 ricchissimo. Altro figlio di puttana, andato all'insesto. Dai.
0: Dalle 8 alle 8:01, 105 ricchissimo. Subito dopo 105 mi paga poco, arriva DJ Giangi, il DJ più pagato della storia, che conduce un minuto alla settimana e guadagna 300.000 euro al mese. Rumore di auto di lusso, strusciate di Rolex, bottiglie di champagne che saltano e cigolio di paciotti appena scartate.
2: Sono in onda. Oh.
3: Sì, vai.
2: Senti, sono affaticatissimo, cazzo. Non so se arrivo a fine puntata.
3: Forse se...
2: Ho fatto un massaggio con delle pietre d'oro.
3: Non è che il Rolex ti pesa troppo?
2: Ma va, non lo metto più l'orologio. Pago uno per dirmi che ora è.
4: Già ci hai sforato, hai fatto un minuto e tre secondi. Questo mese ti pagano di più.
2: Non li voglio. La ricchezza è comunque pesante a sopportare, ragazzi.
0: Ogni sabato, dalle 19 alle 20, per strizzare l'occhio anche ad altri social network, nasce 105 TikTok. Il nome ricorda un social famoso, ma il programma è decisamente meglio. Un'equipe di bombaroli nasconde una bomba d'orologeria nello studio della diretta e con l'aiuto del regista DJ Puzza dovrà individuarla e disinnescarla prima che esploda. 105 TikTok.
5: Ok, Puzza! Pronto per la sfida?
2: Sì, però non sono più sicuro di volerla fare.
5: Allora io schiaccio il pulsante on e poi scappo, ok? Buona fortuna!
2: No, però vorrei rivedere un po' i termini del contratto. No, non lo trovo! Non lo trovo! Non lo trovo! Non lo trovo!
0: Ah, ah, ah! Cerchiamo un nuovo speaker per nuovo programma 105 Tic Tac. No sordi e no allergici a polvere da sparo. 105. La radio più ascoltata da chi non distingue il cioccolato dalla merda.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E ben ritrovati ancora una volta su queste frequenze per ascoltare la leggenda, il mito, la genesi dello zoo. Sempre narrata dal vostro caro Max. Siamo nei ruggenti anni 2000, ovviamente a Pavia. Nello scorso episodio, Marco, che aveva finalmente riaperto la fattoria con una nuova squadra, si è ritrovato di nuovo senza compagni, dopo che Herbert si è montato la testa e se n'è andato. Ma mentre è deluso ed avvilito, bussa alla porta un redendo Wender.
2: Ciao Marco, è da un po' che non ci vediamo, né, zio Faust?
3: Voi ve ne siete andati e mi avete abbandonato, stronzi puttane vigliacche.
2: Non potevamo più aspettarti. Ci hai messo un botto di episodi per salvare la fattoria, né? E la seconda stagione di Gnagno sta durando anche un sacco più della prima.
3: Beh, in ogni caso, come va con Cecchetto, nell'altra radio che non possiamo nominare, bastarda cagnacaccamo?
2: Beh, non proprio benissimo, né? Ci obbliga a parlare come lui, senti qua.
4: Benvenuti nel programma su Radio Cecchetto con Paolo Nois.
5: Belì, ci sono anch'io, Fabio Lisengi, ed ora cantiamo
4: Panico, papà, papanico, paura.
3: Oddio, ma questo è un incubo, Panariello figlio della merda. Ma tu perché sei qui?
2: Mi è arrivata una serata ed è stata chiesta la tua presenza per forza.
3: Ma tu non sei più nella fattoria. Perché dovrei? Minchia devastante vaffanculo.
2: Dai, facciamo una tregua. È una serata molto speciale. Da blockbuster.
3: Ah, cazzo. Da blockbuster.
1: Cazzo sì, Marco, da blockbuster. Stiamo proprio per narrarvi quella serata leggendaria passata alla storia col nome di Fuga da Blockbuster. Blockbuster, oltre che fungere da ambientazione, in questa puntata verrà nominato un sacco di volte. Ma tanto sti cazzi, non esiste più. Non c'è rischio dell'affollamento pubblicitario. Quindi, blockbuster, blockbuster, blockbuster. Porca m***a, quanto era bello il blockbuster. Ma andiamo avanti.
3: Va bene, Wender, accetto la tregua, ma solo perché da blockbuster. Ed io amo blockbuster, minchia cazzo porca troia.
2: Tutti amano il blockbuster. Quanto sono belli quei venerdì sera, scegliere il film da noleggiare e poi prendi quel gelato col nome impronunciabile che costa uno sfacello ed è troppo buono.
3: Minchia il blockbuster. Dai, andiamo a fare la serata, uga uga finocchione.
1: E quindi i ragazzi si avviano nel blockbuster del centro di Pavia, uno dei più grandi del mondo, ed organizzano la serata. In loro compagnia ci sono i neri per caso.
6: Ciao Marco!
7: Siamo i neri per caso, interpretati magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ah, quindi siete i neri per caso, cazzo merda minchia.
2: Dai Marco, zio fa, facciamo sta serata.
1: I nostri eroi infiammano il blockbuster, ritrovando quell'armonia che mancava da un po' nel cuore rotto del nostro Marcolino Patatino.
8: Sulle mani, figli di una grande bastarda! Tutti sotto sopra!
1: Ma ad un certo punto, tra il pubblico, si innalza una figura inquietante.
9: Ehi, Wender! Yo! Guardami! Guardami!
3: Ma che cazzo è quel catafalco con le gambe, diarrea, vomito, ribrezzo?
2: Oh merda, zio Faust, quella è una gotica culona che mi son ciulato qualche volta.
3: Ma hai i denti da vampiro, troia incancremita schifo merda.
2: Sì, me l'ha ciucciato con quei canini assassini e infatti ora piscio ad annaffiatoio, guarda. Sta saccagnata.
3: Porca minchia, aspetta un attimo. Ehi, gotica culona. Sì, tu in mezzo al pubblico. Cosa vuoi da Wender?
2: Minchia la bastarda, dai! No, aspetta, ma cosa dico? No, Marco, io non posso.
3: C'è solo una possibilità: architettare una fuga da blockbuster.
1: E così Marco mette in scena un'incredibile roccambolata all'Arenato Pozzetto, distraendo tutti e riuscendo ad infilare Wender nel bagagliaio della macchina senza che nessuno se ne accorgesse.
3: Ok, Wender, ce l'abbiamo fatta. Sto per partire, minchia gay puttaniche.
9: Fermo lì, Marco Maffoli. Lo so che stai nascondendo il mio Wender nel bagagliaio. Puoi ingannare tutti, ma non me coi partiti vampirici.
3: Ma senti, perché lo vuoi ciucciare così tanto, Wender? Guardati, puoi avere di meglio. con quei canini spaziali, quei 12 menti, quei rotolini di cicetta che ti fanno super sexy. Secondo me lo troveresti molto velocemente qualcun altro. Lascia stare, Wender. Non ti merita, cazzo merda culo.
9: Nessuno mi aveva mai parlato così profondamente e dolcemente come hai fatto tu. L'ho capito, sai. Sei tu a volere che io te lo ciucci.
3: Cosa? Ma io...
9: Vieni qui! Ora vedi come ti metto sotto sopra.
1: Marco si becca un pompino al posto di Wender e una volta che la gotica culona ha finito si ritrova la cappella a rigatone. Ma è questo che fanno gli amici, è questo che fanno gli eroi.
2: Ti sei beccato una pallottola al posto mio, Marco. Non potrò mai dimenticarlo.
3: Beh, sì, siamo amici, no? E lo saremo per sempre.
1: Qualcosa si accende in Wender e ritorna frettoloso nell'altra radio dai ragazzi.
2: Ragazzi, basta Cecchetto, basta col fottuto gioca giuer. Torniamo da Marco, torniamo alla fattoria.
1: Porco, cosa sta per succedere? Non staccate le orecchie da quella fottuta radio che stanno per sgravare i miracoli. E se avete dell'oggettistica vintage di Blockbuster, mandatecela in radio. Dai, che vi ciuccio la pancia.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
2: Ok ragazzi, la missione di oggi è quella di far accettare la lentezza agli italiani, che ormai corrono sempre più velocemente. Per farlo però mi servirebbe l'immagine di una persona estremamente lenta. Ce l'ho! Davide Mengacci! Allora aspetta, mi concentro. Voglio diventare Davide Mengacci! Ecco, sono diventato Davide Mengacci. Adesso possiamo telefonare alle persone. Signora!
3: Pronto?
1: Pronto, signora!
3: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Davide Mengacci.
3: Oh!
1: Come sta, signora?
3: Bene, grazie.
1: È contenta di sentirmi?
3: Sì, sì.
1: Lei contenta?
3: Senta, ma vuole dire qualcosa?
1: Sì, io sarei interessato,
3: sì,
1: a venire da lei oggi per riprenderla con la telecamera mentre cucina da mangiare. Che dice?
3: Ma io oggi esco, no, non sto qua, mi vengono già a prendere, già...
1: Noi le portiamo tutta la spesa gratis.
3: Non è possibile, non sono disponibile.
1: E lei cucina?
3: Questa settimana sono impegnato, tutto programmato.
1: Lei di solito, signora, come si veste in casa sua, signora?
3: In casa mia mi vesto secondo come mi va il cervello, mi dice il cervello.
1: A volte va in giro nuda?
3: No. No, a me no, queste cose non esistono.
1: Non va mai in giro con il buco del culo senza mutande?
3: Le donne proprio depravate fanno queste cose.
1: Pronto. Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
4: Pronto?
1: Pronto.
4: Pronto?
1: Signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Sono Davide, mi ha riconosciuto?
4: No, no, non ti conosco.
1: Davide Mengacci, signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Senta, lei è di Bari, vero?
4: Di Bari, sì, certo.
1: Ma è vero che i baresi sono dei terroni di merda?
4: No, perché? No, non è così, non è così. No.
1: Perché qui a Milano,
4: sì,
1: sostengono che i meridionali,
4: ecco,
1: sono come la merda.
4: No, non è vero, non è vero. No.
1: Però quando vanno in giro, hanno lo stesso odore del buco del...
4: No, non so niente queste cose.
1: Cioè, i pugliesi hanno un odore corporeo simile al cazzo.
4: Beh, devo lasciarti per mio marito.
1: Al cazzo. Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
3: Pronto?
1: Pronto, signora!
3: Con chi parlo?
1: Buongiorno, sono Davide, signora, mi ha riconosciuto?
3: No, forse si è sbagliato numero.
1: No, signora, sono Davide Mengacci. Come sta?
3: Cosa cerca?
1: Volevo sapere se lei fosse disponibile per fare delle riprese mentre lei cucina da mangiare. Tra l'altro è la puntata dedicata al couscous.
3: Ma io sono pugliese.
1: Ma infatti io per metterla a suo agio, signora, verrei in casa sua con 14 marocchini.
3: Sì, per fare cosa?
1: Se lei potesse accogliere me e i marocchini in disabilié.
3: Sì, ce l'ho messo a te, a tua moglie e tutta la razza tua.
2: Ha messo giù? Io sarò lento, ma la signora è velocissima a fare la bastarda di merda, eh?

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci di nuovo insieme, con me, il vostro Max, per ascoltare la leggendaria storia dello zoo. Anni 2000, sempre Pavia. Nello scorso episodio, Marco ha fatto una serata con Wender, che, trovatosi in simbiosi con l'amico che non vedeva da tempo, ha avuto l'epifania. I ragazzi devono tornare alla fattoria. Ho fatto la rima.
2: Forza ragazzi, non possiamo più stare qua in quest'altra radio, né? È il momento di tornare da Marco.
3: Inga, sì, qui non ridono mai se scorreggio. Marco invece si scagazzava addosso dalle risate.
4: Belin, è vero, anche con me non capiscono il fatto che io sia una mente superiore. Marco lo sapeva, questa è la classica situazione di stallo alla genovese.
5: Secondo me dobbiamo tornare tutti quanti, ragazzi, e possiamo farlo con le scarpe da ginnastica di Mondo Scarpe, cermenate con Minoprio.
6: Anche io, la chicca, interpretata magistralmente da Morgan Freeman, sono d'accordo con voi, ragazzi. Pensate che è la prima volta che mi esprimo in galapprese. Nai all'anduia, tu che ci dici, Puccioni?
2: Giusto, Letizia, hai sempre la parola giusta al momento giusto. Forza, andiamocene da qui, zio Fa. Fanculo cecchetto.
1: Intanto, alla fattoria, tira aria di coito interrotto. Marco, rimasto solo con Leone, Viale, che vive nella sua tasca, la laureatissima Lucilla, lo scappellatissimo Johnny e Frappros Donkey Kong, non può andare in onda.
7: Marco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Allora, che vuoi fare?
8: Non lo so proprio, Angelo, stronzoloi della minchia nel Tevere. Ma cosa succederebbe se me ne andrei?
7: Siamo in trattativa per trovare un programma sostitutivo al tuo. C'è un ragazzo che ci ha portato una sua idea di format in cui si parla di com'è bello inquinare le spiagge, ascoltare musica trap e di quanto faccia cagare Ritorno al Futuro e soprattutto la DeLorean, quella merda.
8: Sì, sembra proprio un bel programma, eh. Credo che non ci sia altra scelta ormai, frocio merda gonorrea. Un momento, scusami. Un numero anonimo? Pronto?
9: Marco, non far morire la fattoria. Abbiamo la soluzione. Troviamoci davanti al Lido di Pavia, sul tramonto, questa sera.
7: Una chiamata improvvisa che serve per far andare avanti la trama?
8: Credo proprio di sì. Aspettami, Angelo. Forse c'è ancora una speranza.
7: E allora fai in fretta, però... calma.
8: Eccomi qui, al Lido. Il mare. Il posto più meglio romantico di tutta la mia Pavia, ectoplasma vaffanculo.
10: Marco!
8: Ma sento delle voci che mi chiamano in lontananza. Suono di scorregge, odore di pinoli, marchette, puzza di cipolle di Tropea, la risata della Puccioni. Sono i ragazzi!
1: In quel momento Marco inizia a correre verso i suoi vecchi amici, al rallentatore, come nei film. Una grande sorpresa per il nostro Marcolino patatino bello. I suoi amici, i suoi ragazzi, la sua famiglia, la fattoria. E in quel momento tutto diventa più armonico. Che bello, eh? Vi è scesa una lacrimuccia? A me è venuto Barzotto.
8: Ragazzi, ma che ci fate tutti qui, cagna impregnata di merda?
2: Siamo tornati, Marco.
4: Tutti insieme.
6: Abbiamo incontrati qui.
5: Al Lido di Pavia, fronte mare Mariuccia, ristorante Belvedere.
3: E questa volta per rimanere.
2: Allora, sei contento?
8: Ah, ragazzi, pensavo che la mia vita non potesse più andare avanti senza di voi. Il vostro addio mi ha fatto male, ma... alla fine che cos'è? Una goccia di pioggia in mezzo ad un mare di sentimenti. Le nostre avventure, le nostre vittorie non sono state vane. Siamo qui, siamo vivi. Ora siete tornati cercando il mio perdono e... è troppo tardi. Ormai ho già deciso di ammazzarmi.
1: Marco, no! Ma che cosa stracazzo fai? Marco è davvero arrivato al malsano gesto? La sua anima ora sarà dannata per sempre? Porca che cliffhanger, ragazzi! Cosa succederà? Scopritelo nei prossimi episodi. No, raga, fanculo! Scopriamolo subito! Non ce la faccio a resistere!
2: Marco, no!
8: Ma sono vivo! Com'è possibile? Merda schiscetta Zarakovic!
3: Gah, in effetti, com'è possibile che tu sia ancora vivo?
4: Belin, forse ce lo può spiegare Pezzali in un intermezzo narrativo.
1: E ve lo spiego io, sì, porca troia. Marco si è sparato in testa, quello sì. Ma fortunatamente non ha preso il cervello, perché non ce l'ha. Il proiettile è passato da lato a lato, lasciando indenne il nostro amatissimo eroe.
8: Forse sono vivo perché è il destino a volerlo. Io sono il prescelto. Devo portare avanti la missione. Andiamo, ragazzi. Torniamo a casa. Torniamo alla fattoria. È arrivato il momento di mettere il mondo sotto sopra.
11: Buongiorno, Pavia! Cazzo merda culo!
1: E bravi che siete rimasti anche dopo i titoli di coda, come se fosse un film della fottutissima Marvel. Siamo arrivati anche alla fine di questa stagione. È stato un viaggio meraviglioso, ma le avventure non sono di certo finite. A settembre arriverà Gnagno 3. Sempre sperando che quel mongo di Maggioni non si faccia tatuaggi o che si inguagli con qualche gentaglia di Gallarate come faceva in gioventù. A presto, Pezzalini, e ascoltate sempre 105. Proud to be Gnagno.
12: Lo Zoo di 105.
13: La sderenata dello Zoo di 105.
14: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alessia, un'infermiera di Firenze, e vorrei dedicare una fantastica sdrenata al mio fidanzato Simone, che tra poco è il suo compleanno. Stiamo insieme da un po' di tempo e il signorino non ha ancora imparato a fare le cose di bocca. Invogliatelo, insegnategli voi, che qua è tragica la situazione. Riceve ma non dà sto maledetto. Ciao Mitico, un abbraccio da una grandissima fan che si piscia sotto dal ridere ad ogni sdrenata.
2: Pronto, parlo con Simone?
3: Yeah.
2: Ciao Simone, sono Umbriake dello Zoo di 105.
3: No, Umbriake, non ci credo.
2: Eh sì, ci credi. Ci sto chiamando perché Alessia mi ha mandato un'email che ti vuole dedicare una sdrenata.
3: Eccola,
2: è arrivata. Ma vogliamo sentire?
3: Sentiamo.
2: Vai maestro.
4: Simone, che ad Alessia ci dà il capocchione. Lei ti manda questa comunicazione, Simone. Lei vuole che tu faccia attenzione quando state sul lettone. Tu non devi ignorare il preliminare. Metti la panna spray sulla figa se non ti piace il gusto del crudo di mare. Oh, non devi ignorare il preliminare.

0: Capi Simone.
1: Sono parte un grande, te lo giuro, migliore.
0: Oh, ti ringrazio. Li vuoi dire qualcosa ad Alessia?
1: La ringrazio, non glielo dire. Mi darò da fare.
0: Non è che c'hai i denti nella fica lei, che c'hai paura, ancora ti mangia la lingua.
1: Ogni tanto un po' di paura ce l'ho, però ci proverò, dai, metto lì, supererò le mie paure.
0: Bravo, bravo, sì uomo, lecca la fica, che cazzo.
1: Grande cazzo.
0: Sì altruista, un po' di altruismo, eh.
1: Certo, giustamente.
0: Questo ci vuole, in un mondo così devastato, Tanto lei si lava, fa l'infermiera, mi ha scritto, quindi sarà una tipa pulita, immagino, o no?
1: No, la fate molto, però si fa silenzio da quando esiste il bidet, non sa più di nulla, vedo? Quindi forse un po' di meno.
0: Ah, vedi, la vorresti un po' più croccante, un po' più saporita. E vabbè, questa allora è un'indicazione per Alessia. Va bene. Beh, Simo, ti saluto, stammi bene.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Merda!
4: Però.
5: Però.
4: Però.
5: Però.
4: Però.
5: Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone! Leone! T'ha licenziato?
0: T'ha
5: licenziato?
0: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Pronto?
6: Pronto?
0: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
0: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
0: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
0: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
0: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
0: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quello di tua madre.
0: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
0: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
0: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
0: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
0: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta, ma qua lo dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
0: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalla iconica torre pendente alle mie spalle, sono a Pisa, precisamente in Piazza dei Miracoli. Porca troia, che due coglioni, direte voi. Ancora una puntata a fracassarci i cazzi con racconti di cose che non spostano di una virgola l'arricchimento di argomentazioni per le cene con le fighe. Beh, in realtà il curioso parallelismo fra la torre e i cazzi è da generazioni un punto focale del gergo giovanilistico. E quindi parlare della torre di Pisa come un grande cazzone non è del tutto sbagliato. Osservatene la caratteristica principale. Sì, pende. È inclinata da una parte. Ma perché?
3: La torre di Pisa è un cazzo di campanile che risale al 1200 circa. Pende perché chi l'ha fatta è un coglione e dopo il secondo piano si è accorto che il terreno cedeva e invece di fermarsi l'ha finita. Speriamo abbia preso sprangate, il merda.
2: Avete sentito? Una delle opere più iconiche del Medioevo e dell'Italia, protagonista dell'immaginario di milioni di musi gialli che vengono in Italia a farsi massaggiare i portafogli dagli zingari alle stazioni, è un cazzo di errore di qualche demente che, accortosi di un errore, non si è fermato e ha finito l'opera. Pazzesco, vero? Ma a che cazzo serve la Torre di Pisa e a che cosa è servita in passato? Beh, era un campanile, e lo è tuttora. Alla sua sommità vi sono 7 campane, una per ogni nota musicale. Ognuna di queste campane ha un nome preciso e viene associata ad un periodo liturgico. Potete bestemmiare, vi autorizzo io. Infatti il gran cazzo che me ne frega è d'obbligo, anche perché l'unica cosa che la gente vuole sapere e vedere quando viene in questa piazza del cazzo è farsi un selfie da sottosviluppato mentre cerca di appoggiarsi alla torre in un'orgia prospettica da psicolabile.
3: La Torre di Pisa è uno dei siti turistici più famosi al mondo, è in Italia ed è un simbolo italiano. Ma attorno ci sono solo venditori di souvenir cingalesi che vendono riproduzioni cinesi.
2: Avete sentito? Come sempre mi devo incazzare. Dico io, quale popolo sano di mente lascerebbe depredare il proprio simbolo e gli indotti legati ad esso alla manovalanza straniera? Solo noi. Ma l'inclinazione della torre, oltre a far vomitare mentre si sale lungo le scale interne, ha avuto anche una funzione importante per la scienza. Pensate che quel coglione di Galileo Galilei usò la caratteristica della torre, ovvero la sua esposizione nel lato pendente, per dimostrare le proprietà della gravità, lanciando due palle di peso diverso. Ovviamente la Chiesa poi gli ha fatto il culo e l'ha ingabbiato. Strano che non sia diventato un kebab come altri scienziati dell'epoca, ma questa è un'altra storia.
3: Galileo Galilei è famoso nella storia per essere stato il primo ad introdurre il metodo scientifico, ovvero il metodo sperimentale. Cioè, per dirla in breve con un esempio, se ogni volta che vado a Troie senza goldone prendo le creste di gallo, ho dimostrato che le troie sulla statale non si lavano.
2: Beh, in molti si sono messi nella testa di poter addrizzare la torre. E in parte alcuni sono riusciti perlomeno ad assestare la sua inesorabile inclinazione definitiva che l'avrebbe portata al crollo. Ma guardatela bene. Con due bei coglioni alla base non assomiglierebbe a questo?
4: Albe, ma che fai? Rivestiti, che ci sono le scolaresche.
2: Adesso mi sdraio e con il cazzo all'aria ben intostato da un paio di manovelle serie vi dimostrerò che il mio cazzo è identico alla Torre di Pisa.
5: Mamma, quel signore fa il pisello!
2: Se cercate di socchiudere gli occhi e far sparire le vene che pompano, anche il mio uccello ha la stessa inclinazione.
4: Alberto, ma che fai? Dai, alzati, rimettilo via!
2: Beh, ora mi farò anche io un bel selfie con il cazzo di fuori al fianco della torre.
6: Poi che tu fai, porco? E metti via la fava! Ma...
2: Oh cazzo, gli sbirri! Via, via, via!
1: Ulisse, il piacere della scopata.
0: Lo Zoo di 105.
6: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
2: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
3: Non intrappolato! Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivete la cosa con la trade, so.
4: Ma porca. Skywalker.
3: Skywalker. Skywalker.
2: Aiuto, mi è tanto Skywalker.
1: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
3: Ma vaffanculo, un ubriaco, un gran ziano.
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
3: a prenderlo in culo.
2: Sì!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
1: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
1: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco dentro di te, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Lasciami patata. Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Dato Skywalker, fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Dato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: A Radio Subasio sono le 16.03.
2: Ma Ludovica, siamo a Radio 105.
1: Dai Gigi Bottoniere, smetti di prendermi in giro, eh? Vai, io sono le 16.03.
2: Ma Ludovica, siamo a Radio 105.
1: Dai Gigi Bottoniere, smetti di prendermi in giro, eh? Vai.

0: Non senti?
1: Guarda anche quando li muovo al rallentatore. Ti piace quando li muovo così?
0: Che voglia di shampoo!
1: L'argomento del giorno è i film. Gigi Bottoniere, tu li guardi?
0: Sì, ogni tanto mi è capitato.
1: E tu, ascoltatore, li guardi? Fammelo sapere a 3, 4, 5, 5.000. Capito? Allora, Gigi Bottoniere, ho studiato a memoria tutte le canzoni che mette la radio su Basio.
0: È 105!
1: Quindi, tu metti il brano e io lo lancio da sola, guarda, eh!
0: Sei sicura?
1: Certo!
0: Va bene, vado col disco!
1: Aspetta che ci sono, la sto riconoscendo. Ah, sì! Alba Chiara di Vasco Rossi!
0: Vaffanculo!
2: Non cade più! Quando lei è...
0: Non si canta sui dischi!
2: E qua!
0: Adesso, Luca Pica, rientriamo con l'argomento del giorno, eh?
1: Cos'era?
0: I film!
1: Ah, sì! Allora, praticamente, io ho visto un film. Era veramente molto bello. Praticamente c'era una ragazza che aveva i tubi intasati, no? E allora praticamente arrivava un idraulico che penso praticamente che aveva perso la maglietta, perché forse, non so, faceva caldo, boh. E poi praticamente anche lei era caldo perché non aveva praticamente i vestiti. Poi però, per mostrargli i tubi intasati, rimaneva incastrata nella lavatrice col sedere un po' di fuori. E alla fine faceva anche un po' ridere, perché lui tirava avanti e indietro per cercare di scastrarla. Che comico. Proprio la prendeva dai fianchi e cercava di tirarla. Lei gridava, no? A me faceva un po' ridere, un po' paura. Comunque poi però era tardi. Allora sono andata a dormire e non ho visto la fine.
0: Ludovica, era porno.
1: No, non si chiamava così, Gigi Bottoniere. Aspetta, si chiamava Inondata dall'idraulico.
0: Guarda che voglia di ammorbidente.
3: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
0: 10 secondi c'è la citazione, Ludovica.
4: Vuoi cambiare il tuo vecchio divano? Approfitta del nostro offerto valido il prossimo weekend su tutti i divani, divaniletto e poltrone di massima qualità, fatti a mano dai nostri artigiani con i materiali più pregiati. Vieni ai nostri negozi solo per questo weekend, offerte imperdibili.
1: Camera Gigi
0: Adrenalinico!
1: E vai, Gigi Bottoniere! Sono troppo contenta di fare la radio! È tutto troppo bellissimo!
0: Luna microfono!
1: Radio su base della mia radio!
0: Luna finca la capsula! Luna! Luna finca rispondi! Il tasto, devi schiacciare il tasto che non ti sento! Buco!

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai! Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali. Anni 80-90, Marco ha compiuto la sua missione segreta in Spagna ed è riuscito a salvare la fattoria di Radio Norba. In fretta e furia sta tornando a Pavia per la resa dei conti finali, a bordo del Millennium Falcon regalatogli dal grassone spagnolo che l'aveva confiscato ad Harrison Ford. Ma proprio mentre sta sorvolando l'Atlantico, intercetta un messaggio radio.
2: Che cazzo è? Un messaggio radio? Stronza merda fica.
3: Figlio di puttana, riportami l'arca perduta.

0: No, aspetta, qual è l'altro film ho fatto? Il coso, lì, l'astronave, porco, il Millennium, lì, dai, su!
1: Cazzo troia merda, Harrison Ford! Devo volare più veloce. Ehi, cos'è quel pulsante con scritto non schiacciare mai? Beh, io sono Marco Mazzoli, posso fare tutto, sai che cazzo me ne frega, fanculo culo.
2: Attenzione! Salto super mega ultra galactic iperspazio attivato. Prepararsi al viaggio ai confini dell'universo.
1: E cosa significa minchia cazzo stronzo?
2: Sei fottuto.
1: Cosa?
3: No!
4: In uno stripudio di logica ed estemporanea fantascienza, il nostro eroe attiva l'iperspazio. In un balzo infinito, Marco si ritrova a galleggiare in una dimensione astratta ai confini della realtà.
1: Dove mi trovo? Cazzo, merda, stronzo.
5: Ciao Marco.
1: Chi sei tu?
5: Beh, nel tempo mi hanno chiamato con molti nomi.
1: Sei Dio?
5: Eh sì, interpretato magistralmente da sai bene chi.
1: Tra l'altro non è la prima volta che lo interpreti, eh?
5: A tutti piace l'idea di far fare Dio ad un n***o.
1: Ma perché mi hai chiamato al tuo cospetto? Vuoi vendicarti di tutte le bestemmie che ho tirato?
5: No, capita a chiunque di bestemmiare, perfino io lo faccio.
1: Cosa? E che cazzo dici, cazzo culo merda?
5: Ultimamente mi piace molto 5-3, che sono i numeri delle lettere che compongono una determinata frase.
1: Quale frase?
5: Porco.
1: Ah, che figata. Così ti eviti le querele. Sei un fottuto genio, puttana merda cazzo.
5: Certo, sono onnisciente. In ogni caso, ti ho chiamato qui, in questo tesseratto etereo fuori dal tempo e lo spazio, per mostrarti una cosa.
1: Che cosa?
5: Uno squarcio del tuo futuro. Guarda.
6: Buonasera a tutti!
7: Ciao!
8: Il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
9: Buongiorno Italia, buongiorno!
10: Quanti cazzo siete? Mi sa che abbiamo esagerato un pochino.
11: Devi dare il mio numero in onda.
12: Ma non ti fai pena da solo?
11: Tu ti devi fare
12: pena. Ma stai a casa, sei licenziato. Cosa vieni qua sperando che ti mandiamo in onda?
11: Leone di Verdi, c'ha tre contratti da tre anni.
12: Sì, certo.
13: Pronto?
12: Qui base terra.
13: Sei tu Alfio?
12: Sì, salve signora, come andiamo? Buona Pasqua.
13: Buona Pasqua.
14: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino che è scoppiato sia su internet che attraverso una serie di media, giornali, eccetera, eccetera.
15: Che vince l'isola dei famosi è Marco Mazzoli!
1: Puttana merda fica, questo è ciò che mi attende.
5: Se... quali sono i tuoi più grandi sogni?
1: Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba, minchia suca finocchi.
5: E cosa ti frena?
1: Ho paura di non piacere agli altri.
16: Ma sei stupido? Non è forse soltanto che ti sei autonomamente convinto di questo?
1: A volte, per il mio modo di fare e le mie troppe parolacce, mi odio un po', bastarda infame.
17: Le persone che odiano se stesse non sono in grado di amare, né di credere nel loro prossimo.
1: Alla fine non sono solo questo, sono anche di più. Posso farcela. Devo solo credere di più in me stesso, stronzo popù.
17: Conoscendo se stessi si può essere gentili, non è così?
1: Io mi odio, però forse potrei riuscire a piacermi. E a piacere. Io non sono altro che io. Io sono io. Io voglio stare qui. Io voglio mettere il mondo sotto sopra.
5: Congratulazioni.
18: Congratulazioni.
19: Congratulazioni.
20: Congratulazioni.
21: Congratulazioni.
22: Congratulazioni.
23: Congratulazioni.
24: Congratulazioni.
25: Congratulazioni.
26: Congratulazioni.
27: Out. Congratulazioni.
1: Grazie a tutti, culo merda cazzi.
4: Congratulazioni Marco, hai realizzato quello che dovevi. ora sei pronto a mettere finalmente il mondo sotto sopra. E con questa brillante ed introspettiva citazione ad Evangelion chiudiamo questa splendida serie che ci ha fatto ridere e sognare. Ma tranquilli, di cose da narrare ce ne sono ancora a bizzeffe. Quindi restate sintonizzati in attesa della prossima stagione. Cazzo merda culo!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino si sono ficcati nelle teste di rompere le minchie ai riparai di noi sofisticati mezzi elettronici. Se non fossi rilegato ad un fretto hard disk, imbraccerei la mia merda da lanciargli in bocca. Sentiamo che cazzo succede.
3: Io, buongiorno, sono Alessandro.
4: Oh, computeraio?
3: Pronto?
4: Sei computeraio, quello che mette le mani al computer?
3: Sì.
4: Allora, c'ho un computer a casa, ho preso un virus. Allora, praticamente volevo capire, se ti porto là il computer, voi riuscite a capire che mi ha messo il virus?
3: Sì, ma che computer è?
4: Un Apple.
3: Un Apple, ok.
4: Sì. L'Apple, anzi, il modello preciso non lo so, perché penso che era di un russo.
3: Era di un russo, ok. Ce lo porto.
4: Ok, ma allora, oh, sta attento un attimo a quello che ti sto dicendo. Ma tu, siccome c'ho la nerva proprio che ho il sangue, che il cervello sta schizzando dagli occhi, no? Tu riesci a farmi dire dal computer chi è che gli ha messo il virus, che lo voglio sparare?
3: Sì, bene, io faccio sapere.
4: Oh, sei il numero uno, eh? Sei il numero uno, sto arrivando che c'ho proprio la carogna, minchia, che appena lo prendo proprio lo fezzo tutto, ma buchi nella faccia. Sto arrivando, eh? Ti porto anche 2 grammi che mi sei simpatico. Arrivo, ciao.
3: Ciao. Napoli.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Pronto? Ciao. Riparaio computer? Pronto?
3: Non ho capito.
5: Ripari computer?
3: Sì.
5: Fantastico. Ascolta un attimo, io sono in questi giorni a Napoli col computer che sto lavorando, solo che c'è un figlio di puttana che mi ha messo il virus. Se io ti porto il computer,
3: eh?
5: Tu mi sai dire poi chi l'ha messo, l'indirizzo?
3: No, queste cose qua no, non c'ho proprio il tempo di farle.
5: Che lo faccio saltare? Come? Che cazzo fai, scusami?
3: Cioè, se non ti porto... Riparo computer, non tocco.
5: Non conosci nessun H che mi può aggiustare il computer? Che mi trova chi cazzo ha messo il virus?
3: Glielo posso far sapere.
5: Vai, dammi il numero.
3: No, mi mandi lei.
5: Dammi il numero subito, che c'ho la carogna, che lo devo sparare.
3: Napoli.
5: Scemo cazzo, cosa fai? Butti giù il telefono solo perché vendi i computer?
3: Non ho tempo di...
5: Mi devi aggiustare il computer, sono di scala. Ma sto pezzo di merda, oh, minchia, poi hai capito.
3: Pronto?
4: Computeraio? Sei computeraio, quello che ripari i computer? Mette le mani nel computer? Non capire. Vabbè, dai, senti.
3: Lei mi sembra che abbia voglia di scherzare, quindi.
4: Sì, ma da cosa l'hai capito? Dalle pernacchiette, dal circo dietro, cos'è che te l'ha fatto pensare? Senti i baffi finti, gli occhiali finti? Cos'è che ti fa pensare che ci voglia di scherzare?
3: Guardi, la saluto, non ho tempo da.
4: Sai che ho una calibro 9? Io ho una calibro 9 e la scarico tutta sulla vetrata del tuo negozio. Hai capito?
3: Buongiorno.
4: Scemo di merda?
3: Che tal, il buongiorno?
4: Madonna, che voce di merda che hai! Sono Massimi di quarto, computeraio. Allora, io vengo là con computer adesso. Mi devi trovare chi mi ha messo il virus, che devo sparargli.
3: Prego, scusi.
4: La faccio.
3: Siamo al lavoro, non possiamo rispondervi.
4: E allora che lavoro fate se non rispondete? Che succede?
3: Sapessi.
4: Che fai? Ciucci i cazzi agli asini? Già ride. Era di pagliaccio.
3: Ciao, lavoro. Ride. D'accordo, ciao.
4: Oh, scemo di merda! Minchia, silenzioso. Se n'è andato come un ladro, se n'è andato sto bastardo.
6: Sì, salve.
5: Salve, ripari il computer? Che c'ho un problema al computer, che praticamente un figlio di puttana mi ha messo il virus. Sono andato sui siti porno, no? Però ti volevo chiedere una cosa. Se io ti porto il computer,
6: sì,
5: tu riesci a capire chi l'ha messo il virus? Così io poi dopo lo vado a sparare.
6: No, questo non lo posso capire chi l'ha messo il virus.
5: Sei ricchione?
6: Come?
5: Sei ricchione?
6: No.
5: Ah no, sembravi un po' frocio. Senti un attimo.
6: No, tranquillo.
5: No, vabbè, mica c'hai problemi, cazzo, me ne frega a me se sei ricchione. Puoi anche pigliare i cazzi con i camion. Ascolta, se ti porto il computer tu me lo ripari? Cioè, nel senso che tu mi acchiappi chi ha fatto quel cazzo di virus e io poi mi dai l'indirizzo che lo vado a sparare.
6: No, è questo purtroppo non
5: è porca. Ma scusa, e che cazzo, se non ci mettiamo d'accordo qua, cioè già che mi dici così mica mi fai pigliare male. Io devo spaccare sto figlio di puttana. C'è tutte le foto che hai, cazzi, con le puttane, il computer che mi serve. Hai capito?
6: Ti capisco.
5: È una roba importante, hai capito? Cioè che mi ha imballato sto cazzo di virus.
6: Allora, fai una cosa, portami il computer, vediamo se ci riesco.
5: Ah, capito.
6: Visto, già va meglio.
5: Così mi piace.
6: Lo facciamo in live allora la riparazione.
5: Sì, sì, sì, fatti vibrare le cazzo nel culo.
4: Vuoi un computer nuovo? Di che vuoi un computer
6: nuovo? Pronto?
5: Sono qua!
6: E allora?
4: Mi devi dare un computer nuovo adesso.
5: Adesso mi devi dare un computer nuovo.
6: Addirittura?
5: Eh sì. Sono da pazzo. Mi spacco tutto.
6: Stai volendo,
5: ti giuro, mi sei talmente simpatico che ti ammazzo piano piano. E ci facciamo due risate, spaghetti. Però poi mi devi dare il computer. Non te lo pago un cazzo, capito? Ti porto il mio che è nuovo e tu me ne dai un altro e mi dai anche l'indirizzo di quello che ha messo il virus. Però ti giuro, mica, ti do un pugno nella schiena, zio, ok? Che ti apro come... Hai presente il film, quello del mare che si apre, che c'è quello tutto nudo, che dice di essere uno famoso prima di Dio, lì?
6: Tipo Mosè.
5: Bravo, ti apro, ti apro la schiena come Mosè.
6: Mosè.
5: Scemo! Sono fuori come una merda! Hai capito? Mi devi dare il computer! Scemo!
6: Tu sei fuori.
5: Te lo porto dopo, dai. Senti, ciao Ricchione.
6: Ciao, Ricchio.
5: Sugami il cazzo. Ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche e stramboidi origini dello zoo, con questa frizzante nuova serie. A differenza di quelle cacate come Stranger Things o Peaky Blinders, noi non ci siamo presi 10 anni di pausa da una stagione all'altra, ma facciamo comunque un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Beh, siamo sempre a Pavia, ma gli anni stanno per cambiare.
2: Perché Capodanno è Capodanno! Ed eccoci qua come sempre nella grande piazza Navona a Pavia per salutare il vecchio anno 80-90 e accogliere il nuovo millennio. Ci siamo? 5, 4, 3, 2, 1... Mario Bianchi? Mario Bianchi? Funzionano ancora i computers?
3: Sì, Pippo, il Millennium Bug era solo una cazzata.
2: Bene, e allora benvenuto anno 2000. Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba.
4: Buongiorno Italia, buongiorno nuovo millennio, grande Pippo, cazzo culo merda.
2: Grandi voi ragazzi, ho sentito che siete il programma più ascoltato di Pavia, vi ascoltano anche i cavedani, in culo a Linus.
4: E allora ragazzi, sono le 00:01 e siamo finalmente nel 2000, io sono Marco Mazzoli.
5: Ouch, e io sono Leone di Lerni, auguri ragazzi. Ah, lo sai Mazzoli che sei in onda grazie a me, no? Vero? Tobbe con un cappero in faccia, Teppe.
6: Minchia, oh, scemo vecchio pagliaccio, guarda che se siamo in onda è grazie al nostro talento e quello che sappiamo
5: stai
6: fare.
5: Stai zitto,
6: muto.
5: Stai zitto.
6: O comunque, raga, io sono Paolo Nois.
7: Velina, a proposito di quello che sappiamo fare, con il nuovo millennio mi sono fatto il buon proposito di iscrivermi ad un corso di pianola. Saluti da Fabio Lisengi.
5: Out, stai zitto, tirchio.
4: Noi siamo la fattoria di Radio Norba ed ora vi lasciamo in compagnia di questo nuovo pezzo di Leone di Lernia. E mi raccomando, mettete sempre il mondo sotto sopra, stronzo fica impastata.

0: Insomma, il vento soffia bello forte in poppa per Marco e la sua cricca, proprio come quando si andava in motorino sempre in due. Ma come in tutte le grandi storie, c'è sempre un enjambement quando meno te lo aspetti. Ed ecco che un giorno, in diretta sulla rete nazionale...
1: Dai, dai, è tardi! Vai, Pippo, metti la nostra scenetta di punta. I merda culo, troia quarzo diarrea.
2: Merda, merda culo, merda. Scherzo telefonico. Merda, merda culo, merda. Scherzo telefonico. Pronto, signora?
3: Scusi, non posso parlare. Sono al funerale di mio figlio.
2: Ah, sì? E allora troia, vaffanculo, merda, cazzo, culo, cazzo, merda, merda, culo, cazzo, stronza.
4: Belin, cattivi, eh?
2: Pronto? Ah. Pronto? Signora? Ma vaffanculo, brutta puttana, porco...
0: Fermo, Marco! Hai pestato una merda colossale.
5: No! No!
1: Non ho messo la censura, cazzo, stronzo, cazzo.
0: Ecco il primo fottutissimo inciampo. In un tripudio di ingannevole superficialità, l'indole volgare prende il sopravvento arrivando ad insultare nostro Signore Gesù Cristo. Sono i rischi del mestiere, purtroppo, ma il peggio doveva ancora arrivare.
6: Marco, c'è qui il sommo Azan il Bianco che vuole parlare con te. L'hai fatta veramente grossa questa volta, però calma.
7: Una bestemmia nella mia radio?
1: Guardi, signor presidente, io non so come sia potuto accadere, bastarda merda minchia. Le controllo sempre quelle cazzo di scenette.
7: Si sono drizzate le orecchie anche al mio cane Spillo, e figurati che lui è sordo e cieco. È un cazzo, porco.
1: Non so proprio cosa dire, Azan. Ci scuseremo in diretta. Dovrebbe bastare, no? Cazzo, cazzo, cazzo.
7: Dovrebbe bastare? È arrivata una multa da ben tantissime lire. Guarda qua.
1: Oh cazzo, sono davvero tante queste tantissime lire. Io mica le ho, cazzo, mucca pazza.
7: E allora mi sa che anche in questa nuova stagione dovrai cercare dei soldi, Marco. Vuoi un cracker?
0: Eh sì, Marco. Ancora una volta il destino ti si piazza davanti come un arbre magique che penzola dallo specchietto retrovisore di una Peugeot. Ma che cosa ci sarà stato scritto su quella querela?
8: Ciao, sono la querela, interpretata magistralmente da... Bravi, proprio io. Articolo 145,3 bis. Con la seguente sospendiamo il programma denominato La Fattoria di Radio Norba a tempo indeterminato, fino a che non avrà pagato la salata multa che segue per un totale di tantissime lire. Saluti e baci, il governo.
0: Marco purtroppo rimarrà sospeso finché non avrà trovato i Danè. Le avventure continuano. Rimanete con noi, ci vediamo al prossimo episodio di Gnagno 2. Ficca culo merda.

0: nuovo Benedetto Lacilleale, condominio cartesiano cane, un nuovo coso che dice bamba con gli ospiti dell'ammazzamento, che siamo in linea con i colbacchi della fregna. Chi siamo? Salutiamo il nostro generale Garofalo che ci spiega i ratti. Generale, buon visione!
1: Immaginavo.
0: Bene, non ho capito una sega, ma siamo templari. Ma fra noi ci sono gli opinionisti che si incanano con le cose di scambi. Il grande Carmelo Abate, Carmelo!
2: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma non possiamo stare senza la Guinea se andiamo cardicci con la bestiana Sebastiana! Ok, ci sta Fonzi Straveglia per l'acquapanna, dove siamo? Andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Peppo Peppi, che ci ha già scalzato Rudy Zerba. Servizio!
3: Sono le 5 del mattino. A casa Frizzone Franco, il silenzio è spezzato da un rumore ritmico di una mano che picchietta su un addome. Il signor Frizzone Franco è un mite scarpaio della bassa torinese, una vita passata a lavorare, poche passioni e nessun familiare. Frizzone Franco è un uomo molto solo, non ha mai avuto una relazione, è praticamente vergine a 65 anni. Forse anche per questo motivo, il signor Frizzone è stato operato più volte all'apparato genitale per via dell'esasperazione masturbatoria che lo accompagna da sempre, anche in questo momento, mentre dorme.
4: Facciamo sega. Sto sperando.
3: Il signor Frizzone non riesce a smettere di muovere la mano nell'azione masturbatoria. Ormai è divenuto un vero tic. Da qui a poco, per Frizzone Franco, le cose precipiteranno in fretta in un incubo. Mentre il Frizzone sta dormendo e la sua mano simula una sega al pene, un frastuono generato da un cane che suona un violino malamente mentre ulula. Il Frizzone si sveglia, sente il suono agghiacciante e in preda al panico si fa una sega.
5: Cos'è questo rumore? Oddio, che spavento! Devo farmi una sega per rilassarmi. Che bello! Solo le seghe riescono a calmarmi.
3: Finita la masturbazione durata pochi secondi, il Frizzone si alza e si dirige verso il suono che sembra provenire dal bagno. Apre la porta, ma nel bagno non c'è nulla. Allora il signor Frizzone si masturba nuovamente, eccitato da un giornale porno anni 70 rinvenuto sul lavandino, forse appoggiato lì la sera prima.
5: Chi è? Chi c'è in questa casa? Forse viene dal bagno il rumore, vediamo! Non c'è nessuno. Mi sono proprio spaventato, forse mi dovrei calmare un po'. Ah, questo l'ho dimenticato ieri sera. Mi sembra il momento giusto per farmi una sega vintage. Allora, vediamo. Oh, che bella troia. Che innaffiata.
3: Il suono di cane che suona male il violino viene udito nuovamente dal Frizzone Franco, che ormai rasserenato nello spirito dalle ben tre seghe in rapida sequenza, si dirige verso l'atrio della casa, un grande salone con arredamento vintage, e lì il Frizzone scova il suo aggressore, che senza riflettere un minuto lo aggredisce con svariati colpi di vibratore bipunta in pieno volto.
5: Forse di qua, vediamo se c'è qualcuno. C'è qualcuno? Che schifo! Che sono cazzi!
3: Le potenti uccellate di gomma sfondano il setto nasale al Frizzone, che in un lago di sangue comincia insensatamente a masturbarsi. L'aggressore, forse incredulo, solleva un grosso organo da chiesa, probabilmente trasportato lì a fatica lungo le scale, e lo infrange sul corpo del Frizzone che si sta masturbando.
5: Mi hai fatto male! Oddio, sento dolore! Forse una sega potrebbe rilassarmi e farmi passare il dolore! Che un organo? Ma che forza bruta! Come fai a aver trasportato un organo per le scale? No, non lo fare! Mi sto facendo un sonno!
3: Il frizzone cade a terra sfondato dalla pesante organata e in quel momento il cane che suonava il violino malamente esce dall'ombra e lo morde ferocemente alla gola, mentre l'aggressore lo finisce con pesanti violinate sul pene.
5: Meno male che mi posso fare una
3: È finita per il frizzone Franco. Il suo corpo verrà ritrovato durante una battuta di caccia al fagiano, riverso in uno stagno, con il sedere rivolto verso l'alto e il bipene conficcato nel suo retto. Gli inquirenti sono sulle tracce della falange armata di addestratori cinofili musicisti. Staremo a vedere.
0: Bene, avremmo detto miau, ma abbiamo fatto bau, che dire? Menzogne? No, bim bum bam, Capodistria. Insomma, tutto bene ciò che si fa il campo gravitazionale Pompinazzi. Diciamo che abbiamo i social, che dire? La nostra Sebastiana può dirlo. Sebastiana!
1: No, non cava nessuno!
0: Brava, bene, brava. E che occhi Betlemme grossa. Che dico che si supera la talpa? Diciamo che è finita la cosa. Ora si saluta Figino Persona. Gigli che gli dicevano levanto ma non si fa, Pisa merda. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua. Mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
2: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quando ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito l'altra sera al tavolo che ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora la sai?
9: La radio, alla Tana d'esordo,
3: ma chi è questo figlio di Tana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
3: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: Ciao fratelli, sono DJ Pino Master Flash. Che sorpresa, vero? Non ve lo sareste mai aspettati che sarei tornato dopo una pandemia? Beh, in realtà mentre voi eravate rinchiusi in casa a soffrire, mentre voi eravate lì a piangervi addosso, pensando a quanto fosse crudele la vita, io sono andato su un altro pianeta, il pianeta Vulvon, dove ho per praticamente un anno intero. Ma ora che la situazione si sta calmando, sono tornato sulla Terra per portarvi la mia saggezza e soprattutto per sputtanare i componenti dello Zoo di 105. Siete pronti? Benvenuti allora! Partiamo! Inizia bene e benvenuti! Anche tu detesti tua suocera e quando finalmente prende il Covid e perde gusto e olfatto, le prepari una torta con dentro la merda del tuo cane e lei, non sentendo i sapori, ti ringrazia dicendo: sembra buonissima, grazie, come l'hai chiamata? E tu, da infame vero, le rispondi: è la torta Gianni. Benvenuto, sei dei nostri. Ops, è il gas. Regola numero 2: se anche tu, viaggiatore natalizio, prenoti una stanza in un albergo a New Orleans, ma sbagli le date della permanenza, quindi arrivi in albergo e quando gli dici il tuo nome e cognome, scattano tutti sugli attenti e ti trattano da star mettendoti in una suite imperiale. E tu guardi tua moglie e dici: vedi, mi conoscono anche in Louisiana. Ma dopo mezz'ora che sei in camera a fare tutto il figo, ti chiamano dalla reception dicendo che hanno sbagliato persona e che quella stanza e quel trattamento speciale era per un certo Marco Mazzola. Ve lo giuro che è vero! E che se voglio restare in quella camera sono $1,200 a notte col cazzo! E quindi è scattata la fuga di mezzanotte per evitare di fare l'ennesima figura di merda? Bravo! Benvenuto! Sei come Mazzoli e quella squilibrata di sua moglie? Siete dei nostri! Se anche tu fai sempre tutto il duro, lo spendaccione, l'uomo senza limiti, ma passi tutte le vacanze di Natale chiuso in casa, senza lavarti per 15 giorni e con le lenzuola così sporche che sembrano la sacra sindone. Che uomo di mondo! Quella, dov'è finito il caro e vecchio No Limits, eh Paolo Noise? Non sei più tanto dei nostri, vecchio di merda! Torna a se anche tu, mentre sei nel profondo Texas, in un paesino di cowboy dove tutti hanno gli stivali e il cappello, sputano tabacco e camminano come se l'avessero appena preso in culo, te ne esci con un complimento poco galante, ma in milanese puro, ovvero: figa, che faccia da mangiacazzi che ha sta balorda! E la balorda in perfetto italiano si gira e ti risponde: anche quella zozzona di tua madre deve averne presi tanti, stronzo! Era italiana? Benvenuto, Mazzoli! Ennesima figure de merda! Figure de merda! E per finire, prima di augurarvi un buon 2021, sperando che quest'anno sia nettamente migliore del prossimo, ho una piccola regola riferita a uno dei componenti dello zoo. Se anche tu, nonostante siano passati 21 anni dall'inizio di questo programma, ti ripresenti in studio alla 22esima edizione con la stessa camicia che avevi nel 1999, tu fai veramente schifo al cazzo proprio. Cioè proprio... Fabio Alisei, tu non sarai mai dei nostri, comunista di merda! E ora, fedeli seguaci del vostro DJ preferito Pino Master Flash, vi dimostrerò che io sono indistruttibile, che niente può ammazzarmi, il Covid, i proiettili, le bombe, nulla può uccidere!
1: La prossima te la pianto in un ginocchio, non ho tempo per le stronzate.

0: Accidenti. Le cose per Heidi e Peter non stanno andando benissimo. L'assurdo assedio che vivono per colpa di Clara Mostro li ha tenuti troppo lontano dal loro business malandrino e il grano comincia a scarseggiare. L'approvvigionamento di viveri sta divenendo sempre più complicato. E considerando che dentro il fienile vi è l'imbosco di droga e soldi, sono costretti a tentare il tutto per liberarsi di Clara o cercare almeno un modo per recuperare grana e bamba da vendere. Chissà che puttanate faranno, sono proprio curioso.
1: Allora, Peter, hai recuperato qualcosa da mangiare?
2: Sì, Heidi. Ecco, tieni, questo è tutto quello che ho potuto raccogliere.
1: Una busta di plastica e una suola per scarpe tipo sport.
2: Purtroppo sul sentiero non c'erano più more o fragole, non è più stagione.
1: Sì, ma che ci faccio con una busta di plastica e una suola di scarpe tipo sport?
2: Non saprei, magari una zuppa.
1: Ah, ti sembro Tom Hanks? Cazzo pensi di essere? In Castaway?
2: Senti, Heidi, ma perché non ci vai tu a cercare da mangiare se pensi di essere più brava?
1: Perché ho un serramanico nella taschina del grembiule e una 9x21 dietro la schiena incastrata nella cintolina.
2: Ok, credo che le tue motivazioni siano più che convincenti. Torno a cercare.
1: Aspetta, Peter! Così non andiamo da nessuna parte. Secondo me questa cosa deve essere presa di petto. Non possiamo farci mettere così nella merda da quella stronzetta mangiagatti. E ora che rientriamo in possesso del fienile e delle nostre cose, se Clara Mostro ha deciso di avvitarci, cazzi suoi, ma rivoglio la mia merce e il mio grano.
2: Ma il nonno e la troia?
1: Non sono più un mio problema. Andiamo, ci prendiamo quello che è nostro. E poi può spolparsi anche tutta la montagna se vuole. Me ne fotto sei cazzi.
2: Severo ma giusto. Ma come facciamo? Andiamo lì e gli chiediamo la roba e ce ne andiamo?
1: Ma certo che no, coglione. Mica voglio finire come il nero e il pedofilo con i mitra finti. Serve un piano per attirarla fuori. E poi entri al volo. Recuperi la roba e scappi prima che ritorni.
2: Ma perché devo entrare per forza io?
1: Sempre perché ho un serramanico nella taschina del grembiulino e una 9x21 dietro la schiena incastrata nella cintina.
2: Ah, sì, giusto. La 9x21. Ma senti, ma come la tiriamo fuori dal fienile?
1: Semplice, con un'esca.
2: Ma non ci sono più gatti o mammiferi che non si è mangiata nell'arco di chilometri. Sono mesi che non pesto una merda camminando.
1: Ma Peter, non stai pensando in maniera quadridimensionale. L'esca sei sempre tu.
2: No, aspetta un momento, Heidi. Non sto capendo la dinamica. Come posso essere l'esca e contemporaneamente entrare mentre si distrae?
1: L'esca non sarai veramente tu, ma un fantoccio che ti assomiglia, che indossa i tuoi vestiti puzzolenti. Io lo muoverò a distanza con delle corde per dargli una parvenza di realismo. Clara uscirà per cacciarti e quando sarà vicina per afferrarti, tu sarai già uscito con la merce.
2: Cazzo, che idea!
1: Resasi conto della beffa. Se ne tornerà in quella merda di fienile.
2: E poi noi?
1: A noi non fregherà un cazzo. Tanto ce ne andiamo in città ad occupare una casa della Salis.
0: Che il piano di Heidi sia veramente una grandiosa puttanata è palese. Quel coglione di Peter andrà sicuramente incontro ad una morte orribile e Heidi rimarrà a muovere un fantoccio puzzolente mentre l'unico amico rimasto viene dilaniato da un mostro alieno con le fattezze di una ex storpietta. Ma non tentenniamo oltre e andiamo a goderci lo scempio. Sono troppo curioso.
3: Sì,
2: Heidi, sono in posizione. Ma dove hai trovato queste scatolette parlanti a distanza?
3: Nel furgone da terroni dell'A-Team.
2: Wow, che diavoleria.
3: Ok, Peter. Si comincia lo show. Tieniti pronto ad entrare appena esce.
2: Sono pronto. Scopri il pupazzo.
1: Pupazzo scoperto!
4: Ehi, Heidi, ma la senti anche tu una base tipo Mission Impossible fatta con 10 euro?
1: Sì! È una delle migliaia di basi che puoi trovare nella libreria che usano Paolo, Vender, Pippo, Fabio e Johnny per montare. Mentre Mazzoli ha una catasta di hard disk anni 90 che occupano una stanza per avere il suono dei passi, con meno spazio di archiviazione di un Nokia 3310.
5: Te, Peter, sei tu? Ho sentito la tua voce. Sei lì fuori, piccolo e appetitoso amico mio. Oh, Peter, ma perché non vieni qui dentro al calduccio? Cosa fai tutto solo lì lontano da me? Vieni, vieni da me, che ho da mostrarti tante belle cosine. Lo vuoi il palloncino?
3: Adesso, Peter, entra!
2: Vado, Heidi,
5: Ma tu non sei Peter. Anzi, non sei niente. Sei solo un fantoccio con la sua puzza. Questa è una trappola.
3: Esci, Peter! Esci subito, non c'è cascata! Esci subito!
2: Oh, cazzo!
5: Ciao, Peter! Che bella sorpresa!
2: Ciao, Clara! Come va?
1: Forse la fisarmonica con le scarpe e il cappello è stato un errore di valutazione come credibilità e realismo. Vabbè, ciao ciao, Peter!
0: Ma dico io, ma come cazzo pretendevate che un essere venuto dallo spazio, che magari è dotato di tecnologie pazzesche e una intelligenza superiore, potesse abboccare ad una troiata come questa? Una fisarmonica con le scarpe e il cappello appesa con una corda? Beh, c'è da dire che ora la situazione si aggrava ulteriormente. Cosa farà la nostra piccola e infamissima Heidi ora che è rimasta sola con Clara mostro affamata dentro il fienile? La faccenda si complica e la trama si infittisce. Staremo a vedere nel prossimo episodio. Ciao ciao Pete.

0: la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
1: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
2: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Leo, allora il foglio che stai portando.
1: Non me lo fanno mai dire.
3: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
1: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da.
0: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
1: Perché? Ma chitarino! Ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
0: E invece non vengo.
1: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un.
0: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
3: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
1: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardia con la guardizione? Basta sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile.
0: Fammi. Dai, Leo!
1: Dai un cazzo! Come fai?
0: Tu vai avanti, no?
1: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
0: questo gorilla stavi per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li tra guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
3: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: poter smanere. Buonasera. Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Mario Spezzagatti di Booking, buongiorno signora.
0: Buongiorno.
1: Allora, senta, noi ci occupiamo della parte, diciamo, interna del web, del sito, dove controlliamo le recensioni dei clienti e,
0: sì?
1: E quant'altro. E, praticamente abbiamo notato che un certo Luca R ha fatto una recensione che noi abbiamo in questo momento bloccato perché è un po', diciamo, così, cosa un po' strana nei confronti della struttura.
0: Sì, guardi, l'ho letta, di che cosa?
1: No, non lo può leggere lei perché l'abbiamo oscurato noi del servizio.
0: Ah, e che cosa diceva, tanto per intenderci?
1: Allora, reclamo di Luca R. Allora, l'hotel si presenta bene, sono stato una notte per lavoro, quando sono entrato la persona alla reception mi ha subito chiesto se volevo qualcosa per la serata, chiedendo di cosa si trattasse, lui mi disse che avrei potuto chiedergli qualsiasi cosa per allietare. La mia permanenza.
0: Questa è una come dire, dobbiamo non continui proprio perché non è lo stile di questo albergo.
1: No signore, io non sto accusando nessuno, io le leggo, io mi occupo solo di questa cosa perché noi questo messaggio prima di metterlo online dobbiamo parlare con la struttura, se no o lo mettiamo online o lo cancelliamo, per questo noi l'abbiamo chiamata. Questo è,
0: sì, ma io
1: è
0: sto
1: succo.
0: Dicendo che se ho intuito qui si tratta di situazioni che non vengono neanche accennate in questa situazione.
1: Ma sicuramente signora, io sono d'accordo con lei, però questo ad un certo punto dice: la mia permanenza in questo hotel è stata fantastica perché per la prima volta sono riuscito a scoparmi la signora delle pulizie filippina grassa nana che dalla scrivania davanti al letto mi saltava direttamente sul c***o, passando una notte di sesso incredibile, e il giorno dopo gli danno 1500 euro da pagare.
0: Totalmente situazioni. Questo è un albergo per famiglie, è assolutamente.
1: Sì, sì, no, ma lo conosciamo, si vede che è un hotel per famiglie,
0: guardi,
1: molto tranquillo.
0: Non so chi sia questo signore, ma questo può dire anche che ha visto me che ha ammazzato un altro, cioè siamo allo stesso
1: ammazzato
0: livello.
1: Lei qualcuno?
0: Come?
1: Dico, ha ammazzato lei qualcuno?
0: Sto dicendo che c'è la stessa probabilità di uno che venisse qui e mi dicesse: guardi, ho visto che lei ammazzava qualcuno. Cioè non esiste, mi capisce?
1: È un modo di dire, ecco, sì. Allora signora, rimanga lì, le passo il mio collega Franzani, rimanga lì, grazie.
2: Anticalcar, Franzani, calcare alzo le mani.
3: Servizio Booking, inculata, assicurata.
2: Anticalcar, anticalcar, Franzani.
4: Salve, buonasera, sono Franzani, Giacomo.
0: Buonasera.
4: Salve, salve. Senta, io devo farle il questionario per determinare se questa persona abbia fatto una cosa reale o possiamo procedere con la cancellazione. Nel caso, mandarle a lei una mail con tutti i dati di questa persona, poi potrà decidere se denunciarlo o meno. Sono 1, 2, 3, 4, 5 domande, se vuole farle.
0: Facciamo queste domande, vediamo.
4: Perfetto.
0: Di che cosa si tratta. Allora,
4: le ripeto, il questionario viene generato in base alla recensione che ha scritto questa persona qua. Quindi prendono delle parole chiave e chiedono delle domande all'albergo, alla struttura. Perché sa, praticamente dopo una recensione del genere a noi compare un alert pop che sfocia in un hip hop you don't stop a rock to the bang bang boogie to hop jump boogie to the rhythm of the boogie DP, facendo poi cadere tutto quanto all'interno dei server che mescano le chiavi di ricerca usando un sistema intricato di dati che dopo Pippo lo controlla, sclera perché sforiamo e quindi la pubblicità va in ritardo. Dopodiché sul server J compare il questionario che li sto per fare. Tutto chiaro?
0: Ok.
4: Ok.
5: Il questionario.
4: La prima domanda è: somministrate sostanze stupefacenti ai vostri clienti?
0: No.
4: Perfetto. Spacciate servizi gratis per ingannare le persone?
0: No.
4: Perfetto. Attenzione, terza domanda. Stia attenta. Le piace Nino D'Angelo?
0: Certo.
4: Perfetto. Allora, ultima domanda. Si concentri, mi raccomando. Sente i cazzi parlare?
0: Come?
4: Sente i cazzi parlare?
0: Guardi, io penso che dobbiate fare una brutta fine prima o poi.
4: No, guardi,
0: noi
4: pubblicheremo.
1: No, aspetti, signora. No, signora.
0: Criminali siete.
1: No, signora, la domanda non era per lei se sente i cazzi.

0: Ma dove stiamo andando? Questa è la domanda che si pongono i filosofi, ma anche gli spettatori di questa immondizia di remix di cartone animato vintage attraverso l'uso spregiudicato della clonazione vocale. Persino io sono una voce di qualcuno che forse è defunto e che se sapesse, si vergognerebbe tantissimo di sapere che quella che era una fiaba per bambini è divenuta una porcheria di violenza verbale e fisica. Però c'è chi ci sta sballando, quindi il popolo sovrano ha deciso. E proseguiamo con un'altra agghiacciante puntata. E chissà che cazzo succederà oggi.
1: Occupato!
2: Ma Dio santo! Ma è possibile che ogni volta che devo cagare c'è qualcuno nella latrina?
1: Ciao Heidi! Aspetta ad entrare! Stamattina mi sono svegliata con lo squacquerone dal culo! Mannaggia alle perette per il sesso anale!
2: Ma che schifo! Ma non potevi andare nei campi?
1: Senti, signorina, un po' di rispetto per gli adulti. Mica sono una capretta che faccio la cacca nei campi.
3: Infatti non sei una capra, ma una vacca.
1: Che cazzo ridi, stupido? Queste battutacce falle a tua madre.
2: Non vi sopporto più.
1: Campi.
3: Infatti non sei una capra, ma una vacca.
1: Che cazzo ridi, stupido? Queste battutacce falle a tua madre.
2: Non vi sopporto più.

0: altrimenti lo sarebbe come?
1: Ah, è stata la tua Kush, quella troiazza della Rottenmeier. Che schifo, cazzo!
2: A chi hai detto troiazza?
1: Ehi, ma guarda un po' chi si è comperata la rivoltella. Ma da quando sei diventata una bad girl?
2: Da quando sono stanca di essere vessata da una sporca nana scalza che pensa di essere il capo di sto cazzo.
1: Ops, guarda che casualità. Ne ho una anche io. E adesso come la mettiamo? Troiazza!
0: Ehi! Calme bastard! Nessuno si sparerà stamattina. Devono passare i carabinieri per la firma dei domiciliari. E se trovano gente che si fezza pallottole, finisco a farmi il gabbio per 3 anni.
2: Non ho alcuna intenzione di abbassare l'arma. Sono stanca di battere per voi e farmi trattare di merda. Metti giù la canna, nonno! Oh, ci sono pallottole anche per te?
3: Beh, a questo punto penso alla mia pellaccia. Fermi tutti e non vi muovete, finché non esco da questa stanza. So che avete delle mire di merda e non voglio farmi seppellire, perché la troiazza si è cagata a una capra morta.
0: E che cazzo? Anche tu, Peter. Che palle. Ancora sto cazzo di stallo alla messicana. Ma com'è che non avete i soldi per piangere e avete tutti un ferro lucente dietro la cinta? Ma non potete comperare della farina per fare il pane invece di spendere soldi in piombo,
1: E ora che si fa?
2: Vi scanno tutti e scappo con Clara in città con i 4 spicci che avete.
4: Ehi, ma cos'è questo casino?
0: Cristo, ma quella cazzo di ragazzina si alza solo per prendere piombo?
5: Ma basta per Dio con sto stallo alla messicana. Me lo sogno anche di notte. Ma perché non vi sparate subito come si fa nella realtà? Possibile che ogni cazzo di episodio vi minacciate come dementi e poi chi viene ingozzata di buchi è la strongoletta mezza ticappina. Giuro che se anche nel prossimo episodio c'è uno stallo alla messicana, chiedo a ChatGPT di cancellare il file della mia voce dal software. E non scherzo.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti a Le Capre!
2: Benvenutissimi, benvenutissimi! Benvenuti, sto ballando! Ballo, ballo, ballo, guarda come ballo! Ballo, ballo, ballo, ballo, ballo tanto, così mi registro una volta solo, poi mi spezzettano tutti gli stacchi, che non c'ho più voglia, me ne vado, sono registrato.
1: Ma scusa, ti sono cadute le chiavi dell'aereo privato?
2: E mica quando ho visto c'ho le tasche bucate, sono anche fatto.
1: Anche questa sera ci occuperemo di un argomento di interesse nazionale.
2: Nazionalissimo, nazia, naz, come nazista.
1: Parleremo infatti di abusivismo edilizio.
2: Come va? Sta a posto? Sto facendo i cazzi miei mentre ballo. Saluto anche l'operatore, balliamo. Ballo anche l'operatore. 5.000 euro, te li do io. Sì.
1: Come affrontare questo tema a dir poco scottante?
2: Jerry scottante guadagna più di me. Lui guadagna più di me. Lui non balla e guadagna più di me. Però guarda, ballo con la gamba destra 5.000. Con la gamba sinistra 5.000. E sono quanti sono?
3: 10.000.
2: Hai visto?
1: Ce lo spiega la nostra capra, Maurizio Tartaruga. Vai Maurizio!
2: Vai Maurizio! E mi raccomando, l'appello è sempre tutti. Se volete fare le capre, anche voi, mandate una foto della patente. Non importa anche se è recente, tanto fanno tutti gli inviati. Chiunque manda un provino è in onda. Qualsiasi cosa manda. Abbiamo 4 serate da riempire. Mandateci le, anche gente che non sa parlare italiano, non importa. Chiunque sta guardando, è un appello importante, senza servizi.
4: Vai Maurizio!
0: Le capre.
5: Secondo un'indagine del Ministero dei Casolari,

0: ci sono circa 1 milione, dato vero, di costruzioni abusive nel nostro paese. Avete capito? Solo 1 milione! Questo vuol dire che un italiano su 60 ha avuto il coraggio e l'intraprendenza di edificare una casa abusiva. E gli altri 59? Che sono tutti coglioni? Sono stati plagiati dalla CIA? Sono stati plagiati dai contadini messicani? Sono stati plagiati dai fagiani? Per fortuna, noi delle capre abbiamo preso a cuore il problema e oggi vi mostreremo come è facile, vantaggioso e addirittura divertente costruire una casa abusiva. Seguitemi!
1: Le capre!
0: Sono le 4 di mattina. Ci troviamo in Piazza del Duomo a Milano, un terreno demaniale, il luogo ideale dove costruire la nostra bellissima casa abusiva. Iniziamo! Per risparmiare sui materiali, staccheremo grossi cubi di marmo da questo strano e inutile edificio abbandonato con la Madonnina dorata in cima. Benissimo,

0: Ora che abbiamo raso al suolo questo inutile edificio con la Madonnina, useremo le macerie per costruire un'incantevole casetta al centro della piazza.
1: Le capre!
0: Ah, ecco fatto! Abbiamo costruito una bellissima villetta proprio al centro di Piazza del Duomo. Ora dobbiamo solo aspettare il condono edilizio e avremo fra le mani una proprietà di immenso valore spendendo pochissimo. Oh, un vigile alla porta. Sarà certo venuto a portarci il condono edilizio a domicilio. Prego, signor vigile, mi dia pure il condono edilizio.
2: Ma quale condono edilizio? È stato lei a spaccare il Duomo e a costruire sta merda in mezzo alla piazza?
0: Un imprevisto. Lo Stato non collabora.
2: Quale cazzo di Stato? Dai, rispondi o no, dai, Meridio! Hai costruito te questo cazzo di capannario, Giorgiana?
0: Mi scusi, no? Noio? Volevan savoir? No? Per andare dove dobbiamo andare? Da dove dobbiamo andare?
2: Senta, non mi citi Totò che oltretutto fa anche schifo come imitatore, eh? La faccio arrestare, io criminale!
0: Cazzo, qui si mette male! Per fortuna noi delle capre sappiamo come far sparire un testimone scomodo! Un attimo che mi tolgo gli occhiali!
2: No, aspetti! Ehi, cosa fa? Ehi, cosa sta facendo? Aiuto! Aiuto! Aiuto!
0: Visto com'è facile affrontare le forze dell'ordine? E allora, cosa aspettate? Andate in spiaggia a costruire la vostra casa abusiva! Lavativi di merda!
1: Le capre!
3: Grandissimo servizio! Bravo Maurizio!
4: Aspetta un attimo, balliamo ancora. Tu alzati in piedi, che ce l'hanno più io che aspetta che te parli tutta la sua vita.
5: Socio, ti sono cadute le chiavi della Ferrari nuova.
4: Eh? Pensi che io ho comprato una Porsche? È incredibile. Cioè le chiavi che si moltiplicano. E non ho neanche la patente!

0: Ed eccoci qui, ad una nuova puntata del cartone animato che tutte le bambine degli anni Ottanta hanno amato e che oggi è stato ripensato per essere una cloaca di volgarità, violenza gratuita e spregiudicatezza sessuale che nell'utilizzo di gergalità triviale che si sia mai sentito e visto. Ormai ho perso ogni speranza nelle mie introduzioni e quindi mi affiderò alla narrazione diretta della puntata mentre va in onda, sperando che anche questa volta non ci sia quel cazzo di di stallo alla messicana che non sopporto più.
1: Permesso, posso entrare?
2: Ormai sei già dentro, brutta faccia di merda. Ti avviso subito che ho un ceppone a serramanico nella tasca che sta fissando la tua gola. Quindi se ti azzardi a cercare di vendermi qualcosa o di spiegarmi che il tuo dio non ha i baffi ed è più fico perché vuoi infilarmi in una setta di m***i, esci subito prima che ti apra un secondo sorriso.
1: Calmo, non sono un venditore porta a porta. Sono un emissario di un ricco proprietario terriero e stavo cercando il proprietario della terra e della baracca.
2: Sono io! Che cazzo vuoi? Sputa il rospo. Ma ricordati che se mi pigli per il culo, ti strappo i capelli e li uso per pulirmi la merda delle scarpe.
1: Stia calmo! Mi avevano detto nel villaggio che qui abitava gente difficile, ma non pensavo così tanto. Comunque, sono qui per rilevarle la proprietà ad una cifra che possa renderla ricco. Vuole ascoltare la mia offerta?
2: Sei serio? Vuoi questo cesso di merda e mi dai anche dei soldi? Porca m***a. Se mi dai dei soldi per questo posto infame, ti succhio anche l'uccello e mi faccio pisciare in faccia.
3: Ehi, nonno, con chi stai parlando? Non sarai già in Alzheimer? Speriamo di no, o devo dire a Peter di cominciare a scavare la buca, così ti sfondo il cranio con una badilata e finiamo subito il calvario. Col cazzo che ti pulisco il culo finché non schiatti sbavando.
1: Ciao, piccolina, piacere di conoscerti. Quindi sei la nipote? Bene, coi soldi che vi darò potrai anche finalmente comperarti delle scarpine.
3: Soldi? Chi è sto stronzo?
2: Fatti i cazzi tuoi e torna di là, sto parlando di affari.
3: E no, bello! A chi vuoi inculare? Adesso mi dici che succede!
1: Stavo proponendo al suo nonnino di vendere la proprietà intera al mio fondo di investimenti terrieri. Stiamo speculando su questa zona per costruire dei resort di lusso.
2: Brutto cane rognoso, taci! Devi parlare solo con me!
3: Pezzo di merda che non sei altro! Volevi fotterci tutti e venderti il terreno e la casa senza dirci un cazzo!
2: Calmati e stai al tuo posto, prima che ti infili una pallottola in quella faccina di merda con le gote rosse da cogliona.
3: E io ti faccio un secondo buco del culo, sono all'altezza giusta. E non scherzo, brutto verme traditore.
1: Sapevo che sarebbe stato pericoloso. Fortunatamente mi sono portato una rivoltella anche io. Fermi e mettete giù le armi.
2: Oh no, porco ancora con sto stallo alla messicana. Ma perché, dico io? Cosa cazzo ho fatto di male?
1: Di che sta parlando? Ci vive anche un messicano qui. Ma quanti siete in casa?
3: Nessun mangia tacos. Vive qui. Lo stallo alla messicana è una cazzo di situazione dove tutti sono armati e si puntano una pistola. Ma essendo tutti rivali, chi spara per primo ha la possibilità di fare fuori gli altri e salvarsi la pelle.
1: Ma che puttanata! Non possiamo semplicemente abbassare tutti i ferri e discutere sta cazzo di offerta civilmente.
2: E chi ci dice che noi abbassiamo i ferri e tu non ci spari in faccia e ti tieni la terra?
1: Ma sei serio? Ma che cazzo stai dicendo? Perché dovrei farlo? Mica siamo nel selvaggio West, vecchio bifolco del cazzo.
4: Ehi, ma cos'è questo casino?
2: Cristo!
1: Oh cazzo! Ma chi era quella ragazzina?
3: La storpietta di casa!
2: Già!
3: Bene! Canne svuotate! Adesso possiamo parlare d'affari!
2: Hai ragione!
0: Oh no! Ancora sto stallo alla messicana! Vi prego, basta! Vi giuro che se anche il prossimo episodio finisce così, entro nel cartone anche io e gli sparo a tutti per primo! Così vi faccio vedere come si fa! Fanculo! Alla prossima merda di puntata!

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mondo si trasforma continuamente. La tecnologia ha cambiato radicalmente i nostri usi e costumi, rendendoci tutti dei grassoni sedentari, seduti davanti a uno schermo a riversare rabbia e cattiveria su quelli che ce l'hanno fatta. Ma noi dello zoo crediamo ancora alle care e vecchie tradizioni, alle usanze dei nostri nonni e speriamo sempre di più in un ritorno al passato più sano e genuino. Per questo abbiamo deciso di creare uno spazio per i più piccoli, nella speranza che possano crescere meno rincoglioniti dai social media e dai loro nuovi miti su YouTube, che vorrei vedere sciolti nell'acido da quanto mi fanno innervosire. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole, per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
2: L'arca di Noè.
1: Gli audiolibri.
2: C'era una volta Noè. Noè era chiamato così perché ogni volta che gli chiedevano un favore, rispondeva Noè. Noè era pigro, egoista, che puzzava di viscere d'anguilla alcolizzata, ma era molto religioso e credeva fervamente in una divinità chiamata Dio. Un giorno, Dio apparve a Noè e gli disse: «Oh, Noè, sono Dio!» «Oh, Dio!» rispose Noè. «Come mai da queste parti?» «Bah, nulla di particolare, Noè! Stavo giusto pensando di far venire giù un temporale della futura Madonna e annientare il genere umano. Mi serve che costruisci una barca per metterci dentro animali da far scopare quando finisce il temporale.» «Noè», disse Noè, cercando di farsi venire in mente una scusa. «Proprio non posso fabbricarti una barca per animali da far scopare, perché non sono capace di costruire le cose che iniziano con la lettera B.» «E che problema c'è?» disse Dio. «Ci penso io. Dopotutto io sono Dio. Posso fare tutto quel che voglio. Anche repare, visto che la lettera B ti crea problemi, la tolgo. Solo per oggi, con una magia farò sparire la lettera B dalla parola barca. Abracabarca.» E la lettera B sparì dalla parola barca. Senza più scuse, Noè fu così costretto a costruire a Dio una barca senza B per gli animali da far scopare, finito il temporale. Ed è quindi questo il vero motivo per cui è passata alla storia come l'arca di Noè, invece che barca di Noè. Peace, love e mi raccomando, state studiati. Abracabarca.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, sì. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con
5: sì.
4: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
3: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è solo volesse.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, blam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è va a
6: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
5: Animaletto.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il teschio. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza, possibile.
5: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: però, cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie, grazie
3: maestro. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Lo Zodi 105.
8: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società sono pronti ad adottare misure straordinarie per migliorare la situazione. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Il capo scambierà il suo jet privato e il suo yacht con delle cuffie e un trapano. Lavorando in prima linea, osserverà la sua azienda dall'interno. Scoprirà gli eroi sconosciuti che mandano avanti la sua società.
9: Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Perché in Italia un solo imprenditore ha accettato di mescolarsi coi barboni dei propri dipendenti. E ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze. E dove è possibile, incrementarle.
10: Incrementarle. Nelle puntate precedenti.
11: Oh, ma che cazzo succede qui?
12: Quando arriva il nuovo carico di galli li facciamo combattere nel pollaio. Ci piazziamo un paio di scommesse e il gioco è fatto.
11: Scusa, i galli morti dove finiscono?
12: Finiscono nei famosi Wluster Mazzi Cazzaniga. E Cazzaniga non se ne accorge. Anzi, guadagna di più.
11: Vai, massacralo, Uè, vuoi un destro?
12: Figa, sei anche pugile.
9: In questo episodio di Infame in Incognito,
13: il Cazzaniga ha fatto il dritto e ha dormito sul divano dell'ufficio in azienda dopo festino a base di troia e coca. Mentre va a fare i suoi bisogni, fa una scoperta eclatante.
11: Figa, sono così pieno di dompe che se cago lo imbottigliano. Porco, che spavento. Ma che cazzo ci fai già qui? Sono le 6 del mattino. Cosa fai? Ci dormi in azienda, bestia bastarda? Ma che cazzo sei?
14: Se no mi sgamano. Dormo qui.
11: Uè, poco reddito. Che cazzo stai dicendo? Mica ci sono le logge in azienda. Figa come godo. Dai, dacci dentro con la lagna che apro la giornata in bellezza. Ma perché versi lacrime prima che ti abbia fatto del male? Figa gratis. E la prima volta, senza TFR, devo giocare un gratta e vinci.
14: Tu non capisci, non puoi capire. Io una volta avevo tutto, un'azienda con 4.000 operai, uno yacht, mille in giro per il mondo, supercar, e adesso non ho più niente.
11: Ma che cazzo stai dicendo? Ti sei già fatto di primo mattino?
14: No, no, è tutto vero, mi chiama Eugenio del Pra, ero il proprietario della Pollami del Pra.
11: Cazzo, sei quel filo di puttana che mi stava mandando sull'astrico. Figa come godo a vederti ridotto così. C'ho un mezzo ictus di piacere. O forse è la coca. Beh, comunque vederti sottopagato nella mia azienda è da sega a doppia mano.
14: È incredibile. Imiti perfettamente il Cazzariga.
11: Io no, sono un povero di merda, non vedi? Ho i macassini perché li ho fatti un morto al cimitero.
14: Ah, ok, che fegato.
11: Bello, vero? Secondo trapianto da donatore spontaneo a pagamento. Sai, con la vita che faccio, devo fare più tagliandi di una Ferrari d'epoca. Cazzo dicevi anche se non me ne frega sei cazzi?
14: Sai, ero diventato stranico, mi divertivo tantissimo. Puttane, bamba. E con lo scudo dei viaggi di lavoro mia moglie non si accorgeva di niente, mi godevo la vita. Tanto lei era sempre indaffarata con le amiche a spendere i miei soldi. E ora invece sono costretto a lavorare in questa azienda che ero quasi riuscito a spazzare via dal mercato. Che ironia della sorte. E devo anche viverci in questo posto di merda.
11: Sai che se lo ripeti ancora, giuro che mi ingoio l'ultimo pezzo di pane che hai in tasca?
14: Come, scusa?
11: No, dicevo, ma dove vivi? Hai solo quel tozzo di pane?
14: Sì, ah, vieni. Sì, vieni che ti faccio vedere. Ecco, scusa, sei un po' così disordinato. Questo è uno sgabuzzino in disuso. È un po' piccolo, ma ho fatto tutto in stile residence. Questo è angolo cottura, assieme al tavolo da pranzo e cesso. Lì c'è il divanetto dove guardo la TV da 6 pollici e dormo. Per lavarmi vado nel reparto lavaggio del pollame, che la mattina alle 5 non c'è nessuno.
11: Figa, ti sei fatto il mongo locale? Figa che cacatoio! Porca come sei caduto in basso! Figa come godo!
14: Come?
11: No, dicevo, cazzo, deve essere brutto vivere in questo cacatoio.
14: Sai, mia moglie mi ha sgamato con le mignotte e mi ha portato via tutto. L'azienda, i soldi, anche la dignità, non ho più nulla, mi sono dovuto arrangiare, no?
11: Cazzo, che stronza. Figa, la stimo moltissimo. Aspetta un secondo che mando un SMS.
14: Cosa ci fai qui?
15: Questo bravo e attraente operaio che odora di auto nuova mi ha chiamata per mostrarmi come ti ho fatto finire in disgrazia. E la cosa mi eccita. Figa come godo! Mi è venuta una voglia improvvisa di farmi scopare.
11: Cazzo che donna, che stronza! Cazzo quanto mi piaci, scopriamo!
15: Certo, mi piace farmi chiamare da un operaio sudicio. Anche se tu emani un inebriante profumo di macchina nuova.
16: Oh sì, dai, sì,
14: scusate, ma quello è il mio divano, non potresti sì, andare da qualche altra parte?
16: Sì, senti questo odore di auto nuova.
15: Ma mamma!
11: Ecco, è arrivata anche tua figlia. Ora scatta anche un bel pompino.
14: Ma ha 16 anni!
11: Appunto, meglio svezzarla subito. Figa come godo a rovinare i sogni della pubertà.
17: Infame in incognito. In incognito.
18: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
19: Come sta? Come sta? Come sta?
20: Come sta? Merda!
18: Però...

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parlare con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
4: Wey!
5: Come va?
4: Pronto?
5: Pronto, mi senti?
4: Sì.
5: Ciao, sono Tony, come va?
4: Io non ti conosco, Tony, vai a farti fotte.
5: Va bene, grazie.
3: Tony Cazzo è tornato. This is the rhythm of the
4: night. Pronto?
5: Ehi, pronto, come stai? Sono Tony, Tony Cazzo, il DJ.
4: Ah, sono io che cazzoni.
5: Eh?
4: Sono io che cazzoni?
5: Non ho capito, scusa.
4: Non so che sia
5: Antonio DJ, ti ricordi che venivi a ballare sempre in discoteca?
4: Ma fai a discoteca, pianta lì.
5: Ma no,
4: è proprio stupido.
5: Ma no, scusa, non c'è niente di male venire a ballare in discoteca, stronza. Ehi,
3: Tony Cazzo è tornato.
6: Pronto?
5: Ehi.
6: Pronto?
5: Con un tazzo, come va? Con Tony.
6: Scusa, ma...
5: Stai dormendo?
6: Oh,
5: stai dormendo?
6: Scusa, ma con chi sto parlando?
5: Tony! Antonio, Tony Cazzo, il DJ! Come va?
6: Ma che hai sbagliato persona?
5: No, scusa, c'ho il tuo numero, siamo conosciuti in discoteca.
6: Okay, sì, ma quando ci siamo conosciuti in discoteca?
5: Nel 96.
6: Nel 96?
5: Sì, facevo DJ! Tu non so se eri butta fuori o eri venuto a ballare con gli amici. Che ti avevo lasciato una giacca di jeans. Ti ho chiamato per chiederti se tu hai sta giacca di jeans. Ma hai dato tu il numero.
6: Io non mi ricordo, scusa.
5: Che eri strafatto. Mi ricordo che ti facevi come un caimano proprio.
6: Allora hai sbagliato persona. Non sono io, uscito, non l'ho mai fatto.
5: Una volta sei uscito dal locale col cazzo di fuori, ti hanno picchiato in
6: no,
5: butta
6: no,
5: fuori.
6: No, no, no, no,
5: non eri
6: cannato
5: tu?
6: Completamente.
5: Non eri tu quello col cazzo
6: no,
5: di fuori?
6: No, no, no, no.
5: Ah.
6: Hai no, sbagliato poi persona,
5: pensavo che ti avessero arrestato.
6: No, non sono io.
5: Che eri strappato, che sei uscito dal locale gridando porco col cazzo in mano. Vabbè, senti, a parte questa roba qua che è successa lì fa. Pronto.
3: Tony Cazzo è tornato.
7: Sì, pronto.
5: Pronto.
7: Chi sei?
5: Arnaldo.
7: Ma chi sei?
5: Sono Tony Cazzo.
7: Mi scusi, ma non ho capito chi è lei.
5: Ti ricordi, no?
7: Non mi ricordo un cazzo di niente.
5: No. Ma no, ero quello che faceva il DJ.
7: Non ci sto capendo un cazzo.
5: Mettevo sempre i dischi.
7: Ma quali dischi?
5: Tu invece facevi butta fuori.
7: Io non facevo nessun butta fuori. Io ero una guardia speciale dell'esercito italiano. Ho fatto tutte le guerre.
5: Ah, poi dopo sei entrato nell'arma, non lo sapevo.
7: Esatto.
5: Vabbè, senti, ti disturbo?
7: Mi dica cosa vuole, perché sto finendo un lavoro con il legno.
5: Fai... Cos'è che fai adesso col legno?
7: Faccio un sacco di cose, ma sono specializzato nei gufi di legno. Vuole un gufo di legno per Natale?
5: No, non ho bisogno io, anzi, sto chiamato per chiederti una cosa. Sei la mia giacca di jeans.
7: Ma io non vendo giacche di jeans. E poi
5: vendi?
7: Io non ho ancora capito chi cazzo è lei.
5: Allora, sono Tony Cazzo, il DJ, va bene?
7: Ma che cazzo di nome è Tony Cazzo?
5: Il mio nome d'arte. Il mio nome d'arte è Tony Cazzo.
7: È veramente un nome di merda.
5: Tony Missile, l'ho fatto.
7: Se lo faccio a dire.
5: Esatto, ecco. Comunque...
7: Sei Michele!
5: Michele! Non sono Michele!
7: Michele! Michele!
5: No, guarda che ti stai sbagliando, non sono Michele!
7: Michele, guarda che vengo e ti taglio la testa!
5: No, Arnaldo, scusami, ascoltami bene, fermati, non sono Michele!
7: Sei il padre di Michele!
5: Non sono il padre!
7: Michele, io ti faccio male!
5: Cazzo, il DJ, Tony
7: Sei proprio una persona orribile! Mi chiami tutti i giorni! E ora mi dai anche della testa di cazzo!
5: Non hai capito, non ti ho detto testa
7: Michele,
5: di cazzo, ti ho detto...
7: Porco!
5: Sono Tony Cazzo!
7: Michele, io ora devo finire un sacco di cose! Richiamami domani mattina!
5: A che ora? A che ora ti devo richiamare?
7: Chiamami
5: domani?
7: Alle 6!
5: Alle 6 del
7: mattino? Chiamami alle 6!
5: Vado a dormire.
7: Ho detto alle 6!
5: Mi sembra un orario...
7: Allora domani mattina ti vengo a tagliare la testa fuori dalla scuola elementare!
5: Ma non vado
7: Sono bravissimo
5: io.
7: A mimetizzare!
5: No, avrò 55-60 anni
7: Ho saputo
5: ormai.
7: Che sei stato tu a cagarmi sul cofano della macchina!
5: Ma no,
7: Userò la tua testa come spugna per pulirla!
5: Ma no, io
7: Bastardo!
5: No, ti stai sbagliando, Ronaldo, io non ti ho cagato sul cofano della
7: Brutto
5: macchina!
7: Brutto pezzo
5: Vabbè,
7: di merda!
5: Dai, chiudiamo qua, ci sentiamo in un altro momento, va bene?
7: Michele, io ora devo finire un sacco di cose. Richiamami domani mattina.
5: Ma domani mattina alle 6 io non posso uscire, è troppo presto.
7: Allora vieni subito sotto casa mia, così chiudiamo la questione.
5: Dammi l'indirizzo.
7: Via delle...
5: Perfetto, grazie, così adesso anche l'indirizzo.
7: Michele, porta un'arma, così quando mi arresteranno potrò dire che ho usato il martello per difesa.
5: Va bene, ciao Arnaldo.
7: Il ciao te lo metti nel culo, muoviti.
5: Scusa il disturbo.
7: Merda.
5: Grazie.
7: Ti devi muovere.
5: Ti devo citofonare.
7: Michele, sbrigati, ho già un piede nell'ascensore. Sbrigati.
5: Questo è pazzo veramente.
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
8: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
10: Ma ora in onda Monzoloni dal Monzo Ospedale Niguarda. Abbiamo messo in piedi un programma per il DJ Spine.

0: Lorenzo.
1: È incredibile, ragazzi. Monzoloni, io sono Wendel, c'è Squalo.
2: Ciao, ciao, anch'io.
1: E pensate, siamo venuti, abbiamo montato uno studio dentro l'ospedale Niguarda. Siamo qua con Spine, gli abbiamo messo un vetro intorno al letto, così lui può fare regia. Tanto si è solo mozzato il piede, le mani funzionano ancora.
3: Sì, poi
1: giusto?
3: Usa anche l'altro piede, usa, quindi.
1: Giusto, Spine? Sentite che contento, è incredibile.
3: Grande Spine.
1: Se vuoi spiegarci un po' anche per gli ascoltatori cosa è successo, purtroppo, ma comunque stai bene.
3: Ma se l'ospedale Niguarda, chi riguarda?
4: E adesso per tutto il reparto ortopedia, il Monzo Quiz.
1: Allora, ragazzi, oggi facciamo una roba, parliamo di cose cliniche, di cose, sì, ospedaliere, di ospedalismo.
3: Sì, mi sono detto tante cose, quindi sono esperto.
1: Ok, allora, la gamba c'ha tre ossa, come, sì, si chiamano? La prima partendo dall'alto, vai!
3: Osso sacro, osso bue, osso buco.
1: Infatti, ragazzi, sentite Squalo perché è pronto, quindi segnatevi il numero, chiamate in questo momento, vincete una lastra.
4: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
5: È troppo tardi per andare sulla luna, sono già le due. È troppo tardi per andare.
2: E siamo qui al Monzoloni, dal Monzo Ospedale. Dai, ragazzi, tutti sulle mani, facciamo sentire come siamo caldi.
6: Paging Dr. Bender. Paging Dr. Bender, please.
2: Ah, il braccio rotto. Ah, che male.
4: Monzoloni è un programma destonico.
1: Allora, ragazzi, Monzoloni è sempre qui in diretta dal Niguarda. Sono Wendel con Squalo e DJ Spike che è sul letto, lo stiamo vedendo.
3: Wendel,
1: adesso
3: Wendel, un attimo, sono stato giù prima in pronto soccorso. Che figata, non hai idea cosa ho visto.
1: Cosa hai visto?
3: L'ambulanza, ho iniziato a fare anch'io il suono dell'ambulanza. Nino, Nino, Nino,
1: ragazzi,
3: Nino, sì. Nino, Nino.
1: Questi sono i pompieri, questi.
3: Nino, Nino, Nino, Nino.
1: Ma tu sai perché la tua ambulanza fa Nino?
3: No, ne, no, ne.
4: E adesso è finito l'orario della visita. Monzoloni se ne deve andare. Sbrigatevi e chiudete tutto, che i pazienti devono mangiare nel Monzo Ospedale.
3: Oh, bene, che bello questo Monzo Ospedale.
1: Sì,
3: eh?
1: Sì, sì, sì. Ci dispiace andare via. Vediamo Spine. Spine, se vuoi salutare il pubblico. Fantastico Spine, ti stiamo vedendo che ti stai rimettendo a posto.
3: Ma Spine lo usa il pappagallo?
1: Comunque l'importante è che non ti sei fatto male alle mani, così puoi fare regia comunque. Noi siamo persone che
3: coccodè,
1: vogliono... Cosa coccodè?
3: Il pappagallo.
1: Cosa c'entra adesso?
3: Piscerà ogni tanto anche Spine.
4: Monzoloni torna domani. Yeah. Yo.

quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa tatuare la faccia di Gianni Morandi attorno al buco del c***o. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui e faccio fare la linguaccia marrone al nostro Gianni Nazionale per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Criptogaio ed è dedicata alla sua amata Perplessa. Cara Perplessa, mia adorata femmina di maschio, in questo momento tu sei a lavoro e io approfitto della solitudine per scriverti questa lettera indossando per scherzo il baby doll rosa shocking che ti ho regalato della mia taglia per il tuo compleanno. Ah, mia dolce, dolcissima Perplessa, un maschio etero, più etero come me, è davvero fortunato ad avere una donna come te al suo fianco, così tanto femminile, delicata, senza un grammo di cazzo o coglioni manco a pregare. Ah, sei davvero la donna dei sogni di chiunque, tesoro mio, e quando ti chiedo di indossare la barba finta e parlare col vocione mentre facciamo l'amore, lo faccio perché temo che tanta femminile sensualità sia addirittura troppo per me. Saranno i tacchi a spillo che indosso, ma ora mi sento davvero al settimo cielo, mia amata Perplessa. E se ogni tanto nell'impeto della passione ti agguanto la f***a e la stringo nel pugno fino a farne un piccolo cazzetto tutto da spolinare, lo faccio perché insieme a te non mi manca nulla, ma davvero nulla, amore mio. Ed è per farti capire quanto sia completamente soddisfatto insieme a te che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore Crypto Gaio, dedicato alla sua amata perplessa, che continua così. Mia tenera affettuosa, diametralmente opposta allo scorbutico camionista montenegrino dal quale sogno segretamente di farmi inculare. Ah, perplessa, è ormai tanto tempo che stiamo insieme, ma ancora oggi non passa notte in cui io non rimanga sveglio ad ammirarti mentre dormi, sussurrandoti nell'orecchio parole dolci come: tu vuoi cambiare di sesso? Tu vuoi cambiare di sesso? Già, amore mio, per me tu sei perfetta così come sei. Fra poco sarà di nuovo il tuo compleanno e ho una grossa sorpresa in serbo per te. Ultimamente avrai notato che cago con molta più facilità di prima. È perché stavo segretamente collaudando il tuo regalo di compleanno. Sì, hai indovinato. Ti ho finalmente comprato il cinturone fallico che non mi hai mai confessato di desiderare. Con quello e il dizionario di montenegrino che ho aggiunto all'ordine di Amazon, sono certo che renderò la nostra relazione ancora più perfetta di quanto non lo sia. E per farti comprendere quanto tu sia davvero perfetta così come sei, è che voglio dedicarti un'ultima tenera

0: il vero sentimento. Purtroppo siamo Gil, giunti al termine di questo appuntamento, ma prima di salutarvi, dolcissimi ascoltatori, anche voi inviatemi le vostre dolci e calde lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail, che è: caro Alisei, sei come il calzone, sei ripieno di tantissime cazzate, chiocciola vaffanculo tu e il comunismo.it. Alla prossima puntata!
1: Disconnetta la tua dolce musica nel cuore.

0: This is a zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Femminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che è permessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo.
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondo ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
5: Ehi, qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
5: Attento Nayace, attento Nayace! Aiace dell'amonio!
6: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa dice?
5: L'Aiazzone!
6: Aiace
5: è quello grosso, Aiazzone!
6: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
5: Esatto.
6: Sì!
5: Attento, sta venendo!
6: Aia!
5: No!
6: No!
5: Aiaco! In culo giù!
6: Attento!
5: Aiaco! In culo giù!
6: Attento!
8: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
9: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
10: Giusto, ce l'ha fatta.
9: Ho sbagliato?
10: No, giusto, giusto.
9: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
10: No!
9: Eh sì!

This is a zoo, only for you.

0: Finché non è arrivato nessun messaggio.
1: Ah, ok. Che si fa allora?
0: Mettiamo un altro disco, ok?
1: Ok.
0: Ricordati come sempre che non si parla sul disco quando cantano, chiaro?
1: Ok.

0: Sì, lo faccio io. Quando parli io abbasso la musica e poi l'alzo quando finisci di parlare, però parli sempre.
1: Posso farlo anch'io?
0: Certo, hai lo spumino lì davanti.
1: Ma quello dici questo? Questo qua?
0: Mica stai ferma.
1: Wow, ma mi divento moltissimo usare questo. È come un bottone, ma no.
0: Dai, smettila, fai andare il disco.
1: Va bene.
0: Rufica, alza lo spumino.
1: Cos'è?
0: Rufica?
1: Sì?
0: Buco!
1: Allora, devo dire una cosa importante. Volevo dire brava alla Federica Pellegrini perché ha vinto la coronavirus. Campionessa nello sport e nella vita.
0: Ma non ha vinto!
1: Ah, ha preso la corona d'argento? Sarà arrivata seconda! Gigi, come sono andata questa volta?
0: Vai con la citazione!
2: I nostri negozi preferiti dagli italiani sono attenti alle nuove disposizioni ministeriali per contrastare il coronavirus. È per questo che vi invitiamo a venire a fare acquisti ai nostri punti vendita, che vi garantiscono la massima sicurezza. Vi aspettiamo presto in tutta Italia nei nostri negozi. Vendita, che vi garantiscono la massima sicurezza. Vi aspettiamo presto in tutta Italia nei nostri negozi.

0: bene, grazie.
1: Prego, tieni. Beh, Gigi, ti piacciono?
0: Sono veramente buoni, mamma, buonissime. Cosa stai facendo? Niente, direttore, Ludovica mi ha offerto le patatine. Sai che è vietato mangiare in radio? Ma anche lei sta mangiando.
1: Non è vero, direttore, guarda!
0: Lei è bella e brava, tu?
2: Io...
0: Buca!

0: Dopo l'ultima vicenda, al limite della decenza narrativa, dove Peter si è scopato Clara in preda ai fumi delle sostanze, innescando un deplorevole commento collettivo atto a schernire la poveretta. Il gruppo di allegri malandrini sta procedendo nel piano malvagio di controllo del territorio. Ma c'è una figura che nell'ombra ha tramato vendetta nei confronti del nonno, ovvero Don Chin, il capo locale delle triadi, che non ha mai digerito l'affronto del vecchio bastardo che gli ha falciato metà degli uomini con un mitra a bordo di un quad.
1: Heidi, dove cazzo sei, porca troia? Dai che mi si sta squagliando la dose. Portami sta cazzo di pipetta.
2: Ma nonno, ma ti stai facendo di crack alla mattina alle 9?
1: Perché? C'è un orario per farsi?
2: Ma certo, cazzo. Se ti riduci uno straccio già dalla mattina, mi tocca sbrigarmi da sola tutti i cazzi giù in paese. E mi sono rotta i coglioni di farvi da badante a te e Peter. Non pensate ad altro che a sfondarvi e fottere. Ed io mi smazzo tutte le rotture di minchia.
1: Ehi, calma i toni, piccola stronzetta. Mi sono rotto del tuo fare da capo del cazzo. Sei alta la metà del mio uccello. È ora che metti a posto quella linguetta da vipera, prima che ti molli una pedata così forte da farti sputare la milza.
2: Dai, forza! Ripeti quello che hai detto.
1: Stavo solo scherzando, non farci caso, sono un tossico, non so quello che dico. Metti giù il cannone.
2: Mi sono rotta i coglioni! La mia pazienza sta terminando, nonno. Fammi innervosire ancora una volta, solo un'altra cazzo di volta, e giuro ti mando a vedere i fiori dalle radici.
1: Scusami, Heidi, la bamba mi rende irascibile e non mi controllo, non succederà più, giuro.
3: Nonno, vieni fuori da casa di Melda! Vieni fuori e fatti bucare tuo faccione da Melda!
1: Cristo! Don Chin è venuto per la resa dei conti.
2: Porca puttana! Adesso come cazzo la risolviamo? L'arsenale è nel fienile e io ho qui solo un paio di caricatori.
1: Ho un'idea. Clara, vieni qui subito.
4: Ma mi prendi per il culo?
1: Perché? Molla un attimo quei libri di merda e corri un attimo in cucina, che dobbiamo darti un compito.
4: Ma vecchio demente, io non posso camminare.
1: Ma cazzo, è vero, me lo ero scordato. Niente, Heidi, la mia idea di imbottire la ragazzina di veleno e fargli baciare Don Chin è naufragata.
2: Questo era il tuo piano?
1: Beh sì.
2: Cristo nonno, smettila di farti, ti prego. Vabbè, non abbiamo alternative. Quando te lo dico io, apri la porta e spostati.
3: Allora nonno, io poca pazienza. Tu viene fuori o io entra e ammazza tutti, anche bambina con ruote.
2: Apri la porta. Ehi, Don Chin, che piacere, come stai?
3: Con me non attacca! Heidi, dove essere nonno? Se tu non mi dici subito dove essere nonno, io ti fa buco in tuo piccolo visino di Melda!
2: Dici così,

0: pulisci, nonno. Che mi fa schifo bere il latte con la puzza di sangue.
1: Porca troia, Heidi, gli hai aperto il cranio come un'anguria.
2: Ehi, avete detto anguria. Qualcuno me ne porta una fetta, per favore?
1: Non c'è nessuna anguria. Ma se vuoi fare colazione, alzati e vieni in cucina come tutti. Cazzo di viziata.
2: Ma insisti? Ma allora mi stai veramente prendendo per il culo? Io non posso alzarmi!
3: Accidenti che sangue freddo la piccola Heidi. Scommetto che per chi seguiva la serie nei meravigliosi anni Ottanta, l'audio di questa narrazione ha fatto immaginare tutti i personaggi compiere queste azioni. È pazzesca la magia della radio. Pensate che fra tutti chi ci rimane sempre più male è la Letizia Puccioni. Ad ogni puntata che va in onda le muore un pezzo di infanzia e gli si legge tutta in faccia. Mi spiace Letizia, ma prima o poi sai che Paolo la farà anche scopare, vero? Ma questa è un'altra storia. Al prossimo episodio.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: siamo fratelli! Sono tornato! Mi vedete? Sono completamente nudo e totalmente full optional! Guardate che sbarra fallonica che tengo tra le gambe! Ti piace, tecnico?
1: Sì, appena! Trovo che sia bellissimo!
0: Bravo, tecnico! Ora mettimi la base per la prima regola di oggi!
1: Dai, andiamo!
0: Se anche tu, prima della serata in discoteca, decidi di bere come un pazzo per sentirti più sciolto in console, solo che l'effetto è stato così potente che il giorno dopo trovi su Instagram post degli ascoltatori che ti hanno immortalato in console con il cazzo di fuori e vomitate sulla gente con rissa finale nel parcheggio del locale. Bravo! Benvenuto! Sei come Wender!
2: Sei dei nostri! Ti mancava la sb***ata però,
0: Se anche tu, tutto arrapato perché tua moglie non te la dà mai, decidi di andare in un centro massaggi cinesi, ma verso la fine, dopo aver estratto il pisellone pensando che sia normale, vieni arrestato dai carabinieri per molestie sessuali. Benvenuto! Sei dei nostri! Sei squalo! Goloide! Se anche tu decidi di spararti una mega sega fotonica su YouPorn andando nella categoria MILF in vacanza, ma mentre guardi attentamente il video girato in Messico ti accorgi che in mezzo a un sacco di puttanoni c'è anche tua moglie che lo sta sucando a un messicano col sombrero? Benvenuto Mazzoli! Sei dei nostri! Se anche tu, al matrimonio del tuo migliore amico, preso dall'alcol, vai a raccontare alla moglie che la sera prima eravate andati a Troia in Svizzera, facendo così annullare il matrimonio prima della cerimonia in chiesa, bravo coglione! Sei dei nostri! Se anche tu compri la crema ingrandisci pene su internet e convinto che non funzioni decidi di spalmartela anche sui testicoli, ma alla sera del primo appuntamento con una tipa nuova ti ritrovi con lei in pronto soccorso tutti nudi e agganciati perché i coglioni ti si sono gonfiati dentro di lei. Benvenuto, sei un coglione. Wender, lo so che questa è roba tua, Bene amici, ora per dimostrarvi la mia fedeltà chiamerò il mio primo ascoltatore a casa dicendogli:
3: pronto?
0: Ciao fratello, sono il tuo dio. Sì, sono Pino Master Flash. Come stai?
3: Quella gran troia di tua madre.

0: Master e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Le avventure in questo periodo sono troppo poco top, ci sono sempre problemi. Il mio Skelly fa il burbero, il papi mi soffoca l'anima con la sua poca apertura mentale e per di più ho finito le bacche di Goji. Adesso cosa smangio come spuntino? Mica posso ingrassare prima della prova dell'abito. La Donatella mi annega nel paloma.
2: Sull'attenti, sta entrando Sua Altezza Reale, il re di Eternia.
3: Ma che cazzo, ma non avevo detto di smetterla con ste trombette di merda?
2: Ha ragione Sua Altezza, ma dopo che mi ha detto che non posso sterminare i musici, non sapevo come fare a farli desistere dal suonare prima del suo ingresso.
3: Ma questa cosa non ha senso. Devi solo dare un cazzo di ordine di non suonare. Guarda demente. Ehi voi della colonna sonora, smettete immediatamente con questa merda anni 80.
2: Ma che stregoneria è mai questa?
3: Sono il re, faccio il cazzo che mi pare. Ma cos'è questo rumorino fastidioso?
2: Credo siano mosche.
3: Ma da quando abbiamo le mosche?
2: Da sempre, sire. Solo che non le sentiva nessuno perché c'era la colonna sonora su tutto l'episodio.
3: Sono alquanto fastidiose, non credi?
2: Già, sire. Diciamo che nel silenzio un po' danno fastidio.
3: Ormai ho deciso, quindi abituatevici perché io sono il re e ho comandato. Quindi sarà silenzio per sempre.
2: D'accordo, sire. Ma questo silenzio è un po' fastidioso. Non dà la giusta atmosfera al racconto. Forse sarebbe il caso di ripristinare una sottotraccia di accompagnamento.
3: Effettivamente il cartone animato così è una merda. E va bene, fate ripartire la colonna sonora.
2: È bravo questo pianista.
3: Sicuramente meglio di quelle mosche di merda! Anzi, adesso che le ho sentite, fate chiamare immediatamente la disinfestazione.
2: Me ne occupo subito, sire. Disinfestazione!
3: Ma sei scemo?
2: Perché, mio re?
3: Come perché? Hai urlato in una stanza vuota una parola senza alcun senso logico. Se devi chiamare la disinfestazione, devi uscire dalla stanza, andare a cercarla e convocarla qui per compiere il proprio lavoro. Brutto cretino.
2: Eccoli, sono quelli della disinfestazione.
3: Ma come cazzo è possibile? E comunque cambia quel tono di merda brutto deficiente coi baffi, o ti faccio staccare quel casco del cazzo da un morso di tigre.
2: Scusi, sire, mi sono lasciato prendere dall'autostima inappropriata.
3: Quindi questo essere buffo è il disinfestatore?
2: Sì, sire, le presento il Gabebbo.
4: Mea salve, sire! Sono il Gabebbo, il cugino coi deficit mentali del Gabibbo, quello famoso della TV terrestre Mea!
3: Ma che razza di essere immondo è? Sembra un costume di pezza con dentro un uomo epilettico.
4: Ma immondo ci sarà tuo fratello!
3: Ma Dio santo, provo una pietà indefinibile per questo essere deforme. Mamma mia, ma cosa gli è successo? Gli è mancato l'ossigeno alla nascita.
2: No, sire, in realtà i Gabibbi sono una popolazione molto florida di una galassia vicina. Questo Gabebbo è parente stretto del Gabibbo che ha trovato fortuna sul pianeta Terra. Mentre il cugino costruiva la sua carriera fatta di soldi e belle donne, il Gabebbo affrontava una vita grama e dura, che lo ha portato alla depressione e alla droga. Ora lo stiamo riabilitando noi, dandogli dei compiti facili qui a palazzo.
4: Sì, sì, è vero. Sono un po' tutto strongoloide.
3: E che cazzo siamo diventati? Una succursale muscolosa di San Patrignano.
2: Forza, Gabebbo. Adesso liberaci dalle mosche. Il re non le sopporta.
4: Basta, tasta!

0: Man at Arms?
1: Sì, sire.
0: Il tuo gabebo mi ha appena cagato nella sala del trono.
1: Lo vedo, sire.
0: Perché il tuo gabebo mi ha appena cagato nella sala del trono?
2: La trappola ha funzionato, Mea! Sono troppo felice, né?
0: Portatelo via.

0: Lo Zoo di 105.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola, leccami adesso.
4: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbab. Pornbab.
5: Ah, che bello essere da solo a casa in quarantena. La. Adesso mi guardo un bel filmino porno sul computer. Pornbab, ho anche rinnovato l'abbonamento e non so per quale motivo. Vediamo cosa c'è di bello.
6: Fregna fresca, comprate la mia fregna fresca.
7: Buonasera signorina, buonasera.
6: Ciao bello, vuoi della fregna, vero? Sei nel posto giusto, io ho la fregna migliore di tutta la città.
7: Sì, lo vedo. Ma sai, io è la prima volta che vado, cioè che vengo, insomma, che decido di servirmi di una
6: di andare a Fregna?
7: A Fregna, sì.
6: Bravo, non è mai troppo tardi.
7: Ecco appunto, sì, siccome è la prima volta, no? Non so bene quali sono i prezzi, insomma, diciamo, le opzioni, capisci? Ha capito, no?
6: Certo, bello, certo. Ora ti dico tutto e poi decidi tu con calma. Allora, io prendo 50 euro di bocca.
7: 50 euro?
6: 100 all'amore.
7: Forse qua siamo un bel po' di budget.
6: 120 nel culo.
7: Quello non l'ho mai provato, manco sapevo che si...
6: 30 per una sega.
7: Quello è gratis, me la faccio da solo.
6: 40 per una spagnoletta.
7: Non conosco la lingua, ho fatto francese.
6: 35 d'ascella.
7: No, che la mi puzzo cazzo, poi ti piace.
6: 25 nell'incavo del ginocchio.
7: No, l'ha fatto solo Fabio Alisetti.
6: 55 in faccia.
7: Non ci sono abbastanza buchi.
6: 175 per una roba a 3.
7: Va bene, d'accordo, vabbè, ho capito più o meno.
6: 250 se puzzi troppo.
7: È impossibile, ho fatto il bidet con l'antitarme.
6: 130 euro per una roba a 3 con due nani.
7: Va bene, una cavaglia.
6: 150 per una roba a 3 con un solo nano.
7: Che bocchino.
6: 130 nel culo con un cane che guarda.
7: No, sono allergica al pelo.
6: 195 se mi vuoi vestita da suora e o infermiera e o coi vestiti di tua moglie e o sorella e o madre.
7: Dalla bocchina.
6: 450 se mi vuoi frustare e o spegnere una sigaretta sull'alluce e o nell'orecchio.
7: Ah, buono, a me bastava proprio una cosa classica che lui fa.
6: 325 se mi vuoi scopare rasata a zero e o ricoperta di pece e piume d'oca.
7: No, ma proprio lui fatti, c'è l'inda la macchina, ci vuole
6: 10 euro per ogni dito in culo. Dopo il settimo gli altri sono gratis.
7: No, adesso non sono fortissimi in matematica, non scondo il 30%.
6: Solo 20 euro per morderti i coglioni.
7: Cazzo, un profiterol.
6: 25 per morderti i coglioni e abbaiare.
7: Sempre che lo fatti che si allergi come l'anima.
6: 60 per un po' alla Spider-Man, cioè appesa a testa in giù.
7: No, che poi si gonfia tutta la faccia, fa impressione.
6: Allora 400 euro per farlo in una chiesa abbandonata.
7: No, io sono devoto e poi ho paura del demonio.
6: 500 per farlo in una chiesa abbandonata in fiamme.
7: E non ho l'accendino, non fumo.
6: 215 se mi vuoi scopare vestita da pagliaccio.
7: No, vero, che se ho fatto Ronald McDonald mi ha fatto sembrare sciocato.
6: Senti questa, 800 euro se vuoi dar fuoco ai miei documenti dopo un rapporto anale.
7: No, sempre che l'ho fatto non tengo l'accendino, proprio non fumo.
6: 600 euro per un crick nel culo.
7: Sono venuto con i mezzi, non ho nemmeno la macchina.
6: 200 euro pompino più massaggio ai piedi contemporaneamente.
7: So zoppo, quindi può fare 100 euro che tengo un piede su.
6: 700 euro se vuoi che mi tatui il tuo nome su una chiappa.
7: Momentaneamente non mi ricordo come mi chiamo, quindi no, no.
6: Allora 35 euro per una sega con bacchette cinesi.
7: Mette anche la salsa di soia a spese sue.
6: Ma certo, pure 40 euro per una sega con bacchette da batteria.
7: No, francamente ingolarmi tu lo capisco, proprio non ho mai preso.
6: Allora 180 per un pomino mentre suono la chitarra.
7: Pure ingolare break a me, proprio non mi ha fatto proprio mai, non mi ha acceso mai.
6: Ascolta, con 215 euro ti faccio una e ti controllo la pressione delle gomme.
7: Che cazzo so, Hamilton.
6: 270 euro sega coi piedi più sms illimitati verso tutti.
7: Ma mo so gratis proprio, al massimo dice le cose gig.
6: 300 euro pacchetto di 8 pochini più un buono sconto di 20 euro da spendere in qualsiasi punto vendita autorizzato.
7: Ma che sanno i punti vendita dei bocchini?
6: Per 180 però ti scopo e ti faccio il limoncello.
7: Che sei bello però, 180 è un po' importante per il limoncello.
6: Lo so. Ma senti, con 425 euro mi scopi tre volte e poi mi lancio dal secondo piano del palazzo.
7: Te ne do 500 se lo fai adesso.
6: Per 58 euro puoi infilarmi una piadina nella bagiana.
7: So celiaco.
6: Ma con 200
7: basta, rotto cazzo, basta, ho deciso. Fammelo un bucchino tradizionale, il sbocco cazzo, va benissimo. Basta, va bene un bucchino.
6: Ottima scelta. A che nome devo intestare la fattura?
7: A che la puttana mamma.
5: Mi hai fatto bene! Mettigliela in culo allo Stato! Ah,
1: ah. Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che
10: ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
10: Eh beh!
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, il girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio di puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

La prima serie TV ispirata al mondo di oggi. E a come saremo nel futuro. Incentrata sui problemi di attualità e sulle sfide poste dall'introduzione di nuove tecnologie.

0: Tutto questo è Black Mirror. Come i vibratori wifi, i baffi robot e i bocchini virtuali. Tutto questo è Black Mirror. Lo schermo molto scuro, praticamente nero.
1: Benvenuto su Netflix. Il film novità di oggi è Uno strano esorcismo. Vuoi guardarlo? Tasto destro no, tasto destro premuto col cazzo sì.
2: E questo è va bene, dai.

0: Padre, finalmente è arrivato.
1: Sia lodato Gesù Cristo, figliolo, sempre sì. Sia lodato.
0: Sì, grazie, altrettanto.
1: No, dico, lei deve rispondere, sempre sì. Sia lodato.
0: Sì, grazie, altrettanto. Allora, venga presto, non c'è un secondo da perdere, qui ho problemi con la mia figliola.
1: Ecco, allora dove si trova la piccina posseduta? È vestita? Dico, è vestita la piccina?
0: Sì, sì, allora...
1: Mannaggia la miseria.
2: A te la scelta! Dove si trova la bambina? Tasto destro, nella camera da letto. Tasto sinistro, nella stanza con le pareti di merda.
3: Eh beh, questa è una scelta giusto per dare un po' di dinamica. Tasto destro, sinistro. Tasto sinistro, le pareti di merda.
0: Allora, è nella stanza con le pareti di merda, venga. Guardi, l'avverto che è uno spettacolo raccapricciante,
1: L'ha visto meno. Oh, per Giove. Senti, un attimo, sto parlando. Un secondo, ecco. Se la metti piano, si possegga da sola piano.
0: Non fare così! Lo vede, prete, lo vede
1: e
0: che
1: lo
0: fa!
1: Lo vedo. Ecco, non c'è altra spiegazione. Questa bambina...
0: Mi caca dappertutto!
1: Allora, prima di tutto ha dei problemi intestinali. Secondo
0: quella è la madre.
1: No, quella è la manna. È posseduta da...
2: A te la scelta! Da cosa è posseduta la bambina? Tasto destro, dal demonio. Tasto sinistro, da Diego Abatantuano.
3: Beh, questo è facile, Abatantuano tutta la vita. Violenza!
1: Questa bambina purtroppo è posseduta da Diego Abatantuono, papacco.
0: Ma com'è possibile, prete? Ma com'è possibile?
1: Quello è un vecchio volpone, ci tira certe capellate.
4: So diabolico nell'amblesso, sproporzionato per quanto riguarda le dimensioni del sesso. E si trova la donna giusta, me la ciccia come una racosta.
0: Porca troia, padre! Porca puttana! È così da giorni! La pre, mi dica che si può salvare, mi dica che si può fare qualcosa! Zitta! Puttana!
1: Faccia vedere il Milan un attimino, così si calma, ecco. E non ne sono sicuro, guardi, è la prima volta che mi capita un caso di possessione del genere nel Cristo. E cazzo, è la limitazione peggiore di Diego Abatantuono proprio dall'alba dei tempi. Però purtroppo si tratta di una possessione di Diego Abatantuono.
0: E basta, mi c'ho il mal di testa!
4: Come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ero di Dio! L come lacco di sangue e A come adesso vengo e ti sfascio le corna!
1: Porca puttana, che imitazione! Forse almeno fedele all'originale uno si
0: ma almeno mi faceva Carlo Verdone, che a me mi piace di più!
1: Sì, sì, sì, un Nino Taranto!
0: Chi?
1: Nino Taranto!
0: Ma vada a fanculo, prete!
1: Sono un padre! Oh, Signore Gesù Cristo protetto dal segreto del confessionale! E cos'è quest'altra diavoleria? Sta lievitando la bambina, la babuina, la lieghina. Sta lievitando.
4: Papacco, sto lievitando, sto lievitando.
0: Madonna, la faccia smettere, padre, la prego. Sarò costretto ad ucciderla. Quando restano.
5: Arrascerò, cerfo di montagna, oppure migrerò.
1: Scusi, signor possessore.
5: Migrerò.
1: Non è così.
5: Come un maiale migratore.
1: Non è così, non è così. Io rinascerò. Come? Io rinascerò. Dimmi te.
5: Io rinascerò.
1: Cervo di montagna.
5: Cervo di montagna.
1: Oppure migrerò. Come un uccello migratore.
0: Ma cazzo, prete, ma ci si mette anche lei.
5: Come un uccello migratore.
0: Ma qua per salvare la bambina.
1: Sì, la bambina non me ne frega un cazzo, però vada tu, non ci tengo. Cioè,
0: Madonna,
1: patrimonio nazionale. C'è una cosa sola da fare a questo punto. Prima di tutto farla smettere, perché mi sta rovinando proprio la vita. E seconda cosa.
2: A te la scelta. Qual è la loro ultima possibilità per salvare la bambina? Tasto destro, recitare un'antica preghiera esorcizzante. Tasto sinistro, scorreggiarle fortissimo in faccia.
3: Questa è... Sarei per l'antica preghiera. Ma minchia quanto mi piace Abatantuono. Poi anche le scorregge mi piace. Tasto sinistro, scorreggio in faccia.
1: Purtroppo, figliolo, nel Cristo l'unico modo per esorcizzarla è scorreggiarle fortissimo in faccia.
0: Me?
1: No, alla bambina, scorreggiare a lei, a essa. Diciamo, ecco. È pronto, lei le sa fare a comando.
0: Sì.
1: Tira il dito.
0: Proviamo.
1: Tira il dito che carico. Hai sentito come sono sempre pronto io.
0: Che schifo, cosa ho mangiato?
1: L'ostia.
0: Questa è l'ostia,
1: Sì,
0: è l'ostia variata.
1: purtroppo questo passa al convento. Allora, uno, due e tre.
6: Papà, papà, ma che succede? Perché tu e il prete avete il culo di fuori?
1: Ecco, questa è una domanda che mi hanno fatto anche in altre occasioni.
0: Ha funzionato! Ha funzionato, padre!
1: Oh, perfetto, ne sono lieto. Allora, il mio compito qui è finito. Nel Cristo e addio, ecco.
6: Papà, ho tantissima fame.
0: Lo so, piccolo. Va bene, adesso vado in cucina e ti preparo qualcosa,
5: Che profumino!
4: Che state cucinando? Poppette di merda?
0: Ma vaffanculo di nuovo!

0: Tutto questo è Black Mirror. Praticamente nero. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco.
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto.
1: Ci vediamo dopo allora.
2: Mi dedico a due cose.
1: Sì, lava i piatti.
2: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
8: Pronto?
9: Upa?
8: Pronto?
9: Upa, c'è una domanda per la socca, rotto un culo.
8: Pronto, chi parla?
9: Peppino.
8: Peppino?
9: Ma fece una buchina?
8: Ramona Bin.
9: Gula, mamma.
10: Pronto?
9: Upa?
10: Chi è?
9: Upa, c'è una domanda.
10: Sì, ma non c'è tempo a parlare.
9: Lo mangio, lo cazzo.
10: Ah, cazzo tua.
9: Afa.
10: Dimmi, che vuoi?
9: Affangulo, ci stai stramando.
10: Sì, va bene, domani, oggi non c'è tempo.
9: Moc?
10: Senti, non c'è tempo a parlare a telefono, c'è della dita.
9: Mocca, mamma.
10: Ciao.
9: Gulo, mamma.
10: A fuck the soda.
9: Che la socca pure di sora.
8: Chi è?
9: Un paccione di mamma di la socca.
8: C'ha detto?
9: Lala.
8: Chi è?
9: Lala trino di sorte. Dice
8: se cacca. La trino di sorte. La bucchina di mamma di come stai? Un buon cazzo stai?
9: Upa.
8: Pupo un cazzo, pupa, carnevuto.
9: Un paccio.
8: Un paccio.
9: Un paccio. Un paccio. Un paccio.
8: La puccia di mamma con la storia. Bucchine frate come stai? Con quella facciata.
9: Si uffi.
8: Con le corna catine. Ciao, ciao, torna la pure.
9: Si uffi di Riccardo.
8: Tieni,
9: mocca le corna catine. Mocca mamma, ti c'è sta cacca. Con la bucchina.
8: Pronto?
9: Upa!
8: Upa, c'è una domanda!
9: Classoclo!
8: Sì, sì!
9: Ah, fando culo!
11: Grazie, stato mamma.
12: Nina?
11: Chi è?
12: Ma fece una bocchina.
11: Beh, chi è?
12: Lola.
11: La cagaturia,
12: oh. Oh, Lola, la cazzo di capetra, tu.
11: Ma come fa? Non freddo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Uffa. Buccio di mamma.
12: La classocla pure.
11: Grazie, cazzato di sorte.
12: Cite.
11: Morto.
12: E vive.
11: E tra viva ancora.
12: Lo mangi lo cazzo.
11: Tu lo mangi l'arello?
12: E qua.
11: Quello frate lo mangi l'arello tu?
12: E qua non è un gabro, le palle che ti chiedono.
11: Tra figli di tutte.
12: Tua mamma della sacra. E sì, è pure. E canetta.
11: Tutta la razza casina che da stocco vedo sorte.
12: Moc.
11: Alle murti, da tanto.
12: Lo fece la bocchina.
11: Cazzo, con la mamma ti faccio le bocchine, un frate, mo da stai cito, da succhiare un cazzo. Quello giochi in derda, come faccio un marzano, con le bocchine proprio, veramente.
12: Sei un figlio di Nicola, tu?
11: No, di sorte.
12: Mamma, da soccola, è tutta la razza.
11: Beh, fa mai chiudo, vai.
12: Manna.
11: Fa mai chiudo.
12: Manna. Mannaggia quella cosa, è tazzo soccola di mamma, devi la chiudere.
13: I Puglieni.
14: Pronto?
12: Upa?
14: Pronto?
12: Upaccio lo domamo, clazzo, col bocchino.
14: Gara morte, se ho peccato, arretti io. Ma c'è io che vi acchiano, lupa lu.
12: Lala.
14: La land. Balliamo? Come se vino Benfi. Balliamo, è da tempo che non lo facciamo.
12: La.
14: Madonna, c'è stia rune out. C'è stia rune out. Annaggia time, annaggia.
12: Ma
14: Ngula chi te morte, stra morte in der.
12: È vivo pure.
14: È vivo, Ngula chi te vive, stra vicchia.
12: Mino.
14: La mangia la salsiccia di cavad.
12: Mino.
14: Tu mangia la straghion della cavad.
12: Mino.
14: Mino?
12: No, ma fece un bocchino!
14: Hai sbloccato un personaggio! E c'è Tekken 3! Ritmo bacio a custo tra mamma! Madonna! Come ha fatto te?
12: Lara!
14: La Land. Posso cantarti una canzone? Fammi fare cagare! C'ho un bacchera a capocchio! Catine squaglia. Sinutramon. Sinutramon. Applauso. Vinco Sanremo così. Va a fangula sorda.
12: A mamma con la socola strabica.
13: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
15: Radio 105. Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 al tonico.
4: Di 13 al toto calcio. Il 13 dal tonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. Honolulu blu bom bom bom blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keeping on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ossì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ren Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gin della Stonehenge? Questi gin cos'è, chiede? Questi gin della Stonehenge.
4: Di gin, che c'è la...
3: Questi gin della Stonehenge.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'è la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me il mento. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincem!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente. La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Sì, sì.

0: La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una Madre Singapore?
2: Banghiera!
1: Che dolore amaro!

0: only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is the Zoo. This is the Zoo.
1: Vai,
2: dai!
3: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione, legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.
4: Ah!

0: svegliati, mio. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
4: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
4: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
4: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
4: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati, ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi,
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua.

0: crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio nero.
0: Basta, ma pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
1: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
0: Tu, Neo, tu sei l'eletto.
3: Non l'eretto.
1: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto, eretto una parolona.
0: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
1: Ah, intendi gli eterosessuali?
0: No, gli agenti, programmi senzienti, si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano, sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
1: Mi stai dicendo che questi hanno, cioè questi agenti, hanno accesso a tutto?
0: Sì, è proprio così, hanno accesso a tutto.
1: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
0: Merda, siamo fattuti. Ok, Matrix, hai vinto tu, va bene? Hai vinto tu, rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I re Meicchioni, il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore, l'amore tra tutti i sessi. Viva il gay pride, amore libero. Viva l'omosessualità.
1: Wow, narratore, hai una voce stupenda. Chissà che bel maschione che sei.
0: Basta, frocio.
1: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
4: Vaffanculo.
0: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
5: I remake you.

Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima de Il Signore degli Anelli. La Terra di Mezzo è sconvolta dall'Orcovid, una misteriosa epidemia sintomaticologicamente che spiralitosa, che si manifesta con attacchi di tosse conditi da sonanti porconi, tipo porco di quel fame cencioso bastardo, puttana la 8 bit che mi apparve sullo schermo del Nokia 3310. Oh mannaggia a quelli. Per fermare l'epidemia, il re degli elfi è costretto a inviare i suoi strilloni ai quattro angoli del mondo, intimando a tutti di rimanere chiusi in casa, pena la morte o 200 euro di multa. La Terra di Mezzo, quindi, si ritrova in Orcdown.

0: Sua Maestà Gil-galad, primo del suo nome, re degli elfi e signore della zona di Glitter, dichiara lo stato di Orcdown e ordina che tutti gli abitanti di Arda, siano essi elfi, uomini, hobbit, orchi o mostruosi veneti, rimangano tassativamente chiusi in casa fino al termine dell'epidemia.
1: Ma no!
2: Ma che barba!
1: Non puoi, scusate!
2: Ma che cos'è un'epidemia?
3: Scusate, qualcuno con lo shampoo pusher, così me ne sto a casa tranquillo.
4: Silenzio un attimo che risolvo io la questione. Sempre io devo pensare a tutto quanto. Allora ci penso io allo strillone. Scusi, signor strillone, vede, noi non possiamo rimanere chiusi dentro le case, perché abbiamo il compito di conquistare il mondo, è giusto, Orconi?
0: Tutte le attività che concernono la conquista del mondo sono vietate fino a nuovo ordine.
4: Scusi, una domanda che può sembrare banale, ma che cosa si può fare? Che cosa è consentito?
0: Nessuna attività nell'aria aperta è consentita, a parte ovviamente se dovete allenarvi una maratona inesistente. Allora potete andare dove cazzo vi pare. Ora vi lascio, ho ancora migliaia di villaggi da visitare.
5: È abbastanza palese che gli orchi siano dei totali imbecilli e che l'unico con un pizzico di cervello è il loro creatore. Insomma, sto film mi sembra di averlo già vissuto.
0: Udite, udite, Sua Maestà Gil-galad! Sua Maestà Gil-galad, primo!
4: Pure balbuziente lo strillone! Ma io voglio dire, chi è che governa questo posto? Cioè, lo strillone balbuziente!
1: Ma poi che cazzo si urla che qua un centimetro? Non ce lo può dire normale!
2: Ma sai cosa? Secondo me non sa camminare e urlare insieme, quello lo confonde.
4: Comunque non avete ascoltato con attenzione che io, essendo ad Arra Partenopeo, già ho trovato la soluzione. Se ci alleniamo per la maratona, possiamo andare dove ci pare.
3: Ma noi non dobbiamo allenarci per una maratona.
4: Ma allora si scema, bro. Si scema cugliure, bro. Allora facciamo finta, no? Cioè, noi facciamo finta, ci mettiamo i pantaloncini, andiamo a fare una bella corsetta di una cinquantina di chilometri.
1: Ma se cammino male?
3: Io sono orco, non sono mica...
1: No!
3: Io c'ho i piedi piatti.
5: Diventare sportivi dalla sera alla mattina non è l'unico modo per aggirare l'Orcdown. Khaled, l'elfo tunisino, ha rubato un piccolo pony col quale gira indisturbato per la terra di mezzo, fingendosi un pony express, quando viene purtroppo fermato dalla guardia di Elfanza.
6: Che bello! Non c'è nessuno a giro! Un po' poco per gli affari o perché nessuno viene a comprare il pollino. Però puoi prendere in prestito tutto ciò quello che ti serve. Puoi andare tipo al supermercato, puoi prendere bottiglio, spaccare, nessuno dice niente. È bello questa cosa di europeo.
0: Cosa ci fai in giro? Non lo sai che c'è l'Orcdown?
6: Guarda, scusa, c'ho so Glover. Porto pisu, porto panino, c'ho bicicletta, porto mangiare di persone che non c'hanno niente.
7: Favorisca i documenti.
6: Guarda, si chiama Nutu perché lasciate dentro il cufano di cavallo. C'ho adesso regolare, proprio sono regolare,
7: Sì, ho capito, dai. Vieni con me in caserma, andiamo.
6: Dai, ti prego, no. Devo finire consegne, cioè devo andare, se no non mangio stasera. Dai, non fa stronzo.
7: Poche storie, andiamo!
5: Ma il nostro marocchino preferito ha un gigantesco colpo di culo. Proprio quando lo sbirro lo sta per arrestare, arriva l'orda di orchi, che finge di partecipare ad una maratona per evitare l'Orcdown.
7: Ma cos'è questo fracasso?
4: No, mi vai fuori tempo.
7: Fermi, in nome della legge è vietato uscire di casa. Non sapete che c'è l'Orcdown?
4: Ma che tallucchio, ma che cazzo gridi?
7: Guarda che ti metto le manette.
4: Ma che cazzo me le fotte a me? Mi spezzi il polso, so orco io.
7: Non sembri orco, sei più carino.
4: Grazie, poi dopo limoniamo. Comunque lei ha compiuto un grosso errore di abuso di potere, perché non vede l'abbigliamento mio e di tutti gli orcoti qua. ci stiamo allenando per la maratona.
2: Io c'ho pure la fascetta per il sudore.
7: E voi vi allenate con le spade e mazze ferrate?
2: Beh, mo questo...
4: Perché aumentano il peso, no? Abbiamo
2: bravo.
4: Finito i pesetti e quindi questo aumenta, si fa più fatica.
2: Bravo.
7: No, no, questa cosa non mi convince. Ora venite tutti con me in caserma.
4: Sto rombo cazzo.
2: Che dobbiamo
4: vabbè,
2: fare?
4: Dai, vabbè, ho capito. L'hai voluto tu. Strappategli le gambe!
1: C'è una!
8: Non ho finito di urlare, fatemi urlare anche a me che c'ho una gamba vai, sola. Sei bravo?
2: Sì.
7: Hai finito?
2: Sì,
8: devo fare il festival di Orco Remo.
4: Sei neomelodico.
6: Bravo, massa, bravo! Bravo, orca, massate, sbiru! Bravo, facciamo così, se faccio
4: questo. Ah, cosa fate, capo? Ora che abbiamo strappato le gambe a questo stronzone, possiamo riprendere la nostra finta corsa di allenamento. Dai, si, si!

0: Questi orc non li comprendo proprio. Sono proprio strani.
1: Gente buffa, eh?
0: Sei orco pure tu.
1: Chi l'ha detto?
0: Tu sei orco, si vede che sei orco.
1: No.
0: C'è dente comunato.
1: No.
0: Ma sei brutto diverso,
1: bro. Sono di Bari.
0: Ah, ecco perché.
2: Come andrà a finire? Riuscirà l'orda di Adar a conquistare il mondo di Arda? Adar e Arda, Arda e Adar. Riflettiamo su questa cosa. Ste merde di sceneggiatori hanno inventato di sana pianta un cattivo che ha quasi lo stesso nome del mondo in cui si svolgono le vicende. Ma vi rendete conto? Porco di quel fottutissimo... Alla prossima puntata.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno,
4: senta, sono Rizzo Savino, la chiamavo per un'informazione tecnica. Allora, siccome il demanio sta dando in concessione i fari...
3: La torre.
4: La torre, sì, diciamo,
3: sono i vecchi fari, diciamo, le torri.
4: Perfetto, perfetto. Io sono il proprietario dei sexy shop Walla Walla, non so se li conosce in Puglia.
3: No,
4: se non li frequenta è chiaro che non li può conoscere.
3: No, non posso frequentare i sexy shop, non so, chiedo al mio collega, Ettore, che frequenti i sexy shop?
4: No, vabbè, ma non era per quello, e perché le spiego, siccome il faro è già a forma di cazzo, capisce? Faremo un sexy shop, un ristorante, insomma una situazione lap dance.
3: Sono piccoline ste torri.
4: Sì, però siccome sono già a forma di cazzo, capisce?
3: Sì.
4: Allora noi siamo tutti, siamo coordinati con i sexy shop, perché noi quel lavoro facciamo. Poi, siccome quelle sono zone anche dove si infrattano le coppiette, per non creare cose degradanti, facciamo tutto ad hoc e organizziamo tutto quanto. La cosa tecnica che volevo chiedere, essendo una torre, perché io pensavo fosse un faro, ma non c'è quindi la luce sopra, il classica del faro? Pronto?
5: Comune di Catania, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Siccome il demanio ha messo in concessione i fari e le torri ai privati, uno dei fari messi in concessione è quello di Riposto a Catania, perché noi faremo una serie di locali, ristoranti, eccetera, eccetera. E quindi volevo delle informazioni più che altro.
5: Ma questo è il comune di Catania?
4: Sì, mi serviva per il faro di Riposto che è lì a Catania.
5: Ho capito.
4: Pronto?
5: È un impianto elettrico allora quello che lei vuole?
4: No, assolutamente. Le spiego, signora, siccome ho una catena di sexy shop in Puglia, noi stiamo prendendo tutti questi fari perché sono già a forma di cazzo, capisce? Cioè all'interno noi...
5: Lei si deve rivolgere al comune di Giarre, perché Giarre fa parte di Riposto. Aspetti, io le do il numero di Giarre.
4: Sì, ma faccia con calma, signora, non vada di fretta.

0: Allora, comune di Giarca.
1: Grazie signore, mi scusi che l'ho fatta. Le ho fatto fare uno sbattimento. Le parlo con loro?
0: Sì, certo.
1: Va bene,
0: signore. Spiega la situazione.
1: Va bene, molto gentile.
0: Prego, di nulla.
1: Arrivederci, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono un imprenditore di Bari. E la chiamo per questo motivo: siccome il demanio ha dato in concessione i fari e le torri in Puglia.
2: Sì, sì.
1: Ecco, perfetto. Allora le spiego, io sono il titolare di una catena di sexy shop che probabilmente lei non conoscerà, si chiamano Walla Walla in Puglia.
2: E... no, io non li conosco.
1: E non... vabbè, non si preoccupi, signore, non è che li possono conoscere tutti, è un'imprenditoria.
2: Purtroppo ormai il mondo va a gonfie vele.
1: Sì. Guardi, senta, e allora le spiego, noi stiamo prendendo, abbiamo già preso in concessione quello, il faro di Peschici, noi dovremmo ristrutturare completamente questi fari, siccome sono già a forma di cazzo, mi capisce? Allora noi lo faremo tutto quanto a tema, all'interno faremo un ristorante, un locale di lap dance, un sexy shop.
2: Che cosa dire?
1: Noi faremo tutto quanto a te, cioè dove stanno gli scogli, capito? Noi faremo queste due strutture un po' giganti a forma di palla, diciamo.
2: Saremo messi male.
1: Sono rimasti tutti quanti così, sto facendo fare una serie di preventivi, però è un investimento importante. Ma secondo lei, signora, è fattibile fare questo palazzo a forma di cazzo gigante con due di lato, dove stanno gli scogli, due scoglioni, proprio gli scoglioni a forma di palla? Gigante, capito? Con sopra noi vorremmo mettere questa cappella gigante con il vetro, dove c'è il faro che illumina, si vede questa cappella di notte che gira.
2: Purtroppo, proprio questo ci sta facendo andare a fondo.
1: Ma guardi, signora, che è invece una roba molto simpatica, cioè lei pensi da fuori. Cioè, quando arrivano i turisti, con le barche, con le yacht, che vedono da costruzione a forma di cazzo gigante, quelli vanno. Il mondo là sta andando, signora.
2: Se dovesse una come me non farebbe soldi.
1: Va bene, la ringrazio, è stata
2: grazie
1: gentilissima.
2: Grazie, salve, arrivederla.
1: Arrivederla.
3: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.

0: Ciao disturbati mentali, mi chiamo Marco e vorrei fare uno scherzo al mio amico Simone che fa l'agente immobiliare vicino a Latina. 3 settimane fa gli hanno rubato il borsello con tutti i documenti e adesso è in paranoia che qualcuno li possa usare per fare qualcosa di illegale, tipo truffe o cose così. Vi prego, realizzate la sua peggiore paura e fatelo cacare sotto. Un abbraccio. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dall'Hotel Palazzo Parigi a Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La contattavo perché dopo il suo soggiorno nella nostra struttura non è stato effettuato il pagamento ed essendo trascorse già 2 settimane volevamo sapere quando ha intenzione di saldare.
1: Io veramente non ci sono mai stato lì.
2: Mi scusi, io qua ho una camera e un pernottamento... le cene, le colazioni, l'affitto della limousine intestate a lei con le fotocopie dei suoi documenti, ma manca il pagamento.
1: Quando è stato fatto questo soggiorno?
2: Allora, il soggiorno è stato fatto dal 14 novembre
1: al 14-11
2: dal 14-11 al 22-11 nella suite imperiale.
1: Ok, nel senso... quanto è
2: Adesso siamo a 32.000 e rotti euro. Adesso guardi, stiamo ancora aggiornando i dati perché alcune spese vanno aggiornate.
1: Sto parlando con il signor.
2: Io sono Nicolo Clasta.
1: Nicolo Clasta?
2: No, il nome è Mauro, il cognome è Iconoclasta.
1: Nicolo.
2: Sono il responsabile di Palazzo Parigi.
1: Ok, Nicolo Clasta. Ok.
2: Sì. Sì, adesso è ok per lei, ma non è ok per me.
1: Allora, io le dico una cosa, visto che lei ha sentito comunque i carabinieri, giusto?
2: Sì.
1: Vuol dire che qualcuno ha usato il mio documento.
2: Ma questo mi risulta abbastanza surreale, mi permetta.
1: No, io praticamente ho una denuncia.
2: Sì?
1: Del 7/11/2024.
2: Sì?
1: Dove mi sono stati praticamente rubati.
2: Sì?
1: I documenti.
2: Perché lei sostiene che qualcuno si sia spacciato per lei per soggiornare nella nostra struttura, è questo che
1: sì,
2: sta dicendo?
1: Sì, anche perché fondamentalmente, mi perdoni,
2: Sì.
1: Se lei ha avuto il documento in mano.
2: Certo.
1: L'ha vista la persona che gli ha dato il documento?
2: Allora, non so se lei ha, diciamo, contezza di quella che è la nostra struttura.
1: No.
2: Palazzo Parigi è un 5 stelle deluxe. Non penso che lei crederà che io personalmente vada a visionare i documenti di tutti gli ospiti che arrivano nella nostra struttura, capisce?
1: Ok.
2: Parliamo di politici, presidenti, imprenditori, emiri.
1: Però
2: non so lei come sia abituato, non ho idea delle strutture nelle quali lei abitualmente soggiorni. Dubito fortemente che lei abbia mai soggiornato in una struttura paragonabile a Palazzo Parigi.
1: E perché?
2: Perché se lei pensa che il direttore generale di uno degli 11 hotel più importanti del mondo vada a controllare le foto sui documenti, probabilmente non è stato in uno degli 11 hotel più importanti del mondo. Questa è la mia supposizione.
1: Probabilmente potrebbe anche non essere un mio vezzo venire lì, però la situazione
2: credo che lei non
1: semplice.
2: Se lo possa permettere, ma andiamo pure avanti.
1: Ma questi non sono, mi perdoni, io non so problemi suoi. Al di là di questo, comunque, voi avete ricevuto e avete dato limite a una persona che si è presentata con un documento mio. Io ho una denuncia in mano fatta dalla stazione dei carabinieri. E voi fate quello che volete.
2: In questo momento la nostra struttura è intenzionata a recuperare i 32.000 e passa euro, insomma, che lei ha indebitamente sottratto alla nostra struttura.
1: No,
2: dileguandosi.
1: No, questa è un'illazione, non glielo
2: permetto. Mi scusi, io non prevarichi.
1: Questo non glielo permetto perché questa è un'illazione.
2: No, non prevarichi, non prevarichi,
1: io,
2: non
1: no,
2: prevarichi.
1: No, lei non si deve permettere.
2: Ma
1: perché io non ho sottratto nulla a nessuno, anche perché fondamentalmente lei mi ha parlato di date dove io, visto che lei fa tanto il figo, ho delle cose sportive che ho fatto dove io mi trovavo esattamente nella lista.
2: Ma
1: quindi non si permetta di fare illazioni del genere, io non ho sottratto nulla a nessuno.
2: Guardi,
1: okay?
2: Questa,
1: poi voi fate quello che volete.
2: Questa favoletta lei la racconti pure ai carabinieri.
1: Non è un problema mio.
2: Guardi,
1: ma come si permette? Io ho tirato fuori 32.000 euro.
2: Guardi,
1: ma che scada Dio?
2: Mi dispiace prima di tutto che lei si stia alterando, non era mia intenzione provocare la sua collera. Le passo il legale così farà le sue rimostranze al nostro legale.
1: Prego.
2: La prego di attendermi, grazie.
1: Prego.
2: La metto in attesa solo un attimo, grazie. Round 2.
3: Hotel lussuoso della Madonna, Palazzo Parigi. Questa è la linea riservata ai clienti sotto i 500K. stai per essere collegato ad una persona con la barca. Quindi stai nel tuo e parla pulito.
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Pistacchio di nome?
2: Antonio, Antonio Pistacchio.
1: Antonio.
2: Sì. Qui risulta sì. un pernottamento per un totale di 32.347 euro che include sì. Una serie di massaggi con richieste particolari, 12 cene accompagnato da altre persone, qui mi segnano delle signorine, insomma, ora non so con esattezza, sì. servizio in camera, champagne, eccetera. Lei, da quello che mi stava comunicando...
1: Questa è una struttura che mette a disposizione anche delle signorine, mi sta dicendo
2: no,
1: che
2: no,
1: io...
2: No, no, no, mi scusi, non mi mette in bocca parole che non ho detto, ho detto...
1: A noi risultano
2: addebitate sulla camera. Mi scusi, mi faccia finire. Ha ragione il mio collega che lei è un po' eccessivo. La prego, la prego di contenersi. Io sono un avvocato laureatissimo. La prego di. Stavo dicendo che sono state addebitate sulla stanza, sulla sua camera, 12 cene accompagnate da alcune signorine.
1: Quindi io faccio favoreggiamento, giusto?
2: Ma mi scusi, ma lei pensa realmente che l'avvocato dell'albergo Palazzo Parigi stia a guardare ciò che fanno i clienti nella nostra struttura?
1: Però lei fa delle
2: indicazioni. Mi hanno portato una fattura che non sì. è stata saldata perché sì. la carta di credito fornita non è passata. Ora, mi scusi, io vorrei farle una domanda. Ma chi mi dice, che lei non ha messo in piedi questo giochino? Quindi lei è andato dai carabinieri a fare la finta denuncia qualche giorno prima, così lei era pulito per farsi la simpatica, diciamo così, settimana in una struttura alberghiera da milioni di euro, si è fatto le sue belle ciulatine con i troioni e poi viene a dire che lei è stato derubato e noi siamo qua ad accusarla di aver fatto chissà che cosa. Mi scusi,
1: sì. Ma sa qual è la cosa che lei dice male? Che praticamente anche chi mi ha fatto diciamo l'operatore che mi ha preso la denuncia in questi sette giorni, quelli che siano, mi ha visto. Quindi, visto che lei sta facendo delle relazioni molto importanti,
2: ma io faccio l'avvocato da 40 anni. Mi scusi, secondo lei io non so come funzionano queste cose. Io di truffe ne ho viste di tutti i colori. Senta,
1: quindi mi sta dando anche del truffatore.
2: Io non le do del truffatore. Io sto semplicemente dicendo che qua c'è un conto da pagare e lei adesso inizia a dirmi: ah, ho i testimoni, eccetera. Sarà il giudice a stabilire se lei è innocente o meno. Io ho un conto di 32.000 euro da saldare, ha fatto i suoi porci comodi, le sì. chiedo nuovamente come intende pagare.
1: Ancora che ho fatto i porci comodi.
2: Ma mi scusi, a noi risulta, non mi dia del lei, mi scusi.
1: No, non te do del lei per niente.
2: Il signor è stato nella nostra struttura con delle puttane, ecco.
1: Fai una cosa, va a giocare, sì. Ciao.
2: Pronto?
4: Round 3.
1: Pronto?
2: Sì, mi scusi, la comunicazione con l'avvocato si è interrotta, ma purtroppo non siamo giunti ad una conclusione della nostra trattativa.
1: Iconoclasta, ascoltami un attimo. Sì, ho appena chiamato la struttura.
2: Sì, dica.
1: Non risulta nulla.
2: Sì.
1: Quindi, fa una cosa. Cancella il numero mio, che io sto a lavorare.
2: Allora, a parte che lei è palesemente un puttaniere e secondo me è anche drogato, ma sì. volevo dirle anche che lei non solo ha pernottato a Palazzo Parigi, ma sarà sì. anche in diretta nello Zoo di 105 perché lei è vittima di uno scherzo. Caro puttaniere, caro drogato puttaniere e truffatore.
1: Ma vaffanculo.
2: È uno scherzo del tuo amico Marco.
1: È un disgraziato. Ho chiamato Palazzo Parigi chiedendo di questo conto. Ma è bello che ho lasciato anche il vostro numero, quindi adesso sono cazzi vostri.
2: Vabbè, ci andiamo a far colazione tutte le mattine noi.
1: Buona giornata.
2: No, ciao bello. Ciao Simone.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
3: il dottor Barambani, sotto le spoglie di un orientale suo stesso dipendente, entra per la prima volta nella filiera produttiva della sua azienda tessile.
4: Uè, ciao, io sono il nuovo Mangiagatti, operaio orientale della tessile.
3: Tu non sembri orientale.
4: Sono cilese di madre, ma mio padre è di Salerno.
3: Ah, mezzo sangue telone.
4: Cazzo fai, razzista?
3: Qui cinesi odia tutti i teloni, ruba lavoro a noi regolari.
4: Figa, che change dei poli. Dove devo mettere i vestiti? Che mi sono cambiato da spregiudicato ambiente in megaloide senza Jaguar.
3: Puoi appoggiarle su una sedia in spogliatoio comune.
4: Ma sei fulminato, Pion Pen. Solo la giacca col collo di volpe vale la tua pensione. Non c'è un appendiabiti?
3: Cosa?
4: No, dico, ma quanto manca la pensione?
3: È presto per pensione, tu giovane. Devi sputare sangue almeno 20 ore di giorno per tanti anni per pensione.
4: Ah, ok. Senti, quasi panda, ma come butta qui nell'ufficio del personale? C'è gente che fa favori o che non si comporta bene?
3: Tu che fa questa domanda? Tu forse è una spia di padrone?
4: Ma va, cazzo dici, Shanghai? Quale padrone? Io sono rosso nell'anima. Cazzo di padrone? Sono così comunista che al mio secondo figlio, il primo, l'ho bollito come regalo.
3: Ma tu sei sicuro di essere cinese di mamma?
4: Figa se sono giallo. Guarda, ti sembra un cazzo occidentale?
3: Ma che fa? Mette via tuo pisello!
4: Va che roba, sembra il dito di un infante.
3: Ma basta farle vedere, tuo pisello, va a fare primo giorno di lavoro in catena di montaggio cerniere per famosi piumini Barambani made in Italy fatti da cinesi.
4: Sì, ok, ma non fare troppo lo sprezzante, che con un giro di chiamate torni a spellare polli al wet market di Shanghai, occhi piccoli.
5: Cosa ha detto?
4: No, dico che ti dona lo sguardo alla Melania Trump.
3: Poi l'unia sua chiamandola non mi piace. Stai attento a tue spalle, cinesi molto vendicativi.
4: Uè, dittatura! Va che siamo a Prato, mica Tiananmen.
3: Vuoli da questo ufficio, va a lavorare, schiavo!
4: Cazzo che carattere, il mangia risorse mondiali. Però mi piace, sto giro niente TFR. Ma lo segno sul taccuino degli infami. Poi ci rifletto.
3: Che scrive tu?
4: Niente, niente, Kong Pao. Come ti chiami tu?
3: Chen Pao.
4: Figa che nome del cazzo.
3: Cosa?
4: No, niente, niente, pangolino.
3: Ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops,
4: ops, ops, oh, piano piano, Kawasaki, non sto al passo. Mi stai ansiando.
3: Tu devi sbrigare e cucire veloce etichetta made in Italy per palpa di Balamani, eh? O per delitmo. E Kawasaki è molto giapponese, non cinese. A me non piace tua ironia.
4: Vabbè, cinese, giapponese, sempre il tramonto negli occhi avete.
3: Tu fortunato che io sto lavorando e non vuole disodorare il mio tonno, altrimenti io ti avrei colpito con mia grassa mannaia.
4: Uè, Jackie Chan, cazzo viene a lavoro con la mannaia?
3: Ma perché tu non hai mannaia? Ma che cinese sei? Tu non velo cinese, tu non hai occhi di orientale e tu non hai mannaia, eh? Io non fido te, tu guarda a tue spalle.
4: E sono due. Figa, mi sa che urge il metal detector in ingresso in fabbrica. Ho la prossima discussione con un cacca wonton, mi rifanno le sopracciglia alla mate, porca. Ciao, segno anche questo testa nera sul taccuino degli infami. Oh zio, come ti chiami tu?
3: Chen Pao.
4: Anche tu.
3: Noi tutti in fabbrica con stesso nome falso. Qui tutti chiamano Chang Pao.
4: In culo a Marco Polo e la CGL muta.
2: Infame in incognito.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci siedo un po' e ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo anch'io, nero schifo.
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo sul mio canale Twitch, sempre pieno di sorprese. Oggi proviamo un titolo destinato agli amanti della Formula 1 che si chiama F1 2020 January, nel senso di gennaio. Vediamo! Allora, cominciamo dalla schermata di presentazione, subito due cose particolari. Il puntatore del mouse a forma di dito bruciato di Niki Lauda. Una scelta un po' strana, diciamo, umoristica, però fa ridere, dai. Anche il fumo che esce, simpatico, dai. E poi il fatto che ogni volta che sposti la freccetta del mouse, fa il suono della macchina che passa. Un po' da fastidio. Ma c'è cazzo è la cumbra nerd dei bear, dove si spegne? Togliami il suono che rompe il cazzo, dai. Bene, vediamo le opzioni. Allora, prima di tutto devi scegliere la macchina. Il gioco non ha ottenuto i diritti per usare i nomi originali, diciamo, delle scuderie di Formula 1, e quindi ci sono dei nomi di fantasia, diciamo. Ad esempio c'è la Ferrari, la Zbak Kalek, la Bambudo Kamumu, la Kurusuku Purumunu. Ma c'è cazzo è? L'ufficio immigrazione? È che devo guidare la macchina o far permesso di soggiorno? Vabbè, scegliamo la Ferrari che almeno ci assomiglia. Vediamo le opzioni, cosa possiamo fare. Allora, scorriamo il menu di gioco. E... l'opzione corso non sta. Perché non sta? Ah, giusto, è gennaio. A gennaio non si corre. Che delusione. Vabbè, vediamo le altre opzioni. L'unica opzione del gioco è quella box. Praticamente tu che cosa devi fare? Devi preparare la macchina in vista del mondiale, diciamo, no? Vediamo che cosa puoi fare. Ci sono delle piccole quest. Cominciamo dalle gomme. Le gomme si possono gonfiare. Ma vediamo. Alle un gonfi. Gonfi. È bello, ma... non è proprio il massimo intrattenimento. Sembra di stare al mare con Matrassi. Vabbè. Questo completato, vediamo la prossima. Puoi lucidare la carrozzeria. Con R1 lucidi a destra, con L1 lucidi a sinistra. L1, R1, L1, R1. Mo c'è cazzo, Karate Kid! Sediamoci all'interno dell'abitacolo per provare tutte le funzioni legate alla motorizzazione. Eccoci qua, la guida della nostra F1. E sta arrivando giustamente una persona che deve essere un meccanico Ferrari.
2: Io pulire vetro per te, dato me un euro io pulire vetro.
1: No, è uno che vuole pulire il vetro.
2: Pulire.
1: No, me lo devi pulire il vetro che non sta nella Formula 1.
2: Io pulire vetro, non ti preoccupi, io pulire tutto.
1: Ma buttate l'acqua in faccia col sapone. Fighi e bocche. Ok, completiamo tutte le missioni relative alla messa a punto delle motore. Ad esempio il numero di giri, ecco, il volante, tutti i pulsanti, il cambio, l'iniezione dei liquidi, la freccia, l'accendi i sigari. Ma c'è cazzo, una Formula 1 o una Twing? Che approssimazione. Ok, finalmente la nostra Ferrari arancione e nera è pronta per correre in pista. Andiamo al prossimo livello che si chiama F1 2020 February. Ma 109 euro per giocare. Ma c'è cazzo con 50 vado a puttane sulla statale. Che delusione. Che fregato. Prima di salutarci vediamo una nuova espansione di un gioco che sta spaccando da tutte le parti, che si chiama Among Us, che è praticamente questo gioco dove devi scoprire chi è l'assassino. L'espansione si chiama Among Us Pendido. Vediamo.
3: Sono stato io.
1: Ma è subito. 4 secondi dura. Sto cazzo di bouchette. Buttate via 99 centesimi. Che espansione di merda. E per oggi è tutto ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao.

0: This is a zoo, only for you.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Bentornati a Insider, qui su Rai 3, l'unica rete pubblica che fa ancora programmi per le donne con gli occhialoni plasticati e la pucchiacca pelosa. Anche stasera getteremo uno sguardo nel mondo della criminalità organizzata. Un cancro del nostro paese che, grazie a politici compiacenti, riempie le strade di contrabbando, prostituzione, armi e coca. Come questa che ho sul tavolo di fronte a me e che chiameremo corpo del reato. Guardatela, guardatela bene, guardate come luccicano questi piccoli cristalli. Sembra la pucchiacca glitterata di Elodie. Ad un occhio inesperto potrebbe sembrare buona, ma alla prova del 9... è una merda, cazzo. Si sente ancora il taglio con l'intonaco dei muri. Mica come quella che sono stato costretto a provare, provare e riprovare per portare a termine la mia lunghissima inchiesta sui cartelli venezuelani. Mannaggia la m***a, quella era bamba. Zucchero degli dèi, cazzo, mica sta merda di aspirina tritata, un gulacchit e mort. Non ci si può fidare più nemmeno dei calabresi. Attendiamo solo un attimo che mi si blocca lo spasmo all'occhio sinistro e poi conosciamo il criminale di merda di oggi. Ok, sono pronto. Seduto davanti a me, come una montagna di guano sulle Ande, c'è Salvatore Pelacciuccio, detto Occazzillo, un rifiuto tossico della società che ha scalato i vertici della camorra. Ciao, stronzaccio.
3: Buonasera, dottò. E siete sporche dalla narice a destra, dottò.
2: Fatte le cazze tuoie, Salvatò. Piuttosto dici, qual è la schifosa qualifica che hai ricoperto per tutta la vita per la famiglia Locurto?
3: Allora, io agge fatte, come dire, lui consigliere. Ha presente quelle che aiute l'amministratore?
2: Certamente mica sono un ciuccio ignorante con Matte. Amministratore e consigliere sono due dei gradi più alti di una cosca. E per quanto tempo hai esercitato il tuo squallido ruolo, eh? Rispondi, Louta.
3: L'agge fatte per quasi 30 anni. Fino a quante non ho cambiate palazze.
2: Quindi i consiglieri di Cosa Nostra erano infiltrati nei palazzi del potere. Lo avete sentito tutti. Un traffico di influenze con il quale questi merdosi figli e zoccola si infiltravano nei ministeri. E ci dica, Cazzillo, che rapporti avevate, ad esempio, con quello degli interni?
3: Dunque, con Kelle dell'interno 7. La famiglia Fufino. Una cosa pessimamente. Quelle teneve nucano grosse che cacava dallo balcone in coppa allo bucate della signora Terzullo, dell'u piane quarte. Poi, invece, con Kelle dell'interno 21, lu geometra pezzo pane, che parcheggiava lu motore in fronte alla munnezza e non ne voleva sapere di spostarle.
2: Nomi, cognomi, delitti, ma anche codici mafiosi da interpretare, come Lucano Gross, che allude ovviamente ad un potente spacciatore che sconfina in altri territori.
3: Sì, sì, stu San Bernardo e mer cacava e pisciava puro nello condominio di mia cognata Raffaella.
2: Taci, munnezza, e torniamo alla ricostruzione della sua vita da consigliere. Quando ha deciso che era tempo di smettere?
3: Ve l'ho detto, dottor Saviano, quando agge cambiate palazze perché era arrivate lu sfratte esecutive.
2: Sfratte esecutive. Tradotto, per i non mafiosi di merda, una retata delle forze dell'ordine. E lei, naturalmente, la passò liscia.
3: Oh, veramente. E fu nu grosse colpe di culo perché un anno dopo nellu palazzi hanno speso nu sacche di soldi per la ristrutturazione della facciata. 90.000 euro solo per lu cappotte, chite morte e stramorte e bive.
2: Avete sentito? Che fetenzia. 90.000 euro per un cappotto, ovviamente di legno, che come tutti sapete in gergo significa una bara, un tabuto. Quindi, dopo anni di militanza come consigliere della camorra, i vertici della cosca decidono di farle la pelle. In silenzio, da infami. La vita del signor Pelacciucci sta per essere stroncata con un'operazione chirurgica.
3: Stroncata, mo, non esageriamo. Aggiù fatte queste interventi in ospedale per l'emorroide, che però sono rispuntate. Dopo tanti anni come tassista era lu minime.
2: Che ci azzecca mo lu tassista? Lei era un consigliere della famiglia Locurto.
3: Certamente, consigliere di condominie. E la famiglia Locurto stava all'interno 12, ma ie di lavoro faceva lu tassista. Guarde, dottore, guarde l'emorroide. E sono ancora belle gonfie.
2: Ma porcaccia la puttana zoccola inzivata, ma è possibile che ogni volta me trovi un strunzchio strunzecchello della volta precedente?
3: Mi scusi, dottore, strunz nel senso di cognome tedesco?
2: Manco per il cazzo, nel senso del cilindro di feci che fuoriesce dal buco del culo e si perde nell'oblio della chiavica.
3: Guarda che gli agge votate puro per l'ascensore per gli stracappati. Son genu bravo persono.
2: Vai via, stronzaccio, sparisci dalla mia vista. Ho bisogno di rilassarmi, ngule a mammete. Mi sa che parto per l'America e mi scrivo un paio di libri sul fentanyl. Afamoc a tutte quante e giletti merda.
4: Radio 105. Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Zizzagna man.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
3: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
4: Zizzagna Man.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagna Man.
6: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
3: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
7: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai, scendo senza me.
5: Zizzagna meme.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Stesso? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
9: Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo.
11: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le
10: ascelle. Non scendere, che sono a 3 piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
6: Permesso!
11: Dove
6: ci vuole? Mi fate entrare, no?
7: Ma lei è Zizzagna Man?
6: Sono Zizzagna Man. Piacere.
7: Facciamo entrare.
6: Se ne va. Voi andate via.
3: Vai eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
7: Ma cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna Man!
7: Lei si sente la puzza di
6: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
11: Aia! Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
6: L'avete ammazzato!
11: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
11: Grazie Zizzagna Man di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito? Lui diceva di no, ricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio,
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagna Man non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
12: Lo Zodi 105.
13: La sderenata dello Zodi 105.
14: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break,

0: Metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alessio, un camionista bresciano. Volevo chiedere una sdrenata per la mia ragazza Nicole, barista di Brescia, alta 1,80, magra e, a detta mia e non solo, la gente va al bar solo per guardargli il culo, sempre con quei leggings da balorda. Ora abbiamo avuto una bambina e grazie a Dio gli sono cresciute pure due belle tettone ora, visto che prima era piatta come una tavola. Ve la lascio in pasto, grazie.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Nicole?
2: Sì.
3: Ciao Nicole, io sono Umbriake. Mi ha scritto Alessio, il tuo marito.
2: Sì.
3: Per dedicarti una sdrenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Dai, allora te la faccio sentire subito. Andiamo.
4: Nicole, ma quanti bon.

0: Sei lì, Nicole?
1: Io. Molto bella.
0: Grazie, grazie, sono contento. Vuoi dire qualcosa ad Alessio?
1: Che lo ringrazio tanto.
0: Ma anche noi lo ringraziamo tanto, perché le serenate sulle tette a me piacciono tantissimo. va bene, ti lascio accoccolare la tua bambina allora. Buona serata.
1: Ok, grazie mille.
0: Un bacione, ciao ciao.
1: Ciao, grazie, ciao, ciao.
2: La serenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Stefano da Pozzallo. Volevo dedicare una sderenata a mia moglie Elisa. La sera fa finta di iniziare un rapporto, poi si addormenta col mio uccello in mano. Ti prego, svegliala.
4: Pronto?
0: Pronto? Ciao, in realtà io cercavo Elisa.
4: Sì, sì, un attimo.
0: Grazie.
5: Pronto?
0: Ciao Elisa. Sei tu Elisa?
5: Ciao.
0: Sei, ciao, io sono
5: sì.
0: Umbriake.
5: Ah.
0: Ti ho chiamato perché è tuo fidanzato Stefano.
5: Pronto?
0: Ciao Elisa. Sei tu Elisa?
5: Ciao.
0: Sei, ciao, io sono
5: sì.
0: Umbriake.
5: Ah.
0: Ti ho chiamato perché è tuo fidanzato.

0: bella Tremon.
1: Ti è piaciuta, Elisa?
2: Tantissimo, grazie.
1: Ma non è che tu sei appassionato di videogiochi anni 80, secondo me, che ti addormenti sempre col joystick in mano, eh? Oppure tipo andi stress, oggi gomincio, che poi ti addormenti, eh? Ma come mai succede? Lavori assai e ti trovi stanca la sera?
2: Sono stanchissima, sai com'è.
1: E fatti un pippotto di cocaina e scopazzi, scusa, che fa?
2: Ok, grazie.
1: Senti, vuoi dire qualcosa a tuo marito?
2: Cosa voglio dire a mio marito? Vabbè, dai, tranquillo, stasera ti accontento.
1: Cic e ciac stasera, alla grande.
2: Vabbè, stasera, ok. Va bene.
1: Ti mando un bacione, Elisa.
2: Un bacio anche a te, ciao.
1: Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Yeah. Yo. Per lo

0: Pronto? Mi dica, con chi parlo?
1: Sì, buongiorno, senta, io volevo sapere questo. Allora, praticamente volevo capire se voi vendete le cappe che aspirano tutto.
0: No, ma mi scusi, con chi sto parlando?
1: Con
0: un privato, un negozio? Non ho capito.
1: Un privato?
0: Mm.
1: Vuole sapere pure la taglia?
0: No, volevo sapere con chi sta parlando.
1: Un privato cittadino.
0: Mm. Mi dica allora cosa vorrebbe sapere?
1: Ecco, come le avevo già chiesto, volevo capire se vendete le cappe che aspirano tutto.
0: Cosa intende le cappe che aspirano tutto? Perché
1: cioè, nel senso, se vendete quelle che aspirano tutto, diciamo che non hanno la possibilità di rifiutarsi magari di aspirare cose horror, tipo il cavolfiore, tipo il fritto misto, tipo l'aglio, queste robe qua.
0: Quindi cosa vorrebbe fare con...
1: Io vorrei interrompere la sofferenza delle cappe nel mondo, ecco. Cioè, provi lei a star lì tutto il giorno a fare, no, quel lavoro lì. Non è proprio...
0: Vorrebbe mandarla da un psicologo, non ho capito.
1: Volendo, sì, certo. Ci stanno pure gli psicologi del lavoro, ci saranno pure per quel lavoro lì. Che effettivamente è un brutto lavoro, cioè nel senso un po' come no il chirurgo, cioè vede tutti i giorni delle robe brutte, pensi quello che si respira la cappa. Cioè, giusto dargli lo psicologo. Questa è una bella idea, non ci avevo pensato, vedi? Cioè, tipo, per dire, pensavo, una cappa digitale che si può rifiutare con un'intelligenza artificiale che si può rifiutare ad aspirare una certa cosa. Cioè, vuoi frigge? Cazzi tua, capito? Chi ti dice così? Sto a frigge? No, questo no. Tisana? Vabbè, buono. Oppure, che ne so, cavolfiore? No, non me va. No? Che ne pensa?
0: Può essere...
1: mm-hmm. Ecco, quindi reclutarvi e portarvi nel mio movimento di free cappe.
0: Perfetto. Attenzione.
1: Esatto, attenzione a non confondere con free capponi, che è un'altra associazione. Ci pensi?
0: Perfetto.

0: Ti mando tutti i moduli, va bene?
1: Va bene.
0: Mi raccomando, scriva Frigappa, no Frigappone, perché quella è un'altra associazione. Che esatto. Sotto Natale va straforte, peraltro.
1: Bene.
0: Va bene?
1: Arrivederci.
0: Grazie, salviamo le cappe insieme, lo dica con me. Frigappe! Lo dica! Stupido, lo dica! Stupido! Deve dire Frigappe! Con me, Frigappe!
1: Va bene, signora?
0: No, la deve dire! Non va bene.
1: Perfetto.
0: No, lo deve dire Frigappe. Chi non dice Frigappe è stupido. Frigappe!
1: Va bene, signora.
0: Non allora, va bene. No, no, sei stupido se non lo dici.
1: Salve.
0: Stupido, dillo! Allora rimani stupido. Stupido.
2: L'attivista.
0: Che so io?
2: L'attivista.
3: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Merda! 3, 2, 1, siamo in onda, accendete le luci. Perfetto, si è spenta Saronno. Abbiamo 10 minuti, prego.

0: Guardate, guardate, guardate, guardate le tette. Più luce, più luce. Che si vedono le rughe, dai! Benvenuti, stolti ignoranti provinciali che pendete dalle mie labbra, grandi labbra, credendo a tutto quello che vi raccontiamo in questa trasmissione televisiva che rasente la querela penale per stupro delle menti degli italiani senza la terza media. Sono la vostra Carmelitona, barbarona vostra, e anche oggi a Sbomeriggio Live ci occupiamo di un nuovo caso umano. Un povero cittadino italiano che pur di avere 5 minuti di notorietà e magari 3 like in più su Facebook, si fa buttare nel nostro circo mediatico, si fa deridere e umiliare, pensando che lo aiuteremo e che veramente ce ne fotte cazzi del suo problema. Quando in realtà io guadagno un pacco di soldi proprio sulla pelle di ste merde. Facciamo entrare il caso umano di oggi! Ecco, benvenuto Usualdo Baldambembo Brambilla.
1: Salve a tutti, volevo salutare tutti quelli che mi conoscono.
2: Nessuno.
1: E, appunto, però se mi conoscevano, giustamente.
2: Vuole che la conosca io?
1: No, saluto allora il portiere a cui ho mostrato i documenti per entrare in Mediaset. Gli ho stretto la mano, quindi adesso lui mi conosce.
2: Gigi.
1: Sì. Salute Gigi, ciao Gigi.
0: Allora, intanto dalla tua scheda leggo che sei, mamma mia, una storia tristissima. Dal busto in su sei negro, omosessuale, comunista e hai contratto l'ebola, l'AIDS, hai due porri pelosi enormi sulla punta del naso. Mentre la metà, diciamo, dal busto in giù sei cinese, hai una gamba più corta di 34 cm, un piede numero 32 e l'altro 46, oltre ad essere microdotato con due buchi del culo.
1: Ma tutto questo perché mio padre ci piaceva sparare nei frullatori.
2: Dov'è scopava? Da Troni?
1: No, c'aveva questa perversione sessuale. Praticamente lui alle orge, praticamente facevano tutto.
2: Sì, sì. Una volta è diventato anche pedofilo, si è scopato un bimbi. Pedofilo bimbi.
1: Comunque, diciamo, affronterei singolarmente tutti questi problemi se gli occhi vedessero tutte e due dalla stessa parte. Purtroppo. Lei è?
2: Io sono un critico.
1: Ah, perché ha due teste?
2: Sono una persona che dice di essere un giornalista. Pubblico dei libri che non legge nessuno. Dico ogni tanto qualche frase molto di destra. Quindi sono in tutti i programmi televisivi.
1: Posso farle un pompino?
2: Sì, dopo.
0: Usualdo. Guarda le tettone. Più luce sulle tettone, dai, che sennò non le vede bene. Usualdo, raccontaci come vivi con questi piccoli difetti fisici.
1: Beh, insomma, bisognerebbe prenderli un attimo uno per uno. Il fatto che ho due buchi dal culo un pochino mi crea è un po' la forma che sembra proprio quando vado a cagare sembra un fucile a pompa.
2: Scusi se glielo faccio notare, ma il problema è che sono sul collo entrambi.
1: Lo so, infatti a carnevale mi esco da Frankenstein con i bulloni copro.
2: Esatto.
1: Però posso uscire solo col collo scoperto una volta al giorno all'anno, no?
2: Sembra che la morsa al conte cucula.
1: Sì. No, però il problema è che un buco del culo a destra e uno a sinistra.
2: La par condicio.
1: Capisce anche lei che cagare diventa un po' complicato. Perché altro che devo muovermi velocemente quando escono gli stronzi.
0: Usualdo.
1: Infatti c'ho degli addominali laterali, guarda che roba.
0: Parliamo di amore. Com'è stata la sua vita amorosa fino ad oggi? Ha mai avuto dei rapporti sessuali?
1: Presento la mia ragazza, eccola.
2: È una mano.
1: Eh?
2: È una mano.
1: L'amore non conosce confini.
0: Leggendo la sua storia, mi sono soffermata su questo capitolo, intitolato Mamma puttana. Tua madre ha provato ad abbandonarti almeno 4.556 volte in modi molto estremi. Tuo padre ti ha denunciato per stalking solo perché all'età di 3 anni hai detto papà davanti ad un gruppo di amici del circolo e sostiene che gli hai rovinato l'immagine. Che rapporto hai oggi con i tuoi genitori?
1: Appena le digerisco ti dico.
2: Vuole un Jeffer? Vuole un Jeffer?
1: Sai che le ossa umane da triturare sono una cosa complicata.
2: Allora Gaviscon.
1: Comunque i miei genitori sono irreperibili.
2: Almeno, finché non li escono dal collo. Sotto forma di stronzi, quali già erano peraltro.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buonasera, va ora in onda il programma condotto da Amadeus Affari Buoi. Subito dopo lo speciale, i cazzi volano. Buona visione.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Sì?
2: Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ad Affari Buoi su Vai 1. Sono Amadeus. Sta parlando con Amadeus.
3: Bene.
2: Lei è il signore o la signora? Con chi stiamo parlando?
3: Io credo che sono il signore.
2: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio. Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro.
3: La Madonna!
2: Quindi siamo pronti?
3: Direi di sì, dai, vediamo, dai, ok, mi dica.
2: Andiamo con la domanda. Facciamo scendere il tabellone. Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa.
3: Immagino.
2: Allora,
3: lo immagino.
2: Quanto sono lunghe le mani di Gianni Morandi? Via col tempo.
3: Abbastanza per riuscire a toccarsi le palle.
2: Ci pensi molto bene.
3: Abbastanza lunghe per riuscire a toccarsi le palle.
2: La risposta è esatta. Ha vinto 300.000 euro.
3: Perfetto.
2: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
3: Puttane. Si va a troie per un mese.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro concorrente Riccardo che caga a spruzzo camminando.
3: Eccellente, perfetto.
2: E allora
3: le do il premio di consolazione.
2: Vuole salutare qualcuno?
3: No. Voglio il premio di consolazione. Mi lecchi il buco del culo. Speriamo che lo trovi pieno di emorroidi.
2: Incredibile. Adesso chiudete la linea a questo infame bastardo e andiamo avanti con il gioco.
4: Pronto.
2: Buongiorno.
4: Chi è?
2: Sono Albano Carrisi.
4: Ma non mi prenda per il culo e mi dica chi è.
2: Ma no!
4: Ehi!
2: Sono sempre io, sono Amadeus.
4: Figlio di puttana.
2: E questo è il gioco dei pacchi.
4: Ma porco d***o.
2: Ma lei è proprio una merda.
4: Ora chiudo. E vedi di non richiamarmi, hai capito?
2: Sta parlando con Amadeus.
4: Pezzo di merda.
2: E allora facciamo un calorosissimo applauso.
4: Ehi!
2: Al signor Adalberto.
4: La pagherai,
2: che si
4: la pagherai. Te ne faccio scontare tutte. Bastardo.
2: Quindi siamo pronti?
4: Ora chiudo, basta.
2: Che dispiacere, il nostro Alberto con il culo aperto ha chiuso il telefono. Ma noi richiamiamo subito un altro concorrente. Mannaggia, ma la gente non risponde più al telefono.
4: Giovanni.
2: Allora,
4: Giovanni, sei tu?
2: Parliamo di Blanco.
4: Michele. Michele!
2: Ma è pazzesco!
4: Michele, devo consegnare l'aragosta di legno, vedi di chiudere il telefono!
2: E allora, alziamoci tutti in piedi!
4: Michele, ho saputo che vieni ogni giorno sotto casa mia e mi pisci sul portone! La devi smettere!
2: Incredibile!
4: Tu hai dei seri problemi, ma tanti! Io non posso passare la mia vita così, hai capito? Mi stai facendo venire l'esaurimento!
2: Facciamo scendere il tabellone!
4: Non facciamo scendere un cazzo!
2: Andiamo con la domanda.
4: Ieri non ho mai risposto al telefono e mi hai chiamato 79 volte. Ma ti rendi conto?
2: Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa.
4: Certo, sono a casa, che cazzo dovrei vedere?
2: E anche perché la stiamo registrando ora.
4: Michele,
2: la puntata che andrà in onda questa sera su Vai 1.
4: Hai capito?
2: Accenda pure la televisione, così
4: Michele,
2: ci può anche
4: chiudi.
2: Vedere. Andiamo con la domanda.
4: Michele, ho la macchina che mi sta fissando dal parcheggio. Non farmela prendere.
2: Allora.
4: Allora chiudi il telefono e basta.
2: Quanto sono lunghe le mani di Gianni
4: Ieri
2: Morandi.
4: Ieri mi hai visto mentre andavo in posta e sei scappato nella boscaglia. Ora ho capito dove ti nascondi.
2: Ci pensi molto bene.
4: Stanotte ti verrò a cercare. Ho gli occhiali a raggi X.
2: Ha 2 minuti per rispondere.
4: E tu hai 2 minuti di vita. Maledetto figlio di puttana.
2: La risposta è...
4: Ti scanno.
2: La risposta è...
4: Porco...
2: Esatta! 100.000 euro.
4: Cane bastardo maledetto impestato, ti ammazzo!
2: E quindi
4: brutta
2: facciamo
4: merda.
2: Un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzza Merda dalla provincia
4: incazzare.
2: Di Palermo.
4: Sto venendo a prenderti.
2: Vuole salutare qualcuno?
4: Michele, sto uscendo di casa. Tanto dovevo uscire per consegnare l'aragosta di legno al ristorante in piazza.
2: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
4: Continua a parlare, io intanto sto facendo le scale.
2: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto.
4: Pezzo di merda! Dove cazzo è la macchina?
2: Vuole salutare qualcuno?
4: Si è rincoglionita, l'ha presa ieri per fare la spesa. Ma dove cazzo l'ha messa?
2: Noi Dio adesso tanto. La dobbiamo salutare perché dobbiamo dare la linea alla serie televisiva La
4: L'ho
2: Promessa.
4: L'ho trovata! Michele, non buttare giù! No! Non ci posso credere!
2: Rimanga concentrato.
4: Quella stronza mi ha lasciato il blocco a sterzo e non ho le chiavi! Porca m***a!
2: Ma è pazzesco!
1: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde! Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Capito bene, luridissimi vermi?
6: Signor sì, signore.
7: Oggi attatteremo con le voci di Full Metal Jake, nonno, Carletto.
8: Pronto?
9: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
8: Chi è?
9: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
8: Ma io non capisco niente.
9: Come ti chiami, faccia di merda?
8: Ma la faccia di merda sei tu!
9: Come
8: ma che cazzo vuoi?
9: Come ti chiami,
8: ma
9: faccia di merda?
8: Mi hai chiamato, mi hai cercato, mi viene a rompere i coglioni e mi viene a dire anche faccia di merda?
9: Tu su chi cazzi?
8: Oh, cazzo di cazzo, mica ti ho chiamato io!
9: In caso contrario ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello! Come ti chiami, faccia di merda?
8: Ma non dici che cazzo vuoi?
9: Sì, oh. Sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella!
8: Ma tu come ti permette di venire di faccia di merda da me? Che manco te conosco!
9: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola!
8: Ma che dici, che dici? Parla più piano che vuoi capire bene!
9: Ah! Ah!
8: E vedrai che sistema di guida il devo io,
9: Come ti chiami, faccia di merda?
8: Ma io, come mi chiamo, non sai che mi hai chiamato? E faccia di merda sei tu!
9: Balle,
8: stronzo che non sei altro!
9: Che
8: tu sei uno stronzo grosso come l'asse dello spiga d'oro!
9: Tu sei talmente...
8: È un'asse grossa e che tu sei stronzo in quel modo!
9: Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna! Come ti chiami, sacco di lardo?
8: Ma parla per bene, parla, deficiente! Ma a cui si tratta la gente? È deficiente che non c'è altro!
9: Ah!
8: Ma tu da un 92 anni mi dici faccia di merda, stronzo!
9: Strangolati da solo! Strangolati!
8: E tu guarda me che vai a casa, va a lavorare invece di star rubi coglioni!
9: Tu su chi gente! Tu su chi cazzi? Tu su chi cazzi?
8: Che c'è?
9: Tu su chi cazzi?
8: Sì, tappi, mettere sul culo!
9: Tu su chi cazzi?
8: Tu me lo dici che cazzo vuole?
9: Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
8: Basta zitto, deficienti!
9: Come ti chiami, faccia di merda?
8: Ma parla per bene, parla!
9: Ah!
8: Deficiente che c'è altro!
9: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato
8: chiaro!
9: Tu
8: a me già mi hai rotti coglione, capito?
9: Tu sei
8: uno stronzo!
9: Tu su chi cazzi?
8: Arrivi, chiama al telefono, me le dici di tutti i colori?
9: Tu sei tu? Tu su chi cazzi?
8: Il tappo metto sul culo!
9: Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto!
8: Ma che cazzo dici? Parla per ben, parla piano, che vuoi capire?
9: Strangolati da solo!
8: E vedrai che sistema di qui nel facere il deficiente! Che vedrai che già devo suonato!
9: Tu l'aria del toro non ce l'hai neanche un po' e quindi il cerchio si restringe!
8: Che mica io non ho paura!
9: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi! Ti terrò d'occhio!
8: Ma che cazzo dici? Parla piano, parla!
9: Ah!
8: Ah, sto cazzo!
9: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così!
8: Oh, vuoi che affanculo? Mi fa piacere! E la riaffanculo! Hai capito? Prima che sia possibile! Ciao bello, ciao! Che con i deficienti ci parlo! Salami!
9: Tu su che cazzi?
8: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo, hai capito?
9: Ah!
8: Ah! E vaffanculo!
5: Full Metal Jacket! Full Metal Jacket!
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì. Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì. Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: Sono fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Sì.
2: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già 10 anni.
4: La sfonda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma quella sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
4: Sì.
2: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, domani, tomorrow, you want less. Poi dice, guarda,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
5: No, ho capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: finalmente si ricomincia. Guarda il capezzolone. Guarda, guarda. Perché Dio non mi ha dato la lingua lunga per arrivare fino al capezzolone. Ciao a tutti, goloidi a casa. Ma come fate, dico io, come cazzo fate a tirare avanti guardando sto cesso di trasmissione? Secondo me è solo merito dell'aureola. Siete fantastici, meritate subito un bel sballonzamento. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda una mungitrice. Guarda, guarda, non ti ricordano i copricerchi della Punto?
1: C'è una voglia di ricotta che fa paura.
0: Oggi iniziamo una puntata con un argomento di vera attualità che ci arriva dall'Inghilterra. In Inghilterra, come sapete, ci sono molti problemi. Ci sono i giovani di origine medio orientale che si arruolano con fondamentalisti islamici. C'è il referendum in Scozia per separarsi dal Regno Unito. Ma noi di tutte queste cose non ce ne fotte una bene amata minchia. Capito? Noi qui parliamo solo di cose serie, della vera attualità, cioè dei reali d'Inghilterra. Ed è per questo che ospitiamo il solito opinionista Ricchione.
2: Salve, io sono l'opinionista Ricchione.
0: Ma salve a te. Peccato che tu non puoi capire questi capezzoloni.
2: A me la figa fa schifo, volevo ricordarlo a tutti. È schifo quella...
0: Allora, cosa ne pensi del fatto che la principessa Kate si è fatta riempire un'altra volta?
2: Non lo so, guarda, a me la figa proprio... Non è argomento per me, proprio io, proprio...
0: Tu sei proprio omo...
2: Sono proprio ricchione da tre generazioni. Mio padre era ricchione, mio nonno era ricchione, e anch'io sono ricchione.
0: Bene.
2: Cioè, chi fa il carabiniere, cioè, parente, io, proprio tutti ricchioni, dal primo all'ultimo.
0: Proprio te la fica...
2: Mamma mia, che schifo, poi cioè, figurati con un bel culo, magari, due belle tettone, mi viene da vomitare, proprio.
0: Questi capezzoloni qua...
2: Ma mi viene voglia, posso andare in bagno un attimo che devo vomitare? Che voglia di vomitare, che, allora. Brutta la fica.
0: Bene, bene, bene, a questo punto direi che è il caso di allietarvi ancora un po' con un bel caso umano di quelli potenti. Abbiamo qui un signore al quale sono stati strappati due figli. E io sono troppo arrabbiata. Lascio la parola a lui, al signor Manlio Sborrafemmen.
3: Maria, sono disperato.
0: Maria.
3: Ah no, scusa, Barbara, mi sono confuso. Quella da De Filippi ci vado sabato prossimo.
2: E poi come fai a confondere? Uno è uomo, l'altro è donna, no? Via, te lo dico io che sono ricchione.
0: Ecco, bravo, facciamo le cose per bene. Ma ora raccontaci di questo abuso. Ti hanno portato via i tuoi due figli. Di quanti anni?
3: 22 e 26 anni.
2: Minchia. Proprio primo pelo. Bambini, insomma, dai. Per mano.
3: Uno mi ha fatto l'asilo e uno mi aveva finito la media.
2: Nel 76.
0: Due bambini. 22, 26 anni, due cuccioli praticamente. Ma non vi vergognate? Cosa avranno fatto mai per essere stati strappati all'amore di un padre e di una madre?
3: Ma niente, dice che vendevano la droga.
2: Pensa te, è buona? Com'era?
0: Ma non sei ricchione?
2: Sì, ma pure drogato.
0: Ma com'è possibile, dico io, come si fa a credere che due bambini vendano la droga? E non sapete dove li hanno portati?
3: No, perché dove stanno loro non c'è la wifi e non possiamo chattare su Facebook.
0: Ma vi rendete conto? Ma dove siamo? Nel Medioevo? Due poveri ragazzi di poco più che 20 anni sbattuti in un posto dove non possono neanche andare su Facebook. Mazzoli morirebbe. Chissà come si sentiranno soli, senza la mamma e il papà.
3: Io ci penso tutti i giorni, Maria... Com'è?
0: Barbara.
3: Barbara.
2: No, allora, tu devi ricordare, quella con le tettone è Barbara, quella con la minchia è Maria.
3: Okay. Che poi me li hanno portati via senza manco il tempo di farmi dire dove avevano nascosto la droga.
0: E questa è la vergogna dello Stato italiano che si accanisce sempre sulla povera gente. E noi ti salutiamo, ma mi raccomando, rimaniamo in contatto. Facci sapere com'è andata a finire.
2: Ecco, soprattutto se recuperi la merce fammi un attimo uno squillo. Solo se ne vale la pena però.
3: Va bene.
2: Scusa, ma... è che ero coinvolto dal dolore della famiglia.
0: Ma non eri ricchione. Volevo io...
2: Ah, pure il drogato, l'ho detto anche prima. Ma... Io molto ricchione, Ricchione proprio... Pensa, io sono talmente ricchione che ho due culi. Uno davanti e uno di dietro. Cioè, è una cosa... Sono beculico.

0: Only a 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta Marisa Cra Crime. Un ennesimo tentativo di fare due spicci, leggendo tre stronzate scaricate dalla rete, davanti ad un microfono trovato nelle patatine. Una produzione di Mediocre Team, in collaborazione con Pochezza Studio.
2: Ciao, sono di Torino e siccome non c'ho un cazzo da fare, anche io ho pensato di fare un podcast. Si chiama Marisa Cra Crime e parlo di morte e gente stratrucidata malissimo, casi famosi e non famosi e spesso inventatissimi. Benvenuti in Marisa Cra Crime. Mi raccomando, non fate caso all'audio perché sono in garage. Adesso metterò delle basi che creano l'ambiente misterioso, così verrete rapiti dalle atmosfere e vi dimenticherete della mia voce da telepass e la qualità pessima del mio microfono. Bella, vero? Speso 90 centesimi. Adesso prendo, vi racconto la storia dell'assassino che ha fatto delle cose orribili. Un attimo ancora di pazienza che finisce la base. Ma Piero, che cazzo fai che sto registrando?
3: Ah, scusa amore, non pensavo fossi in garage. Stai facendo?
2: Sto facendo un podcast.
3: Il podcast?
2: Sì, un podcast.
3: Vabbè, scusa, c'è la bicicletta, ma perché lo fai in garage? Scusa.
2: Mi sembrava un posto tranquillo.
3: Va bene, scusa, chiudo.
2: Vabbè, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Questa sera vi condurrò lungo le orme di un uomo crudele che ha mietuto decine di vittime con un pettine e un chilo di susine. Il suo nome era James Alzacamber. Ma ancora, Piero, dai che sto registrando.
3: Scusa, guarda.
2: Lo fai apposta?
3: No, non ti disturbo più, è che mi sono dimenticato il lucchetto, poi mi frego la bici. E...
2: Vabbè.
3: Tu fai finta che...
2: Vai fuori dai coglioni.
3: Ti cazzare, cioè, scusa.
2: Vai.
3: Scusa, chiudo subito, vai, vado. Ciao,
2: vai.
3: Ciao.
2: Scusatemi, ma registrare un podcast da un garage ha purtroppo i suoi contro, ma d'altronde questo mezzo pionieristico di divulgazione è aperto a tutti, anche a chi non ha i mezzi come me, e si sveglia la mattina improvvisandosi esperta di criminologia e con un marito imbecille. E adesso chi è? Mannaggia! Chi è?
4: Signora, è in garage?
2: Cosa vuole?
4: Ma è rimasta chiusa dentro? Vuole una mano?
2: No, lei che vuole?
4: Sono Amazon, sono per la consegna. Ho sentito parlare, ho bussato. È rimasta chiusa dentro, vuole una mano?
2: No, sto registrando un podcast.
4: Che?
2: Ho detto, un podcast.
4: Vabbè, il pacco lo lascio qua fuori?
2: Sì, lo lasci lì e se ne vada.
4: Va bene. Salve.
2: Allora, mannaggia, stavamo dicendo... Ah sì, vi stavo narrando dell'assassino che...
3: Cazzo, scusa amore.
2: Piero,
3: scusa,
2: mai rotto
3: scusa,
2: i coglioni.
3: Scusa, ho visto un pacco fuori dalla
2: mai
3: Clara.
2: Mai rotto i coglioni, basta.
3: Che avessi finito.
2: Tacitamente, mai rotto
3: i coglioni. Cretino di Amazon, ha lasciato il pacco qua fuori.
2: Mai rotto i coglioni, finiscila.
3: Lo devo mettere dentro.
2: Basta.
1: Attaccati a sto podcast. Vi ha presentato Marisa Cra Crime. Un ennesimo tentativo imbarazzante di scavarsi un piccolo buco nell'Olimpo del mondo dell'intrattenimento. Creando compassione e tenerezza a chi lo fa di professione. E se sei appassionato di motociclismo e urla, non perdere il nuovo podcast prodotto da Attaccati a sto podcast, condotto da Silvio Crescenzoni, segui Urlo e sgaso, il nuovo podcast di un'ora di una persona che urla mentre sgasa.
5: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Porco! Ah!
1: a sto podcast.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.

0: Il pepe peloso della Topic ha salvato la vita di Marco Mazzoli.
1: Oh, mi hai salvato la vita.
0: Tra il conduttore dello Zoo di 105 e l'azienda che produce questi peli di cazzo da incollarsi sul cranio è nato un grande amore e noi abbiamo deciso di assecondarlo. Chiamiamo la Topic, l'azienda produttrice di questa roba per condirsi i capelli, e gli sottoponiamo un'imperdibile proposta di collaborazione: far diventare Marco Mazzoli testimonial della Topic.
2: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
3: Le spiego, lei sa chi è Marco Mazzoli?
2: Sinceramente in questo momento non mi viene in mente.
3: È il conduttore dello Zoo di 105.
2: Ok.
3: È stato, recentemente ha implementato la propria carriera con quella di attore cinematografico, ha debuttato al cinema con Dolph Lundgren, non so se lo ricorda, Ivan Drago, in questo film si chiama The Tracker.
2: Allora, un attimo solo che le passo il mio collega,
3: La ringrazio, salve.
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno richiesto.
5: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli.
5: Mi dica.
3: Conosce Marco Mazzoli?
5: Conosciamo.
3: Senta, Marco sarà impegnato prossimamente nella registrazione di questi spot per una marca di articoli per aperitivo che si chiama Arachidella, sono delle arachidi salate in superficie. Avremo bisogno di una fornitura ingente del vostro prodotto e volevamo capire se fosse possibile eventualmente avviare una sorta di joint venture, visto che ne ha molto bisogno.
5: Si spieghi meglio.
3: Trattandosi di spot d'azione, ci sarà bisogno, insomma, di applicarlo molto spesso, perché...
5: Sì, perché è chiaro che il prodotto... Comunque, se si fa dello sport o si prende del vento nei capelli, si può eventualmente
3: Esattamente.
5: Un po'.
3: Infatti, su questo da lei volevo una sorta di rassicurazione, perché diciamo, le spiego molto brevemente il concept di questo di questa serie di spot Arachidella. In pratica parte tutto dall'idea di questo gioco che si faceva da ragazzi, sai, quello di lanciare la nocciolina americana e di prenderla al volo con la bocca, non so se ce l'ha presente, no? Lanci in aria la nocciolina.
5: Sì, no, sono stato giovane anch'io.
3: Noi praticamente metteremo Marco in situazioni tra virgolette di pericolo. All'interno di queste situazioni lui dovrà afferrare questa nocciolina con la bocca, però dobbiamo essere ragionevolmente certi che la prosperosa stempiatura che lo contraddistingue.
5: Sì, no, lo so, ma ce l'ho presente, cioè, perché ci sono delle foto con e senza Topic, si vede un po' di differenza.
3: No, no, vabbè, adesso parlando molto fuori dai denti, cioè Marco è visibilmente stempiato, quasi calvo, oltretutto adesso esce da un periodo di forte stress per via di alcuni disservizi sulla sua radio americana, quindi diciamo che ha accentuato ancora maggiormente questi problemi di stempiatura. In più ha avuto, guarda, glielo dico in confidenza così ci capiamo, ha avuto anche un problema con la moglie, insomma, una storia di adulterio, lei è andata in Messico, insomma, vabbè, non le sto a entrare nel dettaglio, però le sto dicendo che in questo momento, diciamo, i capelli che lei ha visto nelle foto, ecco, sono molti meno, ecco. Tra l'altro non so se ha visto che sui social network vi ha pubblicamente ringraziato, insomma, un video che ha fatto anche 3.000-3.500 visualizzazioni.
5: No, non l'ho mica visto. Ho capito la situazione, il prodotto è sempre quello, magari se l'iradamento è diventato più significativo,
3: sì, parecchio,
5: bisogna magari prendere anche il couvret.
3: Cos'è il couvret?
5: Il couvret è il prodotto che si dà anche Silvio in testa. È una base opacizzante che fa in modo che si veda meno la lucidità della stempiatura.
3: Ok, ma eventualmente non sarebbe possibile fare diciamo un accordo per avere Marco come testimonial del vostro prodotto? Marco comunque è una persona molto conosciuta, ha numeri importanti sui social network.
5: No, lo so, però non riusciamo mica a fare una cosa del genere, perché per il sfruttamento dei diritti d'immagine c'è tutta una...
3: Lui mi ha chiesto, insomma, di aprire un canale di comunicazione con voi, perché per lui comunque non è un problema mettere questa stempiatura ed è più che orgoglioso di usare il vostro prodotto e eventualmente di promuoverlo. Tra l'altro noi parallelamente a questo stiamo investendo su un altro tipo di merchandising, praticamente sono dei vasi di ceramica che riproducono le fattezze del viso di Marco Mazzoli, la parte superiore chiaramente è occupata dalla terra e poi si semina quest'erba e crescono i capelli di Mazzoli, cioè l'erba cresce come se fossero i capelli di Mazzoli, sono dei vasellami.
5: No, questo direi che è fuori dal nostro...
3: L'effetto le assicuro che è strabiliante, perché si tratta di una varietà particolare asiatica di erba cipollina che appunto è molto simile a questi ciuffi di capelli, un po' diradati, ma è comunque molto simile, molto bello da tenere in casa anche.
5: C'è una cosa, mi mandi una mail quel materiale che vi serve, sì. E poi dopo vedo di risponderle.
3: Va bene, okay? Senta, io se no, se le fa piacere, le mando comunque un piccolo presente da parte di Rachidella. Non so se lei è un consumatore di arachidi salato in superficie, se vuole glielo mando, visto che ne abbiamo in quantità ingenti.
5: Va bene.
3: Dicevamo appunto che all'interno di un'attività sportiva potrebbe volare via il prodotto?
5: È chiaro che se io vado a fare il tuffi del trampolino olimpionico con la capriola, quando esco dall'acqua il top in testa non ce l'ho come prima. E stessa cosa se faccio delle scene in cui guido una moto senza casco a tutta velocità. Cioè, per me uno che gli tira un arachide e apre la bocca non è uno sport estremo.
3: Sì, no, ma immagini Marco Mazzoli sulla pedana di questo bungee jumping. La persona che lancia la nocciolina è a livello del terreno. Marco si lancia dal bungee jumping urlando Rachidella, che è il claim, diciamo, e deve cercare di afferrare con la bocca al volo questa arachide. Naturalmente poi, grazie alla tecnologia CGI, la nocciolina finirà nella sua bocca, capisce?
5: Ok, ho capito.
3: C'è una sequenza del rafting, ci sono dei boy scout con la fionda che gli lanciano le arachidi mentre lui scende su questo gommone.
5: Pensavo che fosse uno scherzo, perché mi sembra una cosa veramente estrema, però...
3: Adesso il marketing prevede che si colpisca il cliente con un'immagine forte, con una comunicazione aggressiva. Infatti nell'ultima sequenza di questo ciclo di spot, Marco finalmente prenderà la nocciolina. La nocciolina rimarrà incastrata nell'esofago e ci sarà questa tracheotomia. Vabbè, non le sto a svelare troppo, non le spoglio.
5: No, dopo se no le porto via il mestiere dopo. Va bene, mi mandi la mail di quello che vi serve e vediamo cosa si può fare.
3: D'accordo, la ringrazio molto.
5: Grazie,
3: arrivederci. Salve, buongiorno, salve.
6: La bastardata del

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il mito di Chiattocrate.
1: Gli audiolibri.
3: Questo è il mito di Chiattocrate. Era il giovedì di un medioevo qualsiasi, e Chiattocrate, un mercante ateniese molto grasso e con una moglie bellissima, era molto infelice. Chiattocrate era infelice perché, trippone com'era, non gli si rizzava più il membro scopante e non poteva dare piacere a sua moglie Squirzia, la donna più affascinante di tutta la gnagna Grecia. Uo-iu-o-iu-e, piangeva Chiattocrate nei giardini della sua villa. Perché fai uo-iu-o-iu-e, Chiattocrate? Gli domandò il suo vicino di casa, Dirimpettocrate. Oh, Dirimpettocrate, faccio uo-iu-o-iu-e perché il mio Peloponneso non riesce più a bagnarsi nelle calde acque cespugliose della mia dolce consorte. Proprio in quel momento, passava di lì Consigliocrate, un vecchio saggio che gli disse, ecco cosa devi fare, Chiattocrate, vai nella caverna di Medusa, la mostruosa creatura che tramuta in pietra tutto ciò su cui posa lo sguardo, tira giù le braghe e chiudi gli occhi, e il tuo Peloponneso diventerà di dura roccia inafflosciabile. Con la prospettiva di avere un membro scopante inafflosciabile, Chiattocrate non se lo fece ripetere due volte, e si recò alla caverna di Medusa insieme all'amico Accompagnocrate. Una volta dentro, seguì alla lettera i dettami di Consigliocrate, chiuse gli occhi e si calò le braghe. Purtroppo per lui, Medusa gli apparve alle spalle, non di fronte, così a diventare inafflosciabile furono le sue enormi chiappe, non il suo membro scopante. Uo-iu-o-iu-e, pianse Chiattocrate, che con le enormi chiappe di dura roccia non riusciva a muoversi, né poteva aprire gli occhi al cospetto della terribile Medusa. Per fortuna, proprio in quel momento passò di lì, il grande Passodilicrate, un formidabile guerriero che decapitò la Medusa e riportò a casa Chiattocrate insieme ad Accompagnocrate. Da quel giorno il povero Chiattocrate rimase per sempre nella sua villa senza fare nulla, impossibilitato a muoversi a causa delle sue enormi chiappe di pietra inafflosciabile. Ed è proprio da questa storia veramente accaduta, nacque il modo di dire, avere il culo pesante. Fino a uo-iu-o-iu-e.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
6: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
7: Masca m***a.
8: Ti ucciderò, e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
9: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
10: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
11: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
10: Achille di Trani.
11: No, Akira Iritani.
12: Vai!
10: Per distruggere Achille di Trani.
11: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
10: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
11: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
12: Fate bene, fate.
10: Per distruggere Achille e Ritano.
11: No, no, no, no.
10: Per distruggere Achille e Ritano.
11: I Ritani.
10: Per distruggere Achille e Ritani.
11: Oh. Oh.
10: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
11: E quale?
10: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
11: No, Windows.
10: Windows
11: Media Player.
10: Windows Media Player.
11: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
10: Ma vaffanculo, vatti.
9: Il codice di Lernia.
10: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
13: Sei un po' pepepepe oggi.
10: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
13: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
10: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
14: Agente riconosciuto.
10: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
11: Vai,
15: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
11: Lianant.
10: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita Mel Bambito. Il super agente segreto di Passaramorita del Riargante.
11: Sì, ma devi fare l'intonazione.
10: Allora, facciamola poi.
11: Ma il super agente segreto di Passaranno. Senti che io lo fa.
10: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Teo di Pasper di Pas co è difficile to pas
11: Teo Passeranno Marmorito.
15: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
10: Sono un Spider-Merd!
11: No, no. Sono Spider-Merd! No, no.
10: Sono Spider-Merd!
16: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
10: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
13: Come fai a dire come...
17: Cazzo giochi a wrestling?
13: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato!
10: Ma dai, non fare così, Crachpus.
12: Mi chiamo Crachpus.
10: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No.
14: Aspetta.
17: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
10: Ma tu lo sai chi sono io?
5: Sì, sei Dylan Track.
10: Dai.
5: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
10: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachpus!
14: Sto. No. No, formare. Come dite voi, fermare. Dottor Crachpus.
10: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachpus! Sto venendo a prenderti!
14: Che è supermercato Crachpus!
15: Ti ucciderò!
10: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
14: Non è un mago!
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
14: Proprio.
10: Ma vaffanculo.
14: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
14: No. Obi-Wan
10: Kenobi.
14: No.
18: Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
14: Che?
10: Obi-Wan Kenobi.
18: Bravo.
14: Bravo, adesso di farlo.
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di
15: Leonson! Odimi io ho figlio di p***i, ti ho sentito?
19: Ce l'hai la mutata?
15: Faccio la cinese, figlio di p***i!
19: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
15: Odimi io, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
10: Voldemort, figlio di p***!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
20: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
5: Prima di Voldemort.
3: Merdi Protter e la pietra minchiosofale.
21: Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall!
10: Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, devi scrivere una cosa con la crede, so.
5: Ma porca.
10: Skywalker.
15: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland presenta.
2: Ma va a farti un metto in culo.
1: La vecchia veneta sparaculi.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Qui?
2: Mi dica.
3: Oh, ma stai scassando la minchia?
2: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare? Un civile.
1: La vecchia veneta sparaculi.
2: Sì? Pronto?
4: Pronto?
2: Mi dica. Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
4: Cosa?
2: Con chi volevo parlare?
4: Comunque ha sbagliato il numero.
2: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
4: Ma vabbè.
2: Un civile.
1: La vecchia veneta sparaculi.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto.
2: Scusi, con chi lei vuole parlare? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
5: No, ma io ce li ho rotti già.
2: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
5: Io non ho offeso nessuno.
2: Sei una persona incivile.
5: Incivile? Perché?
2: Mi dica.
5: Dimmi tu, no, io devo dire, tu me lo devi dire.
2: Che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
5: Veramente?
2: No, sei un coglione.
5: Questo me lo dicono tutti.
2: Ma grande anche.
5: E comunque i coglioni vanno sempre in coppia, ce ne sono due.
2: Ma va a farti o metto in culo.
5: Tu sei ciafa, eh? Vaffanculo sorda.
1: La vecchia veneta sparaculi.
2: Pronto? Pronto? Sì? Mi dica.
6: Operazione test di personalità. La vecchia parlerà al telefono con se stessa.
2: No, lei cosa vuole? Scusi, con chi lei vuole parlare? Guardi che non ho chiamato io, ha chiamato lei. Con chi volevo parlare? Io non voglio parlare con nessuno, ha chiamato lei. No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni. Tu sei una persona incivile e ignorante.
7: No, sei un coglione. Ma
2: sei proprio un coglione, sei. Che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere. No, sei tu che chiami. Sei tu che chiami, non ti ho chiamato io. Sei una persona incivile. Tu sei incivile, ignorante di un cretina. Va a farti o metta in culo, non canti a spessega. Ma va a farti o metta in culo. Seba,
7: vai da un psichiatra. Se sei
2: no,
7: una
2: no,
7: persona
2: se
7: civile
2: ignorante. Ignorante di un ignorante psichiatra.

0: nuove avventure archeologiche alla ricerca di tesori nascosti nei siti italiani, ho affittato questi costumi di carnevale a basso prezzo dai cinesi dei magazzini. Lui fa tutto, tutto anche giocattolo e pulire. E visto che l'unico comune che mi ha dato i permessi per fare esplorazioni archeologiche senza violare la legge è Gaggiano, in provincia di Milano, da oggi nasce... Ta-ta-ta-ta, Gaggiano Jones! Ta-ta-ta-ta, Gaggiano Jones! Porca troia, che figata! Uè, rana con gli occhiali! Cazzo c'hai da fissarmi in seria?
1: Allora, sarò molto sincera. L'idea di fare esplorazioni di per sé non è malaccio, ma vestirsi con dei costumi da carnevale di un personaggio del cinema anni 80, fatti malissimo e presi da un emporio cinese, per poi avere solo l'area di Gaggiano come luogo di esplorazione, oltretutto sapendo perfettamente che non esistono siti archeologici a Gaggiano... Ecco, mi sembra un po' l'ennesima cacchetta che finirà in niente nulla.
0: Che finirà in niente nulla.

0: Caggiano ci sono un botto di posti misteriosi dove cercare tesori, brutta Laida!
1: Ma che diamine dici? Questa zona prima delle bonifiche era palude e zanzare. Che diavolo di siti archeologici ci vuoi trovare? E poi tu non hai nessuna preparazione in termini archeologici, hai la terza media e sei passato solo perché sei un ragazzo speciale.
0: Sai che se mi offendi un'altra volta ti strappo quei due dentoni gialli che hai in bocca e li regalo ad un castoro anziano come apparecchio removibile?
1: Questa era molto buffa, anche se offensivissima.
0: Dai, taci e guarda Gaggiano Jones mentre si cala in questo cenote naturale apertosi in Gaggiano questa estate, che per alcuni cela un grande tesoro nel suo oscuro fondo. Come vedete, c'è una grande riserva di acqua che lo riempie ed io, che non so assolutamente nuotare, mi calerò lentamente con una corda legata a questo paranco elettrico e cercherò l'apertura verso una grotta laterale che sembrerebbe sia celata dalla vegetazione.
1: Allora, prima che finisca molto male, vorrei dirti che a parer mio questa è una piccola cava di scarica abbandonata, probabilmente scavata da qualche malandrino delle aziende di smaltimento rifiuti. Inoltre vorrei dirti che dal fetore che sta uscendo credo vi sia una sorta di perdita del condotto fognario che ha riempito la suddetta apertura artificialmente scavata con qualche ruspa. Inoltre i cenote sono naturali e presenti solo nei terreni carsici dell'America Latina.
0: Sì, sì, certo, certo, certo.
1: Ma che fai? Torna su!
0: No! Non fermerai mai Gaggiano Jones! Dai che forse ho trovato la famosa apertura! Caspita! Sai che forse c'è un leggerissimo accumulo di feci e liquami tossici, che sta rilasciando qualche leggerissima sostanza che credo abbia un effetto non piacevolissimo.
1: Allora, umanamente dovrei tuffarmi nella merda e andare a salvarlo. Ma considerando che è un coglione e se l'è meritata, chiamo i soccorsi e lo faccio annaspare ancora un po'.
0: Porca troia, ma che cazzo è successo? Pieno di cilindri fecali, qui sembra la scena dei serpenti dei predatori dell'arca perduta manifatta coi cilindri di merda. Dio, ma è anche pieno di pannolini. Non si buttano i pannolini nello scarico, zozzoni di merda! Adesso vomito!
1: Eh già, la gente è proprio maleducata!
0: Tirami su, Crispo!

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zodi 105 presenta i Cavernicoli.
3: È notte fonda nel paese dei cavernicoli, ma Grug non riesce proprio a chiudere occhio. Ieri sera si è scofanato quasi 2 chili di fiorentina di T-Rex e gli è rimasta inevitabilmente sullo stomaco. E gli è rimasta inevitabilmente orco...
4: Figa, come sei agitata oggi.
3: Ieri sera si è scofanato quasi 2 chili di fiorentina di T-Rex e gli è rimasta inevitabilmente sullo stomaco.
4: Puttana Eva, se mi brucia la pancia. Uno va a mangiare da crack e poi sta mal, boh.
3: Grug decide quindi di farsi una passeggiata nella notte stellata. Cammina che ti cammini, sente a un tratto un rumore strano.
4: Ehi, chi cazzo è? Ma che sono armate, eh?
3: Il rumore si ferma qualche secondo, per poi riprendere sempre più forte.
4: Ma che c'ho in tasca una beletta e ti sparo la faccia, eh? T'ho detto che sono armato.
3: Grug si avvicina ai cespugli da dove proviene quello strano rumore, fino a vedere la cavernicola Moana, montata come un toro dal cavernicolo Siffredi.
4: Figa come ci date dentro, bravo Siffre.
3: Incredibile! Grug aveva inventato la camporella.
4: Che poi mi servirebbe anche a me una chiava, così smaltisco la fiorentina di T-Rex.
3: Mollati alla loro copula i due cavernicoli, Grug si lascia trasportare dalla bellezza delle stelle nel cielo.
4: Certo che è proprio bello qua, vagherò. Figa se sei romantico stasera, ce l'ho anche nuda prima.
3: Il dolce silenzio però viene subito interrotto dall'arrivo del cavernicolo panettiere, di nome Banderas, in piedi da ieri sera a preparare il pane per il giorno dopo.
5: Hola Grug, tutto bien?
4: Ti pareva che non mi veniva a rompere il cacco al cu? Sì, sta bene, sono sdraiato a guardare le stelle.
5: Te chiedo un pane caldo?
4: Ma quale pane? Sono pieno da ieri sera che sono stato a Carlo Crack a mangiare.
5: Ma sto pane è buono.
4: Ma ti ho detto che non ho fame.
3: Il cavernicolo panettiere continua a rompere le palle a Grug e Grug, incazzato, lanciò verso il cielo stellato tutti i panini.
5: Dai amico, mangiane un, fam contento.
4: Puttano di quella trova, vaffanculo, tu hai pan.
3: Fantastico! Grug aveva inventato i pan di stelle.
4: Tornate in quel cazzo di mulino bianco, spagnolo di merda!
3: Cacciato finalmente quel cacacazzi di Banderas, Grug riprese a guardare quel fatato cielo stellato. Ma poco dopo...
4: Ma possibile che in questo cazzo di paese nessuno dorme di no?
3: Nella via davanti a Grug passò con una decina di mucche il cavernicolo pastore Zimil, intento in una transumanza.
6: Ciao Grug.
4: Ciao Zimil. Pure di notte lavora.
6: Devo portare le mu in montà.
4: Ah ok, ciao, vuoi fare da ca.
3: Grug però, passata l'ultima mucca, si accorge che la stessa è talmente gonfia di latte che lascia per tutta la via una lunga scia. Porca troia! Grug aveva inventato la via lattea.
4: Figa, che puntata stellare che ho fatto oggi.
3: Il resto nella prossima puntata de I Cavernicoli.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Vai a fare la spesa al PAM con la busta dell'Esselunga. Confondi le acque. Sii uomo. Stacca il cordino dei sacchetti della spazzatura e usalo come filo interdentale. Sii uomo. Grattati la schiena contro gli alberi. Sii Balù. Sii uomo. Non lavarti le mani dopo aver cagato. È sempre roba tua. Sii uomo. Innamorati di una ragazza e non dirglielo mai. Sposati un'altra e vivi da miserabile per il resto dei tuoi giorni. Sii uomo. Scrivi su Facebook che le donne sono tutte troie. E poi torna su OnlyFans. Sii uomo. Se hai mal di schiena, non curarti. Diventa dipendente dagli antidolorifici. Sii uomo. Se hai i capelli lunghi, o sei Gesù o sei frocio. Tagliati quei cazzo di capelli. Sii uomo. Quando litigate, di a tua moglie: sì, ma stai calmina, se ne hai il coraggio. Abbilo. Sii uomo. Gira le costine sulla griglia con le mani e spegni le ustioni con la birra. Sii uomo. Appena tua moglie porta la cena in tavola, alzati e vai a cagare. Sii uomo. Vai a puttane e paga coi ticket restaurant. Sii uomo. Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi, finché non ti cacciano dal mini... Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi, finché non ti cacciano dal mini market. Sii uomo. I muscoli del collo servono per voltarsi a guardare i culi che passano. Allenali. Sii uomo. Mouse con la destra, cazzo con la sinistra. Rispetta il segalateo. Sii uomo.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
3: Baciamelo piano.
4: Super comparsa, accompagnami dal ferramenta che devo comprare un trapano da culo.
5: Ok, arrivo. Cazzo, che male!
4: Che coglione, non sai nemmeno camminare. Aspetta che ti aiuto e... Ma che mi crescesse un coglione sul naso. Sono inciampato anch'io. Ma su cosa? Non c'è nulla per terra.
5: Iron Pen, è normale che mi sia cresciuto il cazzo di un metro?
4: La madonna, anche a me. Ecco cosa mi aveva fatto inciampare. Il mio cazzo.
5: Che? Guarda.
6: Stop. Che è questo? Che?
5: C'è scritto sul campione.
6: Campione c'è scritto.
5: No, c'è scritto che.
6: No. L'H è muda, è aspirata.
5: Ah, come Django.
6: Sì, esatto, come Django.
5: Quindi è
6: Sì, guarda.
5: Quindi H.
6: Tutti aspirati sono, capito? Come un calabrese, capito?
5: Ok.
6: Prego.
5: Quarta.
6: No, calabrese solo nell'aspirazione.
5: Va bene, comunque...
6: Toscano calabrese, prego.
5: Hey!
6: No, che è? Un fiorino, che cazzo fa? Meno toscano, meno calabrese.
5: Ok.
6: No, non è un pupazzo che esce dalla scatola molla. È proprio un... guarda, lo posso... È soddisfatto di se stesso perché ha un grosso pene avvolgibile. No, non c'è, è una E. Sono 5 le consonanti, aveva 4 possibilità su 5 le sbagliate. No, perché? Ha fatto E doveva fare Vuole fare
5: Forse mi viene meglio.
6: Come la band anni 80. Sì, prego, sì. Vada.
5: Guarda!
6: Troppa soddisfazione. C'è un cazzo del metro, ma non dei 25 metri.
5: Ok.
6: Vogliamo fare solo guarda, facciamo solo guarda.
5: Guarda, lo posso usare come sciarpa!
4: E io ci faccio un lazzo per acchiappare le vacche.
5: Però adesso che ci penso, così è un po' troppo ingombrante,
4: In effetti, chi se lo piglia un cazzo di 1,06 metri? Senza contare che dovrò ricostruire tutte le mie cazzo armature. Mi domando cosa ci sia dietro a questa improvvisa crescita fallica.
5: Sarà un effetto dei vaccini.
6: E questo? Da dove è uscita sta roba qua?
5: Volevo farla eclatare.
6: No, e lei ha fatto come è arrivato.
5: Si entra nell'ambito Novax.
6: No, ma non me frega un cazzo, non c'entra niente, è una battuta di passaggio. Lei non la può fare come l'ha
5: radina. Ah, non viene dipanato come un documentario.
6: Ma perché dovrebbe uno dipanare? Non si dipana niente, cioè, è una tendina per andare poi sul cambio scena.
5: Non si vede i mostri zombie creati dai vaccini.
6: Ma lei, scusi, che copione ha letto?
5: Non l'ho letto.
6: Perché non ha letto il copione?
5: Sono arrivato in ritardo, mi perdoni.
6: Ma lo poteva leggere in treno.
5: No, io vengo in elicottero.
6: In elicottero? E chi lo paga l'elicottero?
5: Perché ho sempre un infarto per rincorrere il pullman.
7: Iron Pen, è successo un disastro. Il dottor Stronzo ha fatto diventare giganteschi tutti i peni del mondo. Se non facciamo qualcosa, nessuno potrà più prenderne uno senza finire al pronto soccorso.
4: Dannazione, dovevo immaginarmelo che c'era lui dietro a tutto questo. Ma questa volta lo sistemo una volta per tutte. Quante volte ho detto volta? Presto, contattate i seguenti super erotici. I guardiani della Canalis, Clistercole, Mignotto Volante, Mestruo Lindo, Franco e Boccaciccio, la donna che squirta nei cannoli, Eiaculazione Feroce, la Pantera Rotta, Willy il Principe di Betlemme, Due Cappelle, Wonder Vomito, l'Uomo Orgia.
5: Secondo me così siamo a posto. Sono tanti per due motivi. Il primo per l'astronave, che più di un tot di posti non c'è. E poi la seconda cosa anche per l'agibilità, perché comunque sta gente va messa in regola. Io parlo con un discorso fiscale.
6: Ma lei che cazzo è l'INPS? Ma perché non si fa i cazzi su?
5: Ma se si fanno male.
6: Ma è un'opera di fantasia. Ma chi è che sta a contare i posti? Non è mica un daily, è un altro.
5: Guardi che io una volta ho fatto l'animatore ad una festa. Mi hanno chiesto l'agibilità. Ho dovuto spendere 18 euro.
6: Ma questo è un film, chi se ne frega. Scusi, lei ha mai visto 300?
5: No, forse 280.
6: No, ma dico, ma è stato a contare quante spade c'erano? No, non è che dici, c'è una spada a meno nei 300. No.
5: Se erano 300, erano 300.
6: Ma magari hanno fatto 25 spade e poi facevano finta che era 300.
5: Gli altri cosa facevano, con le mani?
6: No, le clonavano, se è in cinema è una finzione. Sei clonano, no?
5: Non erano 300.
6: Ma che? Ma no, ma gli attori sono stati una dozzina, poi...
5: Le faccio una confidenza, io non ho guardato i cazzi.
6: Ma manco io, ma chi è che si mette a guardare i cazzi degli Spartani? Ma scusi, ma lei è un pervertito.
4: Forza, in viaggio, supererotici!

0: arriveranno alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
1: Meno tedesco, ti prego, perché te lo giuro, cioè, dovermi fare una doccia prima e dopo che l'interpretazione è troppo. Cioè,
2: non sputazzi.
1: Madonna, che schifo.
3: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente.
4: Radio 105.

Lurida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Merd on Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed ora la seconda parte di I super erotici. I super erotici.
2: Che cazzo di grini mi hai fatto fare il mutto alto così sulla sedia?
3: Risata diabolica c'è scritto.
2: No, ho capito, ma lei ha fatto esplodere la supernova. Meno diabolica. Vada.
3: Come immaginavo, così meno matti non potete nulla contro di me.
4: Dannazione, ha ragione. Non riusciremo mai a sconfiggerlo da soli. Abbiamo bisogno di rinforzi.
5: Arrenditi, dottor Masturbatorto. I tuoi poteri non possono nulla su di me.
3: Ah, sì? E tu chi saresti?
5: Sono il dio senza coglioni, Castrator. E questo? E questo? E pure quest'altro? Soffri!
3: Beh, mi ha sconfitto! Ma almeno non può incurare!
5: E chi te l'ha detto che non posso? Non mi funzionerà il cazzo! Ma le braccia ce l'ho ancora! Metti i guanti che mi fai schifo! No!
6: Che schifo!
2: Vabbè, ma come si permette, scusi?
6: Scusi, quel signore lì gli ha messo un braccio nel culo.
2: Beh, perché è il cattivo, la catarsi del villain che muore in modo atroce.
7: Salve, signor regista, adesso dobbiamo fare il primo piano del braccio che entra nell'ano e purtroppo l'attore ha detto di no, quindi pensavamo di usare il culo di super comparsa o della troia della moglie.
2: Va bene, mettiamola ai voti, favorevole. Ok, ha vinto.
6: Che cosa?
7: Favorevole!
2: Siccome l'attore che fa Masturbator non è pagato.
6: È quello che ha appena detto favorevole.
2: Sì, esatto, non è pagato.
6: Lei ha già ricevuto un braccio in culo, non può prendere un altro.
2: No, lui è come Paganini, non ripete.
6: Immagino che sia doloroso.
3: Poi mi scusi, io le ho anche fatto i complimenti per gli effetti FX.
6: Ma questo non mi convince a prendere un braccio nel culo, mi perdoni.
7: Dai, calategli i pantaloni che facciamo al primo piano.
6: Allora, mi toccate il
2: mio. È un primo piano.
6: Guardate che ho fatto judo, vi spacco.
2: Che cintura è lei?
6: Verde.
2: Verde non è tantissimo.
7: Ok, Castrator, infila il braccio in culo a super comparsa.
6: Slegatemi immediatamente, non accetto.
7: Stop. Regista,
6: levalo.
7: È troppo piccolo il braccio. Che ne dice se chiamiamo il dottor Manone?
6: No, niente Manone. Levalo, però, ha detto stop. Ma nel senso.
4: Salve, mi avete chiamato?
6: Chi è?
2: È il dottor Manone.
6: L'ho riconosciuto.
4: Vado, entro, vado.
2: Prego, ti accomodi.
6: Dove? Sa che a un certo punto quel dolore.
2: No, e che parla? Mi viene mossa così.
7: La rifacciamo.
2: Take two.
6: E tanto non sento più niente. Non sento più neanche le dita dei piedi.
2: E continua a parlare. Mi viene mossa. È il primo piano.
7: La rifacciamo.
2: Take three.
6: Piano su cosa?
2: È sul buco dell'ano. Take three, prego.
4: Senta, regista, che dice se uso tutte e due le manone?
2: Vabbè, non basta che non si tuffi come Greg Luganis, perché la testa secondo me ci passa.
1: I super erotici. I super erotici.
8: Oh, prossimamente nello Zoo di 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se ai tuoi amici non piace la tua ragazza, lasciala e schiacciati le loro ex. Sii uomo. Se sei sull'ascensore e arriva qualcuno di corsa, premi ripetutamente il pulsante e solleva il dito medio mentre si chiudono le porte. Sii uomo. Non fumare dopo una chiavata. Fuma durante. Sii uomo. Vai a letto presto per recuperare e poi passa la notte insonne a guardare i video degli indiani che scavano le case nella giungla. Sii uomo. Organizza un appuntamento romantico a tua moglie in un centro massaggi cinese. Sii uomo. Nascondi la bamba nell'armadio della casa di Barbie di tua figlia. Sii uomo. Ruba i guantini della frutta del supermercato e usali per farti una sega più impersonale. Sii uomo. Fai finta che il tuo compleanno sia lo stesso giorno di un collega, così il rinfresco lo porta lui. Sii uomo. Ricordati, niente è troppo grosso per un buco del culo. Basta che non sia il tuo. Sperimenta. Sii uomo. Ascolta tutti i vocali a 2x e poi riascoltali perché non hai capito un cazzo. Spreca la tua vita, spreca il tuo tempo e sii uomo. Starnutisci senza mettere la mano davanti e poi mettiti a cercare lo snaricio nei paraggi. Sii uomo. Al supermercato prendi un pacco di Würstel bavaresi e usali per misurarti il cazzo. Sii uomo. Chiedi lo sconto al casello in autostrada. Sii uomo. Se qualcuno tocca il pancione di tua moglie dicendo congratulazioni, tu toccati il cazzo dicendo bel lavoro, tigre. Sii uomo. Se il prete passa a benedire la casa, digli che sei Team Satana e sbatti la porta in faccia. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
3: Sì, buongiorno, cercavo Pasquale.
4: No, mi dispiace, non c'è.
3: Con chi parlo, mi scusi? Lui.
5: Sì, cazzo.
3: È lui, richiamo.
5: È lui.
3: Figlio di
6: chiama. Ehi, sta a fare i condoni, zi stronzi.
7: Se qualcuno durante i nostri scherzi ci sbatte il telefono in faccia, scatta la cattiveria collettiva.
4: Pronto?
3: Mi scusi, signor.
4: Non è a casa.
3: È qui Italia. Cortesemente mi passi il signor immediatamente, sennò dobbiamo agire d'ufficio immediatamente.
4: Ma le ho detto che non è qui.
7: Individuata la vittima, inizia un'escalation di cattiverie senza fine.
3: Chi è lei, mi scusi?
4: Io sono il figlio. Scusate,
3: lei è il figlio.
4: Non è qui.
3: Perfetto, allora parliamo direttamente con lei. Suo padre risulta essere un evasore totale e noi le stiamo per mandare una camionetta a casa perché ci siamo stufati di mandare costantemente raccomandate di vederle tornare indietro. Suo padre ha evaso al 100% e qua dobbiamo regolare i conti. È chiara questa cosa? Lei come si chiama, mi scusi?
4: Scusi un secondo. Adesso lo chiamo.
3: Sì.
7: Quando la vittima capisce che è nella cacca, inizia la fase pietosa, in cui la vittima cerca di giustificarsi, commuovendoci con lacrime da coccodrillo.
4: Perché mi sembra strana questa cosa.
3: Sì,
4: certo. Io non ho saputo niente, mi dispiace, lei non se la deve prendere con me.
3: No, io me la prendo con lei perché lei mi sbatte il telefono in faccia. Ho chiamato prima, sono stato anche abbastanza gentile.
4: Vabbè, io comunque le chiedo scusa, cioè non... Avevo sentito male, purtroppo. Adesso senta, adesso chiamo mio padre. Mm-hmm. Però non ho capito di che cosa vuole sapere.
3: Volevamo sapere quando intende pagare le tasse evase negli ultimi 10 anni, perché a noi risulta che suo padre non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi. Qua risulta nulla tenente, poi sappiamo che ha la macchina, la casa.
4: Oddio.
3: Un certo tipo di tenore,
4: no,
3: di vita.
4: Senta, adesso io non le so dare risposta. Cioè, mamma mia, per cortesia. Adesso mio padre non è in casa, perché io non le so dare nessuna risposta.
7: Ormai la vittima è in trappola. Il motore dell'infamia è caldo. Entra in scena un fantomatico esattore con un fintissimo accento veneto, rafforzato da una serie di scanagliate improbabili, interpretato da Fabio Alisei.
4: Allora, mi dispiace tanto, ma
3: lei può cortesemente compilare intanto il modulo con il mio collega, così almeno sappiamo con chi abbiamo parlato. Lei mi conferma che abitate in via al 61
4: via. Così. Però può aspettare un secondo, può chiamare più tardi per cortesia. Mio padre non è a casa, io non le ho dato nessuna risposta.
3: Tra quanto torna suo padre? Lei mi sa dire che autovettura utilizza suo padre?
4: Accidente, non mi ricordo. Mi dispiace, ma purtroppo non mi ricordo.
3: Lei non sa che macchina ha suo padre.
4: No, senta, adesso sono impegnato. Purtroppo non le so dare risposta. Mi dispiace.
3: Capito. Un attimo, può rimanere in linea un secondo solo, che ho bisogno di schedare questa telefonata. Un attimo, le passo al dottor Ranocchia. Un attimo. Ranocchia?
8: Sì, pronto. Pronto?
4: Pronto?
8: Sì, buongiorno signora. Buongiorno, sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
4: Come?
8: Sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
4: Io non so niente di questa cosa.
8: Ma
4: io guardi, non ho fatto nulla di legale.
8: Sì, no,
4: scusate.
8: Noi dobbiamo compilare comunque un questionario con delle domande relative soprattutto ai terreni che sono di proprietà di suo padre. Su questi terreni suo padre non ha mai pagato una tassa patrimoniale, capisci? E che è un sacco di sgay, insomma, da versare, sono tanti soldi che dal fisco sono stati stornati. Senta, nel corso dei 20-25 anni. Mi scusi, sto parlando, però mi sono pubblico ufficiale. Non mi può mica interrompere così. Allora me lasci parlare. Allora, che è tutta una pletora dei documenti legati a dei terreni che suo padre a questo punto ha in varie zone disseminate, insomma, in giro per l'Italia, e del quale suo padre non ha pagato, sul quale suo padre non ha mai pagato una tassa. Capisce la gravità della cosa?
4: Sì, ma io non lo sapevo. Comunque,
8: sì, ma che non lo sappia lei non è importante, capito? Che lo dico io, cioè glielo dico io che suo padre non ha pagato queste tasse su questi terreni. E siccome si tratta di diversi ettari di terreno, appezzamenti, che anche del terreno edificabile con sopra dei fabbricati agricoli, e insomma, che sono delle tasse da pagare. Adesso, ora, così a spanne che posso fare un calcolo, ma senza le sanzioni, gli interessi di mora, siamo intorno ai 240-245 mila euro.
4: E comunque, cioè, secondo me dovrebbe richiamare più tardi, perché...
8: No, ma lei non ha capito con chi sta parlando, straboia campitore! Mi son dell'Agenzia delle Entrate, non è che posso richiamare più tardi, non sei un gioco a quiz, buson!
7: Se vuoi sapere come va a finire, rimani nello Zoo di 105.

0: Itamarri.
1: In questo episodio Itamarri chiameranno le tagliaunghiaie per far tagliare le unghie gigantesche al nonno. Ci riusciranno? Sentiamo.
0: Itamarri.
2: Sogno.
3: Sì?
4: Ciao, sono Giovannino, è l'estetista? Cioè,
3: no.
4: Tagliaunghie, queste robe qua?
3: No.
4: E chi ho chiamato?
3: Non lo so.
4: No, ti spiego.
3: Quindi perché per ora sto lavorando, la richiamo.
4: No, aspetta,
3: più tardi.
4: Fammi solo sapere se tu fai limi le unghie, le tagli, quelle robe là.
3: Intanto mi sto chiamando con un numero sconosciuto, poi mi sto dando del tu senza sapere chi sono.
4: Allora,
3: un attimino d'educazione riesce.
4: Oh, ma che cazzo ti credi di essere? Non capito, perché tagli le unghie e mi devi trattare così di merda? Sciacqua cazzi, che fai? Ma pensa a te, sta cafona di merda.
5: Sta cafona.
4: Minchia, tutto educato a mille, minchia, mi risponde anche male. Ma poi che cazzo vuoi?
5: Sei un bastarda.
0: Itamarri.
6: È un centro estetico.
5: Sì, ciao, sono Massimi di Quarto e volevo l'informazione che devo portare mio nonno. Voi fate i piedi?
6: Sì.
5: Fate i piedi?
6: Sì.
5: Praticamente mio nonno è venuto su dalla Puglia e lo stiamo tenendo a casa noi. Non so, so cazzi medici, a me che me ne frega, però ti spiego un po' il percorso. E siccome fa molto caldo, gli abbiamo fatto mettere un paio di scarpe aperte, soltanto che siamo resi conto che è praticamente un avvoltoio, no? Cioè sembra di vedere un rapace, è una cosa imbarazzante.
6: Le unghie sono spesse.
5: Sono una cosa, non so come spiegarti, è una roba da paleontologia, sai, le scaglie proprio della schiena dei T-Rex, una roba, secondo me serve una mezza pialla, un flessibile, non lo so, comunque se c'è una ragazza esperta che abbia anche stomaco e una maschera, perché è una roba.
6: Sì, sì.
5: Proprio le dita sono accartocciate, sono tutte quante, è come se fosse un incidente stradale fra bruchi marci, è una roba da sbocco proprio, ve la sentite oppure...
6: Sì, fa niente.
5: Minchia, proprio siete di stomaco siete.
6: Prenotare.
5: Ok, va bene. Non lo so, te lo porto. Lui è anche mezzo deambulante. L'unica cosa è che dovete avere un po' di pazienza, perché il nonno, quando, cioè lui, quando magari gli fai male, bestemmia, cioè non è una persona.
6: Ah, ok.
5: Cioè, se non è un problema, se è un momento morbido per il centro estetico e non avete altre persone dentro, perché avere questo vecchio che spara porca.
4: Digli che vengo io con il nonno, che se fa qualcosa ci ficco un pugno sulla... Su,
5: cioè, lo porta mio cugino che lo tiene a bada, perché ha un guinzaglio.
4: Esatto.
5: Gli tende la gola, lo strangola un po', così si calma un attimo.
4: È tipo un pastore tedesco.
5: Sì, è come se fosse una volpe a guinzaglio, cioè proprio... è un animale mitologico, è metà rapace e metà minchia cane. Capito?
6: Ok.
5: Se ve la sentite, lui arriva col guinzaglio a strozzo, se lo tende forte e gli rampate via.
6: Sì.
5: Ste unghie da pazzo.
6: Preferisce oggi?
5: Non lo so, vabbè,
4: sì,
5: ce la facciamo oggi.
4: Sì,
5: va bene, dai, gli diamo una mezza sciacquata
6: oggi
5: con la canna dell'acqua in cortile, perché puzza come una capra, e te lo portiamo, dai. Quanto costa il servizio di limatura del mostro?
6: Solo il taglio e limatura delle unghie viene 5.
5: Minchia.
6: Se vuole fare anche la pedicure, cioè tagliare un po' le cuticole.
5: Ma no, non hai capito. Allora, cara, non hai capito. Cioè, è un mostro, cioè, proprio devastati i piedi.
6: Ma anche se sono conciatissimi, il prezzo è uguale.
5: No, ma mi dispiace che sembra. È troppo. Vabbè, vai, vi lascio una mancia, magari anche qualche pezzata.
4: Ah, sì, diamogli 50 euro.
5: Sì, non è un problema, visto il lavoro sporco che vi tocca fare.
4: Dili che c'ha sotto i talloni un callo grosso che sembrano come dei. Perché lui, come se avesse i tacchi.
5: Sì, lui sarà alto 1,40 m, ma sotto il piede è 1,50 m di calli e duroni e merda che c'ha sotto quelli.
4: Digli che camminava a scalzo.
5: Oh, se poi vogliamo tagliarli direttamente, gli amputiamo. Tanto non deambula neanche sta merda. Vabbè, dai, te lo porto. A chi verso che ora ti porto lo straccio?
6: Alle due va bene, a quell'ora non abbiamo clienti.
5: Vabbè, dai, facciamo così. Adesso andiamo su in casa, gli tiriamo una secchiata d'acqua in faccia che lo svegliamo, perché ieri si è ubriacata a merda. Lo portiamo in cortile, diamo una lavata con la canna e poi ti dico se veniamo alle due o alle tre. Ti richiamo,
6: okay,
5: insomma.
6: Va bene.
5: Voi preparate cesoi e tutto quello che serve. Noi magari, sai cosa fa? Invece con l'aria strozzo, portiamo quello col telecomando del pitbull, quello che con la scossa elettrica.
4: Sì, quello lì è meglio con la scossa.
5: Va bene, dai, ti portiamo il nonno con la scossa elettrica, così lo teniamo buono, va bene? Ti richiamo per l'orario preciso. Con chi ho parlato, che sei carina?
6: Vanessa.
5: Brava Vanessa, ti tiro un abbraccio, dai. Ah, forte stretto.
6: Okay.
5: Ciao.
0: Itamarri.
4: Pronto? È l'estetista, è pedicure? Buongiorno, volevo un'informazione. Io dovrei portare mio nonno Fabrizio a fare le unghie dei piedi, perché l'abbiamo portato dalla Puglia qua a Milano e adesso ha bisogno, si è tolto le scarpe, abbiamo pensato che forse è il caso di portarlo perché c'ha veramente i confetti sopra le dita. Volevo sapere se potevamo portarlo nel pomeriggio così, o quando hai spazio, perché ce ne ha bisogno. Cioè, non so spiegarti che cosa. Hai presente quando la macchina da scrivere schiacci i tasti e salgono tutte le leve insieme, si incastrano? Così sono le sue dita dei piedi. È un tritacarne praticamente. E volevamo provare noi a tagliargliela a casa le unghie, ma non è fattibile perché sono, non so spiegartelo. O gli spacco i piedi col martello, o preferisco portarlo da te, magari me lo metti a posto, capito?
6: Alle 4 va bene?
4: Sì, alle 4 può andare bene. E senti, però è una cosa, cioè il nonno, mio nonno Fabrizio, lo porto io.
6: Va bene, ok.
4: Te lo porto io, però devo stare lì con lui perché lui a un certo punto impazzisce, è un po' strano.
6: Va bene.
4: È un po' anziano, okay. Cioè di solito ti dico, se lui vedi che parla troppo ci ficchi due testate, due schiaffoni sulla testa così si riaddormenta, oppure vengo io. Preferisci che vengo io, perché io so dove colpirlo, dietro la nuca gli do il colpo secco e lui si spegne.
6: Va bene, ok.
4: Senti, quanto mi...
5: Quindi se massaggiano i cazzi.
4: Massaggiate anche i cazzi mentre tagliate le unghie. Tipo massaggiatrici, queste robe qua.
6: Una patata della crema, così un po' un 2 minuti.
4: Ok, sì. Allora con la crema, sì, gli massaggiate bene con la crema, va bene al nonno Fabrizio.
5: Sì, tanto non gli tira.
4: Tanto non gli tira. Non gli tira.
6: Ok, ci vediamo alle 4.
4: Sì, mi raccomando, però trova una che gli faccia bene la sega al vecchio mentre gli fate le unghie. Sì, proprio. Quando viene la sega?
6: Ci parliamo dopo, ora sono occupata, va bene?
4: Va bene, ciao, ci vediamo dopo, mi raccomando. Ciao bastarda, ciao, grande.
2: Ciao bastarda.
4: Tu pensi della...
2: Sei una persona che lavora, uno ti chiede delle cose assurde, poi tu ti saluta, ciao bastarda. Va bene, a dopo.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a Bretagna, solo a cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ascoltami bene, sacco di letame. Non lamentarti perché i tuoi colleghi vomitano quando ti avvicini. Non piangere perché le ragazze cambiano marciapiede quando vedono la tua sporcizia da lontano.
3: Ah, non lo so.
2: Fai qualcosa. Non hai ancora sentito parlare di Sculacchia Academy? Allora forse c'è ancora una speranza per te. Iscriviti al nuovissimo corso per non fare ribrezzo. Wow! Esatto, amico caro. Se per te la fica è un ricordo annebbiato, il corso della professoressa Bocaiola, esperta in restauro di esseri raccapriccianti, può aiutarti a fare un po' meno schifo.
4: Buongiorno ragazzi, siete pronti a fare un po' meno schifo alla gente?
5: Vaffanculo, zoccola!
4: Allora, tu togliti il dito dal naso, tu lavati i denti, tu cambia magliette e tu vatti a lavare i capelli.
6: Prof, ma io sto collezionando le caccole in questo barattolo.
7: E io sto spacciando la mia forfora come se fosse cocaina.
8: Io, prof, invece riesco a oliare le viti passandole tra le dita dei piedi, guardi.
9: Io invece voglio vedere cosa succede se non lavo i denti per un anno. Sono al 280esimo giorno.
4: Oh, è meglio.
2: Quando parli sembra che tu abbia ingoiato uno zombie. Il tuo alito provoca mesh color fogna e la bavetta ti si accumula agli angoli della bocca formando i filetti di saliva tra i denti? Sculacchia Academy può risolvere il tuo problema. Senti la testimonianza di una nostra allieva.
10: Eh sì, io prima avevo qualche problema con gli uomini, però non nel senso che non gli piacevo, eh. È che una volta ero con un tizio, no? Stavamo per fare l'amore e mi sono un po', ecco, avvicinata e il suo pene è svenuto. Però dopo il corso con Sculacchia Academy ho risolto il mio problema. Mangio 128 mentine al giorno e avendo preso 32 kg non ho neanche molte occasioni coi ragazzi. Grazie Sculacchia Academy.
2: E cosa fare per quel problemino alle ascelle? Senti qua come sono immersivi gli esercizi studiati dalla prof Bucaiola.
4: Bene ragazzi, oggi vi propongo un esercizio molto semplice.
11: Ok, prof.
4: Vi farò provare cosa subiscono le persone intorno a voi. Solo così potrete capire chi è che non si lava da più tempo le ascelle?
11: Io, prof! Io!
12: Lui, prof!
13: Lui!
14: Decisamente lui!
4: E il deodorante l'hai usato?
14: Cosa?
4: Perfetto, vieni avanti. Togliti la maglia, alza le braccia.
11: No! No!
15: Oddio,
11: no.
15: Ci sono!
4: Calma! Vieni avanti! Voi niente panico, respirate piano e avvicinatevi.
16: Non ci si riesce a avvicinare, prof, mi lacrimano gli occhi.
11: Oddio.
4: Bene, ora leccate le sue ascelle. Ma bene, dovete bagnarvi la faccia coi peli sudati.
11: No, che schifo.
16: Io volevo fare il corso di disegno.
14: È quasi piacevole.
16: I peli dove li puntiamo?
11: Alla fine sembra una fica.
16: Anni 70. È così che me la immaginavo della Boucher. Posso darci un'altra leccata?
4: Con lo stesso odore? Con lo stesso odore.
16: Non lo so come ce l'ha la fica la Boucher.
11: Forse oggi ti...
4: Allora ragazzi, cosa provate adesso? Cosa sentite?
16: Forse ha ragione lei, prof. Avevamo un po' esagerato con la mancanza di igiene.
11: Sì.
16: Adesso mi passi per favore quella Stratocaster? Voglio usare la mia unghia dell'alluce come plettro.
11: L'hai tagliata?
16: No, l'ho strappata a morsi.
2: Orsu, che stai aspettando? Iscriviti adesso. Sculacchia Academy. Impara tutte cose.
1: Lo Zoo di 105.

0: mamma!
1: Hai capito, Tila? Sono veramente distrutta da tutta questa situazione. Sembra che a palazzo sia divenuto un fenomeno da baraccone. Le persone ridono nei corridoi. Per non parlare di Skelly Bello, che è sparito e non si fa trovare. Credo mi abbia ghostato solo perché ho deciso di fargli profare per primo la mia splendida fica di dietro. Cosa mi consigli di fare?
2: Per prima cosa smetti di fingere accento tedesco mentre parli. Risulta alquanto buffo. Magari anche per questo che la gente ride di te. Stai avendo atteggiamenti strani da quando hai la fica di dietro.
1: La F davanti alla P fa arrapare gli uomini, lo sapevi?
2: No, e credo sia una minchiata.
1: Mi sento strana. Come se avessi una forte nausea, ma sono in digiuno intermittente. E poi è qualche giorno che faccio sogni strani e mi fanno tremendamente male i capezzoli. Speriamo di non aver preso qualche malattia dai camionisti il mese scorso, quando mi sono concessa per disperazione ad un gruppetto di allegri autotrasportatori veneti.
2: Accidenti, ma sei un pozzo di problemi, Adam. Andando per gradi, pensiamo prima alla questione della salute che credo sia più urgente. Fossi in te andrei dal dottore, perché magari hai preso qualche virus dai cazzi. Se non stai attento potresti impestare tutto il palazzo.
1: Dottore! Ma abbiamo un dottore ad Eternia! Ma da quando? Ma non ci curavamo con un macchinario ipertecnologico che ti scansiona e poi risolve i problemi intervenendo con dei sistemi avveniristici? Santo Dio! Abbiamo macchine volanti e spariamo i laser. E abbiamo un dottore poco top che ci dice di dire 33.
2: Ma il dottore in realtà è sempre mio padre, che è anche capo delle guardie e chef di palazzo, nonché operatore ecologico, archivista e manutentore. Purtroppo il re lo ha sovraccaricato di compiti per sopperire a tutta la gente che ha giustiziato senza alcun motivo logico.
1: Ma anche ginecologo?
2: Credo di sì, insomma. Di certo non mi faccio vedere la bagiana da mio padre, ti pare?
1: Va bene, Tila. Anche se hai un colore di capelli che si usava così tanto tempo fa che si girava a cavallo, voglio ascoltare il tuo consiglio.
2: Ma che cazzo c'entrano i miei capelli?
1: I capelli c'entrano sempre. Ricordalo, giovane Padawan. I capelli sono la forza!
2: Porca troia, che citazione potente. E che crossover in vintage nel vintage.
1: Sì, mi sa che il nocito ieri ci ha dato con la gangia. Ho paura di come finirà l'episodio.
0: Sì, mamma!
3: Accidenti, ma questo è pazzesco.
1: Che succede? Oddio, che cosa hai visto con l'ecografo? Ti prego, mi sto sentendo male dalla paura. Guarda, mi si sta staccando una extension dal nervoso.
3: Non hai capito, Adam. Io non so assolutamente cosa stia facendo. Ho pigiato tasti a caso. E di colpo, appoggiando questa cornetta alla tua pancia, sono comparse ombre strane dentro lo schermo. Quindi sono solo stupito dai colori e dalle macchioline che si muovono nello schermino. Ma come cazzo fanno a capirci qualcosa di sta cazzo di merda?
1: Ma insomma, io vengo qui per un aiuto e tu non sei nemmeno in grado di visitarmi. Ma che razza di ciarlatano sei?
3: Vorrei ricordarti cazzo di merda.
1: Ma insomma, io vengo qui per un aiuto e tu non sei nemmeno in grado di visitarmi. Ma che razza di ciarlatano sei?
3: Vorrei ricordarti che...

0: Oddio, che cosa hai visto con l'ecografo? Ti prego, mi sto sentendo male dalla paura. Guarda, mi si sta staccando una extension dal nervoso.
1: Non hai capito, Adam. Io non so assolutamente cosa stia facendo. Ho pigiato tasti a caso. E di colpo, appoggiando questa cornetta alla tua pancia, sono comparse ombre strane dentro lo schermo. Quindi sono solo stupito dai colori e dalle macchioline che si muovono nello schermino. Ma come cazzo fanno a capirci qualcosa di sta cazzo di merda?
0: Ma insomma, io vengo qui per un aiuto e tu non sei nemmeno in grado di visitarmi. Ma che razza di ciarlatano sei?
1: Vorrei ricordarti che io non ho alcuna competenza medica e che la decisione di tuo padre di nominarmi medico di corte, dopo che ho fatto giustiziare quello che c'era prima, non fa di me un dottore. Ho già sulla coscienza 3 vittime solo stamattina. Ed erano venute solo per una ricetta per la farmacia.
0: Non capisco veramente la dinamica dei fatti. Ma com'è possibile che siano decedute 3 persone solo in una semplice visita?
1: Ho scambiato il laser chirurgico con la penna per le ricette.
0: Ok, la prima volta, ma poi...
1: Ci ho preso gusto.
0: Tu lo sai che sei un pazzo, vero?
1: Vabbè, fortunatamente ho un elaboratore di analisi che basta pisciarci dentro e ti dice tutto. Prima ti ho fatto pisciare apposta. Vediamo cosa dice l'elaboratore.
0: Ma io veramente pensavo avessimo fatto pissing. Non ho visto nessuna provetta, ma te a bocca aperta in ginocchio.
1: Già, hai ragione. Ma purtroppo non so dove siano le provette. E allora faccio prima a farmi pisciare in bocca e poi sputare nel buco dell'elaboratore. Dopo decine di volte, ti assicuro che funziona. Anzi, lo sapevi che la metà della gente di Eternia gli puzza la pipì di ananas? Curioso, vero?
0: Non so se ridere o vomitare. Comunque, posso anche aggiungere un dato, perché metà dei cazzi di Eternia ha un leggero sottogusto di nocciola. Gnamme, gnamme.
1: Ecco, l'elaboratore ha finito la tua analisi. Vediamo un po'. Bene, sei sano come un pesce, Adam. Sei più sereno.
0: Oddio, meno male. Si è ringraziato il cielo dei gay.
1: Anche la gravidanza sta procedendo benissimo. Sei entrato nella seconda settimana. Quindi cerca di tenerti a riposo, che i primi 3 mesi di gestazione sono sempre delicati.
0: Cosa hai detto, scusa?
1: Sei incinto. Ma Adam, ti sembra il momento di dormire improvvisamente cadendo a terra con gli occhi spalancati? Non ce l'hai una camera con un letto?

0: This is the zoo, only for you. Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.
2: Porno.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Pronto?
1: Sì, pronto. Ah, oh, sì.
4: Sei Riccardo? Da Ravenna? Dimmelo se sei tu.
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Leccami i coglioni. Ecco, brava. Più veloce con quella bocca. Oh! Mettilo in bocca. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Ecco, brava. Oh!
4: Ti piace, brava.

0: che ho una voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Dai, più veloce con quella bocca. Oh! Oh! Oh! Oh! Ecco, brava.
1: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire.
2: Oh! Ci scusiamo, ma dobbiamo interrompere questa telefonata per motivi di tempo. Andiamo avanti con altre telefonate.
3: Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Mi dica.
0: Leccami i coglioni.
3: Eh?
0: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
3: Pronto?
0: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Chi era?
2: Porno.
0: Chi era?
2: Porno, porno. Porno.
3: Pronto?
0: Mettilo in bocca.
3: Ma vuole andare a fanculo? Guardi che c'è il telefono sotto controllo, eh? Stia attento.
0: Leccami i coglioni.
3: Stia attento.
0: Oh.
2: Porno.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Pronto?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Mi dica.
0: Leccami i coglioni.
5: Mi dica.
0: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Non la sento.
0: Basta, non dire più una parola.
5: Ah?
0: Leccami la punta.
5: Cosa?
0: Con la lingua, ti prego. Oh.
5: Non la capisco.
1: È grosso, non lo resisto.
0: Davvero?
1: Oh. Sì, pronto.
5: Sì, mi dica.
0: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
5: Pronto?
0: Mettilo in bocca.
5: Questo ragusto,
6: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in...
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Ehi.
1: Ma... Sì, pronto.
4: Sì, abba. No, me ne sono, dai.
0: Oh.
2: Wender ha beccato bestemmia man mentre scopa sul suo tir.

0: No, no, no, no, così non va bene. Bisogna immediatamente richiamare Veneto Man, vai Wender.
1: Pronto!
2: Più veloce con quella bocca, oh!
1: Ma vai figa! Svelatemelo, sti coglioni!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai. Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando si dice chi la fa, l'aspetti, eccone l'esempio più eclatante. Fabio Alisei, dopo anni di infamerie telefoniche, finalmente ha ricevuto il ben servito.
2: Fabiazzi?
3: Sì.
2: Tra una chiacchiera e l'altra si è dato fuori il tuo nome perché stanno facendo uno spot di un pesto. È un po'. Ti può interessare la cosa?
3: Sì, assolutamente, volentieri, sì.
1: Il pesce ha abboccato e allora, grazie all'unione di forze di Maggioni, Viale e Giulia Musso, attrice e comica, siamo partiti.
4: Abbiamo chiamato Fabio Alisei per proporci una campagna pubblicitaria di un nuovo pesto di Pra, con una durata di 2 mesi più un mese di rinnovo, per coprire agosto, settembre e ottobre ballerino.
5: Mi introduco un pochettino io. Io sono Giulia Musso, sono creativa e project manager della Selatrici di Pozzerelle. Abbiamo pensato a te per un progetto, perché è un progetto ligure, come volto, come voce, come volto ligure, ci sembravi perfetto per...
6: Appropriato,
5: esatto. Poi insomma, cuore rosso-blu, quindi...
6: Cuore rosso-blu manco per il cazzo, io sono blu cerchiato.
5: Ah, mannaggia,
6: sandoriano proprio fin dentro il DNA.
5: Orca miseria, vabbè, dai, non è che tutti possano essere dal lato giusto, dai.
6: Come? Mi stai dando delle satana.
4: Per intortarlo per bene, abbiamo scelto una delle marche più note di pesto di tutto il mondo. Naturalmente, un prodotto DOP.
5: Lo spot è del pesto di Pra, della Bra Refreno Sturi, non so se conosci, ma... Allora ci capiamo.
4: Ci abbiamo pure detto che era coinvolta la Salis e fino all'ultimo lui ci ha creduto.
5: Abbiamo già girato con Silvia Salis, che anche lei è volto della campagna, quindi volevamo appunto... Volevamo, diciamo che il cliente voleva spingere un po' e quindi volevamo associare alla Salis un volto che fosse rappresentante proprio della terra, della patria ligure.
6: Certo, quindi.
5: Meglio di te, ecco.
4: Dopo una serie di lusinghe e complimenti, fingendo che fosse veramente l'autore più bravo d'Italia, ci abbiamo parlato della parte economica. Sarebbero 15.000 più un extra eventuale di 2.000 euro per la manovra talent, perché comunque insomma, cioè, ci teniamo a te, sei ormai un volto, sei uno degli autori più importanti d'Italia, quindi...
6: Addirittura.
4: È vero. No, ti dico già che il cliente non ti vorrebbe solo come speaker. Nel caso in cui la campagna venisse rinnovata anche per il mese di ottobre, ci sarebbe un ulteriore gettone di presenza di 5.000 euro. Questo però lo sappiamo solo a fine settembre, quindi non... Una volta che ha sentito 15.000 euro di esclusiva, più 2.000 euro di volto talent, più probabilmente 5.000 euro di rinnovo dei diritti, non ha capito più niente.
6: Picchia, per 15 sacchi ci metto anche le ciabatte.
4: Hai capito? Ci grattugiamo un po' di un po' di piedi.
6: Allora, dicevo, scusa, nel compenso è presente anche l'esclusiva? Cioè sono due compensi separati uniti oppure...
4: No, è tutto compreso. Cioè diciamo in plan forfait, sì.
6: Ok, va bene.
4: Ti parlo anche un minimo del prodotto. Il cliente vorrebbe sponsorizzare un nuovo prodotto che sta per lanciare sul mercato. Sai, sta comunque con il cambiamento climatico, il rincaro dei prezzi, ci sono un po' di problemi a reperire il materiale. Quindi la società ha deciso di lanciare un pesto con gli anacardi senza aglio, così per dare una sferzata.
6: Veramente?
4: Sì.
6: No, ma... Cioè mi fai il pesto col basilico di Pra, ci metti dentro gli anacardi.
4: Tanto alla fine, una volta che sono sminuzzati, non è che te ne accorgi.
6: Vabbè. Te ne accorgi.
4: Dici che te ne accorgi?
6: Vedi, minchia, pesto con gli anacardi. Aspetta, c'era gli anacardi e poi...
4: Senza aglio.
6: No, dai, pesto per i milanesi.
4: Vabbè, ma fanculo i pinoli, cioè, cazzo ce ne frega.
6: Come fanculo i pinoli? Non è del mio pinoli. Vedi, ma i pinoli sono il cuore della vita, sono una delle cose più buone del mondo.
4: Questo è quello che...
6: Sai che mi massacrano per questa roba? Mia madre non mi guarda più se vado a spingere il pesto con gli anacardi senza aglio.
4: A questo poi dipende da te.
6: Nel senso, per me è immorale, ma pubblicamente è un passaggio.
4: Se mi puoi lasciare la tua mail, ti...
6: La voglia?
4: Ok. Ok, grazie mille. Così intanto ti mando poi tutto quello che ci siamo detti per telefono, ti mando un contratto e
6: sì. Rimuovi le parti in cui bestemmio contro gli anacardi. Sì. Sai che è finito il contratto con questi qua? Io faccio il partito dei pinoli per rimettere i pinoli nel pesto.
4: Ma se rinnovano, che te frega.
6: No, se rinnovano che mi danno dell'altro grano, me ne sbatti.
4: Infatti. Potevamo chiederci anche di fare la pubblicità della merda spalmabile e l'avrebbe fatta. Tra l'altro eravate in lista tu e Beppe Grillo, però alla fine abbiamo scelto te perché...
6: Però mica Beppe Grillo e Silvia Salis, cazzo, proprio ci manca Bocchino
4: infatti, cazzo, infatti.
6: La russa.
4: Infatti,
6: cioè diventa
4: infatti.
6: Una puntata di Porta a Porta.
4: Ma adesso ecco com'è andata veramente al malcapitato Fabio.
7: Belli, sono Fabio Alisei e sono veramente orgoglioso e fiero di portare un prodotto della mia amata terra, il pesto con gli anacardi, e fanculo la tradizione, tanto dai, è uguale, anzi, se vuoi aggiungere due pomodorini, un'acciughina e della curcuma, viene veramente la morte sua.

0: festo con gli anacardi. Beh, lì intanto mica te ne accorgi.
1: Lo Zodi 105.
2: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
3: Ah, ho preso di nuovo le voci durante la diretta grazie a Pippo Palmieri, che è complice. Ah, questa volta altre voci di Paolo Noyz, che dice cose veramente devastanti e non si accorge di quanto lui sia pazzo criminale in diretta. Ma proviamole sulla gente.
2: Multiverso.
4: Pronto?
5: Attenzione, pronto? Quale di questi non è un eroe Disney? A, topopedo. B, eroina. A, topopedo.
4: Non si capisce niente.
2: Multiverso.
4: Pronto?
5: Che sì. Cazzo urli? Che cazzo urli? Scusi signora, lei ha scopato?
4: Io scopo tutti i giorni, te e tua sorella pure. Buonanotte.
5: Quanto scopa? Hai visto che lì ascolta la...
2: Multiverso.
5: Ah, ma se...
4: Sì, mo mi hai rotto i coglioni.
5: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è?
4: Il cappello è a forma di cilindro che ti va in culo.
2: Multiverso.
6: Pronto?
5: Cazzo urla questo.
6: Che?
5: Che palle, urla sempre sto stronzo.
6: Guarda che Jason Derulo.
5: Guarda che Jason Derulo, a parte c'è il nome del cazzo.
7: Vero.
5: Ma questo urla, e so 20 anni che urla.
6: Ma si ricca uno?
8: Pronto?
5: Cazzo urla questo.
6: Chi è?
5: Che palle, urla sempre sto stronzo.
6: Ma chi te strambore, sto bastardo e culmo? Di chi urla? Io non urlo niente.
5: Guarda che Jason Derulo, a parte c'è il nome del cazzo.
7: Vero.
6: Ah, un cazzo in culo piglia tu quella puttana di mamma di chi ti stramorte quando era tutta la razza tua e quando ne tiene tutta la generazione tua che ti stramorte tu e chi ti stramorte
5: quella. Ma basta urlare ste canzoni che urlano tutti,
6: mannaggia ti giuro, guarda se ti trovi ti venga pigliata a cicche, ti do un gofuo che ti metti una mano in culo ti caccio. Te cacci un fake dal culo, bastardo del culo, te chi ti stramorte.
5: Che cazzo urli? Che cazzo urli?
2: Multiverso.
9: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 8. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
2: Multiverso.
10: Pronto?
5: Che sì. Cazzo urli? Che cazzo pronto? Urli? Cazzo urla questo.
10: Pronto?
5: Ma basta urlare ste canzoni che urlano tutti.
10: Allora?
5: Scusi signora, lei ha scopato?
10: Non ho capito chi sei.
5: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi. Yeah! A, B o C?
10: Mi vuoi dire chi sei? Si vede che non hai niente da fare.
5: Che cazzo urli?
10: Ricordati che ho il telefono sotto controllo, poi vedi te.
5: Brava Veronica!
7: Ha superato l'emozione.
5: Brava Veronica. Brava, brava. Sì, se lo merita.
2: Multiverso.
8: Pronto?
5: Scusi signora, lei ha scopato?
8: Pronto?
5: Yeah!
8: Che ne è?
5: Che si loda si imbroda e...
8: Pronto?
5: Che cazzo urli?
8: Che ne sei tu? Che ne sei?
5: Ma basta urlare ste canzoni che urlano tutti.
8: Che ne sei? Che ne sei con The Call Show?
5: Pronto? Attenzione, quale di questi non è un eroe Disney? A, topopedo. B, eroino, il papero maciato. C, Ercolon, il forzutissimo gay.
8: Che cazzo è? È sbagliato.
5: Cazzo, è vero, sì, è vero, è vero.
8: Che ne è? Che ne è?
5: Cioè, tutto questo va contro ogni principio delle altre emittenti.
8: Chi è lei? Chi è?
5: Pezzi di merda anche.
8: Scostumato, dice le sue cose. Vaffanculo.
2: Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
11: Radio 105. Welcome to the zoo.
12: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
13: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
14: Tu conosci solo me?
13: Solo te.
14: Solo me?
13: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
15: Neanche di me?
13: Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
15: Amico mio, Wender è amico
13: tuo. Quello è tuo!
15: No!
13: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
15: Cosa dov'è c'entra?
13: Dov'è quella regista?
15: E se vado via io?
13: Nessuno viene.
15: Neanche tu?
13: Io posso litigare con la guerra.
15: Ma gli altri non verranno mai.
16: Se va via Marco, tu non vai.
15: Anche a me,
13: no,
16: terzo
13: no,
16: piano. Stai zitto, terzo
13: io
16: piano.
13: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
15: No, tu
13: lui
15: sei
13: è un figlio di zoccola.
15: Tu sei una merda.
13: Lui
15: sei.
13: È furbo.
15: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
13: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo. Non
15: sì,
13: lo sai.
15: Sì.
13: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
15: lui via, io vado.
13: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
15: no, ma metti che ti dà 10 milioni
13: sì
15: subito. Tu rimani?
13: No,
15: vieni con me
13: subito Wender,
15: che bugiardo.
13: È un figlio di so che
15: sei un bugiardo,
13: sei esa bugiardo, eh?
15: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
13: Chi è questo che la prende?
15: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
13: Ah sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
15: Tu avevi 20 anni?
13: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
15: Ma va?
13: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
15: Tu a lei?
13: Sì, dico affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
15: Sì?
13: Sì, sì.
15: Allora sei stato innamorato?
13: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
15: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
13: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
15: Ma ci avevi trombato?
13: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
15: Sai trombare?
13: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo cazzi. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
15: Non ti
13: quando sei... non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5G, sto qua in strada, stiamo effettuando delle riparazioni.
1: Non ho capito, un cactus.
0: Un cactus?
1: Parla più piano, più forte.
0: Sì, mi scusi, è che sto lavorando, sto qua dentro la buca con il mio amico Felix, un attimo, col collega. Stiamo effettuando una riparazione alla rete elettrica.
2: È rotta!
1: Sì, ma dove stai, scusa?
0: Dentro la buca, dentro la buca.
1: In casa mia?
0: Sì, in casa sua, e mi vedrebbe se fosse in casa sua, no? Che so, un dopo l'appartamento. No, sto dentro la buca, in strada, sotto il manto stradale.
1: Sì, ma scusa, dove stai tu? Fammi
0: sotto, capire, sotto il manto stradale, sotto, sai che sotto la strada passano tutte le tube, gli impianti, qua. Sono qua con Felix, il mio collega, che stiamo installando il Bruce & Bongo. Che è questa centralina nuova per l'elettricità?
1: Vabbè, dimmi, qual è il problema?
0: Innanzitutto se mi dà lei, perché giustamente io sono un lavoratore, non è che sono suo cugino che mi dà del tuo. Che cazzo la conosce a lei? Uno. E due, l'ho chiamata per avvisarle che ci saranno delle interruzioni di correnti. E quindi se c'è roba dentro il frigorifero, cose che se va male, ce la deve mettere dentro il ghiaccio.
1: Abbiamo capito.
0: Finalmente ha capito. Allora, quando lei sente il segnale d'allarme che noi mandiamo in filo di fusione, lei deve staccare tutti gli elettrodomestici, perché al Bruce & Bongo, se va in Bruce Banner, succede un Hulk. Capisce?
1: Babò.
0: No, babò, se non mi capisce, io ho il dovere di segnare che lei ha capito.
1: Ma te di italiano non è che ne sai tanto, comunque.
0: Ah, ma perché, scusi, non sto parlando italiano io?
1: Ma c'è italiano, io cazzo sì, la Sicilia, dico sì.
0: Ma perché scusi, uso il turpoloco? Perché adesso dice parolacce?
1: Ma deve mettere, quando lei deve interrompere un servizio, ci c'è visa prima.
0: E questo sto facendo io.
1: Ci metti delle tabelle, delle targhette.
0: Ma poi cazzo in tabelle, devo levare la corrente un attimo.
1: Vabbè, fai i cazzi tuoi,
0: certo, e lei faccia i cazzi suoi, se ci esplode il frigo, se ne vado a fare il culo! Chernobyl deve venire in da ghiacciaia! Bastardo! Quelli del 5GG.
1: Pronti?
3: Sì, pronto, mi scusi, sono l'ingegner Rovazzi. Senta, so che ha parlato con uno degli operai che sta effettuando.
1: Operaio? Io non conosco operai così comunque.
3: Mi dica. Mi perdoni, sono delle bestie, sai, gente sottopagata.
1: Sono delle bestie.
3: Come le stava spiegando il gorilla prima con cui ha colloquiato, abbiamo la necessità di staccare la corrente. Purtroppo c'è stato un Bruce & Bongo improvviso. Sono quelle cose che capitano quando c'è di mezzo un King Kong, un Bruce & Bongo, un Bruce Banner, e diventa una situazione quasi ulcosa.
1: Vabbè, scusate, voi dove dovete lavorare?
3: Sì, esatto. Allora, siccome io non volevo staccarle la corrente all'improvviso e causarle una cessazione immediata.
1: No, lasciano confusione, ci stanno un sacco di elettrodomestici, ci stanno un sacco di elettronica che è accesa.
3: Corretto. Lei riceverà praticamente, lo sentirà dalla strada, un segnale. Quel segnale significa che noi stiamo per staccare la corrente dalla sua abitazione, ovviamente anche da tutto il resto.
1: Dalla mia propria abitazione?
3: Di tutte le case, diciamo di tutti gli appartamenti all'interno della palazzina.
1: Sì, ma tutta via San Donato, soltanto l'appartamento mio viene staccato.
3: No, tutta via San Donato, proprio, perché non è che possiamo stare a staccare un appartamento alla volta.
1: Vabbè, dai, adesso provvediamo immediatamente.
3: Allora, quando lei sente questo segnale, tenga le finestre aperte così siamo.
1: No, io sono in negozio, io non ci sto in casa, io ho un negozio, ho un'attività commerciale.
3: Ah, che negozio è? Qual è?
1: Quello di mobili.
3: Ah, ho capito. Quindi lei è il primo a subire, tra l'altro, la staccazione della corrente.
1: Sarà sempre il primo. Che fortuna, vuoi essere il primo.
3: Allora, vediamo un attimo. Lei riesce a sentire il segnale, un attimo solo, eh?
4: Lazza capelli del cazzo! Lazza capelli del cazzo! Lazza capelli del cazzo!
1: Perché non vai a cagare, pezzo di merda?

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: La casalingua, un'inquieta massaia della Brianza, fa i conti con la sua lingua insaziabile. Azione, si chiava.
3: Pronto, salve, gentilissimo, sto parlando col mobilificio?
4: Sì,
3: salve, sono Remo Giramella, dalla Cappella, sono un regista. La chiamavo per sapere se c'era un responsabile o un direttore, ma se magari lei, mi perdoni. Trovando un accordo economico, magari faccio delle riprese direttamente nel...
4: Guardi, noi abbiamo un open space, per cui non abbiamo dei locali.
3: Mi perdoni un secondo, perché sono su set che sto girando, se mi aspetto un secondo da uno stop...
5: Stop. Non mi sbarrare, non mi sbarrare adesso. Tienilo con i coglioni. Fammi un favore, mi chiami la Fluffer che gli tiene il cazzo duro prima che così mi tengo la sbarrata per il primo piano. Grazie.
3: Sì, pronto. Allora, le stavo dicendo, la pellicola si chiama Le Casalingue perché noi siamo una produzione hard per il mercato americano. Quindi sostanzialmente sono degli stretti, perché tenga conto che fra una pecorina, un pompino, cioè sono piccole. Non è che ho un campo largo nella ripresa. Quindi a me prettamente quello che mi interessava era la cucina per fare un anal e un letto per fare, diciamo, una semi-orgia con quattro ragazzi nigeriani. Scusi, non la sento perché sono sul set.
4: No.
5: Un attimo, ragazzi, ti ho detto stop, la Fluffer sta esagerando, eh. Fammi un favore, adesso cadaglielo nel culo e dagli azione. Azione.
3: Allora, le stavo dicendo.
4: No, le sto ripetendo per la quarta volta. No, non mi interessa, la ringrazio.
3: Ah, scusi, non avevo colto perché sa, qua c'è un macello che stanno girando.
4: Sì, sì.
3: Va bene, okay. Mi dispiace allora. Okay. La saluto, arrivederci, buon lavoro.
5: Ragazzi, dai, forza, su, forza, su. Dai un po' di ritmo nel culo, dai. Che devo cercare la location, cazzo.
6: Pronto? Buongiorno.
3: Pronto, salve, ho chiamato il mobilificio?
6: Sì.
3: Avete anche un'esposizione, mi perdoni se sono così diretto. Con vari ambienti, cucine, esatto. Camere da letto, così. Senta, gentilmente, la chiamavo, io sono Remo Giramella, che fa della Cappella, sono un regista. Sto cercando un accordo con un mobilificio che abbia un'esposizione montata con appunto dei, chiamiamoli set, per una ripresa in un giorno di chiusura concordato, pagando ovviamente, per girare alcune scene di una pellicola che stiamo girando per il mercato americano. Volendo posso parlare con qualcuno di voi?
6: Guardi, prova lunedì perché è via tre giorni.
3: Senta, giusto per farle così una domanda tecnica. Voi avete a disposizione stanze come camera da letto, cucine?
6: Sì, abbiamo un po' di tutto.
3: Scusi un attimo perché sono sul set che sto girando gli attori che stanno girando. Sai quando sono?
5: Stop. Allora fammi la gentilezza. Adesso tieniglielo teso con un bel bocchino. Me lo tieni bello duro. Poi quando lei si gira pecorina gli fai culo e figa, ma glielo fai in rapida sequenza, ok?
7: Oh yeah, okay.
5: Azione, fammi uno stretto sulle palle.
3: Pronto? Sì, allora, come le stavo dicendo, è una produzione hard, quindi spero che ci sia.
6: Fate fare col responsabile che io non sono. Sono qua giusto a tenere aperto il negozio.
3: Ah, ok, va bene, va bene. No, perché dobbiamo girare questo. Se vuole prendere un appunto, il diciamo la
6: pellicola. Io glielo accenno, casomai, così.
3: Sì, la pellicola. Bravo, la pellicola si chiama La Casalingua. È appunto questa storia di questa casalinga brianzola che non riesce a trattenere le sue voglie con questa lingua.
6: Adesso la lascio un attimo che mi è entrato un cliente.
3: Ah, ok, intanto anch'io sono sul set prima che mi sbaglio. Devo dare lo stop. Allora ci sentiamo lunedì. La ringrazio. Vai. Salve, arrivederci. Vai.
5: Bravo, così. Così. Innaffiala. Deve essere una gardenia, cazzo. Bravo. Basta. Trattieni. Adesso prendi il pane, vai. No, tu lei.
1: Remo Giramella. Il filmetto girerà e sarà hard.
8: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
9: Amore, io esco.
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto.
9: Ci vediamo dopo allora.
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
10: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
10: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
12: Dai. Oh cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca putta, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
12: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
10: Sì, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
5: Dai, anche la fome. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
9: Cos'hai in mano?
5: Eh?
9: Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica!
5: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film!
5: Una merda!
14: Porn Bob. This buration is in the fic.

0: pronto?
1: Sì, pronto, dottor Gianluca.
0: Sì, sono io.
1: Sì, sono buongiorno, io. È la Alba Bank.
0: La?
1: Alba Bank, Alba Bank.
0: E cosa sarebbe?
1: È una banca, dottore. Allora, le spiego subito. Siccome noi stiamo cercando di fidelizzare i nostri clienti, lei è già stato nostro cliente, lo sa, vero?
0: No, no, mai.
1: Sì,
0: mai.
1: Lei è stato nostro cliente nel 2016.
0: In realtà è la prima volta che lo sento il nome, questo nome, non so come sia possibile.
1: Sicuramente non si ricorda. Ad ogni modo, abbiamo una promozione nuovissima. Proprio per voi clienti che avete già usufruito dei nostri prodotti.
0: Ma io non sono mai stato cliente, glielo
1: sì,
0: ripeto.
1: Sì, sì, no, lei è stato. Quindi adesso noi facciamo così, io le metterei un bel 1000 euro sul conto.
0: A me?
1: Sì, a titolo di prestito.
0: Ma io non mi servono.
1: Ma sì, le servono 1000 euro sul conto, le servono sempre, non si preoccupi, davvero.
0: Ma no, non mi servono.
1: Ma no, niente. Allora, ascolti, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma io non ne ho bisogno, le ripeto, sono a posto così con...
1: Sì, ma se lei ha capito, non sta decidendo lei. Noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma scusi, in che senso non decido io?
1: Che 1000 euro stanno partendo dall'Alba Bank verso il suo IBAN, capisce? Quindi lei da domani è possessore di 1000 euro nostri, ma che ne usufruisce lei, che pagherà tranquillamente con 30-40 euro al mese per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma non credo proprio, io non, le ripeto, non ho bisogno di 1000 euro.
1: Sì, ma fa niente se lei ha bisogno o meno, noi le mettiamo 1000 euro e poi le pagherà in piccole tranche.
0: Ma cioè io devo anche pagare gli interessi sui 1000 euro che non voglio?
1: Assolutamente sì, forse non ha capito, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Senti, io non li voglio. Non
1: sì,
0: li
1: ma devo... fa niente, lei avrà 1000 euro sul conto, li vuole o non li vuole, ti becchi 1000 euro sul conto.
0: Ma non ci penso proprio.
1: Ma non ci devi pensare, devi prendere 1000 euro e pagare gli interessi, è finito il discorso.
0: Ma senti,
1: ancora
0: mi sta facendo alterare adesso.
1: Ma si alteri, io sa che cazzo me ne frega. Adesso io inizio a mettere 1000 euro sul conto. Poi si alteri quanto vuole. Quando dopo 5-6 anni ci ha saldato, noi saremo amici come prima.
0: Sì, sì, adesso io chiamo i carabinieri, vediamo.
1: Ma lei chiami chi vuole, ma
0: vediamo.
1: Che carabinieri, ma smetta. 2000 allora, le metto 2000 e la rata sarà di 60-70 euro.
0: Ah, sì, sì, sì, va bene, va bene. Non si preoccupi che gli arriva una bella raccomandata dalla Guardia di Finanza.
1: Sì, con ricevuta di ritorno. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? 2000 sul conto, 60 al mese per 60 mesi e lei è a posto e ha 2000 euro da poter spendere come vuole.
0: Sì, sì, sì, sì. Mi dia il suo nome e cognome, per favore, che adesso vado subito in caserma dei carabinieri. Ho giusto 10 minuti per andare a denunciarla.
1: E sai come ci andrà dai carabinieri? Con 2000 euro sul conto. Benissimo. Allora. Grazie mille, dottor. Veramente, grazie.
0: Non ho voglia di scherzare, io adesso vado dalla polizia, basta.
1: Allora, le ripeto, da adesso in poi lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank sul suo conto, pronti da essere usati, ma si rende conto?
0: Senta, ma lei sta scherzando, io veramente adesso ho 2000 euro sul conto.
1: Certo, abbiamo schiacciato già il tasto, lei è possessore dei nostri 2000 euro, 60 rate da 70 euro, è contento?
0: Senta.